0: Ma se scendiamo più a fondo, possiamo renderci conto di qualcosa di molto importante. La maggior parte delle volte, le persone che ci irritano stanno combattendo le loro battaglie interiori. Quando qualcuno ti provoca, sia con le sue parole, atteggiamenti o comportamenti, invece di reagire immediatamente con rabbia, cerca di fare una pausa e chiediti: cosa potrebbe star soffrendo questa persona per agire in questo modo? Dietro un atteggiamento aggressivo, difensivo o negativo, c'è spesso dolore, insicurezza, paura o frustrazione. Guardare l'altro con gli occhi della compassione ti permette di capire che il suo comportamento non ha nulla a che fare con te, ma con le sue stesse lotte interiori. La rabbia è una reazione che non solo ci allontana dalla pace, ma perpetua il ciclo di sofferenza. La compassione, invece, ci connette con l'umanità condivisa. Riconoscendo che ogni persona sta affrontando le proprie difficoltà, puoi liberarti dalla tentazione di reagire con rabbia. E invece offrire una risposta che provenga da un luogo di comprensione e pazienza. Trasformare la rabbia in compassione non significa giustificare il comportamento negativo degli altri, ma scegliere di non lasciare che le loro difficoltà ti rubino la pace. Coltivando questa attitudine, non solo diventi una persona più serena, ma anche più saggia e più capace di costruire relazioni più profonde e autentiche. Alla fine, è la compassione che ci permette di liberarci dalla rabbia e rispondere con vera saggezza. La rabbia è una prigione mentale in cui molti vivono senza rendersene conto, ma oggi hai la chiave per uscire. Ora sai che il controllo delle tue emozioni non sta negli altri, ma in te stesso. Se applicherai queste due scelte, vedrai come la tua vita cambierà in un modo che non avresti mai immaginato.
1: Il controllo delle tue emozioni non sta negli altri, ma in te stesso. Che dire, tosto anche oggi, vero? C'è poco da fare, c'è gente che ha una capa tanta, come si... C'è gente, dicevo, che ha capa tanta, come si suol dire, e ogni volta mi stupisco quando sento queste o leggo queste cose, insomma. Sono doni anche quelli. Radio Gamma 5, 94 MHz, via Antoniana 66, Campo d'Arsego, in provincia di Padova. Io sono Massimo, la casa secondo bioarchitetto, e vi tengo ben volentieri compagnia sabato mattina dalle 10 alle 13. Avete sentito, come di consueto, la mia sigla iniziale, Discorso tipico dello schiavo, di Silvano Agosti, quella che sentite di sottofondo, Riccardo Tristano Tuis, Regeneration. Oggi vi ho fatto ascoltare questo audio: fai questo e non ti arrabbierai mai più, né per niente né con nessuno. Stoicismo. Poi mettiamo, come di consueto, tutto quanto sul canale Telegram Massimo Conte Architetto, quindi poi trovate tutto quanto là, se no lo cercate già su internet. Fai questo e non ti arrabbierai mai più, né per niente né con nessuno. Stoicismo. Magari qualcuno dirà: facile a dirsi, vero? Vabbè. 334-7102-672, gli sms e WhatsApp in diretta. 334-7102-672, sms e WhatsApp in diretta. Ringrazio e saluto chi già mi sta scrivendo. 049-700-700-049-700-838 invece per le telefonate, chi ha piacere, chi ha voglia, eccetera eccetera, più tardi, dopo le 12, dopo che vi ho raccontato io un po' di cose. Eccoci qua, due parole, insomma, diamo un'occhiata al meteo. Che dire, piena estate, vero? Manco a dirlo, bello caldino, sole che dalle nostre parti, sto parlando qui dell'Alta Padovana, e quindi insomma per il momento insegna del bel tempo. Acquazzoni abbastanza violenti e sporadici, come si suol dire. Oggi mi darebbe qui per lo più soleggiato, poi domani domenica soleggiato, lunedì anche, forse mercoledì martedì e mercoledì parzialmente soleggiato, forse giovedì temporali sparsi. venerdì soleggiato e sabato parzialmente soleggiato, quindi diciamo potremmo dire abbastanza in linea con la stagione, piovaschi improvvisi e se volete anche magari da qualche parte fanno anche qualche malanno, come si suol dire. D'altronde con sto caldo, come si sa, ci possono essere dei temporali improvvisi anche abbastanza violenti, vento eccetera eccetera, così magari come sono arrivati poi se ne vanno via, però un po' di danni forse lo fanno. Vabbè, dai, mettiamo in conto tutto, temperature dai 20 ai 30 gradi per tutta la settimana, forse anche di 16-17 gradi vedo qua alla volta di giovedì, però insomma quando si ha il sole state attenti perché bruciacchia, come si suol dire, vero? Va bene, vento. Ah, ecco, sì, dai, come tutta la settimana scorsa avremo ancora un po' di aria venticello sui 6, 8, 10 km orari, quindi tutto sommato ci aiuta a essere un po' più, come dire, a tollerare un po' meglio il caldo. Va bene, direi che ci siamo. Umidità 47%. Quindi direi buono, decisamente buono. Intanto sto vedendo per oggi, aspettate, sì, esatto, dai, 50-55%, quindi insomma quando siamo sotto intorno al 50, sotto il 50 meglio, intorno al 50%, tutto sommato ce la cavicchiamo, niente male, vero? Va bene, e un'occhiata alle iniziative della radio, tanta roba anche sto periodo, anche se è un po' un periodo ferioso, come si potrebbe anche dire. Cinegamma 5 presenta Un mondo in pericolo, un'indagine straordinaria realizzata con tecnologie innovative sulle fenomenali intelligenza e vita sociale delle api, la cui sopravvivenza è inspiegabilmente a rischio. Ma sapete che ho la sensazione che quest'anno ci siano anche poche zanzare, poche vespe, non so come dire, ho un po' questa sensazione qua. Io vedo, mi sembrava che, sapete un po' le vespe, gli anni scorsi mi sembrava di vedere molti più nidi dalle mie parti rispetto a quest'anno. Ne ho trovato qualcuno, ho preso anche qualche bel punturina, anche più di una, però insomma mi sembrava che gli anni scorsi ce ne fossero molte molte di più, per non parlare delle zanzare, ma forse speriamo che, non lo so, vabbè. Allora, dicevamo, Cinegamma 5 presenta Un mondo in pericolo, un'indagine straordinaria realizzata con tecnologie innovative sulla fenomenale intelligenza e vita sociale delle api, la cui sopravvivenza è spiegabilmente a rischio. Martedì 21 luglio ore 21:30 qui in sede radio. E Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù nel regno di mucche e marmotte, nel pomeriggio stravaccatissimi, località Lobbia ai 1350 metri. Sabato 15 agosto tutti in malga a ispirare un panorama da fiaba. Ci troveremo alle ore 10:15 al parcheggio in via Casale numero 8 a Campo Fontana, Verona. Poi saliamo presso Malga Lobbia, Chiosco Boraccia. Dalle ore 11 circa il via la passeggiata con guida. Alle ore 13 pranzeremo in Malga, menù grigliata con polenta, salsiccia, carne salata, fagioli sottaceti e con un ottimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar. Euro 20. Ci stanno anche panini e taglieri, oppure portatevi da mangiare al sacco. Per info e prenotazioni 329 0038 988. Per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto portando il saldo di euro 20 all'organizzazione. Ciao Bay, a mente vuota vi aspettiamo in quota, quindi ripeto, per info e prenotazioni 329 0038 988. Creazione Gruppo Editoriale Edizioni Radio Gamma 5, e stiamo cercando volontari per creare un gruppo editoriale di Radio Gamma 5 per poter pubblicare altre opere con il marchio di Edizioni Radio Gamma 5. Nel dettaglio le varie competenze riguardano grafica, copertina libro, illustrazioni, editing, correzione e preparazione testo, impaginazione, creazioni video, gestione eventi, interviste, presentazioni, opere, supporto vendita, opere, comunicati, stampa, aiuto logistico e organizzazione amministrativa. Verranno selezionate figure con esperienza e con desiderio di crescere in questo settore, ma soprattutto persone che abbiano a cuore il bene di Radio Gamma 5. Per proporsi, inviare un'email a turinfabio@hotmail.it, o meglio scriviamo un WhatsApp, che è più facile ricordarlo: 347 715 9717, 347 715 9717. AF Energia sospende la visione delle bollette luce e gas per i mesi di luglio e agosto. Li potete ritrovare in sede radio a partire dall'ultimo giovedì di settembre. Grazie a tutti. Cerco urgentemente casa anche vecchia, isolata, volendo anche priva di riscaldamento, a €350-400 al mese. Per info Franco 334 320 1392. Poi ancora, le vibrazioni del sapere organizza viaggi esperienziali 2026, Sardegna energetica ed esoterica dal 5 al 12 settembre 2026, dal 22 al 29 agosto 2026 invece piramidi bosniache. Un'occasione unica per vivere esperienze di crescita personale, ricerca, scoperta e condivisione in luoghi ricchi di storia, energia e mistero. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.levibrazionedelsapere.it, sezione viaggi e gite con noi. Per informazioni e prenotazioni Valentino 349 778 0167, 349 778 0167. Poi ancora, cerco casa per mancato rinnovo locazione, ho da lasciare libero l'appartamento entro il 31 agosto 2026. Cerco appartamento in affitto, vuoto, con cucina abitabile, bagno, due camere e garage, zona Marostica, Bassano e dintorni. Contattatemi al 338 994 6575, 338 994 6575. E poi Ciao Bay, cercate sul sito ciaobay.org per questa bellissima iniziativa. E poi ancora, anche quest'anno il comune di Campodazzego aderisce all'iniziativa Alberi in Pianura. Ogni nucleo familiare può richiedere fino a 10 alberelli e arbusti autoctoni. Prenotazioni entro il 30 settembre 2026. Tutte le informazioni e le modalità di prenotazione sono disponibili sul sito del Comune di Campodarsego. Comune di Campodarsego, per informazioni ufficio ambiente 049 9299 845. E va bene, mi sembra che non ci sia altro. E 5 per 1000 possibile anche quest'anno, possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare. Il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettere nero su bianco sono i seguenti: 0159 80 90 288, 0159 80 90 288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000. Sosteniamo la radio. Per sostenere la cooperativa Gamma 5 possiamo effettuare un versamento sul conto corrente postale 25 38 64 59, tramite un bonifico alla banca di credito cooperativo di Campodarsego, portando un contributo direttamente presso la sede radio agli incaricati preposti, che sono i membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare la continuità alla vita della radio stessa. E poi vabbè, il bonifico tramite bonifica Banca Credito Cooperativo, meglio che il l'IBAN, lo cerchiamo sul sito della radio. Chiudiamo come di consueto con la prima pausa con il nostro Luciano Pavarotti. Sentiamo.

E come chiudo sempre, come chiude sempre Pavarotti, nulla ha più senso se si vive solo per sé. Chissà se ha ragione, che ne dite? Radio Gamma 5, 94 MHz in questo meraviglioso sabato 18, dov'è qua? 18 luglio 2026. Anche oggi, tanto per cambiare, siamo un pochino in ritardo. Stavo così con la coda degli occhi e vedendo i messaggi. Dai, andiamo avanti a sprombattuto, come si suol dire. E, anche se un po' tardino, comunque la frase del giorno, l'angolo filosofico. Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai niente. Sii gentile sempre. E nulla darà la possibilità di sopravvivenza sulla Terra quanto l'evoluzione verso una dieta vegetariana. E qua, e qua, e qua. Vabbè, vabbè, vabbè, vabbè. E buongiorno Massimo, un saluto a chi ha il piacere di ascoltarti da mariche e genitori. E come di consueto accompagno i saluti con una frasetta. Il rispetto ascolta anche quando non capisce, la comprensione parla solo dopo aver ascoltato. È l'unico ponte che regge quando le idee sono diverse. Prima tieni aperto il cuore, poi apri la mente. Ah, ci picchia, la chiami frasetta tu. Grazie, grazie Marika, un salutone a te e alla tua famiglia naturalmente. Sempre un piacere sentirti e sono convinto che anche chi ci ascolta da casa apprezza tantissimo quello che le tue frasi. E poi per Luisa mi manda una cosa che dopo magari la facciamo ascoltare, una cosa che riguarda noi da vicino, vero? Grazie Luisa, molto molto gentile. E poi sì, grazie, questo è Stefano di Vicenza, mi manda già delle cose e vabbè, dopo lo vediamo. Aspetta che chiudiamo prima l'angolo filosofico. Allora, oggi volevo leggervi, ah sì, eccolo qua, sentite un pochino. Allora, un monaco giapponese una volta disse, aspettate che lo ingrandiamo un po', perché quando cammini, cammina davvero, la fretta ti fa perdere il viaggio. Mangia con gratitudine, ogni chicco di riso porta con sé mani invisibili. Possiedi poco perché i beni iniziano presto a possedere te. Parla solo quando le tue parole sono migliori del silenzio. La rabbia è come un carbone ardente, ti bruci prima tu, poi gli altri. La mente diventa calma quando il corpo impara la quiete. E direi che possiamo assolutamente chiudere con questo, vero?

0: bellezza della tua gioventù. Non ci pensare. Il potere di bellezza e gioventù lo capirai solo una volta appassite. Ma credimi, tra 20 anni guarderai quelle tue vecchie foto e in un modo che non puoi immaginare adesso. Quante possibilità avevi di fronte e che aspetto magnifico avevi. Non eri per niente grasso come ti sembrava. Non preoccuparti del futuro, oppure preoccupati, ma sapendo che questo ti aiuta quanto masticare un chewing gum per risolvere un'equazione algebrica. I veri problemi della vita saranno sicuramente cose che non ti erano mai passate per la mente, di quelle che ti pigliano di sorpresa alle 4 di un pigro martedì pomeriggio. Fa una cosa ogni giorno che sei spaventato. Canta. Non essere crudele col cuore degli altri. Non tollerare la gente che è crudele col tuo. Lavati i denti. Non perdere tempo con l'invidia. A volte sei in testa, a volte resti indietro. La corsa è lunga e alla fine è solo con te stesso. Ricorda i complimenti che ricevi. Scordati gli insulti. Se ci riesci veramente, dimmi come si fa. Conserva tutte le vecchie lettere d'amore. Butta i vecchi estratti contro. Rilassati. Non sentirti in colpa se non sai cosa vuoi fare della tua vita. Le persone più interessanti che conosco a 22 anni non sapevano che fare della loro vita. I quarantenni più interessanti che conosco ancora non lo sanno. Prendi molto calcio. Sii gentile con le tue ginocchia. Quando saranno partite ti mancheranno. Forse ti sposerai o forse no. Forse avrai figli o forse no. Forse divorzierai a 40 anni. Forse ballerai con lei al 75esimo anniversario di matrimonio. Comunque vada, non congratularti troppo con te stesso, ma non rimproverarti neanche. Le tue scelte sono scommesse, come quelle di chiunque altro. Goditi il tuo corpo. Usalo in tutti i modi che puoi, senza paura e senza temere quel che pensa la gente. È il più grande strumento che potrai mai avere. Balla. Anche se il solo posto che hai per farlo è il tuo soggiorno. Leggi le istruzioni, anche se poi non le seguirai. Non leggere le riviste di bellezza, ti faranno solo sentire orrendo. Cerca di conoscere i tuoi genitori. Non puoi sapere quando se ne andranno per sempre. Tratta bene i tuoi fratelli. Sono il miglior legame con il passato e quelli che più probabilmente avranno cura di te in futuro. Renditi conto che gli amici vanno e vengono, ma alcuni, i più preziosi, rimarranno. Datti da fare per colmare le distanze geografiche e gli stili di vita, perché più diventi vecchio, più hai bisogno delle persone che conoscevi da giovane. Vivi a New York per un po', ma lasciala prima che ti indurisca. Vivi anche in California per un po', ma lasciala prima che ti rammollisca. Non fare pasticci coi capelli. Se no, quando avrai 40 anni sembreranno di un 85enne. Sii cauto nell'accettare consigli, ma sii paziente con chi li dispensa. I consigli sono una forma di nostalgia. Dispensarli è un modo di ripescare il passato dal dimenticatoio, ripulirlo, passare la vernice sulle parti più brutte e riciclarlo per più di quel che valga. Ma accetta il consiglio per questa volta.
1: E come ripeto sempre io, nella vita ci vuole forza, coraggio e tanta, tanta pazienza. Eccoci ritornati. Da dove cominciamo? Mamma mia, da dove cominciamo? Da dove cominciamo? Allora, dai, cominciamo da questo spunto che mi ha mandato Stefano da Vicenza. Crolla, tragedia sfiorata. Un boato, tragedia sfiorata, crolla una parte del tribunale di Bolzano, incidente all'alba, nessuna persona coinvolta, erano in corso dei lavori. Un boato, una nuvola di polvere e poi il silenzio. Questa mattina alle 6.24 è crollata la parte centrale del Palazzo di Giustizia di Bolzano in orario d'ufficio. Circa 150 persone lavorano quotidianamente nell'edificio. A quell'ora, fortunatamente, c'erano soltanto il portiere e 6 addetti alle pulizie. Solo una persona ha riportato lievi graffi, ma la sensazione di aver evitato per un soffio una strage unanime. e è un miracolo. Sono state queste le prime parole pronunciate dalla presidente del tribunale Francesca Bortolotti non appena è arrivata sul posto nell'edificio. Nell'edificio che risale all'epoca fascista erano in corso lavori per la sostituzione di alcuni pilastri nell'atrio al primo piano. Sarà compito dell'inchiesta avviata contro ignoti con l'ipotesi di crollo colposo e dei periti stabilire l'esatta causa del cedimento che ha letteralmente sventrato la parte centrale del palazzo, incluso l'atrio. Il cedimento dei pilastri ha fatto collassare circa un quarto dell'intera struttura, portandosi via le aule della Corte d'Assise e i quattro piani sovrastanti. Dal 2018 l'edificio è di proprietà della provincia di Bolzano. Dobbiamo ringraziare una mano superiore, perché se fosse successo mezz'ora dopo le conseguenze sarebbero state devastanti, ha commentato il procuratore generale di Trentino Alto Adige, Corrado Mistri. Piena solidarietà arrivata dal Ministero della Giustizia, che si sta operando per consentire al personale del tribunale di lavorare da remoto, visto che ora la priorità è far ripartire la macchina giudiziaria. Disposto il rinvio a data da destinarsi tutte le udienze civili e penali, ad eccezione di quelle urgenti. Per ospitare uffici e aule si cercano d'urgenza spazi alternativi in una corsa contro il tempo che vede collaborare comune, provincia, procura e commissariato del governo. Critiche sono arrivate dall'ANAM, che ha lamentato che da tempo è stato consegnato al governo un dossier con 500 immagini sul degrado di numerosi uffici giudiziari. È incomprensibile che si continui a discutere dell'apertura di piccoli tribunali quando lo Stato non è ancora in grado di garantire condizioni di sicurezza e dignità negli uffici giudiziari, ha aggiunto l'Associazione Nazionale Magistrati. Le operazioni di bonifica sono proseguite per tutto il giorno, sul posto anche le unità cinofile per gli accertamenti. Protezione civile e vigili del fuoco raccontano di non aver mai visto nulla del genere. Immagini devastanti, tanto da temere in un primo momento che si trattasse di un attentato, spiega Christian Auerer, ispettore antincendio capo del corpo permanente dei vigili del fuoco di Bolzano. Ipotesi questa poi subito scartata dopo i primi controlli, chiarisce. Un palazzo storico e simbolico che risale al ventennio, situato nel cuore di Bolzano e quindi parte della città dei suoi abitanti. Il crollo ha profondamente colpito i sentimenti di tutti i cittadini, ha spiegato il sindaco Claudio Corrarati. Oggi però è ancora prematuro parlare della ricostruzione. Il nostro dovere è affrontare l'emergenza con responsabilità e spirito di collaborazione. Ecco, questa è in sintesi ciò che è avvenuto, cos'è, un paio di giorni fa, qualcosa del genere, vero? Certo che, come dice Stefano di Vicenza, dice ma tu pensa, se nemmeno i tribunali possono essere costruiti in sicurezza, purtroppo mi dà davvero da pensare come siamo messi in generale qui da noi. E, certo che non saprei neanch'io cos'altro aggiungere. Siamo veramente, uno pensa di essere arrivato, come dire, a un punto, a toccare il fondo, sapete com'è, vero? Ma invece stiamo scavando e alla grande. Comunque, certo che poi dà da pensare anche la localizzazione. Uno si immagina Bolzano, la cosa, insomma, è per antonomasia Trento Bolzano, eccetera, dove tutto va bene, tutto procede, tutto funziona. Invece anche qua, insomma, ci sono i suoi bei punti di domanda. E vabbè, così è. Va bene, va bene, va bene. Facciamo una piccola pausa e poi torniamo. L'argomento di cui vi volevo parlare oggi, prendo spunto da un, come si dice, da uno, sì, da un'idea, da una cosa che mi ha mandato il mio caro amico l'architetto Pesavento, e sulle stampanti 3D per realizzare le case. Se vi ricordate che me ne ho parlato tempo fa. Comunque adesso vediamo qualcosa di bello, bello tosto. Piccola pausa.

Sfumiamo questa musica molto molto dolce, vero? Allora, torniamo, vi volevo appunto parlare di questa cosa qua. La prima fattoria autosufficiente è stampata in 3D, si chiama Itaca e si trova a Imola, in Emilia Romagna, realizzata dall'azienda Ravennate Wasp e da Olfattiva. È una struttura antisismica costruita con una miscela di calce naturale anziché cemento che produce da sola il cibo e l'energia necessari per chi la abita. E la fattoria Itaca si estende per 165 metri quadrati e le sue pareti sono state create usando speciali stampati 3D edilizie. Le caratteristiche principali del progetto includono autosufficienza, dispone di un sistema per la raccolta dell'acqua piovana e pannelli per l'energia progettati per rendere le persone indipendenti. Materiali naturali, le pareti sono spesse circa 60-70 cm e sono fatte di calce e lolla di riso. Il guscio del chicco di riso, la lolla di riso è appunto il guscio del chicco di riso. Questo permette all'edificio di respirare, tra virgolette, e regolare la temperatura in modo naturale. Progettazione ha una forma geometrica a quadrato inscritto in un cerchio ispirata alla forma del mandala. Comfort e impianti, i tubi per il riscaldamento e i sistemi elettrici sono inseriti direttamente nella parete durante il processo di stampa. Costruzione in cantiere, per realizzare la parete alta 3,80 m sono stati usati quattro macchinari chiamati Crane Wasp, che hanno depositato lo speciale impasto strato dopo strato per formare la struttura attorno alla struttura principale. Si sviluppa un giardino botanico medico che rende questo luogo un laboratorio a cielo aperto per l'agricoltura sostenibile ed il benessere. Questo è in sintesi un po' il concetto, vero? Vediamo che cosa poi possiamo ancora aggiungere. Eccolo qua, Itaca, ecco la prima fattoria autosufficiente stampata in 3D, ci sono anche delle immagini. E, tra le colline dell'Emilia Romagna, il nuovo avveniristico progetto WASP unisce biedilizia, tecnologia e microeconomia circolare, ridefinendo l'idea di abitare sostenibile. Una fattoria autosufficiente stampata in 3D si chiama Itaca ed è il progetto di WASP che nasce a Sciamballa, tra le colline dell'Emilia Romagna, per immaginare il futuro dell'abitare. WASP ha completato la stampa delle pareti della prima costruzione stampata in 3D certificata e realizzata nel laboratorio a cielo aperto Sciamballa tra le colline dell'Emilia Romagna. Un progetto che guarda il futuro dell'abitare con un approccio replicabile, rapido, a basso impatto ambientale. Presentato da Massimo Moretti all'Italian Tech Week di Torino, Itaca nasce come modello di fattoria autosufficiente basato su una microeconomia circolare. Il cuore del progetto è il sistema Crane Wasp, quattro bracci robotici che lavorano insieme e stampano simultaneamente le pareti, permettendo di completare il guscio strutturale di una casa in appena un paio di giorni. Il layout, ispirato alla geometria del mandala, è un quadrato inscritto in un cerchio. La superficie complessiva è di 164 metri quadrati, con pareti alte 3,80 m, realizzate con una miscela di calce priva di cemento, scelta per le basse emissioni di carbonio e per la sua elevata traspirabilità. Lo spessore dei muri tra i 60 e i 70 cm integra l'isolamento grazie alla lolla di riso e calce naturale, trasformando Itaca in una vera casa passiva. Durante la stampa vengono già inseriti riscaldamento radiante, impianti elettrici e sistemi di ventilazione. Le pareti diventano come viventi, capaci di respirare e autoregolare la temperatura interna, riducendo il fabbisogno energetico e migliorando il comfort degli ambienti.
Il progetto si estende anche al paesaggio che circonda Shamballa. Sono stati realizzati bacini per la raccolta dell'acqua piovana, avviati interventi di riforestazione con oltre 500 alberi e 50.000 piante aromatiche e officinali, e sono in sviluppo un giardino automatico con intelligenza artificiale e sistemi idroponici verticali stampati in 3D per produrre cibo tutto l'anno con un consumo minimo di acqua. Itaca racconta così un nuovo immaginario dell'architettura, non solo edificio ma ecosistema, una casa stampata in 3D che mette in dialogo e in dialogo design, tecnologia e natura, suggerendo come potremo abitare domani in modo più leggero, efficiente e profondamente connesso al territorio. Ok, qua poi troverete sul sito anche delle immagini e la cosa, diciamo, può avere una sua questo tanto per avere anche come viene realizzata. Immaginate proprio un sistema di stampa in 3D in cui viene colato tramite un ugello delle pareti che vengono realizzate come una specie di sistema alveolare in secondo l'orizzontale. Quindi è vero che le pareti sono belle grosse, 60-70 cm come si diceva prima, però sono cave al loro interno, vengono riempite di canapa, calce canapa e pula di riso, dicevamo, calce canapa, pula di riso, e in modo da isolare, avere massa, eccetera eccetera. Anche la forma potrebbe essere, non so, dall'idea vagamente come concetto della rotonda del Palladio, cioè tutte e quattro gli fronti sono praticamente uguali, giusto per, insomma, tanto per avere un po' un'idea. Poi vediamo che cosa ancora posso chiedervi. Itaca, la prima fattoria autosufficiente stampata in 3D. Ok, va bene, va bene, va bene. Aspettate che arriviamo. Questo invece è la casa stampata in 3D autosufficiente ed ecosostenibile. Questo qua direttamente sul sito. Sul sito della WASP, la casa stampata in 3D autosufficiente ed ecosostenibile. Vediamo di che cosa si occupa, chi siamo, dove è andato qua. La casa stampata in 3D certificata in Italia. WASP ha completato la costruzione di Itaca, la prima costruzione stampata in 3D certificata, situata nel laboratorio a cielo aperto Shamballa tra le colline dell'Emilia Romagna. Il progetto nasce con l'obiettivo di sviluppare una fattoria autosufficiente e modelli abitativo stampato in 3D basato su microeconomia circolare. Ok. Un nuovo paradigma per l'edilizia sostenibile, facilmente replicabile in tutto il mondo grazie alla rapida trasmissione delle informazioni rese possibili dalla tecnologia di stampa 3D e dall'utilizzo Crane WASP, una macchina versatile e accessibile capace di operare anche in aree remote. Uno degli obiettivi principali alla base della costruzione di Itaca era quello di realizzare un edificio stampato in 3D che rispettasse gli stessi standard delle strutture tradizionali, inclusa la resistenza sismica. Beh, questo qua vi ho già spiegato che è assolutamente basilare, cioè noi possiamo costruire qualsiasi cosa o qualsiasi casa anche con gli stuzzicadenti, basta che dimostriamo che sta su, insomma, nelle varie situazioni e nelle varie località. Quindi anche qua niente di nuovo, naturalmente. In conformità alle normative italiane ed europee, considerati gli stringenti requisiti normativi dell'Italia, essendo una regione fortemente soggetta ad attività sismica, ottenere la certificazione in condizioni tanto rigorose dimostra la potenza del modello di essere pubblicato nella maggior parte delle aree del mondo. Vabbè. È un po' di anni che si sente parlare della stampa 3D
in realtà non è proprio così economica la faccenda, a parte che appunto forse si può ragionare anche su quel che riguarda una cosiddetta economia di scala, e quindi si potrebbero anche fare ragionamenti un po' diversi da come eccetera, però insomma per il momento

dove ci sono dei vuoti, appunto, e mi sembra anche parecchio importanti per, appunto, poi dovrebbero, da come ho letto, da come ho capito, vengono riempiti con la pula di riso, vero? Abbinando i materiali di costruzione selezionati a materiali coibentati naturali provenienti da scarti di filiera, l'impatto ambientale delle pareti si riduce drasticamente fino a raggiungere un bilancio di emissioni CO2 zero negativo. Nel territorio in cui la normativa lo consente, lo stesso modulo architettonico di Itaca può inoltre essere realizzato con, utilizzando la terra come materiale da costruzione, contribuendo uniformemente alla riduzione dell'impatto ambientale complessivo dell'edificio. Sì, c'è anche un laghetto davanti, rende veramente l'idea. Però non leggo, sì, non vedo le tipologie delle murature, comunque vabbè. Il progetto Itaca non si concentra esclusivamente sulla costruzione di un edificio, ma anche sulle soluzioni innovative adottate per la gestione del terreno circostante. Queste misure mirano a consentire un utilizzo intelligente e sostenibile delle risorse locali, con l'obiettivo finale di creare una microeconomia circolare capace di sostenere la vita umana nel rispetto dell'ambiente. Partendo da questa visione, il progetto abbraccia un approccio olistico di rigenerazione ambientale e design sostenibile. Paroloni, voi direte, vero? Boh. Partendo dall'edificio stesso, le pareti ventilate contribuiscono a regolare la temperatura interna, riducendo il fabbisogno energetico ed abbassando le emissioni derivante dal sistema di riscaldamento e raffrescamento. Le pareti integrano sistemi di riscaldamento radiante e impianti elettrici inseriti direttamente durante il processo di stampa, eliminando la necessità di intervenire successivi alla costruzione. E beh, qua è facile capirlo, giusto? Questo include riscaldamento, cablaggio elettrico e isolamento. Ok, una casa per una vita autosufficiente. Sul terreno esterno sono stati realizzati due bacini di raccolta dell'acqua piovana per favorire il recupero idrico, controllare l'erosione del suolo e supportare le coltivazioni sulla copertura di Itaca. Sono stati installati il tetto verde e il sistema di pannelli solari per garantire isolamento e riduzione dei costi energetici, oltre a favorire la biodiversità. E bravi in Imola. C'è il tetto verde, lucernari sul tetto. Il progetto ha una sua, un suo perché, una sua logica, come si suol dire. La digitalizzazione del sapere collettivo e la fabbricazione digitale sono i processi che guidano lo sviluppo del progetto Itaca. Itaca si propone come un modello di ricerca e sviluppo collettivo dove tutte le soluzioni messe in atto sono digitalizzate e condivise. Va bene. D'accordo, dai. Direi che ci siamo fatti un'idea, vero? Da qui ad arrivare nella situazione comune, normali, ma è un po' che ne sento parlare, al momento siamo messi così. Va bene, altra piccola pausa, vediamo da che cosa vi posso fare ascoltare. Questo qua.

Eccoci ritornati. Questa cosa mi sembrava una colonna sonora, forse, vero? Sì, va bene. Allora, andiamo avanti. Sì, un'altra cosa, di cui vi volevo parlare. Mi aveva colpito Sardegna, l'isola che paga fino a 15.000 euro perché per chi si trasferisce. Avevo colto così lo spunto di un articolo in cui c'era scritto che alcune isole in Italia ti pagavano per trasferirti, poi naturalmente era il titolone, così come si dice, quello per così attirare l'attenzione. Poi in realtà in Italia non ci sono isole dove lo Stato offre uno stipendio mensile fisso per il solo fatto di risiedervi. Tuttavia puoi ricevere fino a 15.000 euro a fondo perduto dalla Regione Sardegna per comprare o ristrutturare la prima casa. Questo fondo serve a ripopolare i piccoli borghi. I requisiti principali per accedere al contributo sardo sono: dimensioni del comune, il paese deve avere meno di 3.000 abitanti, esteso in alcuni casi fino a 5.000. Residenza, devi trasferire la residenza nell'immobile entro 18 mesi dall'acquisto. Spesa sostenuta, il bonus copre fino al 50% delle spese effettive con un tetto massimo di 15.000 euro. E per consultare i bandi aperti, i comuni partecipanti e i requisiti dettagliati, visita la pagina dedicata Regione Autonoma della Sardegna. E vediamo tanto per avere qualche ok. L'isola italiana che paga 15.000 euro chi vuole trasferirsi, e le cose e le case costano solo un euro. Volete cambiare drasticamente vita ma a prezzi modici? C'è un'isola italiana che offre 15.000 euro a chi si trasferisce lì e le case costano solo un euro. L'Italia è la nazione dei borghi, dei piccoli e suggestivi villaggi arroccati su montagne isolate, famosi per la loro bellezza e per la loro iconicità, capace di attirare migliaia di turisti da ogni parte del mondo. L'unico piccolo inconveniente, essendo difficilmente raggiungibili e dando pochissime possibilità lavorative ai residenti, tendono sempre di più a spopolarsi con il passare degli anni. I governi locali però stanno provando a dargli una nuova vita, lanciando delle iniziative molto particolari. Offrono un premio in denaro a tutti coloro che accettano di trasferirsi. A essersi aggiunta alla lista di recente è stata una pittoresca isola, come qual è cosa dà ai futuri residenti. L'isola che offre bonus in denaro a chi si trasferisce e fa figli. La Sardegna sta vivendo un brusco scalo demografico. Da qualche anno a questa parte è il motivo molto semplice. I giovani emigrano trasferendosi per motivi lavorativi in città italiane più grandi e centrali o addirittura all'estero. La conseguenza? I loro paesini d'origine si spopolano, diventando praticamente senza vita. Le autorità locali, dunque, per provare a ripopolare la zona, stanno offrendo diversi premi, fino a 15.000 euro alle coppie che acquistano e ristrutturano una casa in una delle località disabitate, fino a 20.000 euro a coloro che vogliono avviare un'attività. Chi avrà il primo figlio in Sardegna inoltre riceverà un ulteriore bonus di 600 euro, ai quali si aggiungeranno altri 400 euro per ogni figlio successivo. Le ricompense verranno erogate ogni anno fino a quando il bambino non avrà 5 anni. Che ne dite? Vi sembra interessante? Le condizioni da rispettare per usufruire dei bonus. Sebbene sembri un sogno trasferirsi in Sardegna, magari in una casa vista mare, usufruendo di simili bonus in denaro, c'è un unico piccolo inconveniente per coloro che accettano. L'offerta comprende solo determinate zone dell'isola, per la precisione quelle che contano meno di 3.000 residenti, che nella maggior parte dei casi si trovano nell'entroterra e non sulla costa. I nuovi residenti devono risiedere nel paese sardo scelto a tempo pieno, registrandosi come residenti permanenti entro 18 mesi dal trasferimento. La concessione di contributi a fondo perduto fino a 15.000 euro e soggetti inoltre avviene nella misura massima del 50% della spesa prevista.
che sia essa una spesa per l'acquisto e per la ristrutturazione. Buone notizie però per quelli che oltre alla prima casa vogliono acquistare anche un secondo immobile. I prezzi dei proprietari in piccoli come comuni come Ollolai nel Nuorese partono da un solo euro. Naturalmente si tratta di luoghi completamente abbandonati da ristrutturare al 100%. Alcune case non hanno neppure il tetto e possono essere restaurate con bonus economico concesso. E vediamo se c'è qualcos'altro da leggere. Direi di sì. Dove è andato? Dove è andato? Vabbè. Niente, ci siamo un po' fatti un'idea. Che dite? Si potrebbe. E quindi insomma potrebbe essere anche un'idea da mettere in gioco, da rimettersi in gioco, vero? Sì, immaginate anche voi che se di fatto così è, sicuramente anche vediamo se c'è qualche altro. Non esiste... eccolo qua, sì. Non esiste un solo paesino, ma diversi borghi in tutta Italia che offrono contributi economici per contrastare lo spopolamento. L'importo e i requisiti variano molto, così come le destinazioni. Allora, dicevamo la Sardegna, la regione ha un bando attivo che offre fino a 15.000 euro a fondo perduto per chi trasferisce la residenza del comune con meno di 3.000 abitanti. 15.000 euro, vi ricordo che per un massimo del 50% della spesa, quindi se dovete almeno mettere già voi, cacciare quindi un altrettanto 15.000 euro e poi il comune vi paga, vi ha portato la residenza, eccetera, eccetera. Calabria, diversi comuni come Santa Severina e borghi montani della Sicilia, ad esempio Aieta, Civita, Bova, offrono fino a 28.000 euro erogabili in 3 anni che vi si trasferisce e avvia una nuova attività. Toscana, anche in Toscana non avrei mai pensato. A Radicondoli, Siena, si può ricevere un contributo fino a 20.000 euro per l'acquisto della prima casa, oltre a un rimborso del 50% sull'affitto. Abruzzo, a Santo Stefano di Sessanio, il comune ha un noto progetto che offre fino a 8.000 euro all'anno per 3 anni e un alloggio a canone agevolato a chi si apre un'attività. Questi bandi sono quasi sempre vincolati all'apertura di un nuovo impresa o al cambio effettivo di residenza per la determinazione. E dove è andato? Cambio di residenza per il determinato numero di anni. Per dettagli, scadenze per consultare i bandi regionali si può visitare il sito ufficiale di italia.it. Direi che anche qua. Sogni di trasferirsi in queste isole pagano per farlo. Vediamo se c'è qualche cosa in più su questo qua. E dove è andato? Ok. Sogni di trasferirti, quest'isola italiana ti paga per farlo. Sogni di trasferirti su un'isola, vivere in un ritmo slow, la Sardegna ti paga per farlo. E questo è ciò che c'è da sapere. E questo qua è una cosa. Il desiderio di lasciare tutto e trasferirsi nell'altra parte del mondo per brevi e lunghi periodi è frenato nelle menti di tutti, ma almeno una volta nella vita. E benvenuti in Sardegna. E qua insomma si potrebbe anche, vediamo. Passaggio frastagliato è incredibile, arriva direttamente dalla regione e la Sardegna ti paga per trasferirti sull'isola. La Sardegna è sempre un'ottima idea, non solo per un viaggio di breve durata, che vedo qua che è stato evidenziato, vuol dire che ha qualche cosa. A ritmo slow food, eccetera eccetera.
che ne dite? Possiamo provare? No, mi fa sorridere perché c'era un signore appunto che diceva: vabbè, se vendete le case a un euro, ciappa qua 20 euro, me ne date una ventina. Non è proprio così che funziona, che dite? Poi salve architetto, io che sono uno che sale dico che per ogni bonus che dà lo Stato c'è un malus molto più grande che lo Stato dà, perché lo Stato è un assassino della gente che esegue gli ordini di quelli veri lazzaroni che circondano, che ci comandano. Adamo sapiente. Adamo, Adamo, Briconcello, mi sembri anche, come dire, un po' prevenuto, che dici? Che cosa vogliamo dire? Che naturalmente il motivo c'è, certo che sì, potrebbe essere anche un'idea, però naturalmente hanno sicuramente, per carità, sono posti che sicuramente costerà relativamente poco comprare qualcosa, e poi quindi addirittura te la regalano tra virgolette per il controvalore di un euro, e poi ci devi fare dei lavori. Come al solito, se riesci a gestirti in autocostruzione, sì, è sicuramente un bel vantaggio. Apro e chiudo una parentesi: come vi dicevo, il figlio di un conoscente si è preso un paio d'anni sabbatico, si dice un paio di anni sabbatici, come si suol dire, per autocostruirsi casa sua. Ha comprato una piccola porzione di terreno nel Vicentino, adesso questo qua è l'esempio specifico, dove c'era tra virgolette un rudere che non era proprio, era abbastanza messo malaccio, però no, anche se non era proprio del tutto crollato, per cui lui con la sua compagna si sono presi un anno sabbatico, sicuramente no, probabilmente sicuramente avevano un po' di soldini messi di via durante il lavoro fino ad ora, eccetera eccetera, per cui la compagna si tiene l'abitazione, si tiene, scusatemi, un lavoro al circa al 50%, mezza giornata, cosa del genere, e lui, visto, anziché pagare delle persone, si fa dei lavori di ristrutturazione di questo edificio così da poterlo rendere abitabile, e così ragionando immaginate anche voi, adesso per carità voi direte non è da tutti, non tutti possiamo farlo, però insomma anche questa potrebbe essere uno spunto, un'idea. E sì, voi direte un po' con calma, anzi molta calma, però insomma se fosse messo a posto il tetto sarebbe già una buona cosa, ma anche qua dovendo mettere a posto il tetto tutto sommato basta fare un po' di conti, e non solo lui ma anche per mettersi a posto, per pagare una persona e lavorare per pagare una persona che fa il lavoro tuo, per carità, ecco insomma ci siamo capiti, poi ognuno fa un po' quello che può, non quello che vuole, quello che può, e ci siamo capiti. Sì, sul discorso dei bonus e quelle cose là devo dire che sono anch'io abbastanza scettico. Per carità, forse, vabbè, sì dai, questo qua è sul discorso bonus, è un altro capitolo. Va bene, va bene, va bene, piccola pausa musicale, da dove possiamo partire? Aspettatemi che arrivo. Proviamo questa.

sia sempre e ovunque. E poi, così dire del cosa dire del contesto? Uccidere qualcuno è un male, ma non è considerato sempre reato. La legittima difesa, infatti, consente di togliere la vita a una persona. Un agente di polizia in certe situazioni può sparare senza subirne le conseguenze. Addirittura in alcuni stati americani esiste la pena di morte, mentre in altri è severamente vietata. Ma allora, se la giustizia non è la difesa di valori indiscutibilmente buoni, cos'è e a cosa serve? E qua il fatto è che quando nasci e cresci in un certo contesto, se tutti seguono determinate regole, anche discutibili, tu le riterrai corrette. In Corea del Nord si rischia il carcere anche solo se si piega il giornale in concomitanza del volto del leader supremo Kim Jong-un. È una scemenza, starete pensando, eppure lì è considerata normalità. L'aspetto più inquietante è che, per quanto assurdo possono essere, le persone si aspettano che le leggi assecondino le loro convinzioni. Chiamiamo cioè giustizia ciò che mantiene valide le regole che ci hanno inculcato fin dalla nascita, anche quelle prive di senso che fanno del male a te e ai tuoi cari. Ecco quindi che si comprende immediatamente qual è il ruolo della giustizia. Non esiste per portare il bene nel mondo, ma esclusivamente per mantenere l'ordine sociale. Ciò che conta veramente non è che le sentenze e le leggi siano buone ed eque, è sufficiente che esista una diffusa percezione di rigore e severità. Tutti devono aver paura di agire fuori dagli schemi, nella consapevolezza che se non si rispettano le regole, si verrà duramente puniti. Quanto appena affermato è dimostrato dal fatto che spesso, quando le leggi cambiano, queste non accade sotto la spinta della morale, non mutano nel tempo per essere più giuste o garantire maggiori diritti alle persone, ma spesso per governare i cambiamenti sociali. Ciò di cui il sistema si preoccupa è infatti soprattutto regolamentare ogni singolo aspetto della nostra vita, al fine di evitare disordini o minare l'equilibrio economico-politico. Si potrebbe pensare che le leggi ingiuste esistano solo in certi luoghi, ma non è così. Ne abbiamo a bizzeffe anche in Italia. Non sono ad esempio l'usucapione, ovvero la possibilità da parte di perfetti sconosciuti di appropriarsi dei nostri beni anche se in cattiva fede. L'assenza della legittima difesa, che è valida solo se il ladro entra illegalmente in casa, minaccia la nostra vita, non se lì solo per rubare. È ingiusto il fatto che molte sanzioni economiche siano indipendenti dal reddito, così i ricchi pagheranno cifre per loro irrisorie, mentre i poveri verranno messi in ginocchio anche da banali multe. Finisce che i ricchi fanno quello che gli pare e i poveri obbediscono. E poi cosa dire delle tasse sulla prima casa, il bollo auto, le accise sul carburante o l'IVA sui prodotti di prima necessità? L'aspetto più grave è che da leggi ingiuste scaturiscono situazioni paradossali. Sapevate ad esempio che se l'eredità viene divisa fra due fratelli alla morte del genitore è possibile far rivalutare l'intero patrimonio e costringere il fratello che ha saputo far fruttare meglio ciò che ha ricevuto a rimborsare l'altro? E quindi un dato di fatto che ogni singolo cittadino dell'oggi al domani può ritrovarsi a dover affrontare situazioni assurde da cui deve difendere. Uscirne vincitori, magari a distanza di molti anni, non significa non subire danni psicologici o d'immagine. Chi finisce in tribunale può vivere lunghi periodi in preda a malessere e ansia, danni causati dall'inquietudine e dalle preoccupazioni per il proprio futuro. Anche la sola diffusione di notizie che rendono pubbliche l'esistenza di indagini nei nostri confronti può letteralmente rovinarci la vita sociale e lavorativa. Compreso questo, sebbene sciocco, credere che approcciarsi al mondo della giustizia con una certa malizia sia solo sinonimo di cattiva fede. Quindi si tratta di imparare a muoversi in una giungla pericolosissima, senza compiere passi falsi che possono risultare letali. Avete capito il senso di quello che ho letto su questo articoletto, vero? E quindi ecco, anche questo si colloca all'interno di questa vicenda, se volete. Va bene, facciamo.

una piccola pausa anche qua e vediamo cosa potrebbe essere. E vediamo questo qua.

0: Eccoci ritornati. Un altro argomento che mi sta abbastanza a cuore, anzi particolarmente a cuore, riguarda la questione della caccia, vero? E sappiamo c'è in procinto della discussione di un decreto legge riguardo al discorso caccia. Sentite, eccolo qua. E in video in cui Lollobrigida promette il DDL caccia alla lobby, il nuovo DDL caccia promosso politicamente dal ministro Lollobrigida sta per essere discusso alla Camera dopo l'approvazione in Senato. Comunque sentite questo. Aspettate, no, questo qua fermo qua. Eccolo qua.
1: Sul nuovo disegno di legge sulla caccia è montata tantissima polemica. Il primo firmatario è Lucio Malan, che è capogruppo di Fratelli d'Italia, ma dal punto di vista politico il vero promotore è il ministro dell'agricoltura e della sovranità alimentare, il nostro Francesco Lollobrigida.
2: Care amiche, cari amici, buongiorno. Abbiamo il grande onore, il grande piacere di avere con noi un indiscusso amico dei cacciatori.
1: Le opposizioni e praticamente tutte le associazioni animaliste e ambientaliste stanno criticando questo disegno di legge, chiamandolo DDL spara tutto e accusandolo di essere un regalo ai cacciatori. Lollobrigida invece dice che era arrivato il momento di un aggiornamento, perché la legge attuale in vigore dal 92 ha ormai troppe lacune. Peccato che tra cittadine e cittadini ci sia molta perplessità. Il sentimento pubblico sembra sempre più orientato verso la domanda: ma la caccia oggi ha ancora senso? Infatti quasi 3 italiani su 4 si dichiarano contrari alla caccia. Ma allora perché il governo sta lavorando così attivamente per questa legge? Come sempre, io credo che sia più utile fare un'altra domanda: per chi sta venendo fatta questa legge? La risposta a questa domanda arriva proprio da un video che abbiamo scovato ricercando un po' online, dov'è Lollobrigida stesso a darci la risposta.
3: Noi abbiamo fatto fatti e quindi portiamo a soluzione un processo di questa natura.
1: Prima però vale la pena vedere nel concreto cosa dice questo disegno di legge, anche perché su cosa cambiasse davvero questo DDL non è stato subito chiaro, e Lollobrigida addirittura ha fatto un video per smontare le bufale di vari creator che lanciavano l'allarme. Uno dei punti centrali di questo disegno di legge riguarda i confini e le aree in cui si potrà sparare. Il nuovo testo allarga i territori aperti all'attività di caccia, permettendo di sparare in zone che fino a oggi erano totalmente vietate o protette. La novità che sta facendo più discutere è l'apertura al demanio marittimo, che significa dare il via libera alle doppiette lungo le coste, le spiagge e i litorali marini. Ma non si ferma qui, la riforma estende la caccia anche all'interno dei demani forestali e permette persino alle singole regioni di ridurre i confini delle aree protette dei parchi, andando nella direzione opposta rispetto alle tutele ambientali e alla conservazione della biodiversità. E qui fermiamoci un attimo: l'allarme che molti hanno lanciato dietro a questo disegno di legge è che i cacciatori potessero sparare in spiaggia. Lollobrigida ha dichiarato che sul disegno di legge sulla caccia sono state raccontate fandonie di ogni tipo. Si è parlato di caccia in spiaggia, stragi, spara tutto. Dice che sono fandonie. Iniziamo a fare corretta informazione. Le fandonie, semmai, le dice lui. Oltre all'espansione delle zone di caccia, il disegno di legge aumenta la pressione venatoria. Hanno praticamente smontato i calendari. La stagione di caccia viene prolungata fino ai mesi primaverili, proprio quando molte specie migrano o nidificano, e sono state cancellate persino le giornate di silenzio venatorio, quelle in cui gli animali potevano riposare. Si potrà sparare ovunque, più a lungo, persino fin dopo il tramonto. E a rimetterci sono soprattutto gli animali già oggi in forte declino: piccoli uccelli come allodole, tordi e merli e diverse specie di anatre, tutti inseriti in un elenco di specie cacciabili che invece di stringersi si allarga. Arriviamo però a due punti su cui vi chiedo di seguirmi attentamente, perché qui credo che le parole di Lollobrigida nel video finale saranno molto rivelatrici. Iniziamo parlando della definizione che viene data alla figura del cacciatore nel nuovo disegno di legge. Per capire l'importanza dobbiamo fare un salto alla legge del 1992. Non è che prima di questo disegno di legge la caccia in Italia fosse illegale, ma la legge del 92 metteva un principio chiaro, un paletto fondamentale: la fauna selvatica è un patrimonio indisponibile dello Stato. Significa che gli animali selvatici sono un bene comune, qualcosa che appartiene a tutti i cittadini cittadini e che lo Stato ha il dovere di proteggere. Il nuovo disegno di legge cancella il senso della parola protezione della fauna selvatica per sostituirla con il termine gestione e il cacciatore viene ufficialmente ribattezzato bioregolatore. In pratica l'impianto del disegno di legge cancella 30 anni di tutele della fauna selvatica che dovrebbe essere patrimonio indisponibile dello Stato e trasforma chi spara nel nuovo custode ufficiale della natura. Il secondo aspetto importante è quello scientifico. Lollobrigida afferma che questo disegno di legge è una regolamentazione di attività lecite in Europa e nel mondo e quindi anche in Italia, che va normata basandosi su dati scientifici. Peccato che questa risposta stride un po' con la ridefinizione del ruolo dell'ISPRA, l'istituto scientifico pubblico che dovrebbe proteggere la fauna. Con il nuovo disegno di legge, infatti, il ruolo dell'ISPRA passerà da vincolante a consultivo. Significa che le regioni potranno ignorarlo quando decidono quanto e cosa cacciare. E non è tutto. Per scavalcare la scienza, alla riforma viene affiancato un comitato tecnico dove siederanno, indovinate chi? Proprio i rappresentanti dei cacciatori. Ecco, ruolo del cacciatore e ISPRA. Da questi due punti si inizia a intravedere per chi è davvero fatta questa legge. Ed è arrivato il momento di ascoltare proprio la voce di Lollobrigida in quel video che vi abbiamo promesso. Ma prima di qui siamo al Caccia Village, il salone nazionale della caccia e del tiro in provincia di Perugia. Lollobrigida si trova allo stand di Federcaccia, la principale associazione di categoria dei cacciatori. Già la sua presentazione ci fa capire un po' tutto.
2: Care amiche, cari amici, buongiorno. Abbiamo il grande onore, il grande piacere di avere con noi un indiscusso amico dei cacciatori.
1: Lollobrigida pronuncia parole importanti a una platea di cacciatori.
3: Il cacciatore è stato sempre un elemento costituente del rispetto dell'ambiente, dell'attività di bioregolazione fondamentale che l'uomo svolge con una serie di attività, sicuramente l'agricoltura, sicuramente l'allevamento, ma certamente anche l'attività venatoria.
1: Quasi un anno prima del disegno di legge, qui il ministro sta già identificando il cambio del ruolo del cacciatore nella legge. E badate bene, perché questo potrebbe sembrare un discorso elettorale allo stand dei cacciatori, ma quello che qui Lollobrigida dice è finito poi nel disegno di legge. E non è tutto.
3: Dobbiamo dire chiaro che l'ISPRA è un importante dal punto di vista scientifico, ma non è il detentore delle regole divine, è un soggetto che contribuisce alla gestione della fauna selvatica.
1: Anche il cambio del ruolo dell'ISPRA era già un piano che Lollobrigida prometteva ai cacciatori. Il ministro è qui a questo stand con l'obiettivo di fare campagna elettorale, di suggellare il fatto che questo governo è dalla parte dei cacciatori e ancora una volta non siamo noi a dirlo.
3: E allora quando arriva qualcuno e dice non hanno mantenuto l'impegno, voi chiedeteglielo, ma se l'impegno lo manterranno tu li voterai? Perché il dubbio che viene spesso è questo, che qualcuno strumentalizzi e non si renda conto che questo governo, nel rispetto di chi non ama la caccia, garantisce quelli che invece la esercitano con passione, con rispetto delle regole, con grande onestà, in relazione con gli altri mondi, quello delle attività agricole che tu hai citato, che devono vedere la compatibilità delle loro attività con quella dell'esercizio dell'attività venatoria.
1: Credo che queste parole mostrino limpidamente il legame tra Lollobrigida, questa legge e la lobby della caccia. È quasi una promessa di voto. Mentre lo abbiamo già detto, quasi 3 italiani su 4 sono dichiaratamente contrari alla caccia, il governo è più interessato a fare leggi su misura di una lobby a cui di fatto chiede poi i voti. E il fatto che questa legge sia una promessa alla lobby della caccia è confermato anche dalla corsa all'approvazione che sta facendo questo disegno di legge. L'obiettivo?
3: Approvarla entro agosto, prima della nuova stagione venatoria, avremo la riforma della 157.
1: Intanto anche l'Unione Europea sta portando l'attenzione su quello che sta succedendo in Italia, in particolare per quanto riguarda la compatibilità con la direttiva Uccelli e quella Habitat. Siamo in contatto con le autorità italiane, afferma la portavoce della Commissione Europea Anna Kaiser-Konen, che aggiunge che anche se si attendono gli sviluppi dell'iter legislativo, è corretto affermare che stiamo seguendo attentamente la questione e ne seguiremo gli sviluppi. Vedremo se ancora una volta l'influenza della lobby avrà la meglio sul nostro governo. E voi cosa ne pensate?
0: Dice, questo è un food for profit, è la, come si chiama la relatrice di questa associazione, Food for Profit. Salve architetto, per quanto riguarda la giustizia, bisogna distinguere tra giustizia e legge. Io credo alla giustizia e non alla legge. Se qualcuno entra in casa per rubare, è giusto sparargli. In fondo, se vuole vivere, deve impegnarsi a lavorare come fa la maggior parte delle persone, faticando e sudando. Se ci lascia la pelle, sono affari suoi. Nessun risarcimento, anzi una medaglia per chi ha reagito. Questo Paolo da Mira. E poi ancora cos'era ancora, c'è spesso gente che si riesce a farsi eleggere perché ha soldi e fatto chissà come, e poi le leggi contro noi, ma com'è possibile una oscenità simile? Questo è Roby da Mestre. Che dire, ecco, allora poi ancora vediamo che cosa vi volevo far ascoltare, aspettate, data center, bancomat, ecco, se volete farvi il fegato amaro, sentite anche questo. Spieghiamo come le tasse stanno dimezzando il nostro stipendio, trasformandoci in bancomat umani, costretti a pagare due volte per ottenere servizi pubblici e di base.
4: Lo sapevi che in Italia per far arrivare 1200 euro netti nel portafoglio di un dipendente, un datore di lavoro deve metterne sul piatto circa 2200? Tecnicamente funziona così. Se la tua busta paga indica un lordo di 1650 euro, tu ne ricevi 1200, perché 450 spariscono subito in trattenute IRPEF e contributi. Ma non finisce qui, perché il tuo datore di lavoro deve versare altri 550 euro circa per INPS e INAIL. Il risultato è che per darti 1200 euro l'azienda spende 2200 euro. Lo Stato e gli enti previdenziali si tengono 1000 eurini. In pratica, quasi ogni euro che porti a casa, un altro euro resta nelle casse pubbliche. Un tempo questo prelievo era considerato il biglietto di ingresso per una società di servizi, ma oggi la percezione è cambiata, perché molti servizi essenziali richiedono un secondo pagamento. Paghiamo la tassa per la sanità, ma se abbiamo un'urgenza siamo costretti ad andare dal privato per non aspettare dei mesi. E così paghiamo due volte. Paghiamo il privato e la sanità anche se non la stiamo usando. Paghiamo per l'istruzione, ma tra contributi volontari, libri cari e strutture fatiscenti, il costo per le famiglie continua a salire. Paghiamo i pedaggi autostradali, le bollette di luce e acqua gonfiate da accise e IVA, nonostante siano beni primari. E paghiamo la tassa sui rifiuti, dove abbiamo trasformato casa nostra in un centro di smistamento, facendo gratis il lavoro che spetterebbe a chi gestisce il servizio, ne avevamo già parlato. Ormai tutti questi servizi sono gestiti da privati e noi ci chiediamo che fine facciano i nostri soldi che ci hanno già trattenuto alla fonte. È qui che nasce il dubbio più profondo: dove finiscono davvero i soldi che ti tolgono? Bisogna anche notare che una quota sempre più grande di queste risorse viene dirottata per sostenere flussi migratori di cittadini extracomunitari che non hanno mai contribuito al sistema Italia. Molti arrivano e, non riuscendo a generare stipendi in grado di produrre vera ricchezza fiscale, finiscono per pesare immediatamente su sanità, scuola e sussidi, saturando servizi che dovrebbero spettare prima di tutto a chi versa da una vita. E addirittura lo Stato eroga pensioni assistenziali e assegni sociali anche a chi non ha nemmeno una storia lavorativa in Italia. E anche tutto questo pesa sempre sulle spalle di chi ha lavorato 40 anni per pagarsi la propria pensione. È un trasferimento di ricchezza estorto, dove i tuoi sacrifici finanziano un'accoglienza di cui il cittadino onesto non aveva bisogno. Alla fine quei 1200 euro che ti restano in tasca non sono affatto liberi. E prima di spenderli devi superare la seconda barriera fiscale. L'IVA al 22% su quasi ogni acquisto, le accise sui carburanti che sono tasse su tasse, e poi le imposte fisse come il bollo auto, il canone RAI, l'IMU, quelle cose lì. In conclusione, non generi 3.500 euro per prenderne 1.200, ma la realtà comunque è pesante. Generi 2.200 euro di valore, ne incassi 1.200 e una fetta enorme viene erosa da tasse indirette e servizi che devi ripagare, mentre lo Stato usa i tuoi soldi per offrire welfare gratuito a chi è appena arrivato. E allora mi si intrippa il cervello quando mi rendo conto che passiamo le nostre giornate a lottare per difendere il contante e poi alla fine scopriamo che il bancomat siamo noi.
0: Vi è venuto un po' di mal di testa, vero, per seguire tutti questi ragionamenti. Comunque sappiate che, ecco, vabbè, ci siamo capito, non saprei cominciare. Poi tra le concause, qua troppe morti improvvise tra i sanitari, interviene il presidente dell'Ordine dei Medici, troppe morti improvvise tra i sanitari, dopo la morte improvvisa di Vito Procacci, direttore del pronto soccorso De Poli. Filippo Anelli vorrebbe istituire una commissione, primi medici dissidenti, vabbè. Beh, questo qua, la distanza è l'unica risposta alla mancanza di rispetto. Avete condiviso la pace scoppia a causa delle persone intelligenti. Sto cercando di capire, anche qua morta a 30 anni la figlia del CT Silvio Baldini, commissione tecnico. Quando mi piace, questo qua, vabbè, è andato via di testa. E sentenza che fa discutere. Matteo Salvini chiede, aspettate che proviamo, sì, risentiamo questa situazione qua del gioielliere.
5: Ieri 15 luglio 2026 è arrivata la sentenza definitiva, condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour, che il 28 aprile 2021 uccise due rapinatori e ne ferì un terzo dopo la rapina nel suo negozio. 14 anni e 9 mesi che potrebbero rappresentare per lui, 72enne, l'ergastolo, come egli stesso ha detto nel suo ultimo video.
6: È finita. Sto passando gli ultimi minuti con i miei familiari prima di costituirmi in carcere. Ho preso atto che i giudici di Roma hanno voluto condannarmi a 14 anni e 9 mesi di reclusione, come nei giudizi precedenti, quindi hanno voluto darmi l'ergastolo. Ringrazio in questa occasione tutti coloro che mi sono stati vicino, tutti voi che mi siete stati vicino, sia materialmente che moralmente. E adesso dovrò passarvi il testimone per portare avanti una legge che sia veramente contro l'ingiustizia e contro la criminalità sempre più dilagante. Quindi un grande abbraccio a tutti voi. Sarete voi la mia voce. Grazie mille a tutti.
5: E Matteo Salvini non ci sta. Un padre, un nonno, un marito e un lavoratore per una vita che arriva a 72 anni per essere mandato in carcere perché ha reagito a un'aggressione, a un furto, a una rapina nel suo negozio, nel negozio di famiglia, con moglie e figlia presenti e a rischio. E quindi sentite che cosa chiede.
7: Io sto... In tanti stiamo con Mario Roggero, marito, padre, nonno, lavoratore per una vita che arriva a 72 anni per essere mandato in carcere perché ha reagito a un'aggressione, a un furto, a una rapina nel suo negozio, nel negozio di famiglia, da una vita con la moglie e con la figlia. Ecco, secondo la giustizia italiana ha esagerato. Io non auguro a nessuno dei commentatori da tastiera di trovarsi in un contesto drammatico come quello e non auguro a nessuno di poter cercare di capire cosa ti dice la tua mente. Non entro nel merito della sentenza, ritengo ingiusta questa condanna e spero insieme a tantissimi di voi di far arrivare la voce ovunque per chiedere grazia per Roggero. una grazia per un lavoratore onesto, tranquillo, per bene, per un marito, per un padre, per un nonno che a 72 anni non merita sicuramente il carcere.
5: Voi che idea vi siete fatti di tutto questo? Fatemelo sapere in un commento.
0: Sì, ecco, anche questo potrebbe essere uno spunto. Che cosa vi sembra? Dice datemi una vostra opinione, dice in questo audio. Va bene, va bene, va bene. Poi altro argomento, aspettate che mi sto perdendo, eccolo qua, arrivo, eccolo qua. Questo qua l'abbiamo già sentito. E dove è andato? Spray tossico trasforma in cibo in eugenetica, e anche qua bella

0: poi aspettate, eccolo qua. Ancora. Un paradosso perché nelle stesse 26 pagine la motivazione e la ricostruzione dei fatti racconta una scena ben diversa. Si legge infatti che pochi istanti dopo l'arresto del gestore, mentre l'uomo viene trascinato verso l'auto, servizio degli imputati e si lancia tra i poliziotti. Quindi anche una ragazza, dopo essere stata allontanata e caduta a terra, si rialza e torna a frapporsi tra gli agenti e l'arrestato. Interviene anche un altro imputato che trattiene e spinge un poliziotto. Nel provvedimento si legge che gli agenti riescono a fatica a far salire il gestore dell'auto nell'auto di servizio. Una lotta in cui uno dei poliziotti tiene portiera. Sì, insomma, vicende che veramente si. No, ma quando io l'ho anche. Sì, ne discutevo anche così con delle persone che hanno vissuto situazioni, come dire, un po' particolari. Alla fine, quando ti trovi in mezzo in un ambito di un procedimento, anche solo come testimone, o so io che cosa, in tribunale, cioè, la questione è veramente complicata. È un attimo, per un motivo o per l'altro, passare dalla ragione al torto, no, no, no, no, cioè, no, non riesci a. Tu devi spiegare le tue motivazioni con il tuo sistema, le tue parole, in un'aula di tribunale dove il giudice avrà, cioè, le sue. Cioè, ti trovi veramente in un meccanismo, un tritacarne che sì, è da non augurare a nessuno. Entro certi punti di vista, una cosa è certa: non ti scrivono mai nel dettaglio come è avvenuto il fatto, non si sa mai nulla. Anche qua, sì, ecco, sì. E sentiamo chi c'è al telefono. Pronto, pronto?
1: Buongiorno architetto.
0: Sì, ciao Roberto.
1: Tornando all'argomento di quanto paghiamo, come paghiamo,
0: Sì.
1: ci siamo dimenticati di 150 miliardi dei giochi,
0: Dei giochi.
1: lotterie, gratta e
0: Sì,
1: vinci,
0: sì, sì.
1: cazzate
0: Certo.
1: varie. 150 miliardi l'anno. Di questi 150 miliardi, sa quanti ne restano nelle casse dello Stato?
0: Adesso non mi ricordo bene. Dimmi, dimmi
1: 20
0: pure.
1: miliardi. 20 miliardi.
0: Ah.
1: Il resto va nelle tasche dei gestori, quindi le solite multinazionali e i coglioni italioti che continuano a giocarsi 50-100 euro 3 volte alla settimana.
0: Sì.
1: Al Superenalotto, ai Gratta e Vinci, provi a entrare in una tabaccheria e restare là solo mezz'ora, magari il giorno prima dell'estrazione del lotto. Provi a vedere.
0: Un via vai continuo, vero?
1: Ecco, ma comunque è stato detto 150 miliardi, ma mi sa che
0: Ah,
1: è una cifra
0: bravo.
1: largamente per difetto.
0: Sì.
1: Eh sì, largamente per difetto. Smettete di giocare. State solo inseguendo una chimera, un'assurda, inutile chimera. Niente altro.
0: Niente altro, vero
1: Buongiorno.
0: Roberto?
1: Buongiorno, architetto.
0: Grazie Roberto, ciao ciao ciao ciao ciao. Anche oggi Roberto ha dato il suo consiglio.
2: No, il 19 sulla ruota di Venezia va da Dio. Sì, già giocato. Il 19 sulla ruota di Venezia va da Dio.
0: Ecco, abbiamo avuto una dritta qua in diretta, sai Roberto? Eccoci qua. Allora, continuiamo con questo, come dire. Allora, vertice NATO, Meloni e Trump fanno pace, Zelensky incassa 70 miliardi, dove ci portano? Vediamo se questo qua. Può essere bello bello il tram, questo qua, vabbè, l'ennesimo taglio degli alberi.

0: Ancora una chiamata, aspettate, pronto, pronto?
1: Scusi architetto se ritorno.
0: Dimmi.
1: Quel solito intruso che è appena
0: sì,
1: passato.
0: Sì, sì, sì, lasciamo perdere, voilà.
1: Me lo gioco con una mazza da baseball per il prossimo ottobre.
0: Ecco, benissimo.
1: Buongiorno.
0: Grazie Roberto, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. E sentiamo chi c'è ancora, pronto, pronto?
2: Oh, buongiorno architetto Massimo, sono Stefano.
0: Stefano, santo Stefano.
2: Guarda, è uno special questo.
0: Sì, sì, sì, dimmi, dimmi.
2: È uno special perché io mi sono prefisso di non comunicare più con Radio Gamma 5, però dai, l'argomento mi interessa, ludopatia. Io ho vissuto 10 anni di ludopatia.
0: Orca.
2: Perché sai, ogni mattina andavo a prendere il caffè, sì, le sigarette. Fatalità, c'era il 10 e l'8. Cos'era il 10 e l'8? Il 10 e l'8 sono 90 numeri, capisci? 90. E te li butta là. Se tu ne becchi 3 di questi 90, anzi, sono 90 numeri, e ti danno ogni 5 minuti ti danno 20 numeri. Di questi 20 numeri, se ne becchi 3, sono 50 euro. Poi ci becchi anche il bonus, sono 100-150. Allora, io ogni giorno andavo al tabacchino, prendevo il caffè e mi pigliavo i miei 50 euro tutti i santi giorni, 100 euro, 150, non andavo più a pensati, ho fatto un mercatino di 20 euro, perché io facevo i mercatini, vado al tabacchino e non ci appai 116 in un attimo, schioccar di dita. Io, perché il buon Dio mi ha dato l'intelligenza, ho sviscerato il più difficile algoritmo, che è quello dell'otto. Io sono padroneggio tanto che lui mi conosce a me, quando io gioco va in tilt perché loro conoscono me, io conosco loro.
0: Certo.
2: E ogni volta vado a casa con 50-100 euro, è benedetto 10 e l'8 e chi ci capisce. Lo so che è da malattia, però c'è di peggio mai essere ricchione o qualcosa, o essere fascista.
0: Cosa stai dicendo, Stefano?
2: Ok, dai, per la simpatia, dai, ti voglio bene Massimo, lo sai. Ti saluto, arrivederci, questo è stato un exploit, perché io mi sono disintossicato di Radio Gamma 5. Amen.
0: Grazie Stefano, ciao, ciao, ciao, alla prossima. Pronto, pronto, pronto?
3: Ciao Massimo, sono Marco.
0: Ciao Marco.
3: Sì, mi ha colpito anche a me un po' la faccenda di quel gioielliere là che gli hanno dato, insomma.
0: Sì.
3: Allora, quando ci si lava la bocca dicendo ma la legge dice eccetera, ho visto che adesso vogliono cambiare, anche perché visto che la legge è tanto perfetta, credo che vogliono fare una modifica, cioè non si deve più risarcire i danni ai malviventi, a chi commette i reati, no? Perché credo che oltre a metterlo in galera, questo qua deve anche pagare una flacca di milioni
0: credo che li abbiano già pagati o l'hanno già mandato all'asta le proprietà, una roba fuori di testa.
3: Comunque adesso si sono svegliati e hanno detto che non è più legittimo una cosa del genere, perché chi commette un reato non va risarcito. Ma siccome io per esempio faccio presto, sono innamorato del libro dei Promessi Sposi di Alessandro Manzoni.
0: Sì.
3: E lui dice una cosa talmente
0: lampante,
3: secondo me intelligente, che se i nostri padri costituenti l'avessero letto bene, avrebbero capito come fare meglio la legge.
0: C'è scritto allora, tutto, dici, dimmi.
3: Sì, qua c'è un suggerimento per elevare anche i magistrati da quel dubbio amletico che hanno se condannare o non condannare quando uno tenta la difesa. Che poi sto qua aveva già avuto 4 rapine, no?
0: Sì, no, ma non 3-4, una decina, cioè una roba fuori di testa.
3: Ecco, e vorrei vedere se quel giudice là le avesse avute lui 10 rapine,
0: certo.
3: Poi. Comunque, senti che bella frase che dice il Manzoni nel capitolo 11 Promessi Sposi. Allora, i provocatori, i soverchiatori e tutti coloro che in qualche modo fanno del male al prossimo sono rei non solo del male che commettono, ma del pervertimento a cui portano gli animi degli offesi. Mm. Cioè, se te mi dai una paga in testa a me e mi giro se ho una paga in testa a te, non vuoi andare in galera perché mi vuoi.
0: Certo.
3: Voglio dire, per... no?
0: Sì, ma... sì, sì, sì.
3: Cioè, tutto qua come ragionamento
0: è espresso con un linguaggio e con una lucidità che è vero, due parole ha detto tutto.
3: Questa considerazione qua è per chi commette il reato, non sotto, perché quando, allora sta attento, se ti vengono in negozio e li ammazzi là, forse ti danno anche una medaglia, se li ammazzi fuori no, e se no fate anche a meno di dare le pistole a chi ha le gioiellerie, non so, sì. Se a un certo punto avere una pistola quando spari va in galera, tirate via anche le pistole, cosa serve?
0: Ho capito Marco.
3: Comunque questa qua è una cosa che bisognerebbe tenere conto,
0: certo.
3: Che quelli che commettono il male sono responsabili anche del male che fanno commettere a chi lo fanno il male.
0: Sì.
3: Per me è molto molto molto saggio,
0: eloquente.
3: Ciao.
0: Grazie,
3: ciao,
0: Marco.
3: Massimo. Ciao.
0: Alla prossima. Belle davvero queste parole. Vedete che anche in questa radio è bello avere tutte quante queste molteplici contributi da parte di tutti, e tra virgolette nel bene e nel male, così da essere sempre, come dire, cioè da avere una visione molto molto più ampia, come si suol dire. Va bene, vertice NATO, Meloni e Trump fanno pace, Zelensky incassa 70 miliardi e qua vabbè, cosa possiamo aggiungere ancora? Aspettate un'altra chiamata. Pronto? Sì, ciao Vito. Da dove scomisiamo, Vito?
4: Scomisiamo che dovrebbero arrestare tutti i mandanti in guerra che mandano a morire gli altri. E tutti quelli che uccidono gli altri, che non sanno neanche chi sono, capito?
0: Sì.
4: Dovrebbero arrestarli tutti quanti, i mandanti soprattutto.
0: Certo.
4: Là si tratta di uccidere, non si tratta mica, non so. Quello l'ha fatto per difesa. Nessuno è stato attaccato praticamente. Questi vanno proprio con il proponimento di uccidere, capito?
0: Certo.
4: E loro dovrebbero avvistare tutti i governanti che mandano, compreso Trump, capito?
0: Sì, vanno a
4: uccidere così tanto per uccidere. Perché la legge qua si creano dei precedenti, no?
0: Sembra che ogni volta ci si allarghi un po' di più, vero Vito?
4: A me mi fa ridere, cioè, se puoi ammazzare come pucci e andare in guerra e ammazzare che non sei responsabile di me.
0: Di niente.
4: Perché lo dice che è uno che ti manda. Amico, con tutto quello che si spende in armi che si potrebbe vivere tutti da Nababi.
0: Da Nababi.
4: Guarda che prova a fare nel conto solo ultimamente cosa ha sparato Trump nell'Iran, no?
0: Certo.
4: Sono miliardi e miliardi ogni giorno, no?
0: Certo.
4: Se questi miliardi dovessero essere impiegati nell'economia, nella sanità, nelle cose pubbliche,
0: in qualsiasi altra cosa
4: che ha bisogno, cose come che. Ma dico perché? Ci vogliono proprio eliminare in tutti i modi, insomma.
0: Ma semmai è possibile che, Vito, che mi e ti gerivemo e tutti i grandi
4: gerivoluri. Scusa, senti, invece che faccio una pernacchia a Trump.
0: Grazie Vito.
4: Una soddisfazione prima di morire. Ciao.
0: Ciao, alla prossima.
4: Tante belle cose.
0: Grazie, ciao. E così con Vito siamo arrivati alla conclusione anche oggi. Vi do appuntamento a sabato prossimo. Vi ricordo che c'è anche sabato prossimo, abbiamo l'appuntamento con l'OIPA e quindi insomma tanti argomenti, tante cose interessanti anche sabato prossimo, sempre la Casa Secondo Bioarchitetto, Radio Gamma 5. Manca un minutino, la mia sigla finale, e che dire, il mondo è un postaccio, state all'occhio, vero? State attenti. Ciao.

0: Eccoci, ci siamo. Buongiorno a tutti. Radio Gamma 5, 94 MHz, in questo meraviglioso sabato 18 luglio 2026. Io sono Massimo, la casa secondo il mio architetto, e come di consueto vi tengo ben volentieri compagnia sabato mattina dalle 10 alle 13. Tutto in ordine, lucette che vanno, vengono, verde, giallo, tutto a posto, quindi direi che possiamo procedere. Anche oggi tante cose da raccontarvi, e quindi, visto che è un po' caldino, state belli tranquilli in casa. No, dai, scherzo. E comunque un orecchio sempre sulla radio, Radio Gamma 5. Oh, ciancio alle bande, come mi piace ripetere ogni volta, sigla iniziale, un pochettino di musica e poi torniamo. Pronti, via!
1: Uno degli aspetti più micidiali dell'attuale cultura è di far credere che sia l'unica cultura, e invece è semplicemente la peggiore. Beh, gli esempi sono nel cuore di ognuno. Per esempio, il fatto che la gente vada a lavorare 6 giorni a settimana è la cosa più pezzente che si possa immaginare. Come si fa a rubare la vita agli esseri umani in cambio del cibo, del letto e della macchinetta? Mentre fino a ieri credevo che mi avessero fatto un piacere a darmi un lavoro, da oggi penso a questi bastardi che mi stanno rubando l'unica vita che ho, perché non ne avrò un'altra, c'ho solo questa. E loro mi fanno andare a lavorare 5, a volte 6 giorni a settimana, e mi lasciano un miserabile giorno per fare cose. Come si fa in un giorno a costruire la vita? Allora, intanto uno non deve mettere i fiorellini alla finestra della cella della quale è prigioniero, perché sennò, anche se un giorno la porta sarà aperta, lui non vorrà uscire. Deve sempre pensare con una coscienza perfetta: questi stanno rubandomi la vita in cambio di 2,5 milioni al mese, bene che vada, mentre io sono un capolavoro il cui valore è inenarrabile. Non capisco perché un quadro di Van Gogh debba valere 77 miliardi e un essere umano 2,5 milioni al mese, bene che vada. Secondo me, poi, siccome c'è un parametro che con le nuove tecnologie i profitti sono aumentati almeno 100 volte, l'orario di lavoro dovrebbe diminuire almeno 10 volte. Invece no, l'orario voi è rimasto intatto. Oggi so che mi stanno rubando il bene più prezioso che mi è stato dato la natura. Pensa alla cosa più bella che la natura propone, che è quella di, mettiamo, di fare l'amore, no? Immagina che tu vivi in un sistema politico, economico e sociale dove le persone sono obbligate, con quello che le sorveglia, a fare l'amore 8 ore al giorno. Sarebbe una vera tortura. E quindi perché non deve essere la stessa cosa per il lavoro, che non è certamente più gradevole che fare l'amore, no? Per esempio, il fatto che la gente vada a lavorare 6 giorni a settimana, certo, c'ho il mitra alla nuca e lo faccio, perché faccio il discorso, dico, meglio leccare il pavimento o morire? Meglio leccare il pavimento. Ma quello che è orrendo in questa cultura è che leccare il pavimento è diventata addirittura un'aspirazione, capisci? Ma è mostruoso che il tipo debba andare a lavorare 8 ore al giorno e debba essere pure grato a chi gli fa leccare il pavimento, capisci? Tutto ciò è oggettivamente mostruoso, ma laddove la coscienza produce scienza, tutto ciò è effettivamente mostruoso.
2: Sì, vabbè, ma ormai è irreversibile la situazione.
1: Sì, tu fai giustamente un discorso in difesa di chi ti opprime, perché è il tipico dello schiavo, no? Il vero schiavo. Lo schiavo difende il padrone, mica lo combatte. Perché lo schiavo non è tanto quello che ha la catena al piede, quanto quello che non è più capace di immaginarsi la libertà. Ma rispetto a quello che tu mi hai detto adesso, quando Galileo ha enunciato che era la Terra a girare intorno al Sole, ci sarà sicuramente stato qualcuno come te che gli avrà detto: sì, sono 22 secoli che tutti dicono che è il Sole che gira intorno, ma arrivi te a dire questa stronzata, e come farai a spiegarlo a tutti gli esseri umani? Non è affar mio, signori. Allora guarda, noi intanto ti caliamo in un pozzo e ti facciamo dire che non è vero, così tutto torna nell'ordine delle cose, hai capito? Perché tutto l'Occidente vive in un'area di beneficio, perché sta rubando 8 decimi dei beni del resto del mondo. Quindi non è che noi stiamo vivendo in un regime politico capace di darci la televisione e la macchina, no, è un sistema politico che sa rubare 8 decimi a 3/4 di mondo e che dà un po' di benessere a un quarto di mondo, che siamo noi. Quindi, signori miei, o ci si sveglia o si fa finta di dormire, o bisogna accorgersi che siete tutti morti.

0: Immagina un mondo dove nulla e nessuno possa disturbare la tua pace interiore. Un mondo dove la rabbia e la frustrazione sono cose del passato e al loro posto trovi serenità e un controllo assoluto sulle tue emozioni, indipendentemente dalle circostanze. Sembra impossibile? Bene, oggi ti porto la chiave per raggiungerlo, uno strumento ancestrale provato nel corso dei secoli dai più saggi pensatori della storia. In questo video scoprirai come applicare i principi dello stoicismo per trasformare la tua vita e diventare una persona invincibile di fronte a qualsiasi avversità. Preparati a scoprire un potere nascosto che ti permetterà di vivere in completa armonia, senza lasciare che la rabbia o le preoccupazioni ti sopraffacciano. Questo è il cammino verso una pace invincibile, un viaggio che non solo cambierà il tuo modo di affrontare il mondo, ma ti permetterà di dominare la tua mente e la tua vita. Sei pronto a fare il primo passo verso una vita senza rabbia? Allora unisciti a me e scoprilo. 1. Comprendi che le offese hanno potere solo se glielo concedi. Immagina che qualcuno ti insulti, ti urli contro o cerchi di umiliarti. La maggior parte delle persone reagisce con rabbia, si sente ferita o addirittura cerca vendetta. Ma ti sei mai fermato a chiederti perché? Perché le parole di qualcun altro possono influenzarti così tanto? La realtà è che nessuno può offenderti senza il tuo consenso. Un'offesa è solo una serie di parole o azioni che acquisiscono significato solo se tu glielo concedi. È come ricevere un regalo avvelenato. Se scegli di non accettarlo, il veleno resta a chi lo ha inviato. Gli stoici capivano perfettamente questo concetto. Epitteto lo disse chiaramente: non sono le cose a turbarci, ma l'opinione che abbiamo su di esse. Se qualcuno ti dice qualcosa di offensivo, in realtà non ti sta facendo del male. Ciò che ti ferisce è l'interpretazione che dai a quelle parole. Pensaci. Se un bambino piccolo ti insulta, probabilmente non te ne importerà nulla. Ma se lo fa una persona a te vicina, improvvisamente fa male. Perché? Perché credi che le sue parole abbiano un valore speciale. Ma questa è solo una percezione, e puoi cambiarla. La prossima volta che qualcuno tenta di provocarti, chiediti: voglio davvero dare a questa persona il potere di controllare il mio stato emotivo? Decidi consapevolmente che il suo commento non merita né la tua energia né la tua pace mentale. Il vero potere non sta nel rispondere con rabbia, ma nel rimanere fermo e imperturbabile. Quando realizzi questo, capisci che nessuno può farti arrabbiare senza il tuo permesso. Questo si mi... 2. Fai dell'autodisciplina la tua più grande forza. La rabbia è un fuoco che consuma, ma sei tu a decidere se alimentarlo o spegnerlo. È una reazione istintiva, un impulso primitivo che ti spinge ad agire senza pensare. Ma ecco la differenza tra una mente debole e una mente forte. La mente debole si lascia trascinare dalla rabbia. La mente forte la domina. Quando qualcuno ti provoca, quando qualcosa non va come vorresti, fermati e chiediti: chi comanda qui? Il mio temperamento o la mia ragione? In quel momento di pausa risiede il tuo vero potere. Non si tratta di reprimere la rabbia, ma di trasformarla in saggezza e controllo. Gli stoici consideravano l'autodominio la più grande delle forze. Seneca lo disse chiaramente: il più grande potere è il dominio su se stessi. E questo non è solo un concetto teorico, ma una pratica quotidiana. Ogni volta che scegli la calma anziché la rabbia, diventi più forte. Pensaci: se qualcuno ti insulta e tu reagisci con rabbia, gli hai appena dato il tuo potere. Quella persona ti ha manipolato con poche semplici parole. Ma se invece mantieni la calma, dimostri che sei tu a decidere come sentirti e come agire. Questa è la vera forza. Immagina un guerriero sul campo di battaglia. Cosa lo rende imponente? Non la sua furia incontrollata, ma la sua capacità di restare calmo e strategico nel caos. E così devi essere tu. Fai dell'autodisciplina il tuo scudo. Non permettere a nessuno di controllare le tue emozioni. Ogni volta che riesci a mantenere la calma di fronte a una provocazione, stai forgiando la tua mente nel fuoco dello stoicismo, diventando inarrestabile. Perché il vero vincitore non è chi vince una discussione, ma chi non permette a nulla e a nessuno di farlo perdere se stesso. 3. Riduci le aspettative sugli altri. Una delle principali cause di rabbia e frustrazione non è ciò che gli altri fanno, ma ciò che ti aspettavi da loro e che non hanno fatto. Ti senti deluso quando qualcuno non si comporta come pensavi, quando non ti dimostra la gratitudine che credevi di meritare, o quando agisce in un modo che ritieni ingiusto. Ma ecco la verità. Nessuno è obbligato a soddisfare le tue aspettative. Ogni persona vede il mondo a modo suo, influenzata dalle proprie esperienze, valori e credenze. Quello che per te è ovvio, per qualcun altro può essere irrilevante. Marco Aurelio ci ricorda: ogni mattina preparati a incontrare l'ingratitudine, la slealtà, l'arroganza, l'invidia e l'irrazionalità. Non perché fosse pessimista, ma perché capiva che la natura umana è imperfetta. Aspettati meno, soffrirai meno. Accettare le persone per quello che sono, senza aspettarti più di quello che possono dare, ti libera. Non significa accettare abusi o ingiustizie, ma riconoscere la realtà e agire con saggezza. Quando smetti di pretendere che gli altri si comportino come vorresti, guadagni qualcosa di inestimabile, la libertà emotiva. 4. Pratica l'indifferenza alle provocazioni. La rabbia è una trappola. Se reagisci con ira, significa che qualcuno è riuscito a manipolarti. Ma se rimani calmo, se non dai peso alle provocazioni, allora hai il controllo assoluto. Quando qualcuno cerca di ferirti con parole o critiche, non giocare al suo gioco. Respira, sorridi internamente e ripeti nella tua mente: «Non cadrò in questa trappola». Gli stoici vedevano l'indifferenza come un'arma potente. Epitteto diceva: «Se qualcuno cerca di ferirti, ricorda che il danno avviene solo se decidi di accettarlo. Se una provocazione non ti tocca, allora non è mai stata una vera minaccia». L'indifferenza è il tuo scudo. Pensa a una roccia in mezzo a una tempesta. Il vento ulula, la pioggia cade con forza, ma la roccia non si muove, non si altera. Così dovresti essere tu, non perché sei insensibile, ma perché comprendi che non tutto merita la tua energia. Ogni volta che qualcuno cerca di infastidirti, chiediti: vale la pena sacrificare la mia pace per questo? Nella maggior parte dei casi, la risposta è un deciso no. Ricorda, la tua calma è un lusso che pochi possono permettersi. Non sprecare il tuo equilibrio per persone o situazioni che non lo meritano. Rispondere con indifferenza non è debolezza, è intelligenza. È dimostrare che nessuno ha potere sul tuo stato emotivo. Quindi, la prossima volta che qualcuno tenta di farti perdere la calma, sorridi e vai avanti. Non reagire, non cadere nel gioco. La vittoria è tua. 5. Ricorda che ogni situazione è una prova per il tuo carattere. La vita non ti attacca, ti allena. Ogni ostacolo, ogni provocazione, ogni momento di frustrazione non è altro che una prova per la tua pazienza, il tuo autocontrollo e la tua saggezza. Ma la maggior parte delle persone non lo vede in questo modo. Prendono i problemi come offese personali, reagiscono con rabbia o si vittimizzano. Gli stoici, invece, vedono in ogni sfida un'opportunità di crescita. Quando qualcuno ti insulta, cosa fai? Puoi reagire con furia, dimostrando che chiunque può farti perdere la calma, oppure puoi vederlo come un allenamento per il tuo carattere. È nei momenti difficili che scopri davvero di cosa sei fatto, non quando tutto è facile, ma quando la vita mette alla prova la tua fermezza. Marco Aurelio lo diceva chiaramente: il fuoco trasforma in fiamma ciò che vi brucia dentro. Ciò che per alcuni è un ostacolo, per noi è carburante. In altre parole, le difficoltà non esistono per distruggerti, ma per rafforzarti. Ogni volta che affronti una situazione frustrante, chiediti: come reagirebbe una mente forte? Con rabbia? Con disperazione? Con lamentele? No, lo farebbe con calma, con strategia, con dominio di sé. Immagina di essere in una palestra e che ogni problema sia un peso da sollevare. Se eviti i pesi, non svilupperai mai forza. Se eviti le sfide, non svilupperai mai carattere. Quindi, la prossima volta che qualcosa o qualcuno cerca di destabilizzarti, cambia prospettiva. Non vederlo come un attacco personale, ma come un'opportunità per dimostrare a te stesso che sei più forte di qualsiasi provocazione. La vita non ti mette alla prova per abbatterti, ma per renderti incrollabile. 6. Domina l'arte del distacco emotivo. Uno degli errori più grandi che commettiamo è attaccarci emotivamente a ciò che gli altri pensano, dicono o fanno. Crediamo che l'approvazione o la disapprovazione altrui definisca il nostro valore, che le loro parole abbiano il potere di farci sentire completi o vuoti. Ma ecco la verità. Nessuno ha il potere di definire chi sei, tranne te stesso. Il distacco emotivo non significa essere indifferenti o freddi, ma avere la capacità di non permettere che le azioni, le parole o le opinioni degli altri influenzino la tua pace interiore. Gli stoici sapevano che le nostre emozioni devono essere sotto il nostro controllo, non sotto il controllo di forze esterne. Come diceva Epiteto, non sono le cose a turbarci, ma le opinioni che abbiamo su di esse. Immagina le opinioni degli altri come nuvole nel cielo. Appaiono all'improvviso, si muovono all'orizzonte e poi scompaiono senza lasciare traccia. Se ti aggrappi a ogni nuvola, se ti lasci influenzare da ogni commento o giudizio, la tua pace sarà solo un'illusione. Ma se impari a osservare quelle nuvole senza attaccarti a loro, riuscirai a mantenere la tua calma e la tua stabilità emotiva. Il distacco implica anche lasciare andare le aspettative su come gli altri dovrebbero comportarsi. Quando non ti aspetti che il mondo segua i tuoi desideri, non soffri quando non lo fa. Ricorda, non hai bisogno della convalida degli altri per sentirti completo. Sei già sufficiente così come sei. Quindi, ogni volta che qualcuno ti critica o che le circostanze ti mettono alla prova, fai un respiro profondo e ricorda: tutto è passeggero. La tua pace interiore vale molto di più di qualsiasi opinione esterna. Impara a distaccarti emotivamente e scoprirai una libertà che pochi sperimentano. 7. Coltiva la gratitudine anche nei momenti difficili. È facile sentirsi grati quando tutto va bene. Il sole splende, le relazioni scorrono senza intoppi e le cose funzionano come vorremmo. Ma la vera prova del tuo carattere arriva quando le cose non vanno come previsto, quando affronti situazioni scomode, frustranti o persino dolorose. È in quei momenti che sviluppare la gratitudine ti rende davvero più forte. La gratitudine non significa solo ringraziare per ciò che è positivo, ma è anche uno strumento potente che ti permette di vedere il valore nelle avversità. Invece di arrabbiarti o frustrarti per ciò che non puoi controllare, chiediti: cosa posso imparare da questo? Ogni sfida, ogni momento difficile è un'opportunità di crescita. Ogni problema racchiude una lezione che ti renderà più forte, più saggio e più resiliente. Immagina di essere bloccato in un traffico interminabile o che un collega ti rivolga una critica ingiusta. La reazione automatica è la rabbia, lo stress o la sensazione di impotenza, ma gli stoici ci insegnano che proprio questi momenti sono l'occasione perfetta per praticare la serenità, la pazienza e l'autocontrollo. La gratitudine ti permette di trasformare ogni esperienza in un'opportunità. Quando impari ad accogliere ogni situazione, anche quelle spiacevoli, come parte del tuo cammino, inizi a vedere la vita con occhi diversi. Non sei più vittima delle circostanze, ma padrone del tuo atteggiamento. E questa è la vera forza. Seneca lo disse saggiamente: l'avversità non è il problema, è la reazione all'avversità che definisce la nostra pace. Invece di perdersi nella frustrazione, usa questi momenti come occasioni per sviluppare virtù come la pazienza, l'umiltà o la temperanza. In ogni situazione scomoda, chiediti: come posso uscirne più forte, più saggio e più grato? Man mano che sviluppi questa mentalità, ti renderai conto che non controlli le circostanze, ma puoi scegliere come affrontarle. La gratitudine non solo ti dà pace, ma ti trasforma in qualcuno che vede ogni ostacolo come un'opportunità, ogni scomodità come una lezione. 8. Visualizza l'insignificanza del problema nell'immensità del tempo. Spesso i problemi del presente sembrano montagne impossibili da scalare. La rabbia e la frustrazione offuscano la nostra visione, facendo sembrare ciò che ci disturba ora qualcosa di opprimente. Tuttavia, uno degli strumenti più potenti che ci hanno lasciato gli stoici è il principio della prospettiva temporale. Immagina di trovarti di fronte a una situazione che ti fa infuriare, un disaccordo con qualcuno, un'opportunità persa o anche una critica ingiusta. In quei momenti è facile restare intrappolati nell'intensità del momento e dimenticare che, nel grande schema della vita, quel problema sarà solo una piccola scintilla che presto si spegnerà. La prossima volta che ti troverai di fronte a una situazione difficile, chiediti: questo sarà importante tra un anno, tra 5 o 10 anni? La maggior parte delle volte la risposta sarà no. I problemi che oggi ci sembrano così importanti sono in realtà passeggeri e piccoli quando li vediamo da una prospettiva più ampia. Un disaccordo di oggi può sembrare devastante, ma quando guarderemo indietro tra un anno, difficilmente ce lo ricorderemo. Questo esercizio mentale ha un significato profondo: liberarci dal peso inutile delle preoccupazioni immediate. Ci aiuta a ricordare che la vita è fatta di momenti e che la maggior parte di essi non merita l'energia e l'attenzione emotiva che gli dedichiamo. Ciò che conta veramente è come scegliamo di rispondere a quei momenti. Il tempo mette in prospettiva ciò che oggi ci angoscia. Inoltre, questa visione temporale ci insegna a dare priorità a ciò che ha davvero valore. Le piccole noie quotidiane, le frustrazioni minori, perdono tutto il loro potere quando le mettiamo a confronto con le grandi questioni della vita, le nostre relazioni, la nostra salute e i nostri sogni. Quando vedrai un problema, fermati un attimo e ricordati che il tempo farà perdere importanza a molte delle cose che oggi sembrano così grandi. Prendendo distanza, otterrai non solo una maggiore pace, ma anche una chiarezza mentale ed emotiva che ti permetterà di affrontare il problema con serenità. 9. Ricorda che la calma è una forma di potere. In un mondo dove velocità, rumore e immediatezza sembrano essere la norma, la calma è diventata un atto di resistenza potente. In mezzo al caos e alla confusione, molte persone credono erroneamente che chi grida più forte o chi risponde con rabbia sia colui che ha il controllo della situazione. Ma secondo i principi stoici, la vera forza risiede nella serenità, non nel rumore. La calma non è debolezza, è una forma di potere. Quando rimani sereno, quando non ti lasci trascinare dalle emozioni impulsive né dal caos esterno, stai dimostrando una maestria su te stesso che pochi riescono a raggiungere. Come diceva Epitteto, non è ciò che ti succede, ma come rispondi che conta. Colui che rimane tranquillo di fronte alla tempesta ha il vantaggio della chiarezza, della riflessione e della capacità di prendere decisioni sagge, anziché reagire istintivamente agli attacchi o ai problemi. La calma ti permette di agire con intenzione e controllo. È facile cadere nella trappola della risposta emotiva, reagire impulsivamente, ma quella è una reazione che perpetua solo il conflitto. La calma, invece, permette di fare un passo indietro, valutare la situazione con lucidità e scegliere come agire in modo più efficace. Inoltre, quando rimani tranquillo, il rispetto e l'ammirazione degli altri crescono. Le persone che perdono il controllo tendono a creare più caos, mentre quelle che lo mantengono trasmettono un'energia che invita alla pace. Ricorda, la tua calma è la tua forza, e nei momenti di tensione, la capacità di mantenerla ti mette in una posizione di potere che va oltre le risposte impulsive. 10. Fai del non arrabbiarti il tuo gioco mentale. La rabbia è una reazione automatica, ma non devi esserne schiavo. Immagina di poter affrontare qualsiasi provocazione senza perdere la calma, senza che nulla ti alteri. Questa non è una fantasia, è una capacità che puoi sviluppare. La chiave sta nel vedere il controllo emotivo come un gioco mentale, una sfida personale che ti mette alla prova per mantenere la serenità di fronte alle avversità. Sfida te stesso con la domanda: per quanto tempo posso rimanere immutato di fronte a qualsiasi provocazione? Invece di reagire automaticamente, inizia a vedere ogni situazione che ti infastidisce come un'opportunità per praticare la calma. Ogni volta che qualcuno ti critica, ti interrompe o ti frustra, è come se la vita ti lanciasse una prova di resistenza. Il tuo obiettivo non è evitare la rabbia, ma decidere di non lasciarti dominare da essa. Il primo passo è riconoscere che la rabbia è una scelta, non una condanna. Quando qualcuno ti offende o ti provoca, in realtà ci sono due strade. Puoi reagire impulsivamente, come farebbe chi non ha controllo su se stesso, oppure puoi fermarti, respirare e scegliere di non cedere alla provocazione. Con il tempo, rendendolo un gioco, la tua mente inizierà a allenarsi a riconoscere le situazioni che normalmente ti farebbero arrabbiare e gradualmente diventerai più forte e meno suscettibile a esse. Questa sfida mentale ti dà il potere sulle tue emozioni. Più pratichi, più noterai che ciò che prima ti avrebbe profondamente alterato, ora non ha lo stesso impatto. Non si tratta di sopprimere la rabbia, ma di allenare la tua mente affinché la rabbia non controlli la tua vita. Col tempo scoprirai che niente può turbarti, perché hai fatto della tua pace interiore la tua maggiore conquista. 11. Sii consapevole della fugacità della vita. Uno dei principi più profondi dello stoicismo è la consapevolezza costante che la vita è effimera. Ogni giorno che passa è un giorno che non tornerà mai più, e ogni momento che spendiamo nella rabbia o nei pensieri negativi è un momento rubato dalla nostra vera essenza. Immagina per un momento di poter vedere la vita come un film con una durata limitata. Ogni secondo che trascorri arrabbiato o turbato è come una scena persa di quel film, una scena che non potrai mai recuperare. Il tempo, proprio come il vento, non si ferma per nessuno. Ogni minuto che spendiamo infuriandoci o frustrandoci è un minuto che avremmo potuto usare per qualcosa di più prezioso: godere del presente, imparare, creare ricordi o semplicemente essere in pace con noi stessi. Nel mezzo della frustrazione o della rabbia, chiediti: vale davvero la pena spendere il mio tempo e la mia energia in questo? Vale la pena perdere un pezzo della tua vita per qualcosa che alla fine non avrà alcuna rilevanza significativa? Quando prendi coscienza di quanto sia fugace il tempo, le piccole fastidiosità e le offese minori perdono il loro potere. La rabbia è una risposta che consuma la nostra energia, la nostra pace e la nostra capacità di godere del presente. La vita è troppo breve per sprecarla in irritazioni insignificanti. Ogni secondo è un dono, e sta a noi usarlo al meglio. Ricorda che, alla fine, ciò che conta non sono le piccole incomodità che incontriamo lungo il cammino, ma come scegliamo di vivere ogni momento con saggezza e serenità. Praticare questa consapevolezza della fugacità della vita ci permette di lasciare andare le tensioni e abbracciare un'esistenza più piena e significativa. Trasforma la rabbia in compassione. È facile cadere nella trappola della rabbia quando qualcuno ci provoca o ci ferisce. La reazione istintiva è spesso rabbia, giudizio, critica. Ma se scendiamo più a fondo, possiamo renderci conto di qualcosa di molto importante. La maggior parte delle volte, le persone che ci irritano stanno combattendo le loro battaglie interiori. Quando qualcuno ti provoca, sia con le sue parole, atteggiamenti o comportamenti, invece di reagire immediatamente con rabbia, cerca di fare una pausa e chiediti: cosa potrebbe star soffrendo questa persona per agire in questo modo? Dietro un atteggiamento aggressivo, difensivo o negativo, c'è spesso dolore, insicurezza, paura o frustrazione. Guardare l'altro con gli occhi della compassione ti permette di capire che il suo comportamento non ha nulla a che fare con te, ma con le sue stesse lotte interiori. La rabbia È una reazione che non solo ci allontana dalla pace, ma perpetua il ciclo di sofferenza. La compassione, invece, ci connette con l'umanità condivisa. Riconoscendo che ogni persona sta affrontando le proprie difficoltà, puoi liberarti dalla tentazione di reagire con rabbia. E invece offrire una risposta che provenga da un luogo di comprensione e pazienza. Trasformare la rabbia in compassione non significa giustificare il comportamento negativo degli altri, ma scegliere di non lasciare che le loro difficoltà ti rubino la pace. Coltivando questa attitudine, non solo diventi una persona più serena, ma anche più saggia e più capace di costruire relazioni più profonde e autentiche. Alla fine, è la compassione che ci permette di liberarci dalla rabbia e rispondere con vera saggezza. La rabbia è una prigione mentale in cui molti vivono senza rendersene conto, ma oggi hai la chiave per uscire. Ora sai che il controllo delle tue emozioni non sta negli altri, ma in te stesso. Se applicherai queste due scelte, vedrai come la tua vita cambierà in un modo che non avresti mai immaginato.
1: Il controllo delle tue emozioni non sta negli altri, ma in te stesso. Che dire, tosto anche oggi, vero? C'è poco da fare, c'è gente che ha una capa tanta come si... C'è gente, dicevo, che ha capa tanta, come si suol dire, e ogni volta mi stupisco quando sento queste o leggo queste cose, insomma. Sono doni anche quelli. Radio Gamma 5, 94 MHz, via Antoniana 66, Campo d'Arsego, in provincia di Padova. Io sono Massimo, la casa secondo bioarchitetto, e vi tengo ben volentieri compagnia sabato mattina dalle 10 alle 13. Avete sentito, come di consueto, la mia sigla iniziale, Discorso tipico dello schiavo, di Silvano Agosti, quella che sentite di sottofondo, Riccardo Tristano Tuis, Regeneration. Oggi vi ho fatto ascoltare questo audio, Fai questo e non ti arrabbierai mai più, né per niente né con nessuno, stoicismo. Poi mettiamo, come di consueto, tutto quanto sul canale Telegram Massimo Conte Architetto, quindi poi trovate tutto quanto là, se no lo cercate già su internet. Fai questo e non ti arrabbierai mai più, né per niente né con nessuno, stoicismo. Magari qualcuno dirà, facile a dirsi, vero? Vabbè. 334-7102-672, gli sms e WhatsApp in diretta, 334-7102-672, sms e WhatsApp in diretta. Ringrazio e saluto chi già mi sta scrivendo. 049-700-700-049-700-838 invece per le telefonate, chi ha piacere, chi ha voglia, eccetera eccetera, più tardi, dopo le 12, dopo che vi ho raccontato io un po' di cose. Eccoci qua, due parole insomma, diamo un'occhiata al meteo. Che dire, piena estate, vero? Manco a dirlo, bello caldino, sole che dalle nostre parti, sto parlando qui dell'Alta Padovana, e quindi insomma per il momento insegna del bel tempo. Acquazzoni abbastanza violenti e sporadici, come si suol dire. Oggi mi darebbe qui per lo più soleggiato, poi domani, domenica soleggiato, lunedì anche, forse mercoledì e scusate, martedì e mercoledì parzialmente soleggiato, forse giovedì temporali sparsi, venerdì soleggiato e sabato parzialmente soleggiato. Quindi diciamo, potremmo dire abbastanza in linea con la stagione, piovaschi improvvisi e se volete anche magari da qualche parte fanno anche qualche malanno, come si suol dire. D'altronde con sto caldo, come si sa, ci possono essere dei temporali improvvisi anche abbastanza violenti, vento eccetera eccetera. eccetera, così magari come sono arrivati poi se ne vanno via, però un po' di danni forse lo fanno. Vabbè, dai, mettiamo in conto tutto, temperature dai 20 ai 30 gradi per tutta la settimana, forse anche di 16-17 gradi vedo qua alla volta di giovedì, però insomma quando si ha il sole state attenti perché bruciacchia, come si suol dire, vero? Va bene, vento, ah, ecco, sì, dai, come tutta la settimana scorsa avremo ancora un po' di aria venticello sui 6, 8, 10 km orari, quindi tutto sommato ci aiuta a essere un po' più, come dire, a tollerare un po' meglio il caldo. Va bene, direi che ci siamo, umidità 47%, quindi direi buono, decisamente buono. Intanto sto vedendo per oggi, aspettate, sì, esatto, dai, 50-55%, quindi insomma quando siamo sotto

Poche vespe, non so come dire, ho un po' questa sensazione qua. Io vedo, mi sembrava che, sapete un po' le vespe, gli anni scorsi mi sembrava di vedere molti più nidi dalle mie parti rispetto a quest'anno. Ne ho trovato qualcuno, ho preso anche qualche bel punturina, anche più di una, e però insomma mi sembrava che gli anni scorsi ce ne fossero molte molte di più, per non parlare delle zanzare, ma forse speriamo che, non lo so, vabbè. Allora, dicevamo, Cinea Gamma 5 presenta Un mondo in pericolo, un'indagine straordinaria realizzata con tecnologie innovative sulla fenomenale intelligenza e vita sociale delle api, la cui sopravvivenza è inspiegabilmente a rischio. Martedì 21 luglio ore 21:30 qui in sede radio. E Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù nel regno di mucche e marmotte, nel pomeriggio stravaccatissimi, località Lobbia ai 1350 metri. Sabato 15 agosto tutti in malga a inspirare un panorama da fiaba. Ci troveremo alle ore 10:15 al parcheggio in via Casale numero 8 a Campo Fontana, Verona. Poi saliamo presso Malga Lobbia, Chiosco Boraccia. Dalle ore 11 circa il via la passeggiata con guida. Alle ore 13 pranzeremo in malga, menù grigliata con polenta, salsiccia, carne salata, fagioli sottaceti e con un ottimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar. Euro 20. Ci stanno anche panini e taglieri, oppure portatevi da mangiare al sacco. Per info e prenotazioni 329 0038 988. Per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto portando il saldo di euro 20 all'organizzazione. Ciao Bay, a mente vuota vi aspettiamo in quota. Quindi ripeto, per info e prenotazioni 329 0038 988. Creazione Gruppo Editoriale Edizioni Radio Gamma 5, e stiamo cercando volontari per creare un gruppo editoriale di Radio Gamma 5 per poter pubblicare altre opere con il marchio di Edizioni Radio Gamma 5. Nel dettaglio le varie competenze riguardano grafica, copertina libro, illustrazioni, editing, correzione e preparazione testo, impaginazione, creazioni video, gestione eventi, interviste, presentazioni, opere, supporto vendita, opere comunicati, stampa, aiuto logistico e organizzazione amministrativa. Verranno selezionate figure con esperienza e con desiderio di crescere in questo settore, ma soprattutto persone che abbiano a cuore il bene di Radio Gamma 5. Per proporsi, inviare un'email a turinfabio@hotmail.it, o meglio scriviamo un WhatsApp che è più facile ricordarlo: 347 715 9717, 347 715 9717. AF Energia sospende la visione delle bollette luce e gas per i mesi di luglio e agosto. Li potete ritrovare in sede radio a partire dall'ultimo giovedì di settembre. Grazie a tutti. Cerco urgentemente case anche vecchie, isolata, volendo anche priva di riscaldamento, a €350-400 al mese. Per info Franco 334 320 1392. Poi ancora, le vibrazioni del sapere organizza viaggi esperienziali 2026, Sardegna energetica ed esoterica dal 5 al 12 settembre 2026, dal 22 al 29 agosto 2026 invece piramidi bosniache. Un'occasione unica per vivere esperienze di crescita personale, ricerca e scoperta e condivisione in luoghi ricchi di storia, energia e mistero. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.levibrazionedelsapere.it, sezione viaggi e gite con noi. Per informazioni e prenotazioni Valentino 349 778 0167, 349 778 0167. Poi ancora, cerco casa per mancato rinnovo locazione o da lasciare libero l'appartamento entro il 31 agosto 2026. Cerco appartamento in affitto vuoto con cucina abitabile, bagno, due camere e garage, zona Marostica, Bassano e dintorni. Contattatemi al 338
994 6575.

338 994 6575. E poi Ciao Bay, cercate sul sito ciaobay.org per questa bellissima iniziativa. E poi ancora anche quest'anno il comune di Campodalsico aderisce all'iniziativa Alberi in Pianura. Ogni nucleo familiare può richiedere fino a 10 alberelli e arbusti autoctoni. Prenotazioni entro il 30 settembre 2026. Tutte le informazioni e le modalità di prenotazione sono disponibili sul sito del Comune di Campodarsego. Comune di Campodarsego, per informazioni ufficio ambiente 049 9299 845. E va bene, mi sembra che non ci sia altro. E 5 per 1000, possibile anche quest'anno, possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare. Il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettere nero su bianco sono i seguenti: 0159 80 90 288, 0159 80 90 288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000. Sosteniamo la radio. Per sostenere la cooperativa Gamma 5 possiamo effettuare un versamento sul conto corrente postale 25 38 64 59, tramite un bonifico alla banca di credito cooperativo di Campodarsego, portando un contributo direttamente presso la sede radio agli incaricati preposti, che sono i membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare la continuità alla vita della radio stessa. E poi vabbè, il bonifico tramite bonifica banca credito cooperativo, meglio che il l'IBAN lo cerchiamo sul sito della radio. Chiudiamo come di consueto con la prima pausa con il nostro Luciano Pavarotti. Sentiamo.

come chiude sempre Pavarotti, nulla ha più senso se si vive solo per sé. Chissà se ha ragione, che ne dite? Radio Gamma 5, 94 MHz in questo meraviglioso sabato 18, dov'è qua? 18 luglio 2026. Anche oggi, tanto per cambiare, siamo un pochino in ritardo. Stavo così con la coda degli occhi e vedendo i messaggi. Dai, andiamo avanti a sprombattuto, come si suol dire. E, anche se un po' tardino, comunque la frase del giorno, l'angolo filosofico. Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai niente, sii gentile sempre. E nulla darà la possibilità di sopravvivenza sulla terra quanto l'evoluzione verso una dieta vegetariana. E qua, e qua, e qua, vabbè, vabbè, vabbè, vabbè. E buongiorno Massimo, un saluto a chi ha il piacere di ascoltarti da mariche e genitori, e come di consueto accompagno i saluti con una frasetta. Il rispetto ascolta anche quando non capisce, la comprensione parla solo dopo aver ascoltato. È l'unico ponte che regge quando le idee sono diverse. Prima tieni aperto il cuore, poi apri la mente. Ah, ci picchia, la chiami frasetta tu. Grazie, grazie Marica, un salutone a te e alla tua famiglia naturalmente. Sempre un piacere sentirti e sono convinto che anche chi ci ascolta da casa apprezza tantissimo quello che le tue frasi. E poi per Luisa mi manda una cosa che dopo magari la facciamo ascoltare, una cosa che riguarda noi da vicino, vero? Grazie Luisa, molto molto gentile. E poi sì, grazie, questo è Stefano di Vicenza, mi manda già delle cose e vabbè, dopo lo vediamo. Aspetta che chiudiamo prima l'angolo filosofico. Allora, oggi volevo leggervi, ah sì, eccolo qua, sentite un pochino. Allora, un monaco giapponese una volta disse, aspettate che lo ingrandiamo un po', perché quando cammini, cammina davvero, la fretta ti fa perdere il viaggio. Mangia con gratitudine, ogni chicco di riso porta con sé mani invisibili. Possiedi poco perché i beni iniziano presto a possedere te. Parla solo quando le tue parole sono migliori del silenzio. La rabbia è come un carbone ardente, ti bruci prima tu, poi gli altri. La mente diventa calma quando il corpo impara la quiete. E direi che possiamo assolutamente chiudere con questo, vero?

0: bellezza della tua gioventù. Non ci pensare. Il potere di bellezza e gioventù lo capirai solo una volta appassite. Ma credimi, tra 20 anni guarderai quelle tue vecchie foto e in un modo che non puoi immaginare adesso. Quante possibilità avevi di fronte e che aspetto magnifico avevi. Non eri per niente grasso come ti sembrava. Non preoccuparti del futuro, oppure preoccupati, ma sapendo che questo ti aiuta quanto masticare un chewing gum per risolvere un'equazione algebrica. I veri problemi della vita saranno sicuramente cose che non ti erano mai passate per la mente, di quelle che ti pigliano di sorpresa alle 4 di un pigro martedì pomeriggio. Fa una cosa ogni giorno che sei spaventato. Canta. Non essere crudele col cuore degli altri. Non tollerare la gente che è crudele col tuo. Lavati i denti. Non perdere tempo con l'invidia. A volte sei in testa, a volte resti indietro. La corsa è lunga e alla fine è solo con te stesso. Ricorda i complimenti che ricevi. Scordati gli insulti. Se ci riesci veramente, dimmi come si fa. Conserva tutte le vecchie lettere d'amore. Butta i vecchi estratti contro. Rilassati. Non sentirti in colpa se non sai cosa vuoi fare della tua vita. Le persone più interessanti che conosco a 22 anni non sapevano che fare della loro vita. I quarantenni più interessanti che conosco ancora non lo sanno. Prendi molto calcio. Sii gentile con le tue ginocchia. Quando saranno partite ti mancheranno. Forse ti sposerai o forse no. Forse avrai figli o forse no. Forse divorzierai a 40 anni, forse ballerai con lei al 75esimo anniversario di matrimonio. Comunque vada, non congratularti troppo con te stesso, ma non rimproverarti neanche. Le tue scelte sono scommesse, come quelle di chiunque altro. Goditi il tuo corpo, usalo in tutti i modi che puoi, senza paura e senza temere quel che pensa la gente. È il più grande strumento che potrai mai avere. Balla. Anche se il solo posto che hai per farlo è il tuo soggiorno. Leggi le istruzioni, anche se poi non le seguirai. Non leggere le riviste di bellezza, ti faranno solo sentire orrendo. Cerca di conoscere i tuoi genitori. Non puoi sapere quando se ne andranno per sempre. Tratta bene i tuoi fratelli. Sono il miglior legame con il passato e quelli che più probabilmente avranno cura di te in futuro. Renditi conto che gli amici vanno e vengono, ma alcuni, i più preziosi, rimarranno. Datti da fare per colmare le distanze geografiche e di stili di vita, perché più diventi vecchio, più hai bisogno delle persone che conoscevi da giovane. Vivi a New York per un po', ma lasciala prima che ti indurisca. Vivi anche in California per un po', ma lasciala prima che ti rammollisca. Non fare pasticci coi capelli. Sennò quando avrai 40 anni sembreranno di un 85enne. Sii cauto nell'accettare consigli, ma sii paziente con chi li dispensa. I consigli sono una forma di nostalgia. Dispensarli è un modo di ripescare il passato dal dimenticatoio, ripulirlo, passare la vernice sulle parti più brutte e riciclarlo per più di quel che valga. Ma accetta il consiglio per questa volta.
1: E come ripeto sempre io, nella vita ci vuole forza, coraggio e tanta tanta pazienza. Eccoci ritornati. Da dove cominciamo? Mamma mia, da dove cominciamo? Da dove cominciamo? Allora, sì, dai, cominciamo da questo spunto che mi ha mandato Stefano da Vicenza. Crolla, tragedia sfiorata. E un boato, tragedia sfiorata, crolla una parte del tribunale di Bolzano, incidente all'alba, nessuna persona coinvolta, erano in corso dei lavori. Un boato, una nuvola di polvere e poi il silenzio. Questa mattina alle 6.24 è crollata la parte centrale del Palazzo di Giustizia di Bolzano in orario d'ufficio. Circa 150 persone lavorano quotidianamente nell'edificio. A quell'ora, fortunatamente, c'erano soltanto il portiere e 6 addetti alle pulizie. Solo una persona ha riportato lievi graffi, ma la sensazione di aver evitato per un soffio una strage unanime. e è un miracolo. Sono state queste le prime parole pronunciate dalla presidente del tribunale Francesca Bortolotti non appena è arrivata sul posto nell'edificio. Nell'edificio che risale all'epoca fascista erano in corso lavori per la sostituzione di alcuni pilastri nell'atrio al primo piano. Sarà compito dell'inchiesta avviata contro ignoti con l'ipotesi di crollo colposo e dei periti stabilire l'esatta causa del cedimento che ha letteralmente sventrato la parte centrale del palazzo, incluso l'atrio. Il cedimento dei pilastri ha fatto collassare circa un quarto dell'intera struttura, portandosi via le aule della Corte d'Assise e i quattro piani sovrastanti. Dal 2018 l'edificio è di proprietà della provincia di Bolzano. Dobbiamo ringraziare una mano superiore, perché se fosse successo mezz'ora dopo le conseguenze sarebbero state devastanti, ha commentato il procuratore generale di Trentino Alto Adige, Corrado Mistri. Piena solidarietà arrivata dal Ministero della Giustizia, che si sta operando per consentire al personale del tribunale di lavorare da remoto, visto che ora la priorità è far ripartire la macchina giudiziaria. Disposto il rinvio a data da destinarsi tutte le udienze civili e penali, ad eccezione di quelle urgenti. Per ospitare uffici e aule si cercano d'urgenza spazi alternativi in una corsa contro il tempo che vede collaborare comune, provincia, procura e commissariato del governo. Critiche sono arrivate dall'ANAM, che ha lamentato che da tempo è stato consegnato al governo un dossier con 500 immagini sul degrado di numerosi uffici giudiziari. È incomprensibile che si continui a discutere dell'apertura di piccoli tribunali quando lo Stato non è ancora in grado di garantire condizioni di sicurezza e dignità negli uffici giudiziari, ha aggiunto l'Associazione Nazionale Magistrati. Le operazioni di bonifica sono proseguite per tutto il giorno, sul posto anche le unità cinofile per gli accertamenti. Protezione civile e vigili del fuoco raccontano di non aver mai visto nulla del genere. Immagini devastanti, tanto da temere in un primo momento che si trattasse di un attentato, spiega Christian Auerer, ispettore antincendio capo del corpo permanente dei vigili del fuoco di Bolzano. Ipotesi questa poi subito scartata dopo i primi controlli, chiarisce. Un palazzo storico e simbolico che risale al ventennio, situato nel cuore di Bolzano e quindi parte della città dei suoi abitanti. Il crollo ha profondamente colpito i sentimenti di tutti i cittadini, ha spiegato il sindaco Claudio Corrarati. Oggi però è ancora prematuro parlare delle ricostruzioni. Il nostro dovere è affrontare l'emergenza con responsabilità e spirito di collaborazione. Ecco, questa è in sintesi ciò che è avvenuto, cos'è, un paio di giorni fa, qualcosa del genere, vero? Certo che, come dice Stefano di Vicenza, dice ma tu pensa, se nemmeno i tribunali possono essere costruiti in sicurezza, purtroppo mi dà davvero da pensare come siamo messi in generale qui da noi, e certo che non saprei neanch'io cos'altro aggiungere. Siamo veramente, uno pensa di essere arrivato, come dire, a un punto, a toccare il fondo, sapete com'è, vero? Ma invece stiamo scavando e alla grande. Comunque, certo che poi dà da pensare anche la localizzazione. Uno si immagina Bolzano, la cosa, insomma, è per antonomasia Trento Bolzano eccetera, dove tutto va bene, tutto procede, tutto funziona, invece anche qua, insomma, ci sono i suoi bei punti di domanda. E vabbè, così è. Va bene. Facciamo una piccola pausa e poi torniamo. L'argomento di cui vi volevo parlare oggi, prendo spunto da un, come si dice, da uno, sì, da un'idea, da una cosa che mi ha mandato il mio caro amico l'architetto Pesavento, e sulle stampanti 3D per realizzare le case. Se vi ricordate che me ne ho parlato tempo fa. Comunque adesso vediamo qualcosa di bello tosto. Piccola pausa.

Sfumiamo questa musica molto molto dolce, vero? Allora, torniamo. Vi volevo appunto parlare di questa cosa qua. La prima fattoria autosufficiente è stampata in 3D, si chiama Itaca e si trova a Imola, in Emilia Romagna, realizzata dall'azienda Ravennate Wasp e da Olfattiva. È una struttura antisismica costruita con una miscela di calce naturale anziché cemento, che produce da sola il cibo e l'energia necessari per chi la abita. E la fattoria Itaca si estende per 165 metri quadrati e le sue pareti sono state create usando speciali stampati 3D edilizie. Le caratteristiche principali del progetto includono autosufficienza, dispone di un sistema per la raccolta dell'acqua piovana e pannelli per l'energia progettati per rendere le persone indipendenti. Materiali naturali, le pareti sono spesse circa 60-70 cm e sono fatte di calce e lolla di riso. Il guscio del chicco di riso, la lolla di riso è appunto il guscio del chicco di riso. Questo permette all'edificio di respirare, tra virgolette, e regolare la temperatura in modo naturale. Progettazione ha una forma geometrica a quadrato inscritto in un cerchio ispirata alla forma del mandala. Comfort e impianti, i tubi per il riscaldamento e i sistemi elettrici sono inseriti direttamente nella parete durante il processo di stampa. Costruzione in cantiere, per realizzare la parete alta 3,80 m sono stati usati quattro macchinari chiamati Crane Wasp, che hanno depositato lo speciale impasto strato dopo strato per formare la struttura attorno alla struttura principale. Si sviluppa un giardino botanico medico che rende questo luogo un laboratorio a cielo aperto per l'agricoltura sostenibile ed il benessere. Questo è in sintesi un po' il concetto, vero? Vediamo che cosa poi possiamo ancora aggiungere. Eccolo qua, Itaca, ecco la prima fattoria autosufficiente stampata in 3D, ci sono anche delle immagini. E, tra le colline dell'Emilia Romagna, il nuovo avveniristico progetto WASP unisce biedilizia, tecnologia e microeconomia circolare, ridefinendo l'idea di abitare sostenibile. Una fattoria autosufficiente stampata in 3D si chiama Itaca ed è il progetto di WASP che nasce a Sciamballa, tra le colline dell'Emilia Romagna, per immaginare il futuro dell'abitare. WASP ha completato la stampa delle pareti della prima costruzione stampata in 3D certificata e realizzata nel laboratorio a cielo aperto Sciamballa tra le colline dell'Emilia Romagna. Un progetto che guarda il futuro dell'abitare con un approccio replicabile, rapido, a basso impatto ambientale. Presentato da Massimo Moretti all'Italian Tech Week di Torino, Itaca nasce come modello di fattoria autosufficiente basata su una microeconomia circolare. Il cuore del progetto è il sistema Crane Wasp, quattro bracci robotici che lavorano insieme e stampano simultaneamente le pareti, permettendo di completare il guscio strutturale di una casa in appena un paio di giorni. Il layout, ispirato alla geometria del mandala, è un quadrato inscritto in un cerchio. La superficie complessiva è di 164 metri quadrati, con pareti alte 3,80 m, realizzate con una miscela di calce priva di cemento, scelta per le basse emissioni di carbonio e per la sua elevata traspirabilità. Lo spessore dei muri tra i 60 e i 70 cm integra l'isolamento grazie alla lolla di riso e calce naturale, trasformando Itaca in una vera casa passiva. Durante la stampa vengono già inseriti riscaldamento radiante, impianti elettrici e sistemi di ventilazione. Le pareti diventano come viventi, capaci di respirare e autoregolare la temperatura interna, riducendo il fabbisogno energetico e migliorando il comfort degli ambienti.
Il progetto si estende anche al paesaggio che circonda Shamballa. Sono stati realizzati bacini per la raccolta dell'acqua piovana, avviati interventi di riforestazione con oltre 500 alberi e 50.000 piante aromatiche e officinali, e sono in sviluppo un giardino automatico con intelligenza artificiale e sistemi idroponici verticali stampati in 3D per produrre cibo tutto l'anno con un consumo minimo di acqua. Itaca racconta così un nuovo immaginario dell'architettura, non solo edificio ma ecosistema, una casa stampata in 3D che mette in dialogo e in dialogo design, tecnologia e natura, suggerendo come potremo abitare domani in modo più leggero, efficiente e profondamente connesso al territorio. Ok, qua poi troverete sul sito anche delle immagini e la cosa, diciamo, può avere una sua questo tanto per avere anche come viene realizzata. Immaginate proprio un sistema di stampa in 3D in cui viene colato tramite un ugello delle pareti che vengono realizzate come una specie di sistema alveolare secondo l'orizzontale. Quindi è vero che le pareti sono belle grosse, 60-70 cm come si diceva prima, però sono cave al loro interno, vengono riempite di canapa, calce canapa e pula di riso, dicevamo, calce canapa, pula di riso, e in modo da isolare, avere massa, eccetera eccetera. Anche la forma potrebbe essere, non so, dall'idea vagamente come concetto della rotonda del Palladio, cioè tutte e quattro gli fronti sono praticamente uguali, giusto per, insomma, tanto per avere un po' un'idea. Poi vediamo che cosa ancora posso chiedervi. Itaca, la prima fattoria autosufficiente stampata in 3D. Va bene. Aspettate che arriviamo. Questo invece è la casa stampata in 3D autosufficiente ed ecosostenibile. Questo qua direttamente sul sito. Sul sito della WASP, la casa stampata in 3D autosufficiente ed ecosostenibile. Vediamo di che cosa si occupa, chi siamo, dove è andato qua. La casa stampata in 3D certificata in Italia. WASP ha completato la costruzione di Itaca, la prima costruzione stampata in 3D certificata, situata nel laboratorio a cielo aperto Shamballa tra le colline dell'Emilia Romagna. Il progetto nasce con l'obiettivo di sviluppare una fattoria autosufficiente e modelli abitativo stampato in 3D, basato su microeconomia circolare. Ok. Un nuovo paradigma per l'edilizia sostenibile, facilmente replicabile in tutto il mondo grazie alla rapida trasmissione delle informazioni rese possibile dalla tecnologia di stampa 3D e dall'utilizzo Crane WASP, una macchina versatile, accessibile e capace di operare anche in aree remote. E uno degli obiettivi principali alla base della costruzione di Itaca era quello di realizzare un edificio stampato in 3D che rispettasse gli stessi standard delle strutture tradizionali, inclusa la resistenza sismica. Beh, questo qua vi ho già spiegato che è assolutamente basilare, cioè noi possiamo costruire qualsiasi cosa o qualsiasi casa anche con gli stuzzicadenti, basta che dimostriamo che sta su, insomma, nelle varie situazioni e nelle varie località. Quindi anche qua niente di nuovo, naturalmente. In conformità alle normative italiane ed europee, considerati gli stringenti requisiti normativi dell'Italia, essendo una regione fortemente soggetta ad attività sismica, ottenere la certificazione in condizioni tanto rigorose dimostra la potenza del modello di essere pubblicato nella maggior parte delle aree del mondo. Vabbè. È un po' di anni che si sente parlare della stampa 3D
in realtà non è proprio così economica la faccenda, a parte che appunto forse si può ragionare anche su quel che riguarda una cosiddetta economia di scala, e quindi si potrebbero anche fare ragionamenti un po' diversi da come eccetera, però insomma per il momento è una roba, una cosa abbastanza di nicchia. La costruzione di Ithaca è stata realizzata da WAP 3D Build, la startup innovativa di WASP dedicata alle edilizie stampate in 3D. Tramite il sistema Crane WASP, Ithaca è la prima struttura standard in 3D a prendere forma a Shamballa, il laboratorio a cielo aperto di WASP dedicato alla vita sostenibile immerso tra le colline dell'Emilia Romagna. E, quattro bracci robotici, l'abbiamo detto, e immaginate voi lo spessore del muro, che è costituito da delle celle esagonali che dove ci sono dei vuoti appunto, e mi sembra anche parecchio importanti per appunto, poi dovrebbe, da come ho letto, da come ho capito, vengono riempiti con la pulla di riso, vero? Abbinando i materiali a costruzione selezionati a materiali coibentati naturali provenienti da scarti di filiera, l'impatto ambientale delle pareti si riduce drasticamente fino a raggiungere un bilancio di emissioni CO2 zero negativo. Nel territorio in cui la normativa lo consente, lo stesso modulo architettonico di Ithaca può inoltre essere realizzato con, utilizzando la terra come materiale da costruzione, contribuendo uniformemente alla riduzione dell'impatto ambientale complessivo dell'edificio. Sì, c'è anche un laghetto davanti, rende veramente l'idea. Però non leggo. Sì, non vedo le tipologie delle murature, comunque vabbè. E il progetto Ithaca non si concentra esclusivamente sulla costruzione di un edificio, ma anche sulle soluzioni innovative adottate per la gestione del terreno circostante. Queste misure mirano a consentire un utilizzo intelligente e sostenibile delle risorse locali, con l'obiettivo finale di creare una microeconomia circolare capace di sostenere la vita umana nel rispetto dell'ambiente. Partendo da questa visione, il progetto abbraccia un approccio olistico di rigenerazione ambientale e design sostenibile. Paroloni, voi direte, vero? Boh. Partendo dall'edificio stesso, le pareti ventilate contribuiscono a regolare la temperatura interna, riducendo il fabbisogno energetico ed abbassando le emissioni derivante dal sistema di riscaldamento e raffrescamento. Le pareti integrano sistemi di riscaldamento radiante e impianti elettrici inseriti direttamente durante il processo di stampa, eliminando la necessità di intervenire successivi alla costruzione. E beh, qua è facile capirlo, giusto? Questo include riscaldamento, cabaggio elettrico e isolamento. Ok, una casa per una vita autosufficiente. Sul terreno esterno sono stati realizzati due bacini di raccolta dell'acqua piovana per favorire il recupero idrico, controllare l'erosione del suolo e supportare le coltivazioni sulla copertura di Ithaca. Sono stati installati il tetto verde e il sistema di pannelli solari per garantire isolamento e riduzione dei costi energetici, oltre a favorire la biodiversità. E bravi in Imola, c'è il tetto verde, lucernari sul tetto. Il progetto ha una sua un suo perché, una sua logica, come si suol dire. La digitalizzazione del sapere collettivo e la fabbricazione digitale sono i processi che guidano lo sviluppo del progetto Ithaca. Ithaca si propone come un modello di ricerca e sviluppo collettivo dove tutte le soluzioni messe in atto sono digitalizzate e condivise. Va bene. D'accordo, dai. Direi che ci siamo fatti un'idea, vero? Da qui ad arrivare nella situazione comune, normali, ma è un po' che ne sento parlare, al momento siamo messi così. Va bene. Altra piccola pausa, vediamo da che cosa vi posso fare ascoltare. Questo qua.

Eccoci ritornati. Questa cosa mi sembrava una colonna sonora, forse, vero? Sì, va bene. Allora, andiamo avanti. Sì, un'altra cosa, di cui vi volevo parlare. Mi aveva colpito Sardegna, l'isola che paga fino a 15.000 euro per chi si trasferisce. Avevo colto così lo spunto di un articolo in cui c'era scritto che alcune isole in Italia ti pagavano per trasferirti, poi naturalmente era il titolone, così come si dice, quello per così attirare l'attenzione. Poi in realtà in Italia non ci sono isole dove lo Stato offre uno stipendio mensile fisso per il solo fatto di risiedervi. Tuttavia puoi ricevere fino a 15.000 euro a fondo perduto dalla Regione Sardegna per comprare o ristrutturare la prima casa. Questo fondo serve a ripopolare i piccoli borghi. I requisiti principali per accedere al contributo sardo sono: dimensioni del comune, il paese deve avere meno di 3.000 abitanti, esteso in alcuni casi fino a 5.000. Residenza, devi trasferire la residenza nell'immobile entro 18 mesi dall'acquisto. Spesa sostenuta, il bonus copre fino al 50% delle spese effettive con un tetto massimo di 15.000 euro. E per consultare i bandi aperti, i comuni partecipanti e i requisiti dettagliati, visita la pagina dedicata a Regione Autonoma della Sardegna. E vediamo tanto per avere qualche ok, l'isola italiana che paga 15.000 euro chi vuole trasferirsi, le cose e le case costano solo un euro. Volete cambiare drasticamente vita ma a prezzi modici? C'è un'isola italiana che offre 15.000 euro a chi si trasferisce lì e le case costano solo un euro. L'Italia è la nazione dei borghi, dei piccoli e suggestivi villaggi arroccati su montagne isolate, famosi per la loro bellezza e per la loro iconicità, capace di attirare migliaia di turisti da ogni parte del mondo. L'unico piccolo inconveniente, essendo difficilmente raggiungibili e dando pochissime possibilità lavorative ai residenti, tendono sempre di più a spopolarsi con il passare degli anni. I governi locali però stanno provando a dargli una nuova vita, lanciando delle iniziative molto particolari. Offrono un premio in denaro a tutti coloro che accettano di trasferirsi. A essersi aggiunta alla lista di recente è stata una pittoresca isola, cosa dà ai futuri residenti. L'isola che offre bonus in denaro a chi si trasferisce e fa figli. La Sardegna sta vivendo un brusco scalo demografico. Da qualche anno a questa parte è il motivo molto semplice. I giovani emigrano trasferendosi per motivi lavorativi in città italiane più grandi e centrali o addirittura all'estero. La conseguenza? I loro paesini d'origine si spopolano, diventando praticamente senza vita. Le autorità locali dunque, per provare a ripopolare la zona, stanno offrendo diversi premi, fino a 15.000 euro alle coppie che acquistano e ristrutturano una casa in una delle località disabitate, fino a 20.000 euro a coloro che vogliono avviare un'attività. Chi avrà il primo figlio in Sardegna inoltre riceverà un ulteriore bonus di 600 euro, ai quali si aggiungeranno altri 400 euro per ogni figlio successivo. Le ricompense verranno erogate ogni anno fino a quando il bambino non avrà 5 anni. Che ne dite? Vi sembra interessante? Le condizioni da rispettare per usufruire dei bonus. Sebbene sembri un sogno trasferirsi in Sardegna, magari in una casa vista mare, usufruendo di simili bonus in denaro, c'è un unico piccolo inconveniente per coloro che accettano. L'offerta comprende solo determinate zone dell'isola, per la precisione quelle che contano meno di 3.000 residenti, che nella maggior parte dei casi si trovano nell'entroterra e non sulla costa. I nuovi residenti devono risiedere nel paese sardo scelto a tempo pieno, registrandosi come residenti permanenti entro 18 mesi dal trasferimento. La concessione di contributi a fondo perduto fino a 15.000 euro è soggetta, inoltre, avviene nella misura massima del 50% della spesa prevista.
che sia essa una spesa per l'acquisto e per la ristrutturazione. Buone notizie però per quelli che oltre la prima casa vogliono acquistare anche un secondo immobile. I prezzi dei proprietari in piccoli come comuni come Ollolai nel Nuorese partono da un solo euro. Naturalmente si tratta di luoghi completamente abbandonati da ristrutturare al 100%. Alcune case non hanno neppure il tetto e possono essere restaurate con bonus economico concesso. E vediamo se c'è qualcos'altro da leggere. Direi di sì. Dove è andato? Vabbè, niente, ci siamo un po' fatti un'idea. Che dite? Si potrebbe e quindi insomma potrebbe essere anche un'idea da mettere in gioco, da rimettersi in gioco, vero? Sì, immaginate anche voi che se di fatto così è, sicuramente anche vediamo se c'è qualche altro. Non esiste... eccolo qua, sì, non esiste un solo paesino ma diversi borghi in tutta Italia che offrono contributi economici per contrastare lo spopolamento. L'importo e i requisiti variano molto, così come le destinazioni. Allora, dicevamo, la Sardegna, la regione ha un bando attivo che offre fino a 15.000 euro a fondo perduto per chi trasferisce la residenza del comune con meno di 3.000 abitanti. 15.000 euro, vi ricordo che per un massimo del 50% della spesa, quindi se dovete almeno mettere già voi, cacciare quindi, un altrettanto 15.000 euro e poi il comune vi paga, vi apporta la residenza, eccetera, eccetera. Calabria, diversi comuni come Santa Severina e borghi montani della Sicilia, ad esempio Aieta, Civita, Bova, offrono fino a 28.000 euro erogabili in 3 anni che vi si trasferisce e avvia una nuova attività. Toscana, anche in Toscana non avrei mai pensato, a Radicondoli, Siena, si può ricevere un contributo fino a 20.000 euro per l'acquisto della prima casa, oltre a un rimborso del 50% sull'affitto. Abruzzo, a Santo Stefano di Sessanio, il comune ha un noto progetto che offre fino a 8.000 euro all'anno per 3 anni un alloggio a canone agevolato a chi si apre un'attività. Questi bandi sono quasi sempre vincolati all'apertura di un nuovo impresa o al cambio effettivo di residenza per la determinazione. E dove è andato? Cambio di residenza per il determinato numero di anni. Per dettagli, scadenze per consultare i bandi regionali si può visitare il sito ufficiale di italia.it. Direi che anche qua. Sogni di trasferirsi in queste isole pagano per farlo. Vediamo se c'è qualche cosa in più su questo qua. E dove è andato? Ok. Sogni di trasferirti, quest'isola italiana ti paga per farlo. Sogni di trasferirti su un'isola, vivere in un ritmo slow, la Sardegna ti paga per farlo. E questo è ciò che c'è da sapere. E questo qua è una cosa. I desideri di lasciare tutto e trasferirsi nell'altra parte del mondo per brevi e lunghi periodi è frenato nelle menti di tutti, ma almeno una volta nella vita. E benvenuto in Sardegna. E qua insomma si potrebbe anche, vediamo. Passaggio frastagliato è incredibile, arriva direttamente dalla regione e la Sardegna ti paga per trasferirti sull'isola. La Sardegna è sempre un'ottima idea, non solo per un viaggio di breve durata, che vedo qua che è stato evidenziato, vuol dire che ha qualche cosa. Al ritmo slow food eccetera eccetera. Che ne dite? Possiamo provare? No, mi fa sorridere perché
E c'era un signore appunto che diceva: vabbè, se vendete le case a un euro, ciappa qua 20 euro, me ne date una ventina. Non è proprio così che funziona, che dite? Poi Salve architetto, io che sono uno che sale dico che per ogni bonus che dà lo Stato c'è un malus molto più grande che lo Stato dà, perché lo Stato è un assassino della gente che esegue gli ordini di quelli veri lazzaroni che circondano, che ci comandano. Adamo sapiente. Adamo, Briconcello, mi sembri anche, come dire, un po' prevenuto, che dici? Che cosa vogliamo dire? Che naturalmente il motivo c'è, certo che sì, potrebbe essere anche un'idea, però naturalmente hanno sicuramente, per carità, sono posti che sicuramente costerà relativamente poco comprare qualcosa, e poi quindi addirittura te la regalano tra virgolette per il controvalore di un euro, e poi ci devi fare dei lavori. Come al solito, se riesci a gestirti in autocostruzione, sì, è sicuramente un bel vantaggio. Apro e chiudo una parentesi: come vi dicevo, il figlio di un conoscente si è preso un paio d'anni sabbatico, si dice un paio di anni sabbatici, come si suol dire, per autocostruirsi casa sua. Ha comprato una piccola porzione di terreno nel Vicentino, adesso questo qua è l'esempio specifico, dove c'era tra virgolette un rudere che non era proprio, era abbastanza messo malaccio, però no, anche se non era proprio del tutto crollato, per cui lui con la sua compagna si sono presi un anno sabbatico, sicuramente avevano un po' di soldini messi di via durante il lavoro fino ad ora, eccetera eccetera, per cui la compagna si tiene l'abitazione, un lavoro al circa al 50%, mezza giornata, cosa del genere, e lui, visto, anziché pagare delle persone, si fa dei lavori di ristrutturazione di questo edificio così da poterlo rendere abitabile, e così ragionando immaginate anche voi, adesso per carità voi direte non è da tutti, non tutti possiamo farlo, però insomma anche questa potrebbe essere uno spunto, un'idea. E sì, voi direte un po' con calma, anzi molta calma, però insomma se fosse messo a posto il tetto sarebbe già una buona cosa, ma anche qua dovendo mettere a posto il tetto tutto sommato basta fare un po' di conti, non solo lui ma anche per mettersi a posto, per pagare una persona e lavorare per pagare una persona che fa il lavoro tuo, per carità, ecco insomma ci siamo capiti, poi ognuno fa un po' quello che può, non quello che vuole, quello che può, e ci siamo capiti. Sì, sul discorso dei bonus e quelle cose là, devo dire che sono anch'io abbastanza scettico.

0: Eccoci, sfumiamo anche questo e arriviamo all'ultima parte della mattinata. Come di consueto sapete un po' le cose che mi hanno un po' colpito, che ho ricercato, che ho sentito durante l'arco della settimana e condivido con voi quello appunto che mi ha un po' colpito. Cerco in qualche modo di, come dire, sì, di essere un po' neutrale, nel senso che è logico che se vi faccio ascoltare certe cose vuol dire che in qualche modo quelle cose che vi faccio ascoltare le condivido, almeno sul fatto di avere un po' così la possibilità di confrontarci assieme, però insomma cerco di essere un po' staccato. E anch'io volevo un attimino fare due considerazioni, per quel che riguarda la questione del gioielliere, eccetera, eccetera. E vediamo da dove poter cominciare. Aspettate che... il caso Ruggero, un altro caso di indignazione cavalcata. Proviamo a sentire questo qua.
1: I giudici seguono lo stato di diritto, non lo stato emotivo. E visto che in questo rumore le opinioni arrivano prima dei fatti, ricostruiamo quello che è successo partendo dalle sentenze e dai filmati. Ciao, sono Francesco Giano. 28 aprile 2021, Grinzane Cavour. Tre uomini entrano nella gioielleria di Mario Ruggero. Minacciano Ruggero, la moglie, la figlia, li malmenano, svuotano la cassaforte. Poi escono dal retro e cercano di fuggire salendo sull'auto parcheggiata. Ruggero prende la pistola ed esce dalla gioielleria. Raggiunge i rapinatori e spara più colpi verso l'auto mentre quelli cercano di fuggire. Ne insegue un terzo, lo colpisce la testa e prova a spararli, ma il colpo non parte. Due uccisi, un terzo ferito, partono le indagini. La difesa di Ruggero invoca la legittima difesa. Sostiene uno che la rapina fosse ancora in corso e due che Ruggero temesse che la moglie fosse stata presa in ostaggio dai rapinatori. In 5 anni, tre

0: Corti diverse, di tre gradi di giudizio diversi, di tre città diverse, ritengono però questa versione illogica e smentita dai filmati. Articolo 52 del codice penale dice che la difesa è legittima quando ci sono tre condizioni: il pericolo attuale, la necessità di reagire a scopo difensivo e la proporzione tra difesa e offesa. Secondo i giudici, nel momento in cui Ruggero spara, queste condizioni non ci sono più. Non c'era il pericolo attuale. I filmati mostrano che lui va a prendere la pistola quando i rapinatori già stavano scappando. L'azione aggressiva, scrive nei giudici, era già totalmente conclusa. Nel momento in cui spara non c'era necessità di difendersi. Ruggero non cerca riparo, scrivono i giudici, non cerca di proteggere la famiglia. Dice che ha inseguito i rapinatori perché temeva avessero preso sua moglie. Ma i filmati, scrivono i giudici, lo smentiscono. Lui stesso, mentre sta andando a uccidere i rapinatori, si scontra con la moglie, accorgendosi che era là con lui. Da qui la sentenza. I giudici condannano Ruggero non perché si è difeso, ma perché quando ha sparato, secondo loro, non si stava più difendendo. Hanno riconosciuto il peso di ciò che ha subito negli anni e infatti gli hanno dato le attenuanti. Ma attenzione, le attenuanti possono ridurre la pena, ma non possono cambiare i fatti, trasformando un inseguimento in legittima difesa. E a proposito di fatti, qui arriva il cortocircuito politico. La legge a cui si sono rifatti i giudici è l'articolo 52, che è stato riformato nel 2019 proprio per ampliare le tutele di chi reagisce a un'aggressione. Ma anche dopo quella riforma rimanevano le condizioni di cui abbiamo parlato per la legittima difesa. Quella legge fu approvata dalla politica, che è la stessa politica che adesso critica i giudici per averla applicata. Perché succede spesso questa cosa anche sui social? Quando il risultato non piace, invece di discutere la legge, si attacca la sentenza. Cioè, invece di parlare di giustizia, si cavalca la reazione. E vedete la differenza tra lo stato di diritto e lo stato emotivo? Perché nello stato emotivo ognuno la può pensare come vuole. Possiamo benissimo provare vicinanza per Mario Ruggero, possiamo ritenere la pena eccessiva, possiamo ritenere che avremmo fatto lo stesso al suo posto. Ma il punto, specie per la politica, non è chiedersi che cosa avremmo fatto noi, ma stabilire che cosa può fare chiunque. Lì comincia lo stato di diritto, cioè dove finisce lo stato emotivo.
1: Mario.
2: E così. Adesso voi direte, e questo che vuol dire? Che vuol dire? Riascoltatelo anche voi a casa. Vi volevo leggere due righe. Che cos'è veramente la giustizia? Quasi tutti credono che la giustizia sia un sistema creato per imporre un insieme di valori da rispettare, al fine di punire chi si comporta male e difendere chi subisce un torto. In verità non è così. Se esistesse una giustizia oggettiva, universalmente valida e vera, allora questa non cambierebbe a seconda dei luoghi o dei contesti. Ad esempio, sappiamo bene che ciò che è legale in alcune parti del mondo non lo è in altre, come il possesso di armi, la possibilità di vendere e consumare droghe, di abortire, inquinare l'ambiente e persino picchiare una donna. Se vi sono luoghi del mondo dove picchiare le donne è una pratica considerata... Sì, vi sono luoghi del mondo dove picchiare le donne è una pratica considerata normale. Nelle Bahamas esiste una legge che consente al marito di stuprare la propria moglie se questa ha più di 14 anni e non è reato perseguibile penalmente. Un recente reportage della BBC ha mostrato come in Afghanistan, Congo, Pakistan, India e Somalia si verifica ogni giorno crimini orrendi e legalizzati contro il gentil sesso. D'altronde anche in Italia, fino a pochi decenni fa, le donne erano discriminate, spesso maltrattate, in parte non sono ancora oggi, e tali diritti rappresentano una conquista relativamente recente. Dunque la giustizia non è mai universalmente oggettiva. Per questo motivo ciò che noi riteniamo corretto non è che lo sia sempre e ovunque. E poi cosa dire del contesto? Uccidere qualcuno è un male, ma non è considerato sempre reato. La legittima difesa infatti consente di togliere la vita a una persona. Un agente di polizia in certe situazioni può sparare senza subirne le conseguenze. Addirittura in alcuni stati americani esiste la pena di morte, mentre in altri è severamente vietata. Ma allora, se la giustizia non è la difesa di valori indiscutibilmente buoni, cos'è e a cosa serve? E qua il fatto è che quando nasci e cresci in un certo contesto, se tutti seguono determinate regole, anche discutibili, tu le riterrai corrette. In Corea del Nord si rischia il carcere anche solo se si piega il giornale in concomitanza del volto del leader supremo Kim Jong-un. È una scemenza, sarete pensando, eppure lì è considerata normalità. L'aspetto più inquietante è che, per quanto assurdo possono essere, le persone si aspettano che le leggi assecondino le loro convinzioni. Chiamiamo, cioè, giustizia ciò che mantiene valide le regole che ci hanno inculcato fin dalla nascita, anche quelle prive di senso che fanno del male a te e ai tuoi cari. Ecco quindi che si comprende immediatamente qual è il vero ruolo della giustizia. Non esiste per portare il bene nel mondo, ma esclusivamente per mantenere l'ordine sociale. Ciò che conta veramente non è che le sentenze e le leggi siano buone ed eque, è sufficiente che esista una diffusa percezione di rigore e severità. Tutti devono aver paura di agire fuori dagli schemi, nella consapevolezza che se non si rispettano le regole, si verrà duramente puniti. Quanto appena affermato è dimostrato dal fatto che spesso, quando le leggi cambiano, queste non accade sotto la spinta della morale, non mutano nel tempo per essere più giuste o garantire maggiori diritti alle persone, ma spesso per governare i cambiamenti sociali. Ciò di cui il sistema si preoccupa è infatti soprattutto regolamentare ogni singolo aspetto della nostra vita, al fine di evitare disordini o minare l'equilibrio economico-politico. Si potrebbe pensare che le leggi ingiuste esistano solo in certi luoghi, ma non è così. Ne abbiamo a bizzeffe anche in Italia. Non sono ad esempio l'usucapione, ovvero la possibilità da parte di perfetti sconosciuti di appropriarsi dei nostri beni anche se in cattiva fede. L'assenza della legittima difesa, che è valida solo se il ladro entra illegalmente in casa, minaccia la nostra vita, non se lì solo per rubare. È ingiusto il fatto che molte sanzioni economiche siano indipendenti dal reddito, così i ricchi pagheranno cifre per loro irrisorie, mentre i poveri verranno messi in ginocchio anche da banali multe. Finisce che i ricchi fanno quello che gli pare e i poveri obbediscono. E poi cosa dire delle tasse sulla prima casa, il bollo auto, le accise sul carburante o l'IVA sui prodotti di prima necessità? L'aspetto più grave è che da leggi ingiuste scaturiscono situazioni paradossali. Sapevate ad esempio che se l'eredità viene divisa fra due fratelli alla morte del genitore è possibile far rivalutare l'intero patrimonio e costringere il fratello che ha saputo far fruttare meglio ciò che ha ricevuto al rimborso dell'altro, a rimborsare l'altro? E quindi un dato di fatto che ogni singolo cittadino dell'oggi al domani può ritrovarsi a dover affrontare situazioni assurde da cui deve difendere. Uscirne vincitori, magari a distanza di molti anni, non significa non subire danni psicologici o d'immagine. Chi finisce in tribunale può vivere lunghi periodi in preda a malessere e ansia, danni causati dall'inquietudine e dalle preoccupazioni per il proprio futuro. Anche la sola diffusione di notizie che rendono pubbliche l'esistenza di indagini nei nostri confronti può letteralmente rovinarci la vita sociale e lavorativa. Compreso questo, sebbene sciocco, credere che approcciarsi al mondo della giustizia con una certa malizia sia solo sinonimo di cattiva fede. Quindi si tratta di imparare a muoversi in una giungla pericolosissima, senza coppiere passi falsi che possono risultare letali. Avete capito il senso di quello che ho letto su questo articoletto, vero? E quindi ecco, anche questo si colloca all'interno di questa vicenda, se volete. Va bene, facciamo una piccola pausa anche qua e vediamo cosa potrebbe essere. E vediamo questo qua.

0: Eccoci ritornati. Un altro argomento che mi sta abbastanza a cuore, anzi particolarmente a cuore, riguarda la questione della caccia, vero? E sappiamo c'è in procinto della discussione di un decreto legge riguardo al discorso caccia. Sentite, eccolo qua. E in video in cui Lollobrigida promette il DDL caccia alla lobby, il nuovo DDL caccia promosso politicamente dal ministro Lollobrigida sta per essere discusso alla Camera dopo l'approvazione in Senato. Comunque sentite questo. Aspettate, no, questo qua fermo qua. Eccolo qua.
1: Sul nuovo disegno di legge sulla caccia è montata tantissima polemica. Il primo firmatario è Lucio Malan, che è capogruppo di Fratelli d'Italia, ma dal punto di vista politico il vero promotore è il ministro dell'agricoltura e della sovranità alimentare, il nostro Francesco Lollobrigida.
2: Care amiche, cari amici, buongiorno. Abbiamo il grande onore, il grande piacere di avere con noi un indiscusso amico dei cacciatori.
1: Le opposizioni e praticamente tutte le associazioni animaliste e ambientaliste stanno criticando questo disegno di legge, chiamandolo DDL spara tutto e accusandolo di essere un regalo ai cacciatori. Lollobrigida invece dice che era arrivato il momento di un aggiornamento, perché la legge attuale in vigore dal 92 ha ormai troppe lacune. Peccato che tra cittadine e cittadini ci sia molta perplessità. Il sentimento pubblico sembra sempre più orientato verso la domanda: ma la caccia oggi ha ancora senso? Infatti, quasi 3 italiani su 4 si dichiarano contrari alla caccia. Ma allora perché il governo sta lavorando così attivamente per questa legge? Come sempre, io credo che sia più utile fare un'altra domanda: per chi sta venendo fatta questa legge? La risposta a questa domanda arriva proprio da un video che abbiamo scovato ricercando un po' online, dov'è Lollobrigida stesso a darci la risposta.
3: Noi abbiamo fatto fatti e quindi portiamo a soluzione un processo di questa natura.
1: Prima però vale la pena vedere nel concreto cosa dice questo disegno di legge, anche perché su cosa cambiasse davvero questo DDL non è stato subito chiaro e Lollobrigida addirittura ha fatto un video per smontare le bufale di vari creator che lanciavano l'allarme. Uno dei punti centrali di questo disegno di legge riguarda i confini e le aree in cui si potrà sparare. Il nuovo testo allarga i territori aperti all'attività di caccia, permettendo di sparare in zone che fino a oggi erano totalmente vietate o protette. La novità che sta facendo più discutere è l'apertura al demanio marittimo, che significa dare il via libera alle doppiette lungo le coste, le spiagge e i litorali marini. Ma non si ferma qui, la riforma estende la caccia anche all'interno dei demani forestali e permette persino alle singole regioni di ridurre i confini delle aree protette dei parchi, andando nella direzione opposta rispetto alle tutele ambientali e alla conservazione della biodiversità. E qui fermiamoci un attimo: l'allarme che molti hanno lanciato dietro a questo disegno di legge è che i cacciatori potessero sparare in spiaggia. Lollobrigida ha dichiarato che sul disegno di legge sulla caccia sono state raccontate fandonie di ogni tipo. Si è parlato di caccia in spiaggia, stragi, sparatutto. Dice che sono fandonie. Iniziamo a fare corretta informazione. Le fandonie, semmai, le dice lui. Oltre all'espansione delle zone di caccia, il disegno di legge aumenta la pressione venatoria. Hanno praticamente smontato i calendari. La stagione di caccia viene prolungata fino ai mesi primaverili, proprio quando molte specie migrano, nidificano e sono state cancellate persino le giornate di silenzio venatorio, quelle in cui gli animali potevano riposare. Si potrà sparare ovunque, più a lungo, persino fin dopo il tramonto. E a rimetterci sono soprattutto gli animali già oggi in forte declino, piccoli uccelli come allodole, tordi e merli e diverse specie di anatre, tutti inseriti in un elenco di specie cacciabili che invece di stringersi si allarga. Arriviamo però a due punti su cui vi chiedo di seguirmi attentamente, perché qui credo che le parole di Lollobrigida nel video finale saranno molto rivelatrici. Iniziamo parlando della definizione che viene data alla figura del cacciatore nel nuovo disegno di legge. Per capire l'importanza dobbiamo fare un salto alla legge del 1992. Non è che prima di questo disegno di legge la caccia in Italia fosse illegale, ma la legge del 92 metteva un principio chiaro, un paletto fondamentale: la fauna selvatica è un patrimonio indisponibile disponibile dello Stato. Significa che gli animali selvatici sono un bene comune, qualcosa che appartiene a tutti i cittadini e che lo Stato ha il dovere di proteggere. Il nuovo disegno di legge cancella il senso della parola protezione della fauna selvatica per sostituirla con il termine gestione e il cacciatore viene ufficialmente ribattezzato bioregolatore. In pratica l'impianto del disegno di legge cancella 30 anni di tutele della fauna selvatica che dovrebbe essere patrimonio indisponibile dello Stato e trasforma chi spara nel nuovo custode ufficiale della natura. Il secondo aspetto importante è quello scientifico. Lollobrigida afferma che questo disegno di legge è una regolamentazione di attività lecite in Europa e nel mondo e quindi anche in Italia che va normata basandosi su dati scientifici. Peccato che questa risposta stride un po' con la ridefinizione del ruolo dell'ISPRA, l'Istituto Scientifico Pubblico che dovrebbe proteggere la fauna. Con il nuovo disegno di legge infatti il ruolo dell'ISPRA passerà da vincolante a consultivo. Significa che le regioni potranno ignorarlo quando decidono quanto e cosa cacciare. E non è tutto. Per scavalcare la scienza, alla riforma viene affiancato un comitato tecnico dove siederanno, indovinate chi? Proprio i rappresentanti dei cacciatori. Ecco, ruolo del cacciatore e ISPRA. Da questi due punti si inizia a intravedere per chi è davvero fatta questa legge. Ed è arrivato il momento di ascoltare proprio la voce di Lollobrigida in quel video che vi abbiamo promesso. Ma prima siamo al Caccia Village, il salone nazionale della caccia e del tiro in provincia di Perugia. Lollobrigida si trova allo stand di Federcaccia, la principale associazione di categoria dei cacciatori. Già la sua presentazione ci fa capire un po' tutto.
2: Care amiche, cari amici, buongiorno. Abbiamo il grande onore, il grande piacere di avere con noi un indiscusso amico dei cacciatori.
1: Lollobrigida pronuncia parole importanti a una platea di cacciatori.
3: Il cacciatore è stato sempre un elemento costituente del rispetto dell'ambiente, della attività di bioregolazione fondamentale che l'uomo svolge con una serie di attività, sicuramente l'agricoltura, sicuramente l'allevamento, ma certamente anche l'attività venatoria.
1: Quasi un anno prima del disegno di legge, qui il ministro sta già identificando il cambio del ruolo del cacciatore nella legge. E badate bene, perché questo potrebbe sembrare un discorso elettorale allo stand dei cacciatori, ma quello che qui Lollobrigida dice è finito poi nel disegno di legge. E non è tutto.
3: Dobbiamo dire chiaro che l'ISPRA è un importante dal punto di vista scientifico, ma non è il detentore delle regole divine, è un soggetto che contribuisce alla gestione della fauna selvatica.
1: Anche il cambio del ruolo dell'ISPRA era già un piano che Lollobrigida prometteva ai cacciatori. Il ministro è qui a questo stand con l'obiettivo di fare campagna elettorale, di suggellare il fatto che questo governo è dalla parte dei cacciatori e ancora una volta non siamo noi a dirlo.
3: E allora quando arriva qualcuno e dice non hanno mantenuto l'impegno, poi chiedeteglielo, ma se l'impegno lo manterranno tu li voterai? Perché il dubbio che viene spesso è questo, che qualcuno strumentalizzi e non si renda conto che questo governo, nel rispetto di chi non ama la caccia, garantisce quelli che invece la esercitano con passione, con rispetto delle regole, con grande onestà, in relazione con gli altri mondi, quello dell'attività agricola che tu hai citato, che devono vedere la compatibilità delle loro attività con quella dell'esercizio dell'attività venatoria.
1: Credo che queste parole mostrino limpidamente il legame tra Lollobrigida, questa legge e la lobby della caccia. È quasi una promessa di voto. Mentre lo abbiamo già detto, quasi 3 italiani su 4 sono dichiaratamente contrari alla caccia, il governo è più interessato a fare leggi su misura di una lobby a cui di fatto chiede poi voti. E il fatto che questa legge sia una promessa alla lobby della caccia è confermato anche dalla corsa all'approvazione che sta facendo questo disegno di legge. L'obiettivo?
3: Approvarla entro agosto, prima della nuova stagione venatoria, avremo la riforma della 157.
1: Intanto anche l'Unione Europea sta portando l'attenzione su quello che sta succedendo in Italia, in particolare per quanto riguarda la compatibilità con la direttiva Uccelli e quella Habitat. Siamo in contatto con le autorità italiane, afferma la portavoce della Commissione Europea Anna Kaiser-Konen, che aggiunge che anche se si attendono gli sviluppi dell'iter legislativo, è corretto affermare che stiamo seguendo attentamente la questione e ne seguiremo gli sviluppi. Vedremo se ancora una volta l'influenza della lobby avrà la meglio sul nostro governo. E voi cosa ne pensate?
0: Dice questo è un food for profit, è la, come si chiama la relatrice di questa associazione Food for Profit. Salve architetto, per quanto riguarda la giustizia, bisogna distinguere tra giustizia e legge. Io credo alla giustizia e non alla legge. Se qualcuno entra in casa per rubare, è giusto sparargli. In fondo, se vuole vivere, deve impegnarsi a lavorare come fa la maggior parte delle persone, faticando e sudando. Se ci lascia la pelle, sono affari suoi. Nessun risarcimento, anzi una medaglia per chi ha reagito. Questo Paolo da Mira. E poi ancora cos'era ancora? C'è spesso gente che si riesce a farsi eleggere perché ha soldi e fatto chissà come, e poi le leggi contro noi. Ma com'è possibile una oscenità simile? Questo è Roby da Mestre. Che dire, ecco, allora poi ancora vediamo che cosa vi volevo far ascoltare, aspettate, data center, bancomat, ecco, se volete farvi il fegato amaro, sentite anche questo. Spieghiamo come le tasse stanno dimezzando il nostro stipendio, trasformandoci in bancomat umani, costretti a pagare due volte per ottenere servizi pubblici e di base.
4: Lo sapevi che in Italia per far arrivare 1200 euro netti nel portafoglio di un dipendente, un datore di lavoro deve metterne sul piatto circa 2200? Tecnicamente funziona così. Se la tua busta paga indica un lordo di 1650 euro, tu ne ricevi 1200, perché 450 spariscono subito in trattenute IRPEF e contributi. Ma non finisce qui, perché il tuo datore di lavoro deve versare altri 550 euro circa per INPS e INAIL. Il risultato è che per darti 1200 euro l'azienda spende 2200 euro. Lo Stato e gli enti previdenziali si tengono 1000 eurini. In pratica, quasi ogni euro che porti a casa, un altro euro resta nelle casse pubbliche. Un tempo questo prelievo era considerato il biglietto di ingresso per una società di servizi, ma oggi la percezione è cambiata, perché molti servizi essenziali richiedono un secondo pagamento. Paghiamo la tassa per la sanità, ma se abbiamo un'urgenza siamo costretti ad andare dal privato per non aspettare dei mesi. E così paghiamo due volte. Paghiamo il privato e la sanità anche se non la stiamo usando. Paghiamo per l'istruzione, ma tra contributi volontari, libri cari e strutture fatiscenti, il costo per le famiglie continua a salire. Paghiamo i pedaggi autostradali, le bollette di luce e acqua gonfiate da accise e IVA, nonostante siano beni primari. E paghiamo la tassa sui rifiuti, dove abbiamo trasformato casa nostra in un centro di smistamento, facendo gratis il lavoro che spetterebbe a chi gestisce il servizio, ne avevamo già parlato. Ormai tutti questi servizi sono gestiti da privati e noi ci chiediamo che fine facciano i nostri soldi che ci hanno già trattenuto alla fonte. È qui che nasce il dubbio più profondo: dove finiscono davvero i soldi che ti tolgono? Bisogna anche notare che una quota sempre più grande di queste risorse viene dirottata per sostenere flussi migratori di cittadini extracomunitari che non hanno mai contribuito al sistema Italia. Molti arrivano e, non riuscendo a generare stipendi in grado di produrre vera ricchezza fiscale, finiscono per pesare immediatamente su sanità, scuola e sussidi, saturando servizi che dovrebbero spettare prima di tutto a chi versa da una vita. E addirittura lo Stato eroga pensioni assistenziali e assegni sociali anche a chi non ha nemmeno una storia lavorativa in Italia. E anche tutto questo pesa sempre sulle spalle di chi ha lavorato 40 anni per pagarsi la propria pensione. È un trasferimento di ricchezza estorto, dove i tuoi sacrifici finanziano un'accoglienza di cui il cittadino onesto non aveva bisogno. Alla fine quei 1200 euro che ti restano in tasca non sono affatto liberi. E prima di spenderli devi superare la seconda barriera fiscale. L'IVA al 22% su quasi ogni acquisto, le accise sui carburanti che sono tasse su tasse, e poi le imposte fisse come il bollo auto, il canone RAI, l'IMU, quelle cose lì. In conclusione, non generi 3.500 euro per prenderne 1.200, ma la realtà comunque è pesante. Generi 2.200 euro di valore, ne incassi 1.200 e una fetta enorme viene erosa da tasse indirette e servizi che devi ripagare, mentre lo Stato usa i tuoi soldi per offrire welfare gratuito a chi è appena arrivato. E allora mi si intrippa il cervello quando mi rendo conto che passiamo le nostre giornate a lottare per difendere il contante e poi alla fine scopriamo che il bancomat siamo noi.
0: Vi è venuto un po' di mal di testa, vero, per seguire tutti questi ragionamenti. Comunque sappiate che, ecco, vabbè, ci siamo, capito, non saprei da dove cominciare. Poi, tra le concause, qua, troppe morti improvvise tra i sanitari, interviene il presidente dell'Ordine dei Medici, troppe morti improvvise tra i sanitari, dopo la morte improvvisa di Vito Procacci, direttore del pronto soccorso De Poli. Filippo Anelli vorrebbe istituire una commissione, primi medici dissidenti, vabbè. Beh, questo qua, la distanza è l'unica risposta alla mancanza di rispetto. Avete condiviso la pace scoppia a causa delle persone intelligenti. Sto cercando di capire, anche qua, morta a 30 anni la figlia del CT Silvio Baldini. Commissione tecnico. Quando mi piace, questo qua, vabbè, è andato via di testa. E sentenza che fa discutere. Matteo Salvini chiede, aspettate che proviamo, sì, risentiamo questa situazione qua del gioielliere.
5: Ieri 15 luglio 2026 è arrivata la sentenza definitiva, condanna a 14 anni e 9 mesi, per Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour, che il 28 aprile 2021 uccise due rapinatori e ne ferì un terzo dopo la rapina nel suo negozio. 14 anni e 9 mesi che potrebbero rappresentare per lui, 72enne, l'ergastolo, come egli stesso ha detto nel suo ultimo video.
6: È finita. Sto passando gli ultimi minuti con i miei familiari prima di costituirmi in carcere. Ho preso atto che i giudici di Roma hanno voluto condannarmi a 14 anni e 9 mesi di reclusione, come nei giudizi precedenti, quindi hanno voluto darmi l'ergastolo. Ringrazio in questa occasione tutti coloro che mi sono stati vicino, tutti voi che mi siete stati vicino, sia materialmente che moralmente. E adesso dovrò passarvi il testimone per portare avanti una legge che sia veramente contro l'ingiustizia e contro la criminalità sempre più dilagante. Quindi un grande abbraccio a tutti voi. Sarete voi la mia voce. Grazie mille a tutti.
5: E Matteo Salvini non ci sta. Un padre, un nonno, un marito e un lavoratore per una vita che arriva a 72 anni per essere mandato in carcere perché ha reagito a un'aggressione, a un furto, a una rapina nel suo negozio, nel negozio di famiglia, con moglie e figlia presenti e a rischio. E quindi sentite che cosa chiede.
7: Io sto... In tanti stiamo con Mario Roggero, marito, padre, nonno, lavoratore per una vita che arriva a 72 anni per essere mandato in carcere perché ha reagito a un'aggressione, a un furto, a una rapina nel suo negozio, nel negozio di famiglia, da una vita con la moglie e con la figlia. Ecco, secondo la giustizia italiana ha esagerato. Io non auguro a nessuno dei commentatori da tastiera di trovarsi in un contesto drammatico come quello e non auguro a nessuno di poter cercare di capire cosa ti dice la tua mente. Non entro nel merito della sentenza, ritengo ingiusta questa condanna e spero insieme a tantissimi di voi di far arrivare la voce ovunque per chiedere grazia per Roggero. una grazia per un lavoratore onesto, tranquillo, per bene, per un marito, per un padre, per un nonno che a 72 anni non merita sicuramente il carcere.
5: Voi che idea vi siete fatti di tutto questo? Fatemelo sapere in un commento.
0: Sì, ecco, anche questo potrebbe essere uno spunto. Che cosa vi sembra? Dice datemi una vostra opinione, dice in questo audio. Va bene, va bene, va bene. Poi altro argomento, aspettate che mi sto perdendo, eccolo qua, arrivo, eccolo qua. Questo qua l'abbiamo già sentito. E dove è andato? Spray tossico trasforma in cibo in eugenetica, e anche qua bella questione, vero? E, gli USA, i giudici disarmano la polizia, non si arresta con la forza. Incredibile le motivazioni della soluzione di sei fermati a Milano. Il modo di fare delle divise è stato efficiente ma violento. E certo che ci sono sentenze che finiscono per ribaltare completamente le prospettive. È la settimana in cui da Milano a Torino si fa i conti con una magistratura che non si limitava ad assolvere degli imputati ma finisce per mettere sotto accusa l'operato delle forze dell'ordine. Il caso della decisione del Tribunale di Milano sugli sconti avvenuti nell'ottobre del 2025. Aspettate che è qua... sì, vabbè, poi aspettate, eccolo qua ancora. Un paradosso, perché nelle stesse 26 pagine la motivazione e la ricostruzione dei fatti racconta una scena ben diversa. Si legge infatti che pochi istanti dopo l'arresto del gestore, mentre l'uomo viene trascinato verso l'auto, il servizio degli imputati e si lancia tra i poliziotti, quindi anche una ragazza dopo essere stata allontanata è caduta a terra, si rialza e torna a frapporsi tra gli agenti e l'arrestato. Interviene anche un altro imputato che trattiene e spinge un poliziotto. Nel provvedimento si legge che gli agenti riescono a fatica a far salire il gestore dell'auto nell'auto di servizio. Una lotta in cui uno dei poliziotti tiene la portiera. Sì, insomma, vicende che veramente si... No, ma quando io l'ho anche... sì, ne discutevo anche così con delle persone che hanno vissuto situazioni, come dire, un po' particolari. Alla fine, quando ti trovi in mezzo in un ambito di un procedimento, anche solo come testimone o so io che cosa, di un in tribunale, cioè la questione è veramente complicata. È un attimo, per un motivo o per l'altro, passare dalla ragione al torto, non riesci a tu devi spiegare le tue motivazioni con il tuo sistema, le tue parole, in un'aula di tribunale dove il giudice avrà le sue... ti trovi veramente in un meccanismo, un trita carne che è da non augurare a nessuno. Entro certi punti di vista una cosa è certa: non ti scrivono mai nel dettaglio come è avvenuto il fatto, non si sa mai nulla. Anche qua E sentiamo chi c'è al telefono. Pronto, pronto.
8: Buongiorno architetto.
0: Sì, ciao Roberto.
8: Tornando all'argomento di quanto paghiamo, come paghiamo.
0: Sì.
8: Ci siamo dimenticati di 150 miliardi dei giochi.
0: Dei giochi.
8: Lotterie, gratta e vinci, sì, cazzate varie.
0: Certo.
8: 150 miliardi l'anno. Di questi 150 miliardi sa quanti ne restano nelle casse dello Stato?
0: Adesso non mi ricordo bene. Dimmi, dimmi pure.
8: 20 miliardi. 20 miliardi.
0: Ah.
8: Il resto va nelle casse, nelle tasche dei, dei gestori, quindi le solite multinazionali. E i coglioni italioti che continuano a giocarsi 50-100 euro tre volte alla settimana.
0: Sì, sì.
8: Al Superenalotto, ai Gratta e Vinci. Provi a entrare in una tabaccheria e restare là solo mezz'ora, magari il giorno prima dell'estrazione del lotto. Provi a vedere.
0: Un via vai continuo, vero?
8: Ecco, ma comunque è stato detto 150 miliardi, ma mi sa che è una cifra largamente per difetto.
0: Sì, sì.
8: Eh sì, largamente per difetto. Smettete di giocare. State solo inseguendo una chimera, un'assurda, inutile chimera. Niente altro.
0: Niente altro, vero Roberto?
8: Buongiorno architetto.
0: Grazie Roberto, ciao. Anche oggi Roberto ha dato il suo consiglio.
9: No, il 19 sulla ruota di Venezia vada Dio. Sì, già giocato. Il 19 sulla ruota di Venezia vada Dio.
0: Ecco, abbiamo avuto una dritta qua in diretta, sai Roberto? Eccoci qua. Allora, continuiamo con questo, come dire, allora, vertice NATO, Meloni e Trump fanno pace, Zelensky incassa 70 miliardi, dove ci portano? Vediamo se questo qua può essere bello il tram, questo qua va bene, l'ennesimo taglio degli alberi. Ancora una chiamata, aspettate. Pronto.
8: Scusi architetto se ritorno.
0: Dimmi.
8: Quel solito intruso che è appena
0: sì,
8: passato.
0: Sì, lasciamo perdere, voilà.
8: Me lo gioco con una mazza da baseball per il prossimo ottobre.
0: Ecco, benissimo.
8: Buongiorno.
0: Grazie Roberto, ciao. E sentiamo chi c'è ancora. Pronto.
10: Oh, buongiorno architetto Massimo, sono Stefano,
0: santo Stefano.
10: Guarda, è uno special questo.
0: Sì, dimmi.
10: È uno special perché io mi sono prefisso di non comunicare più con Radio, come con Radio Gamma 5, però dai, l'argomento mi interessa, ludopatia. Io ho vissuto 10 anni di ludopatia.
0: Orca.
10: Perché sai, ogni mattina andavo a prendere il caffè, sì, le sigarette. Fatalità, c'era il 10 e l'8. Cos'era il 10 e l'8? Il 10 e l'8 sono 90 numeri, capisci? 90. E te li butta là. Se tu ne becchi 3 di questi 90, anzi, sono 90 numeri, e loro ti danno ogni 5 minuti ti danno 20 numeri. Di questi 20 numeri, se ne becchi 3 sono 50 euro. Poi ci becchi anche il bonus, sono 100-150. Allora, io ogni giorno andavo al tabacchino, prendevo il caffè e mi pigliavo i miei 50 euro tutti i santi giorni, 100 euro, 150, non andavo più a pensati, ho fatto un mercatino di 20 euro perché io facevo i mercatini, vado al tabacchino e non c'appai 116 in un attimo, schioccar di dita. Io, perché il buon Dio mi ha dato l'intelligenza, ho sviscerato il più difficile algoritmo, che è quello dell'otto. Io sono padroneggio tanto che lui mi conosce a me, quando io gioco va in tilt perché loro conoscono me, io conosco loro.
0: Certo.
10: E ogni volta alla casa con 50-100 euro, è benedetto 10 e l'8 e chi ci capisce. Lo so che è da malattia, però c'è di peggio mai essere ricchione o qualcosa, o essere fascista. Capisci?
0: Cosa
10: c'è
0: stai
10: di
0: dicendo,
10: peggio?
0: Stefano?
10: Ok, dai, per la simpatia, dai, ti voglio bene al massimo, lo sai. Ti saluto, arrivederci. Questo è stato un exploit, perché io mi sono disintossicato di Radio Gamma 5. Amen.
0: Grazie Stefano. Ciao, alla prossima. Pronto?
11: Ciao Massimo, sono Marco.
0: Ciao Marco.
11: Sì, mi ha colpito anche a me un po' la faccenda di quel gioielliere là che gli hanno dato, insomma.
0: Sì.
11: Allora, quando ci si lava la bocca dicendo ma la legge dice eccetera, ho visto che adesso vogliono cambiare, anche perché visto che la legge è tanto perfetta, credo che vogliono fare una modifica, cioè non si deve più risarcire i danni ai malviventi, a chi commette i reati, no? Perché credo che oltre a metterlo in galera, questo qua deve anche pagare una flacca di milioni.
0: Credo che li abbiano già pagati o l'hanno già mandato all'asta le proprietà, una roba fuori di testa. Proprio?
11: Sì, beh, questa sì. Comunque adesso si sono svegliati e hanno detto che non è più legittimo una cosa del genere, perché chi commette un reato non va risarcito. Ma siccome io, per esempio, faccio presto, sono innamorato del libro dei Promessi Sposi di Alessandro Manzoni.
0: Sì.
11: E lui dice una cosa talmente, secondo me, intelligente, che se i nostri padri costituenti l'avessero letto bene, avrebbero capito come fare meglio la legge.
0: C'è scritto allora, tutto, dici. Dimmi.
11: Sì, qua c'è un suggerimento per elevare anche i magistrati da quel dubbio amletico che hanno se condannare o non condannare quando uno tenta la difesa. Che poi sto qua aveva già avuto 4 rapine, no?
0: Sì, no, ma non 3-4, una decina, cioè una roba fuori di testa.
11: Ecco, e vorrei vedere se quel giudice là le avesse avute lui 10 rapine, certo. Poi. Comunque, senti che bella frase che dice il Manzoni nel capitolo 11 dei Promessi Sposi. I provocatori, i soverchiatori e tutti coloro che in qualche modo fanno del male al prossimo sono rei non solo del male che commettono, ma del pervertimento a cui portano gli animi degli offesi. Cioè, se tu te ne dai una paga in testa a me e mi giro se ho una paga in testa a te, non devo andare in galera perché mi voglio,
0: certo.
11: Voglio dire, no?
0: Sì.
11: C'è tutto qua come ragionamento. È espresso
0: con un linguaggio e con una lucidità che è vero, due parole ha detto tutto.
11: Questa considerazione qua è per chi commette il reato, non perché quando, allora sta attento, se ti vengono in negozio e li ammazzi là, forse ti danno anche una medaglia. Se li ammazzi fuori, no. E se no fate anche a meno di dare le pistole a chi ha le gioiellerie, non so,
0: sì.
11: Se a un certo punto avere una pistola quando spari va in galera, tirate via anche le pistole, cosa serve?
0: No, ho capito Marco.
11: Comunque questa qua è una cosa che bisognerebbe tenere conto,
0: certo.
11: Che quelli che commettono il male sono responsabili anche del male che fanno commettere a
0: certo.
11: Chi lo fanno il male.
0: Sì.
11: Per me è molto molto molto saggio,
0: eloquente.
11: Ciao.
0: Grazie,
11: ciao
0: Marco.
11: Massimo.
0: Ciao. Alla prossima. Belle davvero queste parole. Vedete che anche in questa radio è bello avere tutte quante queste molteplici contributi da parte di tutti, e tra virgolette nel bene e nel male, così da da essere sempre, come dire, ben cioè da avere una visione molto molto più ampia, come si suol dire. Va bene, vertice NATO, Meloni e Trump fanno pace, Zelensky incassa 70 miliardi e qua vabbè, cosa possiamo aggiungere ancora? Aspettate un'altra chiamata. Pronto?
12: Pronto?
0: Sì, ciao Vito. Da dove scomisiamo, Vito?
12: Scomisiamo che dovrebbero restare tutti i mandanti in guerra che mandano a morire gli altri. E tutti quelli che uccidono gli altri, che non sanno neanche chi sono, capito?
0: Sì.
12: Dovrebbero restarli tutti quanti, i mandanti soprattutto.
0: Certo.
12: Là si tratta di uccidere, non si tratta mica, non so, uno quello l'ha fatto per difesa, nessuno è stato attaccato praticamente. Questi vanno proprio con il proponimento di uccidere, capito?
0: Certo.
12: E allora dovrebbero avvistare tutti i governanti che mandano, compreso Trump, capito?
0: Sì, sì,
12: che
0: sì,
12: vanno
0: sì,
12: a uccidere
0: sì.
12: Così tanto per uccidere. Perché la legge qua si creano dei precedenti, no?
0: Sembra che ogni volta ci si allarghi un po' di più, vero Vito?
12: A me mi fa ridere, cioè, se puoi ammazzare come Pucci, andare in guerra e ammazzare che non sei responsabile di niente.
0: Di niente.
12: Perché lo dice che è uno che ti manda. Amico, con tutto quello che si spende in armi che si potrebbe vivere tutti da Nababbi.
0: Da Nababbi.
12: Guarda che prova a fare il conto solo sì. Ultimamente cosa ha sparato Trump nell'Iran, no?
0: Certo.
12: Sono miliardi e miliardi ogni giorno, no?
0: Certo.
12: Se questi miliardi dovessero essere impiegati nell'economia, nella sanità, nelle cose pubbliche,
0: in qualsiasi altra cosa
12: che ha bisogno, cose come che. Ma dico perché? Ci vogliono proprio eliminare in tutti i modi, insomma.
0: Ma semmai è possibile che Vito che mi e ti gerivemo e tutti i grandi
12: scusa, senti invece che faccio una pernacchia a Trump.
0: Grazie Vito,
12: la soddisfazione prima di morire. Ciao
0: ciao, alla prossima,
12: tante belle cose.
0: Grazie ciao. E così con Vito siamo arrivati alla conclusione anche oggi. Vi do appuntamento a sabato prossimo. Vi ricordo che c'è anche sabato prossimo, abbiamo l'appuntamento con l'OIPA e quindi insomma tanti argomenti, tante cose interessanti anche sabato prossimo, sempre la Casa Secondo Bioarchitetto Radio Gamma 5. Manca un minutino, la mia sigla finale e che dire, il mondo è un postaccio, state all'occhio, vero? State attenti. Ciao.

0: Eccoci, ci siamo. Buongiorno a tutti, Radio Gamma 5, 94 MHz, in questo meraviglioso sabato 18 luglio 2026. Io sono Massimo, la casa secondo il mio architetto, e come di consueto vi tengo ben volentieri compagnia sabato mattina dalle 10 alle 13. Tutto in ordine, lucette che vanno, vengono, verde, giallo, tutto a posto, quindi direi che possiamo procedere. Anche oggi tante cose da raccontarvi, e quindi visto che è un po' caldino, state belli tranquilli in casa, no dai scherzo, e comunque un orecchio sempre sulla radio, Radio Gamma 5. Oh, ciancio alle bande, come mi piace ripetere ogni volta, sigla iniziale, un pochettino di musica e poi torniamo. Pronti, via!
1: Uno degli aspetti più micidiali dell'attuale cultura è di far credere che sia l'unica cultura, e invece è semplicemente la peggiore. Beh, gli esempi sono nel cuore di ognuno, per esempio il fatto che la gente vada a lavorare 6 giorni a settimana è la cosa più pezzente che si possa immaginare. Come si fa a rubare la vita agli esseri umani in cambio del cibo, del letto e della macchinetta? Mentre fino a ieri credevo che mi avessero fatto un piacere a darmi un lavoro, da oggi penso a questi bastardi che mi stanno rubando l'unica vita che ho, perché non ne avrò un'altra, c'ho solo questa, e loro mi fanno andare a lavorare 5, a volte 6 giorni a settimana, e mi lasciano un miserabile giorno per fare cose. Come si fa in un giorno a costruire la vita? Allora, intanto uno non deve mettere i fiorellini alla finestra della cella della quale è prigioniero, perché sennò, anche se un giorno la porta sarà aperta, lui non vorrà uscire. Deve sempre pensare con una coscienza perfetta: questi stanno rubandomi la vita in cambio di 2,5 milioni al mese, bene che vada, mentre io sono un capolavoro il cui valore è inenarrabile. Non capisco perché un quadro di Van Gogh debba valere 77 miliardi e un essere umano 2,5 milioni al mese, bene che vada. Secondo me, poi, siccome c'è un parametro che con le nuove tecnologie i profitti sono aumentati almeno 100 volte, l'orario di lavoro dovrebbe diminuire almeno 10 volte. Invece no, l'orario è rimasto intatto. Oggi so che mi stanno rubando il bene più prezioso che mi è stato dato la natura. Pensa alla cosa più bella che la natura propone, che è quella di, mettiamo, di fare l'amore, no? Immagina che tu vivi in un sistema politico, economico e sociale dove le persone sono obbligate, con quello che le sorveglia, a fare l'amore 8 ore al giorno. Sarebbe una vera tortura. E quindi perché non deve essere la stessa cosa per il lavoro, che non è certamente più gradevole che fare l'amore, no? Per esempio il fatto che la gente vada a lavorare 6 giorni a settimana, certo c'ho il mitra alla nuca e lo faccio, perché faccio il discorso, dico, meglio leccare il pavimento o morire? Meglio leccare il pavimento. Ma quello che è orrendo in questa cultura è che leccare il pavimento è diventata addirittura un'aspirazione, capisci? Ma è mostruoso che il tipo debba andare a lavorare 8 ore al giorno e debba essere pure grato a chi gli fa leccare il pavimento, capisci? Tutto ciò è oggettivamente mostruoso, ma laddove la coscienza produce coscienza, tutto ciò è effettivamente mostruoso.
2: Sì, vabbè, ma ormai è irreversibile la situazione.
1: Sì, tu fai giustamente un discorso in difesa di chi ti opprime, perché è il tipico dello schiavo, no? Il vero schiavo, lo schiavo difende il padrone, mica lo combatte, perché lo schiavo non è tanto quello che ha la catena al piede, quanto quello che non è più capace di immaginarsi la libertà. Ma rispetto a quello che tu mi hai detto adesso, quando Galileo ha enunciato che era la Terra a girare intorno al Sole, ci sarà sicuramente stato qualcuno come te che gli avrà detto: se sono 22 secoli che tutti dicono che è il Sole che gira intorno, ma arrivi te a dire questa stronzata, e come farai a spiegarlo a tutti gli esseri umani? Non è affar mio, signori. Allora guarda, noi intanto ti caliamo in un pozzo e ti facciamo dire che non è vero, così tutto torna nell'ordine delle cose, hai capito? Perché tutto l'Occidente vive in un'area di beneficio, perché sta rubando 8 decimi dei beni del resto del mondo. Quindi non è che noi stiamo vivendo in un regime politico capace di darci la televisione, la macchina, no, è un sistema politico che sa rubare 8 decimi a 3/4 di mondo e che dà un po' di benessere a un quarto di mondo, che siamo noi. Quindi, signori miei, o ci si sveglia o si fa finta di dormire, o bisogna accorgersi che siete tutti morti.

0: Immagina un mondo dove nulla e nessuno possa disturbare la tua pace interiore. Un mondo dove la rabbia e la frustrazione sono cose del passato e al loro posto trovi serenità e un controllo assoluto sulle tue emozioni, indipendentemente dalle circostanze. Sembra impossibile? Bene, oggi ti porto la chiave per raggiungerlo, uno strumento ancestrale provato nel corso dei secoli dai più saggi pensatori della storia. In questo video scoprirai come applicare i principi dello stoicismo per trasformare la tua vita e diventare una persona invincibile di fronte a qualsiasi avversità. Preparati a scoprire un potere nascosto che ti permetterà di vivere in completa armonia, senza lasciare che la rabbia o le preoccupazioni ti sopraffacciano. Questo è il cammino verso una pace invincibile, un viaggio che non solo cambierà il tuo modo di affrontare il mondo, ma ti permetterà di dominare la tua mente e la tua vita. Sei pronto a fare il primo passo verso una vita senza rabbia? Allora unisciti a me e scoprilo. 1. Comprendi che le offese hanno potere solo se glielo concedi. Immagina che qualcuno ti insulti, ti urli contro o cerchi di umiliarti. La maggior parte delle persone reagisce con rabbia, si sente ferita o addirittura cerca vendetta. Ma ti sei mai fermato a chiederti perché? Perché le parole di qualcun altro possono influenzarti così tanto? La realtà è che nessuno può offenderti senza il tuo consenso. Un'offesa è solo una serie di parole o azioni che acquisiscono significato solo se tu glielo concedi. È come ricevere un regalo avvelenato. Se scegli di non accettarlo, il veleno resta a chi lo ha inviato. Gli stoici capivano perfettamente questo concetto. Epitteto lo disse chiaramente: non sono le cose a turbarci, ma l'opinione che abbiamo su di esse. Se qualcuno ti dice qualcosa di offensivo, in realtà non ti sta facendo del male. Ciò che ti ferisce è l'interpretazione che dai a quelle parole. Pensaci. Se un bambino piccolo ti insulta, probabilmente non te ne importerà nulla. Ma se lo fa una persona a te vicina, improvvisamente fa male. Perché? Perché credi che le sue parole abbiano un valore speciale. Ma questa è solo una percezione e puoi cambiarla. La prossima volta che qualcuno tenta di provocarti, chiediti: voglio davvero dare a questa persona il potere di controllare il mio stato emotivo? Decidi consapevolmente che il suo commento non merita né la tua energia né la tua pace mentale. Il vero potere non sta nel rispondere con rabbia, ma nel rimanere fermo e imperturbabile. Quando realizzi questo, capisci che nessuno può farti arrabbiare senza il tuo permesso. E questo si mi... 2. Fai dell'autodisciplina la tua più grande forza. La rabbia è un fuoco che consuma, ma sei tu a decidere se alimentarlo o spegnerlo. È una reazione istintiva, un impulso primitivo che ti spinge ad agire senza pensare. Ma ecco la differenza tra una mente debole e una mente forte. La mente debole si lascia trascinare dalla rabbia. La mente forte la domina. Quando qualcuno ti provoca, quando qualcosa non va come vorresti, fermati e chiediti: chi comanda qui? Il mio temperamento o la mia ragione? In quel momento di pausa risiede il tuo vero potere. Non si tratta di reprimere la rabbia, ma di trasformarla in saggezza e controllo. Gli stoici consideravano l'autodominio la più grande delle forze. Seneca lo disse chiaramente: il più grande potere è il dominio su se stessi. E questo non è solo un concetto teorico, ma una pratica quotidiana. Ogni volta che scegli la calma anziché la rabbia, diventi più forte. Pensaci, se qualcuno ti insulta e tu reagisci con rabbia, gli hai appena dato il tuo potere. Quella persona ti ha manipolato con poche semplici parole. Ma se invece mantieni la calma, dimostri che sei tu a decidere come sentirti e come agire. Questa è la vera forza. Immagina un guerriero sul campo di battaglia. Cosa lo rende imponente? Non la sua furia incontrollata, ma la sua capacità di restare calmo e strategico nel caos. E così devi essere tu. Fai dell'autodisciplina il tuo scudo. Non permettere a nessuno di controllare le tue emozioni. Ogni volta che riesci a mantenere la calma di fronte a una provocazione, stai forgiando la tua mente nel fuoco dello stoicismo, diventando inarrestabile. Perché il vero vincitore non è chi vince una discussione, ma chi non permette a nulla e a nessuno di farlo perdere se stesso. 3. Riduci le aspettative sugli altri. Una delle principali cause di rabbia e frustrazione non è ciò che gli altri fanno, ma ciò che ti aspettavi da loro e che non hanno fatto. Ti senti deluso quando qualcuno non si comporta come pensavi, quando non ti dimostra la gratitudine che credevi di meritare, o quando agisce in un modo che ritieni ingiusto. Ma ecco la verità. Nessuno è obbligato a soddisfare le tue aspettative. Ogni persona vede il mondo a modo suo, influenzata dalle proprie esperienze, valori e credenze. Quello che per te è ovvio, per qualcun altro può essere irrilevante. Marco Aurelio ci ricorda: ogni mattina preparati a incontrare l'ingratitudine, la slealtà, l'arroganza, l'invidia e l'irrazionalità. Non perché fosse pessimista, ma perché capiva che la natura umana è imperfetta. Aspettati meno, soffrirai meno. Accettare le persone per quello che sono, senza aspettarti più di quello che possono dare, ti libera. Non significa accettare abusi o ingiustizie, ma riconoscere la realtà e agire con saggezza. Quando smetti di pretendere che gli altri si comportino come vorresti, guadagni qualcosa di inestimabile, la libertà emotiva. 4. Pratica l'indifferenza alle provocazioni. La rabbia è una trappola. Se reagisci con ira, significa che qualcuno è riuscito a manipolarti. Ma se rimani calmo, se non dai peso alle provocazioni, allora hai il controllo assoluto. Quando qualcuno cerca di ferirti con parole o critiche, non giocare al suo gioco. Respira, sorridi internamente e ripeti nella tua mente: «Non cadrò in questa trappola». Gli stoici vedevano l'indifferenza come un'arma potente. Epitteto diceva: «Se qualcuno cerca di ferirti, ricorda che il danno avviene solo se decidi di accettarlo. Se una provocazione non ti tocca, allora non è mai stata una vera minaccia». L'indifferenza è il tuo scudo. Pensa a una roccia in mezzo a una tempesta. Il vento ulula, la pioggia cade con forza, ma la roccia non si muove, non si altera. Così dovresti essere tu, non perché sei insensibile, ma perché comprendi che non tutto merita la tua energia. Ogni volta che qualcuno cerca di infastidirti, chiediti: vale la pena sacrificare la mia pace per questo? Nella maggior parte dei casi, la risposta è un deciso no. Ricorda, la tua calma è un lusso che pochi possono permettersi. Non sprecare il tuo equilibrio per persone o situazioni che non lo meritano. Rispondere con indifferenza non è debolezza, è intelligenza. È dimostrare che nessuno ha potere sul tuo stato emotivo. Quindi, la prossima volta che qualcuno tenta di farti perdere la calma, sorridi e vai avanti. Non reagire, non cadere nel gioco. La vittoria è tua. 5. Ricorda che ogni situazione è una prova per il tuo carattere. La vita non ti attacca, ti allena. Ogni ostacolo, ogni provocazione, ogni momento di frustrazione non è altro che una prova per la tua pazienza, il tuo autocontrollo e la tua saggezza. Ma la maggior parte delle persone non lo vede in questo modo. Prendono i problemi come offese personali, reagiscono con rabbia o si vittimizzano. Gli stoici, invece, vedono in ogni sfida un'opportunità di crescita. Quando qualcuno ti insulta, cosa fai? Puoi reagire con furia, dimostrando che chiunque può farti perdere la calma, oppure puoi vederlo come un allenamento per il tuo carattere. È nei momenti difficili che scopri davvero di cosa sei fatto, non quando tutto è facile, ma quando la vita mette alla prova la tua fermezza. Marco Aurelio lo diceva chiaramente: il fuoco trasforma in fiamma ciò che vi brucia dentro. Ciò che per alcuni è un ostacolo, per noi è carburante. In altre parole, le difficoltà non esistono per distruggerti, ma per rafforzarti. Ogni volta che affronti una situazione frustrante, chiediti: come reagirebbe una mente forte? Con rabbia? Con disperazione? Con lamentele? No, lo farebbe con calma, con strategia, con dominio di sé. Immagina di essere in una palestra e che ogni problema sia un peso da sollevare. Se eviti i pesi, non svilupperai mai forza. Se eviti le sfide, non svilupperai mai carattere. Quindi, la prossima volta che qualcosa o qualcuno cerca di destabilizzarti, cambia prospettiva. Non vederlo come un attacco personale, ma come un'opportunità per dimostrare a te stesso che sei più forte di qualsiasi provocazione. La vita non ti mette alla prova per abbatterti, ma per renderti incrollabile. 6. Domina l'arte del distacco emotivo. Uno degli errori più grandi che commettiamo è attaccarci emotivamente a ciò che gli altri pensano, dicono o fanno. Crediamo che l'approvazione o la disapprovazione altrui definisca il nostro valore, che le loro parole abbiano il potere di farci sentire completi o vuoti. Ma ecco la verità. Nessuno ha il potere di definire chi sei, tranne te stesso. Il distacco emotivo non significa essere indifferenti o freddi, ma avere la capacità di non permettere che le azioni, le parole o le opinioni degli altri influenzino la tua pace interiore. Gli stoici sapevano che le nostre emozioni devono essere sotto il nostro controllo, non sotto il controllo di forze esterne. Come diceva Epiteto, non sono le cose a turbarci, ma le opinioni che abbiamo su di esse. Immagina le opinioni degli altri come nuvole nel cielo. Appaiono all'improvviso, si muovono all'orizzonte e poi scompaiono senza lasciare traccia. Se ti aggrappi a ogni nuvola, se ti lasci influenzare da ogni commento o giudizio, la tua pace sarà solo un'illusione. Ma se impari a osservare quelle nuvole senza attaccarti a loro, riuscirai a mantenere la tua calma e la tua stabilità emotiva. Il distacco implica anche lasciare andare le aspettative su come gli altri dovrebbero comportarsi. Quando non ti aspetti che il mondo segua i tuoi desideri, non soffri quando non lo fa. Ricorda, non hai bisogno della convalida degli altri per sentirti completo. Sei già sufficiente così come sei. Quindi, ogni volta che qualcuno ti critica o che le circostanze ti mettono alla prova, fai un respiro profondo e ricorda: tutto è passeggero. La tua pace interiore vale molto di più di qualsiasi opinione esterna. Impara a distaccarti emotivamente e scoprirai una libertà che pochi sperimentano. 7. Coltiva la gratitudine anche nei momenti difficili. È facile sentirsi grati quando tutto va bene. Il sole splende, le relazioni scorrono senza intoppi e le cose funzionano come vorremmo. Ma la vera prova del tuo carattere arriva quando le cose non vanno come previsto, quando affronti situazioni scomode, frustranti o persino dolorose. È in quei momenti che sviluppare la gratitudine ti rende davvero più forte. La gratitudine non significa solo ringraziare per ciò che è positivo, ma è anche uno strumento potente che ti permette di vedere il valore nelle avversità. Invece di arrabbiarti o frustrarti per ciò che non puoi controllare, chiediti: cosa posso imparare da questo? Ogni sfida, ogni momento difficile è un'opportunità di crescita. Ogni problema racchiude una lezione che ti renderà più forte, più saggio e più resiliente. Immagina di essere bloccato in un traffico interminabile o che un collega ti rivolga una critica ingiusta. La reazione automatica è la rabbia, lo stress o la sensazione di impotenza, ma gli stoici ci insegnano che proprio questi momenti sono l'occasione perfetta per praticare la serenità, la pazienza e l'autocontrollo. La gratitudine ti permette di trasformare ogni esperienza in un'opportunità. Quando impari ad accogliere ogni situazione, anche quelle spiacevoli, come parte del tuo cammino, inizi a vedere la vita con occhi diversi. Non sei più vittima delle circostanze, ma padrone del tuo atteggiamento. E questa è la vera forza. Seneca lo disse saggiamente: l'avversità non è il problema, è la reazione all'avversità che definisce la nostra pace. Invece di perdersi nella frustrazione, usa questi momenti come occasioni per sviluppare virtù come la pazienza, l'umiltà o la temperanza. In ogni situazione scomoda, chiediti: come posso uscirne più forte, più saggio e più grato? Man mano che sviluppi questa mentalità, ti renderai conto che non controlli le circostanze, ma puoi scegliere come affrontarle. La gratitudine non solo ti dà pace, ma ti trasforma in qualcuno che vede ogni ostacolo come un'opportunità, ogni scomodità come una lezione. 8. Visualizza l'insignificanza del problema nell'immensità del tempo. Spesso i problemi del presente sembrano montagne impossibili da scalare. La rabbia e la frustrazione offuscano la nostra visione, facendo sembrare ciò che ci disturba ora qualcosa di opprimente. Tuttavia, uno degli strumenti più potenti che ci hanno lasciato gli stoici è il principio della prospettiva temporale. Immagina di trovarti di fronte a una situazione che ti fa infuriare, un disaccordo con qualcuno, un'opportunità persa o anche una critica ingiusta. In quei momenti è facile restare intrappolati nell'intensità del momento e dimenticare che, nel grande schema della vita, quel problema sarà solo una piccola scintilla che presto si spegnerà. La prossima volta che ti troverai di fronte a una situazione difficile, chiediti: questo sarà importante tra un anno, tra 5 o 10 anni? La maggior parte delle volte la risposta sarà no. I problemi che oggi ci sembrano così importanti sono in realtà passeggeri e piccoli quando li vediamo da una prospettiva più ampia. Un disaccordo di oggi può sembrare devastante, ma quando guarderemo indietro tra un anno, difficilmente ce lo ricorderemo. Questo esercizio mentale ha un significato profondo: liberarci dal peso inutile delle preoccupazioni immediate. Ci aiuta a ricordare che la vita è fatta di momenti e che la maggior parte di essi non merita l'energia e l'attenzione emotiva che gli dedichiamo. Ciò che conta veramente è come scegliamo di rispondere a quei momenti. Il tempo mette in prospettiva ciò che oggi ci angoscia. Inoltre, questa visione temporale ci insegna a dare priorità a ciò che ha davvero valore. Le piccole noie quotidiane, le frustrazioni minori, perdono tutto il loro potere quando le mettiamo a confronto con le grandi questioni della vita: le nostre relazioni, la nostra salute e i nostri sogni. Quando vedrai un problema, fermati un attimo e ricordati che il tempo farà perdere importanza a molte delle cose che oggi sembrano così grandi. Prendendo distanza, otterrai non solo una maggiore pace, ma anche una chiarezza mentale ed emotiva che ti permetterà di affrontare il problema con serenità. 9. Ricorda che la calma è una forma di potere. In un mondo dove velocità, rumore e immediatezza sembrano essere la norma, la calma è diventata un atto di resistenza potente. In mezzo al caos e alla confusione, molte persone credono erroneamente che chi grida più forte o chi risponde con rabbia sia colui che ha il controllo della situazione. Ma secondo i principi stoici, la vera forza risiede nella serenità, non nel rumore. La calma non è debolezza, è una forma di potere. Quando rimani sereno, quando non ti lasci trascinare dalle emozioni impulsive né dal caos esterno, stai dimostrando una maestria su te stesso che pochi riescono a raggiungere. Come diceva Epitteto, non è ciò che ti succede, ma come rispondi che conta. Colui che rimane tranquillo di fronte alla tempesta ha il vantaggio della chiarezza, della riflessione e della capacità di prendere decisioni sagge, anziché reagire istintivamente agli attacchi o ai problemi. La calma ti permette di agire con intenzione e controllo. È facile cadere nella trappola della risposta emotiva, reagire impulsivamente, ma quella è una reazione che perpetua solo il conflitto. La calma, invece, permette di fare un passo indietro, valutare la situazione con lucidità e scegliere come agire in modo più efficace. Inoltre, quando rimani tranquillo, il rispetto e l'ammirazione degli altri crescono. Le persone che perdono il controllo tendono a creare più caos, mentre quelle che lo mantengono trasmettono un'energia che invita alla pace. Ricorda, la tua calma è la tua forza, e nei momenti di tensione, la capacità di mantenerla ti mette in una posizione di potere che va oltre le risposte impulsive. 10. Fai del non arrabbiarti il tuo gioco mentale. La rabbia è una reazione automatica, ma non devi esserne schiavo. Immagina di poter affrontare qualsiasi provocazione senza perdere la calma, senza che nulla ti alteri. Questa non è una fantasia, è una capacità che puoi sviluppare. La chiave sta nel vedere il controllo emotivo come un gioco mentale, una sfida personale che ti mette alla prova per mantenere la serenità di fronte alle avversità. Sfida te stesso con la domanda: per quanto tempo posso rimanere immutato di fronte a qualsiasi provocazione? Invece di reagire automaticamente, inizia a vedere ogni situazione che ti infastidisce come un'opportunità per praticare la calma. Ogni volta che qualcuno ti critica, ti interrompe o ti frustra, è come se la vita ti lanciasse una prova di resistenza. Il tuo obiettivo non è evitare la rabbia, ma decidere di non lasciarti dominare da essa. Il primo passo è riconoscere che la rabbia è una scelta, non una condanna. Quando qualcuno ti offende o ti provoca, in realtà ci sono due strade. Puoi reagire impulsivamente, come farebbe chi non ha controllo su se stesso, oppure puoi fermarti, respirare e scegliere di non cedere alla provocazione. Con il tempo, rendendolo un gioco, la tua mente inizierà a allenarsi a riconoscere le situazioni che normalmente ti farebbero arrabbiare e gradualmente diventerai più forte e meno suscettibile a esse. Questa sfida mentale ti dà il potere sulle tue emozioni. Più pratichi, più noterai che ciò che prima ti avrebbe profondamente alterato, ora non ha lo stesso impatto. Non si tratta di sopprimere la rabbia, ma di allenare la tua mente affinché la rabbia non controlli la tua vita. Col tempo scoprirai che niente può turbarti, perché hai fatto della tua pace interiore la tua maggiore conquista. 11. Sii consapevole della fugacità della vita. Uno dei principi più profondi dello stoicismo è la consapevolezza costante che la vita è effimera. Ogni giorno che passa è un giorno che non tornerà mai più, e ogni momento che spendiamo nella rabbia o nei pensieri negativi è un momento rubato dalla nostra vera essenza. Immagina per un momento di poter vedere la vita come un film con una durata limitata. Ogni secondo che trascorri arrabbiato o turbato è come una scena persa di quel film, una scena che non potrai mai recuperare. Il tempo, proprio come il vento, non si ferma per nessuno. Ogni minuto che spendiamo infuriandoci o frustrandoci è un minuto che avremmo potuto usare per qualcosa di più prezioso: godere del presente, imparare, creare ricordi o semplicemente essere in pace con noi stessi. Nel mezzo della frustrazione o della rabbia, chiediti: vale davvero la pena spendere il mio tempo e la mia energia in questo? Vale la pena perdere un pezzo della tua vita per qualcosa che alla fine non avrà alcuna rilevanza significativa? Quando prendi coscienza di quanto sia fugace il tempo, le piccole fastidiosità e le offese minori perdono il loro potere. La rabbia è una risposta che consuma la nostra energia, la nostra pace e la nostra capacità di godere del presente. La vita è troppo breve per sprecarla in irritazioni insignificanti. Ogni secondo è un dono, e sta a noi usarlo al meglio. Ricorda che, alla fine, ciò che conta non sono le piccole incomodità che incontriamo lungo il cammino, ma come scegliamo di vivere ogni momento con saggezza e serenità. Praticare questa consapevolezza della fugacità della vita ci permette di lasciare andare le tensioni e abbracciare un'esistenza più piena e significativa. Trasforma la rabbia in compassione. È facile cadere nella trappola della rabbia quando qualcuno ci provoca o ci ferisce. La reazione istintiva è spesso rabbia, giudizio, critica. Ma se scendiamo più a fondo, possiamo renderci conto di qualcosa di molto importante. La maggior parte delle volte, le persone che ci irritano stanno combattendo le loro battaglie interiori. Quando qualcuno ti provoca, sia con le sue parole, atteggiamenti o comportamenti, invece di reagire immediatamente con rabbia, cerca di fare una pausa e chiediti: cosa potrebbe star soffrendo questa persona per agire in questo modo? Dietro un atteggiamento aggressivo, difensivo o negativo, c'è spesso dolore, insicurezza, paura o frustrazione. Guardare l'altro con gli occhi della compassione ti permette di capire che il suo comportamento non ha nulla a che fare con te, ma con le sue stesse lotte interiori. La rabbia è una reazione che non solo ci allontana dalla pace, ma perpetua il ciclo di sofferenza. La compassione, invece, ci connette con l'umanità condivisa. Riconoscendo che ogni persona sta affrontando le proprie difficoltà, puoi liberarti dalla tentazione di reagire con rabbia. E invece offrire una risposta che provenga da un luogo di comprensione e pazienza. Trasformare la rabbia in compassione non significa giustificare il comportamento negativo degli altri, ma scegliere di non lasciare che le loro difficoltà ti rubino la pace. Coltivando questa attitudine, non solo diventi una persona più serena, ma anche più saggia e più capace di costruire relazioni più profonde e autentiche. Alla fine, è la compassione che ci permette di liberarci dalla rabbia e rispondere con vera saggezza. La rabbia è una prigione mentale in cui molti vivono senza rendersene conto, ma oggi hai la chiave per uscire. Ora sai che il controllo delle tue emozioni non sta negli altri, ma in te stesso. Se applicherai queste due scelte, vedrai come la tua vita cambierà in un modo che non avresti mai immaginato.
1: Il controllo delle tue emozioni non sta negli altri, ma in te stesso. Che dire, tosto anche oggi, vero? C'è poco da fare, c'è gente che ha una capa tanta, come si c'è gente, dicevo, che ha capa tanta, come si suol dire, e ogni volta mi stupisco quando sento queste o leggo queste cose, insomma, sono doni anche quelli. Radio Gamma 5, 94 MHz, via Antoniana 66, Campo d'Arsego, in provincia di Padova. Io sono Massimo, la casa secondo vi architetto, e vi tengo ben volentieri compagnia sabato mattina dalle 10 alle 13. Avete sentito, come di consueto, la mia sigla iniziale, Discorso tipico dello schiavo, di Silvano Agosti, quella che sentite di sottofondo, Riccardo Tristano Tuis, Regeneration. Oggi vi ho fatto ascoltare questo audio, Fai questo e non ti arrabbierai mai più, né per niente né con nessuno, stoicismo. Poi mettiamo, come di consueto, tutto quanto sul canale Telegram Massimo Conte Architetto, quindi poi trovate tutto quanto là, se no lo cercate già su internet. Fai questo e non ti arrabbierai mai più, né per niente né con nessuno, stoicismo. Magari qualcuno dirà, facile a dirsi, vero? Vabbè. 334-7102-672, gli sms e whatsapp in diretta, 334-7102-672, sms e whatsapp in diretta. Ringrazio e saluto chi già mi sta scrivendo, 049-700-700, 049-700-838 invece per le telefonate, chi ha piacere, chi ha voglia, eccetera eccetera, più tardi dopo le 12, dopo che vi ho raccontato io un po' di cose. Eccoci qua, due parole, insomma, diamo un'occhiata al meteo. Che dire, piena estate, vero? Manco a dirlo, bello caldino, sole che dalle nostre parti, sto parlando qui dell'Alta Padovana, e quindi insomma per il momento insegna del bel tempo. Acquazzoni abbastanza violenti e sporadici, come si suol dire. Oggi mi darebbe qui per lo più soleggiato, poi domani domenica soleggiato, lunedì anche, forse mercoledì martedì e mercoledì parzialmente soleggiato, forse giovedì temporali sparsi, venerdì soleggiato e sabato parzialmente soleggiato, quindi diciamo potremmo dire abbastanza in linea con la stagione, piovaschi improvvisi e se volete anche magari da qualche parte fanno anche qualche malanno, come si suol dire. D'altronde con sto caldo, come si sa, ci possono essere dei temporali improvvisi anche abbastanza violenti, vento eccetera eccetera, così magari come sono arrivati poi se ne vanno via, però un po' di danni forse lo fanno. Vabbè, dai, mettiamo in conto tutto, temperature dai 20 ai 30 gradi per tutta la settimana, forse anche di 16-17 gradi vedo qua alla volta di giovedì, però insomma quando si è il sole state attenti perché bruciacchia, come si suol dire, vero? Va bene, vento. Ah, ecco, sì, dai, come tutta la settimana scorsa avremo ancora un po' di aria venticello sui 6, 8, 10 km orari, quindi tutto sommato ci aiuta a essere un po' più, come dire, a tollerare un po' meglio il caldo. Va bene, direi che ci siamo. Umidità 47%. Quindi direi buono, decisamente buono. Intanto sto vedendo per oggi, aspettate, sì, esatto, dai, 50-55%, quindi insomma quando siamo sotto intorno al 50, sotto il 50 meglio, intorno al 50%, tutto sommato ce la cavicchiamo, niente male, vero? Va bene, e un'occhiata alle iniziative della radio, tanta roba anche sto periodo, anche se è un po' un periodo ferioso, come si potrebbe anche dire. Cinegamma 5 presenta Un mondo in pericolo, un'indagine straordinaria realizzata con tecnologie innovative sulle fenomenali intelligenza e vita sociale delle api, la cui sopravvivenza è inspiegabilmente a rischio. Ma sapete che ho la sensazione che quest'anno ci siano anche poche zanzare, poche vespe, non so come dire, ho un po' questa sensazione qua. Io vedo, mi sembrava che, sapete un po' le vespe, gli anni scorsi mi sembrava di vedere molti più nidi dalle mie parti rispetto a quest'anno. Ne ho trovato qualcuno, ho preso anche qualche bel punturina, anche più di una, e però insomma mi sembrava che gli anni scorsi ce ne fossero molte molte di più, per non parlare delle zanzare, ma forse speriamo che, non lo so, vabbè. Allora, dicevamo, Cinegamma 5 presenta Un mondo in pericolo, un'indagine straordinaria realizzata con tecnologie innovative sulla fenomenale intelligenza e vita sociale delle api, la cui sopravvivenza è inspiegabilmente a rischio. Martedì 21 luglio ore 21:30 qui in sede radio. E Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù nel regno di mucche e marmotte, nel pomeriggio stravaccatissimi, località Lobbia ai 1350 metri. Sabato 15 agosto tutti in Malga a inspirare un panorama da fiaba. Ci troveremo alle ore 10:15 al parcheggio in via Casale numero 8 a Campo Fontana, Verona. Poi saliamo presso Malga Lobbia, chiosco Boraccia. Dalle ore 11 circa il via La Passeggiata con guida. Alle ore 13 pranzeremo in Malga, menù grigliata con polenta, salsiccia, carne salata, fagioli, sottaceti e con un ottimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar. Euro 20. Ci stanno anche panini e taglieri, oppure portatevi da mangiare al sacco. Per info e prenotazioni 329 0038 988. Per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto portando il saldo di euro 20 all'organizzazione. Ciao Bay, a mente vuota vi aspettiamo in quota. Quindi ripeto, per info e prenotazioni 329 0038 988. Creazione Gruppo Editoriale Edizioni Radio Gamma 5, e stiamo cercando volontari per creare un gruppo editoriale di Radio Gamma 5 per poter pubblicare altre opere con il marchio di Edizioni Radio Gamma 5. Nel dettaglio le varie competenze riguardano grafica, copertina libro, illustrazioni, editing, correzione e preparazione testo, impaginazione, creazioni video, gestione eventi, interviste, presentazioni, opere, supporto vendita, opere, comunicati, stampa, aiuto logistico e organizzazione amministrativa. Verranno selezionate figure con esperienza e con desiderio di crescere in questo settore, ma soprattutto persone che abbiano a cuore il bene di Radio Gamma 5. Per proporsi, inviare un'email a turinfabio@hotmail.it, o meglio scriviamo un WhatsApp che è più facile ricordarlo: 347 715 9717, 347 715 9717. AF Energia sospende la visione delle bollette luce e gas per i mesi di luglio e agosto. li potete ritrovare in sede radio a partire dall'ultimo giovedì di settembre. Grazie a tutti. Cerco urgentemente case anche vecchie, isolata, volendo anche priva di riscaldamento, a €350-400 al mese. Per info Franco 334 320 1392. Poi ancora le vibrazioni del sapere. Organizza viaggi esperienziali 2026, Sardegna energetica ed esoterica dal 5 al 12 settembre 2026, dal 22 al 29 agosto 2026 invece piramidi bosniache, un'occasione unica per vivere esperienze di crescita personale, ricerche scoperte e condivisioni in luoghi ricchi di storia, energia e mistero. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.levibrazionedelsapere.it, sezione viaggi e gite con noi. Per informazioni e prenotazioni Valentino 349 778 0167, 349 778 0167. Poi ancora cerco casa per mancato rinnovo locazione, da lasciare libero l'appartamento entro il 31 agosto 2026. Cerco appartamento in affitto vuoto con cucina abitabile, bagno, due camere e garage, zona Marostica, Bassano e dintorni. Contattatemi al 338 994 6575, 338 994 6575. E poi Ciao Bay, cercate sul sito ciaobay.org per questa bellissima iniziativa. E poi ancora anche quest'anno il comune di Campodazzego aderisce all'iniziativa Alberi in Pianura. Ogni nucleo familiare può richiedere fino a 10 alberelli e arbusti autoctoni. Prenotazioni entro il 30 settembre 2026. Tutte le informazioni e le modalità di prenotazione sono disponibili sul sito del Comune di Campodarsego. Comune di Campodarsego, per informazioni ufficio ambiente 049 9299845. Va bene, mi sembra che non ci sia altro. E 5 per 1000 possibile anche quest'anno, possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare. Il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettere nero su bianco sono i seguenti: 0159 80 90 288, 0159 80 90 288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000. Sosteniamo la radio. Per sostenere la cooperativa Gamma 5 possiamo effettuare un versamento sul conto corrente postale 25 38 64 59 tramite un bonifico alla banca di credito cooperativo di Campodarsego, portando un contributo direttamente presso la sede radio agli incaricati preposti che sono i membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare la continuità alla vita della radio stessa. E poi vabbè, il bonifico tramite bonifico a banca credito cooperativo, meglio che il l'IBAN lo cerchiamo sul sito della radio. Chiudiamo come di consueto con la prima pausa con il nostro Luciano Pavarotti. Sentiamo.

come chiude sempre Pavarotti, nulla più senso se si vive solo per sé. Chissà se ha ragione, che ne dite? Radio Gamma 5, 94 MHz in questo meraviglioso sabato 18 luglio 2026. Anche oggi, tanto per cambiare, siamo un pochino in ritardo. Stavo così con la coda degli occhi e vedendo i messaggi. Dai, andiamo avanti a sprombattuto, come si suol dire. E, anche se un po' tardino, comunque la frase del giorno, l'angolo filosofico. Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai niente, sii gentile sempre. E nulla darà la possibilità di sopravvivenza sulla terra quanto l'evoluzione verso una dieta vegetariana. E qua vabbè. E buongiorno Massimo, un saluto a chi ha il piacere di ascoltarti da mariche e genitori, e come di consueto accompagno i saluti con una frasetta. Il rispetto ascolta anche quando non capisce, la comprensione parla solo dopo aver ascoltato. È l'unico ponte che regge quando le idee sono diverse. Prima tieni aperto il cuore, poi apri la mente. Ah, ci picchia, la chiami frasetta tu. Grazie Marica, un salutone a te e alla tua famiglia naturalmente. Sempre un piacere sentirti e sono convinto che anche chi ci ascolta da casa apprezza tantissimo quello che le tue frasi. E poi per Luisa mi manda una cosa che dopo magari la facciamo ascoltare, una cosa che riguarda noi da vicino, vero? Grazie Luisa, molto molto gentile. E poi sì, grazie, questo è Stefano di Vicenza, mi manda già delle cose e vabbè, dopo lo vediamo. Aspetta che chiudiamo prima l'angolo filosofico. Allora, oggi volevo leggervi, eccolo qua, sentite un pochino. Allora, un monaco giapponese una volta disse, aspettate che lo ingrandiamo un po', perché quando cammini, cammina davvero, la fretta ti fa perdere il viaggio. Mangia con gratitudine, ogni chicco di riso porta con sé mani invisibili. Possiedi poco, perché i beni iniziano presto a possedere te. Parla solo quando le tue parole sono migliori del silenzio. La rabbia è come un carbone ardente, ti bruci prima tu, poi gli altri. La mente diventa calma quando il corpo impara la quiete. E direi che possiamo assolutamente chiudere con questo, vero?

0: Bellezza della tua gioventù. Non ci pensare. Il potere di bellezza e gioventù lo capirai solo una volta appassite. Ma credimi, tra 20 anni guarderai quelle tue vecchie foto e in un modo che non puoi immaginare adesso. Quante possibilità avevi di fronte e che aspetto magnifico avevi. Non eri per niente grasso come ti sembrava. Non preoccuparti del futuro, oppure preoccupati, ma sapendo che questo ti aiuta quanto masticare un chewing gum per risolvere un'equazione algebrica. I veri problemi della vita saranno sicuramente cose che non ti erano mai passate per la mente, di quelle che ti pigliano di sorpresa alle 4 di un pigro martedì pomeriggio. Fa una cosa ogni giorno che sei spaventato. Canta. Non essere crudele col cuore degli altri. Non tollerare la gente che è crudele col tuo. Lavati i denti. Non perdere tempo con l'invidia. A volte sei in testa, a volte resti indietro. La corsa è lunga e alla fine è solo con te stesso. Ricorda i complimenti che ricevi. Scordati gli insulti. Se ci riesci veramente, dimmi come si fa. Conserva tutte le vecchie lettere d'amore. Butta i vecchi estratti contro. Rilassati. Non sentirti in colpa se non sai cosa vuoi fare della tua vita. Le persone più interessanti che conosco a 22 anni non sapevano che fare della loro vita. I quarantenni più interessanti che conosco ancora non lo sanno. Prendi molto calcio. Sii gentile con le tue ginocchia. Quando saranno partite ti mancheranno. Forse ti sposerai o forse no. Forse avrai figli o forse no. Forse divorzierai a 40 anni, forse ballerai con lei al 75esimo anniversario di matrimonio. Comunque vada, non congratularti troppo con te stesso, ma non rimproverarti neanche. Le tue scelte sono scommesse, come quelle di chiunque altro. Goditi il tuo corpo, usalo in tutti i modi che puoi, senza paura e senza temere quel che pensa la gente. È il più grande strumento che potrai mai avere. Balla! Anche se il solo posto che hai per farlo è il tuo soggiorno. Leggi le istruzioni, anche se poi non le seguirai. Non leggere le riviste di bellezza, ti faranno solo sentire orrendo. Cerca di conoscere i tuoi genitori. Non puoi sapere quando se ne andranno per sempre. Tratta bene i tuoi fratelli. Sono il miglior legame con il passato e quelli che più probabilmente avranno cura di te in futuro. Renditi conto che gli amici vanno e vengono, ma alcuni, i più preziosi, rimarranno. Datti da fare per colmare le distanze geografiche e di stili di vita, perché più diventi vecchio, più hai bisogno delle persone che conoscevi da giovane. Vivi a New York per un po', ma lasciala prima che ti indurisca. Vivi anche in California per un po', ma lasciala prima che ti rammollisca. Non fare pasticci coi capelli. Sennò quando avrai 40 anni sembreranno di un 85enne. Sii cauto nell'accettare consigli, ma sii paziente con chi li dispensa. I consigli sono una forma di nostalgia. Dispensarli è un modo di ripescare il passato dal dimenticatoio, ripulirlo, passare la vernice sulle parti più brutte e riciclarlo per più di quel che valga. Ma accetta il consiglio per questa volta.
1: E come ripeto sempre io, nella vita ci vuole forza, coraggio e tanta, tanta pazienza. Eccoci ritornati. Da dove cominciamo? Mamma mia, da dove cominciamo? Da dove cominciamo? Allora, sì, dai, cominciamo da questo spunto che mi ha mandato Stefano da Vicenza. Crolla, tragedia sfiorata. E un boato, tragedia sfiorata, crolla una parte del tribunale di Bolzano, incidente all'alba, nessuna persona coinvolta, erano in corso dei lavori. Un boato, una nuvola di polvere e poi il silenzio. Questa mattina alle 6.24 è crollata la parte centrale del Palazzo di Giustizia di Bolzano in orario d'ufficio. Circa 150 persone lavorano quotidianamente nell'edificio. A quell'ora, fortunatamente, c'erano soltanto il portiere e 6 addetti alle pulizie. Solo una persona ha riportato lievi graffi, ma la sensazione di aver evitato per un soffio una strage unanime. e è un miracolo. Sono state queste le prime parole pronunciate dalla presidente del tribunale Francesca Bortolotti non appena è arrivata sul posto nell'edificio. Nell'edificio che risale all'epoca fascista erano in corso lavori per la sostituzione di alcuni pilastri nell'atrio al primo piano. Sarà compito dell'inchiesta avviata contro ignoti con l'ipotesi di crollo colposo e dei periti stabilire l'esatta causa del cedimento che ha letteralmente sventrato la parte centrale del palazzo, incluso l'atrio. Il cedimento dei pilastri ha fatto collassare circa un quarto dell'intera struttura, portandosi via le aule della Corte d'Assise e i quattro piani sovrastanti. Dal 2018 l'edificio è di proprietà della provincia di Bolzano. Dobbiamo ringraziare una mano superiore, perché se fosse successo mezz'ora dopo le conseguenze sarebbero state devastanti, ha commentato il procuratore generale di Trentino Alto Adige, Corrado Mistri. Piena solidarietà arrivata dal Ministero della Giustizia, che si sta operando per consentire al personale del tribunale di lavorare da remoto, visto che ora la priorità è far ripartire la macchina giudiziaria.

l'Associazione Nazionale Magistrati. Le operazioni di bonifica sono proseguite per tutto il giorno, sul posto anche le unità cinofile per gli accertamenti. Protezione civile e vigili del fuoco raccontano di non aver mai visto nulla del genere. Immagini devastanti, tanto da temere in un primo momento che si trattasse di un attentato, spiega Christian Auerer, ispettore antincendio a capo del corpo permanente dei vigili del fuoco di Bolzano. Ipotesi questa poi subito scartata dopo i primi controlli, chiarisce. Un palazzo storico e simbolico che risale al ventennio, situato nel cuore di Bolzano e quindi parte della città dei suoi abitanti. Il crollo ha profondamente colpito i sentimenti di tutti i cittadini, ha spiegato il sindaco Claudio Corrarati. Oggi però è ancora prematuro parlare della ricostruzione. Il nostro dovere è affrontare l'emergenza con responsabilità e spirito di collaborazione. Ecco, questa è in sintesi ciò che è avvenuto, cos'è, un paio di giorni fa, qualcosa del genere, vero? Certo che, come dice Stefano di Vicenza, dice ma tu pensa, se nemmeno i tribunali possono essere costruiti in sicurezza, purtroppo mi dà davvero da pensare come siamo messi in generale qui da noi. Certo che non saprei neanch'io cos'altro aggiungere. Siamo veramente, uno pensa di essere arrivato, come dire, a un punto, a toccare il fondo, sapete com'è, vero? Ma invece stiamo scavando e alla grande. Comunque, certo che poi dà da pensare anche la localizzazione. Uno si immagina Bolzano, la cosa, insomma, è per antonomasia Trento Bolzano, eccetera, dove tutto va bene, tutto procede, tutto funziona. Invece anche qua, insomma, ci sono i suoi bei punti di domanda. E vabbè, così è. Va bene, va bene, va bene. Facciamo una piccola pausa e poi torniamo. L'argomento di cui vi volevo parlare oggi, prendo spunto da un, come si dice, da uno, sì, da un'idea, da una cosa che mi ha mandato il mio caro amico l'architetto Pesavento, e sulle stampanti 3D per realizzare le case. Se vi ricordate che me ne ho parlato tempo fa. Comunque adesso vediamo qualcosa di bello bello tosto. Piccola pausa.

0: Sfumiamo questa musica molto molto dolce, vero? Allora, torniamo. Vi volevo appunto parlare di questa cosa qua. La prima fattoria autosufficiente è stampata in 3D, si chiama Itaca e si trova a Imola, in Emilia Romagna, realizzata dall'azienda Ravennate Wasp e da Olfattiva. È una struttura antisismica costruita con una miscela di calce naturale anziché cemento, che produce da sola il cibo e l'energia necessari per chi la abita. E la fattoria Itaca si estende per 165 metri quadrati e le sue pareti sono state create usando speciali stampati 3D edilizie. Le caratteristiche principali...
1: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Un gruppo di persone è vita. Un gruppo di persone è speranza. Un gruppo di persone può fare la differenza.
3: L'associazione Il Seme di Girasole continua le sue attività di agricoltura e apicoltura biodinamica, di incontro sociale nella triarticolazione, incontri formativi e corsi a tema antroposofico, sempre in uno sviluppo di un pensiero universale, un sentire individuale e un volere sociale.
4: Grazie alle vostre generose donazioni abbiamo realizzato il nostro sogno di avere un bosco per la nostra associazione. Un sentito grazie.
5: Se vuoi conoscere più da vicino questa realtà e contribuire attivamente al lavoro sociale, puoi chiamare Filippo al numero 334-2563-058. Il nostro intento per creare una società migliore continua, perciò potete sostenerci con il 5 per 1000 al codice fiscale 93039670299. Grazie!
3: Grazie!
6: E ancora grazie!
7: Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Avano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
8: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
9: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
10: Quando la terra si ammala, l'uomo si ammala. 3 giorni per tornare all'equilibrio. Bagnoli di Sopra, 18, 19 e 20 settembre 2026. Conferenze scientifiche, masterclass, arte, musica dal vivo, medici, ricercatori, giornalisti e fotografi si incontrano per parlare di salute, ambiente e futuro. con il professor Alberto Mantovani, il professor Paolo Bellavite e la dottoressa Carla Ferreri, una giornata scientifica dedicata al danno invisibile, dagli interferenti endocrini alla fitoterapia. E ancora Pablo Ernesto Piovano, doppio vincitore del World Press Photo in Masterclass su fotografia ed etica, talk e testimonianze su terra, cibo e rigenerazione, un concerto dal vivo sulle musiche di Gurdjieff, il mercato fuori porta tra sapore e sostenibilità, presentazione progetto Mai Più Soli, perché nessuno debba affrontare la propria malattia da solo, posti limitati, iscrizione obbligatoria. Scopri il programma su conventionippocrate.org. 18, 19, 20 settembre, Bagnoli di Sopra. Quando la terra guarisce, guariamo con lei.

Buongiorno e buona domenica innanzitutto. Oggi è il 19 di luglio, sono le 8 e 12 minuti circa, più o meno quasi, e iniziamo ora le trasmissioni in diretta radiofonica sui 94 MHz di Radio Gamma 5. Al microfono sono io, Luciano, e sarò con voi fino alle ore 12. Come sempre, le prime due orette facciamo un po' di musica, anche musica richiesta, daremo una piccola letturina qui e poi invece dalle 10 ci collegheremo telefonicamente con la professoressa Caterina Luisa De Caro. È una professoressa di filosofia, lettere, storia, e avremo modo di affrontare alcuni argomentini interessanti tra cui anche vedere appunto con gli occhi della mente una realtà fluida, e vedremo di riuscire a districarsi un pochino, dai. Allora, vediamo se sì, i livelli sono discretini e mi devo sempre avvicinare un po' meglio. Bene, allora partiamo in primis con le attività della radio. Eccolo là. Bene, allora 5 per 1000. È possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare e il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Quindi quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettere nero su bianco sono i seguenti alla richiesta del codice fiscale. Il 5 per 1000 è lo 01 59 80 90 288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000 volte. Poi ricordo altresì che ci sono anche altri metodi per poter sostenere la cooperativa Gamma 5, quindi si può utilizzare o fare un versamento sul conto corrente postale al numero 25 38 64 59, appunto per sostenere la radio, oppure tramite il bonifico alla banca di credito cooperativo qui di Campodarsico. L'IBAN, essendo bello lunghetto, consiglio di estrapolarlo dal sito della radio onde evitare errori di trascrizione. Oppure si può portare il contributo direttamente presso la sede della radio, gli incaricati preposti che sono membri del CDA. Ricordo quando ci sono delle serate tematiche, anche i cinema adesso qui, le gite fuori porta, il gas adesso no perché c'è la pausa estiva, insomma, però ogni momento è buono, troverete sempre qualcuno, qualche membro del CDA. Ricordo che tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Gamma 5. Come dicevo, Cinema 5 presenta Un mondo in pericolo. È un'indagine straordinaria realizzata con tecnologie innovative sulla fenomenale intelligenza e vita sociale delle api, la cui sopravvivenza è inspiegabilmente a rischio. Questa sarà martedì 21 luglio alle ore 21.30 qui in sede radio, come sempre. E poi abbiamo... Eccoci qua. Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi. È in località Lobbia, ai 1350 metri sul livello del mare. Sabato 15 agosto, tutti in malga, ad inspirare un panorama da fiaba. Ci troviamo alle ore 10.15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campofontana, Verona. Poi saliamo presso Malga Lobbia e il chiosco dei Boraccia. Dalle ore 11 circa il via alla passeggiata con guida. Alle ore 13 pranzeremo in malga. Il menù è composto di grigliata con polenta, salsiccia, carne e salata, fagioli e sottoceti, e con un attimo di pazienza formaggio a volontà fino a sciopar. Euro 20. Poi ci stanno anche panini e taglieri, oppure portatevi da mangiare al sacco. Per info e prenotazioni contattate questo numero H24 329 00 38988. Poi un po' scritto: per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di euro 20 all'organizzazione. Ciao Bey, e a mente vuota, vespetemo in quota.
Poi abbiamo, c'è la creazione del gruppo editoriale qui per Edizioni Radio Gamma 5. Stiamo cercando volontari per creare il gruppo editoriale di Radio Gamma 5 per poter pubblicare altre opere con il marchio Edizioni Radio Gamma 5. Nel dettaglio le varie competenze riguardano la grafica della copertina libro, illustrazioni, l'editing che corrisponde correzione e preparazione del testo, l'impaginazione, la creazione video, gestione eventi, quindi interviste, presentazioni opere, supporto vendita opere, comunicati stampa, l'aiuto logistico e organizzazione amministrativa. Verranno selezionate figure con esperienza e o col desiderio di crescere in questo settore, ma soprattutto persone che abbiano a cuore il bene di Radio Gamma 5. Per proporsi inviate una mail a turinfabio, tutto attaccato, tutto minuscolo, chiocciola hotmail.it, hotmail all'h davanti. Allora, chiamare o inviare un messaggio WhatsApp al numero 347 71 59 717. Poi ricordo AF Energia a sospende la visione delle bollette di luce e gas per i mesi luglio-agosto. Li potrete ritrovare in sede radio a partire dall'ultimo giovedì di settembre. Un grazie a tutti. Poi cerco urgentemente casa anche vecchia e isolata, volendo anche priva di riscaldamento, ad euro 3,50 400 al mese. Per info Franco al 334 320 1392. Poi ricordiamo qui le vibrazioni del sapere, organizza i viaggi esperienziali 2026. Abbiamo le piramidi bosniache dal 22 al 29 agosto. Poi invece facciamo un salto in Sardegna, energetica ed esoterica, questa avverrà dal 5 al 12 settembre. Questa è un'occasione unica per vivere esperienze di crescita personale, ricerca, scoperta e condivisione in luoghi ricchi di storia, energia e mistero. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.levibrazionidelsapere nella sezione Viaggi e gite con noi. Per info e prenotazioni contattate Valentino al 349 77 80 167. I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria. Poi abbiamo Fabio Romanato, ha 57 anni, un operaio con a carico moglie e due figli. È affetto da carcinoma squamoso cheratinizzante alla mandibola destra. Ha già subito due interventi più chemioterapia e radioterapia. Necessita di un terzo intervento nel tentativo di fermare e sconfiggere il tumore. In Italia gli è stata negata questa terza possibilità, per cui deve rivolgersi altrove, a Malaga. Purtroppo il costo dell'operazione risulta sproporzionato rispetto alle sue possibilità economiche. Quindi chiediamo un aiuto. Si può versare a questo IBAN, che è la Banca di Credito Cooperativo di Roma, la filiale è quella di Pionca di Vigonza. Allora, carta e penna. Come sapete l'IBAN inizia con le due lettere, quindi Imola Torino, IT, 94 Y, poi iniziano i numeri con 08 32 76 29 6. Poi abbiamo una sequenza consecutiva di 7 zeri, li andiamo a scrivere e poi termina con 801515. Allora, è stata depositata in Cassazione una nuova proposta di legge per istituire un Dipartimento della Difesa Civile non armata e non violenta. I quattro principali punti riguardano la creazione di un'unica struttura che coordini servizio civile, protezione civile, corpi civili di pace, risoluzione diplomatica. La campagna Un'altra difesa è possibile. Servono oltre 50.000 firme per poter portare questo testo di legge all'attenzione del Parlamento entro il 15 settembre corrente anno. Per firmare online serve lo SPID o la carta di identità elettronica. E andate anche su www.difesacivilenonviolenta.org.
Poi abbiamo cerco casa per mancato rinnovo locazione, ho da lasciare libero l'appartamento entro il 31 agosto. Cerco appartamento in affitto, vuoto, con cucina abitabile, bagno, due camere e garage. Zona Marostica, Bassano e dintorni. Contattatemi al 338 99 46 575. E poi abbiamo il ciaobay.org. Ciaobay.org è un sito di annunci e un progetto sociale di mutuo soccorso in collaborazione con Radio Gamma 5. Ciaobay e Radio Gamma 5 sostengono il territorio, la nostra gente e le nostre aziende. Favorisce lo scambio e la vendita di beni usati e nuovi a livello locale, offre servizi di ricerca e offerte di lavoro, promuove nuove forme di aggregazione, sostiene l'agricoltura biologica e biodinamica, sostiene una nuova scuola, protegge dalla medicina dei protocolli. Ora il successo di questa iniziativa dipende da tutti noi, quindi aiutaci e aiutateci a postare oggetti e servizi e far decollare questo sito. Quindi promuovi, invita ad altri amici a farlo, vi sarà per tutti un provvidenziale beneficio. È il tempo di costruire su macerie, se non ora, quando? Poi abbiamo anche quest'anno il comune di Campodarsego aderisce all'iniziativa Alberi in Pianura. Ogni nucleo familiare può richiedere fino a 10 alberelli e arbusti autoctoni. Prenotazioni entro il 30 settembre 2026. Tutte le informazioni e le modalità di prenotazione sono disponibili sul sito del Comune di Campodarsego, Comune di Campodarsego. Per informazioni, ufficio ambiente, lei è lo 049 92 99 845. E con questa abbiamo, anzi no, ce n'è un'altra qui. Eccola. Dov'era? Allora, principi di libertà. Michele Levorato. Buongiorno, sono un operatore sociosanitario dipendente di un'azienda sanitaria dal 2020. In queste righe racconto la mia esperienza in merito all'obbligo vaccinale. Sulla base di esami specifici da me eseguiti, il medico di medicina generale mi ha rilasciato la certificazione digitale di esenzione dall'obbligo vaccinale. Dopo aver inviato tale esenzione al datore di lavoro, ho ricevuto la comunicazione di sospensione dal rapporto di lavoro per inottemperanza all'obbligo di vaccinazione. Il mio legale ha quindi inviato al datore di lavoro la contestazione al provvedimento richiedendo la revoca urgente senza esito positivo. Il mio legale perciò ha depositato il ricorso presso il Tribunale di Padova. Il giudice ha poi accolto l'istanza in quanto ero in possesso di una legittima certificazione di esenzione e ha chiesto il mio reintegro immediato sul posto di lavoro con pagamento delle retribuzioni arretrate. L'azienda però ha depositato reclamo per arrivare poi purtroppo al rigetto della mia domanda e condannandomi al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio. Dopo aver affrontato la spesa per i difensori per la tutela della mia salute e del mio diritto, mi trovo quindi oggi a dover affrontare tutte le spese di lite di controparte nonostante fossi regolarmente in possesso della certificazione di esenzione. Questo esborso inficia anche la possibilità di proseguire la mia battaglia legale. Purtroppo in molti casi come il mio vi è stata una sorta di vendetta giudiziale a carico di chi ha usato ribellarsi con condanna alle spese legali. Se desiderate maggiori informazioni scrivete pure a questa email che è giustiziasanitaria2025@gmail.com. Se avete piacere di contribuire alle spese legali questa causa potete fare una donazione a Michele Levorato. E se volete potete contattarmi al numero 348 92 34 852, che così vi darà altre informazioni, ringraziandovi anticipatamente per poter portare avanti i principi della libertà. E con questo abbiamo espletato le attività della radio. Bene, adesso ci andiamo a ascoltare e mettiamo un po' di, come si dice, un po' di gas. E allora ci ascoltiamo Jackie Wilson con Reed Petit.

E abbiamo ascoltato anche Jackie Wilson con Reed Petit. Bene, adesso invece vi do una lettura dell'almanacco, vediamo un pochino. Allora, oggi domenica 19 luglio è il 200° giorno dell'anno, è 30ª settimana e alla fine del 2026 mancano 165 giorni. Allora, a chi dobbiamo fare gli auguri di buon onomastico? Facciamo gli auguri a chi porta il nome Arsenio, oppure Beato Pietro, Cresci da Foligno, oppure Simmaco e Epafra, Macrina e Milica. Auguri di buon onomastico chi porta questi nomi. Però abbiamo da ricordare degli eventi oggi un po' anche un po' tristi. Allora, in primis da ricordare la strage che c'è stata in Via D'Amelio, dove è mancato il procuratore Borsellino. E allora, pochi minuti alle 5 del pomeriggio, una tremenda esplosione riscuote l'intera città di Palermo. Allora, un inferno di fiamme, morte e distruzione che devono i corpi ormai senza vita del giudice Paolo Borsellino, che era procuratore aggiunto della Repubblica a Palermo, e i suoi agenti di scorta, che è Claudio Traina, Emanuele Loi, Agostino Catalano, Vincenzo Limuli e Walter Cosina. Ricordo appunto che assieme al collega Giovanni Falcone loro erano, possiamo dire, gli unici che cercavano di contrastare la mafia, e invece hanno lasciato il loro corpo lì. Ricordo poi altresì Libero Grassi, anche lui, questo è avvenuto ormai 102 anni fa, cavolo il tempo vola, è un imprenditore onesto, dunque lui è mancato il 29 agosto del 91, lui era del 1924, quindi era nato. Era un imprenditore onesto e animato da profondo impegno civile e si è, diciamo, si è opposto al pizzo. Aveva un'attività a Palermo, tessile, si è aperto uno stabilimento tessile a Palermo e lì si è scontrato appunto con il sistema del pizzo imposto dalla mafia e alla fine lui ha fatto diverse denunce e quant'altro, però poi alla fine Cosa Nostra ha deciso di togliere questo, le persone che hanno il coraggio di opporsi a loro. E poi andiamo a eventi diversi. Inaugurata la metropolitana di Parigi, sempre questo giorno, è inaugurato anche Gardaland, che è il parco divertimenti di Island sul lago di Garda. Nati questo giorno ricordiamo Brian May, che è uno dei più grandi chitarristi, anche lui è stato la colonna dei Queen come chitarristi appunto. Ricorda qui la nascita di Edgar Degas, che era un parigino, era un pittore scultore francese. Poi ricordiamo come eventi sportivi, iniziano i giochi di Atlanta con la tradizionale accensione del braciere olimpico in ricordo delle Olimpiadi di Atlanta. Inizio le Olimpiadi di Atlanta. Poi la Corea viene la Corea elimina l'Italia dai mondiali del 66. La Corea del Nord e poi si ricorda anche Francesco Petrarca, che è mancato 652 anni fa, insomma, che è stato poeta eccelso e primo esempio nella storia di filologo per la preziosa attività di studio e analisi sui testi antichi. Ricordo Francesco Petrarca, che è morto appunto qui ad Arqua Petrarca, per quello hanno poi cambiato il nome in Arqua Petrarca. Lui è nato a Arezzo.
che dire, abbiamo espletato anche questo almanacco e continuiamo appunto con un po' di musica. E ci andiamo a ascoltare la canzone di Brian May, Love of My Life, dei Queen, ma con chitarrista appunto Brian May.

E abbiamo ascoltato Love of My Life dei Queen col chitarrista, appunto, in ricordo di Brian May. Ricordo perché compie gli anni oggi, appunto, la nascita di Brian May. Allora, adesso invece ci andiamo a ascoltare una richiesta che la ragazza d'Argento, cantata da Michele Zarrillo, è richiesta da Grazie Mille. Allora, dal 5-7-18 finale, salvo imprevisti, perché ogni tanto, eccola qui. La ragazza d'argento.

Bene, abbiamo ascoltato Michele Zarrillo con Ragazza d'Argento, che è stata richiesta appunto da Giancarlo D'Asolo, la quale la dedica alla sua compagna. E noi siamo qui anche per questo. Allora, adesso invece se andiamo ad ascoltare una canzone di Battiato, E ti vengo a cercare, Danto, e andiamo a cercare il grande Battiato, Franco Battiato, con Ti vengo a cercare.

e ti vengo a cercare di Franco Battiato, richiesto da Antonella Anto. Adesso invece vorrei farvi ascoltare io una canzone di Elton John ed è Circle of Life. Eccolo qui.

E abbiamo ascoltato Herman Metal con Io mi innamoro ancora, proposto da Maurizio. Va bene, adesso mancano 2 o 3 minuti, quindi abbiamo tempo per ascoltare una canzone di Montserrat Caballé, un pezzettino perlomeno. Eccola qui.

0: fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore!
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costa sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 90 288.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri ero bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono dimenticato il magico numero.
0: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
8: sembrava impossibile.

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione.
1: Stavolta non farlo scappare.
0: No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
2: L'associazione Il Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi.

0: Puente Bacaà, una bontà sicura, ma avuto meter una grigliata in altura?
1: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
2: In località Loppia, con 2B, ai 1350 metri.
0: Sabato 15 agosto, tutti in Malga!
3: Vecini, ci troviamo alle ore 10.15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
4: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
0: Dalle ore 11 circa, il via alla passeggiata!
2: Con guida!
1: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salada, fagioli e sottaceti. E con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
2: Fino a sciopar! Boom!
1: Euro 20.
3: Ci stanno anche panini e taglieri oppure porteve da mangiare al sacco.
2: Per info e prenotazioni
5: 3
6: 2 9
5: 0 0
6: 3
5: 8
6: 9
0: 8
7: 8.
0: PS, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di Euro 20 all'organizzazione.
2: Ode.
0: Allora, sabato 15 agosto, tutti in Malga. Ciao bei e a mente vuota, vi aspettiamo in quota.
2: Se no, capì, a me mi piace la baccalà e la grigliata.

cari amici ed ascoltatori di Radio Gamma 5. Come sapete, i programmi dei Cristiani delle Origini si possono ascoltare su Radio Gamma 5 ogni martedì alle 19:30. Si trattano temi spirituali come la vera scuola e la vita, o anche la via interiore, o meditazioni. C'è anche una possibilità per vedere i programmi televisivi dei Cristiani delle Origini. Ogni giorno dalle 24 alle 7 del mattino su Italia Channel 123, canale del digitale terrestre numero 123, o anche nella mediateca di www.gabriele.tv. Grazie a tutti e buon ascolto!

Bene, eccoci qui. Allora, dove Maurizio qua dice la canzone di Elton John è la stessa melodia di una canzone fatta in italiano da Ivana Spagna. Certo che sì, era quella del Cerchio della Vita, quella del film La colonna sonora Re Leone, e quindi era quella. Poi ricordiamo che appunto Ivana Spagna è nata in Inghilterra, appunto, nel senso nata come musicista, perché è nata a Valleggio sul Mincio in provincia di Verona, quindi mia paesana, essendo io veronese. Quindi. E poi a volte sì, ci possono essere canzoni o plagi, non credo, però in questo caso penso che lei abbia tradotto, appunto, e cantato in italiano la canzone Il Cerchio della Vita, appunto, per il film La colonna sonora di Re Leone, presumo, metto sempre. Perché non sono proprio un, come si dice, un bravo. Vabbè, mi verrà in mente. Allora, continuiamo con. Dov'era, dov'era, dov'era? Sì, eccola qui. Adesso invece vi faccio ascoltare una canzone di Zucchero che è Baila Morena. Un attimo. Eccola qui.

il grande Zucchero con Baila Morena, e adesso invece Antonella di Corte ha richiesto una canzone di Mango con Non moriremo mai.

Questa canzone appunto di Mango, Non moriremo mai, è richiesta da Antonella De Corte. E adesso invece ci andiamo a ascoltare questa canzone, però pensavo di farvi ascoltare prima Battisti, invece vi faccio ascoltare Il saluto Simone da Vicenza, Mike Oldfield con Man in the Rain. Eccolo qui. Un attimino. Oppla.

0: era Mike Oldfield con Me in the Rain, e risalutiamo Simone da Vicenza. Buona domenica a te. Bene, allora adesso invece vi faccio ascoltare la canzone di Lucio Battisti, che è Il leone e la gallina. Eccolo qui.
1: Vielen Dank, vielen Dank, thank you, sir.
0: I'm sorry, I'm sorry. Non è questo. E allora andiamo. Capita. Questi sono i belli della diretta, come si suol dire. Anche perché puoi essere qui, si fa un po' di tutto, regia, questo, quello, quell'altro, e quando c'è troppa carne sul fuoco, qualcosa, come sempre, può bruciarsi. Una piccola bruciatina. Eccola qua, allora. Dai, Lucio Battisti, Il leone e la gallina.

Il leone e la gallina, Lucio Battisti, bella questa canzone, mi è sempre piaciuta. E che devo dire? Allora, Maurizio, richiama un pensiero, appunto, un ricordo a Cesarina, dice qua, il ricordo della Cesarina, e chiede una canzone, dice, di Pierangelo Bertoli, A mia scelta. E allora vorrei aggiungere, cioè, collegare a questo anche un altro grande artista, oltre Bertoli, anche dei D'Azienda, sì, lui Parodi, eccoli, un po' alla volta arriva anche quello, dai. E quindi ci ascoltiamo, dov'è? Quello qui, Spunta la luna dal monte, Pierangelo Bertoli e D'Azienda, in ricordo di tutti quelli che non ci sono più, compresa Cesarina, Bertoli e Parodi. Eccoli qui.

E con Pierangelo Bertoli di Tazenda abbiamo ascoltato Spunta la Luna dal Monte, in ricordo appunto di loro e anche della nostra Cesarina, su richiesta di Maurizio. E allora adesso ci ascoltiamo un altro grande artista che è Rino Gaetano con Ai Maria.

Aria e Maria di Rino Gaetano e abbiamo ascoltato anche questa. E adesso vi faccio ascoltare, vediamo se la indovinate. Beh, di sicuro sì. E allora ci ascoltiamo un grande Adriano Celentano con...

0: è il grande Adriano Celentano con la canzone Yuppidu. Gentilissima Marika, buongiorno a te, a mamma Anna Maria e papà Corrado. Dice: se la conosco io, può forse essere ignorata mamma e papà la canzone di Celentano? Buona domenica a me e a tutti, con i saluti a tutti da Cantone Nord, alias Marika. Bene, allora adesso invece ci andiamo a ascoltare una canzone. Sting lo teniamo per dopo, sì. Allora abbiamo un attimo, devo avvicinarmi con la vista qui. Enrico dice: buona domenica, sono Enrico e ascolta volentieri, vorrebbe anche lui una richiesta, ascoltare di Ivano Fossati Il disertore. E allora, guarda caso, è già qui pronto, disponibile. Vediamo però questo un attimino, che l'andiamo. Sì. Allora ci ascoltiamo Il disertore da Ivano Fossati, richiesto
1: in
0: da
1: Ivano.

Questa è la canzone di Ivano Fossati con appunto Il disertore, richiesta da Enrico. Bene, abbiamo e adesso allora ci andiamo a ascoltare una canzone di Sting con Shape of My Heart.

0: questo era Sting con Shape of My Heart. Allora, l'anonimo Veneto mi chiede se ho ricordato questa mattina, quando ho letto l'almanacco, appunto, di questi fatti gravi che sono avvenuti 34 anni fa, la strada di Via D'Amelio, con la morte di Borsellino e gli agenti di scorta. Che ricordo i nomi di questi, oltre Paolo Borsellino che era procuratore, ma c'era anche Claudio Traina, Emanuele Loi, Agostino Catalano, Vincenzo Limuli, Eddie Walter Cosina. Questi erano gli agenti di scorta che sono periti assieme al magistrato. E poi c'è stata la catastrofe della Val di Stava, che è avvenuta 41 anni fa, in un intero centro abitato. Adesso non so quante furono le vittime, ma una valanga di fango e detriti ha distrutto questo paese. Quindi nel comune di Stava, la frazione di Tesero, qui le vite di 268 persone sono perite in una frazione di secondo. E poi anche l'uccisione di Libero Grassi. Questo era un imprenditore siciliano che è morto 34 anni fa, questo qui, che si è ribellato al pizzo della mafia, perché lui aveva un'attività imprenditoriale. Ha scritto diversi articoli, è stato in TV, insomma, ci ha messo la faccia, come si suol dire. E quando ti fai troppo sentire, automaticamente chi è scomodo viene epurato. E ciò che è successo a lui. Ecco i tre fatti di cronaca nera avvenuti in questo giorno, ma a distanza appunto di 34 anni fa, 41 e anche 34 anni fa, sì, un punto. Allora, adesso mancano una decina di minuti, continuiamo con altre canzoni, dopodiché ci collegheremo appunto con la professoressa Caterina Luisa De Caro. È una professoressa di filosofia, storia, italiano, e avremo modo di fare una chiacchierata, ecco. Allora, adesso ci andiamo a ascoltare questa di Francesco Guccini, L'avvelenata, eccola qui.
1: Visto tutto questo, dati causa e pretesto, le attuali conclusioni, credete che per questi quattro soldi, questa gloria da

0: questo Francesco Guccini con l'Avvelenata abbiamo ascoltato. Adesso invece, prima dello spazio delle 10, ci ascoltiamo una grande artista, anche lei, la Mannoia, con Il peso del coraggio.
1: Sono questi vuoti d'aria, questi vuoti di felicità, queste assurde convinzioni, tutte queste distrazioni a farci perdere. Sono come buchi neri, questi buchi nei pensieri. Si fa finta di niente, lo facciamo da sempre, ci si dimentica.

0: conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Buonaventura Lavori Ferroviari. Siamo alla ricerca di operai per la nostra impresa. Persone specializzate come autisti camion patente CE con CQC, escavatoristi gommato, saldatori rotaie con procedimento alluminotermico. Inoltre c'è un programma di Academy Scuola Professionale per poter conseguire una serie di abilitazioni frequentando corsi per rispetto legge 81. Primo soccorso, caduto dall'alto, amianto, antincendio, tutti i corsi necessari per lavorare in ferrovia. Indispensabile il corso lingua italiana a livello B2, anche se stranieri. Il lavoro diurno e notturno si svolge lungo le linee ferroviarie con treni e la linea di contatto attivi. Stipendio di 2.500 euro netti per il personale già formato e che ha superato il primo periodo di 3 mesi. Restano a nostro carico le trasferte e l'alloggio. Visita il sito www.bonaventura.it e inviaci il tuo curriculum. Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
2: Simone Rossella, sono partiti i saldi a Resana. Vi aspettiamo per calzare le nostre primizie. Scarpe in cotone e lino molto leggere con i nostri plantari, tutto a 19, 29, 39. Camicia in lino, 29,90. Maglietta in cotone, 19,90. Giubbotto in microfibra, a 29,90. Sandali, uomo e donna, tutto a 39,90.
3: Che cosa aspettate? Venite da Simone Rossella, ci sarà un zaino in omaggio termico. Vi aspettiamo.
2: Allora prendi la macchina e vieni da Simone Rossella. Chiama il numero 339 80 20 168. Saremo a vostra disposizione. Un grande ciao e un saluto da Simone e
3: Rossella. Ciao!

Venite pure avanti, voi con il naso corto. Signori imbellettati, io più non vi sopporto. Infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio, perché con questa spada

0: Bene, teniamo di sottofondo la canzone Cirano di Guccini e iniziamo questa chiacchierata. Allora, ho il piacere di avere al telefono la professoressa Caterina Luisa De Caro, nonché docente di italiano, storia, filosofia e anche geometria matematica. E vorrei in primis ringraziare Rosanna del canale Telegram La Forza dell'Amore e anche Gianni Marson, che poi provvede a inserire sul canale YouTube sempre della Forza dell'Amore queste chiacchierate che facciamo le domeniche che ci sono io come conduttore qui a Radio Gamma 5. Allora, premetto la professoressa Caterina Luisa De Caro, oltre che essere una professoressa e docente, come ho detto, di italiano, storia, filosofia e anche matematica e geometria, e anche una scrittrice saggista. Allora, Caterina, ci sei o ho sbagliato qualcosa?
1: No, semplicemente che sono insegnante di filosofia e storia, il resto è collegato, ma non è l'insegnamento che io impartisco.
0: Ah, e allora ho sbagliato.
1: No, non importa, dai. Tanto ma... saranno così pietosi da capire che il fatto di poter avere una cultura ampia implica di poter avere altre conoscenze. Quindi sei giustificato, dai.
0: Bene, beh, d'altronde sai com'è. Io allora sono nato in agosto, il 7 agosto per la precisione.
1: E leone.
0: Qui, un leone. E per giunta anche chi crede agli oroscopi, ho leone sotto l'altro segno in flusso. Beh, comunque leone è leone in poche parole. Ecco, morale della favola, mia moglie dice sempre io, perché il leone deve farsi vedere che è re della foresta. E tante volte, che sa, mette troppa carne sul fuoco, e quando metti troppa roba sul fuoco, o presto o tardi qualcosa si brucia. E io ogni tanto brucio, insomma, qualcosa.
1: Giusto, è giusta la morale di tua moglie. Tra le altre cose, tua moglie ti ricorderà che il leone non è quello che caccia.
0: Tutt'altro.
1: Perché a cacciare è sempre la leonessa.
0: È sempre la leonessa, è sempre lei. Lui arriva dopo quando hanno fatto tutto il lavoro, oppure se deve far vedere che è più forte, che deve fare, insomma, quello che deve fare, insomma, ecco. Però rimane sempre lì, in secondo piano. Però devo dire che è la leonessa che lo porta a questo stato, perché se gli dicesse arrangiati, non so cosa farebbe il leone.
1: Sicuramente, anche perché nei vari film che tu hai visto, storici o meno, c'è sempre la caccia al leone maschio, e il leone maschio che è aggressivo. E quindi a dimostrazione che noi abbiamo proprio, guarda, sembra fatto apposta questo inciso con cui abbiamo aperto, perché abbiamo parlato di come è la realtà e come viene rappresentata, giusto come titolo.
0: Sì.
1: E quindi vedi, nella realtà noi sappiamo che la legge della giungla ha delle regole molto ferree, per cui la leonessa, per la sopravvivenza della specie, va alla caccia. E invece nella fantasia si crea questa immagine del leone possente contro cui si scaglia per primo Ercole, o tutta una certa retorica, no? Se pensi anche alle immagini degli assiro-babilonesi, si vede che c'è Gilgamesh che va lottando contro il leone, o chi per lui, e quindi ti rendi conto come l'immagine mitica non corrisponda all'immagine biologica.
0: Io lo vedo, io ho un pronipotino che anche lui è del segno del leone, e vedere come si comporta anche lui, mi sono reso di tanti errori che ho fatto io, che però gli errori servono a costruire, in effetti.
1: Certo che servono a costruire, servono a rimettere in discussione quello che noi siamo, no? In qualche modo. Nessuno, ecco, è perfetto. Se fosse perfetto non avremmo bisogno di fare questa esperienza di vita, ascenderemmo direttamente al cielo, come si suol dire.
0: Poi due cose. Noi ieri sera, nel tardo pomeriggio, che mi hanno parlato, mi hai chiesto cosa volevo parlare io, per far capire, anche comprendere un attimino ai radioascoltatori, perché e abbiamo parlato di Socrate. Allora, cos'è che ho fatto? Ho preso ieri sera la Trecani, quella online, mi sono scaricato un attimino Socrate, ho letto qualcosa, che erano ormai le 10, le 1. Sì, le 22, 23 circa, e morale della favola, non c'ho, ho letto, ma non ho memorizzato un bel niente. Questo per dirla. Però da quello che ho letto su Socrate e che mi è rimasto, diciamo, impresso così come persona, era una persona che diciamo, era convinto dei suoi ideali e diciamo, non l'aggettivo corretto sarebbe che non quando una persona diciamo non si fa sottomettere, no, non è neanche quello adesso, quando una persona diciamo
1: indipendente,
0: oltre che essere indipendente, ma anche
1: coerente,
0: bravissima, ecco, quindi è stato coerente con quello che diceva, da quel poco che sono riuscito io, come ti ho detto, appunto una sbirgiatina su questo scritto che ho estrapolato appunto dalla Treccani, perché ecco una cosa, noi a volte tendiamo a appoggiarsi in internet a tanti tipo Wikipedia o altri. Io resto invece dell'avviso che bisogna cercare sempre delle fonti un po' più sicure. Io auspico che la Treccani, diciamo, possa dare sempre un'informazione migliore rispetto ad altri canali, oppure direttamente magari le biblioteche. Io ricordo che ci sono le biblioteche che permettono appunto la visione, la consultazione di tanti libri. Ecco, anche questo, e questo vale per gli altri, ma questo vale soprattutto per me. E quindi, che dire?
1: Quindi?
0: E quindi sono impastato.
1: Dai, cerchiamo di tirarti fuori da questo impasto. Ecco. Allora, diciamo che sei stato colpito da Socrate perché in qualche modo abbiamo messo in discussione il concetto di verità. Diciamolo tutto agli ascoltatori, anche per un minimo di coerenza in quello che andiamo a raccontare. E quindi nel nostro discutere io ti ho messo in evidenza come il ricercare la verità metta in discussione tutte quelle conoscenze che una persona crede di aver assimilato e pretende di voler imporre agli altri senza avere una certificazione data da documenti e quantomeno da fatti incontestabili. Siamo partiti da questo, ti ricordi ieri?
0: Sì, è quello. Okay. Che...
1: E quindi nel voler far questo tu mi hai detto parliamo di Socrate perché mi interessa la filosofia e quant'altro, e io ti ho fatto notare che certi percorsi sono legati a uno studio, non a un pressabochismo con cui, come hai detto bene tu, si nutre una certa cultura che dà del sensazionalismo agli ascoltatori, perché oggi io vedo la cosa che più viene riconosciuta è l'ascolto sensazionale, lo scoop, il non ce l'hanno mai raccontato. Quando una cosa inizia con non ce l'hanno mai detto, non ce l'hanno mai raccontato, beh, sappiate che vi stanno dando una grandissima fregatura, perché questo è proprio l'incipit attraverso il quale l'affabulatore o il manipolatore riesce a entrare nelle coscienze libere e in qualche modo a porre come significanza il fatto di dire cose che non erano state dette prima. Il problema è questo, che dall'altra parte non c'è uno studio accanito e certificato, per cui se io mi metto a raccontare, che ne so, di aver scoperto in cantina un testo che racconta di Shangri-La e del mondo bellissimo delle fatine turchine e che non ce l'hanno mai raccontato, dall'altra parte dice, vedi? Oh, ha trovato questa cosa, probabilmente è vera, possibilmente è una cosa fattuale, e quindi c'è la domanda. E la domanda va sempre a parare nel solito discorso: perché non ce l'hanno mai detto?
0: E lì va.
1: E poi... questa cosa. Scusa?
0: No, dicevo, è lì, l'ha detto, l'ho sentito in TV, oppure l'ho visto su un social. Però come mai non ce l'hanno mai detto?
1: Apposta, come mai non ce l'hanno mai detto? La domanda invece è un'altra: come mai io, che ho delle capacità medie, non riesco a averci il dubbio su tutto quello che mi viene raccontato, quando invece sono dubbioso per quanto riguarda, che ti posso dire, le conoscenze delle persone o gli affetti o le mie economie, non riesco a applicare la stessa categoria mentale a quella che noi volgarmente consideriamo come storia. E questo è il limite umano. Cioè, noi consideriamo che alcune situazioni, se ci vengono raccontate da alcuni canali e nessuno pone mai in discussione che questi possano essere stati creati appositamente per fare disinformazione e per attirare una popolazione ignorante, dove ignorante vuol dire colui che ignora, e non è un dispregiativo, perché la maggior parte delle persone, non capendo il significato reale delle parole, vedono queste come offensive. Se io mi sto dando a me stessa dell'ignorante in chimica, è perché veramente ignoro tutte quelle regole della tavola che consente, per esempio, a una persona che si occupa di chimica di riconoscere gli elementi. Se io non l'ho mai studiato e qualcuno mi dice, che ti posso dire, che in chimica esiste una sostanza che si chiama stronzio, io penso, beh, questo è una cavolata, vedi, se la sta inventando. Se io invece sono un chimico, so che effettivamente quella sostanza esiste e appartiene alla tavola periodica.
0: Certo.
1: Quindi la differenza tra il pressapochismo, il millenarismo e quantomeno la fabulazione, tu vedi questi grandi guru, no, che si avviano in queste sette, io ormai le chiamo sette perché c'è un nutrito popolo di sottoculturati che paga tanto per poter ascoltare il nulla, perché poi non si rendono neanche conto di essere manipolati all'interno di una qualche conoscenza che dovrebbe far acquisire loro dei canali di pensiero, e invece diventano quelle sedi o un altro modo per poter vendere, per poter acquisire, per poter ricontattare, per cui siccome l'individuo minimo riconosce soltanto quello che è suo patrimonio, e nel suo patrimonio non c'è la cultura, non c'è la lettura, non c'è la messa in dubbio, ma c'è l'acquisizione attraverso l'economia, se io mi compro quel libro, io sono padrone di quella conoscenza. Mi spero di essere stata più che chiara e molto più polemica di quello che ti saresti aspettato, però visto che dobbiamo parlare di Socrate, dobbiamo andare proprio a sfrugugliare quello che era il suo sistema.
0: No, lì capita sovente. Io aggiungo che certi intellettuali hanno una responsabilità non indifferente, perché loro, dalla loro posizione, dal loro modo di esporre e quant'altro, e indirizzare una buona parte, una fetta grande di persone che non sa mettere in dubbio, o che non ha, diciamo,
1: gli strumenti
0: o anche non, certo, la criticità di mettere, cioè di fare una critica pulita su certi argomenti. Perché? Perché bene o male, in primis, quando sei incollato a un monitor, i media televisivi o ai social sul telefono, per forza di cose è difficile togliere tutta quella marmellata che si genera all'interno del nostro cervello. Diciamo, io pure ho fatto un percorso di uscita, non, cioè ci vuole un po' per uscire da certi schemi.
1: Certo, non sono sette. Ci sono appena spiegato, le parole servono a definire dei percorsi.
0: Sì.
1: Quando si definisce il termine setta, si definisce il fatto che alcune persone prendono per oloculato le regole che fanno di un gruppo una setta, per cui all'interno di quella setta vengono rivelate chissà quali grandi verità, che non sono mai, ribadisco, mai certificate, perché le persone serie in questi ambiti entrano, guardano il contesto, cercano di farsi pubblicità e dopodiché in punta di piedi riescono, perché la persona seria è quella che passa il giorno nello studio, non passa il giorno su Facebook, non passa il giorno su i canali per vedere quanti link o quante situazioni tu hai. Tu prima hai parlato della funzione dell'intellettuale e vedi, hai citato Socrate perché non si sa per quale motivo ieri hai puntato a questo autore, ma io ti potrei citare un autore che è molto più vicino alla tua cultura, che si chiama Gramsci. Parlava di intellettuale organico, parlava della funzione attraverso la quale l'intellettuale deve risvegliare le coscienze. Ora, il problema grosso è che in questo momento canonico, dove il canone medio è colui che è su internet, è colui che sa. Mi spiego?
0: Ah, certo,
1: tu stesso,
0: certo,
1: l'hai appena detto, hai creduto che certa gente, io ho una vita che dico a Rosanna che sono venditori di pentole, sanno venderle bene le pentole, è un processo americano attraverso il quale si instaura un rapporto con il pubblico, per cui al pubblico fai un po' di scena, questi acclamano e conseguono quelle che sono le esperienze e si sentono gratificati, noi diremmo gli accarezzano l'ipotalamo, perché ognuno di noi, tu lo sai, no, la differenza tra la pubblicità e la propaganda è che la pubblicità risponde ai bisogni immediati. La propaganda invece è un sistema che colpisce il tenore di vita. Ora, se io nella propaganda ci metto anche della pubblicità, cioè ti do delle risposte immediate, tu che ti senti ignorante, e ribadisco ignorante, è meglio riprecisarle certi termini perché la gente è talmente superficiale che non riflette sulle parole. Se tu che ti senti ignorante di fronte a persone che sono colte, qual è la prima situazione che metti in campo? Quella di avere delle conoscenze che siano pari a coloro che hanno studiato. Non per niente io mi diverto da morire quando su Facebook trovo queste frasi tipiche: la laurea non dà l'educazione, chi ha la laurea non ha la conoscenza. Ma se, a te che te ne frega se quello ha la laurea o no? Tu devi guardare la persona. È la persona che fa la sua vita e struttura la sua vita, non il titolo di studio. Non è mai contato il titolo di studio, conta in chi non ce l'ha. Infatti chi non ce l'ha, io lo dico sempre ai miei alunni, ma vale anche per te, guarda caso te ne accorgi, perché colui che è possessore di un titolo non guarda il linguaggio, parla semplice, parla in una maniera tale che gli altri possano raggiungerlo favorevolmente. Quello che è più ignorante usa termini addotti perché in qualche modo si vuole gratificare di una cultura che non ha, ed è facilissimo metterli poi in mutande perché strutturalmente non hanno delle competenze, delle radici che affondino su una conoscenza certa, e quindi crollano come grattacieli di sabbia.
0: Sì. Hanno delle basi molto friabili, dico.
1: Ognuno è responsabile, hai detto prima tu, di quello che crea, anche questo è un creare, perché ti ribadisco, non è che se io mi vedo una trasmissione di un'autrice che a me piace moltissimo, si chiama Pablo, è una ragazza che si occupa di politica, e io sono così distanziata da accettare tutto quello che lei dice, assolutamente no. Perché su tutto quello che lei dice io posso andare d'accordo su alcuni temi, quando invece sfiora delle dinamiche che in qualche modo vogliono investire e non apportare termini che siano di giudizio, è chiaro che io metto in dubbio quello che lei dice, perché so che lei attraverso quel canale sta facendo della propaganda, ma la mia capacità critica deve risvegliarsi proprio in quegli ambiti, perché sono quelli gli ambiti in cui c'è più pericolo.
0: Io resto anche dell'avviso che in primis sì, e anche la curiosità però deve nascere dentro di noi per una cosa, per poter...
1: La curiosità è quello che rende l'uomo uomo. Se l'uomo non fosse stato curioso, non avrebbe utilizzato gli strumenti che la natura ha messo a sua disposizione per poter rendere al meglio la natura stessa. E quindi, come diceva Giordano Bruno, se noi non ci fossimo accorti di avere il pollice retroponibile, per cui noi, sai che la nostra mano ha la possibilità di poter afferrare gli oggetti, noi non avremmo poi potuto strutturare il linguaggio. Ora, se tu pensi che Giordano Bruno è del 1600 e consideri il fatto che questa dimostrazione che lui diede nella sua dimostrazione di come l'essere umano struttura la propria conoscenza, noi l'abbiamo afferrata e dimostrata soltanto nel 1900, ti rendi conto la differenza che c'è tra coloro che pensano e hanno le capacità e coloro che invece hanno bisogno di dover decantare, conoscere e farsi portare l'acqua, perché non sono in grado di poterci arrivare da soli. Ora, questo è bruttissimo come discorso, lo avviso, perché sembra che facciamo la differenza tra noi e loro. Nel loro ci siamo anche noi.
0: Sì,
1: questo è importante che lo mettiamo in conto, perché non è detto che se io abbia delle conoscenze in un campo poi ce l'abbia in tutti i campi, e l'umiltà sta proprio in questo, nel riconoscere quello che è il campo e saper muoversi nelle culture, nelle strutture che hanno messo in atto certe manifestazioni. È chiaro che se io vado in un altro campo non ho le stesse capacità, perché non ho avuto né la preparazione né il tempo per poter sedimentare certe conoscenze.
0: Cioè, beh, certo, la scuola, quando la scuola, diciamo, mi brucia un pochino dire insegnare, perché la sa del segno, ma educa, dovrebbe educare.
1: La scuola insegna, non educa, i genitori educano.
0: Ecco, però il genitore delega, diciamo, alla scuola certe cose.
1: Ma sono falliti.
0: Ed è lì l'errore, l'errore madornale.
1: La scuola insegna e lascia il segno, lo dice proprio la parola. E lasciare il segno fa sì che tu abbia un metodo attraverso il quale poi ti possa riconoscere o immettere in una contestualità con la quale, diciamo, la società si muove. E questo è il compito della scuola. L'educazione è il compito dei genitori. Il dramma è che spesso i genitori che delegano, cominciando da quando i bambini sono piccoli, portandoli in luoghi con la scusante del lavoro, ma l'educazione non è data da dove tu lo poni il figlio, l'educazione è fatta dal contesto e dall'esempio che tu hai all'interno delle mura domestiche. Perché se io all'interno delle mura domestiche acquisisco tramite il mio compagno che il lavoro deve essere giustamente ripartito, perché visto che andiamo a lavorare tutte e due è giusto che entrambi ci dividiamo i compiti, questa cosa viene assorbita da mio figlio come educante, e quindi quando lo va a riproporre ritroverà un modello con il quale è cresciuto. Ho portato questo esempio stupido, ma tu immagina invece se all'interno della famiglia tu hai un modello nel quale c'è un padre prevaricatore, una madre completamente succube e frustrata. Secondo te il bambino all'interno della scuola, con quel modello educativo, come si ripropone come uno che è preposto all'accettazione di quello che è la collaborazione, o cercherà di dominare con la scusante, e io ne conosco di gente, che i propri figli sono leader e quindi in qualche modo devono far emergere le loro caratteristiche da leoni, visto che siamo partiti con i leoni?
0: Diciamo, sicuramente tenderei di più a quello di essere superiore agli altri, però bisogna vedere anche lui all'interno della sua famiglia cosa ha passato, quindi di conseguenza, però sicuramente avrà voglia di primeggiare sugli altri. Questo,
1: scusa, non ho compreso bene che cosa hai detto, perdona.
0: No, dicevo che il bambino che esce da una situazione dove c'è un padre forte e che porta avanti anche il bambino, però io dico è un predicatore adesso. Magari mi sono fatto io uno schema mio, un po' forse anche da certi film che si guardano a volte e ti freghi, dove vedi che il padre diventa la figura forte, ma che è molto, come si dice, troverò un'altra strada per arrivare, perché non volevo usare certi termini. In poche parole, se subisce delle violenze questo bambino qua, a sua volta quando è nella scuola, dipende che carattere ha lui, che è riuscito a formarsi. Forse sbaglio io adesso.
1: Non ho capito proprio che cosa vuoi intendere, perdona.
0: Intendo che il bambino, quando tu dici a scuola dovrebbe primeggiare sugli altri, vorrebbe essere superiore agli altri, perché ha l'esempio
1: del
0: padre.
1: Perché il modello educativo è quello.
0: Perché
1: certo.
0: Il modello educativo. Ma io dico a volte il modello educativo può anche essere che il bambino invece sia succube poi degli altri, perché non ha la forza di essere superiore. Non so se riesco
1: diciamo
0: a spiegarmi.
1: Ho compreso quello che vuoi dire e spero di aver compreso, perché chiaramente devo dibattermi sulle problematiche linguistiche. Allora, se da una parte abbiamo il bullo, così comprendiamo bene, andiamo subito a parlare con termini tecnici, e dall'altra parte abbiamo la vittima, ok?
0: Sì.
1: Ora, tutti e due i modelli sono comunque modelli che arrivano dalla famiglia. Perché
0: certo.
1: Se io nel mio figlio non ho istigato e stimolato l'autostima, come posso pretendere che poi questo si difenda se io continuamente gli dico cretino, deficiente, incapace e quant'altro, quando qualcuno abusa di lui? Allora, come ben vedi, tutte e due le dinamiche sorgono da famiglie, non sorgono dalla scuola. Quindi vogliamo imputare alla scuola l'educazione che è mancata dalla famiglia?
0: È l'errore che si fa.
1: Basta, questo ecco, ti dicevo prima all'inizio, la scuola non ha questo compito. La scuola ha quello formativo di strutturare delle conoscenze che consentano all'individuo di sapersi muovere nel mondo, che è un'altra cosa rispetto all'educazione. La educazione, io l'ho vista per decenni, è quella che deriva dalla famiglia e dalle condotte che all'individuo sono state stimolate oppure represse. Per cui se una persona quando entra in classe, ti porto l'esempio più cretino, vede una classe che si alza tutta in piedi e saluta, tu ti rendi conto che sono stati ben educati dalle elementari, dall'asilo, dalle medie e quant'altro. Se tu entri in classe e non ti si filano proprio, vuol dire che l'educazione che hanno ricevuto è stata molto lassista, perché non è stata formativa, ma è stata a stimolo di quello che dovrebbe essere la centralità dell'individuo, il che significa praticamente non esiste l'individuo, perché cominciamo a decodificare i linguaggi, cominciamo a riconoscere nel linguaggio le trappole che immettono affinché le persone non si rendano conto di come vengono manovrati. Quando io parlo di centralità dell'individuo, in un luogo dove ci sono 28 persone, ok, io sto prendendo in giro le persone che ascoltano, perché i casi sono impossibili da centrare un individuo su 28, visto che tu ne devi educare 28. E allora tu ti devi basare sulla capacità media attraverso la quale in qualche modo influisci, o attraverso l'esempio che ribadisco è educante da parte dei genitori, ma è educante anche da parte degli insegnanti, perché se io entro in una classe con le ciabatte, e io l'ho viste, con le tute da casa o con i pantaloncini corti o i tacchi a spillo tipo Wonder Woman, tanto per capirci, perché devi andare a fare la panterona dei 50 anni che ancora non ha trovato il ganzo, cioè è chiaro che quel tipo di modello in certo. qualche modo, anche se per te è gratificante il fatto che 40 ragazzini arrapati possono darti uno sguardo da femmina selvaggia, ma non è finalizzato al modello che tu dovresti proporre come insegnante, perché il tuo modello di insegnante è che tu come insegnante devi sparire. Quello che invece deve emergere è la tua conoscenza, che è un'altra cosa rispetto all'aspetto. Io ho avuto insegnanti bruttissimi che mi hanno dato delle conoscenze talmente tanto ampie che mi hanno consentito di formarmi, e delle persone che venivano a per fare passerella che non mi hanno lasciato assolutamente nulla. Ora, non è la colpa né dell'uno né degli altri, è colpa del come noi affrontiamo con serietà e capacità il compito che ci prefiggiamo quando scegliamo di fare una professione.
0: Certo, non a caso io mi ricordo ancora un paio di nomi, 74 circa, il professore, magari te l'ho già accennato, il professore di chimica, il professor Doni, in prima e seconda superiore. Io mi ricordo benissimo il suo nome, poi di un'altra, la Sigillino, e un'altra insegnante, persone che hanno lasciato il segno, nel senso che io ho un ricordo bellissimo di queste persone qui, perché in primis mi hanno insegnato un metodo di studio, mi hanno messo la curiosità, e adesso non ricordo, sì, anche il dubitare un po' meno, perché diciamo, però la curiosità di essere curioso, e quindi di conseguenza quando sei curioso o presto o tardi ti sganci da quello che ti vogliono magari imporre. E comunque mi ricordo queste due figure qui, il professor Doni, professore di chimica, un bellissimo ricordo, ormai è passato di tempo perché ne è passato, però ricordarmi ancora i nomi di tutti gli altri professori non mi ricordo i nomi, e ne ho avuti parecchi di professori, però questi due hanno lasciato in me un segno, un metodo, un modo anche di ragionare e anche di vedere certe cose, oltre che poi l'educazione che ho avuto dai miei genitori, perché nelle elementari e le medie addirittura quando andavano dei professori dicevano che se le merita gliele dia pure, quindi che non c'è problema, che poi quando arriva a casa gliele diamo anche noi.
1: Sì, ma bastavano quello che gli davano loro, il professore non c'era bisogno di dare altro, visto e considerato che a casa avevano due genitori che erano molto attenti. Ma sorvolando su questo argomento, che lascia il tempo che trova, perché sì, dovevamo parlare del concetto di verità e di apparenza.
0: Sì, è stata una piccola parentesi.
1: Il problema è questo. Intanto abbiamo capito che dietro certe situazioni ci sono delle trappole linguistiche, per cui alle persone viene dato quello che loro chiedono di avere in funzione della loro gratificazione e della loro frustrazione. Diciamo le cose per quelle che sono. Se io sono una persona frustrata, e te l'ho detto prima, e in qualche modo sento che mi manca qualcosa, ma senti quanto mi posso sentire potente nel sapere che so più di quanto sanno gli altri e sa una verità che gli altri, nonostante abbiano studiato anni e anni e anni e anni, non sanno, perché non ci viene raccontata, non ci viene detta, oppure ci è stata celata. Ora ti porto un esempio banale, banalissimo, ma se in questo momento c'è una guerra in atto profondissima e i vari campi di battaglia si stanno allargando e si sta creando uno squilibrio a livello umano per tutti quei valori che noi abbiamo assimilato durante gli anni, visto che hai citato tu, gli anni 70, gli anni 80, gli anni 90, dove l'umanità era riconoscere nell'altro anche la sua diversità, non per niente nella scuola sono state aperte le porte a tutto ciò che era diverso, no? Allora, come mai oggi nessuno si pone la domanda di fare il paragone banale, ma questo forse ce l'hanno raccontato, forse, di prendere un libro banale di terza media di storia e vedere come è nato il fascismo, qual era la propaganda che faceva Hitler e quanto potrebbe essere vicino questo tipo di propaganda a quello che sta avvenendo oggi. Allora si parlava di grande Germania, oggi credo che si parli di grande Israele, non mi vorrei sbagliare. E sempre nel voler dire questo, queste persone che hanno queste grandi verità sono le meno a conoscenza di tutto quello che gli avviene intorno, però conoscendo le grandi verità si sentono tranquille con il loro sapere, perché la discussione sui fatti reali non li tocca minimamente. Il fatto che da un giorno all'altro un figlio di 17 anni possa essere mandato a combattere, come sta succedendo in Ucraina, che i ragazzini vengono rapiti, e ribadisco rapiti, per poi essere mandati a combattere, a queste persone non li sfiora, perché tanto noi viviamo in questa bolla meravigliosa nella quale tutto il resto del mondo è fuori e noi siamo dentro, non capendo che la nostra bolla è soltanto una bolla psicologica, che noi siamo più permeabili degli altri, perché non solo determinate dinamiche sono entrate nel nostro paese da decenni, ma hanno diffuso le loro potenzialità, per cui siamo in pericolo tutti i giorni che passiamo, perché se oggi si sveglia qualcuno e magari a favore dell'uno o dell'altra fazione e la fa pagare a qualcuno di noi, noi indirettamente siamo o non siamo dentro la questione?
0: Certo, dentro ci siamo, e come?
1: Ok, e quindi ancora di più te la faccio la domanda. Ho utilizzato in questa mia descrizione tutti quelli che sono i canoni socratici. Come hai visto, la prima cosa che ho utilizzato è la messa in discussione di una certezza. Questo è per Socrate fondamentale, perché tutti noi siamo convinti di sapere, tutti noi abbiamo certezze. È facile leggere sul libro sulla Treccani o chi per lui dire Socrate utilizzava il metodo della maieutica. Io ho sentito psicologi utilizzare questo termine in maniera spropositata, nel senso che non è proprio attinente a quello che intendeva Socrate, però uno concede, perché non siamo tutti frutto di un certo percorso. E allora ti ribadisco, l'ironia è la prima fonte di messa in discussione di certezze certe. E poi la seconda cosa che ho utilizzato, quella linguistica, ecco perché ti ho lasciato molto parlare, perché è evidente che il linguaggio serve a comunicare, ma nasconde dentro le sue motivazioni dei contenuti che non sono evidenti. Ti ho portato prima l'esempio banale del parlare di guerra democratica, per esempio, esportare la democrazia. E quindi vuol dire che l'individuo medio, e sto dicendo medio, ribadisco, non si pone la domanda che la democrazia non può essere esportata, perché da quanto Aristotele ha trattato il primo libro delle Costituzioni, ha detto una cosa molto molto molto chiara, che i popoli si autodeterminano, e quindi tu puoi esportargli qualsiasi cosa. Se un popolo non accetta quel tipo di situazione, quel popolo non porterà mai avanti il tuo progetto, perché la democrazia americana è nata da una lotta degli americani, che intendo americani come colonie, capiamoci, siamo non americani come Apache o
0: come i popoli vari,
1: ok, e quindi loro se la sono autodata quella forma di governo. Così è successo per i francesi, così è successo anche per gli italiani, perché lo dobbiamo dire certe cose, dobbiamo cominciare a raccontare la realtà, che è evidente, nota bene quello che dico, in maniera socratica, la realtà è sempre evidente, l'imbecille non la vede, perché l'imbecille guarda il dito, non guarda la luna. Ti porto un esempio stupido: quando la gente dice abbiamo perso la guerra, la seconda guerra mondiale, ok? Allora, ma te la puoi fare una domanda, una sola? Abbiamo perso la seconda guerra mondiale, ok, ma allora perché abbiamo firmato l'armistizio? E poi c'è tutto scritto su tutti i libri di storia, non c'è scritto venne firmata la resa incondizionata o venne firmata la resa? In tutti i libri di storia c'è scritto venne firmato l'armistizio. Ora io credo, per una persona media, e sto sempre parlando di ceto medio, con linguisticamente medio, sa la differenza tra una resa, come può aver fatto quel povero disgraziato di imperatore giapponese che ha tentato varie volte prima della bomba atomica, della resa incondizionata nei confronti degli Stati Uniti, ok? E il fatto di sospendere una guerra, e della guerra sospesa un cambiamento di fronte per cui si diventa alleati. Io credo che questo sia evidente in chi sa leggere la storia, ed è evidente perché non ce l'hanno mai detto, pensa, anche questo non ci hanno mai detto, eppure ce l'hai scritto su tutti i libri di storia, eppure continuate a dire abbiamo perso la guerra. Mi spiego?
0: Stavo facendo un passo a retroso anch'io su questo fatto qua, che anch'io lo apprendo adesso, e mi rendo conto di come siamo manipolati ancora di più.
1: Vedi, il problema non è il fatto di dire anch'io o no, è la riflessione. Quando ieri ti dicevo, non è che uno si alza la mattina, apre un libro di filosofia e se legge Spinoza. No. Scusami il dialetto, ma come ben capisci parlo normalmente, quindi perdoni, abbiate venia se non utilizzo l'italiano forbito. Quello lo lasciamo agli altri, a quelli che devono vendere pentole. Io non mi posso mettere a leggere Spinoza. Perché? Perché se non conosco a fondo Platone, e di Platone vado a raccontare ai poveri imbecilli, dove imbecilli vuol dire coloro che non sono in guerra, in bellum, ok? Perché non hanno la dinamica del combattimento, perché il buon combattimento è anche mettere in discussione quello che uno ragiona. Mi spiego?
0: Sì,
1: allora,
0: sì.
1: A maggior ragione, se io di Platone conosco soltanto una cosa, che mi viene raccontata in 100.000 salse diverse, ma io ho conosciuto Platone? Ma se io, insegnante di filosofia, per spiegare Platone ci metto 3 mesi, ok, ai miei alunni, tu puoi con una lezione su internet ed è un'ora di un incretino che non c'ha neanche una specializzazione in filosofia, aver la ragion veduta di quello che può significare Platone, dove lui non ha neanche minima conoscenza di quello che è il pensiero pitagorico e tutta la struttura che c'è dietro? Ma di che stiamo a parlare, raga? Eppure la maggior parte degli acculturati credono che qualsiasi cosa gli venga loro detto è da un processo che è strutturato da una conoscenza. Infatti l'altra volta te lo avevo già accennato, ma non, guarda che sto diventando sempre più coriacea in questo.
0: Ma ci vuole nella vita, perché dico ci vuole, perché medico pietoso non cura l'ammalato. C'è anche
1: non
0: questo
1: lo so
0: detto.
1: Se ci vuole o meno, però ti posso assicurare che Socrate aveva questo metodo. E sta all'intelligenza di chi ascolta a riconoscere il metodo o la sercenteria, perché il metodo è quello per quale ti mette di fronte al brutto dicendo questo è brutto, e poi attraverso il concetto di brutto costruisce quello che è la struttura del bello. Ma se tu non conosci il brutto, ma come fai poi a riconoscere il bello?
0: Appunto.
1: Mi spiego?
0: No.
1: E allora così avviene nella cultura, se, torniamo a fonte, cioè nella cultura non è che io mi alzo la mattina e posso cominciare a fare cose, devo comunque avere qualcuno che mi apre la contestualità e mi dà anche delle conoscenze. Ti porto un esempio stupido, proprio stupido, e qui mi farò nemici a bizzeffe. Se io dico che ho un amico laureato in filosofia che si occupa di alchimia, ok? E tu che pensi?
0: Penso che, insomma, se ho interesse a questi argomenti, fammelo presentamelo, fammi ascoltare, dimmi qualche scritto, dammi qualcosa, penso.
1: Okay. Allora, quindi, vedi, tu che cosa hai fatto? Sei caduto nella rete. L'ho fatta apposta. Cioè, sei caduto nella rete, perché se un laureato è in filosofia, è chiaro che certe strutture rientrano nella materia. Quindi, appena tu hai sentito alchimia, ok, hai subito pensato alle cose magiche, alle cose misteriose, al mistero, ad alchemist, cioè la terra nera, l'elaborazione di un concetto che poi dovrebbe formulare altre contestualità. E quindi ci sei caduto, con le scarpe, non sapendo che la filosofia deriva proprio da Pitagora e chi per lui ha fatto certi percorsi all'interno della terra nera. Mi spiego?
0: Sì. Io ascolto.
1: E allora a maggior ragione ti rendi conto di quanto siano pericolosi certi argomenti portati avanti da certe persone, perché il popolo, dove intendo popolo non la persona colta, perché una volta nell'Ottocento quando si parlava del popolo si parlava della borghesia colta, no? Quindi il medico,
0: erano gli unici.
1: Il professore. Io intendo il popolo, proprio noi, gente comune, quando sente parlare di alchimia o tira fuori la croce parlando all'anatema e quindi l'eretico, oddio, oppure oddio, andiamo a vedere che ci sta dietro, wow, non rendendosi conto che anche quello è un processo, ed è un processo di conoscenze ermetiche, dove ermetico significa chiuso, ma chiuso perché le persone comuni fanno danni. Fanno tanti danni, non per niente sti imbecilli sono carne da macello in queste sette che si fanno succhiare la loro energia attraverso dei procedimenti che possono anche essere collegati a meditazioni, siccome sono cretini, ma proprio cretini nel senso, ribadisco la parola cretini, non sanno come funziona la meditazione e quindi buttano la loro energia psichica a ingrassare questi vizi che se ne servono e a loro uso e vantaggio. Non mi voglio fermare qui perché sennò mi incazzo davvero.
0: No, vanno a
1: e
0: caricare le egregore.
1: Conto di quanto la gente se la meriti poi certe situazioni.
0: Vanno a caricare certe egregore?
1: Le egregore, sì. Vedi, tu parli di egregore. Bene, che cos'è un egregore?
0: L'egregore è quando una più o una persona, quello che so io, che credo di sapere in primis, è quando un gruppo di persone portano avanti un pensiero e usufruiscono dell'energia di altre persone per ampliarlo.
1: No, l'egregore è un'energia potenziale che noi abbiamo e che forma, dà forma a qualcosa. Quindi, per esempio, in una classe l'egregora è quella di potenziare la conoscenza della classe e quindi nella motivazione attraverso la quale tu crei interesse, quella classe avrà una differenziazione rispetto a una classe in parallelo con altre strutture mentali. E mi sono spiegata?
0: Sì.
1: Ok. A maggior ragione, quando parliamo nel campo psichico, l'egregora è qualcosa che può essere alimentata, strutturata e creata. Cioè, se io parlo, che ne so, dell'egregora del drago nero, ok? Gli antichi per esempio avevano l'egregora collegata alla pizza e quindi si andava a vedere se queste significanze o questi significati che venivano rivelati durante momenti estatici potevano essere influenti alla comunità per dare forma e pensiero a quella che era la struttura portante della comunità stessa. Mi stai comprendendo?
0: Qualcosina mi è scappato, ma mi è
1: chiaro. Hai detto che lo sapevi cos'era l'egregora?
0: Sì, no, ho detto nel senso quella che, come la vedevo io. Adesso tu me l'hai spiegato in modo diverso.
1: Ma questo è il problema. Vedi che siamo tornati di nuovo al problema tra verità e apparenza? È questo, il problema è proprio questo, cioè se l'egregora, che è una cosa che è meglio che la gente non conosca in funzione del fatto che, ok, parlarne ti dà la capacità di conoscerla, andare a verificare come possa essere utilizzata dà potere. E quindi tu ti rendi conto, per esempio, che certi meccanismi, visto che possiamo farlo, parliamo di Epstein così non offendiamo nessuno, ok? Non è che quelli si mangiavano i bambini perché era carne più buona rispetto a quella di manzo o a quella di vitello, ok?
0: Sì,
1: ma
0: sì,
1: perché nel loro modo, nella loro mettere, strutturare un determinato tipo di rituale, anche quello faceva parte, e noi lo facciamo in chiesa quando andiamo a mangiare la comunione, perché che cosa dice il prete? Il corpo di Cristo, il sangue di Cristo. La nostra è una sublimazione di un squartamento che fa parte di un rituale ancestrale di potere.
0: Certo, stesso dicasi quando c'è la prima comunione, cresima e quant'altro, insomma, ecco.
1: In che senso, scusa?
0: No, dicevo, queste sono tutte forme, anche la prima comunione, diciamo, quando si parla si va a dare forza a certi schemi, diciamo.
1: Sì, certo, la comunione è questo. E non per niente che come esordisce il prete dicendo mistero della fede, misteros, ciò su cui bisogna tenere la bocca chiusa, non si può parlare di quello che avviene in quel momento. Infatti tu sai, se hai frequentato una chiesa, che in quel momento il vero fedele abbassa il capo, non guarda il prete nel momento in cui espone l'ostia santificandola di quell'energia, quella è l'egregore, vedi, facciamo proprio una riprova di cose tangibili. L'egregore è che quell'energia di quel mistero viene immessa in quel pezzo di farina e acqua, per cui si avviene una trasformazione e diventa corpo di Cristo.
0: Io è tanto che non vado in chiesa.
1: Sì, ma qui stiamo parlando a livello antropologico, bisogno di essere andato in chiesa.
0: Io non ci vado
1: in chiesa, sono anni che non vado in chiesa. Non significa questo, è che nello studiare determinati rituali uno si rende conto dei parallelismi che ci sono. Se tu avessi letto il mio libro, quello era il romanzo della gufa, c'è strutturato il fatto di come il rituale della comunione è un rituale ancestrale che noi ci poniamo da secoli, da millenni. Perché? Perché in qualche modo noi ci rendiamo conto di essere parte di un universo che è ciclico e che in qualche modo si riforma. Quindi noi crediamo, almeno io credo, che ogni cosa ha un senso in funzione del fatto che appartiene al tutto. E nel tutto, come diceva il buon Pitagora, c'è l'armonia universale. Per cui se tu sbagli in determinati momenti, adesso va tanto di moda il termine karma, ma noi queste cose le conoscevamo da secoli, ok? Quello che semini raccogli, vedi? Proverbio antico,
0: sì.
1: Quello che semini raccogli, non credo che i nostri contadini siano stati lì. India, però conoscevano bene questo proverbio. I proverbi altro non sono che sentenze sapienziali, ok? Sagge più che sapienziali, di conoscenze che hanno bisogno per poter essere espresse di esperienze pregresse. E quindi quando il contadino diceva quello che semini raccogli, era un modo per dirti guarda che quello che poi sai, se semini carciofi non puoi raccogliere grano, perché quello stai seminando e quello raccoglierai. Il male che tu semini lo raccogli, perché quello stai seminando e quello raccoglierai. Oggi lo chiamiamo karma.
0: Sì.
1: Lo chiamiamo dharma. Cioè gli diamo dei nomi che sono decontestualizzati dalla nostra cultura, perché fa tanta scena. Ma noi questa cultura ce l'abbiamo da sempre, cioè non ci abbiamo bisogno di andare in India per conoscere i grandi mistici.
0: Sono i termini della New Age.
1: Vabbè, quella è la New Age, tu lo sai, è stata creata apposta dagli americani negli anni 60 per fermare quello che era lo sviluppo coscienziale. Non per niente insieme alla New Age sono arrivate le droghe.
0: Droghe, company, certo.
1: Adesso che cosa è arrivato? È arrivato internet, cioè si stava sviluppando una coscienza clinica, ecco che ti arriva una droga psichica, quale può essere internet, che ti incanala su strutture per cui non solo, cioè tu vivi in uno stato di tranquillità mentale nel quale ascolti internet e non ti distrai dal mondo e dalle contestualità e anche soprattutto dai problemi. Ora vedi, per chi ha studiato a fondo il problema delle droghe si rende conto che la droga di per sé non è altro che la cura alla depressione che gli individui hanno. In fondo, dietro al drogato c'è sempre una depressione non riconosciuta, una paura di affrontare il futuro, perché tutto quello che dovrebbe essere la forza dell'individuo viene meno e l'individuo si rifugia in questo.

0: Il contenuto del suo discorso mi farebbe tanto tanto piacere.
1: Invece Mario Cappellotto dice bravissima, il nome dell'ospite è Caterina Luisa De Caro, quindi rintracciate lì i vari saggi scritti, è una professoressa di italiano, storia e filosofia e teoretica.
0: Fermati,
1: Mi
0: fermati.
1: fermo, mi
0: Allora, io
1: fermo.
0: sono insegnante di filosofia e storia,
1: E storia.
0: ok? E quindi questa è la mia professione. Adesso non lo sono più perché dal 1° di settembre sono in pensione come professione. È chiaro che il titolo uno se l'è sudato e quindi dovrebbe rimanere, visto che è vero che un mio amico, un po' narcisista, dice: ah, nel momento in cui si va in pensione si dismettono i titoli, ma quelli, come tu ben sai, non si dismettono.
1: No, c'è un'altra cosa, io con i miei colleghi siamo diventati VIP, VIPS, anzi per la precisione, VIPS, veci in pensione.
0: Ah, bellissimo, anche perché il vecchio è colui che è sapiente, il saggio è colui che è dentro il lavoro, no? Perché deve rendere utile la sua conoscenza.
1: Certo.
0: Il vecchio, e io sono tra coloro che stanno arrivando e sono contentissima, è colui che invece gode della sapienza, cioè del sapere fino a se stesso. Ed ecco che giustamente Platone, visto che abbiamo citato prima Platone, mette queste persone tra coloro che possono leggere lo stato, perché non solo hanno la conoscenza, ma hanno anche la capacità di sapere fino a dove si arriva,
1: Hanno
0: oltre un
1: anche la
0: certo punto.
1: pazienza.
0: Certo.
1: Io mi scuso, ma non ho ancora capito che cos'è un'egregora. Dice grazie Mari.
0: E rispiegaglielo tu, che forse è più semplice dato il suo linguaggio.
1: Beh, diciamo che un'egregora, per come la vedo io, appunto, se c'è, ha richiamato una classe oppure che focalizzano un pensiero.
0: Un
1: E ti portano
0: pensiero forma.
1: forma.
0: Allora, da forma ad un pensiero, e talmente tanto questo pensiero diventa forma che diventa una struttura reale, un esempio per tutti. Durante il periodo del nazismo si considerava il concetto di razza. E questo veniva esposto attraverso i vari rituali fatti da Speer, che era un grandissimo architetto, tra altre cose, veramente eccezionale, perché era riuscito a sintetizzare quelle che noi chiamiamo le cattedrali di luce, cioè praticamente all'interno di spazi vastissimi, lui con delle luci ricreava la cattedrale. All'interno della cattedrale il rituale, quello che abbiamo detto prima, no? Prima abbiamo parlato della comunione, spero che la signora abbia preso quel momento. E quindi nel voler considerare tutto l'insieme, quella energia serviva al mondo dei nazisti per poter portare avanti il proprio progetto. Chiedile per favore se sono stata chiara.
1: Se, quindi se
0: Se ci dà
1: ci dai
0: un...
1: appunto un riferimento.
0: Sì, per favore, così almeno vediamo se siamo
1: Perché di
0: stati
1: solito si
0: chiari.
1: usa il termine feedback, ma a me non piace i termini anglofoni. Se ci dai un riscontro, ecco, riscontro, l'aggettivo corretto di quanto.
0: Perché cerchiamo di fare pulizia. Quello che io dico, se noi facciamo pulizia mentale possiamo costruire, e visto che siamo partiti da Socrate, proprio questo lui faceva, cioè attraverso l'ironia si distrugge. Io prima sono stata molto ironica con l'ascoltatore che ha fatto la citazione, no? Perché sono stata ironica? Perché in qualche modo l'ho dovuto mettere di fronte a una situazione. Come puoi approcciare di fronte a una persona che neanche conosci? E non hai neanche il curriculum di dire gli faccio il pelo e il contropelo. Ok, sono d'accordo con
1: Pubblicità,
0: te.
1: pubblicità.
2: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Settimane e mezzo.
4: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
3: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
4: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
3: Radio Gamma
5: 5 per 1000! Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati il vostro

0: fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
1: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
2: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
3: Ripeti?
2: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
4: Ma quanto mi costa sta radio?
5: Ma quanto mi costi a sta radio?
6: La sequenza magica è la seguente.
1: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
5: 01 59 80 90 288.
2: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
7: 5 per 1000.
2: A Ioanni, in matematica, come andavito?
8: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
9: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
2: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
10: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione.
1: Stavolta non farlo scappare.
0: No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
2: L'associazione Il Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi.

0: poeti.
1: Puente Bacaea, una bontà sicura, ma avuto meter una grigliata in altura?
2: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
3: In località Loppia, con 2B, ai 1350 metri.
1: Sabato 15 agosto, tutti in Malga!
4: Vecini, ci troviamo alle ore 10.15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
5: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
1: Dalle ore 11 circa, il via alla passeggiata!
3: Con guida!
2: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salata, fagioli e sottaceti. E con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
3: Fino a sciopare! Boom!
2: Euro 20.
4: Ci stanno anche panini e taglieri oppure porteve da mangiare al sacco.
3: Per info e prenotazioni
6: 3
7: 2 9
6: 0 0
7: 3
6: 8
7: 9
1: 8
8: 8.
1: PS, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di Euro 20 all'organizzazione.
3: Ode.
1: Allora, sabato 15 agosto, tutti in Malga. Ciao bei e a mente vuota, vi aspettiamo in quota.
3: Se no, capì, a mi piace bacca e a grigliata con...

0: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a 1/3 del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
1: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
2: Bene, siamo ritornati in diretta radiofonica. Siamo sempre qui sui 94 MHz e abbiamo sempre la nostra professoressa Caterina Luisa De Caro. Allora, sei ancora in linea o è caduta la linea? Ci sei?
3: Sì, stavo leggendo una cosa, mi stavo divertendo.
4: Scusa.
2: Io l'ho ricollegata quando avevi detto che in classe ci sono alcuni ragazzi che ascoltano e poi vanno a prendere il telefonino, tac tac tac, e vanno a vedere, però è scritto così. O no, mi sbaglio.
4: Sì, esattamente. Però in questo momento chi ci ascolta non sa che cosa ci stiamo riferendo. Allora, visto che abbiamo citato la mia classe, così non offendiamo nessuno, di solito quando si fa lezione di storia c'è sempre il saputello che apre il libro e con il ditino segue quello che l'insegnante spiega. Ho detto saputello perché il saputello ha quel libro, l'insegnante in testa c'erano almeno 10 di libri e quindi i referenti con cui fa lezione sono completamente diversi da quello che poi il ragazzo assimila con la capacità che ha lui, sia strutturale sia cognitiva, per poter rielaborare. È chiaro che se io vado su Wikipedia o su internet a cercare una parola da vocabolario e non so rileggere contestualmente un percorso che viene formulato, non rientra lo schema, perché una cosa è spiegare in maniera schematica, mnemonica e anche ripetitiva un concetto, un'altra cosa è rielaborarlo e farla comprendere, perché io pure so quello che c'è nel vocabolario, il problema è farlo assimilare a chi sta dall'altra parte con le capacità che ha l'altra parte, non è che per questo uno è migliore o peggiore.
2: Poi abbiamo sempre Mari che ci riscrive il chiarimento, appunto: dare forma a un pensiero in più persone e dargli forza nel tempo, è giusto, dice? Grazie Mari.
4: In parte è giusto, nel senso che quella forma diventa energia che movimenta il gruppo, tant'è vero che quando si studiano le composizioni dei gruppi si vede che in tutta questa situazione la parte fondamentale ce l'ha il leader, cioè colui che porta avanti il gruppo, e in base a che tipo di leader si ha un determinato tipo di gruppo e quindi un determinato tipo di egregore. Ora andatela a cercare sul vocabolario e vi accorgerete che questa spiegazione che io vi ho dato non c'è, perché questa è data da un esame specifico sui gruppi e sulla gestione dei gruppi che su internet non ci può essere se uno non ha fatto quel tipo di conoscenza.
2: Io vorrei allora io avevo parecchi canali Telegram che non riuscivo a seguirli tutti, che di interesse comune, politica e quant'altro, via di seguito. Alla fine ne ho cancellati una miriade perché altrimenti non ce ne venivo fuori. Perché anche questi possono creare appunto
4: confusione, certo. Ma scusa, prima siamo partiti e mi auguro che i tuoi ascoltatori siano così pazienti di lasciar dire le cose e poi magari pensarle, e se vogliono da domani in poi possono fare domande, io rispondo volentieri, ma da domani in poi, perché se a illustrazione c'è una domanda secca deviamo dal percorso, ok? E invece se magari risentono la trasmissione e qualificano i contenuti, magari poi dopo faranno domande più pertinenti. E dico questo per aiutarti, Luciano, quindi sto sperando che le persone abbiano la pazienza di tollerare questi nostri discorsi. E tornando a noi, il problema fondamentale è proprio questo, che le persone non hanno ancora compreso che alcuni canali sono creati ad hoc per incanalare le bestie, metterli nei recinti e dargli da bere. Ok? Se prenderanno coscienza che non tutto è fatto per il bene, ma bensì è molto è fatto a livello strumentale, perché sia a livello economico, più persone ascoltano, più soldi entrano al canale, e a livello strutturale, perché più persone ci credono e più questo canale continua la vita. Non per niente, se tu hai fatto questi percorsi, scusa, ho fatto lapsus, ti sarai reso conto che alcuni canali hanno delle botte incredibili di ascoltatori e poi man mano scendono. Perché? Perché succede questo, dopo un po' questo strabiliare, questo rendere spettacolare, questa spettacolarizzazione della cultura, del non raccontato, del non conosciuto, finisce per girare intorno a se stesso. Sono sempre gli stessi personaggi che girano tutti i canali. Hai notato che sono sempre gli stessi?
2: Sì, una buona
4: e
2: parte,
4: allora fatela
2: sì.
4: Una domanda, no, porca miseria, ma com'è possibile che queste persone così colte, se stanno sempre sui canali, ma quando la fanno la loro cultura? Quando si mettono e si dedicano alle loro ricerche, se effettivamente non fanno altro che passare da una trasmissione ad un'altra, raccontando più o meno le stesse cose?
2: C'è una chat che si chiama ChatGPT, non so se si pronunci correttamente,
4: sì, lo conosco
2: che permette di avere, mi ricordo di quel professore appunto che ho visto, di quel professore che universitario in Friuli, che ha sbottato con un intercalare veneto o congiuntivo o come vogliamo chiamarlo, nei confronti dei ragazzi, perché dice non potete usare sempre quella, voi non riuscite a fare una cosa vostra, e lì ha sbottato alla grande, insomma, quando ci vuole, insomma, ecco.
4: Sì, ma il problema grosso sai qual è? Che, ti ribadisco, la mancanza di umiltà che hanno immesso questo tipo di conoscenze date dalla telematica fa sì che le persone pensano di avere il diritto di dire e di fare senza averne le competenze. E questo è il danno grosso, perché quel danno grosso fa sì che loro si radicano, ed è quello che volevano. Guardate che dietro c'è una struttura proprio predisposta all'incanalamento della cultura. Ricordatevi che se non vi chiedono soldi, il prodotto siete voi. E quindi siete voi quelli che in qualche modo devono essere utilizzati per poter portare guadagno. E allora come li porti dentro queste persone? Facendogli credere quello che loro in qualche modo desiderano conoscere. E questa illusione di avere tutto facile, io l'ho chiamato per secoli l'omogenizzato, perché quando tu al bambino lo vuoi svezzare, che cosa gli dai? No, passi dal latte materno allo svezzamento e gli dai l'omogenizzato. Oggi abbiamo scoperto che quegli omogenizzati hanno avvelenato generazioni e generazioni di bambini, perché la mamma poveraccia faceva i sacrifici per andare a comprare il vasettino della Plasmon e dentro ci stava di tutto e di più. Mi spiego? È la stessa cosa avviene per i canali internet. Cioè, se non abbiamo la capacità di comprendere che se vuoi svezzare tuo figlio devi fare una cosa molto semplice, comprare le cose fresche e cercare di dargliele piano piano, perché è così che il ragazzino si abitua. Gli antichi non è che avevano l'omogenizzato, perché non avevano neanche il frullatore, però avevano una tecnica molto semplice, che è antichissima, quella del dividere i pezzettini piccoli piccoli e molto spesso anche masticare, in maniera che una parte fosse già realizzata. Non per niente il passaggio che andava dal latte avveniva per mezzo, per esempio, della frutta grattata, no? La mela, la famosa mela, sì. Oppure il miele, che sono tutte cose che in qualche modo favoriscono lo sviluppo dello stomaco e dell'individuo, non creano nessun tipo di situazione del genere, e quindi il bambino piano piano si abituava a mangiare quelli che erano i cibi solidi. Ora, se ti ribadisco, da questa cosa antichissima all'omogenizzato, quelle mamme che ci hanno creduto, e ci hanno creduto tantissimo, che hanno speso migliaia di lire a quei tempi per comprare il manzo, il coniglio, queste belle cose, e poi si sono accorto che dentro c'erano estrogeni, ormoni, di tutto e di più.
2: E chi più ne ha più ne mette.
4: Che a quei bambini hanno procurato soltanto danni e nient'altro. E così avviene per internet. Internet è l'omogenizzato che culturalmente sta facendo crescere milioni di acculturati, perché capiamoci bene, una cosa è una persona colta, una cosa è un acculturato è uno che ripete mnemonicamente le cose.
2: Pensa
4: e
2: che...
4: siccome le ripete non le capisce. Cioè, se tu mi porti lo schema di una parola, ok? E mi dici questo è... Allora io devo pensare due cose: che tu sei un acculturato, perché il bisogno di non saper rielaborare un concetto ti fa rendere forte dal fatto che ripeti mnemonicamente un contenuto, e questo non è sapere, questo è né più né meno che acculturazione.
2: Non hai un pensiero tuo, non hai un'idea tua,
4: ma soprattutto non riesci a comprendere chi ti parla, che è un po' più grave, eh?
2: Anche quello, sì, certo.
4: Il fatto di non avere il pensiero è perché non comprendi. Cioè, se tu credi che tutta la gestione del sapere è un vocabolario e non sai che nella rielaborazione è il vero sapere, perché se io so, per ipotesi, ti porto un'idea scema, che un determinato processo avviene andando da A e B, ma che tra A e B ci può essere anche C, per cui io posso in qualche modo andare prima da C, poi da C a B, e poi ancora meglio da A, C e D, e poi ancora meglio, cioè non è detto che per forza devi andare da A e B,
2: devi avere
4: i tuoi passaggi, e i tuoi passaggi sono dati dal fatto della decantazione della conoscenza, che deve poi essere rielaborata. È bruttissimo quello che sto dicendo, si offenderanno tantissimo le persone, ma francamente me ne importa poco, perché ho imparato a prendere gli schiaffi pedagogici, che sono quelli strutturali che ti mettono in discussione le false conoscenze e in qualche modo ricominci, oppure continuate a vivere come pecore dentro lo stallo, in maniera tale che vi diano, vi portino acqua e stabio, e possiate vivere felici in questo mondo di Shangri-La.
2: Pensa, sono andato a retroso nel tempo, sono ritornato appunto all'inizio della scuola superiore, dove c'era la professoressa di italiano, e mi diceva che mi sapevo arrampicare sugli specchi. Ragazzo, quindi 16, 14, 15 anni, 15, boh, se non mi ricordo, vai, più o meno, ecco. Per dire, poi alla fin fine sono andato a fare il carabiniere, si vede che ho preso una botta in testa e ho perso qualcosa. Si vede che dei vari neuroni me ne è rimasto uno solo.
4: Ma no, non so come possa aver formulato tu questa cosa, non capisco la questione dei 16 anni e il fatto del carabiniere. E guarda che i carabinieri, per poter essere tali, devono avere una grande umanità e soprattutto una grande competenza del senso del dovere, e tu me lo dovresti insegnare.
2: Sì.
4: E per questo l'umanità è spesso collegata alla umiltà.
2: Solo che adesso non ci sono più i carabinieri di una volta. Adesso non ci sono più i carabinieri di una volta.
4: Sì, adesso non ci sono più le mezze stagioni, adesso il tempo non è più. Per favore, incominciamo a guardare le cose per quelle che sono. Adesso c'è questo tempo, noi prendiamo coscienza di questo tempo e creiamo il meglio. Cioè, siccome abbiamo capacità per poter cambiare ancora le cose, quello che tu stai facendo, secondo me, è una cosa bellissima. Cercare di dare alle persone una comprensione di una realtà in maniera diversa, perché possano portarsi dei dubbi, che torniamo a Socrate, è il finale di tutto quello che era il suo metodo. E quando è che viene fuori la realtà? Quando, te l'ho detto prima, in maniera brutale, uno utilizza l'ironia, che molto spesso l'ignorante prende per saccenteria, prende per cinismo. Ok? Ma l'ironia è una motivazione attraverso la quale tu distruggi per costruire, stai dando all'altro la possibilità di crescere, di riformarsi, cosa che il cinico e il sarcastico non può fare, perché non ci sono strutture portanti.
2: Non a caso il famoso humor inglese era quello deleterio.
4: Certo, per noi è deleterio perché non lo comprendiamo. Cioè, pensa a quello che ha fatto Carlo III d'Inghilterra a Trump, no? Nel momento in cui è andato in Parlamento, quello gli aveva detto: se non ci fossimo stati noi, oggi parlereste tedesco, ok? perché tu sai, no, che gli americani hanno aiutato durante la seconda guerra mondiale. Carlo III è stato zitto e buono, non l'ha offeso, non ha detto niente. Quando è stato di fronte al Parlamento, tranquillo, gli ha ricordato la storia, perché l'ignorante nella storia non la sa e Trump non la sa, e se non ci fossimo stati noi, voi avreste parlato francese. Ora, chi è che può capire una battuta del genere? Soltanto chissà che cos'è stata la guerra dei sette anni, che ha portato via il Canada e altre strutture alla Francia, per cui negli Stati Uniti poi c'è stata la questione dei Dominions, quindi dei vari stati che si sono unificati contro la madre patria. Allora, ti ribadisco, lo humor è dato dalla frecciatina che nasconde una forma di cinismo, nota bene quello che dico, cinismo, per poter colpire, ok? Carlo III ha colpito Trump, ma quello non c'è neanche arrivato, perché l'idiota non ci arriva, ok? E lo ha offeso dandogli in una battuta sola dell'ignorante, della persona che non conosce la storia, e soprattutto l'ha umiliato di fronte a tutti che le cose le sapevano, perché l'ha fatto passare per cretino. Mi spiego?
2: Sì.
4: Ok, e quindi certe volte serve anche questo, serve poter delineare, mettere il limite tra coloro che stanno da una parte e coloro che stanno dall'altra, perché spesso la confusione degenera nel fatto che non c'è più la capacità di conoscere quello che è la realtà da quello che è la pura illusione, e quello che vogliono questi canali è proprio questo: illudere le persone che si possa arrivare a fare altro. In tutto questo però le cose vanno dette in giustizia, ci sono delle forme ottime, ci sono, perché la resistenza che è stata fatta durante il periodo dei vaccini attraverso i canali, ok, ha portato tante persone a salvarsi dalla vaccinazione e a prendere coscienza che non solo ci fossero altri metodi, ma quello che è più grave è che quella non era una cura, ma era un indottrinamento psicologico per sottoporre popolazioni a un qualcosa che non aveva senso. Non per niente oggi tu lo sai che ci sono dei processi in atto, sì, a cui alcuni politici sfuggono per non dimostrare che loro erano completamente coscienti che quello che stavano facendo era un atto di illegalità contro la popolazione.
2: Questo è un rammarico, perché la verità è figlia del tempo, solo che
4: la verità è figlia della sapienza, tesoro.
2: Anche della sapienza,
4: perché se tu le cose non le sai, non puoi aspettare che uno ti venga a dire la cosa, perché non lo fa per tuo fine. Per tuo fine lo fa se tu hai la capacità di comprendere chi è il millantatore, l'imbonitore e quello che sta lavorando per te. Perché quello che sta lavorando per te non ti racconta le cose di quanto siamo bravi e quanto siamo belli, ma ti dice: guardagli per favore che sei sporco di cacca e vatti a pulire. Io porto sempre la favoletta dell'uccellino, no? Che è bellissima, almeno a me è servita tantissimo. La sai la favoletta dell'uccellino?
2: No.
4: Ok, allora immagina che c'è una tormenta di neve, un giorno bruttissimo di tormenta di neve, e c'è un uccellino sul ramo, il quale uccellino, poveretto, stava morendo di freddo, proprio morendo di freddo, e allora comincia a fare cip cip cip cip cip cip. A un certo punto da lontano arriva una mucca scheletrica, perché essendoci la neve questa poveretta non mangiava, e si avvicina all'uccellino che nel frattempo è caduto dal ramo, e la mucca plof gli rilascia un contenuto stomacale che tu immagini malodorante, e lo ricompre completamente dalla testa ai piedi.
2: Allora, in Veneto si dice boassa.
4: Va bene, hai compreso. E quindi sto povero uccellino, immagina la puzza, comincia a sentire sì caldo, tanto caldo, perché tu sai benissimo, insomma, è caldo, no? Però insomma la puzza è la puzza, e comincia a fare cicip cicip cicip cicip da lontano. Sempre sentendo il suono della voce dell'uccellino, si avvicina a un gatto tutto spelacchiato, brutto, rachitico, immagino quei gatti proprio che sono ai confini della realtà. Si avvicina e sente sto cicip cicip cicip, vede l'uccellino, si avvicina, e l'uccellino tutto contento cicip cicip cicip, il gatto lo prende con la sua zampa e comincia con l'altra zampa a pulirlo, e l'uccellino tutto contento che gli levavano quella cacca di dosso, quindi tutto felice, fa cicip, cicip, cicip, è tutto bello, pulito, candido, candido. Nel momento in cui era perfetto, il gatto apre la bocca e se lo mangia. Ok? Questa è la storia dell'uccellino. Cioè, oggi decidiamo in maniera socratica che la merda ci serve, perché in qualche modo ci dà protezione e ci dà anche la capacità di poter sopravvivere e vedere oltre, oppure ci facciamo mangiare dai gatti che, con la scusa che ci levano la merda, cioè la nostra ignoranza, poi alla fine ci si mangiano.
2: Sta a noi.
4: Sta a noi, sta alla nostra capacità e al nostro discernimento. Infatti, non per niente siamo partiti dal concetto di verità e apparenza. Vedi, anche in questa favola l'apparenza è che tra i due, tra la mucca e il gatto, era il gatto quello che in qualche modo era bellino, no? Perché faceva una cosa carina, ripuliva l'uccellino di sì, una sostanza.
2: Quando vedi un pezzo, sì. Quando vedi...
4: E invece quell'altra l'aveva, pensa che infame, l'aveva riscaldato, aveva fatto questa cosa impropria, e l'altro, alla fine l'uccellino ha preferito essere mangiato piuttosto che starsene bello al caldo e aspettare i tempi migliori.
2: Certo, certo, è il modo come viene, diciamo, spiegata, raccontata o anche vista in TV. Se ti fanno vedere solo alcuni frame, alcuni pezzettini, e non te, ne la vedi nel complesso, non puoi mai renderti conto di quello che è realmente il tutto. E quindi
4: purtroppo è così, purtroppo sì. È veramente così.
2: Beh, io
4: e quindi
2: auspico
4: va bene come stiamo procedendo, sempre che abbiano voglia e continuare ad ascoltare questi nostri discorsi, perché so che tu li fai anche il lunedì, se non sbaglio, giusto?
2: Allora, io sì, ho lunedì dalle 15 alle 17. Aspetta un attimo, Zizia diceva che ha aggiunto poi. Allora, mi propongo come compagno ideale per la signorina De Caro, così da poter ascoltare giorno e notte le sue affascinanti conoscenze. Prometto di non contestare mai. Poi segnalo che oltre agli omogenizzati, nello svezzamento va molto anche il latte in polvere. Dalla Cina ne arriva di ottima qualità, dicono.
4: Allora, il latte in polvere io l'ho escluso, ma non è che andiamo a guardare il particolare, spero, era soltanto per fare un esempio, e quindi di quello che in realtà sembra nutrire ma è un veleno, ed era questo l'esempio, non perché ci arrivasse più o meno il latte in polvere o altre situazioni strane. E grazie della signoria, no, ma io ho 67 anni e quindi ho abbastanza esperienza, e non voglio essere ascoltata da nessuno che non mi possa mettere in discussione, perché altrimenti avrei un discepolo, non avrei una persona con cui interloquire. È una persona con cui interloquire è stimolante, un discepolo è una persona che in realtà sta lì e ti ascolta.
2: Anche perché a volte i discepoli tendono ad appoggiarsi al bastone del maestro, e invece
4: comunque ringraziamolo, perché è stato molto carino come pensiero.
2: Bene, poi invece c'è Mario, dice che hai una, rassomigli molto a una persona che conosce lui in Argentina.
4: E come ha fatto a vedermi? È andato su internet.
2: Eh sì.
4: Ma non lo metto in dubbio, guarda, allora, secondo un'antica credenza ci sono 7 persone che ci somigliano,
2: che ci assomigliano
4: in tutto il mondo.
2: Beh, però c'è una cosa da spezzare, effettivamente. Io riporto l'esempio di un mio carissimo amico, a suo figlio quando arriva mette il cellulare sulla tavola e vedi seguito che lo ha richiamato, e in effetti non lo fa più, perché dice: il cellulare è come la cassetta degli attrezzi che ho io. Mai visto appoggiare la cassetta degli attrezzi sul tavolo dove mangiamo? No, bene. Il cellulare è uno strumento, quando ti serve lo usi, dopodiché lo riponi in un angolino.
4: Bravissimo, questo padre è un educatore, siamo partiti con l'educazione,
2: sì.
4: Vedi, questo padre è un educatore, e quindi sta dando consapevolezza alla persona, non solo in maniera educativa, nel senso di dargli anche una forma di relazione col mondo, perché sicuramente quando andrà al bar e vorrà stare con gli amici non si metterà a scrutare il cellulare. Io l'altro giorno sono uscita, guarda, sono rimasta sconvolta, perché passeggiavo lungo il viale e non c'era una persona, dico una persona, che non stesse sul cellulare.
2: Beh.
4: E mi sono detta, ma quanto mai avranno interazioni sociali queste persone? C'è il gusto di poter dire ciao, come stai, come va? Cioè, se lo dicono su internet, ma poi la persona reale dov'è?
2: E le mamme con la carrozzina che spingono, mamme o le tate, adesso non lo so, spingono le varie carrozzine e sono lì con col telefonino che a momenti...
4: E perché quelli che guidano? Ne vogliamo parlare?
2: Quelli dovrebbero mettere un blocco sull'auto.
4: No, quelli gli dovrebbero tranquillamente togliere la patente. Io sono per, mi dispiace, su certe cose sono inamovibile, nel senso che tra le altre cose ci sono, no? Adesso anche i Bluetooth che funzionano dentro le macchine. Se tu hai necessità di parlare, puoi parlare col Bluetooth, non è che succede nulla.
2: Il
4: desiderio morboso di averci la coperta di Linus in mano e di sentirti potente perché sei collegato a cosa? A cosa sei collegato? Al nulla, perché basta un attimo di distrazione e metti sotto un bambino che attraversa la strada, una vecchietta che è povera e disgraziata. Quanti pedoni poveracci vengono presi sotto semplicemente perché sti idioti non si fermano neanche alle strisce pedonali? Allora prendiamo coscienza. Ecco, per esempio, quando si parla di sicurezza, ma perché non mettono le telecamere lungo le strisce pedonali in maniera da filmare, fotografare tutti quelli che passano sulle strisce, se hanno o no il telefonino in mano?
2: Si sono
4: questo sarebbe una cosa seria, no? Il fatto che vanno a 30 km in città, che è una presa in giro colossale, perché nessuno può andare a 30 km in città, no, è proprio impossibile muoversi a 30
2: forma,
4: km in
2: anche
4: città.
2: Anche quella è una forma per...
4: è di controllo, certo. Quello è il controllo psicologico, come ridurre le pecore a pecore. In questo purtroppo va riconosciuto a Salvini il fatto di aver tolto 110 km, 120 km sull'autostrada, perché sull'autostrada, se la strada è libera e non dai fastidio a nessuno, poi corre, cioè che cosa ti comporta?
2: Appunto, la velocità deve essere sempre proporzionata al traffico. Quindi,
4: perfetto, ma i 30 km in città, quando a ogni angolo c'è un semaforo, ma come fai ad attraversare un luogo da una parte a un'altra? Cioè, e poi dici la gente fa le infrazioni, ma tu le porti a avere le infrazioni per poter poi dire ah, vedi, hai colpito. Perché credimi, negli anni 70, 80, 90, quando queste regole non c'erano, non credo che ci fossero più morti di quelli che ci sono oggi, non credo assolutamente. Capisco che è giusto mettere il casco sui motorini, su come si chiamano quelle cose orrende che hanno tirato fuori durante la pandemia, i monopattini e quant'altro,
2: sì.
4: Quello è giustissimo, giustissimo. Ma su altre regole sarei un po' più accorta, perché manca il buon senso su alcune regole.
2: Sì, ci sono, anche perché ormai le macchine hanno dei sistemi di sicurezza ben superiori a quelli di 40 anni fa, come freni e quant'altro, quindi
4: non
2: sensori.
4: Solo, ma ti segnalano anche quello che c'è di fuori con le telecamere, no?
2: Sensori e tutto, io vedo.
4: E quindi, cioè, di che stiamo a parlare? Ma te l'ho detto, è un modo di controllo.
2: Sì, stiamo accettando
4: su una
2: tutto.
4: Popolazione che già è frustrata di per sé, perché chi vive in città, per il lavoro che fa, per le mansioni che svolge, per la vita che conduce, è già frustrato. Tu ci metti altre cose sopra? Cioè, quanta vita gli dai di possibilità a questa gente? Niente. È chiaro che poi sbottano e fanno cose assurde.
2: D'altronde, con gli occhi della mente abbiamo una realtà fluida.
4: Abbiamo una realtà fluida perché la realtà è per sua natura è fluida. Noi siamo altro che atomi che si disperdono nel nostro contesto, questa è la verità. Quello che noi vediamo è l'immagine, le forme, come avrebbe detto il buon Platone, che noi abbiamo, perché in questo momento io sto guardando il mio abito, la forma del mio abito è una forma di un abito da donna, ma nella realtà vera, che io non posso cogliere perché i miei occhi non mi danno questa possibilità, questo vestito che io indosso sono una serie di atomi mobili che io non riuscirò mai a catturare, perché comunque la realtà che io immagino è diversa. Il bianco di questo vestito, perché è un vestito bianco, in realtà questo bianco non c'è, perché tu lo sai, no? Nello spettro dei colori che fu studiato da Goethe e da tutti gli altri che seguirono, anche Schopenhauer studiò i colori, E noi sappiamo che il bianco altro non è che l'illusione di tutti i colori.
2: E tutti sì, la frequenza.
4: E quindi cioè, tutto quello che emerge come colore in realtà è la mancanza di quel colore. Quindi nel mio vestito ci sono tutti i colori del mondo meno che il bianco, ma i miei occhi catturano invece il bianco, cioè quello che manca e non quello che c'è.
2: Sì, sì, è il paradosso, diciamo, per taluni.
4: È la realtà, la realtà è sempre paradossale. Se tu pensi una cosa stupida, hai mai visto un film, no? Ti ricordi, noi avevamo le pellicole, le famose pellicole?
2: Quello no.
4: Io... Le pellicole, quelle cinematografiche.
2: Sì, sì, cioè la pellicola.
4: Okay.
2: Ok,
4: se tu prendevi la pellicola ti accorgevi che era fatto da una serie di fotogrammi, foto, sì, messe sì, vicino sì, l'una all'altra, ok? Ora, se tu dipani la pellicola ti rendi conto che queste fotografie non si muovono.
2: Sono statiche, certo, solamente
4: sono statiche perché sono foto. Che cosa crea il movimento, l'illusione del movimento? Il fatto che vengono in maniera vorticosa dalla cinepresa, ok? E messe in atto, per cui tu vedi il movimento degli attori, ma in realtà quel movimento era reale nel momento in cui veniva fatto. Nel momento in cui viene ripreso non è più reale, perché sono tutti fotogrammi messi insieme che ricreano quel movimento.
2: Sì, sì, sì, sì, no, chiaro, chiarissimo questo.
4: Ora immagina una cosa, quando facevo l'insegnante di psicologia, insegnavo ai miei alunni, perché facevo tra altre cose la materia marketing, come nei film venivano inserite delle immagini che noi chiamiamo subliminali, cioè che non riusciamo a vedere, ok? Quindi tu diresti non reali, ma in realtà sono realissime, di donne nude, per esempio. Chi sa lo scandalo di Walt Disney sa che in alcuni film Walt Disney metteva delle immagini demoniache.
2: Sì, sì, sì, sì.
4: E quindi quelle sono immagini subliminali che la nostra realtà non percepisce, mentre il nostro inconscio, la nostra mente percepisce,
2: le
4: riconosce e gli dà un significato. Tant'è vero che alcuni bambini, io stessa quando ero piccola, avevo il terrore della favola di Biancaneve. E nessuno capiva perché ci avessi io il terrore della favola di Biancaneve. Poi da adulta ho capito perché c'è l'immagine del cacciatore che viene fatto morire di fame e di sete, e si vede benissimo questa immagine. Solo che molte persone, essendo superficiali, guardando diciamo l'apparenza, non si erano resi conto di questa cosa. Io bambina mi ero resa conto che quel cacciatore, la strega, quando entra nel suo atrio gli dà un calcio perché è diventato uno scheletro e l'ha fatto morire di fame e di sete, e quindi quella cosa lì a me creava paura.
2: È rimasta impressa, quindi.
4: Certo, pensa quindi a livello subliminale quanto influenzavano i bambini. O Bianca e Bernie, lo sai, no, che facevano vedere in Bianca e Bernie le maschere demoniache, anche quella è realtà. Ma come vai a spiegare a una persona media, guarda che quello che il bambino gli stai facendo vedere in realtà è collegato a una senza satanica?
2: I danni, fortunatamente, diciamo, cioè, sarebbe una tecnica, un modo di vedere se si fanno. Però è impossibile tenere per tanto tempo, però muovere, aprire e chiudere velocemente le palpebre, si riesce un attimino a sincronizzarsi con la velocità della pellicola e si vede, ma è roba proprio di microsecondi, se per caso c'è qualcosa all'interno.
4: Non lo so, io penso che l'unico modo per poterlo vedere è la moviola.
2: Sì, beh, la moviola per forza, perché
4: per fotogramma.
2: Sì,
4: io questa cosa che dici tu non lo so, perché mi sembra proprio impossibile poterlo
2: sulla pellicola,
4: fare
2: sulla genere. Pellicola sì, la moviola per forza di cose, ma su file digitali non c'è la moviola, non c'è la possibilità di riuscire a vedere come si dice, pezzo per pezzo la struttura.
4: Ma tu ci riesci, sei così bravo che riesci a digitare secondo per secondo?
2: Anche ho detto, ci sono delle ci sono alcune, sì, a volte può capitare di riuscire a intravedere e quindi rendersi conto che c'è qualcosa che non va.
4: Bravo.
2: Io ho provato questa, però dico farlo, a parte che ero più giovane, nel senso, perché poi anche la vista e tutto va nell'insieme, però se muovere velocemente, aprire e chiudere velocemente gli occhi, è come sincronizzarsi un attimino con la velocità di proiezione e via di seguito, e si riesce a vedere un attimino ogni passaggio, ecco, che avviene.
4: Ma
2: da...
4: non lo so, io non, questa tecnica non la conosco, francamente non ne ho mai sentito parlare. Quindi va bene, tutto buono quello che si apprende.
2: Ah, sì, sì, sì. In effetti io ho detto, io la prova che ho fatto, io non so neanche se è un, ma non è un'immaginazione, perché si intravede se c'è qualcosa che non è fluido. E quindi si ipotizza che ci può essere qualche immagine che magari non può andare bene. Io per assurdo avevo scaricato dei film per i cartoni per i pronipoti e ho dato un'occhiatina così per togliermi anch'io questa curiosità qua. In effetti non c'era nulla, però lo dico, questa è una prova così empirica, nel senso che non ha un supporto, ecco. Allora.
4: È una prova empirica che non ha un supporto, non è una prova?
2: No, ma sono io e quindi io sono facilmente, magari, cioè io lo dico io.
4: Ah, ok.
2: Però dico, non ho riscontri con altre cose, quindi qualcuno magari mi può dire, ma ti stai inventando, può essere questo, può essere quello, è un mio sentire, un mio fare, ecco, è mio.
4: Ok, basta. Magari tu sei più sensibile.
2: Potrebbe anche essere vero anche quello.
4: Non lo so, perché ti ho detto, io non conosco il metodo, non ho mai sentito parlare di una cosa del genere.
2: Allora, Zizza rinterviene e dice, più ascolto la 67enne più mi è simpatica. Il problema è che al momento non riesco a contestarle, dato le sue idee assomigliano alle mie. Sarà perché abbiamo quasi la stessa età. Oltre alle immagini subliminali nel cinema sono di popcorn e bibite varie, così che i gestori arrotondano.
4: Ma questo fa parte anche di un sistema, perché e torniamo sempre all'educazione, siccome ci hanno abituati che quando si va al cinema devi mangiare il popcorn, anche quello è una forma di distrazione, per esempio, no? Fare due o tre cose contemporaneamente ti deconcentra su quello che stai guardando e quindi in qualche modo fomenta il fatto che quella pellicola poi tu andrai a rivedertela sicuramente, a meno che non è un film, diciamo, di seconda passata, e quindi va bene così. Però il fatto di vendere i popcorn, infatti non si vendono durante la proiezione, se ti ricordi, ma durante le pause.
2: Diciamo,
4: o li porti
2: io,
4: tu in sala?
2: Io ricordo che appunto nel cinema non si portava nulla, non, a memoria mia. Poi...
4: No, adesso se tu vai, che ne so, alla Wonder Bros.
2: No.
4: Io... Cioè, puoi prendere i popcorn e te li porti in sala, ok? E, oppure vai durante la pausa, ma non è che passa qualcuno a vendere popcorn o qualcun altro.
2: Dentro immagino di no, questo non so, però sarà perché ormai ho perso anch'io il gusto di andare al cinema.
4: No, ci devi andare, guarda. Ecco, questa è un'altra cosa che vogliono. Questa è un'altra cosa, visto che stiamo tornando alla questione. E vedi, il cinema, per la sua cosa strana, è anche una forma di socializzazione. E prima parlavamo dell'egregore, anche lì c'è l'egregora cinema, no? La forma mentis attraverso la quale tu vai a vedere qualcosa che ti mette in relazione col gruppo che sta vedendo. Bene, se tu vai a vedere, ti dico un esempio per tutti, io ancora non l'ho visto, quindi faccio ammenda.
2: Sì, il problema sono le multisale, quelle. Cioè, no, il vecchio cinema di una volta dove c'è un'unica sala che al limite. Perché adesso.
4: Tu scegli il film, tu vai a vedere il film, mica vai a vedere la multisala.
2: No, ma sono i suoni come vengono impiegati anche nei film che possono essere. Perché anche il suono ha un peso.
4: Certo, altro che se ce l'ha un peso. Il suono è vibrazione, E quindi anche quella energia, non ce lo dimentichiamo mai.
2: Sì, sono
4: fanno
2: che
4: tutte
2: entrano...
4: le dimostrazioni sugli hertz e poi ci dimentichiamo che anche quello, il suono è quello. Cioè è un modo energetico che di colpire poi la persona che sta ascoltando. Anche le voci, no? Quando tu senti una persona che ti è amica o non amica, in base alla voce che tiene, cioè, hai fatto caso? Il timbro della voce, la qualità della voce. Fatto sì che le persone ci diventino simpatiche o antipatiche, ammazza che brutta voce che c'ha quella, e ci mette quasi sull'avviso. E quindi a maggior ragione al cinema. È chiaro che è tutto strutturato in funzione di.
2: No, per carità, a parte che diciamo film ora come ora ci sono i francesi che fanno dei bei film, però oltre oceano non arriva tanta bella cosa, secondo me. E anzi, più che altro mia moglie, perché mia moglie è quella più
3: che va su internet.
2: No,
3: guarda, ti devo dire la verità, a me piacciono moltissimo i film di Salemme.
2: Perché lo trovo veramente
3: intelligente.
2: No, ma quello del teatro. Sì, ma in effetti mia moglie non se ne è perso neanche uno.
3: Mi piacciono molto qualche film italiano che dà molto da riflettere. E quelli li vado a vedere con molta contentezza. Poi per quanto riguarda la spettacolarità, vado al cinema, tipo a vedere adesso l'Odissea, perché tipo il film Oppenheimer, cioè questi film hanno necessità di essere proiettati in ambienti consoni, perché dentro casa, in un televisore, non ti daranno mai l'immagine e l'impressione che vogliono darti.
2: Quello
3: perché
2: sicuramente.
3: Se tu vedi la fissione dell'atomo proiettata su un grande schermo, poi lo vedi su Netflix al computer, c'è un abisso. Veramente un abisso.
2: No, a casa abbiamo una bella TV, bella grandina, però non guardiamo sul computer, no, tutt'altro, anzi. Però ecco, vorrei approfittarne anche per citare, visto Rocco Papaleo, che anche lui ha fatto un bel film, Una piccola impresa meridionale, adesso non mi ricordo di che anno è questo film, ma ricordo che era carino, Rocco Papaleo.
3: Sì, ma Rocco Papaleo di solito fa cose legate alla Lucania. Tipo, che ne so, Basilicata, Coast to Coast, oppure
2: no, ha fatto quattro film. Una piccola impresa meridionale, è un film che ha fatto anche lui.
3: Beh, è carino.
2: No, sì.
3: Ti ho detto, a me, sai, poi le piace Salemme perché utilizza un linguaggio perfetto. È molto educativo. E poi prende molto in giro in maniera ironica sul fatto di come le persone spesso parlino e non hanno concretezza in quello che dicono, e questo mi piace molto. Poi è molto ironico con la malattia, è molto pungente per quanto riguarda le classi sociali, fa una bella critica politica senza offendere nessuno, un po' come come si chiama, Checco Zalone, no?
2: In qualche
3: modo riesce a criticare senza offendere. E a me questa mancanza di volgarità piace, perché vuol dire che siamo ancora ai tempi di Totò, ai tempi di De Sica, cioè di tutta questa gente che faceva critica sociale e educava. E a me piace questo modo di vedere.
2: Anche il Salemme, il teatro di Salemme è molto bello.
3: Sì, ma è lo
2: bello,
3: stesso, perché in genere divertente. Poi fa il cinema quello che riporta a teatro.
2: Quello invece del cinema è quello quando è il figlio, quello che è il figlio del boss che si innamora dell'ufficiale di carabinieri. È un film, adesso non mi ricordo i titoli perché...
3: Ma quello è molto bello perché è legato all'educazione contro il preconcetto. E quindi dire che anche un camorrista può avere una certa cosa, e quindi immagina la famiglia, no? Come viene visto dalla famiglia il fatto che fosse omosessuale, e lui stesso che non si rende conto che non può gestire la passione, perché l'amore di per sé non è né maschio né femmina, è amore. E quindi immagina per un boss che vive quella situazione, immagina per la famiglia che vive quella situazione, e immagina pure per il carabiniere, che vive quella situazione, perché è vero che lui c'entra su di sé come personaggio, ma l'altro ha perso la moglie e poi riconosce la moglie negli occhi dell'altro. Cioè c'è tutto questo gioco psicologico.
2: Stiamo parlando di cose nostre
3: e il pubblico che ascolta mi auguro che sappia bene di chi stiamo parlando, no? Per cui non stiamo tirando via le persone, escludendole da questo discorso.
2: Poi aggiungo Zizza qui: nel 2021 Piff ideò il film e noi come stronzi rimanemmo a guardare.
3: Bello.
2: Dice, film leggero ma tragicamente predittivo.
3: Sì, Piff è molto bravo, è molto intelligente, è molto critico, è uno che ha fatto La mafia uccide solo d'estate, mettendo in evidenza certe caratteristiche, bravissimo. E un altro film che parlava della Sicilia, di Palermo in particolare, non mi era molto piaciuto, però in genere fa dei film molto azzeccati, molto diretti, molto pungenti.
2: Sì, poi aggiungiamo anche, qui mi scrivono, la Cortellesi, Checco Zalone. Sì, ce ne sono.
4: Sulla Cortellesi ho qualche riguardo, però questo riguarda la mia ideologia.
2: Beh, sì, lì poi ognuno appunto...
4: Su alcune cose è sovrastimata, tipo sul film sul voto delle donne, era bellissima l'idea, ma se l'è mangiata, proprio mangiata in tutti i termini, quando di fronte alla fuga della libertà come coscienza ha preferito dimostrare, cioè di fronte a una donna che è vituperata in tutte le situazioni, dal marito, dal suocero, dalle amiche, dai lavoratori e quant'altro, e sceglie l'unico atto di libertà è andare a votare. Cioè, capisci da solo che è un po' una propaganda, perché poteva farlo meglio, evidenziando di più questa donna, che sicuramente sarà stato un atto rivoluzionario il voto, sicuramente, ma non in quel contesto, perché poi finisce quasi per essere ridicolo, non credibile, perché è vero che siamo nel 1946, ma è vero pure che le donne non erano cretine. Ti ricordo che hanno fatto le partigiane, ti ricordo che hanno messo in atto una resistenza e una volontà di cambiamento, non per niente molte donne sono state elette nel Parlamento,
2: sì,
4: e dando dignità alle donne, eliminando per esempio le case chiuse. E quindi, cioè, su questo mi dispiace dirlo, la Cortellesi è un po' retorica. Su altri film li vedo e li rivedo con piacere, perché è molto molto brava come comica, molto sagace, molto profonda, però quel film secondo me è stato tanto tanto sovrastimato, perché è stato fatto più per propaganda che per veri contenuti di dimostrazione.
2: Poi vorrei aggiungere che durante il periodo bellico le donne, oltre che essere madri di famiglie e quant'altro, hanno portato avanti anche, si può dire, tutti i lavori, perché gli uomini erano
4: hanno avuto, quindi per questo ti dico sì, quel film carico. Bello, tutto bello, sono d'accordo con te, però a me per esempio è piaciuto più Obsedek quando ha fatto Diamanti. Diamanti è spettacolare, perché c'è più rivoluzione femminile in quell'opera di tante opere femministe che tutto fanno meno che dare coscienza alle donne, perché il fatto di parlare di un mondo femminile pieno di sfaccettature, anche di debolezze, ma anche di forza, perché una madre che riesce a tirar fuori un figlio dall'anoressia, un'altra madre che riesce a lavorare nonostante il bambino, un'altra che c'ha i debiti, un'altra che c'ha il marito che la picchia, cioè tutte situazioni vere, reali, concrete, che ancora oggi possono esistere, che invece ti fanno vedere che si può uscire fuori da certi meccanismi, perché poi è la volontà e la ricerca che ti porta fuori dalle cose.
2: Poi ha fatto un altro
4: senti,
2: bel film.
4: Credo che abbiamo quasi finito, tesoro, perché mancano 5 minuti, mi sbaglio?
2: Sì, fra poco devo chiudere, quindi volevo dire che...
4: No, non vorrei essere interrotta come prima, solo con questo, nel senso che prima stavo finendo
2: Il
4: percorso.
2: No, perché quando mi compare, 2 minuti prima la partenza della pubblicità, però ero girato dalla parte dove arrivano i messaggi, WhatsApp e via di seguito, e mi è scappata quella, è arrivata che erano 10 secondi e ho atteso un attimino, ma ormai cosa volevo dire? Anzi, il regista, quello lì che è turco, aveva fatto un altro bel film che adesso mi sfugge il nome, anche quello molto molto carico, vabbè. Che dire?
4: Ne ha fatti tanti,
2: ma c'era quello che molto riflessivo, cioè ti faceva riflettere su tante belle cose.
4: Ma ha fatto uno, Cuore Sacro, che non ha avuto una fortuna, ma era fondamentale, e ha fatto le Fate Ignoranti.
2: Ecco, le Fate Ignoranti,
4: tanti,
2: quello
4: con
2: cosa, era uno anche quello, sì, è vero. Bene, carissima Caterina, allora mancano 6 minuti e 3 minuti mi servono poi per la chiusura e tutto, quindi abbiamo ancora un paio di minuti a... Io in primis ti ringrazio di cuore per la tua pazienza, disponibilità, e poi d'altronde ecco qui Alessandro, ci siamo forse conosciuti in una vita precedente, dice, ciao Alessandro.
4: Ma sicuramente, ricordati che abbiamo fatto migliaia di vite, sai quanti incontri.
2: Sì, ma è quello, dico, le emozioni sono sempre quelle, vite ne abbiamo fatte tantissime e non abbiamo neanche imparato nulla, e continuiamo a fare errori in continuazione.
4: Non è vero, guarda, dici? Perché già il fatto che stiamo parlando e in qualche modo stiamo riflettendo, non siamo in quella massa capra che accetta quello che gli viene detto come verità. Tu renditi conto solo, e questo può essere rivoluzionario, che stanno facendo di tutto per cancellare la strage che avviene continuamente in Palestina e in Libano. E invece noi dobbiamo continuare a parlarne, perché se la coscienza rimane attiva, creiamo davvero un egregore che in qualche modo possa contrastare l'egregore di questi
2: da questa
4: maledetti.
2: Radio se ne parla sovente, quindi perché appunto bisogna riflettere su ciò che sta avvenendo e saper appunto mettere sul piatto della bilancia tante cose e non essere indifferenti a
4: Bravo,
2: ciò che sta succedendo,
4: perché quello è capitato a loro, ma poteva capitare a noi,
2: a chiunque.
4: Perché che colpa hanno loro di essere nati in quella terra? Che fortuna abbiamo avuto noi di essere nati in questa terra?
2: Non a caso
4: e che
2: citato...
4: diritto hanno quest'altri di potersi riprendere la terra?
2: Che diciamo è di tutti.
4: Apposta.

Francesco sta scaldando i motori. Noi ci risentiremo domani pomeriggio dopo di Luca. Adesso ne approfitto per chiudere e salvare la registrazione in modo da dare a Pierfrancesco tutto il tempo a disposizione. Ah, va bene, perfetto. Allora, comunque dopo la replica di Luca. Grazie dell'aggiornamento. Una risentirci, adesso vi lascio con un pochino di musica e buon tutto e buona domenica.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Dopo 9 settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costa sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 o

0: 0266 80 90 288.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
2: 5 per 1000.
1: A Ioanni in matematica come andavito?
3: Ieri ero bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono solamente qua, è il magico numero.
4: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
5: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
6: Buonaventura Lavori Ferroviari. Siamo alla ricerca di operai per la nostra impresa. Persone specializzate come autisti camion patente CE con CQC, escavatoristi gommato, saldatori rotaie con procedimento alluminotermico. Inoltre c'è un programma di Academy Scuola Professionale per poter conseguire una serie di abilitazioni frequentando corsi per rispetto legge 81. Primo soccorso, caduto dall'alto, amianto, antincendio, tutti i corsi necessari per lavorare in ferrovia. Indispensabile il corso lingua italiana a livello B2, anche se stranieri. Il lavoro diurno e notturno si svolge lungo le linee ferroviarie con treni e la linea di contatto attivi. Stipendio di 2.500 euro netti per il personale già formato e che ha superato il primo periodo di 3 mesi. Restano a nostro carico le trasferte e l'alloggio. Visita il sito www.bonaventura.it e inviaci il tuo curriculum. Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Avano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
7: Simone Rossella, sono partiti i saldi a Resana. Vi aspettiamo per calzare le nostre primizie. Scarpe in cotone e lino molto leggere con i nostri plantari, tutto a 19, 29, 39. Camicia in lino, 29,90. Maglietta in cotone, 19,90. Giubbotto in microfibra, a 29,90. Sandali, uomo e donna, tutto a 39,90.
8: E cosa aspettate? Venite da Simone Rossella, ci sarà un zaino in omaggio termico. Vi aspettiamo.
7: Allora prendi la macchina e vieni da Simone Rossella. Chiama il numero 339 80 20 168. Saremo a vostra disposizione. Un grande ciao e un saluto da Simone e
8: Rossella. Ciao!

dallo studio 1 di Radio Gamma 5 va ora in onda In The Music Experience, un programma di musica e intrattenimento ideato e condotto da Pierfrancesco. Intervieni in diretta con i tuoi SMS e WhatsApp al numero 392 279 8838 o inviandoci una mail a diretta@indemusicexperience.com. Ti invitiamo anche a visitare la nostra pagina Facebook In The Music Experience. In The Music Experience è un programma ideato e condotto da Pierfrancesco.

domenica 19 luglio 2026. Sono le ore 12 e 14 minuti primi e benvenuti all'ultima trasmissione prima della pausa estiva, naturalmente. Quindi immagino che molte persone siano già in luoghi di villeggiatura, ma il vantaggio è che potete ascoltarci anche non solo con la vostra radio, ma anche con il vostro smartphone, visto che ci potete ascoltare anche in streaming, quindi anche fuori dall'area del nostro servizio della frequenza, nella maggior parte del Veneto, dove ci potete ascoltare sui 94 FM o in alternativa anche tramite il sito radiogamma5.it. Un'altra domenica insieme di frizzi, lacchere, divertimento, come sempre, buona musica, un po' di chiacchiere, insomma andremo a vedere anche come sono andati questi mondiali con polemiche varie ed eventuali. È successo di tutto e di più, però insomma vedremo. Insomma, questa sera, questa finale, c'è chi dice che vince uno, c'è chi dice che vince l'altro, ci sono anche i sondaggi, ma come sapete noi dei sondaggi non ci fidiamo. E allora saluto naturalmente anche il nostro regista in cabina di regia, il nostro Pedro, che anche lui avrà dopo a disposizione un bel mese di ferie e quindi anche lui potrà riposare, ma naturalmente noi a settembre torneremo, quindi insomma aspettateci. Intanto ci godiamo queste 2 ore e 45 di buona musica, divertimento, chiacchiere e mi raccomando la vostra partecipazione, perché come sempre, come dico, la trasmissione la fate anche voi, quindi mi raccomando, incominciate a tirare fuori i vostri computer o in alternativa ormai la tavoletta magica dove si fa praticamente tutto, quindi il vostro smartphone, ci potete scrivere, potete ascoltarci, potete interagire con noi. Ma prima di tutto, come sempre, andiamo ad aprire il diario di bordo di Radio Gamma 5 e andiamo a vedere le iniziative che ci sono, anche se ad agosto, come qualcuno diceva, rinfresca il bosco, ma c'è qualcosa anche ad agosto. Quindi apriamo il diario di bordo di Radio Gamma 5 e andiamo a vedere cosa c'è di nuovo. Naturalmente vi ricordo il 5 per 1000 per Radio Gamma 5, uno strumento totalmente gratuito, non comporta alcun costo, ma ha un grande beneficio per la nostra emittente. Quindi vi ricordo, quando andrate a fare la dichiarazione dei redditi, il codice fiscale che dovete inserire è il seguente: 0159 8090 288, 0159 8090 288, e naturalmente grazie a tutti. Cinegamma 5 presenta Un mondo in pericolo martedì 21 luglio alle ore 21.30 in sede radio, questa nuova iniziativa già da 3-4 anni mi sembra, di passare una bella serata insieme, prima si mangia e dopo si guarda un bel film. Quindi martedì prossimo alle ore 21.30 in sede radio ci sarà il film Un mondo in pericolo. Appunto, magari non avete ancora deciso, manca insomma un mese, anche qualcosina in meno, di cosa fare a Ferragosto. Beh, Radio Gamma 5 è qui per voi, vi ha già organizzato tutto. Quindi a Ferragosto, lassù nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi, quindi sabato 15 agosto tutti in Malga, in località Lobbia, a 1350 metri, che sicuramente si sta più freschi di qui. Quindi vi ricordo, ci troviamo alle ore 10:15 al parcheggio in via Casara 8 a Campo Fontana Verona, saliamo poi presso Malga Lobbia, chiosco Boraccia con una C, dalle ore 11 circa il via la passeggiata con guida, alle ore 13 pranzeremo in Malga e c'è un menù squisito, quindi grigliata con polenta, salsiccia, carne salata, fagioli e sottoaceti, e con un attimo di pazienza anche formaggio volontà, costo 20 euro. Ci stanno anche panini e taglieri, oppure potete portare il pranzo al sacco. Per informazioni e prenotazioni 329 0038 988. Per chi mangia la grigliata, naturalmente la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto,
portando il saldo di 20 euro all'organizzazione. Quindi mi raccomando, sabato 15 agosto tutti in Malga. Ricordiamo che a FNGia nei mesi di luglio e agosto sospendono qui la presenza nei pomeriggi per guardare le vostre bollette, vedere insomma se si può risparmiare, ma naturalmente li potete ritrovare quando è giovedì, se non vado errato, 24 settembre, come sentite nello spot che passa ogni ora. E ricordiamo che si cerca urgentemente una casa anche vecchia e anche isolata, volendo anche priva di riscaldamento, non più di 350-400 euro al mese. Quindi se qualcuno ce l'ha a disposizione o magari conosce qualcuno, può chiamare Franco al 334-320-1392. Yeah.

0: 12:20 minuti primi, e allora come sempre io direi al nostro regista di aprire il microfono numero 1. Vediamo se il nostro regista è bravo.
1: Sì, ci sono.
0: Buongiorno.
1: Mi senti?
0: Sì. Si avvicina al microfono.
1: Perdonami, c'era un pensiero che mi spaccava il mezzo neurone che ho. Ma perché c'è sempre più gente che viene a sposarsi in Italia?
0: Ah, domanda
1: perché
0: da
1: costa
0: un milione
1: meno,
0: di dollari.
1: Probabilmente.
0: Ma.
1: No, costa meno.
0: Costa meno?
1: Sì, cazzo.
0: Allora lo diamo
1: costa
0: per
1: molto
0: fatto.
1: Meno che in altri paesi. Perché la gente viene a sposarsi in Italia?
0: Ma non lo so. Lo chiediamo al nostro regista. Il nostro regista annuisce.
1: Io non
0: dice...
1: c'entro, ho già dato, ho già fatto.
0: Ah, lei
1: ha
0: già
1: no,
0: fatto.
1: No, sono okay. A posto.
0: E allora è tutto a posto.
1: Vabbè.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: E buona domenica.
1: Tutti.
0: Buona domenica alle persone che in questo momento si fossero magari sintonizzate casualmente su questa frequenza e stanno ascoltando casualmente questo programma che si chiama In the Music Experience.
1: Sì, e ieri sera c'è stato il Redentore a Venezia.
0: Esatto, allora ricordiamo sicuramente tutti i nostri amici veneziani, o comunque devo dire la verità che ho seguito su un'emittente qui locale, che hanno fatto la diretta, quindi insomma
1: bello.
0: Molto molto molto importante, e alla fine naturalmente hanno intervistato tutti i partecipanti, e pensate bene che non sono solo veneziani. Hanno intervistato Torino, Milano, dopo è logico ci sono tutti i veneziani.
1: Sì.
0: Hanno intervistato anche l'assessore Venturini che era presente, quindi
1: e chi è?
0: L'assessore Venturini, l'assessore al
1: l'assessore Venturini.
0: Okay. Ok. L'assessore Venturini in giunta regionale.
1: Ah.
0: Esatto, e quindi insomma ha fatto abbastanza, insomma, un bel risultato.
1: Ma
0: tutti contenti,
1: tutti felici.
0: Qualcuno anche hanno interessato, hanno detto ok, lei è veneziano, ha notato qualcosa di diverso nei fuochi di quest'anno rispetto a quelli degli altri anni? Hanno detto più colorati. Sono durati 35 minuti.
1: Beh,
0: il che insomma
1: è un bello spettacolo.
0: Penso che non so l'ultimo dell'anno se sono 35 minuti.
1: Sono tanti 35 minuti.
0: Insomma,
1: molto bello.
0: Abbastanza. Naturalmente chi era poi in laguna sulle barche è tutta un'altra cosa.
1: È un'altra atmosfera. Ma
0: sì.
1: E il termometro borseggiatori borseggiatrici ieri notte?
0: Non lo
1: andata?
0: So, qualcuno l'hanno buttato in acqua.
1: Perché tutti fanno sempre finta di dimenticarsi questa tragedia.
0: Ah,
1: perché questa è una tragedia.
0: C'è una tragedia.
1: E perché io ogni volta che vado a Venezia vedo gente che piange disperata perché gli hanno alleggerito del portafoglio. Ma tutti fanno finta quando ci sono queste grandi manifestazioni che sono stupende, che vanno valorizzate. Ma ricordatevi che probabilmente gente che ha pagato centinaia di euro per essere lì, ci sarà qualcuno che tornerà senza documenti, senza portafoglio, senza carta di credito, senza soldi.
0: Beh, guarda il lato positivo, ti hanno alleggerito, non hai da portarti il...
1: È l'unica dieta che si può fare.
0: Ha funzionato, vedete. E non costa neanche niente.
1: Ma
0: a parte
1: tutti
0: il portafoglio.
1: Se lo dimenticano, è una cosa assurda, perché è il pane quotidiano di chiunque viva a Venezia, viva, lavori, operi, faccia qualcosa a Venezia, sono, specialmente sono più donne che uomini, sono le borseggiatrici e i borseggiatori. La quotidianità, ogni volta che fanno queste belle cose, le dirette, ma che bello, la regata, e il carnevale, e i borseggiatori?
0: Vabbè, loro sono...
1: Non ci sono.
0: Loro sono sempre presenti.
1: E io invece, che apprezzo tutto perché Venezia è Venezia, caspita. No, parliamo continuamente dei borseggi e dei borseggiatori, perché questo è quello che vendiamo noi della nostra città.
0: Purtroppo non, da quel lato lì non va proprio bene.
1: Questo
0: insomma
1: è quello di cui la gente parlerà quando se ne torna a casa, che aveva il gruppetto, le cose, c'è sempre qualcuno a cui rubano,
0: purtroppo.
1: E nessuno fa niente.
0: Eh beh, come sempre si sa che poi in Italia, beh, poi insomma in questi giorni mi sembra che insomma ne abbiamo,
1: no, non difendetevi per carità di Dio,
0: ne abbiamo sentite di tutti i colori, quindi sì, lasciamo stare,
1: offrite perché... con gioia ai bisognosi il vostro portafoglio, offrite con un sorriso la vostra carta di credito,
0: e con delicatezza
1: e con gentilezza, fai un sorriso a chi ti apre lo zainetto, ecco, regala un sorriso
0: che magari riesci a aprirtelo lui più facilmente che tu, magari sei impedito con la cerniera e quindi dici ma com'è possibile che lui sia riuscito velocemente e tu che abilmente ti metti lì ad aprire, sì, ma magicamente
1: sentitevi orgogliosi di contribuire a così tante famiglie che aspettano solo il vostro portafoglio col suo contenuto.
0: Vabbè, insomma,
1: siate felici di
0: qualcosa
1: questo.
0: Ne verrà fuori, insomma.
1: Sì, che tu torni a casa con le pive nel sacco e ti devi rifare pure tutti i documenti.
0: Ecco,
1: che
0: ecco,
1: è atroce.
0: Insomma, qualcosa succederà. Allora, sì, alle 12:26 direi di partire con il brano Hit, cioè il brano che viene proposto di più in questo mese. E in questo mese cosa ci propone il nostro regista? Naturalmente che lui ha già pronto, perché è bravissimo, è un bravo regista, pagato il giusto.
1: Il giusto.
0: Quindi poco.
1: Esatto.
0: Ecco, il giusto è poco. Perché bisogna sempre capire quanto è tanto poco, cosa si intende.
1: Dipende
0: là
1: chi sei.
0: Là possiamo aprire insomma una disquisizione lunga che ci occuperebbe
1: molto
0: anche
1: lunga,
0: tutto il pomeriggio. Mm-hmm. E allora partiamo con il brano Hit con Aitana in questo mese con Super Estrella.

0: E questa era Aitana con Superestrella alle 12:30 minuti primi di questa domenica 19 luglio 2026. Ho dimenticato di dare i numeri, quindi i numeri per stare in nostra compagnia, il numero di SMS e WhatsApp, il numero 334-7102-672 o in alternativa il 392-279-8838, numero solo per questa trasmissione, quindi non è una numerazione di Radio Gamma 5, o in alternativa ancora potete scrivere qualcosa sulla nostra pagina Facebook In The Music Experience, mettendo un messaggio sul post che vedete fissato in alto. L'abbiamo fissato con i chiodi per evitare che cadesse, perché è una lavagna, allora l'abbiamo fissato. E quindi parlavamo prima del Redentore, quindi magari bello, le nostre amiche veneziane o i nostri amici veneziani, sicuramente qualcuno era nella folla ieri sera. E dopo c'è stato anche un po' di difficoltà nell'uscire a Piazzale Roma, perché si è letto che c'è stato un incidente, quindi insomma un'ora e mezza per uscire, però come sempre,
1: calma,
0: insomma,
1: con calma,
0: come la mattina quando ti metti in
1: tangenziale,
0: esatto, c'è sempre qualche problema, però insomma noi abbiamo visto dei bei fuochi, quindi ne vale anche la pena, anche se dobbiamo perdere un'ora di traffico, ce lo sconteranno.
1: Hai vissuto l'emozione,
0: ce lo sconteranno
1: costa
0: dalla settimana, insomma.
1: Esatto.
0: Ecco. Mm-mm. Mi ricordo che questa sera c'è la finale dei mondiali.
1: Ma parliamone con calma.
0: Quindi, insomma, con molta calma ne parleremo. Anzi, più che altro vorremmo sapere voi se li avete visti. Giusto, siete stati contenti, non contenti, era scontato le squadre che sono arrivate alla fine, alcuni dicono sì, alcuni dicono no, però giustamente
1: alcuni dicono
0: insomma,
1: forse
0: è forse insomma qualcosa, e quindi insomma lasciamo a voi lo scettro, il martelletto, come
1: sì,
0: il giudice, per giudicare se effettivamente insomma
1: ne valeva la pena
0: guardarli oppure è stato
1: tutto... partite di calcio spesso trascurabili dall'11 di giugno al 19 di luglio,
0: insomma,
1: un girone, quando poi alla fine, allora, Francia, Inghilterra, Argentina, Spagna, è inutile, per quanto c'è simpatia, si conoscono paesi di cui non si è mai sentito parlare prima, sì, portate pure paesi esotici, Curazao, non serve a niente, tanto non c'è, è ovvio che non possono arrivare. È ovvio, è già tanto se passano il primo girone, poi le fanno fuori subito.
0: Beh, ovvio, insomma, si sa che, anzi, dovrebbe essere anche i prossimi mondiali,
1: sì,
0: dovrebbero essere ancora di più di squadre partecipanti.
1: Sempre tutti, anche i pulcini.
0: A memoria.
1: Sì.
0: E beh, d'altronde, siccome vogliono molto bene al signor Infantino, infatti si vedeva
1: rispettabilissimo,
0: si vedeva soprattutto ogni inquadratura sul primo piano che facevano a lui durante le partite, naturalmente tutti fischiavano, forse c'era un motivo sotto,
1: no, erano fischi di simpatia, di dire
0: ma
1: guarda,
0: sotto, ma tanto sotto,
1: è
0: proprio
1: bello, quest'uomo ha portato una ventata di freschezza, novità, sì, simpatia, sì, amore per il calcio.
0: E come diceva qualcuno, Spagna purché se magna.
1: O con Francia, o con Spagna purché se magna.
0: Ecco, quindi insomma.
1: Ma a mangiare sono sempre gli stessi, però.
0: Abbiamo capito.
1: Sì.
0: Salutiamo anche Stefano da Camisano.
1: Ciao Stefano.
0: Esatto. No, ha mandato un'immagine su WhatsApp.
1: Sì.
0: Ecco. Ma devo dar ragione. Posso dire cosa ha scritto.
1: Allora, la prima pausa
0: Stefano da Camisano.
1: Faccio il giro, vengo a vedere.
0: Ciao
1: Stefano.
0: Sì. Ecco, insomma, quindi
1: ma
0: salutiamo.
1: Più di quello di cui si è parlato di Venezia, cioè Venezia e sotto, o di calcio?
0: No, è tutta un'altra cosa.
1: Tutta un'altra cosa.
0: Non c'entra
1: né uno né l'altro.
0: Ecco, quindi siamo sicuri che
1: ha scritto buffoni, andate a lavorare.
0: Esatto,
1: bene,
0: ecco. E qualcuno
1: ragione
0: gli ha scritto "Ma quale lavoro?"
1: Ma influencer.
0: No, più che altro, no, quale lavoro? Quanto me pagate?
1: Quanto me pagate?
0: Sai che c'era qualcuno che diceva un lavoro, sì, ma quanto me pagate?
1: Stefano.
0: Decidi tu, fallo tu lo stipendio.
1: Lo stipendio lo fai tu.
0: Lo fai, bene. Sì, lo fai tu. Ah, non so se sapete.
1: No.
0: Lo sapete o non lo sapete? O fate finta di non saperlo. Qui proprio vicino a noi, non tanto distante, insomma, nel comune di Este, venerdì sera.
1: Oh sì.
0: Cosa c'è stato venerdì sera?
1: Praticamente hanno aperto la RSA.
0: Sì.
1: E hanno portato fuori dei ragazzi che vivono nella RSA, ma che hanno ancora tantissime cose da dire, però. Bisogna anche dire la verità. E sono venuti a suonare per noi.
0: Simpaticissimi. Allora, intanto diamo il tempo perché mi dice il nostro regista che non ha pronta la base.
1: Ti pareva insomma... appena fatto i complimenti esaltati.
0: Come sempre.
1: E non c'ha la base.
0: Come sempre. Ma tu non ti puoi mai fidare del nostro regista.
1: No.
0: No, dai. Scherzo. Ci ha fatto uno scherzo. Allora, sono arrivati qui nel festival di Este i Deep Purple.
1: Che, hai insomma, detto niente.
0: Vogliamo dire che chi non li conosce, dopo possono piacere o no, quello è sempre.
1: No, secondo me li conoscono tutti.
0: Esatto.
1: Anche
0: insomma,
1: i giovani.
0: Non sono più giovani.
1: No.
0: Ecco, però insomma hanno fatto un bel successo di persone.
1: 4.000 persone, perché
0: esatto.
1: Non è che era un. Sì, era un posto, non era uno stadio da 80.000. Però hanno fatto il tutto esaurito.
0: Esatto, quindi insomma sono ritornati. Chi è piaciuto è andato a vederlo, chi non è piaciuto
1: ha fatto a meno,
0: insomma, molto semplice. Il bello della musica è quello che puoi ascoltarla o non ascoltarla, se
1: scegli.
0: Non ti piace. E allora noi abbiamo estratto un brano,
1: sì,
0: che si intitola Highway Star, quindi
1: sì,
0: insomma lo conoscete, è famoso,
1: sì,
0: non occorre dire tante parole, e ce lo andiamo a ascoltare. Allora, i Deep Purple con Highway Star.

0: I Deep Purple con Highway Star. Beh, direi insomma, no? L'abbiamo usato.
1: È una bella scarica di adrenalina pura.
0: Per gli amanti della. Per gli amanti, insomma, di questo genere, che è un po' particolare, però insomma.
1: Anche per chi ha dei ricordi.
0: Sì. Andiamo a salutare allora gli amici che ci stanno scrivendo al 334-7102-672, che è utilizzabile sia per i classici SMS, penso che si usino ancora, o per i pratici e veloci WhatsApp. E allora andiamo a salutare, ci spostiamo a Treviso, facciamo una deviazione con la macchina. E ciao ragazzacci, buona domenica a tutti naturalmente, e un saluto a lei. E andiamo a salutare naturalmente Marica, Anna Maria e naturalmente Corrado, quindi il trio di Treviso che è sempre presente e noi insomma ci fa molto piacere. E chissà oggi la nostra Marica cosa mangerà oggi, visto insomma si è un po' rinfrescata l'aria, non, sì. Adesso non vorrei dire da felpa, però insomma ieri sera diciamo c'è stato un po' di movimento nel cielo, una bella luce che illuminato buona parte insomma della nostra provincia, chi più chi meno insomma qualche goccia si è vista, ma si era vista anche ieri pomeriggio. E quindi insomma un po' di
1: ha voluto vedere, ha visto,
0: esatto, un po' di acqua che insomma non è che ci abbia risolto molto i problemi che abbiamo,
1: però almeno il posto preciso da dove veniamo noi non ci sono stati trombe d'aria, non c'è stata grandine, quindi va bene così.
0: Ecco, insomma, ci accontentiamo di aria fresca, ecco, non pretendiamo grandi sconvolgimenti mondiali. Anche perché non li facciamo noi, questo no. Noi siamo, forse potremmo ingegnarci a farli, però la vedo, non abbiamo le capacità, ecco, diciamo, ammettiamolo, non abbiamo le capacità. Sono le 12.44 e allora andiamo a vedere ancora chi ci scrive e naturalmente, ecco, giustamente la nostra Marica ci dice sì, ma è l'umidità, è appunto, infatti il problema non è neanche il caldo, ma è l'umidità, Oh, allora oggi si mangia una buona pasta fredda, che direi è proprio per il 19 di luglio, pomodori e formaggio, e stasera... forse è preparata per la finale, penso. Peperonata e polpette in umido.
1: Ottimo.
0: Mi fa venire in mente.
1: Parlane.
0: Le polpette svedesi. Che qualcuno.
1: In questo momento.
0: Ci sarà più di qualcuno che sta mangiando. Beh, allora, chiamarle polpette è un'offesa alle nonne italiane. Insomma.
1: Vabbè, allora.
0: Una sottospecie con un colore un po' strano. Ma non hanno niente a che fare con le...
1: Fidati, ma in Svezia la carne sarà diversa.
0: Ecco.
1: Allora, se voi uscite o entrate, fate quello che volete, allo svincolo autostradale di Padova Est, buttate un occhio. Da una parte c'è un hotel, no, non ci riferiamo
0: non
1: a quello.
0: Dall'altra parte
1: c'è una specie di situazione commerciale.
0: Ah.
1: E lì ci sono centinaia e centinaia di simpatiche famiglie italiane composte da bambini, nonni, amanti, zii, fratelli e chi più ne ha più ne metta, che in questo preciso istante, loro no che non ci stanno ascoltando,
0: no,
1: sono seduti,
0: no, perché gli vanno per traverso le polpette svedesi,
1: non è il caso, non voglio essere complice, e stanno degustando con gioia le gustose ed economicissime polpette svedesi.
0: Oh.
1: Allora un pensiero per queste povere vittime della polpetta svedese.
0: Purtroppo tocca, dopo abbiamo anche degli animali poverini
1: che vengono trascinati in queste situazioni.
0: Ecco, quindi insomma.
1: E gli tocca andare in giro, anche se starebbero volentieri in altri posti.
0: Direi che anche no. Però anche purtroppo no. Sapete che insomma.
1: Perché è vero, i cani adorano stare con i propri padroni ed è per questo che spesso e volentieri fanno delle cose che se potessero scegliere non farebbero mai.
0: Esatto.
1: Perché un cane non c'entrerebbe in un centro commerciale se non fosse perché voi lo portate e perché vi ama.
0: Eh sì,
1: vi ama.
0: Purtroppo
1: un cane non è non era stato ideato per il centro commerciale.
0: No.
1: Neanche
0: no.
1: Noi, però, ecco.
0: Lo potete portare nelle aree che ci sono, insomma, in buona parte.
1: Ci sono tanti posti, loro esatto. Verranno comunque anche al centro commerciale, verranno al ristorante, verranno dove voi li porterete, perché vi amano. Quindi non è che lo scelgono, scelgono voi, non il posto dove li portate.
0: Ecco, quindi insomma, è un invito.
1: A capire le creature,
0: dove, esatto, dove portare
1: e i sacrifici che fanno per noi,
0: esatto. 334-7102-672 SMS, WhatsApp, oppure la nostra pagina Facebook In The Music Experience. Torniamo un po' indietro, ma di tanti anni. Non so se il nostro regista si ricorda il 1982, quindi
1: io me lo ricordo.
0: Retro col cambio automatico.
1: Ecco,
0: andiamo ad ascoltarci un bel brano che sicuramente voi l'avete sentito, l'avete riconosciuto. Esatto, e noi ci piace, noi insomma ve lo proponiamo. Sto parlando di Marvin Gaye con Sexual Healing.

0: Beh, abbiamo sentito un bel brano,
1: Mi sono fortemente emozionata perché questo, sì, io ero una giovane adolescente e questo brano mi ha fatto impazzire. Credo che molti giovanetti in tutto il mondo nati verso l'83 siano anche figli di questa canzone.
0: Ah sì, 1982, Marvin Gaye con Sexual Healing.
1: E mi sono emozionato, ho sentito il forte desiderio di mangiare una caramella, quindi se sentite una voce un po' impastata, non sono ubriaca, anche perché io sono astemia e non mi posso ubriacare, ma ho una caramella.
0: No, ma diciamo che è concesso solo
1: bere.
0: esatto, è concesso solo al nostro regista. Perché mangiare, tanto lui non deve parlare,
1: appunto,
0: lui deve solo muovere le mani e a volte,
1: ecco, e riesce a sbagliare anche su quello.
0: Esatto. Allora, infatti, stavo dicendo al nostro regista,
1: sì,
0: di cercare un brano che infatti mi dice in cuffia che l'ha trovato. Quindi
1: l'hai trovato?
0: L'ha trovato il nostro regista, quindi bravo, facciamo i nostri complimenti. Allora, andiamo anche a salutare, ci spostiamo da Padova, siamo andati a Treviso,
1: sì,
0: e adesso prendiamo il Freccia e andiamo a Vicenza.
1: Vai a Vicenza.
0: Sperando che si fermi,
1: che non, ecco, ci siano i lavori in corso.
0: E con il Freccia andiamo a salutare la nostra Agnese di Vicenza.
1: Buongiorno Agnese.
0: Oh, che dice: sono qui che mi godo il mio star sola.
1: Come ti
0: ascoltandovi,
1: capisco,
0: con piacere.
1: Come ti capisco, Agnese?
0: No, ma perché giustamente la nostra Agnese fa presente che soprattutto nelle case italiane, ma penso anche nel resto del mondo, soprattutto nel fine settimana, soprattutto nell'orario di pranzo, c'è sempre, si apre un po' i banchetti, gente che va, gente che viene, e quindi giustamente anche la nostra Agnese ha detto: ah, io mi siedo, vi ascolto, che è già una fatica, quindi
1: esatto.
0: Agnese, ti ringraziamo solo,
1: grazie,
0: per quello. Esatto. E almeno però dici: se ho voglia mangio qualcosa, se no faccio a meno,
1: no.
0: Ecco, e quindi insomma,
1: se ho voglia di mangiare la roba direttamente in busta, me la mangio in busta.
0: Esatto,
1: ecco,
0: esatto,
1: faccio quello che voglio.
0: Esatto. E quindi insomma, ti alleviamo un po' questo dolore della preparazione del pranzo. Insomma, ecco, no, ma è vero, ci sono ogni tanto soprattutto la domenica questi affollamenti nelle tavole,
1: i figli che non possono stare senza vedere,
0: esatto,
1: la mamma,
0: che vedendo anche un piatto sulla tavola non è che dicono di no, dicono: beh, anche
1: facciamo
0: perché
1: contenta la mamma, fermiamoci,
0: esatto,
1: a mangiare, dai.
0: Esatto. Allora, ci stiamo avvicinando al primo interruzione pubblicitaria, quindi la chiusura del primo blocco di trasmissione. E allora dopo, dai ragazzi, chiediamo insomma di questi mondiali: avete visti, non li avete visti? Dai, diteci qualcosa, anche se non mi sono piaciuti.
1: Ma anche l'orario era scomodo, anche
0: esatto,
1: ieri notte, caspita, ma io ho una certa età, devo andare a letto, non posso cominciare a vedere una partita alle 23, signori.
0: Esatto. Però insomma, ne è valsa la pena, non è valsa la pena? Sta a voi dircelo, 334-7102-672. Stiamo sempre negli anni 80 e quindi 84. E se vi dico Happy Children, vi viene
1: bello
0: in mente qualcosa?
1: Sì.
0: Allora ce l'andiamo a ascoltare, pubblicità, e dopo ritorniamo in diretta in The Music Experience su Radio Gamma 5.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costa sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 90 288.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono dimenticato il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile.

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione.
1: Stavolta non farlo scappare.
0: No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
2: L'associazione Il Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi!

0: Puente Bacaà, una bontà sicura, ma avuto meter una grigliata in altura?
1: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
2: In località Loppia, con 2B, ai 1350 metri.
0: Sabato 15 agosto, tutti in Malga!
3: Vecini, ci troviamo alle ore 10.15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
4: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
0: Dalle ore 11 circa, il via alla passeggiata!
2: Con guida!
1: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salata, fagioli e sottaceti. E con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
2: Fino a sciopare! Boom!
1: Euro 20.
3: Ci stanno anche panini e taglieri oppure porteve da mangiare al sacco.
2: Per info e prenotazioni
5: 3
6: 2 9
5: 0 0
6: 3
5: 8
1: 9
0: 8
7: 8.
0: PS, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di Euro 20 all'organizzazione.
2: Ode!
0: Allora, sabato 15 agosto, tutti in Malga. Ciao bei e a mente vuota, vi aspettiamo in quota.
2: Se no, capì, a mi piace baccaia e a grigliata.

0: Ascolti.
1: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
2: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
3: Quando la terra si ammala, l'uomo si ammala. 3 giorni per tornare all'equilibrio. Bagnoli di Sopra, 18, 19 e 20 settembre 2026. Conferenze scientifiche, masterclass, arte, musica dal vivo. Medici, ricercatori, giornalisti e fotografi si incontrano per parlare di salute, ambiente e futuro. Con il professor Alberto Mantovani, il professor Paolo Belavite e la dottoressa Carla Ferreri, una giornata scientifica dedicata al danno invisibile, dagli interferenti endocrini alla fitoterapia. E ancora Pablo Ernesto Piovano, doppio vincitore del World Press Photo in masterclass su fotografia ed etica. Talk e testimonianze su terra, cibo e rigenerazione. Un concerto dal vivo sulle musiche di Gurdjieff. Il mercato fuori porta tra sapore e sostenibilità. Presentazione progetto Mai più soli, perché nessuno debba affrontare la propria malattia da solo. Posti limitati, iscrizione obbligatoria. Scopri il programma su conventionippocrate.org. 18, 19, 20 settembre, Bagnoli di Sopra. Quando la terra guarisce, guariamo con lei.

0: E questa era Gaia con Bossa Nostra, un brano che insomma so che vi piace, quindi lo riascoltiamo con molto piacere.
1: Un brano che fa estate, caldo.
0: Fa estate,
1: spiaggia.
0: Sono le 13:11 minuti di questa domenica 19 luglio 2026. Salutiamo gli amici che si fossero sintonizzati in questo momento su Radio Gamma 5. Benvenuti o ben ritrovati per chi ci conoscesse già in The Music Experience. La voce è quella di Pierfrancesco e
1: indebitamente ospite Carolina,
0: e del nostro regista
1: domenica,
0: che è un regista non parlante,
1: no,
0: è silenzioso,
1: ma mangiante però.
0: 334 7102 672, mm-hmm, è il numero che potete utilizzare per scriverci un sms o anche un messaggio WhatsApp.
1: Sì,
0: vedi allora la nostra Agnese,
1: sì,
0: ci dice nel brano che abbiamo fatto passare prima della pubblicità, Happy Children, dice: ah, che meraviglioso ricordo questo ultimo brano, avevo i bambini piccoli e lo ascoltavamo insieme. Perché, sai Agnese, ma no, perché lo dice Pierfrancesco, perché lo dicono gente che insomma ha fatto musica, sicuramente ne sa più di me, ma ci sono brani che rimangono, punto. Quindi,
1: hai voglia se rimangono.
0: 1980, 1990, noi li risentiamo, magari spariscono per alcuni momenti, ma ritornano.
1: E questo... come diceva, come si chiama? Tonello Venditti,
0: sì.
1: Certi amori fanno dei giri immensi, poi ritornano.
0: Esatto.
1: Perché invece io appena ho sentito Happy Children, io non sapevo cosa avrebbe messo Pierfrancesco. E invece io mi sono rivista adolescente a saltare come una. Vabbè, insomma, a saltare con gioia nelle festine proprio con questa canzone. Ed
0: esatto.
1: Era bella.
0: E sono
1: ed
0: poi...
1: eravamo felici e non sapevamo di essere felici. Caspita.
0: Ecco.
1: Scusate.
0: Ecco, e quindi insomma c'è stata, diciamo, un refresh negli anni 80,
1: sì,
0: che noi, diciamo la verità, ci piace fare.
1: Apprezziamo
0: 80-90
1: tantissimo.
0: Che sono poi gli anni della buona musica, diciamo la vera musica. Al giorno d'oggi sì, alcuni sono rifacimenti anche fatti male,
1: tra l'altro, che era meglio l'originale.
0: Esatto,
1: sì.
0: Ripresi, però insomma facciamo ascoltare un po' di tutto, perché
1: di tutto,
0: come sempre la musica è varia, tutti non può piacere tutto. Insomma, cerchiamo di accontentare, ecco,
1: sì,
0: cerchiamo di fare questo. E quindi siamo felici che la nostra Agnese l'abbiamo fatta tornare indietro un po' negli anni. Dopo andiamo anche giusto, la nostra Marica,
1: sì,
0: ci dice: ospite fissa o co-conduttrice quasi saltuaria?
1: Sì, dipende dai giorni.
0: Dipende, perché poi siccome noi la paghiamo per le ospitate che fa dietro al microfono, ci sono dei mesi che abbiamo difficoltà economiche,
1: esatto,
0: quindi preferiamo non venga.
1: Non convocarla.
0: Esatto,
1: qui.
0: Quindi insomma dipende un po' come va economicamente il mese, ecco Marica.
1: Adesso voglio proprio aprire l'autocoscienza.
0: Dica.
1: Cioè praticamente io sono pagata in cioccolata. Io vengo e mi viene accreditato, no, non sul conto corrente, mi viene proprio data brevi manu, cioè brevi un bel manu, sacchetto di cioccolata, preferibilmente fondente, anche fondente ripiena, perché per esempio la fondente ripiena menta, caspita se è buona. E non parlo solo del tradizionale After Eight, ci sono proprio delle stecche carine di cioccolata con dentro creme de menthe, oh caspita, ecco, quindi io sono pagata in cioccolata, tanto non ho più l'età che ti vengono i brufoli.
0: No.
1: Perché sai che quando eri ragazzina ti veniva qualche brufolo e dicevo: non sta a mangiare cioccolata. Ecco, io posso mangiarla adesso.
0: Ecco, bene, bene, questo è importante,
1: sì,
0: come i nostri ascoltatori, ma mi raccomando, d'estate poca.
1: Beh, è un po' tende al riscaldamento. Infatti,
0: esatto,
1: se voi andate a fare la spesa, solitamente in questo periodo le corsie dei supermercati dove c'è la cioccolata sono quasi tutte in offerta.
0: Ecco, quindi
1: perché
0: insomma,
1: non
0: c'è,
1: è il
0: c'è
1: periodo,
0: un motivo.
1: Non è il periodo.
0: Se vi mettono i prodotti in offerta, ci sono due motivi:
1: sì,
0: o fanno male,
1: sì, o fanno peggio.
0: O fanno peggio. O
1: sì,
0: evidentemente devono...
1: non è il momento giusto.
0: No, l'estate, ecco, non è proprio il massimo per la cioccolata. Allora, sono le 13:16.
1: Sì.
0: Andiamo a rinfrescarci un po' con un bel brano estivo.
1: Okay.
0: Si chiama Un'estate italiana.
1: Sì.
0: Quindi, insomma, Ci azzecca? Siamo in estate?
1: Sì.
0: Sì. E allora andiamo ad ascoltare due grandi voci della musica italiana, almeno sì. Io reputo grandi voci, qualcuno mi potrà dire di no, ma siamo in...
1: Tu hai diritto di esprimere la tua opinione.
0: Qualcuno diceva siamo in democrazia, quindi insomma, e ridevamo. Gianna Nannini e Edoardo Bennato, un bel duetto con Un'estate italiana.
1: I nostri

0: sapere se erano attenti i nostri ascoltatori.
1: No!
0: Erano attenti i nostri ascoltatori?
1: Eh no, abbiamo speso, ci siamo svenati, abbiamo impegnato i gioielli della nonna per fare Italia 90, per arrivare terzi.
0: Ai ai ai.
1: Per arrivare terzi abbiamo svenduto, fatto alberghi e sistema gli stadi per arrivare terzi. Ma si può essere così scemi? Con il più brutto pupazzo mascotte che io abbia mai visto.
0: Ah, ecco, sì, sì, sì.
1: Ciao,
0: sì,
1: 90, una cosa da non far vedere ai bambini che poi restano segnati.
0: Ecco, ma ci sono ancora i pupazzi? Qualcuno ce li ha?
1: Sì, sì, li vede. Se tu vai su internet...
0: Hanno valore storico?
1: Sì. Sì,
0: li metto sulle aste online.
1: Sì, ma è di una bruttura, cioè io non so, dovrei informarmi chi ha disegnato, chi l'ha tirato fuori, di chi era figlio quello che ha fatto quel ciao 90 che poi è diventato la mascotte. È una cosa immonda. Ecco, comunque quel mondiale là, 1990, c'era 8 giugno, 8 luglio. E poi, allora, è arrivato prima la Germania.
0: Bene.
1: Che poi saranno stati contenti, saranno venuti più volentieri a fare le vacanze in Italia, quindi qualcosa per traverso ci abbiamo guadagnato. Seconda l'Argentina, terza l'Italia e quarta l'Inghilterra.
0: Ecco, quindi insomma.
1: E c'erano esattamente la metà delle squadre che hanno fatto concorrere a questi stranissimi mondiali di adesso del 2026. Eravamo 24 squadre.
0: Ecco.
1: L'Italia, giustamente, buono, essendosi venduti gli ori della nonna per ospitarli, era già qualificata. Quindi ti piace vincere facile?
0: Ce l'abbiamo fatta.
1: Ce l'abbiamo fatta perché toccava, non potevano dirci no, voi ve la guadagnate. Abbiamo pagato e toccava a noi, ecco, per arrivare terzi.
0: Ecco.
1: Vabbè.
0: E quest'anno, gli ultimi anni, abbiamo risolto i problemi.
1: Così non abbiamo speso
0: soldi. Così non abbiamo speso soldi. Che dopo non si dica che non ci sono soldi, che non si può,
1: che non si fanno sacrifici.
0: Che non si fanno sacrifici. Insomma, abbiamo visto, ma immagino che tutti i nostri ascoltatori, insomma, chi ha la macchina, chi non ha la macchina non interessa. Abbiamo visto, insomma, che andare adesso al mare costicchia, insomma, fare un pieno, abbiamo visto che insomma
1: fai un pieno da una parte e ti svuoti il portafoglio.
0: Abbiamo visto alcune zone qui di Padova, ma sì, come si può andare nel milanese, come a Roma, abbiamo già superato i 2,100 euro.
1: Che bei momenti.
0: Allora qualcuno mi dice: ma perché non compri la macchina elettrica? Così risparmi. Giustamente uno dice: trovo l'alternativa.
1: Sì, vai in bicicletta, se vuoi un'alternativa.
0: Ma la macchina elettrica hanno rincarato anche i kilowatt della corrente.
1: No, davvero?
0: Esatto. Ah. Quindi mi lascia un po' dubbiosa la cosa.
1: Senza contare poi l'acquisto di un'autovettura elettrica, quanto pesante.
0: Esatto. Quindi insomma alcuni dicono: ma sì, dai, spendo questi, che poi non si capisce perché
1: non
0: allora
1: capisce.
0: Dicono aumento del carburante,
1: sì.
0: Bene, ok, il pieno è aumentato di 15 euro.
1: Per un pieno
0: a me ha lasciato un po' dubbiosa la notizia. Ho detto 15 euro su un pieno mi sembra tanto. Ecco. Dopo siamo passati da 15 euro a 7 euro, da un'altra
1: insomma,
0: parte
1: è meno della metà,
0: insomma già. Quindi abbiamo già capito che i numeri sono dati
1: così,
0: in quel modo che non posso dire, insomma, perché giustamente siamo nell'etere.
1: Sì.
0: Ecco, sono dati un po' alla C. Ecco,
1: sì,
0: alla C come cioccolata.
1: Cioccolata.
0: Come dice giustamente la nostra Marica, dice: ma come si fa a mangiare la cioccolata con il caldo?
1: Si
0: è
1: fa,
0: l'unico
1: si fa
0: deterrente per questo mio peccato di gola. Adesso è stagione di gelato.
1: Anche.
0: Ah, allora qui insomma
1: non bisogna discriminare.
0: Qui
1: eh?
0: Si apre più che una porta, si apre un portone, anche perché qual è il vostro gusto preferito del gelato? Beh, ce ne sarà. A parte che adesso non ci sono, una volta c'era limone, fragola, pistacchio, c'erano sempre quei quattro gusti, adesso c'è affogato di caffè.
1: Beh, questo sarebbe ancora facile, poi
0: ecco,
1: ce ne sono altri.
0: Dopo ci sono cookies.
1: Che schifo.
0: Che sembra più una marca di mangiare da gatto. Più
1: no,
0: che
1: ma
0: altro,
1: cookies sono i biscottini.
0: Sì, sì, esatto. Dopo c'è cioccolata fondente. Più più così. Più fondente, meno fondente. Dopo c'è il gelato light.
1: Che racconta.
0: E quindi insomma, come al massimo, non so se voi vi capita mai, ma questa bisogna raccontarla. Allora, c'è una nota catena che non è italiana, insomma, che ha aperto qui, insomma, nelle zone di Padova. E abbiamo visto, questo è il top che si può trovare. La tisana sgonfia pancia. Signore e signori, dopo Vanna Marchi con la crema, la tisana sgonfia pancia. Quindi abbiamo detto tutto.
1: Ma a sto punto
0: l'ha provata il nostro regista. Nicchia. Mi sembra che i risultati
1: Vado a Sant'Antonio piuttosto. Mi costa meno, mi illudo di meno.
0: No, perché noi testiamo tutto sul nostro regista. Quindi se resiste il regista, lo mangiamo. Esatto. Se non resiste,
1: non era per noi.
0: Troveremo un regista di scorta.
1: Esatto.
0: Troveremo una roba di scorta. Oh, allora adesso andiamo. Adesso c'è un brano che insomma dobbiamo. Non dico ballarlo tutti,
1: ma quasi.
0: Insomma, prepararci, perché lo conoscete tutti. Il testo lo conoscete. Il gruppo lo conoscete?
1: Sì.
0: E quindi direi che insomma non c'è da dire tanto. Diciamo solo Ricchi e Poveri con Mamma Maria. Il testo lo sapete, quindi lo cantiamo
1: insieme. Un classico.

0: ma ho visto qualcuno che faceva finta di cantare, vi ho controllato tutti a casa, c'era qualcuno che faceva finta di cantare, cantava in playback secondo me.
1: Succede.
0: Come
1: in
0: succede?
1: In certe manifestazioni musicali sei obbligato a cantare in playback.
0: Purtroppo.
1: Ah? Non puoi cantare dal vivo.
0: Beh, diciamo comunque la verità, dai, ammettiamola, anche noi siamo in playback, c'è qualcuno che parla per noi.
1: Sì.
0: Perché tante fesserie così insieme non riusciremo a dirle.
1: No,
0: quindi
1: difficili.
0: C'è qualcuno, noi facciamo finta di parlare.
1: Esatto.
0: Anche perché noi non abbiamo la visual radio. Che cos'è la visual radio? Non è una cosa da mangiare. Sarebbe
1: che oltre
0: che sentire la nostra voce che è già pesante, ci vedeste in diretta brutto,
1: no.
0: Brutto, quindi
1: oltre ad ascoltare due deficienti,
0: ecco,
1: tocca
0: potresti anche vederli, quindi allora sarebbe,
1: c'è una cosa
0: pericoloso.
1: Non mi ricordo se la fanno ancora nella TV italiana, tipo Rai Parlamento, attaccatevi quella così vedete.
0: Onorevoli colleghi, no,
1: vedete tutto il peggio che si può,
0: ecco,
1: vedere, è inutile che ascoltiate noi.
0: Non lo, giustamente il regista Pedro dice sì, ma si chiama Visual Radio, non
1: sì,
0: l'ho deciso
1: e
0: io.
1: E allora che radio è se la vedi?
0: Ecco, qui siamo a Radio Gamma 5, quindi basta la voce,
1: La
0: voce, più che sufficiente.
1: Sì.
0: Allora, giustamente il nostro Angelo che ci dice che vuole ascoltare un bel brano che dopo facciamo anche ascoltare, lo conoscete benissimo.
1: Sì.
0: E ci spostiamo a salutare la nostra Mari che ci dice buongiorno
1: Mari.
0: Cari amici.
1: Ciao,
0: a Mari. Proposito di riunioni domenicali, qui a casa mia sembra ci sia il raduno nazionale delle cicale.
1: Oh, sì.
0: Già sono un po' sorda, con le finestre spalancate è uno spasso, ma fa molto estato.
1: Sì.
0: Sì. Ci richiede un brano, insomma, un brano che lo facciamo ascoltare perché siamo in stagione giusta.
1: Certo.
0: esatto. E beh, allora le cicale è un problema già la mattina.
1: Sì,
0: diciamo un problema, vabbè, insomma, problemi ce ne sono altri, però diciamo sono fastidiose,
1: diciamo potremmo farne anche a meno.
0: E devo dire la verità che anche prima, durante la pausa pubblicitaria,
1: sì,
0: sono uscito, il nostro regista gentilmente, che è braccino curto come si dice qui in Veneto,
1: sì,
0: braccetto corto, mi ha offerto un caffè e infatti si sente fuori un rumoreggiare di cicale, anche due o tre in contemporanea, quindi sì, sono un po' fastidiose, però anche perché dicono, io sto a quello che dicono chi studia gli animali, che dovrebbero fare più rumore quando è più caldo. Però la mattina presto, che sì, è caldo, più umido che caldo, fanno lo stesso rumore. Quindi mi viene il dubbio che qualcuno mi abbia preso in giro, che non sia proprio vera la cosa. Però insomma, ci fidiamo.
1: Tra l'altro, la cosa divertente di queste, insomma, francamente scocciano, ecco, che a fare tutta la pandemia che fanno sono esclusivamente i maschi per attirare le femmine. Allora voi pensate se i maschi degli esseri umani dovessero mettere per attirare le femmine, dovessero mettersi a fare rumori, cose eccetera, cosa ne verrebbe fuori?
0: Di tutto e di più, insomma.
1: Di tutto e di più.
0: Sì. Quindi noi ci basta il caldo e le cicale
1: le sopportiamo,
0: diciamo, ce le teniamo perché ci fanno compagnia,
1: almeno,
0: però,
1: non mordono, dai, non punzecchiano come le zanzare.
0: Esatto. Allora andiamo ad ascoltare, perché il nostro regista mi mette in cuffia che abbiamo già pronto il brano per la nostra Mari. Immagino che tu voglia ascoltare il brano originale, perché sono stati rifatti da vari, insomma, anche remixati, però immagino che la nostra Mari voglia l'originale, e quindi andiamo ad ascoltare dei Righeira. Vamos alla playa,
1: certo.
0: Andiamo alla spiaggia tutti insieme, mi raccomando preparate tutto però nella borsa, che non vi dimenticate qualcosa.

0: E allora vamos alla playa, cosa dice lei?
1: Ma sì, andiamo, qualcosa sì, verrà fuori.
0: Qualcosa
1: magari
0: verrà
1: qualcuno
0: fuori.
1: Ha già cominciato a tornare a casa perché
0: Ho idea molto di sì. 13:38 minuti di questa domenica 19 luglio abbiamo ascoltato, insomma, Valo Sara Playa dei Righeira 1982. 83. No, a me risulta 83. Vabbè. Chi offre di più? No, 1983.
1: Sì.
0: È un bel brano per la nostra Mari che ci aveva richiesto. Adesso andiamo anche ad accontentare Angelo che ci aveva chiesto anche lui un bel brano. Ma ce ne sono talmente tanti che dovremmo stare qua tutta la giornata.
1: Esatto, ma questo è il bello della radio, ce n'è
0: esatto,
1: di roba da sentire.
0: Però insomma, cerchiamo di accontentare un po' tutti. Dica, stava dicendo.
1: Stavo dicendo che ho letto su un quotidiano online non italiano, bensì austriaco, che si dice, ho visto anche qualche video, ma che quest'anno le spiagge in Croazia sono desolatamente vuote. Si dà la colpa al fatto che i prezzi sono andati alle stelle e in più un paio di anni fa la Croazia è entrata anche nel sistema euro e questo gli ha permesso di aumentare ulteriormente i costi, e quindi si dice che ci sono molti meno turisti stranieri perché il prezzo è troppo alto per quello che si riceve. Perché se trovi, allora, la Croazia è bellissima, ci sono un sacco di situazioni dove puoi andare, scegli, ma se hai un buon risparmio è un conto. Se devi spendere la stessa cifra che spendi in posti più rinomati, più serviti, con cibo più raffinato e tutto, vai lì.
0: Ah, giusto.
1: Però
0: giusto.
1: Non so, perché io comunque non ci andrei. Non so se anche qui, perché una volta qui a Padova tutti andavano in Croazia.
0: Tutti.
1: Quest'anno non. Sì, prima andavano tutti in Croazia, poi c'è stato qualche anno che tutti andavano in Puglia, adesso non so dove vadano, però ecco, non so, non ho più sentito in zone tipo bar, ristoranti, code al supermercato, non ho più sentito gente che parlava della Croazia, è da un po' di tempo che non la sento più nominare come meta turistica estiva, non lo so.
0: Beh, allora la Croazia c'era sempre quello che diceva:
1: ti porto
0: c'è un posto. Dite la verità, ascoltatori, se non è vero, se non vi è capitato che qualcuno ve l'ha detto. C'è sempre qualcuno che conosce un posto dove si mangia il pesce e si spende poco.
1: Ma poco? Ma tu non hai neanche idea quanto poco. Allora, io qualche volta sono stata in Croazia nella mia vita. Certo, non era come andare in posti, non era come andare in Sardegna. Però proprio che non costasse niente, io non ne ho mai visti. Forse sarò andata troppo tardi, non lo so. Magari questi che parlano hanno cominciato ad andare negli anni 70 ed evidentemente lì i prezzi erano davvero concorrenziali. Posto che ho fatto un giro, perché ci sono delle cose che io amo guardare nelle vetrine e mi piace guardare le vetrine delle agenzie di viaggio.
0: Ah, quest'anno dov'è la meta più suggestiva, più richiesta?
1: Beh, sempre il mare, sempre quella. Però i prezzi, caspita, io li vedo veramente alti. Parlo di agenzie non, diciamo, super raffinate, con località super, in alberghi super, parlo delle cose per la gente normale, cioè minimo, ma proprio minimo ci vogliono i 1100 per una settimana al mare, spesso viaggio escluso.
0: Allora comincia a essere un po' impegnativa la
1: cosa. I bambini pagano un po' di meno, ma non è che pagano la metà. A me sembrano tanti soldi. Poi non
0: sì,
1: lo
0: sì,
1: so.
0: Sì. Purtroppo, insomma, si spenderà qualcosa in più quest'anno, diciamo, no?
1: Sì, penso di sì, oppure si sta a casa diretti, ecco.
0: Allora, andiamo a salutare il nostro Davide, che è sempre presente,
1: Ciao,
0: e ci
1: Davide.
0: Dice: è sbarcata la Piercaruana con il Giro d'Italia a Carioline. Tra gelatari imparati nella placida Dominga Lolita di luglio. E questo è il nostro Davide. Dopo ci dice, ci dà anche un consiglio tecnico,
1: sì.
0: ma la mattina presto ci sono molti meno rumori e quindi il volume cicalese sembra più alto. E chi sta vicino ai fossi si becca pure il concerto notturno dei Ranocchi.
1: E vai! Tutto gratis.
0: Eh sì, è vero, è vero. Eh sì. Ah, giusto, giusto. Quindi le senti di più. Ci può stare anche questa.
1: Può sempre andare peggio.
0: Questa teoria ci può stare, Davide. Noi ci fidiamo,
1: Non lamentarti delle cicale, che potresti avere
0: no, le cicale di Ranocchi. Assolutamente no. E allora andiamo ad ascoltare. Sì. Andiamo ad ascoltare ad accontentare il nostro Angelo, che è rimasto in attesa, ma noi l'abbiamo con un po' dal medico, siamo stati in attesa, ma accontentiamo tutti.
1: Sì.
0: Ci aveva richiesto il brano High of the Tiger, immagino dei Survivor, penso.
1: Dei Survivor, esatto. E quindi ricordiamo anche, erano gli anni del mitico Rocky Balboa, perché questa faceva la colonna sonora, però era una è una bella canzone che è andata comunque perché era bella. Non mi ricordo che Rocky era.
0: Va bene, era un Rocky.
1: Uno dei tanti.
0: Un Rocky. Sceglietelo voi.
1: Vediamo. Una volta Rocky era un nome, quando io ero bambina. I cagnetti, che all'epoca si usavano cani di razza cane, quindi c'erano dei cani e basta. E c'era un sacco di Rocky, di cagnetti Rocky, in giro per le case, c'era un sacco
0: adesso
1: di cagnetti.
0: Adesso hanno dei
1: Rocky.
0: Nomi strani.
1: Si chiamano...
0: dei nomi strani stranissimi. Che non si riescono neanche a pronunciare, non sanno neanche i proprietari.
1: Esatto.
0: Allora andiamo ad accontentare allora il nostro Angelo e andiamo ad ascoltarcela.

0: abbiamo accontentato il nostro Angelo con Hive of the Tiger dei Survivor.
1: Sì, intanto io ho guardato, era Rocky 3.
0: Rocky 3, ecco, vi avevamo lasciato la libertà
1: di scegliervi un Rocky a vostro piacimento.
0: A vostro piacimento, l'avete scelto giusto, insomma. Quindi abbiamo accontentato anche il nostro Angelo, quindi il 334-7102-672 è il numero che serve. Potete anche insultarci.
1: Noi, ma certo,
0: insomma, noi li leggiamo.
1: Noi siamo servizio pubblico. Dai, c'è bisogno. Non picchiatevi, insultate noi che siamo tranquilli.
0: Siamo servizio pubblico.
1: Esatto.
0: Esatto. Pubblico come un po' più avanti a sinistra. Esatto, siamo servizio pubblico. Allora, la nostra Marica ci dice: ho appena fatto capire con gentilezza a due mantidi religiosi di andarsene da altrettanti stendini che dovevo svuotare dal bucato.
1: Terribile.
0: Ok, rispetto della natura, ma se se ne andassero fra l'erba, non in terrazzo, al quinto piano. E direi che abbiamo fatto il...
1: Cazzo.

0: Giustamente,
1: mi dica,
0: giustamente, il nostro regista
1: sì.
0: ci ha fatto ascoltare il duetto, che è poi l'inno della FIFA, cantato naturalmente da Laura Pausini, con anche Robin Williams, che giustamente sarà anche questa sera presente. Esatto, ci sarà la cerimonia finale.
1: Sì.
0: Hanno fatto dei conti un po' strani, sei minuti per smontare il palco, chi sì. dice di più, chi dice di meno, ma sì. vabbè, insomma, anche perché le partite in America durano, da noi durano...
1: Sì, perché devono farci, se tu guardi, se hai l'avventura di guardare tipo il football americano, non finisce più, perché la gente non è che va solo per vedere il football, va per vedere tutto il resto, e quindi ogni cosa è buona per fare, e chi il balletto, e chi questo, e tutti dentro, tutti fuori, è completamente diversa dal calcio. Quindi io sarei per teniamoci il nostro calcio.
0: Esatto, esatto, un calcio anche, a tutti, che anche, va sempre bene.
1: Anche la pausa,
0: aspetta, la mattina quando uscite c'è qualcuno sì. in macchina, voi avete fretta e va via i 40 all'ora, possibilmente in centro carreggiata,
1: bellissimo,
0: proprio in centro sulla linea, e 40 esatto. all'ora, tu hai fretta, un calcio va sempre per tutti,
1: certo,
0: no?
1: Perché no?
0: Esatto, infatti il nostro Davide dice e chi sta vicino ai fossi si becca pure il concerto notturno dei Ranocchi.
1: Esatto, ecco, è una
0: quindi,
1: bella
0: insomma,
1: cosa.
0: Ne abbiamo, vabbè, insomma,
1: è il contatto, la musica, sai che ci sono qui CD per rilassare, per indurre il sonno, per suoni della natura, ci sono i delfini, le balenotteri, e poi c'è anche campo d'estate, eccetera eccetera, quindi tu paghi per ascoltare questi simpatici rumori della natura.
0: Sì, allora siccome tra pochi minuti arriverà la chiusura del secondo blocco di trasmissione, certo. quindi insomma ci sarà la pubblicità. Allora andiamo a dedicare anche alla nostra cara del Marica,
1: sì.
0: manca la parola Marica, non
1: succede.
0: Mi veniva il nome, ecco, perché dicendo tante fesserie a volte
1: ogni
0: manca
1: tanto si
0: ogni
1: gespica.
0: Volta il cervello, siccome va un po' come il criceto che va sul tapirulan. Allora, visto lei aveva trovato le mantide religiosa, invece noi parlavamo di cicale, e allora direi che andiamo ad ascoltarci la canzone di Ede Parisi, Cicale,
1: Cicale.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Nove settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
2: Ma quanto mi costa sta radio?
6: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 90 288.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono dimenticato il magico numero.
7: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
8: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
9: Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Avano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza

0: gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
1: Quando la terra si ammala, l'uomo si ammala. Tre giorni per tornare all'equilibrio. Bagnoli di Sopra, 18, 19 e 20 settembre 2026. Conferenze scientifiche, masterclass, arte, musica dal vivo, medici, ricercatori, giornalisti e fotografi si incontrano per parlare di salute, ambiente e futuro. Con il professor Alberto Mantovani, il professor Paolo Bellavite e la dottoressa Carla Ferreri, una giornata scientifica dedicata al danno invisibile, dagli interferenti endocrini alla fitoterapia. E ancora Pablo Ernesto Piovano, doppio vincitore del World Press Photo in masterclass su fotografia ed etica, talk e testimonianze su terra, cibo e rigenerazione, un concerto dal vivo sulle musiche di Gurdjieff e il mercato fuori porta tra sapore e sostenibilità, presentazione progetto Mai più soli, perché nessuno debba affrontare la propria malattia da solo. Posti limitati, iscrizione obbligatoria. Scopri il programma su conventionippocrate.org. 18, 19, 20 settembre, Bagnoli di Sopra. Quando la terra guarisce, guariamo con lei.

0: Summer Funk, questa era Francesco Gabbani alle 14.07 di questa domenica 19 luglio 2026. Ricordiamo anche per gli amici che magari non ci potessero ascoltare fino alla fine, perché magari qualcuno deve uscire, insomma, sì, giustamente domenica, noi ci risentiremo con In The Music Experience domenica 20 settembre, quindi mi raccomando, sempre stesso orario, sempre stessa frequenza e sempre gli stessi conduttori, sempre quelli, insomma,
1: è sempre a meno che, bello, no, è rassicurante in un mondo in cui tutto
0: sapete
1: cambia,
0: cosa vi aspetta,
1: sapete cosa vi aspetta,
0: il peggio,
1: è bello così, mi piace.
0: Allora, ho visto prima il messaggio,
1: sì,
0: che del nostro carissimo nonno Piero e Valentina,
1: ciao,
0: che ci salutano da Jesolo Lido. Oh,
1: bello.
0: vedi tanto un abbraccione a tutti e due,
1: certo,
0: una buona domenica e grazie come sempre per essere presenti nella nostra trasmissione. Allora, Claudio 63 da Bassano,
1: sì,
0: quindi ci troviamo in provincia di Vicenza perché ne siamo anche nell'etere, Bassano,
1: sì,
0: del Grappa, dove si fa la grappa, ci richiede un brano che noi naturalmente faremo ascoltare tra poco,
1: sì,
0: e naturalmente il nostro Angelo ci ringrazia.
1: È stato un piacere, Angelo, perché e sono anche quelle canzoni che a me, che sono più d'età, insomma, mi ricordano, la conosceva anche Pier, ma ci ricordano, ecco, l'importante è che ovviamente se ci chiedete qualche canzone sia qualcosa che è nelle nostre corde, perché e queste lo sono, quelle che sono state richieste oggi lo sono, e quindi grazie a te dell'ascolto,
0: grazie.
1: Ma
0: e allora
1: sì,
0: il 334 7102, voi potete continuare ad utilizzarlo per scriverci, per stare in nostra compagnia, insomma, in questi 40-50 minuti che ci mancano alla fine della trasmissione, poi noi vi liberiamo,
1: sì ce ne andiamo.
0: Quindi
1: tranquilli,
0: siete,
1: sì,
0: vi abbiamo liberato,
1: che fino al 20 settembre di noi non sentirete più parlare,
0: ecco,
1: bene
0: o male non ci sentirete parlare,
1: certo,
0: ecco, vi siete. Allora, diceva che voleva ascoltare un brano che il nostro regista ha preparato,
1: sì,
0: che non è il brano che abbiamo fatto ascoltare sempre di lui,
1: no,
0: ma quello nuovo.
1: Di lui? E chi è lui?
0: Fulminacci. Che questa notte, vedendo i temporali che ci sono stati, molti fulminacci,
1: sì,
0: abbiamo notato nelle news che ci ha portato il nostro regista finché andava il brano, che abbiamo avuto problemi nella bassa padovana.
1: Sì?
0: Ci sono state interruzioni,
1: no, non lo
0: di
1: sapevo.
0: Interruzioni di elettriche, caduta di pali anche del telefono, e quindi insomma ci sono stati un po' di problemi tecnici. In compenso ha rinfrescato, ecco, insomma, ecco, quindi diciamo che sono andati peggio i milanesi.
1: Sì,
0: non so se, perché
1: sì,
0: se avete letto la notizia che durante il concerto di
1: Bad Bunny,
0: che ma non era Bugs Bunny,
1: no, quella è un'altra cosa. E Bad Bunny ha fatto anche lo show alla finale del Super Bowl quest'anno.
0: Ah.
1: È stato criticato perché è stato il primo show che è andato tutto in onda e cantato in lingua spagnola,
0: okay,
1: e non in inglese.
0: Va bene, insomma.
1: Detto questo, c'era il concerto,
0: sì,
1: di Bad Bunny, che non è che verrà 100.000 volte, e ne è venuta giù talmente tanta di grandine, gente che è dovuta essere attenzionata dal personale medico e anche leggermente, insomma, curata dalle botte che aveva preso della grandine. Tutti a casa, tutti via, e purtroppo non potrà essere replicato il concerto, perché Bad Bunny è un artista a livello super internazionale, non al tempo, e quindi avranno indietro i soldi, ecco.
0: Ecco, insomma,
1: si tengono
0: quello,
1: le pacche, e avranno indietro i soldi.
0: Ecco, almeno quello, insomma. Allora, Fulminacci, tanto
1: Fulminacci,
0: per così, per si chiama, perché non si chiama Fulminacci,
1: no,
0: si chiama Filippo Uttinacci.
1: Uttinacci.
0: Quindi direi che ha scelto anche un nome artistico.
1: Simpatico.
0: Beh, vabbè, come altre canzoni, come Ivana Spagna, non si chiama Ivana Spagna.
1: Beh, sì.
0: Ecco. Ecco, vabbè, mi veniva la battuta che si chiamasse Ivana Francia, ma che ridere.
1: No, allora,
0: beh, giovane perché ha 28 anni, quindi
1: sì,
0: insomma, le canzoni sono piacevoli.
1: Anche
0: e allora andiamo
1: me.
0: Ad ascoltarci quindi questo nuovo singolo, che non è Maledetto Me, che abbiamo già fatto ascoltare, sì, ma è Stupida Sfortuna.
1: Capita.

0: Questa era Fulminacci con Stupida Sfortuna alle 14:15 minuti secchi. Precisi.
1: Facciamo
0: allora leggere. Andiamo a salutare Marita.
1: Sì.
0: Che penso sia una nuova ascoltatrice nella nostra trasmissione, immagino di Radio Gamma 5, che ci dice grazie per la trasmissione, siete simpatici.
1: Grazie mille. Proprio quello che cerchiamo disperatamente di fare.
0: A volte siamo anche un po' antipatici.
1: Molto, io moltissimo.
0: Per par condicio, quindi
1: Proprio antipatica. Vorrei a questo proposito, se fosse possibile, possiamo fare un po' di polemica, ti dispiace?
0: Sì.
1: Ti dispiace sì o no?
0: Possiamo fare polemica.
1: Allora, non lo sapevo, ma a Bibione, quella bellissima spiaggia.
0: Esatto, ci troviamo in provincia di Venezia, per chi magari ci ascoltasse dalla Lombardia, dal Piemonte.
1: Ah, è ancora Venezia a Bibione?
0: Sì,
1: non lo sapevo.
0: No, lo diciamo per chi ci ascolta, località balneare famosa.
1: Sì, beh,
0: insomma.
1: Caspita. Ecco, allora, Bibione è in vigore già da qualche stagione il divieto assoluto di fumare sulla battigia, sulla spiaggia. E quest'anno è stato, l'anno scorso anche a Jesolo, c'era un regime in cui era vietato fumare sulla battigia, ma si poteva fumare sulla parte che non fosse proprio a ridosso del mare. Ma quest'anno è stato esteso il divieto a tutta la spiaggia. Detto questo, bisogna anche dire che ci sono delle aree apposta, le smoking areas, dove puoi andarti a fumare la sigaretta. Quindi non è che se hai il vizio del fumo sei costretto alla crisi di astinenza, ma è vietato andare, cioè fumare. Io lo trovo una cosa civile, intanto perché ogni volta che io ricordo di essere andata in spiaggia, di aver cincionato un po' coi piedi sulla sabbia, venivano sempre su cicche di sigaretta.
0: Bottiglie, adesso è un po' migliorata.
1: Ecco, poi perché hanno un lunghissimo iter per tornare in natura i mozziconi di sigaretta, quindi è meglio evitare. Adesso lascia stare il discorso salute, chi fuma fa quello che vuole, ecco. E ho letto che i primi tempi di questa stagione c'è stata un po' di morbidezza e c'erano degli addetti, questo mi fa un po' ridere, ma insomma c'erano degli addetti del comune che, travestiti da bagnanti, giravano per la spiaggia di Jesolo e non so se invitavano chi aveva in mano la sigaretta a allontanarsi oppure no, però adesso hanno detto ok, mo basta, hanno detto proprio così, hanno detto mo basta con tante B, e sono cominciate ad arrivare le prime multe per chi fuma dove non si può fumare.
0: Giusto, ci sono le aree,
1: dove si può fumare si va a fumare. Ecco, è come negli aeroporti che ci sono delle cose di, insomma, un po' divertenti, perché hanno fatto delle aree, fanno delle aree protette per chi fuma, e quindi praticamente sei in una specie di gabbia di cristallo trasparente, sì. Vai dentro là e fumi finché vuoi.
0: Giustamente così.
1: Gli altri passano, ti guardano e dicono ah. Ecco, ma però è meglio tenere le cose.
0: Sono state
1: separate.
0: Fatte anche negli aeroporti, chi
1: sì,
0: magari
1: sì.
0: Viaggia.
1: Vai a fumare lì.
0: Esatto, ci sono delle aree con la porta a vetri che si chiude.
1: Tu te ne stai lì.
0: Anzi, se vuoi, puoi anche entrare, non accendi neanche la sigaretta, sono gratuiti e puoi fumare con
1: vado altri. A fumare gratis.
0: Esatto, ecco, esatto, così risparmi, esatto, risparmi ecco. Anche le sigarette, quindi ti fai del male ma senza spendere
1: gratis,
0: soldi.
1: A gratis,
0: insomma,
1: è bello. È,
0: a fine mese, insomma, è un buon risultato, no?
1: Sì.
0: Allora, andiamo ad accontentare il nostro... Certo. Amico ascoltatore, perché insomma siamo tutti amici, come dico sempre, che ci richiede il brano. Adesso andiamo a recuperare il messaggio. L'abbiamo perso? Non l'abbiamo perso, ce l'abbiamo qui.
1: No.
0: Claudio 63 da Bassano.
1: Sì.
0: Allora, ci aveva richiesto una canzone dei Talking Heads a nostra scelta.
1: Meraviglioso.
0: Quindi,
1: caro
0: Claudio, la scelta è il nostro regista. Quindi se non gli non ti piace,
1: non posso, mi metti Road to Nowhere, che è una delle più famose dei Talking Heads, ma è tanto carina. We're on the road to nowhere.
0: Ah, ok, allora chiediamo al nostro, lasciamo il tempo al nostro regista di andare a selezionare il brano giusto.
1: Sì.
0: Ci manderà qualche maledizione.
1: Vabbè, succede.
0: Sì. Eccola qua, il nostro regista l'ha già preparata. Vedete che veloce che è?
1: È un
0: allora, per il nostro Claudio 83 dei Talking Heads,
1: Road to Nowhere. We're on the road.

0: dico, non mi aveva specificato il nostro regista che c'era il finale. Il finale.
1: Sì. Questa è una canzone, perché è una strada che sta andando da nessuna parte. E quante volte ti chiedi, ma dove caspita stiamo andando? Dove caspita sta andando questo mondo? No? È forse così semplice.
0: Stiamo facendo Corso Milano.
1: Stiamo facendo una strada che non porta a nulla.
0: Zigzag in mezzo a delle sottospecie di pensiline in cemento. Brutte.
1: Sì.
0: E che hanno lo stesso problema anche i nostri amici di Rubano.
1: Sì.
0: Che ogni mattina da Rubano a venire in centro a Padova.
1: Sì, preparano. Sì.
0: Bisogna prepararsi di.
1: Psicologicamente.
0: Come diceva qualcuno, armarsi di tanta pazienza.
1: Santa pazienza. Se ne vuole a piovere.
0: Per fare poche centinaia di chilometri, pochi veramente. Ti ci vuole più tempo di quello che è previsto. Adesso vediamo, insomma, se a settembre, quando si riaprirà,
1: cambierà tutto.
0: Ci sarà qualcosa di
1: una meraviglia. Ricordiamo anche noi che siamo di Padova, Corso Milano, che sì, era nato negli anni 70 come un posto molto scicchettoso. C'erano grandi palazzi, di quelli col portinaio, di un certo tipo, insomma, di popolazione. E adesso è lì. Ecco, già era in crisi precedentemente perché c'è poco passaggio, i negozi languono, eccetera. Adesso, con i cantieri che ci sono, gli hanno dato la mazzata finale.
0: Ecco, abbiamo anche notato che non è una novità che anche le edicole tentennano a tenere aperto.
1: Non ce la fanno più.
0: Esatto, quindi si vende anche pochi giornali, se ne vendono pochi. L'unico giornale che, bisogna dire la verità, che ha tenuto, però può piacere o no, è la Gazzetta dello Sport.
1: Ok.
0: Quindi l'unico quotidiano, esatto, tutti i giorni c'è, secondo me è un buon meglio di Tutto Sport, perché c'è chi sceglie Tutto Sport e chi sceglie la Gazzetta dello Sport. Sono due cose distinte, però è più curata, secondo me, la Gazzetta.
1: Sì, è impostata meglio, e comunque un paio di pagine su quello che è successo nel mondo ci sono.
0: Esatto, quindi se uno vuole, dopo essersi come si dice, soggiogato con lo sport, dopo arrivano le disgrazie.
1: Arrivano il resto. Prima ti prendi le disgrazie sportive, che tutto sommato si possono anche accettare, e poi ti prendi le disgrazie del mondo.
0: Esatto. Allora, la nostra Marica giustamente ci faceva presente, ed è importante, che a Bassano si fa anche la tagliatella, non solo la grappa. Al solito, ok, va bene, Marica. Questo assolutamente sì. Noi a settembre siamo qua, insomma, noi
1: siamo qui.
0: Salvo varie eventuali, la tagliatella di Bassano.
1: La tagliatella di
0: Bassano. Quante cose abbiamo qui nel Veneto da mangiare, bei posti, insomma, nulla a togliere, per carità, al resto d'Italia, però insomma ne abbiamo. Abbiamo il ponte degli Alpini a Bassano.
1: Eh beh, certo, dove ci daremo la mano, in un bacino d'amore pure.
0: Esatto, e attenti.
1: Quindi, ci sono anche delle promesse un po' lascive.
0: E quando vi date la mano, attenti al portafoglio.
1: Molto attenti.
0: Qualcuno...
1: Beh sì, va molto di moda derubare le persone anziane di sesso maschile, perché ci sono queste donne che ti abbracciano. Tu sei lì che cammini per la strada, ti abbracciano, eccetera, intanto ti sfilano la catenina, ti sfilano il portafoglio, prima l'orologio, prima guardano come sei messo, e poi tu resti un po' così e ti ritrovi più leggero.
0: È più leggero, così vi hanno tolto questo pensiero di spendere questi soldi che non sapete cosa comprare.
1: Esatto.
0: E allora lo fanno loro al posto
1: fate
0: vostro.
1: Fate felice un'altra persona.
0: Insomma, vedete, quando vi tolgono un peso, un qualcosa da fare, dopo non potete lamentarvi.
1: No, non si deve.
0: Insomma, torniamo un po' indietro. Torniamo nel 2006.
1: Beh sì.
0: Beh, insomma,
1: dai, 20 anni.
0: Non siamo negli anni 80,
1: no.
0: Siamo nel nuovo millennio.
1: Sì.
0: Che porta tante cose belle, dicevano. E allora andiamo ad ascoltarci Neffa con un brano che si chiama Cambierà. Con un punto di domanda o senza?

0: cambierà, dice Neff, eh? Cambierà o non cambierà?
1: Alla mia età un po' c'hai, insomma, ci credi un po' di meno.
0: Rimane un po' dubbioso.
1: Però non cambierà fuori, ma io posso cambiare. Quello sì che posso farlo. Con fatica, con i tempi giusti, ma io posso cambiare. Il resto... Dubito.
0: Allora, 334-7102-672, forza e coraggio, ultimo giro, ultima corsa, come dicevano. Per i vostri sms, messaggi WhatsApp. Dopo vi ricordo che noi ci risentiremo domenica 20 settembre, salvo vari ed eventuali,
1: ma che insomma, non possiamo sapere.
0: Non possiamo saperlo, perché se lo sapremmo, ve lo diremmo. No, giusto, no, perché l'italiano è importante.
1: Assolutamente,
0: dicevano.
1: È la lingua più bella del mondo.
0: È
1: la nostra Costituzione, è la Costituzione più bella del mondo.
0: Allora, lo sapete che no, allora, The In The Music Experience, oltre ai brani classici, insomma, che potete sentire, insomma, nei mesi, ecco, andiamo anche a scovare anche le ultime uscite, perché non è che vi facciamo ascoltare così musica a casaccio. C'è anche una scaletta preparata, il nostro regista la prepara, e fra i brani che ha preparato andiamo ad ascoltarci un singolo estratto dall'ultimo album degli U2, quindi è fresco,
1: ma freschissimo,
0: fresco come il latte. Non è a lunga conservazione, e si chiama Street of the Dreams. Questi sono gli U2.

0: Cristiano U2 con Street of Dreams, il singolo estratto, l'album uscirà a settembre, quindi noi vi abbiamo fatto ascoltare fresco fresco proprio il primo singolo estratto. Allora, il nostro Claudio, sì, 63 da Bassano, ci dice: per me il migliore è il Corriere dello Sport. Oh, ah, così abbiamo, ecco, qualcuno. Anche il Corriere dello Sport non l'ho letto, tutto sport sì. Beh, dopo ognuno, come sempre, ogni giornale ha il suo... come si può dire,
1: e c'ha un suo, una sua linea editoriale,
0: esatto,
1: quindi
0: e l'impaginazione,
1: le firme,
0: ecco, esatto, però mi hai dato un'idea, caro Claudio, di provare a acquistare anche il Corriere dello Sport, così insomma vediamo.
1: Io amo moltissimo sulla Gazzetta, questa è una collaborazione che è da secoli che c'è, e il, ok, non c'entra niente, ma il rompipallone di Gene Gnocchi, e spesso in quelle tre righe che scrive c'è tutto e fa ridere,
0: sì, ogni tanto.
1: Magari quest'anno, adesso quando comincia il campionato, magari a settembre, io compro, che però non è un quotidiano, il Guerin Sportivo.
0: Ok.
1: E non è male, è molto tecnico, molto dettagliato, mi piace anche quello, perché ti dà l'agio di poterlo leggere durante il mese, perché io la Gazzetta leggo, allora seleziono quello che mi interessa, che è il calcio, e poi il calcio, le mie squadre a cui tengo particolarmente, leggerla tutta io non so se qualcuno ce la fa, io no.
0: Ecco, quindi a proposito di calcio, a proposito, ricordiamo che il 22 agosto
1: si ricomincia,
0: esatto, 95esima di Serie A, e quindi si riparte, nuovi allenatori, nuovo, la Liga, partono la settimana prima,
1: partono prima.
0: E quindi insomma andremo a vedere anche nel corso delle domeniche, che se, sapete che seguiamo per voi una in diretta che giocano alle 12.30, se non cambiano l'orario, ma dovrebbe essere
1: rimasto inalterato,
0: esatto, e quindi insomma dal 22 agosto al 30 maggio 2027 insomma si potrà. Ricordiamo che in Serie A abbiamo il Venezia.
1: Finalmente il Venezia, è finalmente un anno di purgatorio, ce
0: esatto.
1: E purtroppo abbiamo dovuto dire arrivederci al Verona, all'Hellas Verona.
0: Però ci sarà una bella partita sicuramente,
1: sì,
0: che sarà Padova Verona.
1: Hellas, assolutamente.
0: Quindi,
1: e ricordiamo anche, perché è scomparso questa settimana, il colui che ha tirato le fila della squadra del Verona, che è riuscita a vincere lo scudetto nell'85, se non vado errata, se non era l'85 era l'84,
0: esatto,
1: ed è stata l'unica squadra di Serie A non capoluogo di regione a vincere uno scudetto.
0: Ecco. Quindi,
1: e
0: insomma,
1: Osvaldo Bagnoli era una brava persona.
0: Quindi ricordiamo, brava, insomma,
1: davvero,
0: che si riparte con il campionato di Serie A e vedremo insomma le
1: cosa
0: novità,
1: succede,
0: chi va, chi viene, chi torna.
1: Ma in Serie B qui Veneti abbiamo parecchia gente, abbiamo parecchie squadre in Serie B, è salito anche il Treviso, ma non in Serie B, credo, non me lo ricordo,
0: no,
1: se è andato in
0: la
1: C.
0: Nostra Marica è specializzata in
1: Treviso,
0: mi pareva che fosse
1: serie
0: D Marica, correggimi se ho detto qualcosa di errato, mi pareva che fosse Serie D, però alzo le mani, la Nostra Marica ci
1: serie
0: dirà.
1: C è serie C. Ed è riuscito a salire in Serie C, che
0: esatto,
1: comunque sono dei bei salti, eh.
0: Allora, se il Padova, ipotizziamo, riuscisse a rimanere
1: in
0: Verona
1: B,
0: ci sarebbe Padova, Treviso e Verona. Beh, nelle
1: Padova,
0: partite,
1: Treviso, Verona, poi c'è il Vicenza, poi c'è il Cittadella. Dai, l'unica che è rimasta in A, che è riuscita a tornare in A, è Venezia. Chissà che qualche altra veneta, non mi importa qual è, ma che un'altra arrivasse in Serie A.
0: Noi incrociamo, insomma.
1: Mai dire mai, intanto
0: mai
1: cominciamo. Allora, chiudiamo stasera come è andata, tanto per noi non era neanche cominciata, quindi non ci abbiamo perso molto. magari qualche procuratore sportivo può aver adocchiato qualche squadra di quelle minorissime che sono andate via già settimane e settimane fa, magari qualche novità da inserire, ma di quelle piccole, perché quelle che sono rimaste costano l'ira di Dio.
0: Ah, ok, allora no, il regista mi dice in cuffia che gli orari, sì, ci sarà sempre la partita delle ore 12:30, quindi
1: bene, fatta apposta per
0: gli
1: noi.
0: Stessi orari del ci sì. sarà l'anticipo,
1: sì,
0: il venerdì, sabato, domenica e il posticipo di lunedì, quindi
1: esatto,
0: insomma,
1: quindi si spalma per 4 giorni interi,
0: quindi rimane, diciamo, inalterata la cosa.
1: Ma questo, quella della domenica, allora io ho chiamato Trump e gli ho detto: ascolta Donald, fa una roba, visto che chiami e te gli tolgono anche le squalifiche, mi chiami per dire che resti la partita di mezzogiorno, perché io devo essere, cioè sto trasmettendo,
0: sì,
1: devo raccontare qualcosa.
0: L'ha fatto così, sì, e dopo lei è rimasta in attesa, sa che c'è quella voce che dice: lei è la posizione numero 2,
1: sì,
0: e tu stai in attesa mezz'ora,
1: sì,
0: e tu sei sempre la posizione numero 2. Dopo, allora, se tu metti giù e richiami,
1: sì,
0: quando richiami ti dice: dai, la posizione numero 5.
1: E dici: caspita, me la sono voluta.
0: No, c'è qualcosa.
1: Dovevo restare ferma.
0: Secondo me c'è qualcosa che ci imbrogliano. Non vorrei essere, ma secondo me ci imbrogliano.
1: No, ma non devi essere malfidente.
0: No, assolutamente no.
1: No.
0: Ci ascoltiamo il brano delle Spice Girl?
1: Aspetta,
0: anche se sono...
1: ho visto come si chiama quella che è sposata con Beckham, la quella secca che non ride mai. L'ho vista che guardavano Inghilterra. L'ho vista.
0: Simpaticissimi.
1: Vittoria
0: Beckham.
1: Ah, ecco, è lei.
0: Dovrebbe essere lei. Ecco. Sì. Dai, invece noi ci ascoltiamo un bel brano, insomma, tanti anni, degli Spice Girl, e si chiama Stop.
1: Stop.
0: Quindi basta. Noi ci fermiamo.

0: non solo abbiamo visto, vabbè, Beckham è per lavoro, anche per gioia che guardava l'Inghilterra, ma durante la partita Inghilterra-Argentina, una partita inesplicabile, non capisco il suicidio dell'Inghilterra, ma non sono nata per capire tutto quello che va al mondo, abbiamo visto inquadrato almeno tre volte niente po' di meno che Mick Jagger, che era presente, e anche lui scuoteva la testa quando l'Inghilterra, che era passata in vantaggio di un gol ma poi si è fatta rimontare, non ha più fatto niente, ha detto ma noi lo difendiamo, un gol è poco, quando segni un gol e sei il primo, perfetto, ma devi almeno farne un altro. E non dimentichiamo, perché questo ha visto protagonista la sottoscritta, ma anche il qui presente Pierfrancesco, l'orribile, orribile telecronaca vergognosa della RAI, servizio pubblico pagato nonostante tutto perché te lo ciucciano dalla bolletta elettrica, l'orrenda radiocronaca proprio di Inghilterra-Argentina. E ci riferiamo all'ex calciatore, appunto era un calciatore, non era un radiocronista, che si chiama Daniele Adani, detto Lele, che non è capace. Allora, è bellissimo che lui abbia una preferenza per una squadra, è giusto, è legittimo, non è legittimo fare radiocronaca urlando come un hooligan, facendo delle cose che al bar dello sport va bene, in mezzo a un gruppo di hooligan argentini va benissimo, ma non alla RAI. Quindi, siccome io, che ovviamente non tenevo per l'Argentina, ma non avrei voluto neanche lo stesso una cosa del genere, bisogna cercare di valorizzare entrambe le squadre, se no non fai il radiocronista, ok? Fai dell'altro. Allora, il giorno dopo, sia io che Pierfrancesco abbiamo telefonato al servizio RAI, che c'è, ma non contenti di questo abbiamo scritto, Pierfrancesco addirittura una PEC e io ho scritto una mail. Poi, quando è venuto fuori che stasera questo giovane baldanzoso e chiaramente sfegatato, ma anche incapace, perché tu non devi urlare come se fossi...
1: Cioè, già, quando si commenta, come facevano... Pizzu,
0: ma Paolo Lina. Valenti dove è andato?
1: Bisogna
0: Bruno
1: essere
0: Pizzu.
1: Imparziali, giustamente.
0: Imparziali, tu ce lo puoi avere una simpatia.
1: Eh beh, certo, ci sta.
0: È chiaro, se avesse giocato l'Italia, però io anche quando abbiamo vinto i mondiali nel 82, che quelli sono i miei mondiali, non quelli del 2006, non ho mai sentito nessuno comportarsi in questa maniera.
1: No.
0: Quando abbiamo letto sui giornali che stasera questo commenterà, abbiamo ritelefonato, riscritto e domani ritelefoneremo, perché sicuramente si comporterà in una maniera poco
1: vedremo, intanto vedremo il verdetto, no, vedremo il verdetto di questa sera.
0: La cosa che io vorrei sapere, perché ne sono veramente certa, sono così piena di presuntuosa sicurezza, questo qua, sto Adani, di chi è figlio,
1: ma
0: chi è il suo padrino, padrino intendo non quello di battesimo, per essere messo lì. Di chi conosce questo perché gli venga affidato un compito così importante?
1: E questo lo studieremo e lo analizzeremo.
0: Ecco, detto questo, buona fortuna.
1: Il nostro tempo a disposizione, mi dice il nostro regista, è terminato. Finito. E allora noi lasciamo spazio alla nostra Anna, certamente, che vi accompagnerà nel pomeriggio. Vi ricordo allora che ci risentiremo il 19 di settembre, sempre alle 12, sempre qui su Radio Gamma 5. Buona estate, buon caldo
0: e buona fortuna Argentina.
1: E buona fortuna Regina. Viva Messi! Dallo studio 1 di Radio Gamma 5 avete ascoltato In The Music Experience, programma ideato e condotto da Pierfrancesco. Ti ricordo di ascoltarci ogni terza domenica del mese dalle ore 12 alle ore 15 in esclusiva su Radio Gamma 5. Se vuoi richiederci le registrazioni delle puntate puoi farlo inviandoci una mail a info@inthemusicexperience.com.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Nove settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costi a sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 92 88.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
10: Buonaventura Lavori Ferroviari. Siamo alla ricerca di operai per la nostra impresa. Persone specializzate come autisti camion patente CE con CQC, escavatoristi gommato, saldatori rotaie con procedimento alluminotermico. Inoltre c'è un programma di Academy Scuola Professionale per poter conseguire una serie di abilitazioni frequentando corsi per rispetto legge 81. Primo soccorso, caduto dall'alto, amianto, antincendio, tutti i corsi necessari per lavorare in ferrovia. Indispensabile il corso lingua italiana a livello B2, anche se stranieri. Il lavoro diurno e notturno si svolge lungo le linee ferroviarie con treni e la linea di contatto attivi. Stipendio di 2.500 euro netti per il personale già formato e che ha superato il primo periodo di 3 mesi. Restano a nostro carico le trasferte e l'alloggio. Visita il sito www.bonaventura.it e inviaci il tuo curriculum.
11: Poenta e Baccarà, c'era il piatto dei poeti, ed essa al ristorante, a selvo con dei preti.
1: Poenta e Baccarà, una bontà sicura, ma avuto metter una grigliata in altura?
10: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
12: In località Loppia, con 2B. Ai 1350 metri.
1: Sabato 15 agosto, tutti in Malga.

0: Eccimi, ci troviamo alle ore 10.15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
1: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
2: Dalle ore 11 circa il via alla passeggiata
3: con guida.
4: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salada, fagioli e sottaceti. E con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
3: Fino a sciopar!
4: Euro 20.
0: Ci stanno anche panini e taglieri oppure porteve da mangiare al sacco.
3: Per info e prenotazioni
5: 3
1: 2 9
5: 0 0
1: 3
5: 8
1: 9
2: 8
6: 8.
2: PS: per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di euro 20 all'organizzazione.
3: Ode.
2: Allora, sabato 15 agosto, tutti in Malga. Ciao bei e a mente vuota, vi aspettiamo in quota.
3: Se no, capì, mi piace baccalà e a grigliata.

0: Simone e Rossella, sono partiti i saldi a Resana. Vi aspettiamo per calzare le nostre primizie. Scarpe in cotone e lino molto leggere con i nostri plantari, tutto a 19, 29, 39. Camicia in lino, 29,90. Maglietta in cotone, 19,90. Giubbotto in microfibra, a 29,90. Sandali, uomo e donna, tutto a 39,90.
1: Che cosa aspettate? Venite da Simone e Rossella, ci sarà un zaino in omaggio termico, vi aspettiamo.
0: Allora prendi la macchina e vieni da Simone Rossella, chiama il numero 339 80 20 168, saremo a vostra disposizione. Un grande ciao e un saluto da Simone e
1: Rossella, ciao.

Una rosa per la mamma. Una rosa per la mamma, rossa come il suo cuore, perché la sua vita è amore. Una rosa per la mamma senza spine, perché i dolori e i ginavudi senza fine. Una rosa per la mamma che il tempo ghega posa un velo bianco in testa e dentro gli occhi in aria mesta, quei occhi sempre verti de notte, aspettando che i fiori torna, guardando i letti vodi e a pensa a quando putei qua fersa coi orecchioni e a passava a notte fra panesei, termometro e biberoni. Una rosa, panamama, che descondò e a guarda una fotografia de chi non chiese più, scondendo dria un sorriso, una lacrima, che con la mano è avuta via. I suoi ricordi più bei, i sequi dei suoi putei, i primi dentini, i primi passetti e il primo balbettare, e da grandi davanti al treno cui partiva a militare, o quando tutta orgogliosa lo portava davanti all'altare alla sua nuova vita, alla sua sposa. Una rosa, per la mamma perché la si porta via e che adaga a Dio perché è strada di luce che non si torna più in Dio. Ma non aveva sarà mai e che sarà sempre, anche dopo, quando andrei a trovarla, magari con una lacrimetta sconta e in mano, una rosa per la mamma.

0: Ecco, allora.
1: Ecco qua, gente, buon pomeriggio, ecco da ieri sera a oggi pomeriggio, siamo ancora qua, Anna è ancora qui con voi, nell'angolo delle poesie, e come di consueto, dai, saluto belli, buoni, brutti e cattivi, dalla A alla Z, alla X, alla Y, per avuto, per cuda, per saluto tutti indistintamente, anche quelli che hanno festeggiato il Redentore stanotte. Come è andata? Da noi c'è stata burrasca, pioggia, neve, grande vento, bufera.
2: Qualcuno si è preso che una tempestata in testa con qualche bernoccolo.
1: Ma guarda, adesso sentiamo un po' se qualcuno si vuole divertire a sentire a Venezia com'è andata. Noi eravamo qua, però c'è stato un bel temporale,
2: Io
1: ma
2: ero lì nei pressi.
1: dai, e tu eri a Favaro Veneto, ma non hai visto i fuochi del
2: No,
1: Redentore,
2: no,
1: no?
2: no, no, no, no.
1: Assolutamente, che non lo so
2: Ho visto
1: se.
2: il temporale.
1: Hai visto il temporale proprio alla grande. Bene, gente, e come al solito vi saluto. Adesso diamo voce alla Lucia che saluta e poi andiamo avanti con l'angolo delle poesie facendo alcune premesse. Vai, sempre in segno della nostra Anna Giulian, che come emblema voi sentite sempre, apertura dell'angolo delle poesie, la voce dell'Anna Giulian con una rosa per la mamma. Vai, Lucia!
2: E buongiorno a tutti, vi auguro una piacevole e serena domenica e in ascolto di Anna e Lucia. Ecco, buon pomeriggio a tutti.
1: Quando arriverà il nostro figlioccio?
2: Quando arriverà il nostro bambino, sì,
1: Con tutte
2: adottivo.
1: le sue comodità,
2: Perché comodità?
1: cioè, le sue, come le dici tu? I suoi ritardi?
2: Ma
1: Sono le
2: dai,
1: sue
2: è
1: comodità.
2: sempre qua, gli manca un lettino. Dai, Anna, Thomas è sempre qui, tanto.
1: Guarda che io non lo sto criticando, io lo sto
2: Lo sta
1: dicendo con le sue.
2: scherzando, sì. Nessuno criticherà mai, mai Thomas. Thomas è prezioso come un diamante.
1: Assolutamente.
2: Ecco,
1: Bene,
2: bene.
1: dai, allora.
2: Vuoi che parta io o vuoi partire tu?
1: No, se hai fatto i saluti e tutto, noi come di consueto noi partiamo già con l'angolo delle poesie. Volevo ricordare chi conviva gli anni oggi, perché ieri li aveva fatti Paolo Girotto. Ieri
2: Ah
1: Paolo
2: sì,
1: Girotto aveva compiuto gli anni con la
2: auguri.
1: figlia di Franco Carrara, con Daria. Con,
2: Anche Daria ha compiuto
1: sì,
2: gli anni.
1: anche la Daria ieri avrebbero compiuto gli anni, quindi l'abbiamo ieri sera ricordato, menzionato, messo le loro dediche, le loro canzoni. E quindi oggi invece c'è
2: Qualche
1: ancora.
2: compleanno oggi?
1: Sì, ci sono anche dei compleanni e tutto. Vediamo se riusciamo a preparare una bella poesia, diciamo, dedicata. Vediamo, Lucia, se tu hai qualcosa
2: Sì,
1: per le
2: sì.
1: mani, perché io ho anche, devo menzionare anche la nostra Gianfranca Turchetto, che veramente mi ha mandato delle poesie, ma l'abbiamo già fatta sentire
2: Sì.
1: 15 giorni fa, però io ho un suo libricino, alcune poesie sue scritte ce le ho qua e la menzioniamo anche oggi, perché
2: Va bene.
1: lei è scritta in lingua veneta, in lingua veneziana addirittura,
2: Sì.
1: e ho trovato degli opuscoli e vediamo di riuscire a fare qualcosa. Quindi salutiamo la nostra Gianfranca Turchetto, detta conosciutissima come Franca Iaia.
2: Ah.
1: È conosciuta con questo soprannome qua, e sperando che sia in ascolto, perché ha dei problemi per la radio, per il telefonino, che non riesce a sintonizzarsi, a sentirci. E vediamo cosa possiamo dire, possiamo fare. Bene, Io come di consueto, prima che vada a prendere il libro di compleanni, tu hai qualcosa per le mani?
2: Se
1: per...
2: vuoi che legga qualcosa, sì, certamente.
1: E allora sentiamo, Lucia, vediamo se metto un bel sottofondo. Vediamo un po'.
2: Allora, io adesso leggo, ogni tanto vado in cerca di qualche libro scritto in dialetto. Non è facile trovarli, non è facile. Se qualcuno ne ha qualcuno a casa, ce lo porti, magari, insomma, ti farebbe piacere, ecco, l'ho detto ancora, ma non ho visto niente. Ecco, se li avete e non sapete cosa farne, noi sappiamo come usarli, giusto Anna?
1: Certo.
2: Allora,
1: certo.
2: Se vuoi io comincio.
1: Sì, vai.
2: Allora, questo qua è scritto da Dino Durante, che le persone un po' meno giovani avranno sentito nominare tantissimo, perché era molto famoso. Come... Allora, Mussolini. Mussolini era un uomo un po' grossiero, col petto in fora, pancia in dentro e una bea peatona coverta da un capeo con una aquila tanto grande che pareva che fosse sta a levà a mangime. E comandava l'Italia e col vedeva una scainà e che correva subito su, sempre col petto in fuora, seguito dai suoi ministri. Quasi tutte le cerimonie gli faceva insieme a scainà, così lo poteva correre su per far vedere che già era forte e robusto. I suoi ministri poeti qui arrivava e ansimava e pantesava come treni, qualche d'un anca strabucava e cascava per terra e gli era pesta da quei che gli era da drio, i quali correva senza fermarsi per non far brutta figura verso il popolo. Quando la cerimonia non gli era insieme a scainà, tutti i ministri tiravano un sospiro di sollievo. Ma lui che stava mai? Allora passava in rassegna i rapporti con l'occhio cattivo di uno che appena c'è una peada sul fil di schina e che ne aspetta anche un'altra. A fine cerimonia. Sì, per questo che lei, che il vi... Aspetta, scusatemi, perché non è che il viavava schinà. Gli italiani, a quanto si sente dire adesso, c'era tutti antifascisti, è un segno di protesta, i contava Basete. Arrivava in un bar uno e vedeva i suoi amici drio giugare a briscola. Allora si avvicinava, guardandosi intorno e strissandosi drio i muri tutto ingobà come un gatto, e diceva, mettendosi pian una mano vicin a bocca, «Pacciarea!» «Cosa?» domandava Iori. «Pacciarea!» godito. «Cosa si todrio dare i numeri?» «Psss! Sti siti ebiti, questa qua, se l'ultima parola d'ordine segreta. Adesso vi dico la barzelletta anti che me l'ha contato Tony Rucua. Ma non c'era un gerarca?» «Sì, ma l'ha fatto il giuramento per scherzo. Dunque, tutti i ministri dentro la stanza. E scommette a chi che se bon di piantare un chiodo da murari nel muro qua testa. C'ha pari in corsa uno, dalla testata il chiodo vasò di 5 centimetri. L'altro qua testa lo butta dentro di altri 5 centimetri. Poi altri ancora 5. Ma dopo il chiodo non va più giù, malgrado le testate terribili. E sì, che il dovrebbe avere sbusà a parete de forati, dice, andiamo a vedere cosa che così. E entra nella stanza di fianco e vede che così galea sociano indormessà, con la testa in corrispondenza del chiodo. Allora tutti si mette a sganassare e dopo, tanto per confondere idee, gli faceva il saluto romano e gli infilava i dei in bocca a quello che gli era davanti e poi diceva «Pacciarea!» e gli finiva a briscola. Quello della barzelletta strissava da nuovo da drio i muri e andava da un altro bar. Ecco, vuoi che te ne leggo un'altra? Io ne ho.
1: No, bene. Signori, oggi, come ho detto che ci sono ancora dei ricordi, degli auguri, dei compleanni, degli onomastici, quindi oggi noi facciamo tantissimi auguri di un buon anniversario alla nostra Agar e Oriano, che oggi sarà... Ma io sento cigolare qualcosa che non lo so se sei tu o sono io,
2: boh. Sei tu con le braccia perché sei umida e ti attacchi al tavolo. No? Che c'entra un
1: ma
2: gatto?
1: Non lo so.
2: Un sorge.
1: Una pandecana.
2: Oh.
1: Porca miseria, guarda che se la ciappa la faccia a forno.
2: Ecco dai, chi che vuole? Allora, se ha una ciappa e pantegana, ne avverte che la fermo al forno.
1: La fermo al forno con quattro patate.
2: Anche patate, sì.
1: Sì, sì, sì.
2: Basilico, rosmarin.
1: E a loro.
2: E aio. Chi che vuoi si invita?
1: Allora facciamo tantissimi auguri a Oriano e Agar, oggi è il loro anniversario di matrimonio. Poi abbiamo anche, non lo so, la Elia di Cairano, San Marco, che lei compie gli anni. E anche a Renzo, il marito della Tatiana di Mira. Renzo, oggi 93 anni. Auguroni, caro. Vedo già che ci sono delle telefonate. Vediamo un po' chi è in linea oggi. Vediamo un po'. Pronto.
0: Ciao. A carega che scricola, perché te che ciappe grosse. Ciao.
1: C'hai ragione, come ti chiami? Come ti chiami?
0: Marco.
1: Sei Marco di Scorsè?
0: Marco da Belun.
1: Ah, Marco da Belun, da Monte Belluna. Ciao Marco.
2: Così distante sei diventato.
0: Ciao.
1: Come va Marco? Ecco
2: Marco, come va?
1: Marco è sparito.
2: Ma Marco?
1: Niente, ha chiuso la linea Marco, non ha voluto parlare, non so.
2: Beh, richiama se puoi, se vuoi, noi siamo qui insomma, ecco, ci fa piacere.
1: Vedi, non sono io, no. Qua c'è qualcosa che
2: non va.
1: Oh.
2: Un serpente che garrosega i figli. Ecco, Anna, vado avanti. Gatto, tanti
1: fai. Allora, no, stavamo dicendo che
2: i compleanni dovevi fare gli auguri.
1: Dei compleanni, come abbiamo detto, la Agar con Oriano, e gli dedichiamo il loro anniversario, l'anniversario di Domenico Modugno, gliela dedichiamo ad Agar e Oriano con tanti tanti tanti auguri. Ciao Oriano, ciao Agar, vai,
2: auguri
3: piatti e cicare sbeccati.

0: ecco qua, tanti auguri Agar, tanti auguri Oriano. E come al solito, ecco, facciamo tanti auguri a Conviliani, il marito della Tatiana, la Tatiana di Mira, che lei sempre manda messaggio, telefona, è sempre presente con noi. Quindi Renzo, tantissimi tantissimi auguri per i tuoi 93 anni, grande Renzo. E questa poesia io la dedico a te, è come se tu parlassi ai tuoi figli. Quindi questa poesia è dedicata a te, Renzo. Se un giorno mi vedrai vecchio, se mi sporco quando mangio e non riesco a vestirmi, abbi pazienza. Ricorda il tempo che ho trascorso io a insegnartelo. Se quando parlo con te ripeto sempre le stesse cose, non mi interrompere, ascoltami. Quando eri piccolo, dovevo raccontarti ogni sera la stessa storia, finché non ti addormentavi. Quando non voglio lavarmi, non biasimarmi e non farmi vergognare. Ricordati quando dovevo correrti dietro, inventando delle scuse perché non volevi fare il bagno. Quando vedi la mia ignoranza per le nuove tecnologie, dammi il tempo necessario e non guardarmi con quel sorrisetto ironico. Ho avuto tanta pazienza per insegnarti l'ABC. Quando a un certo punto non riesco a ricordare o perdo il filo del discorso, dammi il tempo necessario per ricordare. E se non ci riesco, non innervosire. La cosa più importante è quello che dico, ma il mio bisogno è di essere con te e averti lì che mi ascolti. Quando le mie gambe stanche non mi consentono di tenere il tuo passo, non trattarmi come fossi un peso. Vieni verso di me con le tue mani forti, nello stesso modo con cui io l'ho fatto con te, quando muovevi tu i primi passi. Quando dico che vorrei essere morto, non arrabbiarti. Un giorno comprenderai che cosa mi spinse a dirlo. Cerca di capire che alla mia età a volte non si vive, si sopravvive. Soltanto un giorno scoprirai che nonostante i miei errori ho sempre voluto il meglio per te, che ho tentato di spianarti la strada. Dammi un po' del tuo tempo, dammi un po' della tua pazienza, dammi una scala su cui poggiare la stessa testa, allo stesso modo in cui io l'ho fatto per te. Aiutami a camminare, aiutami a finire i miei giorni con amore e pazienza. In cambio, io ti darò un sorriso e l'immenso amore che ho sempre avuto per te. Ti amo, figlio mio. E questo è il papà che parla al figlio, adesso avendo 93 anni. Possono loro non aver pazienza, e che gli spiega che lui da piccolino, per insegnargli tutto quello che lui oggi, al giorno d'oggi, grande che fai, perché papà, la mamma glielo hanno insegnato a camminare, a parlare, a mangiare, cioè. Ed ora che papà è anziano, ci sono tanti tanti nonni che vengono messi in casa di riposo, che vengono perché i figli non hanno più tempo perché la frenesia del lavoro qua e là, e poi quando hanno 5 minuti di libertà se la vogliono godere, perché erano troppo presi, stressati dal lavoro, da tutto, non possono stare dietro papà. E questa è una lettera che un padre ha scritto a un figlio per ricordargli quello che lui in questo momento non riesce a fare più, che abbiano pazienza, perché tutte quelle gesta lui le ha fatto prima a suo figlio, per insegnare a camminare, a parlare, a vivere, a dargli un avvenire. No, Lucia?
1: Ah, certo che sì, però i figli, guarda, ti dico una cosa.
2: Quando si accorgono dopo di quello che hanno perso, allora, non serve piangere quando sono morti, bisogna ricordarsi di quando sono vivi, starli vicino, non dico 24 ore su 24, ma un po' di tempo, parlare insieme, avere un po' di pazienza, tutto quanto, non chiedono altro, poveretti, hanno solo la morte, aspettano solo la morte. Io veramente, io ci penso, e bisogna starli vicino, non è giusto, li sbatti là in una casa di riposo e loro si dimenticano anche il tuo viso. Tu che hai fatto tutto per loro, hai lavorato, ti sei sacrificata, hai cercato in tutti i modi che loro avessero una vita migliore della tua, perché? Però purtroppo è sempre valido il proverbio che un padre mantiene 10 figli, 10 figli non mantengono un padre, non lo vanno a trovare, non lo ascoltano. Non siamo tutti uguali, perché qualcuno è anche di un'idea diversa, ci sono persone sensibili, indubbiamente, però vi dico che io spesso vado in una RSA, sì, dove ci sono tantissime persone. E vi assicuro che i familiari li vedi all'inizio quando li portano, e poi non li vedi più, ecco. E anche gli ammalati stessi si trasformano, diventano come delle mummie, proprio senza voglia, guardano il soffitto e basta. Non hanno nessuna voglia, non hanno, ed è giusto che sia così. Perché? Perché non hanno niente, sono lì sul letto, guardano solo il soffitto e basta, perdono tutto, anche la cognizione del tempo, degli affetti e di tutto quello che c'è nella vita, perché per carità è logico che anche in queste case di riposo cercano di fare delle belle manifestazioni, fanno, suonano, ballano, cantano, però sai, un conto è questo e un conto è vedere uno dei tuoi familiari
0: chiusi 24 ore su 24. Vediamo un po' la telefonata.
2: Sì, come no.
0: Pronto.
3: Ciao Anna, grazie.
0: Oh, ciao Tatiana, dai che abbiamo fatto gli auguri. Hai sentito la poesia dedicata a Renzo?
3: Sì cara, sì, si può averla quella
0: lì. Va bene, dopo ti farò una copia e te la porto. Bravo. Perché è bellissima proprio. Ricordare il papà a un figlio, ecco perché ho detto i suoi 93 anni, e dice guarda, se io non ce la faccio più, ricordati che ho fatto io a te quando eri piccolo. Guarda, è stupenda questa poesia, la lettera di un padre al figlio.
2: È commovente.
3: L'avevo sentita ancora questa, ma a me piaceva tanto questa, anche quella della mamma che hanno messo in casa di riposo, sai?
0: Ma quella quando è il periodo della mamma la faremo, la metteremo, ecco.
3: Sì, quella che ha scritto la Anna.
0: La Anna, sì.
3: Va bene, grazie. Salutami la Lucia.
2: Sì, hai fatto la torta per tuo marito?
3: È tutto pronto, cosa vuoi che faccia?
0: Cioè, anche lei è caduta, gli hanno dato dei punti in testa, tiene una testa sbrigata.
2: Ah sì?
0: Ciao.
2: Oh, poveretta, com'è successo?
0: È caduta. Si è ribaltata.
3: Come si fa a cadere, mi hanno detto. Come si fa a cadere?
2: Si fa. Si fa. Ne so qualcosa io.
3: Forse a questa età, sai. Sono pronti per e cadono. Va bene, buona trasmissione, grazie ancora, sapete.
0: A te, Tatiana, un abbraccione.
2: Buona
0: adesso
2: festa.
0: A te ti dedico una canzone sempre di Modugno, Tossina cosa grande.
3: Contraccambio.
2: Ti contraccambio.
3: E grazie tanto.
0: A te, Tatiana, un abbraccione.
2: Buona festa.
0: Ciao Tatiana, ciao. E la carissima Tatiana, oggi suo marito compie 93 anni, guarda che gli ho dedicato questa poesia.

0: Ecco, allora si parte, dai Anna.
1: Dai, vediamo un po' chi è in linea adesso. Un'altra telefonata, pronto? Pronto? Uè, signora. Pronto?
2: Signora. Pronto, signora.
1: Oh, rispondi, ciao.
2: Ma mi c'è qua se andare in cucina che vi ascolto.
1: Su tre carini, eh?
2: Ciao Lucia.
0: Ciao cara, ciao.
1: Come va Gabri?
2: Ciao belle, tutto bene?
1: Dai, cerchiamo di farcelo andare, forza.
2: Comunque fa gli auguri dalla parte mia e Maria di Tatiana con un grosso bacione e tante
1: salute. Ah Renzo, sì, veramente è una persona stupenda.
2: La poesia che ti vede di cami a voce in tua anni dietro da miele.
1: Dai.
2: Sì, sono la carità tante volte.
1: Sì, io ce l'ho, difatti scartabellando l'angolo delle poesie vecchie, scartabellando l'Anna, ho trovato anche la lettera di un padre al figlio.
2: Siete tutte e due meravigliose.
0: Grazie.
1: Grazie Gabri, tutto bene a casa?
2: Sì, basta che vada via un po' di dolori.
1: Oh, i dollari, non vedi che nemmeno Trump si vuol prendere i suoi dollari? Lui i suoi dollari ce li vuol lasciare a noi.
2: Ah, dottoressa Negrito, non posso lamentarmi perché finché senza vuol dire che sono in compagnia. Grazie.
1: Ecco, com'è andato il Redentore stanotte?
2: Ah, mi pare, sono andato in letto che era 11:30.
1: Ecco, te pareva?
2: Mi ho tolto che una pastiglia antidolorifica e mi sono svegliato quando che vado a salutare che andavi a casa.
1: Ti vedi? Io dovevo chiedere, ma qua chi è? Non lo so se esce la Nadia di Casavio a sentire come è andato il Redentore stanotte.
0: Lo facevano vedere anche per Rai 3.
1: Ma tu l'hai visto?
2: Amore, mio gusto tanti anni.
0: Non ma l'hai persona?
1: Sì, ma no, io stanotte. Dai, noi dovevamo sentire stanotte. Si hanno fatto i fuochi, col temporale, con il disastro che è successo. Volevo sentire un attimino di novità, no?
2: Io non so, Rai 3 ora.
0: Ma Rai 3?
1: Ecco.
2: Ecco. Comunque vi faccio i complimenti che siete due splendide ragazze, parlate bene, belle poesie e che faccio gli auguri a tutti quelli che compiono anni, anche al marito della Tatiana, con grosso bacione e tanti saluti a tutti i bimbi del mondo.
1: Grazie Gabri!
0: Grazie, è proprio bella, tutti i vivi del mondo. Bella?
2: Perché non è più che niente qua cagato mesi.
1: Dai!
0: Come si chiama?
2: Annalisa.
0: Bel nome anche mia nipote.
1: Anche mia nipote, la figlia
2: perché
1: di me.
2: Sua mamma che andava a trovare sua nonna all'ospedale di Milano, era che portami a qua, che tengo mi tanto si figo canduina, dove avuto che aveva avuto.
1: Ma cara.
2: Dentro c'è sua carrozzina che dorme.
0: E quanto dolce sia il nome Annalisa.
2: Annalisa.
0: Dolce, cara.
1: Sì.
2: Bea, bimba poi più foto che dico mia.
1: Cara.
2: Germana, mia figlia che fa, mamma attento, ti sì, amore, va tranquilla che tengo mi sì, non fate preoccupare. Per i bambini te li dimata, è malattia.
0: Sì, è un piacere tenerli in braccio.
2: No, sì, caro sia che addorme Lucia.
0: Ah, me, ora?
1: Dai.
2: Io ragazzo giù in bocca, sì, qua sono carrozzina che addorme.
1: E Mattia non è venuto oggi?
2: Mattia, dai, fare una settimana in vacanza alle Marche con suo papà e sua mamma, sono partiti ieri. Mi chiedo tutto bene, ma non sono stufo. E che ti sono pieno di dolori e tu mi non stavo in televisione e mi fa
1: va
2: bene a schiena e a gamba e che c'è papà che ti venga tutta una gamba se non fanno portare a pronto soccorso là in sue Marche.
0: Sì.
2: E che sono tutte le cose a muovere picchini a vedere il figlio di Yugo e poi fare l'intervento va.
1: Sì.
0: Pazienza. Ma sì, tutti gli ospedali sono ospedali, basta che ti tira fuori la situazione, giusto?
2: Sì, sicuro con uno da Verona, perché avendo l'ernia, se giovani, poi fare l'intervento, perché è ancora fino a fare su giù, poi fa 15 anni in settembre, ma se mio grande, porca vacca se sei mio grande. Io sembra che mi non alzo le porte, eh?
1: Sì.
2: Va bene?
1: A noi calano le forze.
2: No, cresce. E porte invece non è che si alza, è sempre guai.
1: Le forze.
2: Quando è che vuoi venire a me a trovare, Anna? Vieni a trovarmi.
1: Guarda, adesso sono piena di lavoro. Io il nonno che ho trovato, guarda, vado via il tempo che porto Giorgio all'asilo e vado dal nonno e rientro la sera alle 7 e quindi sono talmente, devo vedere qualche sabato e insomma.
2: Qual è la Chirignao che la saluto tanto anche
1: io? Anche lei ieri mi aveva detto, mi raccomando salutami la Gabriella, ho detto ci siamo sentiti e si è acciappata con le bombe. Insomma,
2: la
1: Lina, dai.
2: La Clara, l'Ada, la Gianna Canterina e poi
1: tutti gli abbraccio pure io caramente, sì.
2: Ecco. Va bene, ciao belle ragazze, vi ascolto fino alla fine.
1: Ciao Gabri.
2: Ciao.
1: Ecco qua la nostra carissima Gabriella dell'Olmo. E allora, prima che arriva l'orario delle 4, che poi ci sono le iniziative da leggere tutto, come ho detto alla Tatiana, dedicavo la canzone Tossina Cosa Grande e per la Tatiana e per la Gabriella dell'Olmo, per tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici che ci stanno ascoltando in questo momento, la voce di Domenico Modugno per voi gente, per tutti gli ascoltatori, tu sei una cosa grande.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Un bel film ogni martedì sera dal 30 giugno al 1 settembre mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione.
2: Stavolta non farlo scappare.
1: No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
3: L'associazione del Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi.
4: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
5: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
6: Cari amici, molti di voi conoscono già i programmi dei Cristiani delle Origini che Radio Gamma 5 manda in onda ogni martedì alle 19.30. Si tratta di programmi aconfessionali, al di fuori da ogni religione, poiché Dio è al di sopra di ogni religione e non ha bisogno di intermediari. Oggi vi invitiamo anche a vedere i programmi televisivi dal titolo La vera scuola è la vita. Ogni venerdì sera alle 20.30 su Channel Italia, digitale terrestre 123, digitale terrestre 123. O visitate e ascoltate i programmi nella mediateca www.gabriele.tv.

0: dedicata
1: a chi?
0: Cioè a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici che sono, vediamo un po' la telefonata. Pronto? Pronto? Vabbè,
2: parla se ci sei e se no
0: batti un colpo.
2: Beh, anche il parla
0: non è pronto. Vabbè,
2: no, Anna è pronto. Sei pronto, sì, o no?
0: E vabbè, riprendiamo un'altra volta tranquillamente. Dai,
2: leggo.
0: Sei tu che ci sono le iniziative
2: ci
0: da leggere, sì. Dai.
2: Allora, 5 per 1000. Possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare, il vostro contributo è radiofonico, amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti. Allora, carta e penna e foglietto, e vi scrivete allora 0159809028. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 5000 volte. Allora, sostieni la radio. Per sostenere la cooperativa Gamma 5 potete effettuare un versamento sul conto corrente bonifico postale numero 25 38 64 59 tramite bonifico alla banca del credito cooperativo di Campodarsego, IBAN IT20E08327 6242 7 volte 0 225 223515, portando il contributo direttamente presso la sede della radio agli incaricati preposti, e cioè i membri del consiglio di amministrazione. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Radio Gamma 5. Cine Gamma 5 presenta Un mondo in pericolo, un'indagine straordinaria realizzata con tecnologie innovative sulla fenomenale intelligenza e vita sociale delle api, la cui sopravvivenza è inspiegabilmente a rischio. Allora, se venite qui martedì 21 luglio alle ore 21:30 in sede radio in via Antoniana 66 Campodarsego, troverete questa edizione che vi farà vedere l'intelligenza delle api. Ecco, penso sia una cosa molto molto interessante. E poi Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi in località Lobbia ai 1350 metri. Sabato 15 agosto tutti in Malga a inspirar un panorama da fiaba. Ci ritroviamo alle ore 10:15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campofontana Verona. Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia. Dalle ore 11 circa il via alla passeggiata con guida. Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia e carne salata, fagioli e sottaceti, e con un attimo di pazienza formaggio a volontà fino a sciopar, il tutto per la cifra modica di euro 20. Ci stanno anche panini e taglieri, oppure portatevi da mangiare al sacco. Per informazioni e prenotazioni telefonate al numero 329 0038 988. Allora, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di euro 20 all'organizzazione Ciao Bei e A Mente Vuota, vi aspettiamo in quota. Allora, creazione gruppo editoriale per Edizioni Radiogamma 5. Stiamo cercando volontari per creare un gruppo editoriale di Radiogamma 5 per poter pubblicare altre opere con il marchio Edizioni Radiogamma 5. Nel dettaglio, le varie competenze riguardano grafica, copertina libro, illustrazioni, editing, che sarebbe la correzione e la preparazione del testo, impaginazione, creazioni video, gestione eventi, che sarebbe interviste, presentazioni opere, supporto vendita opere, comunicati stampa, aiuto logistico e organizzazione amministrativa. Verranno selezionate figure con esperienza oppure con desiderio di crescere in questo settore, ma soprattutto persone che abbiano a cuore il bene di Radio Gamma 5. Per proporsi basta inviare una mail a turinfabio@hotmail.it o inviare un messaggio WhatsApp al numero 347 71 59 717. Cerco urgentemente casa, anche vecchia e isolata, volendo anche priva di riscaldamento, a euro 350 o 400 al mese. Ecco, se volete informazioni chiamate Franco al numero 334 320 1392. Adesso questo: AF Energia sospende la visione delle bollette di luce e gas per i mesi di luglio e agosto. Lì potrete ritrovare in sede radio a partire dall'ultimo giovedì di settembre. Grazie a tutti quanti. Adesso c'è un altro comunicato: le vibrazioni del sapere organizza i viaggi esperienziali 2026, piramidi bosniache dal 22 al 29 agosto 2026, Sardegna energetica ed esoterica dal 5 al 12 settembre 2026, una occasione unica per vivere esperienze di crescita personale, ricerca, scoperta e condivisione in luoghi ricchi di storia, energia e mistero. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.levibrazionidelsapere.it, sezione viaggi e gite con noi. Per informazioni e prenotazione chiamate Valentino al numero 349 7780 167. Siccome i posti sono limitati, la prenotazione è obbligatoria. Poi c'è questo signore qua, povero Fabio Romanato, che ha 57 anni, è un operaio con a carico moglie e due figli, affetto da carcinoma squamoso cheratinizzante alla mandibola destra, ha già subito due interventi più chemioterapia e radioterapia. Necessita di un terzo intervento nel tentativo di fermare e sconfiggere il tumore. In Italia gli è stata negata questa terza possibilità, per cui deve rivolgersi altrove. Malaga. Purtroppo il costo dell'operazione risulta sproporzionato rispetto alle sue possibilità economiche. Vi chiediamo un aiuto. Si può versare, adesso vi dico il IBAN, voi vi prendete di nuovo la penna e la carta, IBAN due punti IT 94Y08 327 6296 7 volte 0 80 1515, alla Banca del Credito Cooperativo di Roma, filiale Pionca di Vigonza. Adesso è stata depositata in Cassazione una nuova proposta di legge per istituire un Dipartimento della Difesa Civile non armata e non violenta. I quattro principali punti riguardano la creazione di un'unica struttura che coordini servizio civile, protezione civile, corpi civili di pace e risoluzione diplomatica, campagna. Un'altra difesa è possibile. Servono oltre 50.000 firme per poter portare questo testo di legge all'attenzione del Parlamento entro il 15/9/2026. Per firmare online con SPID o CRE al www.difesacivilenonviolenta.org. Cerco casa per mancato rinnovo locazione. Ho da lasciare libero l'appartamento entro il 31 agosto 2026. Cerco appartamento in affitto vuoto con cucina abitabile, bagno, due camere e garage in zona Marostica, Bassano e dintorni. Contattatemi al numero 338 99 46 575. Grazie. Ecco qua, e qua siamo a Ciao Bay, che è un sito di annunci e un progetto sociale di mutuo soccorso in collaborazione con Radiogamma. Ciao Bay e Radiogamma sostengono il territorio, la nostra gente, le nostre aziende in difficoltà, favoriscono nuovi rapporti umani e il reciproco aiuto per creare una nuova coesa comunità locale in Veneto. Favorisce lo scambio e la vendita di beni usati e nuovi a livello locale. Mette persone e aziende in condizione di operare in esenzione da obblighi fiscali, come concesso all'entità di conquista, quali Amazon, IKEA, AliExpress, Subito.it. Offre servizi di ricerca e offerta di lavoro, anche saltuario e stagionale, anche in aiuto a persone bisognose e non abbienti. Crea nuove figure lavorative, promuove nuove forme di aggregazione, attività virtuose, eventi ed incontri, sostiene l'agricoltura biologica e biodinamica, il mercato e il consumo dei prodotti bio, sostiene una nuova scuola meno oppressiva, meno punitiva e che esalti le doti e la personalità dei bambini. Sostiene la nascita di scuole parentali e la pedagogia Waldorf. Protegge dalla medicina dei protocolli impositivi e favorendo la conoscenza di medici e medicina, del rispetto per il malato in un approccio psicosomatico e olistico. Ora, il successo di questa iniziativa dipende da tutti noi. Aiutateci a postare oggetti e servizi e far decollare questo sito. Promuovi e invita altri amici a farlo. Vi sarà per tutti un provvidenziale beneficio. È il tempo di costruire su macerie. Se non ora, quando? Se hai del tempo libero e ti senti di poter contribuire a titolo gratuito alla diffusione del progetto Ciao Bay, promuovendo aziende e attività virtuose, chiama il numero 049 538 5576 o il telefono della radio 049 700 838. Ciao Bay non ha scopo di lucro. Allora, se volete, vi do anche internet www.ciaobay.org oppure info@ciaobay.org. Principi di libertà e relazione. Michele Lavorato. Allora, Michele Lavorato, 72@gmail.com. Buongiorno, sono un operatore sociosanitario. dipendente da un'azienda sanitaria del 2008. In queste righe racconto la mia esperienza in merito all'obbligo vaccinale. Sulla base di esami specifici da me eseguiti, il medico di medicina generale mi ha rilasciato la certificazione digitale di esenzione dall'obbligo vaccinale. Dopo aver inviato tale esenzione al datore di lavoro, ho ricevuto la comunicazione di sospensione del rapporto di lavoro per in ottemperanza all'obbligo vaccinale. Il mio legale ha quindi inviato al datore di lavoro la contestazione al provvedimento, chiedendo la revoca urgente, ma senza esito positivo. Il mio legale perciò ha depositato il ricorso presso il Tribunale di Padova. Il giudice ha poi accolto l'istanza, in quanto ero in possesso di una legittima certificazione esenzione, e ha chiesto il mio reintegro immediato sul posto di lavoro con il pagamento delle retribuzioni arretrate. L'azienda ha però depositato reclamo per arrivare poi purtroppo al rigetto della mia domanda e condannandomi al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio. Dopo aver affrontato la spesa per i difensori per la tutela della mia salute e del mio diritto, mi trovo quindi oggi a dover affrontare tutte le spese di lite di controparte, nonostante fossi regolarmente in possesso della certificazione di esenzione. Questo esborso inficia anche la possibilità di proseguire la mia battaglia legale. Purtroppo, in molti casi come il mio, vi è stata una sorta di vendetta giudiziale a carico di chi ha osato ribellarsi con condanna alle spese legali. Se volete maggiori informazioni, scrivete a questa mail: giustiziasanitaria2025@gmail.com. Se invece avete il piacere di contribuire, il piacere e anche la possibilità di contribuire alle spese legali di questa causa, potete fare una donazione a Michele Levorato, IBAN IT 41 CO 30 62 342 1 7 volte 0 30 60 322. Causale: donazione giustizia sanitaria, oppure attraverso PayPal michellevo72@gmail.com, oppure potete contattarmi al numero 348 9 3 4852. Vi ringrazio anticipatamente per portare avanti i principi della libertà. Michele. Ancora. Anche quest'anno il comune di Campodassego aderisce all'iniziativa Alberi in Pianura. Ogni nucleo familiare può richiedere fino a 10 alberelli e arbusti autoctoni. Prenotazioni entro il 30 settembre. Tutte le informazioni e le modalità di prenotazione sono disponibili sul sito del Comune di Campodarsego, Comune di Campodarsego. Per informazioni, ufficio ambiente 049 9299 845. Basta, posto, finito.
1: Eccoci, ringraziamo la Lucia veramente per le sue iniziative che oggi sono state veramente molto importanti, sì, ecco, e soprattutto brava Lucia per averle
2: ho cercato di scandire bene i numeri, le parole,
1: come sempre, perché solo così la gente a casa può appunto
2: se uno legge tutto
1: memorizzare meglio, capire e tirarsi giù anche degli appunti. Insomma, in tutto modo fatto anche questa, grazie Lucia, buona domenica a voi. ciao Anna, grazie, ecco, per ciao. Portare avanti questo, sempre con affetto, questa trasmissione, questo angolo della poesia di Anna, ricordando Anna Zulian qui ai microfoni di Radio Gamma 5. Ancora un saluto alla nostra cara Lucia, naturalmente a tutti gli amici in ascolto sintonizzati sui 94 MHz che appunto stanno viaggiando con noi, ci stanno accompagnando in questa domenica 19 luglio, sempre all'insegna del ritrovare quella sensibilità che continua a vivere attraverso la poesia, i ricordi e le emozioni che condividiamo insieme in questo spazio appunto dell'angolo della poesia. È una domenica speciale, dicevamo, la domenica 19 luglio, è una domenica che soprattutto per il Veneto, per Venezia, si diceva anche in apertura con Anna, porta con sé una delle feste più amate, più sentite dell'anno, che è appunto la festa del Redentore, questa ricorrenza che unisce fede, che unisce storia, che tradizione, che ogni anno trasforma la laguna proprio di Venezia in questo spettacolo di luci, di colori, di incontri, dove le barche si raccolgono una accanto all'altra, dove le famiglie e gli amici condividono la cena sull'acqua, questo ponte votivo torna ad unire le zattere all'isola della Giudecca, che appunto quando cala la notte del sabato sera, il cielo si illumina di fuochi che sembrano riflettersi davvero all'infinito sull'acqua della laguna. Ma il Redentore è molto più di uno spettacolo. Il Redentore, infatti, è memoria, è riconoscenza, è il ricordo di una città che seppe rialzarsi dopo uno dei momenti più difficili della sua storia e che ancora oggi celebra la speranza come una luce che continua ad attraversare i secoli. E forse è proprio questo il messaggio che questa domenica ci consegna con l'angolo della poesia, è che ogni tempesta prima o poi lascia sempre spazio alla quiete. Ogni notte custodisce già il primo chiarore dell'alba, e anche noi nella nostra vita quotidiana attraversiamo piccoli e grandi ponti, se ci pensiamo bene, questi ponti fatti di incontri, ponti fatti di parole e di gesti gentili, ponti che ci avvicinano agli altri e ci ricordano quanto sia prezioso non restare mai davvero soli. Sentivo proprio adesso, essendomi un attimo attardato e trovandomi in faccende affaccendato in questa domenica, avendo fatto un'aurina di ritardo, c'era Ivana Spagna, un pezzetto da Mara Veniere, che anche lei appunto era arrivata in un punto buio della sua vita, che stava tentando il suicidio ed è stata salvata da un miagolio particolare della sua gatta, che l'ha intenerita, ha detto: ma se io mi tolgo la vita, te che fine farai? Dove vai a finire? E questo gatto per lei è stata la sua ancora di salvezza, e appunto dice: mai isolarsi nella vita, soprattutto nei momenti bui, ma appunto tendete questa mano, di non restare mai soli, appunto essere sempre rivolti a costruire ponti di dialogo, di incontro, di suggerimenti, di consigli, anche di fastidio, di disturbo, perché tante volte magari quando uno non vuole sentire nulla dà anche fastidio, anche il volo di una mosca, però dice: non isolatevi completamente, diciamo, mi ha salvato il miagolio di una gatta, della mia gatta. E quindi siamo nel cuore dell'estate, le giornate sembrano appunto dilatarsi, il sole accompagna i nostri passi fino a sera, persino il tempo sembra invitarci a rallentare, grandinate a parte che ieri sera veramente hanno fatto danni copiosi nel Veronese, in Vicenza,
2: anche,
1: ecco.
2: Dove c'era il concerto, quello lì, quel grande concerto ieri sera che avevano fatto lì, non hai sentito?
1: No, a dove è stato? L'hanno fatto in zona nostra? O a Milano?
2: Sì.
1: Verona, che anche Verona ha alberi proprio sradicati.
2: Migliaia di persone, ma la grandine lì ha rotto perfino la testa.
1: È una cosa terribile, sangue. Pensate il panico che ci sono quando ci sono quegli eventi atmosferici. I soldi, ragazzi, sono tanti soldi. Quindi questa domenica, ecco, è proprio l'occasione per fermarci un momento, è l'occasione per respirare, per osservare ciò che spesso diamo per scontato, come ad esempio il sorriso di una persona cara, il profumo del mare, queste giornate così dedite per andare al mare. Ecco, diamo un saluto comune alla signora Riccardina, che Lucia mi ha ricordato, ha avuto modo di averla sentita, originaria di Sottomarina. E quindi questo vento leggero che arriva...
2: E Giuseppe dove lo lasci?
1: A Jesolo.
2: Che è lì,
1: ecco,
2: che scorata a Jesolo.
1: Sì, dopo un'altra amica Teresa che sta sotto Marina.
2: Chi è che abbiamo giù dopo quelle parti?
1: Tante persone, anche tanti silenziosi che così, ecco, si perdono proprio nell'onda, non del mare, dei 94 MHz in questo caso. E, ecco, che questa giornata sia così, una giornata insolita, fatta anche di belle sorprese, magari di una telefonata in attesa, di un saluto, di stare in compagnia, di riscoprire un sorriso. E dove appunto questi piccoli istanti, che senza far rumore, costruiscono i ricordi più belli, e sempre con la poesia. E la poesia, ricordando, ecco, in apertura la nostra Anna ha voluto ricordare Franca Iaia. Ecco, per me Franca Iaia, Gianfranca Turchetto, ecco, Venezia, lei rappresenta Venezia per noi nel mondo delle radio private, popolari, venete, le radio, le vere radio, insomma, le radio degli anni 70, finito il monopolio della RAI, ecco, sono arrivate Gamma 5 e queste radio appunto che ancora resistono, e Gamma 5 ancora campeggia sul Monte Grappa con i suoi 94 MHz. Quindi, ecco, la poesia in fondo assomiglia molto a Venezia, e entrambe riescono appunto a fermare il tempo. Entrambe, sia la poesia che Venezia, ci insegnano a guardare oltre l'apparenza, perché custodiscono la memoria senza rinunciare alla speranza. E proprio Venezia, ecco, ci va ancora a dare queste sue emozioni con le sue tradizioni più affascinanti. Mi viene in mente, ecco, la regata storica, quando il Canal Grande si riempirà di nuovo di colori, di remi, di storia e di quelle antiche imbarcazioni che raccontano il legame profondo tra la città, la sua laguna, ma anche queste in onore del Redentore. Perché queste tradizioni hanno questo dono meraviglioso, che non appartengono soltanto al passato, ma continuano a parlarci al presente, e ci ricordano chi siamo, e ci insegnano che ogni generazione riceve qualcosa di prezioso da custodire, possibilmente da lasciare un po' più bello a chi verrà dopo di noi. E quello è il monito della poesia di Anna, di Paolo Mieli, mi sembra si chiamasse, ecco, il conduttore di Radio Sorriso, Mieli faceva di cognome, perché dice: ricordati, ecco, quando io mi ripeterò nelle parole, quando sarò vecchio, quando mi cadrà il mangiare dalla bocca, che non riuscirò a mangiare da solo, quanti ho fatto con te per tirarti grande. E quella poesia fa sempre rabbrividire, perché è veramente un autoesame di coscienza di come ci stiamo comportando noi rispetto a chi ci ha dato la vita. E poi mancava giusto la ciliegina sulla torta della Lucia per finire di far sbiancare la persona e rabbrividire. Dice: io faccio delle regolari visite in RSA e vedo queste persone che inizialmente sono circondate dai propri familiari, e piano piano piano piano diventa questa consuetudine, ma tanto stai a messi ben, e non si li vedi più, e queste persone fissano il soffitto diventando degli zombie, aspettando in un certo senso la morte come liberazione, e lì ti portano appunto alla scelta consapevole dell'eutanasia. Ma cosa dici, la vita è preziosissima, eccolo là, ti portano proprio ad autoeliminarti.
2: Ma io sono favorevole all'eutanasia e mi fermo qua.
1: Sì, però vedi, questa è la conseguenza, che tu vedi quegli zombie sopra il letto. Se ci fossero ancora le famiglie attorno, i bambini che girano attorno ai nonni, in braccio ai nonni che gli raccontano le storielle, e tutti alla domenica a fare un bel picnic magari sui Colli Ugani portandosi il nonno dietro, tutti diremmo in un inno unico: la vita è bella e bisogna seguirla passo passo in ogni suo capitolo e percorso. Invece questo è il risultato: vogliono portarti a questa considerazione finale che hai detto te in estrema ratio, eutanasia. E quindi vi lascio con questa poesia finale, ecco, dedicata appunto a Venezia. Luce sulla laguna. Luce sulla laguna. Questa sera la laguna aspetta il cielo, le acque si fanno specchio, le barche diventano casa e il vento porta con sé il profumo dell'estate. C'è una luce che non nasce soltanto dai fuochi che illumineranno la notte, questa notte. Nasce dalla memoria, dalla speranza, dalla voglia di ritrovarsi. Ogni ponte unisce due rive, ogni abbraccio unisce due cuori, ogni tradizione unisce il passato al domani. E mentre luglio continua il suo cammino, impariamo anche noi a custodire ciò che conta davvero. Ed è un sorriso, un ricordo, una carezza, un grazie, perché la vita, come la laguna, riflette sempre la luce che scegliamo di portare dentro di noi. E che questa domenica del Redentore, ecco, che possa appunto portare questa luce della speranza, che resti sempre a brillare nel cielo come i fuochi di questa notte, che il cuore, ecco, rimanga sempre aperto alla gratitudine, alla bellezza, alla meraviglia delle cose semplici. Ancora augurandovi una buona domenica a tutti voi.

0: ecco qua, grande anche Jimmy Fontana, bellissima la canzone.
1: Sì, perché parlando della luce, appunto, che ci illumini i nostri cuori, che aveva una canzone su Venezia, ma ho detto no, qua che vuoi è proprio Jimmy Fontana, ho detto qua.
2: Adesso non posso mica estigermi.
1: Che c'era? Potremmo mettere la Lucia adesso in, ho detto, in telefonate? Servizio?
0: Certo.
2: Allora rispondi.
0: Stavamo finendo di parlare, ciao. E insomma,
2: non si fa aspettare.
0: Salutiamo, qua vedo che la Giulietta ha provato tantissime volte a telefonarci.
3: Giulietta,
0: se vuoi chiami
3: tutto
0: adesso,
3: il concessionario, salutiamo tutte le Giuliette, le Alfa Sud, le Arna, le GT,
0: la Giulietta di Cazzago,
3: tutte le Alfa Romeo.
0: E vedo anche Roby l'Alpina. A proposito di Venezia, dedico a Leo Lazzarin Sommo Leo. Leo Lazzarin con Leo Lazzarin. Sento recitare e onorare la nostra gloriosa patria Venezia. È l'unico che sa trasformare la nostra lingua in dolci rime che gonfia il me cor de amor senza confine. Ti giunga, caro Leo, la mia più umile e sincera gratitudine, accompagnata da tutto il popolo veneto, che si alza in piedi per applaudire il tuo nome. Onore a te, sommo poeta delle onde San Marco. Mamma Venezia, San Marco pare, a nostra identità nessun me può ciavare. Un abbraccio, Roby l'Alpin.
3: Brava.
2: Bravo, Roby.
3: Brava soprattutto per il coraggio. Brava Anna.
2: La Anna sì, è per il coraggio che ha, sì, sei coraggiosa. Indomita.
0: Roby, ho letto anche la tua poesia dedicata a Leo Lazzarini.
3: E a Galette, sì, a Galette, molto bene a Galette. Bravo. Bravo Rob, che ancora dette ostine, ancora mandare le poesie in dialetto, guarda, sono proprio contento, guarda, mi fa tanto piacere.
2: Beh,
3: bravo Rob!
2: Dice, ma nonna in carriola.
3: Quei mutande vi ho
0: salutiamo anche Luca della Mandria che ci ha mandato i saluti. Bene. Vai,
2: vado.
0: Lucia.
2: Allora,
0: vado,
2: signora. Adesso io ho trovato, fortunatamente, sono così contenta, un libro tutto scritto in dialetto di come si chiama? Aspetta, Durante.
3: Dino Durante.
2: E noi da ne sono neanche un milione di euro.
3: Brava.
2: Ascolta qua. Allora, savi come che è nato il risanamento dei paludi pontine? Adesso vi spiego come che è nato. Allora, una notte Mussolini si era incorto di avere in camera una dozzina di zanzare e papatasi, che a forza dei becconi gli ha ridotto una reccia come una versa. E si sveglia in canà e fa le solite flessioni mattutine e dopo il chiama il ministro della sanità. Sessione, scaravasi, zanzare, papatasi e bigatti. Vien avanti il ministro e gli fa il saluto. Son qua, eccellenza. Te vedo, dice Mussolini in tavana. Se tu fossi in strada, non te me potresti dire son qui. Te vedo. E vedo anche che non te gè il petto in fora e la panza in dentro. Ostre, galito, è vero, eccellenza. Avevo capito che dovevo tenere la panza in fora e il petto in dentro. Rimedio subito al malfatto e saluto al duce e a noi e pasonta eia alala ai suoi comandi. Stanotte che avevo una scaretta di zanzare e papatasi in camera, ha detto Mussolini. Adesso li sistemo io, eccellenza. E gli ha detto il ministro, cavando fuori il pugnale e tentando di pugnalare una zanzara di passaio. No, Simpio, il pugnale è poco adatto a copare le zanzare. Bisogna cavare il mare di fondo, per colpa, e soprattutto dei paludi pontine. Che se qua attacca? Pontine da disegno, ha interrotto il ministro, che già era un poco mona. No, qui da acqua bisognerà scavare canai, canaetti e mettergli una caterva dei idrovori. E non si potrebbe mica per risparmiare metterti sui bordi dei paiute delle vacche che bevono per davanti e poi pissino in mare per di dietro? Già, e per cosa che non te che anche a te e a vacca detto sia corri a far scavare i canaeti e così se nate e poi e così se nata a bonifica dei paludi pontine.
1: Che spiega bene. Brava, brava, beh, questo racconto qua veramente. È anche bello risentire ste.
2: Ieri partia col dialetto. Dopo si è messo in mezzo troppo. Che non trovavo più del libro. Adesso non trovavo uno, voglio godermi fin vara non so dove.
0: Fino alla fine. Allora, Robin Alpin. Cara Anna, ti si veneta. Ma no, che un veneto terò un maccheronico.
1: Ma esercito. Certo, ma è ironico, ecco, è un veneto ironico, scherza.
0: Un tempo fu il fuoco, poi arrivò Alessandro Volta. Porco e fuori, rovinai. RDM insieme. Poi ciao amici, adesso vado a comprare 20 ghiaccioli al gusto di Becchime che darò alle galline, così sono contente. Così e fanno le uova sode, Adamo.
2: Beh, quei ghiaccioli farà surgelare i sodi.
0: E lui, siccome sono talmente bollenti, almeno che le fanno sode.
2: Sì.
1: E che il bottiglione di vino che altro senti?
2: E l'imbriaga anche le galline.
0: Così imbriaga pure le galline. E vai, dai.
2: Guarda che mi sono sempre pronta. Sempre.
0: Ecco.
2: Thomas, posso?
1: Sì, sì, legge che intanto mi sono via un attimo a parecciarmi una poesia di Gianfranca Turchetto, perché il veneziano devo un attimo, non so, cioè bisogna che vorrei essere veneziani, dovrebbe esserla Anna a leggerla, però gentilmente mi ha passato il libricino a me, quindi vada Lucia.
2: Allora, mi so veneta puro sangue, doc, tutto quanto. Allora, è la battaglia del Formento. Oltre a questo, Mussolini che ha fatto una scamionata di robe in pochi anni a distrigare il pozzo della mafia, metto la M maiuscola, mi costa poco e non si sa mai, e che crea il dopo lavoro, opera maternità infanzia, e dato che a Formento ieri mo so scarso, e che ha fatto la battaglia del grano, andava in giro su per le Tre Beatrici con stomaco nudo, ringraziando Dio che non si trebbiava in denaro e l'occio serio, perché il che aveva paura di cascare dentro a Trebbia e fare la fine di un sacco di Semoeo o di Crusca. Il re gli era piccinino, piuttosto incagnio, ecco, finì la battaglia del Frumento. Ti capito? Stava attento a non cascare dentro a Tre Beatrice, perché il che aveva paura di fare la fine di un sacco di Semoeo.
1: Un sacco di Semoeo.
2: Fine. Finio. Un altro episodio, vago?
1: Dai, vai.
2: Questo un bellissimo libro, ascolta qua. E già era piccinin, piuttosto incagnio e trascurata i brodi. Ma sempre contento di tutto. La regina invece la era preoccupata, perché la aveva una paura vaca che a donna del servizio con l'aspirapolvere inavvertitamente lo tirasse su e lo sgiaventasse nel sacchetto in mezzo e scoasse. Te avedi avvicinasse, scampa e che diceva, o rampa che te, sono in cima una carega e siga forte e svento un fassoetto che la veda dove che te si. Quando che l'andavi in visita al maggiordomo, la che faceva a porta della macchina, io veniva fuori dritto, senza cucciarte, e ai corassieri che veniva il boresso. Però piccini, ma terribile per certe robe. E gavù un spussore dei fiori. Certo però che prima della notte d'amore e aveva l'avvertenza di legarsi un pie al bordo del letto con la cordesea, perché vista la corporatura della regina, quella sua che gli era il caso, che sbrissasse dentro e avrebbe dovuto chiamare i pompieri per cavarlo fuori.
3: Già, doveva chiamare i pompieri da quanto che era.
2: E io era alta, io era piccola, e ora si ligava un spago
3: per arrivare.
2: Per non sbissare dentro il gradito.
0: Per non sbissare dentro la merda, no?
2: No, dentro. All'apparato genitale femminile.
3: Ecco, questo era fatto in prosa, parafrasi e tutt'uno. Questo chissà, questo aveva capito che era andata dentro a.
2: Ma no!
3: A campo, era andata a caca duro.
2: Ma guarda che spesso.
3: Però per andare in coca, stata a mandare in caca duro.
2: E se gai gli gai o no? Se gli arrivati insieme.
3: Vai. Marisa, la ferrochina Bisleri, ma vai. E allora ecco, con concessione dell'Anna veneziana di Gianfranca Turchetto, alias la nostra Franca Iaia. Ti Venezia. Ti Venezia, lento respiro del mar, caressa dell'onda singana, abbraccio amoroso che arriva ruffian, ciaciaron a resentar le piere, snanarar i gran paassi che dentro l'acqua se nega. Dai fondai scuri e il salso se rampega, la storia rivive. Se specia gaglia con l'antico arfiar de leggi andai in desmentega. L'acqua, primario alimento, cintura che strenze Venezia corefui de vento, bressa marina e suppioni de zefiro, che spasso a pian in continuo, a seconda dei umori de a stagion. Giogo e trabucheo dell'estro della luna, e come motor del cuor che pompa, la fa marciar dentro i canali e la vien suso, piena sgionfa, la se muove, la si ingrespa, la si ingrossa nei gatoi, negandose dentro le case, trameso le sfere e dentro il cor scaturio dei veneziani che ingiote l'agro saor de una speranza longa na vita.

0: eccoci con altri 4 minuti che abbiamo a disposizione prima della pubblicità. Lucia!
1: Certo!
0: Ah, è la poesia che avevo letto prima, Lucia! Mi me so pare ciao per l'esani venesian, però mi pareva averla letta più verso il ciosotto, mi marinante.
1: Te prepareremo qualcosa di ciosotto.
0: Ma che vorrebbe qualcosa in sottomarinante scritto. Sicuro che la sarebbe meglio, molto meglio.
1: Tiro fuori.
0: Tiramelo fuori un libro, dai, Lucia!
1: Sì!
0: Temo, Lucia!
1: Allora, questa qua è un libro, vi dicevo prima, scritto da Dino Durante, che gli era molto conosciuto a Padova.
0: Sì, allora, che gli era suo neodo, che faceva il professore al Bernardi anche.
1: Come si chiamava?
0: Madonna, parliamo del 2000.
1: Dino, no.
0: Neodo di Dino Durante. Dino Durante che aveva fatto a prefazione al libro di Graziano Burattini, il sommo poeta. Perché era della collana Scanta Bauchi, versi e roversi, che roba è, che era studino durante in mezzo con un modo di vederlo una volta. Grande artista, vai Lucia, vai.
1: Vado! Allora, quello che vi leggo è una freddura più che altro. Si intitola L'Impero. Un giorno Mussolini va dal re e gli dice: egregio signor re, non ci piacerebbe mica un impero. Più che il pero, mi piaceria una naranza sanguigna o una bromba? Ha risposto il re, che gli era un poco duro d'ereccia. Ma no, signore, parlo di un impero territoriale. E dove sarissio de grazia? In Africa. Ma, dico, e c'è in saduce, ma no che semo. Sa, e che musassi, ci li ha incalcate gente de colore. Puto proprio mettermi in corpo un'altra rogna. Ma il duce gli era testardo, così sta rogna e l'ha messa in corpo, e così il re, così piccolo che gli era, è diventato anche imperatore.
2: A posto!
1: Fine!
0: Ma adesso che ne abbiamo tante, adesso de spine, secondo me, che ne abbiamo dappertutto, adesso non sei più solo a Sicilia,
1: Che spina che
3: siamo dappertutto.
0: Siamo come si dice, globalizzati.
1: Dobbiamo davvero
0: tanto. Bene, gente.
1: Se scambiamo andiamo avanti per
3: Davide D'Alessiano ci manda i saluti.

0: Organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
1: In località Loppia, con 2B, ai 1350 metri.
2: Sabato 15 agosto, tutti in Malga!
3: Vecini, ci troviamo alle ore 10.15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
4: Poi saliamo presso la Malga Loppia, chiosco Boraccia.
2: Dalle ore 11 circa il via alla passeggiata
1: con guida.
0: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salada, fagioli e sottaceti, e con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
1: Fino a sciopare! Boom!
0: Euro 20.
3: Ci stanno anche panini e taglieri oppure porteve da mangiare al sacco.
1: Per info e prenotazioni
5: 3 2 9 0 0 3 8 9 8 8.
2: PS: per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di euro 20 all'organizzazione.
1: Ode!
2: Allora, sabato 15 agosto, tutti in Malga. Ciao bei e a mente vuota, vi aspettiamo in quota.
1: Se no, capì, a mi piace la baccalà e la grigliata.

0: Simone e Rossella, sono partiti i saldi a Resana. Vi aspettiamo per calzare le nostre primizie. Scarpe in cotone e lino molto leggere con i nostri plantari, tutto a 19, 29, 39. Camicia in lino, 29,90. Maglietta in cotone, 19,90. Giubbotto in microfibra, a 29,90. Sandali, uomo e donna, tutto a 39,90.
1: E cosa aspettate? Venite da Simone Rossella, ci sarà un zaino in omaggio termico, vi aspettiamo.
0: Allora prendi la macchina e vieni da Simone Rossella, chiama il numero 339 80 20 168, saremo a vostra disposizione. Un grande ciao e un saluto da Simone e
1: Rossella, ciao.
2: Cari amici ed ascoltatori di Radio Gamma 5, come sapete i programmi dei Cristiani delle Origini si possono ascoltare su Radio Gamma 5 ogni martedì alle 19.30. Si trattano temi spirituali come la vera scuola e la vita, o anche la via interiore, o meditazioni. C'è anche una possibilità per vedere i programmi televisivi dei Cristiani delle Origini. Ogni giorno dalle 24 alle 7 del mattino su Italia Channel 123, canale del digitale terrestre numero 123, o anche nella mediateca di www.gabriele.tv. Grazie a tutti e buon ascolto.
3: Eccoci carissimi amici, siamo ritornati per l'ultimo pezzettino della trasmissione. Oggi abbiamo una ricorrenza importante, Anna, e Roby L'Alpin con il suo messaggio, ricordiamo al 334-7102-672, ce lo va giustamente a ricordare.
4: Oggi 19 luglio, nel ricordo dell'omicidio di Borsellino, vi dedico "Eppure il sole sorge ancora". Sorge ogni mattina nel miracolo dell'aurora, sopra le nostre teste dure con poca memoria, sopra le nostre paure che ci tormentano ancora. Sorge ogni giorno, anche se l'uomo si è allontanato da Dio, preferendolo alla comodità di un falso trono. Forse solo alla fine di tutto troverai coraggio di chiedere perdono. Un abbraccio, Roby L'Alpin. È veramente proprio per quando il sole sorge ogni mattina, ogni giorno,

0: sarebbe un miracolo dell'aurora, come è descritto nella poesia.
1: Eh sì.
0: Purtroppo noi abbiamo la memoria corta, che dimentichiamo tutto, non prendiamo nulla in considerazione, facciamo sempre finta di niente, di nulla, e abbiamo il disastro, ma il disastro addosso italianizzato. Mamma mia, guarda, io tuttora con la mia età mi vergogno di essere italiana.
1: Esatto, intanto ringraziamo Roby L'Alpin per questo appunto, perché purtroppo noi di solito parliamo della regata, cioè cerchiamo anche un po' di vivere, perché adesso sono parecchi anni che siamo sotto pressione, soprattutto noi persone ricercatori, ecco, che vogliono un po' approfondire le tematiche di questo mondo, di come ci vogliono convogliare in una certa forma di vita e come ci vogliono fare dimenticare le cose importanti per essere tutte persone uniformate, per entrare tutte dentro un tritacarne di questa quotidianità blanda, senza un'eccessiva sensibilizzazione dell'animo, ma anzi nel disumanarci, per poi finire tutti nel tritacarne finale di una RSA o peggio ancora dell'eutanasia. E quindi sì, 19 luglio è una data che porta con sé anche un ricordo doloroso della nostra storia. Il 19 luglio 1992 siamo in via D'Amelio a Palermo, persero la vita il giudice Paolo Borsellino e gli agenti della sua scorta, ricordiamo Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Limuli, Walter Eddi, Cosina e Claudio Traina. Ricordiamo che una manciata di giorni prima, ecco, il 23 maggio, ecco cosa successe il 23 maggio del 1992, 57 giorni prima, il 23 maggio ci fu la strage di Capaci, e quindi ecco che solamente 57 giorni dopo questo collega e amico di Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, perde la vita in questo ancora più spietato incidente, in questa carneficina, in questo attentato, questa Fiat 126 verde imbottita di tritolo fatta scoppiare sotto la palazzina dove abitava la madre del giudice. E a distanza di tanti anni ancora, ecco, questo loro sacrificio continua a portarci coraggio, soprattutto ancora ci vuole trasmettere sulle loro morti però il senso dello Stato e di quella ricerca della verità e della giustizia che non dovrebbe mai conoscere il passare del tempo, ma loro intanto però non ci sono più, e anche hanno fatto una bruttissima fine per questo senso della verità e della giustizia. E quindi veramente dovremmo essere tutti noi ad avere questa volontà collettiva di costruire ciascuno nel proprio quotidiano, ecco, una nuova società fondata sull'onestà, sul rispetto delle regole, sulla responsabilità gli uni verso gli altri e soprattutto sul non farci mai eccessivamente condizionare. E invece abbiamo capito purtroppo, ecco, noi che da 6 anni a questa parte, che la società non cambierà mai. E quindi ecco questa poesia, ecco, dedicata a Paolo Borsellino, a tutte le vittime della strage di Via D'Amelio. Il seme della giustizia. Ci sono uomini che non cercano il rumore, ma camminano con il silenzio della coscienza. Sanno che la verità ha un prezzo, eppure continuano il cammino, anche quando la strada diventa difficile, anche quando la paura bussa alla loro porta. Il loro coraggio non nasce dall'assenza del timore, ma nasce dalla scelta di non arrendersi. Il tempo può spegnere una voce, ma non un esempio. Può fermare un passo, sì, ma non il cammino che quel passo ha indicato agli altri. E ogni volta che scegliamo l'onestà, ogni volta che difendiamo ciò che è giusto, ogni volta che diciamo un no all'indifferenza, quel seme continua a germogliare. E allora, in questa giornata di memoria, non ricordiamo soltanto chi ha donato la propria vita. Ricordiamo che la giustizia ha bisogno, ogni giorno e sempre, del coraggio di tutti, perché gli uomini passano, sì, ma i valori restano e la speranza continua a camminare sulle loro orme. A Paolo Borsellino.

0: preso la provinciale e dal chilometro 41 presso la casa cantoniera nascosto bene la nostra auto casse vedesse che non c'era e abbiamo montato l'autovelox e fatto multe senza pietà a chi passava sopra i 50 fossero pure i 50 d'età e preso uno senza patente. Signor tenente, faceva un caldo che si bruciava, la provinciale sembrava un forno, c'era l'asfalto che tremolava e che sbiadiva tutto lo sfondo, ed è così, tutti sudati, che abbiamo saputo di quel fattaccio, di quei ragazzi morti ammazzati, gettati in aria come uno straccio, caduti a terra come persone che hanno fatto a pezzi con l'esplosivo, che se non serve per cose buone può diventare così cattivo che dopo quasi non resta niente. Minchia, signor tenente, siamo qui con queste divise che tante volte ci vanno strette, specie da quando sono derise da un umorismo di barzelletta e siamo stanchi di sopportare quel che succede in questo paese, dove c'è doc a farci ammazzare per poco più di un milione al mese. E c'è una cosa qui nella gola, una che proprio non ci va giù, e farla scendere una parola. Se chi ci ammazza prende di più di quel che prende la brava gente. Minchia, signor tenente, lo so che parlo col comandante, ma quanto tempo dovrà passare? A star seduti su una volante, la voce in radio ci fa tremare, che di coraggio ne abbiamo tanto, ma qui diventa sempre più dura, quando ci tocca di fare i conti con il coraggio della paura. E questo è quel che succede adesso, che poi se c'è una chiamata urgente, si prende su e ci si va lo stesso, e scusi tanto se non è niente. Signor tenente, per cui se pensa che c'ho 20 anni, credo che proprio non mi dà torto. Se riesce a mettersi nei miei panni, magari non mi farà rapporto. E glielo dico sinceramente. Minchia, signor tenente.
1: Sì, è proprio il caso di dire minchia, signor tenente. E questo minchia, signor tenente, dura da 34 anni. A sta parte, e le cose sono purtroppo peggiorate che piuttosto di migliorate, perché non vedemo mai a fine del tunnel qua, eh? Dobbiamo sempre essere guardinghi di tutto. Abbiamo fatto anche questa parentesi perché fa parte della storia, fa parte anche dei miei ricordi personali, perché il 19 luglio del 92 era una bellissima giornata assolata, una giornata come tutte le altre, perché sono qui gli avvenimenti che ci accomunano nei nostri ricordi. Penso che ognuno di voi abbia associ un evento forte che viene impresso nella memoria collettiva e lo vada ad associare a un qualcosa di personale. Io il 19 maggio del 92 avevo 7 anni, non avevo ancora 8, mi trovavo a Sottomarina con i miei genitori, una giornata tranquilla, e i titoli che uscivano da questo Mattino di Padova che si comprava, perché allora non c'erano tutti questi notiziari di informazione, quando si va al Maring nelle camere di albergo non c'era la televisione allora assolutamente.
2: Sì.
1: Se aveva cominciato a portarsi la TV in bianco e nero mia mamma, perché non voleva perdersi Mezzogiorno Italiano di Funari, quando che ritornavamo in albergo, allora riusciva a beccarsi quel quarto d'ora finché si faceva la doccia prima di andare, che ci preparavamo per andare a pranzo all'albergo, no? Rientrati dalla spiaggia, metteva su sto comodino, doveva prendere sto Rete 4, cos'era, perché fatica a prenderlo con l'antenna lì in bianco e nero, era attivo. Però non è che avevano tutte queste notizie, queste informazioni, quotidiano, una volta era il giornale, non avevano tutti questi telefonini, titoloni a tutta pagina di quello che era successo, e insomma mi ricordo quella giornata, insomma la spiaggia era rimasta un po' tutta scossa, ecco, tutte queste persone, tutti questi ospiti di questo albergo Johnny, queste due file di ombrelloni che erano del nostro albergo, si parlava, ricordo ancora le file, guarda, dopo che era il Johnny, ieri erano già alti le prime due file, una fila solo già era il Paris, che là a Sottomarina non te vai a dire Paris, Hotel Paris, perché sei con la Torre Eiffel, là si chiama il Paris, dove va sto tio? Va al Paris, ti va, là, Parigi no, Paris e Paris, io, se ti dici scusi l'Hotel Paris dov'è? poco, non mai sentio. Scusi, il Paris. Ah, il Paris! Ti va via le Trento, vicino al parcheggio Padova, ti lo trovi. Sua destra, sua destra. paese che vai, usanza ti trovi. Ecco. Certo. Però siamo rimasti tutti scioccati. E mi ricordo ancora, anche nei miei 7 anni, questa giornata bella di sole, assolata, nella spensieratezza anche di noi bambini. Però vedevi che c'era ancora una risposta collettiva della società, cioè la società ancora sapeva scandalizzarsi, cioè
2: partecipare al dolore,
1: partecipare, c'era questa empatia comune. Oggigiorno può succedere di tutto, abbiamo 50.000 app che vanno ad informarci minuto per minuto, ma non ce ne frega un cazzo di niente, cioè dobbiamo andare a fare l'aperitivo, prendere lo spritz oppure andare a vedere se troviamo gli occhiali griffati in riva al mare. Che poi adesso a Sottomarina hanno fatto una pulizia, gli ha portato via tutti i marocchini, gli ha detto che dai bagni della verso la diga là dal 4 al 6
2: gli era 400 metri riservati.
1: Ma se è tutta la vita che sei marocchini in riva a spiaggia, anzi uno non vede l'ora, perché non avevamo un franco in paianca, siamo restare tutti morti e fame, magari andarsi a trovare qualcosa a buon marcà. Va bene, siamo che sui ricconi, ora chi va a vestirsi grifai, ora siamo a po'. Sì, va bene, te dici, ok. E dopo dice, ma siamo stati sempre tolleranti con quelli che viaggia qua a cassetta. Una volta c'è chi aveva la cassetta di legno con le audiocassette. Ma sì, che 3-4 bancarei. Piuttosto chi va a rubare, chi va a stuprare, certo. Chi va a spacciare la droga.
2: Certo.
1: Va bene, cazzo, giro, ho capito. E ora anche noi altri italiani che avevano spazio dei sigarette a Napoli una volta, te lo vedi in quel film, come si chiama, a quella la moglie di Carlo Ponti, è stato trovato il vecchiotto e ha fatto il fiore in provetta, Sofia Loren, ecco, Sofia Loren, non ha fatto i film di Napoli, che è la mamma di 3 figli, che vi dice, non vi dico di chi è,
3: Marcello Mastroianni,
1: con Mastroianni. Non so se è una è la bersagliera e l'altra, cioè vedete
2: la bersagliera era Lola Brigida,
1: quella era contro De Sica,
2: sì.
1: Quell'altra, insomma, è lei a colori sto film, che quando passa che se fa spaccio di sigarette, no, e dopo gira il cesto e vende il pan. Cos'è una vita che
2: sei? Ma ancora adesso sai.
1: Ma tornerà tra poco le sigarette adesso contrabbando. Aumenta i schei. E dopo la gente ne compra e ora dopo ti aumenta i tassi. Ti vedi proprio che sei una ruota. Una ruota che si continua di nuovo a ripetere nella vita. Cioè questo mettersela in culo tra Stato e cittadini, tra cittadini e Stato, cioè al posto di vivere tutti bene, tutti in una certa armonia. Sì. E invece no, dobbiamo sempre approfittare della povera gente, che è quella che ci rimette, eh. Sì. Chi è che adesso che ha la villa con piscina e l'elicottero privato? Questo.
2: Che
1: ne frega niente, il popolo manca il pane, dategli le brioche, ma tanto il popolo non sa più fare la rivoluzione francese.
2: No.
1: Anche se abbiamo festeggiato la presa della Bastiglia. 14 luglio, adesso l'unico albergo di Abano, l'Hotel Tritone, ancora ha fatto i fuochi. E mi è venuta una reminiscenza di bambino, ecco. Adesso non so se ne sta anche altri, mi ho visto il Tritone, ecco, premetto, che quando ero piccolo io, mio papà lavorava lì, ho visto tutta la preparazione che c'era, il buffet, le coccarde, tutti in onore agli ospiti francesi, no, che venivano in Italia. Allora si faceva onore in questa giornata, il 14 luglio,
2: sì.
1: È la festa della presa della Bastiglia, la liberté, égalité, fraternité, la rivoluzione française, Allora, tutto sto bellissimo panorama in centro ad Abano di fuochi d'artificio, sono a piedi, giovane mamma con bambino che passeggiano sull'Iston, e dice il bambino, un bambino avrà avuto un 6 anni con questa mamma giovane, mamma, ma perché quell'albergo sta facendo i fuochi? Risposta della mamma, 14 luglio 1789, no? 14, mamma, perché dice l'albergo sta facendo i fuochi? Ah, dice perché è una festa privata e noi non possiamo andare, però li abbiamo visti da fuori. Cammina, andiamo a mangiare il gelato. E mi mese cascai, cosiddetti, perché ora godito, è una festa privata. Dice, ma come? Uno dice, se sarei sta a me nonno o sarei sta a me mamma, dice, perché oggi è una festa importante per la Francia, ecco, che è un'altra nazione, festeggia un evento che dopo te lo insegneranno a scuola. È una festa privata, cioè lì vuol dire proprio mancanza, cioè uno può capire, dire non siamo tutti eruditi o eruditi, non siamo tutti eruditi, lo posso capire, però è la rivoluzione francese, ti si adabano terme così fuochi, ma porco e fora, neanche ti si del luogo, ma che, dove sta andando la nostra società? Allora è lì che ho capito che vogliono proprio che noi non sappiamo niente, che diventiamo degli zombie,
3: ci vogliono annullare,
1: annientare anche nelle tradizioni, nelle piccole cose, nei gesti quotidiani, nell'andare a trovare i nonni, nel farsi raccontare a Fiastroca, nella poesia di Paolo Mieli che dice quando sarò vecchio ricordate che mi te gosle va. E se uno dice e quando sarò e quando divento grande, che ricordi goditi? Te magari mandà da babysitter. Te me che portà a fare nuoto, piscina, scherma, bio, dopo scuola,
2: telefoni
1: subito in manca, mi rincoglionisso, ma io ho avuto i genitori, dove cazzo sono i miei genitori? Non c'erano mai. Ecco, cioè, questa è la nuova società, ci stanno portando alla perdizione. Ecco, e questa dice che aveva anche un fiolo da 6 anni, per carità, e che ha detto, mamma, cosa, perché ci sono i fuochi e festa privata? E quel che gli ha il cagnetto al posto di fare i fiori. Peso che peso. E dopo che è il calo demografico, abbiamo l'inverno demografico, no, così. Noi altri andiamo sotto zero e la nostra popolazione cambierà sempre di più, saremo sempre più abbronzati senza bisogno di lampade o di andare al mare. Però è un'operazione, secondo me, di non ritorno questo, perché noi altri podemo imbrunirse finché podemo, scurirse finché vogliamo, no? Nelle varie selezioni, no? Che si vanno come si dice, a selezionare, no? Uno può scurirse perché c'è tutta una diversità grandissima, ma se poi mi a tornare in Rio, se poi tornare bianchi, miau. E quindi la nostra vera conservazione della nostra specie proprio è destinata automaticamente a scomparire, ma è di moda adesso, è di moda essere accompagnati con persone di diversa etnia, è figo, è trendy.
2: Sì, e dopo va in televisione piangere perché
1: sì,
2: mi darai fiori.
1: Brava, perché ho chiesto un'altra dopo religione e loro conservano le loro tradizioni, giustamente
2: e
1: quello
2: loro
1: che non facciamo
2: sono i
1: noi.
2: Sono padroni dei figli.
1: Esatto, ma loro sono padroni anche della donna. Ma
2: sì,
1: questo è che noi perderemo proprio la nostra personalità e lo stiamo cominciando a perdere già. Non seguendo più le nostre tradizioni, già vediamo anche le tradizioni di A Domenica, i racconti di Dino Durante, di Ugo Schumann, le varie poesie, della nostra Anna Giuliani, della Mariuccia Baraldo Bazzaro, di come che era la vita una volta, il filò. Cioè noi non sappiamo più niente della nostra vita e facendo così noi ci consegniamo letteralmente ad avere una testa vuota e pensare solo ad aria fritta vivendo la giornata. Hanno fatto centro, hanno colto il nostro punto debole di creare una società di rincoglioniti consumatori e soprattutto tra poco anche senza soldi e dipendenti in tutto e per tutto dai loro bonus. Uè, abbiamo scatenato qualcuno, madonna mia.
3: Vediamo,
1: no, chi è? Pronto?
4: Mo pronto!
1: È pronto lei, è pronto!
4: Mo parlo con Radio Gamma 5!
1: Mo mi sembra proprio di sì, che Gamma 5, cazzo, non ci
3: sente! È la porta accanto!
1: La quarta porta a destra, sempre in fondo a destra!
4: Ecco, sì, ascoltami, ti sento con l'eco perché sono in quel di Lonigo!
1: A Lonigo?
4: In provincia di Vicenza, Lonigo con la L di Laura.
1: E cosa siete andati a fare a Lonigo? Al mandolato, no? Cosa fa a Colonia?
4: Allora, stai bene attento. Tu 3 secondi fa o 10 secondi fa hai appena detto che stiamo perdendo le nostre tradizioni e ci stiamo consegnando mani, piedi, legati a tutta quel popò di creature che arrivano da sappiamo
1: da miau miau
4: ecco, e io sono qui per combattere assieme a Leo, Danilo Leo Lazzarini,
5: grande
4: Luca Bolla, presidente del Leonicus, che è una tre giorni di un festival medievale, rievocazione del grande condottiero Niccolò Orsin, che qui trovò la morte dopo aver difeso Padova naturalmente da ungari, e chi ne ha più ne metta, tu sai, no, la battaglia di Lepanto, se no parleremo tutti
5: saremo tutti musulmani, se no adesso
4: abbiamo messo il dito nella piega. Allora, per non apparire islamofobi e poi pirofili, pirofili, eccetera eccetera eccetera, che la fobia, no, ti fa causare una esclusione dalla società in automatico, perché diventi nemico di questo, e questa è la loro chiave di volta per poter entrare da noi, prenderci le case, prenderci la patria nostra, Italia, Venezia, chiamiamola come cavolo, il terreno su cui stiamo vivendo, siamo in pericolo, perché in una classe elementare, media, mettila come vuoi, su una ventina di alunni, 18 non sono più italiani, o sono italiani di seconda, terza, quarta generazione, che comunque con noi hanno poco da spartire. Me lo spiegai?
5: Assolutamente.
4: Allora, stiamo combattendo, mettendo in mostra la faccia e tutto per mettere in allarme tutti quanti. Non bisogna subire questa invasione, perché non è più emigrazione, questa è sostituzione etnica, invasione, chiamiamola così, silenziosa. L'Inghilterra oramai è stramusulmana. Ho appena visto il sindaco di
5: Birmingham, non parliamo di Birmingham.
4: Sì, guarda che a Londra il sindaco si è messo a pregare in piazza, no? In piazza Buckingham Palace, non so, sotto la regia lì di questi conti, duchi, quello che sei. Comunque è un messaggio che mandano al mondo intero. Vi stiamo dominando, perché noi facciamo 10-12 figli, voi non fate più niente, perché vi abbiamo riempiti di tasse da pagare, di mutui, di stipendi da fame, eccetera eccetera eccetera. Non fate più figli, noi vi sostituiremo.
5: Sì. Allora, neanche è più scatolette palcantra poco te che scappa torte.
4: Ecco, qua bisogna aiutare le famiglie, i giovani, far figli italiani, perché sennò fra poco ci cacceranno dalle nostre case. Non ci vuole tanto, l'Inghilterra è già fottuta, non si sa se torneranno indietro questi signori,
5: cioè, chi ha fatto a Brexit, cioè, magari sarà a porte di Astaia quando casa scampa via i buoi,
4: ma lì purtroppo è tutto un piano strategico, e lo stesso è per l'Italia,
5: nel miglio quadrato là chi si arrangia tra le ori.
4: Noi abbiamo la fortuna che abbiamo una storia alle spalle,
5: per l'economia.
4: Ehi, certo,
5: sì, caro.
4: Abbiamo una storia alle spalle, che è il nostro medioevo, da dove noi veniamo, e io con questa leggenda di Berta che porto avanti, non porto avanti altro che le radici nostre, per svegliare quel 90% di persone che dormono.
5: Te sì, bravo anche a portare avanti, soprattutto anche con sto caldo, questa tradizione del signor de Montagnon. Cioè, ho visto anche che hai pubblicato, o ti hanno pubblicato per te, con quella ballata di Berta, era solo musicale quella che mi hai mandato, e sì, ci sei te, insomma, in abiti scenici storici.
4: Ecco, ma è un messaggio che viene dato, guardate che noi siamo questi, non facciamoci fregare
5: la nostra cultura,
4: chi arriva qui per dopo fotterci le case, tutto qua, sembra una cosa incredibile da dire, sembra una cosa inverosimile, non sembra neanche la realtà, ma Leo, Danilo Leo Lazzarini l'ha capita bene, e l'hanno capita in tanti, e stanno svegliandosi, speriamo sempre di più. Non possiamo farci, come hai detto tu, consegnarci a loro mani e piedi legati come andassimo davanti al boia. Un po' di reazione.
5: Un po' di reazione, sta dicendo bene Gino questo monito.
4: Svegliamoci fuori una schianta, basta col conformismo, che se no che pari uno strano che parla contro sta gente. Ma sta gente qua, chi sei? Che vengono a fare qua? Quando saranno la maggioranza, che fine faremo noi?
5: Ah, mucci silenzio, se no te dà anche magari il 2%.
4: Allora, non bisogna prendere paura, ma combattere.
5: Combattere sempre con dignità.
4: La storia che bisogna combattere, va bene?
5: Grazie Gino.
4: Ciao, sto finendo qua da 3 giorni,
5: Bravo, grazie da Lonigo, allora, Gino con Lonigo, provincia di Vicenza, assieme a Leo, Danilo Leo Lazzarini, grazie ancora.
4: Ciao, ragazzi.
5: Ciao, Gino.
6: Ciao, Anna.
4: Ciao, Anna.
6: Saluta Gino.
5: Avanti. Ciao Gino,
2: sempre.
5: Grazie. Ciao. Caro Gino ci ha insegnato, ecco, ci ha ricordato, ecco, che la cultura, ecco, il patrimonio è un patrimonio che non si può misurare con il denaro, il conoscere la cultura, perché la cultura anche proprio nel senso, no, della cultura di studiare sui libri è proprio appositamente quella appunto scolastica. La cultura può essere fatta di tradizioni, ecco, soprattutto di musica locale, di poesia locale, la nostra poesia dialettale, di quei piccoli gesti che ci vengono tramandati da chi ci ha preceduto, quello che noi vogliamo fare con questa trasmissione domenicale nel ricordare le varie tradizioni che vivono e vogliamo che possano vivere ancora nelle nostre piazze, nelle piazze dei nostri paesi, nelle chiese, nei monumenti, che queste chiese non siano solo chiuse lì come monumento da visitare, ma dove che sia ancora un sentimento del trasporto verso una funzione. Adesso, il matrimonio civile è bellissimo perché vabbè, regolarizza tante cose, dà la possibilità alle persone, proprio a norma di legge giuridica, pensiamo anche in caso di problemi di salute, se uno deve andare a visitare il proprio amato, diciamo la persona che si convive insieme all'ospedale, non ti fanno entrare se non c'è grado di appunto affinità di parentela. Allora ecco che anche un matrimonio può regolarizzare questa cosa, però anche sì, ridare importanza, ridare valore anche alla nostra tradizione, soprattutto ecco ridando questa vita ai monumenti, alle chiese, ai dialetti, alle feste popolari, ai racconti dei nostri nonni, ecco, che hanno tanto da dirci, soprattutto se i nonni ha voglia di fare ancora i nonni, perché adesso i nonni non si sente più nonni, addirittura magari si vergogna anche di farsi chiamare nonni alcuni, no? Perché se talmente tirai da lifting a destra e a sinistra o tutti in rossa età, è vero Lucia, qualche volta sì, che si impegna ad andare ai night clubs, come dice Renzo Arbore, a ciappare il coso dell'ultima ora, perché magari la vita va vissuta fino all'ultimo istante,
2: anche pagando i trova anche altosato da
5: esatto, è bigolo, bigolo.
2: Guarda chi
5: sì, e il stomaco tanto del capello chi che va ecco, quindi questo è il valore, abbiamo perso il valore del rispetto, ecco, del rispetto soprattutto di noi stessi, abbiamo perso il dialogo, abbiamo perso veramente il concetto di ciò che è il bello, della bellezza di questo mondo. E quindi un paese che non conosce e non ama la propria cultura, se un paese che in sostanza sa guardare avanti, sì, ma perdendo la propria anima, e quindi non si solo andare avanti, ma si a fine trovarsi tutti col culo per aria, per terra, per aria, dove cavui. Comunque non andiamo bene. Lucia, vai!
2: Te ridi anche!
5: Mi ha fatto i gnocchi l'Anna. Li ridi avanti. Che l'Anna ha fatto i gnocchi.
2: Anna, che ti ho fatto i gnocchi.
5: Certo. Buoni!
2: Ho gatto fatto i gnocchi.
5: Quelle le faccio io.
6: Volevo se potete mettere su un dischetto della mazurka, che lo volevo dedicare a Tomma.
2: Tomma, vuoi roba leggera, moderna, nostra mazurka.
6: A lui gli piace che quando va alle sagre balla sempre una mazurka.
2: È vero.
6: Adamo.
2: Vero.
5: Si ha sempre mega visto, ora io. Mega visto.
2: Ti piace che sono vece, Thomas?
5: Mi piace tutto. Mi piace tutto, anche la gnocca, hai detto.
2: Anche la gnocca.
6: Sì, ma in testa però.
2: Fritta o normale?
5: In padella, va bene.
6: Sì, voltate in girata, sai, saltate in padella.
5: Perché soprattutto però che sia fresca. Ecco, poi sì, ecco. Perché ecco, sì. C'è altre cose che vuoi, quei chi sei più bravi che te che dici tutti prima che il nome ha che mi non so.
2: Che te puoi mettere che è ombrea di sola ti apporta.
5: Beh, mi ombrea, ancora mi porta ombrei, mi va, sì. Scusa,
2: Porta ombrei.
5: Portami il mio ombrei, sì. È figa. Allora, sì. Leggi sta poesia, se non metto che metto la musica a trullallero qua.
2: Attenti qua.
5: Pronti?
2: I sabotaggi. Intanto, un coso in politica, tosi, una roba grande. Intanto i fascisti, dopo che è successo quello che gli è successo, si diventa tutti antifascisti. E Barzellette si moltiplicava. Gli atti del sabotaggio gli era continui. Su per i muri gli era scritto le frasi del duce. E a notte con un peneo gli cambiava. Così se vedeva scritto: se avanzo uccidetemi, se indietreggio seguitemi, ai ritratti dei Mussolini che faceva i baffi. Nelle fattorie di campagna gli era scritto: l'aratro lavora la terra, la spada la difende. I sabotatori dei notte scriveva: la spada lavora la terra e l'aratro la difende. Così i contadini mona e faceva una fatica vigliacca a parare a terra con spade, sciabole e baionette. E portava gli aratri dai carabinieri perché aveva paura di essere denunciato per porto da aratro abusivo.
5: Ma li considerava proprio di ignoranti sti contadini, che scrive qua.
6: Che al giorno d'oggi come siamo messi? Al giorno d'oggi come siamo messi?
2: Dillo tu che sei la generalessa qua.
5: Che sei erudita.
6: Non ho mica capito. Le borseggiatrici vengono difese dai vigili.
5: Ah, sì. Come i salami lessi siamo messi. Sì, dai, va bene.
6: Siamo sempre peggio di prima. Allora è meglio che quello là porta la rata.
5: È meglio che portava la rata, non faceva del male a nessuno. È come a Barzelletta i carabinieri. Queste sono i 1.000 lire per le sigarette. Queste sono i 1.000 lire per i fiammiferi. Appuntava, ma a pigliare la tabacchina, sigarette e fiammiferi. Torna indietro la puntato, dice: maresciallo, che succede? No, ma scordai, quali sono le 1.000 lire per le sigarette e quelle per i fiammiferi? siamo ritornati.
2: Allora, cosa fermo?
5: Fai il brodo, dai.
2: Via, vo avanti.
5: Dai, leggi che dopo te leggi una rubita vecchietta, se mi ricordo.
2: Allora, adesso passiamo a Hitler.
5: Ostie.
2: Perché siamo in guerra.
5: Madonna di Dio.
2: Adesso è curta e ecco. In Germania gli era andato su Hitler, un uomo con un baffetto stitico e l'occhietto da ansa. Da giovane faceva l'imbianchin. Un giorno desiderò pitturare il soffitto di una camera e un aiutante che teneva a scala. A un dato momento l'aiutante, che era ebete come il paltan, e gli ha detto: ciao Adolfo, ha detto, taccati al peneo che cavo a scala. E se da via. Così Hitler si casca a testa in volti, rompendo 7 quarei di pavimento. E da quella volta che svudo a passione per diventare dittatore.
5: Vedo però che lo scossone ha fatto migliorare nel suo punto di vista, sì. Perché è diventato un dittatore. Quando la fame, questo è di Ugo Suma, ecco, dall'orto de casa, 7 luglio 1996. I primi giorni di sto mese porta in giro nell'aria l'odore del formento e della paglia nuova. Questo è il mese del caldo par eccellenza. È il sole di luglio e spacca e piere. Sto mese settimin è il ga un caldo d'assassin. So che questi se proverbi che ne ga più nervo, noi ga più quell'aderenza col nostro tempo all'aria condizionata. E non si più neanche il caldo sciuto de una volta, se lagna qualcuni, quel caldo che bastava un'ombra del salgaro per domarlo. Adesso il sole fa male alla pelle più del fuoco, perché se ga inquinato tutta l'atmosfera.
7: siccome avardo ogni mattina il calendario per ricordarmi che sono vivo, ha messo in corto che ai 4 di questo mese ha segnato una Santa Elisabetta. Subito mi è venuta in mente una storia di altri tempi. Ho controllato la mia enciclopedia e ho visto che di Elisabette la ne segna di sdotto. 3 solo esse sante, le altre 15 le esse tutte regine o principesse. Qui a casa sta la moglie di Zaccaria, la mamma di San Giovanni Battista e la cugina della Madonna, la casca ai 5 di novembre. Si vede che questa è un'altra di che altre 3. E senza contare che sui calendari i santi li mette dove chi vuole, tanto iori non se l'agna mai. La Elisabetta della mia storia la aveva un mulin e la se chiamava Elisabetta solo nei registri del comune, gli altri la chiamava solo Betta. E il mulin della Betta le sta uno dei primi a funzionare con la corrente elettrica. Un motore da 5 cavalli e faceva girare le moe di piera e più avanti i 9 cilindri. Dentro era una fumara di polvere e di farina che imbiancava tutto, dai vestiti ai cavei fia a pe. Suo marito trapanava i sacchi dai caretti al mulin portando i spae fin sua pesa. E se teneva sempre un sacco piegato sulla spalla per non rosegarsi a pelle. De giorno pareva vecchio perché la barba era imbiancata la farina. A festa invece e a barba e era nera come a pece. E a Betta amministrava tutto come una vera parona. Tutto passava pa esso man e suo marito, che aveva il mulin prima di sposarla, era sottomesso volontario e contento. Trattava a quei clienti, specialmente con quei tanto poaretti da non avere i 3 franchi per pagare a masena. Questi li pagava in natura, lasciandoghe una parte del formento e de farina. Qualcuno di quel tempo pagava in natura anche il dottore e il farmacista. Quando la guerra l'aga porta fame, la paura e le tessere e anche il mercato nero, le robe se ga complica per il mulin e anche per Betta. I tedeschi le teneva sotto tiro per paura che la rifornisse de farina ai partigiani e i sbandati. Per diverse volte i l'aga porta in caserma o al comando tedesco per interrogarla. I ga roversa il mulin e guardà per fin dentro le buratare della semola. Per qualche giorno de seguito e dopo ogni tanto de sorpresa i controllava il peso sulla bassa cuna. Solo che non capiva, ecco, non capiva la storia del calo. Non capiva questa storia che c'era un calo. Un quintale di formento non dava un quintale di farina perché a che c'era la semola. A che c'era la semola, il semoletto e la tara. E siccome la gera scaltra, furba e buona, la riusciva sempre a venirgene fora. E il mio ricordo è il zeligà. Il mio ricordo zeligà al fatto che nei primi anni più neri, prima della fine, l'aga d'aiuto a tante famiglie de poaretti dove i putei piangeva de fame e par paura e par carità cristiana, lia la sega sempre fatto in 4. Non la gera né santa e né principessa, ma la gera semplicemente e a Betta.
8: Gigi Meneghetti, Banda Carità, prende il nome dal capo
9: maggiore.
8: Sì, maggior carità. Questo nome altamente cristiano, che del cristiano non ha proprio niente. Renato, nome di battaglia in realtà è Otello Pii. Palazzo Giusti in via San Francisco numero 97. E la pazzia col suo grande mistero e incuteva se non proprio rispetto al manco ritegno in teste belve, che operava soprattutto de notte per spaventare ancora di più ste povere creature, che esse c'ha madonne, ma che spesso gera poco più de putei. Comunque, figura di donna meritoria di rappresentarne a categoria, il poeta ne descrive le violenze più ottuse in modo civile e misurato, testimonianza da consegnare alla coscienza.

0: dal santo. Do battute longhe e fonde, rompe a notte carga de paura, e da palazzo giusti che risponde un sigo spasimato de creatura.
1: Alfredo, Drio dei Scuri, i padovani ascolta l'agonia dei partigiani.
0: Il maggior caritale straco morto de tirarosti e fra carpestade, con gli occhi sbiesi sotto il ciuffo storto, il se guarda e unge insanguinale. E il butta un'altra simpamina in bocca, e se stravacca in una gran poltrona, poi fissa la porta, a chi che tocca? E la porta se spanca, viene una donna.
1: Partigiana, che sia me mamma, partigiana, che sia me sorella, partigiana, te mori con me, me in genocchio, davanti di te.
0: E la le magra, tutta quanta oggi, coi labbri stretti senza più cor, e la le dritta anche se i genocchi, sbatocciar la sente e tremarga il cor.
1: O partigiana, se parlerai subito a casa tu tornerai.
0: Sono operaia, signor capitano, e non so niente dei partigiani.
1: O partigiana, se tacerai per la Germania tu partirai.
0: Sono operaia, signor capitano, e non so niente dei partigiani.
1: O partigiana, te spogliarò e nuda e cruda te frusterò.
0: E fa sapura quel che par. Sono partigiana e non vuoi parlare.
1: Partigiana, te sia me mamma. Partigiana, te sia me sorella. Partigiana, te mori con me. Me in genocchio davanti di te.
0: Spaesi gli occhi nella faccia bianca e ascruti intorno quella brutta gente, fiappa la bocca sul sofà franca e si impittura i labbri indifferente. Longo desnoseà come Pinocchio, 39 la fissa pien de voglia e squilloni sbronzate struccadoccio sul viso l'ansignata boia. E il cacciavier Bonelli Bagolon e scorla le manette in spirità ed indona Gonelli il suo testo un cargo de forza e de stupidità. Ma Coradeschi, lustro e delicato, e se comoda piano i baffettini, e poi lì sei cavei morbidi e fini, con la man bianca che gacco pare nato. Ghe se strossa respiro ne agora, le piena dei assassini quella stanza, e la ne sola, tutta quanta sola, senza riparo, senza più speranza. E quando mande piombo e se vanza per spogliarla, e vien la pelle d'oca, con guiso de schifo a se scansa, me spaio da per me, non me tocca. Faccia brusa, occhi sbate, cor tontona, trema i ghei che desliga e desbotona. Zoe cotua, via brusa lisa, che resta in mudante e a camisa. Camisa da soldade veciana, mudante tacconade tea grossa, l'idea franca da bocca rossa, è proprio molto chic la partigiana. Carità rusa.
1: Avanti, verginella.
0: Il respiro dei masci se fa grosso, mentre accava quel che l'aga indosso e la pensa, al manco fosse bea. Ecco è nuda, tutta quanta nuda, che acquerse a panza coe mani, l'idea franca da lingua cruda, non si lavano mai le partigiane? Corpo che non conosce a carezza e di cipria e di unguento e di parfumo, quei che ha safato muore spessa nel sudor, nella polvere e nel fumo. Sgoba operaia che te perdi il posto, corri stafetta che se noi te ciapa, lume galanzia che franfugna il sonno e intanto è abbeissa e a te scappa. E a testa, e a regia. La nebbia che cae sulla loccia spaiancata, le tornata una pora puteta, che l'orco nelle grinfe da ciapato, non la sa dove che l'è, forse la so, è a Samaria con voce da creatura, dammi il vestito, mamma, go vergogna, mamma go freddo. Mamma, ho paura. Poi a ride. con i bracci a pingolò e con la faccia strausciata e matta. Tutti quanti, e a barda e nessun fiata, s'ha fatto un gran silenzio nel salone. Su da terra e a tolle sostrassete, la rispolvera piange a se le mette. Ogni tanto un San Giotto, un gran scollò, ed è come un incanto nel saio.
2: Stamattina. Ecco, questo prima ho fatto un attimo a finire la poesia lì della Betta, no? Perché voglio fare 50 robe in uno. Finché leggevo sta poesia della Betta che aveva sto mulino nei ricordi di Ugo Suman e che ha segadà da fare, ecco, per aiutare le persone bisognose nel periodo appunto nero, bruttissimo, della guerra, della tessera non aria, delle dosi razionate, di chi andava controcorrente, dei partigiani, e non sega mai tirare in drio, mi sega illumina, ecco, ma se proprio sega in pissà sta lampadina de dover ritirare fuori, rispolverare da sta scatoletta de Salgaro, de Renzo, questa partigiana nuda di Egidio Meneghetti interpretata da Mariuccia Baraldo Bazzaro, amica di Anna Zulian. C'è una versione anche di Anna, della partigiana nuda di Anna Zulian. A me ha colpito quella di Mariuccia perché io, cioè, con tanto rispetto, io è dal 99, da quando ho 13 anni che ho iniziato a conoscere l'altra realtà, e questa addirittura è una registrazione, sarà del 93-94, che Mariuccia nel frattempo è stata colta dal morbo di Parkinson, e dopo, durante gli anni, lei ha avuto questa grande forza di volontà. Mi ricordo ancora i notturni con Anna Giulia al telefono che facevano il duetto di poesia assieme, però ormai la voce sua di Mariuccia anno dopo anno cominciava sempre andare scemando. Quando ero piccolo, io avevo 13 anni, già allora facevano gli appelli per radio di là, se era già ricoverata all'ospedale vecchio di Padova, al reparto neurologia nel 99. Questa Mariuccia Baraldo, amica qua di Anna. Quindi la forza di volontà che l'ha portata avanti a portare questo filò, queste poesie, queste tradizioni che io ho imparato di là, appunto ascoltando Renzo, la Mariuccia Gildo, la Rosanna Perozzo, e poi mi sono portato avanti qua grazie, dopo aver conosciuto questo mondo della radio, averlo espanso, ingrandito, sapendo che c'era anche Gildo di qua, che c'era di qua invece Alvise, Renato Del Liscio, c'era tutta quella compagnia, che quella alla fine si era tutti quelli che si conosceva, la Mariuccia per le poesie, l'Anna Zuliani qua per le poesie, ognuno aveva il suo settore. Franco indubbiamente alla fascia del mezzogiorno, allora chi ascoltava Franco di qua, chi ascoltava Don Albino di là, e dopo si faceva lo zapping e da Don Albino passava a Franco, da Franco gli dava a Don Albino, e questa era la vita normale degli anni 90. Finché adesso, e sta partigiana nuda mi ha talmente colpito adesso, perché si boccia, sì, ti ascolti, ma con le poesie che ha letto, poesie, racconti di Dino Durante, della Lucia, dove che te vedi proprio, te percepisci un certo regime, e quello che ho vissuto in prima persona dal 2020, ok, con queste, che addirittura col tracciamento delle app, che era anche di gara Tacavenier Fora, anche se c'era uno che era stato in contatto con un contagiato, con il non contagiato, con il Bluetooth, e ti dovevano fare tutta l'NFC, che è una opzione del cellulare che va a registrare se il tuo telefonino è stato in contatto con quello dell'altro, allora se c'era, cioè tutta questa società del controllo, e non sono andati a trovargli un cellulare a un povero senza suonatore lì, a un immigrato che invece di andare a rubare suona il violino in Isola Pedonale ad Abano, non c'è stato verso per ritrovargli il suo numero, il suo telefonino, con la denuncia che ha fatto col numero di cellulare, però a noi ci volevano anche venire a prendere casa per casa lì, ecco, per andare a sentire questa partigiana nuda. Oggi mi sono veramente venuti i brividi, vuol dire che dovevo proprio trasmetterla. È stato tutto un ensemble tra i racconti di Dino Durante, della Lucia, Ugo Suman con la Betta, ecco, della Molinara, la Betta Molinara, e la partigiana nuda, ecco, e tutti i ricordi, ecco, il ricordo, la tradizione, per non dimenticare mai chi siamo e dove dobbiamo andare avanti sempre in un mondo migliore, non infognarci, infossarci. facci, nella cattiveria, nella ipocrisia del genere umano, perché siamo sempre pronti a farlo in ogni momento, in ogni istante di ogni nostra vita, in ogni epoca. Grazie a tutti e con Anna dopo ci risentiamo. Grazie a voi.
3: Ok, super Thomas, un grande abbraccio, buona trasmissione Max. Salutiamo il carissimo Max Ungaro, Davide, il 625 Poeta Pazzo, come al solito sempre presente, e ci sentiamo alle ore 21. Ora lasciamo il passo al nostro carissimo
4: alle
3: Gianni,
4: alle api c'è tutto l'alveare fuori
3: con Federico e Lucia. Saluta.
5: Ciao Lucia. Signori e signori, grazie per l'ascolto, vi auguriamo una buona serata e una buona notte. Lucia, seguiteci che tra poco ci sarà l'esperto di api, così potete imparare anche un nuovo modo di capire le api e non ammazzarle ogni volta che ne vedete una. Capirete che poverete, loro lavorano, giusto?
4: Lavorano tanto per noi, la sapete la massima di Einstein: finché ci saranno le api vive il mondo sarà salvo, altrimenti tutti caput. Ciao gente!
6: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
7: Dopo 9 settimane e mezzo.
8: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
7: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, 7 nemici.

0: Jack per le cuffie.
1: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costi a sta radio?
3: La sequenza magica è la seguente.
4: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 90 288.
0: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
5: 5 per 1000.
0: A Ioanni, in matematica, come andavito?
6: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
7: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
0: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
8: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
9: Buonaventura Lavori Ferroviari. Siamo alla ricerca di operai per la nostra impresa. Persone specializzate come autisti camion patente CE con CQC, escavatoristi gommato, saldatori rotaie con procedimento alluminotermico. Inoltre c'è un programma di Academy Scuola Professionale per poter conseguire una serie di abilitazioni frequentando corsi per rispetto a legge 81. Primo soccorso, caduto dall'alto, amianto, antincendio, tutti i corsi necessari per lavorare in ferrovia. Indispensabile il corso lingua italiana a livello B2, anche se stranieri. Il lavoro diurno e notturno si svolge lungo le linee ferroviarie con treni e la linea di contatto attivi. Stipendio di 2.500 euro netti per il personale già formato e che ha superato il primo periodo di 3 mesi. Restano a nostro carico le trasferte e l'alloggio. Visita il sito www.bonaventura.it e inviaci il tuo curriculum.
10: Siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera dal 30 giugno al 1 settembre mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione. No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
11: L'associazione Il Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi.
9: Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
12: Ciao a tutti da Simone Rossi. Rossella, sono partiti i saldi a Resana. Vi aspettiamo per calzare le nostre primizie. Scarpe in cotone e lino molto leggere con i nostri plantari, tutto a 19,29,39. Camicia in lino 29,90. Maglietta in cotone 19,90. Giubbotto in microfibra a 29,90. Sandali uomo e donna, tutto a 39,90.
13: Che cosa aspetti?

0: estate venite da Simone Rossell, ci sarà un zaino in omaggio termico, vi aspettiamo.
1: Allora prendi la macchina e vieni da Simone Rossell, chiama il numero 339 80 20 168, saremo a vostra disposizione. Un grande ciao e un saluto da Simone e
0: Rossella, ciao!

0: Vai.
1: Buonasera a tutti.
2: Buonasera.
3: Sincronismo e misoforasincrono qua. Buonasera.
2: Siamo ritornati. Siamo ritornati, l'apicoltura, biodiversità e cultura. Per chi vuole mandarci messaggi, 334-7102672. E poi potete anche chiamarci in diretta. Anzi, proprio, siccome abbiamo...
1: Vi aspettiamo questa sera, perché c'è l'interrogazione.
2: Però abbiamo scoperto che c'è un sacco di gente che ascolta, ma sono tutti timidi. Abbiamo un sacco di radioascoltatori timidi.
1: Però li abbiamo preparati questa volta sulla nostra pagina Telegram,
2: certo,
1: Apicoltura Biodinamica, chiedendo a tutti voi delle domande per questa sera.
2: Questa sera facciamo un po' di riassunto, facciamo...
1: E infatti abbiamo già una domanda.
3: Ma questo è Ale, che saluto, che è da tanto che non te sento, Ale. Mi manchi, te lo dico in diretta.
2: El Salvario, buonasera, vorrei capire come si comporta Gianni da questo
3: di fianco qua. Eccolo là.
2: Aspetta che arriva qua. Dunque, da questo punto della stagione in avanti, con le famiglie deboli le unisci ad altre, e cosa ne fa della regina in questo caso? Grazie. Non bisognerebbe mai arrivare a in questo momento. Dovremmo avere già stabilizzato tutto. Possono succedere delle cose impreviste, gli imprevisti, insomma, ecco, gli imprevisti ci sono sempre, però le varie problematiche dovremmo riuscire a risolvere entro il mese di giugno, proprio è il massimo, perché dopo è difficile recuperare. E le famiglie deboli, dipende dalla situazione. Allora, se la famiglia è debole perché magari è formata tardi e non è riuscita a riprendersi per una questione di mancanza di risorse, mettere polline, perché se fai una nuova famiglia adesso non trovano nulla, insomma, no, perciò resterà debole, insomma, è difficile, no, trovano dopo, dipende dal posto, dipende dalla situazione, ma se appunto non trovano nettare e polline, la famiglia non si sviluppa. Mentre se, e questo è questa è una cosa, mentre se la famiglia è debole perché è debole dalla partenza, cioè già dall'uscita dell'inverno è lì che non ce la fa, allora questa lasciala stare, perché è uno di quei casi, anzi magari ecco, prova a mandare un altro messaggio oppure chiama.
3: Sì, così. Esatto, Ale, chiama, che chiama, così facciamo una bella chiacchierata, esatto, insieme, se te che hai tempo, se non hai le mani in pasta con qualcos'altro, che so che te è sempre un muccio di lavori da fare.
2: Perché io adesso faccio delle supposizioni, ma se tu mi dai dei riferimenti, delle indicazioni precise, allora possiamo ragionare, ecco. Cioè, una delle cose peggiori è proprio fare la riunione di più famiglie quando hai una famiglia che è bloccata già alla partenza, cioè quando esce dall'inverno magari non ce la fa. Non ho capito.
1: Ecco la chiamata.
3: Ecco la chiamata di Ale.
2: Perfetto.
3: Vai. Allora. Di qua. Ok.
2: Pronto?
3: Pronto?
4: Pronto, buonasera carissimi.
3: Ciao Ale.
2: Ciao Alessandro. Allora.
4: Allora, finalmente ho sentito la risposta che volevo sempre dire, che l'accorpamento tra famiglie non è una pratica raccomandabile, perché ho sempre pensato, ma alla fine non avevo mai il coraggio di ammetterlo, con altri. Comunque, il mio problema qual è? Allora, Varroa debellata, e però è una famiglia tendenzialmente che l'anno scorso era debole, dopo quest'anno sembrava si riprendesse, però di fatto ha poca importazione e è lì vivacchia, ma non sono riuscito a mettergli il melario.
2: Beh, allora senti, è debole, non si è mai sviluppata praticamente.
4: No, cioè la fiacca.
2: Ecco, ecco. Esatto. Mentre le altre qualcosa magari hanno fatto.
4: Sì, le altre famiglie.
2: Ok,
4: sì.
2: Allora.
4: Dopo vabbè, Dosciami che lo recupererà, ma va bene, qui so come comportarmi.
2: Ecco, questo è proprio.
4: È veramente.
2: Questo è proprio l'esempio che stavo per fare. Allora, famiglia debole, che una famiglia che è partita debole già dalla primavera, questa è un'incognita, perché non sappiamo che cosa c'è in realtà, no? Che cosa fanno di solito nel mondo dell'apicoltura? Due cose: o cambiano la regina o ci mettono già in primavera della covata opercolata, in modo che recuperi forza lavoro, perché se recupera forza lavoro questo magari può anche ripartire. Però abbiamo già esplorato l'argomento fuchi, ne abbiamo parlato tanto di questo argomento, cioè dell'importanza dei fuchi. Qual è la relazione tra questa famiglia debole e i fuchi? È che, se tu hai fatto caso, probabilmente questa non ha levato fuchi. Non ce la faceva?
4: Molto pochi.
2: Ecco, sì, non ce la fa.
4: Pochissimi.
2: Ecco, non ce la fa, perché allevare fuchi vuol dire investire un sacco di energia. Cioè, allevare fuchi serve energia, molta energia, e quei fuchi servono per il loro mondo, insomma, no? Per quella rete di informazioni che loro tengono sempre attiva nel momento fertile, insomma, no? Della fertilità delle regine. Ipotizziamo che quel problema di debolezza sia portato dalla regina, cioè dalla combinazione della genetica della regina, da quel uovo della madre e quello spermatozoo del padre, d'accordo? Allora, questo noi non lo sappiamo, non lo possiamo sapere, però quello che sappiamo è che i fuchi portano la genetica della regina stessa. Allora, pensando, cioè ipotizzando la cosa peggiore, cioè che sia un problema genetico, se noi mettiamo a primavera forza lavoro, cioè diamo della covata opercolata in modo che abbiano delle operaie da poter portare avanti, diciamo, la famiglia, questa si rinforza e inizia a produrre fuchi, d'accordo? E quei fuchi porteranno il problema in giro, quel problema lo portano in giro, mentre nella sua debolezza non lo può fare, d'accordo? E questa diventa una salvaguardia, appunto, per la loro specie. Noi cercando di fare i propri interessi ci facciamo anche del male alla fine, no? Perché contribuiamo a seminare debolezza. Perciò l'unica cosa che io farei in questo caso, ed è quello che faccio quando mi capita, perché anche a me capitano queste famiglie qua, cioè noi non possiamo decidere la regina con chi si deve fecondare, si feconda con chi vuole, no? Ecco, ma siccome anche lì è tutto un terno a lotto, nel senso che se si feconda con 15-20 fuchi e uno di questi è farlocco e la combinazione di quella regina è stata proprio fra quello lì, no? Magari, e tutti gli altri erano ottimi, sono cose molto complesse, d'accordo? Comunque, guarda, io quello che faccio in quei casi è di tenere la famiglia stretta, molto stretta, dare pochissimo spazio, lei si organizza su poco spazio e decideranno loro cosa fare. Molto spesso dopo un po' cambiano la regina e risolvono il problema, d'accordo? Non credo che si risvegli, diciamo, secondo me è un problema della genetico, insomma, un problema suo, insomma.
4: La regina arriva dell'anno scorso.
2: Ma non lo sai? Ma non sai com'è combinata? Non la conosci?
4: Sì,
2: chi
4: sì,
2: l'ha?
4: No,
2: chi
4: appunto, è quello il discorso.
2: Tieni la stretta, tieni la stretta. Trai anche tre telaini.
4: Anche tre?
2: Sì, sì.
4: Adesso 5. Sì.
2: Stringi.
4: Però uno è praticamente vuoto.
2: Ecco, tira via quello vuoto. Tira via quello vuoto, perché adesso questa famiglia qua servirà del miele per l'inverno, insomma, no? Perciò non mettere melario, perché altrimenti consumi.
4: No, beh, impensabile, cioè mai messo.
2: E chiudi il fondo sotto.
4: Chiudi in che senso?
2: Chiudi il fondo, metti il vassoio.
4: Sì,
2: ecco. non lasciare aperto pensando che di aiutarla per la climatizzazione, fai peggio, consumano quel po' che trovano, lo consumano per climatizzare invece di fare scorte. Hai capito?
4: Certo. No, è sempre sera.
2: Ecco, perfetto. Ecco, tutto qua.
4: E quindi a volta di marzo dell'anno prossimo, a prima visita, inserire covata.
2: No? Non lo devi mai fare, cioè devono risolvere loro il problema. No, non aggiungere covata.
3: Perché sennò te porti in giro magari dei fuchi,
2: esatto.
3: Combinati male.
2: Ma secondo me il prossimo anno la cambiano. Cioè se non la cambiano adesso a settembre.
4: Ah,
2: d'accordo.
4: Avevo capito Magni prima.
2: Sì, sì. No, è proprio il contrario che vogliamo.
4: Perché sennò se porta in giro
2: Non deve produrre fuchi questa. Cioè adesso tu stringi proprio, anche a tre telai, non è importante in questo momento lo spazio, perché tanto dovrà riempirsi di scorte per l'inverno, perché quella lì sarà la salvezza. Intanto magari portala a 4 e poi dopo vedi, d'accordo? Ecco. Mentre se le famiglie, parlando sempre di riunione, io non sono tanto favorevole alla riunione delle famiglie, preferisco appunto dare poco spazio e lasciare a loro la possibilità di rigenerarsi, insomma, ecco. Perché appunto ci sono delle incognite, e a volte magari anche inconsapevolmente perdiamo delle qualità. Ad esempio, non so, se qualcuno si è inventato di fare una famiglia tardi, a fine giugno, non è detto che parta subito, no. Può darsi che resti bloccata e magari ha delle ottime qualità che sono solo bloccate. Allora, nel momento in cui riunisci due famiglie, decidono loro poi quale regina tenere, e magari perdi proprio quella buona, cioè, hai capito? Non è una buona pratica. Un conto è invece, non so, se trovi un'orfanità e hai una famiglia debole, d'accordo, lì recuperi, certo. Piuttosto di buttare via le api, le recuperi, insomma, ecco. D'accordo?
4: Molto bene.
2: Mi fa piacere.
4: Vi ringrazio e buon proseguimento, ma mi auguro che, cioè, adesso la trasmissione avrà la pausa estiva.
2: No, in realtà no, andiamo avanti adesso bene. Così.
3: No, noi altri non ne piace andare in ferie.
2: No, meno proprio neanche un poco. Ho appena fatto una settimana, perciò insomma.
3: ecco. Comunque, Ale. Guarda, ieri ancora sai che te si veniu fuori subito con la domanda e non siamo riusciti a parlare delle iniziative qui della radio, ma te che hai fatto bene comunque, però tra le iniziative della radio c'è il Cinegama 5 di martedì, quindi magari lo diciamo già adesso in diretta con Ale in collegamento telefonico. Che chi volesse venire in radio martedì sera per il Cinegama 5 proietteremo il documentario sulle api.
2: È molto bello.
3: Proposto appunto da Gianni, che si chiama Un mondo in pericolo. È molto, molto interessante. Ho detto visto?
4: No, non ho sentito parlare.
2: Vieni.
3: Allora proiettiamo martedì sera in sede radio alle 21:30. Se vuoi venire anche magari un po' prima a mangiare qualcosina, c'è il servizio cucina aperto.
4: Allora, farò l'impossibile, perché sono travolto dall'emergenza irrigazioni, perché qua non c'è millimetro di piova. Comunque
3: immagino, ti capisco.
4: L'impossibile.
3: Vabbè, dai, se te caffè, noi siamo qui e ecco.
2: Ti aspettiamo. Ciao.
4: Vi ringrazio.
3: Ciao, va bene.
2: Ciao.
3: Ciao Ale.
4: Ciao, ciao, buon ciao. Procedimento.
3: Ciao, grazie. Grazie. Ciao.
2: Beh, allora leggiamo le iniziative.
3: Dai.
2: Ok. Davide Alesiano, grazie, grazie, ciao. Sempre presente Davide.
1: A Ferragosto, lassù nel regno di mucche e marmotte, nel pomeriggio, stravaccatissimi. In località Lobbia, ai 1350 metri, sabato 15 agosto, tutti in malga. Ci troviamo alle 10.15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana. Per info e prenotazioni al numero 329-00-38988. Per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di euro 20 all'organizzazione. Ciao bei e a mente vuota, vespetemo in quota. Creazione gruppo editoriale per edizioni Radio Gamma 5. Stiamo cercando volontari per creare il gruppo editoriale di Radio Gamma 5 per poter pubblicare altre opere con il marchio Edizioni Radio Gamma 5. Nel dettaglio le varie competenze riguardano grafica, copertina libro, illustrazioni, correzione e preparazione testo, impaginazione, creazione video, gestione eventi, aiuto logistico e organizzazione amministrativa. Verranno selezionate figure con esperienza e o con desiderio di crescere in questo settore, ma soprattutto persone che abbiano a cuore il bene di Radio Gamma 5. Inviare una mail a turinfabio@hotmail.it oppure inviare o chiamare al numero WhatsApp 347-7159-717. Cerco urgentemente casa, anche vecchia e isolata, volendo anche priva di riscaldamento, a 350-400 euro al mese. Per info Franco 334-3201-392. Le vibrazioni del sapere organizza i viaggi esperienziali 2026. Piramidi bosniache dal 22 al 29 agosto, Sardegna energetica ed esoterica dal 5 al 12 settembre. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.levibrazionidelsapere.it, sezione viaggi e gite con noi. Per informazioni e prenotazioni Valentino al 349-77-80167, posti limitati, prenotazione obbligatoria. Cerco casa per mancato rinnovo locazione o da lasciare libero l'appartamento entro il 31 agosto. Cerco appartamento in affitto, vuoto con cucina, abitabile, bagno, due camere e garage, zona Marostica, Bassano e dintorni. Contattatemi al 338-99-46-575. Anche quest'anno il comune di Campodarsigo aderisce all'iniziativa Alberi in Pianura. Ogni nucleo familiare può richiedere fino a 10 alberelli e arbusti autoctoni. Prenotazioni entro il 30 settembre 2026. Tutte le informazioni e le modalità di prenotazione sono disponibili sul sito del comune di Campodarsigo. Per info e prenotazioni, ufficio ambiente 049-9299-845. Bene. Domani vi aspettiamo anche, ricordo, l'appuntamento di martedì sera. Non domani, martedì sera, 20 luglio, 21 luglio. Dalle 19.30 qui in sede Radio Gamma 5 per il documentario Un mondo in pericolo, che inizierà alle ore 21:30. Ed è un documentario fondato su un'indagine straordinaria realizzata con tecnologie innovative sulla fenomenale intelligenza e vita sociale delle api, la cui sopravvivenza è inspiegabilmente a rischio.
2: Bene.
3: Gianni, riguardo quest'ultima frase,
2: sì.
3: Cosa potremmo dire sul fatto che la vita delle api è inspiegabilmente a rischio? È sul serio inspiegabilmente a rischio o è spiegabilissimo?
2: È spiegabilmente a rischio, sì. Questo è dato per assodato. Allora, qui potremmo fare un'analisi molto vasta sull'argomento, e cioè quello che adesso preoccupa molto il mondo degli apicoltori, non sto parlando del mondo delle api, è il cambiamento climatico, e questo è un dato di fatto, va bene? Questo però limita quello che l'uomo si aspetta, cioè il miele, d'accordo? Non la loro sopravvivenza, va bene? Perché se noi non pretendiamo nulla da loro, loro cosa fanno? Quello che fa del resto della natura, selezioneranno quelle genetiche che riusciranno a vivere in una situazione di questo tipo, ma è questo quello che dobbiamo che deve accadere. Ma se noi pensiamo di aiutare il nostro problema, perché pensiamo sempre al nostro interesse, non a quello delle api, d'accordo? Se vogliamo aiutare le api, dobbiamo cambiare modalità di pensiero, no? Ma adesso all'apicoltore interessa il miele, perciò risolvere il problema miele, e si inventerà tutte le strategie per potenziare questo aspetto in questo momento. Però non è detto che sia un qualcosa di vantaggioso per le api, perché nel momento in cui allenti il tuo controllo, dopo ci troviamo in quello che è successo, insomma, in debolezza, insomma, quello che è successo per il resto degli animali, cioè che adesso gli animali che alleviamo siamo costretti a fare quello che facciamo, o quello che viene fatto, insomma, no? Perché altrimenti non ce la farebbero da soli, ecco. È vero che è, diciamo, abbastanza difficile arrivare non arriveremo mai alla domesticazione. Se arriviamo alla domesticazione, proprio siamo al massimo del fallimento, insomma, no? se facciamo api domestiche, se riusciamo a fare api domestiche, anche perché con cosa lo fai il miele dopo? Se fai api domestiche devi mettere dentro un capannone a lavorare, insomma, no? Ecco, perciò. Però quello che possiamo fare è un contributo al loro indebolimento, questo sì. Cioè, più ci lavoriamo e più indeboliamo la specie dal punto di vista della loro sopravvivenza, questo senz'altro. Perciò io penso che non è un problema, secondo me. Quando sono stato in Bolivia, lì mi sono reso conto che le api non moriranno. Cioè là ci sono. E questi qua andavano a raccogliere gli sciami, insomma, le famiglie dentro la foresta, perché non sapevano altro, non conoscevano un sistema per moltiplicarle, no? Vuol dire che ci sono là in mezzo, no? Ci sono, e quello è un serbatoio. Cioè, se muoiono nel resto del mondo e lì le lasci stare, abbiamo un punto da dove ripartire?
3: Ma infatti, questa frase un po' tragica e di che appunto queste api, c'è magari è stato fatto una, come si può dire, un'indagine a livello mondiale su
2: sì, ne abbiamo sentito parlare proprio anche recentemente, una delle interviste che abbiamo fatto recentemente, no, con Paolo Fontana. Vi ricordate quello lì, diciamo, è una base di partenza, non è ancora un lavoro strutturato, è una base di partenza, e loro si sono basati proprio sugli sciami selvatici. d'accordo? Mm-hmm. Perché è lì che dobbiamo, dobbiamo porre l'attenzione, non su quelle elevate. Quelle elevate, bene o male, insomma, no, una spinta da una parte, una spinta dall'altra, riesce a fare qualcosa. Dobbiamo focalizzarci su quelle selvatiche. Ma ci sono già testimonianze, questo lo sapevamo, insomma, no? Abbiamo contatti con beh, abbiamo sentito Fabrizio Zagni, lui è uno di quelli, no, che da molto tempo porta avanti questo argomento, e proprio lui diceva qualche anno, l'anno scorso, guardate che sono in difficoltà, cioè vuol dire che nel momento in cui, e lui non è uno di quelli che spreme le api, d'accordo, però mettendole in cattività, perché bene o male le mettiamo nelle arne, le portiamo dove vogliamo noi, sono in cattività un po', insomma, perché abbiamo scelto di metterle lì. Se fossero da un'altra parte, magari potrebbero avere una reazione diversa. Ecco, bene o male, se c'è il contatto con l'uomo, un'interferenza, le nostre interferenze influiscono. Veramente, guardate, quelle esperienze che ho fatto in foresta amazzonica proprio mi ha illuminato, no? Lì dove non ci va nessuno, anche, e lì producono veramente poco miele, poco, ma però per la loro sopravvivenza è sufficiente quello che riescono a trovare, d'accordo?
3: Infatti, ma magari queste che abbiamo qui, insomma, le api che sono nel mondo in Occidente, o comunque nel mondo dove, esatto, dove si è cominciata a fare apicoltura, appunto, probabilmente anche le api hanno capito che loro devono produrre molto più miele, perché poi gli verrà sottratto. Forse è entrata nella loro genetica il fatto di produrne di più, perché sanno che poi l'uomo glielo sottrarrà.
2: Diciamo che c'è una non credo che sia questo, perché no, altrimenti non, certe cose non le farebbero. Diciamo che vivono nella loro come si può dire, opportunismo, perché devono essere opportuniste per sopravvivere. C'è un po' di ingenuità, d'accordo, che è quella che induce l'uomo, d'accordo, mettendole dentro alle arnie, facendo certe operazioni. Nel loro importunismo questa ingenuità influisce in modo negativo, d'accordo? Non rinforza il loro, la loro specie, mm-hmm, ma in realtà la indebolisce. Non è che chi vive al polo nord e gli mette il riscaldamento in casa contribuisce alla sua salute, no, un po' alla volta lo indebolisci, insomma, no? Ecco, e questo è certo che sta bene, no? Che si trova bene al caldino, no? Gira l'interruttore, si trova bene, ma dopo un po' alla volta non riuscirà più a fare quello che faceva prima, i suoi antenati, insomma, no? Ecco, questo è una cosa che è fatica a mettere nella pentola dell'allevamento delle api, d'accordo? Cioè il vedere la situazione in modo allargato è molto difficile. Fermarsi un attimo prima, adesso magari sentiremo con l'intervista che faremo più tardi come la pensa anche il nostro Massimiliano, insomma. Non è dato per scontato che tutto quello che facciamo vada bene, insomma, anche ripeto, perché lo facciamo per noi, non lo facciamo per le api, cioè, mettiamo di fronte esclusivamente il risultato, cioè il prodotto. D'accordo. E per quanto riguarda le api, il prodotto deve essere un qualcosa di sopra più. Va bene. Noi procuriamo l'inganno, che è quella struttura che mettiamo sopra l'arnia, che si chiama melario. Quello lì è un inganno, va bene. E loro rispondono a questo. Perciò, se c'è prodotto, lo portano di sopra. Ma se non c'è nettare, non lo portano. Anzi, diventa un problema. Mm-hmm. E non possiamo pretendere che trovino quello che non si può. D'accordo? Ecco, questo è uno dei fattori, insomma, ed è quello che, insomma, cercheremo di trasmettere continuamente. Ecco, poi dopo il regista, lui ha fatto delle affermazioni che secondo me non sono proprio così reali, insomma, no? Perché
3: così catastrofiche.
2: No, esatto, sì. Non sono così catastrofiche, no, assolutamente. Lui fa un paio di affermazioni.
3: Sì, magari fare un po' di sensazionalismo, insomma, sì, per prendere di petto la situazione, sì, e creare un po' di ansia nella gente. Però ha fatto
2: delle belle costruzioni, cioè ha costruito delle belle situazioni, no? Magari possiamo commentare martedì sera, insomma, no?
3: Sì.
2: Perché qualche affermazione sembra veramente drastica. Secondo me non è così, insomma, e dopo ne ha fatte altre paradossali, insomma, no? che è impossibile, cioè, lavorando con le api da un sacco di tempo e essendo sempre stato a contatto con il mondo della ricerca, perché un conto è stare a contatto sempre con gli apicoltori che ti racconti le favole, no? Ti racconti e alla fine la favola diventa una realtà, no? Invece restando a contatto con il mondo scientifico, insomma, che loro vedono le cose sotto un altro aspetto, non dall'aspetto speculativo, riesci a cogliere molti particolari, insomma, ecco, e ti togli di dosso queste storie metropolitane che ci raccontiamo sempre, ecco. Però abbiamo un ospite questa sera che è dall'altra parte del tavolo,
3: un ospite silenzioso anche chi lui è? Come i radioascoltatori,
2: sì,
3: da
2: dai,
3: casa
2: chi sei? Sì, chi sei? Parla, avvicinati.
0: Sono Matteo.
2: Ciao, chi sei?
3: Ciao Matteo.
0: Ciao.
2: Ciao. Chi sei?
0: Matteo.
3: Il?
0: Nipote di Gianni.
2: Ah. E cosa ci fai qua?
0: Mi hai portato te.
3: Contro la sua volontà.
2: No. Contro la sua volontà l'ho portato. No, non è contro la sua volontà. E allora cosa fai, Matteo, di bello? Dai, raccontaci.
0: Ascolti
2: Radio Roma 5.
0: Ascolto quello che stai dicendo, che stai raccontando sulle api.
2: Ma nella vita che cosa fai?
0: Nella vita faccio lo studente.
2: Studi, bene. E che cosa hai fatto adesso?
0: Ho finito il primo anno di un tecnico informatico.
2: Ah, bene. E com'è andata?
0: Bene.
2: È andata bene?
0: Okay. Sì.
2: Bene. Allora facciamo le domande da grandi. Cosa farai nel futuro?
3: Esatto.
0: Beh, quello che vorrei fare è programmare videogiochi.
2: Ah, hai capito.
3: Eh beh, di sicuro c'è molto... molta, insomma,
0: sì.
3: ci può stare una bella opportunità di lavoro, insomma. Non credo sia un settore carente, insomma.
2: No, purtroppo.
3: Purtroppo, dai, però... Non sminuiamo quello che è. Comunque il lavoro penso sia un lavoro abbastanza impegnativo.
2: Non sai quello che incontrerai nella vita, no?
3: Infatti.
2: Nel senso che tu inizi a fare una cosa e dopo.
3: Anch'io, quanti anni hai?
0: 15.
3: Anch'io a 15 anni volevo fare la rockstar.
2: Con i capelli lunghi, ma
3: sì, ce li avevo anche.
2: Ah sì?
3: Anche sì. Quindi vai, insomma. Non si sa mai cosa succeda in futuro nella vita.
2: Ho conosciuto un ragazzo questa settimana, sono stato con un gruppo, insomma, in montagna, abbiamo fatto attività legate all'erboristeria con Laura Dall'Aquila, che avremo ospite il 2 di agosto. Faremo intervista, sì, perché è una cosa che poi vedremo che c'è correlazione tra quello che stiamo facendo. E lì c'era un ragazzo che lui aveva studiato, aveva fatto il liceo scientifico, fa il liceo scientifico e dopo non so cosa ha fatto di altro, non mi ricordo bene, ma comunque questo qua è diventato uno tra i più grandi ideatori dei proprio li fa di sana piante di libri tridimensionali. Avete mai visto quei libri che si aprono formano le figure?
3: Sì. Bambini più che altro.
2: No. Lui ha fatto per la Ferrari, ad esempio, ha fatto dei gadget, no? Con apri queste due copertine e salta fuori una Ferrari. No, ha fatto non solo per bambini, ha fatto delle sculture. Gli è stato commissionato il Duomo di Milano. ho visto un villaggio, ha costruito un villaggio, ma ho visto delle cose incredibili, perciò non è solo per bambini.
3: No, no, certo, certo.
2: Anch'io pensavo fosse per i bambini. No, no, dire, guarda, questo qua l'ho fatto per la Ferrari, ha presto a fare e salta fuori una Ferrari. Con della carta, no, che si piega, ma, insomma, incredibile. Tanto per dire, insomma, no, lui sì. aveva una formazione scientifica e poi è diventato un artista. Il mondo, quello che ci risolve il mondo, non lo sappiamo. Le nostre abilità poi dopo le applichiamo in 50.000 modi. Bravo Matteo. Allora, da dove vieni Matteo?
0: Io vengo da Vicenza.
2: Da Vicenza. Vieni da Vicenza. Va bene.
3: Mi sembra di averne già sentito parlare di questa città.
2: Sì.
3: Deve essere qui in zona.
2: Bene. Allora, manca un quarto alla pausa. Vorrei proprio in questi giorni, vi ricordate che abbiamo intervistato Laura Cavalli di Api e Benessere? Ecco, ha postato un articolo che ho già inserito nella nostra pagina Telegram.
1: L'ho già letto. L'ho già letto.
2: Hai letto? Bene.
1: Devo solo provarlo.
2: Vuoi provarlo? Sì. Ecco, molto interessante, ma possiamo anche leggerlo magari, così se qualcuno è interessato lo può recuperare.
3: Che però comunque ricordiamo che c'è un canale Telegram apposta.
2: Certo, se l'abbiamo postata proprio nel canale Telegram questo articolo, perché
3: che si chiama,
2: è interessante,
3: apicoltura biodinamica, se qualcuno esatto. magari non fosse ancora non si fosse ancora unito al canale.
2: E questo articolo riguarda, cioè, è stato realizzato proprio per questo momento, no? Che questa calura che ci porta a ricercare bevande, perché studiamo molto, no? Perciò la grande distribuzione ci propone di tutto di più, poi dopo se siano salutari o meno, questo è tutto da vedere. Però abbiamo bisogno appunto di integrare sali minerali che li perdiamo proprio con questo, attraverso la sudorazione, che è un meccanismo del nostro corpo, un meccanismo naturale. Ecco, questo articolo dice: l'integratore naturale reidratante e energizzante a base di miele. Oggi, ogni estate, quando le temperature salgono e il corpo comincia a cedere sali minerali attraverso la sudorazione, il mercato riempie di integratori colorati, bustine effervescenti e bevande sportive da ingredienti con l'ingrediente misterioso, e questo è sempre quello più interessante, perché non ti dicono cosa c'è dentro e magari è una cosa anche banale. Eppure da millenni l'alveare ci offre già tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Come esperta di apiterapia, qui sto parlando lei, Laura Cavalli, voglio raccontarvi perché il miele merita un posto fisso nella borsa di chi fa sport e nel frigo di chi affronta le giornate più torride dell'anno. Cosa succede nel corpo quando suda? Quando la temperatura esterna aumenta o quando pratichiamo attività fisica intensa, il nostro organismo attiva la sudorazione come meccanismo di termoregolazione. Con il sudore però non perdiamo solo acqua, perdiamo elettroliti essenziali come potassio, sodio, magnesio, calcio e fosforo. La loro carenza, anche parziale, si traduce in stanchezza, crampi muscolari, difficoltà di concentrazione, nei casi più gravi colpi di calore. Ecco che il colpo del calore non è il sole che ti batte in testa, no, è proprio la mancanza di elementi. La risposta industriale a questo problema sono le bevande isotoniche e gli integratori di sintesi. La risposta dell'alveare è più antica, più complessa, per certi versi più intelligente. Il miele, una matrice bioattiva straordinaria, non è solo zucchero. Chi lo conosce davvero sa che è una matrice biologica di rara complessità. La sua composizione include carboidrati, l'80%, principalmente glucosio, fruttosio, con almeno altri 25 tipi di zuccheri identificati. Acqua 17-20%, minerali, potassio, l'elemento principale, sodio, calcio, magnesio, fosforo, ferro. Vitamine, gruppo B, B2, B3, B6 e tracce di vitamina C. Questo dipende sempre se poi il miele è non è maltrattato, insomma, che sia tal quale, perché altrimenti se inizia ad invecchiare oppure subisce riscaldamenti, questo viene perso, vengono persi. E anche questi, gli enzimi, circa 500 tipi identificati, tra cui diastasi, invertasi, glucosi, ossidasi, aminoacidi liberi e composti fenolici ad azione antiossidante. Proprio la presenza di sodio e potassio, i sali più facilmente dispersi attraverso la sudorazione, rende il miele un alleato naturale nelle giornate di caldo intenso e durante l'attività fisica. Il vantaggio del doppio zucchero. Uno degli aspetti più interessanti del miele dal punto di vista fisiologico è la coesistenza di glucosio e fruttosio. Questi due monosaccaridi percorrono vie metaboliche differenti per raggiungere i muscoli. Il risultato è un duplice vantaggio. Il glucosio fornisce energia immediata, rapidamente disponibile per il muscolo in lavoro. Il fruttosio frena l'insorgenza della cosiddetta ipoglicemia reattiva, quella spossatezza improvvisa che si avverte dopo l'assunzione di zuccheri semplici, garantendo un rilascio energetico più prolungato e stabile. È incredibile questo, cioè, c'è una grande differenza da utilizzare saccarosio e i due zuccheri invece separati.
3: Sì.
2: Studi scientifici hanno dimostrato che il consumo di miele prima dell'esercizio fisico può migliorare la resistenza e ritardare l'insorgenza della fatica rispetto agli altri carboidrati. Una ricerca dell'Università di Padova, guarda caso proprio qua vicino a noi, ha evidenziato come i soggetti che integravano con miele mostrassero glicemia più costante e prestazioni migliori rispetto al placebo, con una potenza superiore soprattutto nelle fasi finali dello sforzo prolungato. Un'altra ricerca ha osservato atleti impegnati in corsa in condizioni di elevate temperature. Dimostrano che una bevanda al miele nella fase di reidratazione favorisce il recupero in modo più efficace rispetto alla sola acqua. Beh, questo insomma mi pare un po' banale, insomma. Vabbè, sicuramente sarà americana, come ricerche americane. Sì, perché non fa che ricerche erano intelligenti sti americani. Il miele come ricostituente, una tradizione con basi scientifiche. La apiterapia conosce questa proprietà da secoli. Il valore nutrizionale del miele, con il suo apporto glucidico, la presenza di aminoacidi, sali, minerali e vitamine del gruppo B, lo ha reso storicamente un ricostituente per persone stanche, soprattutto dal lavoro fisico e intellettuale, convalescenti e in preparazione a uno sforzo atletico. Oggi la ricerca scientifica sta confermando quello che la tradizione intuiva. Io quando facevo i mercatini c'era proprio della gente, chi faceva specialmente bicicletta, andava in bicicletta, venivano a prendersi la melata e si facevano questi beberoni, no, con con il miele perché si trovavano benissimo, cioè, non hanno letto l'articolo, insomma, questo sto riportando quello che la gente veniva a chiedere,
3: sì, che intuiva, quindi
2: ecco,
3: proprio,
2: sì, come... che lo avevano imparato da soli, insomma, sta cosa,
3: esatto.
2: Dopo magari mettevano dentro altre cose, però la base era acqua e melata e miele, insomma, melata perché contiene un sacco di sali minerali rispetto ai mieli chiari, insomma. Allora, vale la pena ricordare anche che le vitamine del gruppo B contenute nel miele svolgono un ruolo importante nel metabolismo glucidico e nel contrasto della fatica. Non sono un extra, ma parte di un meccanismo sinergico. Quale miele scegliere? Acquistare miele italiano da apicoltura etica, non pastorizzato. Alcuni mieli industriali vengono trattati col calore e addirittura pastorizzati per renderli liquidi e stabili, per non farli cristallizzare. Ricordate che la cristallizzazione è un fenomeno naturale. Solo alcuni mieli, in particolare castagno e acacia, più ricchi di fruttosio, cristallizzano in tempi molto lunghi, si trovano pertanto sempre liquidi. La pastorizzazione industriale degrada enzimi, antiossidanti e parte delle vitamine, e riducendo il prodotto a una semplice fonte di zuccheri. Altra cosa che possiamo tenere presente è che i mieli più scuri sono più ricchi di composti antiossidanti, l'abbiamo appena detto, insomma. Ricetta per la bevanda reidratante ed energizzante. Questa preparazione nasce dall'incontro tra la tradizione dell'apiterapia e alcune semplici nozioni di biochimica. È un'alternativa naturale alle bevande sportive commerciali, adatta prima, durante e dopo l'attività fisica, e ideale nelle ore più calde della giornata. Ingredienti. 500 per 500 ml di bevanda. Allora, acqua tiepida, non calda. Tiepida vuol dire 40 gradi. Se non ho un termometro, ci metto un dito dentro e se riesco a tenerlo per 4-5 minuti vuol dire che non supero i 40 gradi. D'accordo? Perciò acqua tiepida 500 ml. Che è la base idratante. Poi miele, 2 cucchiai che sono più o meno 30 grammi, e questo dà energia con i minerali antiossidanti. Del succo di limone fresco, ecco, queste sono proprio la ricetta di questi che mi raccontavano che si facevano sti biberoni, perciò la ritroviamo qua. Il limone che porta un po' di vitamina C, potassio e il gusto.
3: Sì, qui c'è scritto mezzo limone.
2: Sì, mezzo limone, sì, ecco, giusto. Il succo, logicamente. Un pizzico di sale marino integrale che porta sodio e cloruri. Dello zenzero fresco grattugiato, mezzo cucchiaino. Che è un antinfiammatorio digestivo, perciò favorisce un po' l'assorbimento veloce di questi composti. E come opzione delle foglie di menta fresca, ma metterei anche altre foglie se qualcuno piace, insomma, la menta è sempre, diciamo,
3: sì, sempre piacevole accompagnare la menta, esatto, ai nostri piatti, però, o bevande.
2: Però potremmo metterci dentro anche della salvia, perché no? No? Cioè, possiamo metterci anche delle altre sostanze. Ecco, questa è diciamo la preparazione. Allora, si scioglie il miele nell'acqua tiepida e dopo finiamo. Sì, comunque avete capito come è la cosa, insomma, ecco, si scioglie cioè potete farla anche il giorno prima a freddo, proprio freddo, tanto il miele è igroscopico e assorbe tutto quanto, gli altri componenti sono idrosolubili, perciò si aggregano velocemente, e assumetene almeno uno o due bicchieri al giorno, anche se fate una passeggiata in montagna, mettetela nella borraccia, che è sicuramente un buon aiuto. E così almeno sapete nel vostro integratore cosa ci mettete dentro, no? Senza andare a comprare robe strane e magiche.
3: E chimiche magari.
2: E chimiche, la maggior parte sono chimiche. A più tardi.
3: A dopo.
2: Ciao.
3: Ciao ciao.
5: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
6: Poenta e Baccarà, c'era il piatto dei cuoretti, ed essa al ristorante, a Selmo con dei preti.
7: Poenta e Baccarà, una bontà sicura, ma avuto meter una grigliata in altura?
8: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
9: In località Loppia, con 2B. Ai 1350 metri.
7: Sabato 15 agosto, tutti in Malga.
10: Vecini, ci troviamo alle ore 10:15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
11: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
7: Dalle ore 11 circa, il via alla passeggiata.
9: Con guida.
8: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salada, fagioli e sottaceti, e con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
9: Fino a sciopare! Boom!
8: Euro 20. Ci sta.

0: Quando la terra si ammala, l'uomo si ammala. 3 giorni per tornare all'equilibrio. Bagnoli di sopra, 18, 19 e 20 settembre 2026. Conferenze scientifiche, masterclass, arte, musica dal vivo. Medici, ricercatori, giornalisti e fotografi si incontrano per parlare di salute, ambiente e futuro. Con il professor Alberto Mantovani, il professor Paolo Belavite e la dottoressa Carla Ferreri, una giornata scientifica dedicata al danno invisibile, dagli interferenti endocrini alla fitoterapia. E ancora Pablo Ernesto Piovano, doppio vincitore del World Press Photo in masterclass su fotografia ed etica. Talk e testimonianze su terra, cibo e rigenerazione. Un concerto dal vivo sulle musiche di Gurdjieff. Il mercato fuori porta tra sapore e sostenibilità. Presentazione progetto Mai più soli, perché nessuno debba affrontare la propria malattia da solo. Posti limitati, iscrizione obbligatoria. Scopri il programma su conventionippocrate.org. 18, 19 e 20 settembre, Bagnoli di sopra. Quando la terra guarisce, guariamo con lei.
1: Cari amici ed ascoltatori di Radio Gamma 5, come sapete i programmi dei Cristiani delle Origini si possono ascoltare su Radio Gamma 5 ogni martedì alle 19:30. Si trattano temi spirituali come la vera scuola e la vita, o anche la via interiore, o meditazioni. C'è anche una possibilità per vedere i programmi televisivi dei Cristiani delle Origini. Ogni giorno dalle 24 alle 7 del mattino su Italia Channel 123, canale del digitale terrestre numero 123, o anche nella mediateca di www.gabriele.tv. Grazie a tutti e buon ascolto.
2: Eccoci qua. Massimiliano, ci senti?
3: Pronto, sono pronto per te.
2: Perfetto. Allora,
4: ciao sera... Massimiliano.
5: Ciao.
3: Ciao, ciao, ciao, ciao.
2: Cioè Giulia e Federico con me. Allora, questa sera abbiamo Massimiliano Gnesotto, dell'apicoltura Maiga di Asiago. E anche lui ha intrapreso questa, tra le attività, quella di apicoltura, perché adesso vedremo il perché tra le attività, insomma. Anzi, è un argomento del quale ne stiamo parlando da tempo, insomma, no? Che l'apicoltura è una base di partenza per molte altre cose, insomma, è un ottimo start, è un biglietto da visita, vero Massimiliano?
3: Sì, sì, le api ti aprono tantissime porte e anche il cuore della gente, perché è quel, come si può dire, oggi usano la parola mood, comunque quella sensazione di buono, di bello, di giusto, di pulito, che effettivamente l'ape possiede e di conseguenza trasmette, e noi ci gioviamo di questo.
2: Esatto, e su questo, cioè, adesso noi che abbiamo lavorato con questo animale, appunto, che ha fatto da base, no? Da base per molte altre attività, ed è così che dovrebbe essere per qualsiasi tipo di apicoltura, insomma, no? Il miele è, potremmo chiamarlo un biglietto da visita, vero? Un attrattivo, come i fiori attraggono le api per un altro servizio, così il miele dovrebbe, è un attrattore, un qualcosa che attrae le persone, ma poi dopo possiamo fornire mille altre cose.
3: Esatto, nel senso, noi col miele possiamo iniziare il dialogo, però non è quello il vero contenuto. Il contenuto è l'ape, l'ambiente dove vive, le interazioni che crea, tutti i prodotti che può

0: dare i servizi che può dare, quindi in realtà è un mondo che poi passi per il miele, va anche bene, però il miele sappiamo che è sempre più come si può dire, aleatorio, cioè ogni anno è diverso, grazie a Dio, e di conseguenza noi non possiamo garantire una produzione, però possiamo garantire buona vita per l'ape e possiamo garantire appunto la nostra assistenza ad essa e ovviamente a tutti quelli che vogliono incontrarla e incontrare i vari prodotti e servizi che l'alveare può dare.
1: Bene, allora Massimiliano, ricordo molti anni fa quando frequentavo il gruppo che si trovava lì nella zona del Grappa con Beppe Morosini, che abbiamo intervistato anche la settimana scorsa, 15 giorni fa, incontravo tuo papà e mi diceva: ah, ma sai, io mio figlio, perché così proponevo queste cose un po' particolari, no? Al di fuori del solito miele, no? Come che abbiamo appena detto. E tuo papà dice: ah, ma sai, io mio figlio là che vorrebbe fare sull'altopiano, vorrebbe fare anche lui le cose. È passato un sacco di tempo da quei momenti.
0: Perché il tempo passa, qualcuno direbbe per fortuna, qualcuno dice purtroppo, però appunto sono passati quasi 20 anni,
1: sì.
0: E il discorso è che mio papà continua e a tenere 2, 3, 4 arnie da compagnia, come dice lui, e con grande passione e anche con grande risultato. E io ho seguito un po' le sue orme, perché all'inizio io mi ricordo da bambino ho chiesto, ho implorato anch'io una maschera per andare, volevo appunto il mio quadernino per prendere appunti e queste robe qua. Dopo, nell'età stupida, quando l'ormone ti batte in testa, ovviamente delle api non ho più voluto saperne niente, ma sono tornato in un'età più matura a volermi occupare di questo insetto, grazie anche a Beppe Morosin e a tutti quelli che giravano intorno al gruppo della Pedemontana, che effettivamente creavano veramente delle occasioni bellissime di aggiornamento e di incontro, di formazione, informazione. E in quella celletta io sono cresciuto e mi sono trasformato e ho portato avanti la mia idea, la mia proposta, che è questa piccolissima azienda agricola, dove l'azienda si regge su 3 cose, principalmente le erbe, per cui lo zafferano, e l'apicoltura, che non è solo miele, e soprattutto la didattica che faccio a 360 gradi con tutto il territorio. Quindi io sono sull'altopiano di Asiago, dei Senti Comuni, è ovvio che io devo parlare del latte e del formaggio, ma il latte viene comunque dal foraggio e il foraggio viene dai prati e dai pascoli, e quindi ci sono tanti fiori e questa biodiversità immensa esiste anche grazie agli impollinatori e quindi anche grazie all'ape, e qui il cerchio si chiude.
1: Sì. Vuoi raccontare un po' come sei arrivato a questo? Cioè, quali sono state le scelte che ti hanno portato a pensare di vivere di agricoltura praticamente?
0: Beh, allora, è stata una scelta un po' complessa, ovviamente, come tutte le scelte di vita. Ma
1: sì, perché hai fatto un percorso interessante, se vuoi raccontarlo.
0: Sì, ed è stata una scelta a due, perché alla fine io mi sono laureato a Padova in biotecnologie agrarie e ho avuto, prima ancora di laurearmi, un posto di lavoro in Svizzera al Politecnico Federale di Zurigo come dottorando, come ricercatore, e io ho colto la palla al balzo e sono andato là per 4 anni. Nel frattempo però avevo già trovato la compagna di una vita, diciamo così, e che doveva ancora finire gli studi, per cui lei ha fatto un Erasmus su in Svizzera e dopo ha voluto fermarsi per una borsa di studio, ma a lei quell'ambiente non piaceva tanto. Anch'io ho avuto poi un po' di discussioni, diciamo, nel mio ambiente di lavoro ed ero un po' in fase conclusiva e abbiamo detto: beh, ma sai cos'è? Torniamo, e invece di rimanere nella carriera accademica, nella ricerca, nell'università, facciamo un passo indietro, nel senso, o meglio, un balzo avanti, perché di per sé, nel senso, siamo saliti in altopiano, lei era di Asiago, io ho seguito a ruota, e grazie ovviamente a un po' di conoscenti, parenti eccetera, siamo riusciti a mettere insieme un po' di terra e ad aprire una microazienda fondata appunto su quello che dicevo prima, ed è stata una scelta che da subito si è rivelata vincente, quella di non puntare solo sul miele, perché, ma non per discriminare quelli che lo fanno, ma semplicemente perché proprio perché le annate sono variabili, l'agricoltura appunto ti dà tante soddisfazioni ma anche qualche preoccupazione, e la preoccupazione maggiore è quella del tempo che cambia, che il meteo è sempre più imprevedibile, il clima è quello che è, e di conseguenza se uno punta solo sulla produttività oggi come oggi, mi viene da dire che è sbagliato, e di conseguenza conviene uno differenziare, e nel differenziare specializzarsi soprattutto nei servizi che possono dare continuità, e uno di questi è appunto la didattica con adulti, con bambini, famiglie, gruppi di disabili, c'è un po' di tutto, dopo ognuno trova la sua strada, la sua vocazione, e in base ovviamente ai feedback che gli arrivano, perché è vero che tante volte noi parliamo da docenti o comunque da divulgatori, ma non saliamo mai in cattedra, nel senso che la cosa importante è ascoltare i feedback che ti arrivano, capire anche quello che non viene detto dagli sguardi, dalle domande eccetera, in modo da imparare volta dopo volta, gruppo dopo gruppo, persona dopo persona, come migliorare e come andare incontro a quelle che sono le loro necessità, le loro curiosità, ai loro interessi, perché ognuno è diverso, ed è bello appunto questa interazione, questa biodiversità umana che questo mio lavoro mi porta ad incontrare.
1: Alla fine diventa, cioè tu pensi di dare un servizio e diventa invece un modo per ampliare i propri orizzonti, insomma, no? Alla fine, no? È così, no? Fai una cosa e in realtà questo non è molto generalizzato, però chi è in grado di osservare queste cose, cioè nel momento in cui uno ha voglia di imparare, può offrire sempre di più poi dopo, no? È proprio attraverso il contatto, come hai detto tu, insomma, che è la cosa più interessante. Cioè io quando incontro persone, quando so di dover incontrare le persone, la prima cosa sono le persone, cioè a me interessano le persone, e dopo ognuno porta un qualche cosa, insomma, no? Ognuno di loro, anche come dicevi, no? Gli sguardi, la parola, no? E tutto, è veramente molto interessante questo.
0: Sì, è interessante anche partendo dal punto di vista degli apicoltori, del mondo degli apicoltori. A me piacciono le api, a me piacciono gli apicoltori. Le associazioni sono uno strumento importante, quasi necessario, però nel senso non bisogna mai perdere di vista appunto le persone, questa umanità che ti viene incontro con tutti i suoi difetti, perché tante volte qualcuno ti viene in me anche da mandare in malora o altro, perché non è tutto rose e fiori ovviamente, qualcuno ogni tanto quando mi confronto come con Betty Morosin, come con altri, ti viene a dire ma quella volta se stavo davanti a un tornio era meglio o davanti a un computer, però in realtà ti regala veramente tanto, cioè tutto quello che è il contatto umano ti dà tanto, e non stiamo parlando di reddito, il reddito viene e va bene così, è giusto che sia così, però stiamo parlando proprio di uno scambio continuo, e lo dico io, la persona che vive tra i 1000 e i 2000 metri, dove ovviamente, nel senso, tendenzialmente i montanari sono orsi, ed è vero, però nel senso la possibilità anche di incontrare un sacco di turisti, un sacco di visitatori, mi dà la possibilità di confrontarmi con un sacco di culture e di esperienze di vita diverse, e questo effettivamente mi arricchisce tanto, più di quanto sarebbe successo probabilmente se io fossi rimasto a Padova o a Zurigo, e di conseguenza io sono ad oggi felice della mia scelta, proprio perché e l'ape diventa non un mero mezzo di produzione, ma è proprio un veicolo in realtà per costruire relazione, costruire reddito, costruire un futuro. E con questo, nel senso, io sto cercando di costruire in maniera del tutto, come si può dire, spontanea, senza nessuna struttura, statuto, codice fiscale o qualcos'altro, un gruppo di apicoltori qua in Altopiano, proprio perché ci sia una crescita continua e un confronto continuo, perché, e questo è una pecca del settore, c'è ancora un po' di omertà, nel senso c'è sembrano che siano sempre segreti da tenere, da non divulgare, da dare in eredità a un figlio che non si sa. No, nel senso, la cosa più bella è parlarne, confrontarsi, dopo ognuno giustamente troverà la sua strada in maniera indipendente. Però, come l'ape da sola non sussiste, perché ha bisogno di un'intera famiglia, di un'intera comunità, anche l'apicoltore da solo non sussiste, perché nel suo egoismo, per chi lo pratica con questo senso egoistico, in realtà fa danno spesso a se stesso e a tutti gli altri, perché questo è quello che succede nel momento in cui uno fa di testa sua e spesso fa cavolate facendo di testa sua. Che cosa succede? Crea una situazione di potenziale inquinamento, non solo genetico, c'è anche quello, ma anche di malattie o di contaminazioni, eccetera. E
1: anche,
0: quindi
1: anche
0: c'è
1: di pensiero, ma Semidiano, anche di pensiero proprio. C'è
0: sì,
1: proprio
0: sì,
1: un inquinamento di pensiero, perché resti stabile lì e luppi sempre sui stessi pensieri, non ti allarghi mai.
0: Sì, no, e spesso che cosa succede? Uno può anche essere effettivamente un pozzo di scienza, ma se non si confronta mai, non potrà mai sapere se effettivamente le conoscenze sono andate avanti e se le tecniche sono andate avanti. E questo ovviamente a discapito non solo di se stesso, ma a discapito delle sue api e di tutti quelli che gli stanno intorno, perché ricordiamoci che un alveare copre tranquillamente la superficie di 2800 ettari, che difficilmente sono di proprietà della stessa persona, e di conseguenza va a interagire, volente o nolente, con tanti altri. E quindi per un apicoltore sarebbe assolutamente egoistico, egocentrico e controproducente lavorare da solo e non confrontarsi mai con nessuno. Ed è quello la direzione in cui io cerco di lavorare, spero con un discreto successo, insomma.
1: Sì, ecco, sono cose che ci diciamo da tempo e se non si sperimentano non ci si rende conto veramente. Cioè, quello che hai detto prima, no? Di porre davanti i valori umani, che poi si traducono in valori economici alla fine, no? Perché è questo che fai come attività. Però se non poni davanti i valori umani e ne sai trarre ricchezza da lì, il puro inseguire il risultato economico diventa veramente frustrante, insomma, io dico, no?
0: Beh, allora, sicuramente può essere frustrante, però io ogni tanto faccio degli esercizi mentali per dire, nel senso, ma a me conviene, non so, lavorare fino alle 3 di mattina per spostare le api in malga, oppure fare chilometri per andare a vedere tal convegno, eccetera. E dico, ma non sarebbe tanto più comodo prendere un contatto, anche parliamo solo di miele nazionale, con qualche grossista? Prendo in vasetto, o mi arriva già in vasettato, ci metto la mia etichetta, chi è che sa niente? E ci metto il mio, io probabilmente risparmierei anche, ma intanto ogni volta che vendo un vasetto sarebbe un vasetto di menzogna. Ma la cosa principale è quello che io faccio, lo faccio con passione, e la passione si vede traspare, ed è quello che mi dice la gente, nel senso, non è che voglio lodarmi in qualche maniera.
1: Ti confermo.
0: Questa passione è importante, perché poi la gente, anche se magari il miele non lo mangia, non lo consuma, quasi per come compenso, nel senso, volentieri poi acquista. E quindi io trovo comunque molto più soddisfacente, proprio da un punto di vista morale, come si può dire, ma anche economico, alla fine perseguire uno scopo in questo senso, E il, cioè, se io inseguissi semplicemente il reddito, probabilmente non farei neanche l'agricoltore.
1: Sì, ma questo sì, è un qualcosa che condivido, certo. Allora, tu hai detto che hai una piccola azienda agricola e coltivi zafferano. Solo zafferano?
0: No, allora lo zafferano, diciamo, è quello dove un po' è iniziato quando io ho fatto il mio business plan, quando l'ho presentato in Aveva per il primo insediamento, diciamo, era un po' il core business, cosa che non è rimasta, perché in realtà oggi il core business è sinceramente la didattica che svolgo, sia come fattoria didattica che come guida storico-naturalistica. Cos'è che coltivo effettivamente? Erbe che appunto in parte raccolgo da spontaneo, in parte coltivo nei campi che ho acquistato o affittato, e dove appunto una parte importante è lo zafferano che è assolutamente peculiare, ma che ha un grosso problema: non fa parte di quella tradizione culinaria della zona, e di conseguenza l'abbinamento è sempre un pochino ardito. E di conseguenza, cosa mi è venuto in mente? Attraverso una nostra amica in comune, che è la Laura dall'Aquila, io sono arrivato a produrre un mellito, cioè un'infusione di erbe e miele, che è appunto miele e zafferano assieme, che ben si abbina con il prodotto principe del territorio, che è il formaggio, appunto. E di conseguenza quasi tutto il mio zafferano va venduto sotto forma di miele e zafferano da abbinare ai formaggi, e di questo ne sono particolarmente felice. Per tutto il resto, le erbe hanno anche loro un valore economico relativamente basso, ma un valore morale per me è importantissimo, cioè il profumo che hanno certe foglie, certe radici, e la bellezza o lo stupore di quando spieghi, non so, che l'olio essenziale di camomilla viene fuori blu, nel senso che vedi appunto lo stupore, o schiacci tra le dita un bocciolo di iperico e viene fuori rosso, e i bambini, tra virgolette, prendono quasi paura. È bellissimo, nel senso che ti danno tante soddisfazioni le erbe, perché sono un mondo che ha una storia molto complessa, molto interessante, e che non si finisce mai di raccontare, e a me, che appunto vivo di racconti, mi fa un gran comodo.
1: Ecco, perfetto, difatti avremo proprio Laura il 2 di agosto, e l'ho invitata proprio per questo motivo, insomma, no? Perché io credo che un apicoltore si deve fare una base di cultura che va oltre l'aspetto tecnico, no? della levare le api, se vuole fare diciamo, se vuole vivere di questo settore. Come dicevamo prima, in mezzo ci mettiamo il miele e attorno c'è un mondo, no? Perché le api vivono attraverso il contatto con il mondo vegetale, ma anche noi abbiamo un contatto con il mondo vegetale, e combinarlo con lo stesso mondo, e fare delle combinazioni tra il nostro mondo e quello, insomma, è veramente un qualcosa di straordinario, e per quello, insomma, che faremo questo. Allora, poi dopo tu fai anche didattica a vari livelli.
0: Sì. E il livello, diciamo, proprio base, nel senso, è quello appunto con le scuole, con gruppi affini, quindi nel senso legati a una didattica scolastica, ma dopo, nel senso, nel tempo mi sono sbizzarrito anche attraverso degli organismi locali, come può essere il Museo Naturalistico di Asiago, che ogni mercoledì, per esempio, mi raccoglie un gruppo che poi io porto in giro per i prati, per i boschi, per i pascoli, per raccontare le erbe, le api, gli impollinatori. E la cosa che la gente si stupisce è soprattutto quando io parlo delle api solitarie, e quindi le osmie, le adrene, e le api legnaiole e tanto altro. E c'è un mondo, ma quello che dicevi tu prima, nel senso che c'è un mare di conoscenza. Secondo me la maggior parte degli apicoltori possiede un tesoro, che è appunto una conoscenza eclettica, che spesso l'agricoltore non ha, purtroppo. E quindi di per sé sempre l'apicoltore è un allevatore, un agricoltore sui generis, ed è anche un po' il bello e dall'altro lato il brutto, nel senso che essendo sui generis, nel senso è sempre da prendere un pochino con le pinze. Però io ho visto una cosa molto bella, nel senso, nel tempo, io diciamo dentro in questo mondo ci sono non da tantissimo, sono 20 anni, e ho visto un cambiamento in positivo, non tanto nei numeri, nel senso che la maggior parte degli apicoltori sono piccoli, stanno sotto i 10 alveari e va bene così, ma ho visto un cambiamento nel senso nel livello culturale, un sacco di professionisti, quindi ingegneri, medici, ma anche nel senso l'operaio come l'artigiano, che prende questa passione e si forma e continua a leggere, a studiare, e questo è bello perché non, quando non hai la pressione del reddito da produrre per la tua famiglia, è ovvio che nel senso ti puoi dedicare con una libertà e con una leggerezza che effettivamente ti permette di prenderlo anche con il cuore più aperto e la mente più aperta, e questo è fondamentale. Io sono strafelice nel senso di fare formazione per i neoapicoltori, e dopo ben sapendo che nel senso quando ho 30 persone davanti probabilmente 20 partono, e dopo 2 anni che sono apicoltori ce ne saranno 10, ma non importa, sono sempre 10 in più, ed è un mondo bellissimo, cosa che non succede negli altri settori dell'agricoltura, che non hanno purtroppo un rinnovo così, un po' per le strutture, perché è più difficile, per tutta una serie di beni fondiari oppure di capitale eccetera, ma è proprio un mondo a sé e ha la sua bellezza che va scoperta, ma c'è proprio una predisposizione a questo piacere della scoperta, ecco, chiamiamolo così.
1: Sì, adesso io non vorrei cadere in polemica, però tu stai vedendo il mondo che gira attorno a te, ma stai vedendo le persone che vedi attorno a una realtà che funziona in quel modo, cioè quella tua, Morosini, insomma, cioè quel percorso che abbiamo fatto molti anni fa. Ma se usciamo da questo mondo, gli apicoltori sono all'interno di un mondo chiuso. No, allora se ci sono degli stimoli rispondono, cioè se incontrano un Massimiliano Esotto che gli racconta delle altre cose, che gli fa vedere che ci sono altri aspetti, che ci sono impollinatori di altro tipo, le api solitarie, e magari si incuriosisce e approfondisce. Ma se questi vivono all'interno di un mondo chiuso dove che conta il produrre il miele, il cambiare, allevare le regine e fa sta roba qua, di cosa stiamo parlando, insomma? Servono anche gli stimoli, allora, cioè tu stai dando molti stimoli.
0: Mi viene da dirti perché mi devi rovinare un sogno. No, dall'altro hai ragione, però noi possiamo fare una distinzione enorme. Gli apicoltori che sono sopra i 20-30 alveari, che vogliono per forza produrre un reddito, e gli apicoltori che qualcuno chiama hobbista, qualcuno in termini di specializzativo chiama hobbaro, e in realtà il termine corretto è un'apicoltura familiare, e sono due categorie completamente diverse. Ho avuto la possibilità a fine giugno di avere gli apicoltori della Vallagadina che sono venuti in visita qua da me, e la passione, la fame di conoscenza, di informazioni, a prescindere dall'età, perché c'erano ragazzi di 20 anni come signori di 80, è arrivata una corriera e si sono sfamati, diciamo, di tutto quello che volevano vedere. Ma dopo è stato interessante, ti dico una curiosità tecnica così da apicoltore: io avevo un telaino di una casetta che ha avuto problemi, che c'era un po' di covata da ripulire, l'ho messo dentro su una casetta forte perché la pulissero, e ovviamente fuori sul predellino c'era un po' di api morte, e subito uno mi fa: ma quanta valore c'è là, ma che problemi ha quella cassa, eccetera. Cioè, è bello nel senso vedere l'occhio, diciamo, dell'apicoltore esperto che subito a 10 metri di distanza vede le api ferme sul predellino e dice già, ma che problema c'è, cosa è successo. E questo scambio appunto tra apicoltori, tra associazioni, eccetera, senza pregiudizi, senza tante fisime, perché altro non sono, nel senso, a me piace tantissimo. E vogliamo dire che è un piccolo mondo antico, forse è vero, però dobbiamo pensare che la gran parte degli apicoltori sono piccoli e quindi secondo me hanno questa fame, c'è bisogno di qualcuno che li sfami, e quindi me lo insegni tu, che comunque da fare ce n'è sempre tanto verso gli apicoltori.
1: Sì, ho conosciuto, sono stato diverse volte in Val Garina, è un gruppo di apicoltori molto, molto attenti e interessati, li ho trovati, sì. Hanno anche un ambiente molto interessante lì, no? Dalla loro valle, la Val Garina, alla Val di Genova, dove fanno portano le api per l'accoppiamento, insomma, hanno fatto una stazione di accoppiamento molto interessante. E anche lì, ecco, vedi, se ci sono degli apicoltori che sono aperti nella ricerca, vai avanti e ampli le tue conoscenze in un certo modo, altrimenti ti scambi le solite, come dicevo prima, le favole, insomma, no? Ti racconti le favole, alla fine ci credi anche.
0: Ma è vero anche nel nostro Veneto, nel senso, io ho avuto qualche apicoltore che ogni tanto, professionista, che ti chiama, ma riesci a piazzarmi un po' di miele di coriandolo, se no qua me lo comprano a 3,50 euro.
1: Bene, va bene che te lo comprino a 3,50 euro.
0: Sì, no, ma allora casca tutto, come dici tu, nel senso, parliamo di favole, parliamo di gente che non... che se lo svende a 3,50 euro vuol dire che non è riuscito a creare niente, perché nel senso, se tu puoi essere un bravissimo allevatore, però se tu non riesci a creare relazioni con il mondo che ti circonda, e quindi vuol dire anche piantare il tuo miele, hai fallito. Anche se hai le casse più belle, più produttive, più sane, però se tu non ti sei creato una rete attorno che ti assorbe ovviamente anche la tua produzione, hai fallito, hai sbagliato qualcosa. Io sono straconvinto di questo. Parlavo, se posso, con un tecnico che sta seguendo un gruppo di apicoltori e hanno fatto un aggiornamento recentemente in Slovenia. E la Slovenia ha tutto un mondo molto particolare e molto attento comunque all'ape, più dell'Italia sicuramente. Però stavano discutendo tra apicoltori e professionisti se sia più importante aumentare valorizzare il miele o ridurre i costi, e tutti i professionisti dicevano bisogna ridurre
1: i costi, certo. Certo.
0: E questi io non vorrei essere scurrile, però veramente, nel senso, per me è stata un'istigazione alla bestemmia, perché vuol dire che non ti hai capito niente.
1: Ma difatti, vedi, allora però se non sai fare altro, cosa vuoi? Allora, se la tua specialità è quella di fare il predone, tu farai il predone e dopo devi ricettare il tuo prodotto alla fine. Cioè, è questo quello che ti riduci, no? Cioè, il svalorizzare quello che le api con tanto lavoro hanno fatto, no? Invece di riuscire a valorizzare il prodotto e ricavare il giusto, va bene, comunque questo è, dopo scendiamo in polemiche, insomma, di questo.
0: No, ma non è questo il discorso. Secondo me, anche per gli ascoltatori, è importante capire che il problema non è vendere più caro, il problema è valorizzare, nel senso di far capire il valore. E se tu non sei in grado di far capire il valore, vuol dire che probabilmente non l'hai capito neanche tu,
1: no.
0: E quindi l'unica tua maniera per marginare è abbassare i costi, e spesso questo accade, spesso non dico mica sempre, però a discapito o della qualità o della regolarità della produzione, e quindi scadiamo in posti dove non bisognerebbe scadere. E quindi come in ogni produzione, in realtà l'invito resta sempre al chilometro zero, al conoscere direttamente il produttore, al di là di ogni etichetta, di ogni marchio. Quando c'è una faccia, quando c'è una serietà, quando c'è una competenza, io credo che il consumatore riesca a riconoscerlo.
1: Certo. Allora, altro aspetto di quello che fai è la guida. Tu fai anche la guida?
0: Eh sì, no, dormo poco. E quindi io ho un gruppo di guide, si chiamano Asiago Guide, e quindi per farmi un po' di pubblicità, appunto, il sito è www.asiagoguide.com. Però il concetto è questo: io ho iniziato perché avevo questo patentino fatto dalla Regione Veneto prima ancora di andare in Svizzera, e dopo è rimasto là nel cassetto, e sono riuscito a utilizzarlo e valorizzarlo attraverso che cosa? Ovviamente relazioni, perché questo è l'importante alla fine. Allora la relazione, non so, con l'Ecoloco, con i rifugi, con le malghe, col comune di turno, eccetera, che nel tempo, io adesso di fatto lavoro altre 5 persone in questa maniera, e spesso mi trovo sotto organico perché avrei bisogno di una mano, e io sinceramente sono molto soddisfatto, anche se a volte, nel senso, penso, mi interrogo se ho preso la strada giusta. Perché? Perché nel tempo la gente cammina sempre meno, ma è vero che cammina meno, nel senso, non sono le camminate alpinistiche che io facevo con mio papà, ma sono camminate molto meno fisiche ma più culturali. Cioè camminiamo 3-4 ore, dove in realtà il percorso è 6 km, nel senso, però sono delle camminate, cioè sono delle chiacchierate come quelle che stiamo facendo noi adesso, magari con più contenuti mirati, ma il discorso è questo, intervallati da spazi aperti, da boschi, da faggete, eccetera, che ovviamente ti permettono di narrare un territorio, i suoi abitanti, i suoi prodotti, e quindi cercare di creare valore. Ne parlavo poco tempo fa con gli amministratori, che spesso sono per evidenti motivi coinvolti nel campo immobiliare o correlati, e che comunque alla fine io ho visto nel tempo tanti miei clienti come guida, nel tempo, a forza di affezionarsi a queste montagne, a questi pendii, hanno anche comprato casa. E quindi, nel senso, quello che io riesco a monetizzare in un'escursione poi in realtà ricade in maniera fattiva nel territorio, e non è solo la birra, il panino, la pizza la sera prima di tornare a Vicenza o a Padova, ma nel senso, può essere che qualcuno, più di qualcuno, ti lasci là 200-300 mila euro per una casa. E perché? Perché ama questo territorio. E quindi è quel discorso che la cultura alla fine paga, nel senso, è ovvio che, nel senso, deve essere una cultura non fatta di sofismi fini a se stessi, ma deve essere una cultura che comunque sposa il territorio.
1: È bello quello che stai dicendo, perché diventa un qualche cosa di ponderato. Cioè, magari non ho nessuna intenzione di acquistare una casa in Altopiano di Asiago, però sono interessato, sono curioso di conoscere l'ambiente, e trovo una persona che me lo descrive così bene che mi innamoro di quell'ambiente, perché ho imparato a conoscere le peculiarità delle persone, dei luoghi, dei prodotti, e che a questo punto mi viene voglia di andare a abitare in Altopiano. È un qualcosa di molto diverso di dire: ma ho 300.000 euro e vado a comprarmi la casa in Altopiano.
0: Sì, ma allora a me piace raccontare, tra le altre cose, un evento che accade ogni anno ad Asiago a 40 giorni da Pasqua, che sono le rogazioni. Le rogazioni in passato erano comuni a tutte le parrocchie, erano 3 giorni di preghiere, quando tutti vivevano di agricoltura. Il primo giorno si pregava per i campi e i boschi, il secondo per le fonti d'acqua e il terzo invece per il popolo. e ancora oggi, nel senso il terzo giorno delle erogazioni, cioè la vigilia dell'ascensione, si parte alle 6 di mattina dal Duomo di Asiago e si compie un giro di 33 km, un giro ad anello dove ci sono tutta una serie di ritualità, eccetera. Nel punto più importante, dove c'era il lazzaretto della peste del 600, quella narrata da Manzoni nei Promessi Sposi, come qualcuno ricorderà, e che cosa succede? C'è una grande messa e l'arciprete ogni anno ricorda questo, che noi ancora oggi stiamo compiendo un giro ad anello e con questo anello noi ci impegniamo a sposare questa terra e ancora una volta a renderla fertile. E questo ovviamente di cristiano ha relativamente poco, è ovviamente legato a qualcosa di pre-cristiano, ma la cosa più importante è questo legame spirituale con questa terra che viene sposata, che viene resa fertile, con cui c'è un impegno, un legame d'amore, ma un legame profondo che non è superficiale, che non è il visitatore che viene per il fresco dell'ombra, che va benissimo, nel senso nessuno ce l'ha con chi viene a prendere un po' di refrigerio, ma è nel momento in cui uno più approfondisce questo rapporto, più si innamora e più vuole sposare questa terra. E adesso non vorrei appunto scadere nel melanconico, nella facile retorica, appunto, e renderla fertile, che non vuol dire solo far figli, vuol dire appunto renderla produttiva in tutti i sensi, quindi creare cultura, creare prodotti, creare novità e creare ovviamente continuità, che è quello di cui c'è tanto bisogno nel mondo rurale, perché altrimenti andiamo tutti a vivere in città, in appartamenti da 45 metri quadri, spero proprio di no.
1: Ecco, come hai visto cambiare l'altopiano in questi 20 anni?
0: Allora, è cambiato in meglio, te lo dico su una base interessante, che all'inizio per esempio con le scuole io facevo le escursioni raccogliendo immondizia, cioè facevo educazione ambientale, partivo con i miei sacconi e magari dicevo tu c'è la squadra della carta, della plastica, del vetro, eccetera. Adesso non ne trovo più ed è una bellissima cosa. Quando è che trovo immondizia? Qualche area barbecue, oppure tipo sotto le seggiovie quando si scioglie la neve, ma quelle sono piccolezze. C'è un'educazione sia del locale, che una volta buttava via le lavatrici o le stufe giù per le scarpate, o del turista che lasciava immondizia, che per fortuna ha una coscienza decisamente migliore. E ho visto, soprattutto dopo il Covid, un bisogno di verde, di natura, ed è anche questo molto bello. Dal punto di vista dei residenti vedo sempre un po', come si può dire, che per tanti tutto quello che io racconto, tutto quello che io svolgo, tutto quello che io vivo, che lo vivono, cioè, con totale simpatia e tutta solidarietà, ma qualche volta viene etichettata come roba per turisti. Perché? Perché nel senso si vive di altro. In realtà io spero di dare la mia piccola testimonianza, di dire che si può vivere anche di questo.
1: Ok, siamo ancora a questo livello, ho capito. Sì, non è cambiato più di tanto allora da questo punto di vista. Roba per turisti. Sì, è perché non viene colto tutto l'indotto, cioè quello che produce indirettamente poi dopo la roba per turisti.
0: Ma è questo, ma perché è un giudizio molto superficiale, certo. E totalmente bonario, viene fatto senza alcuna cattiveria, certo. Però io sono straconvinto che se si facesse un piccolissimo studio economico si vedrebbe una ricaduta pazzesca, perché il turista che cerca questo servizio è comunque un turista molto più attento, molto più qualificato, molto più fidelizzato, che è sicuramente migliore qualitativamente rispetto al Mochi e Fuggi, oppure anche quello diciamo di alta gamma, quello che va a giocare a golf e cerca la spa a 4 stelle, che però nel senso è semplicemente una crocetta da mettere nell'agenda e dice sì, sono stato anche là e basta, o come quelli che vanno sul Paltarego o sulle Cinque Torri o da un'altra parte, che è sì, per farsi la foto e dire e mettere su Instagram ci sono stato. Viceversa, il turista che cerca un approccio di un cammino lento e culturale comunque è sicuramente un turista che poi uno rimane di più e lascia di più.
1: Beh, comunque hai dimostrato che chi è scappato, ad esempio, dall'altopiano non è riuscito a valorizzare quello che aveva. Cioè, tu sei salito in altopiano, qualcuno è scappato, anzi molti sono scappati, e tu sei salito alla fine.
0: Sì, nel senso che, come dice mia moglie, mi ha elevato, e quindi il concetto è nel senso... mi piace sposare un po' anche la cultura tedesca che c'è qua sull'altopiano, che è cimbrica, nel senso sono quei tedeschi di 1000 anni fa che sono venuti ad abitare qua su, a modificare queste terre, a abitarle, dove in tedesco esistono due parole per patria. C'è la Vaterland, dove ovviamente è la terra dei padri, quella che erediti come diritto di nascita, e quindi dipende dalla tua nascita, tu non decidi niente. Però nel mondo tedesco, e tu che frequenti l'Alto Adige magari lo sai meglio di me, cos'è l'Heimat? Heimat è la terra dove vivi, la terra che io potrei declinare dove scegli di vivere, quella terra che, come ricordando l'adorazione di prima, scegli di vivere e rendere fertile. E quindi io se quando parlo, per esempio, oggi si conclude un festival che è Lugazeit, appunto questo festival cimbro del comune di Roana, e parlavo appunto di questo, di questa Heimat, di questa terra che scegli e che appunto cerchi di valorizzare, come poi ognuno nella propria misura. E poi i frutti si vedranno, qualche volta dai 10, 20, 100, non importa, l'importante è essersi impegnati a valorizzare questa terra, che sia con l'ape, che sia con la cultura della narrazione, della storia o della natura, che sia con le erbe, che sia con le patate, che sia col formaggio, non importa, nel senso sono tutti approcci diversi che portano nella stessa direzione.
1: Bene, allora, come è impostata la tua apicoltura?
0: La mia apicoltura, io mi sono accorto che meno faccio meglio stanno, nel senso che proprio perché ho una vita, come si può dire, a più livelli, e non ho molto tempo, e quindi qualche cassa, magari qualche apiario lo seguo meglio, qualche apiario lo seguo in maniera più diradata, diciamo così, e tante volte vedo che proprio la salubrità non dipende tanto da me, dipende appunto magari da 3-4 operazioni fatte bene e basta. E anche la produttività ovviamente dipende più da come va l'anno piuttosto che da quello che faccio io. Quindi in realtà il mio operare è, nel senso, una programmazione, per quanto rispettosa ovviamente di quelli che possono essere i cicli naturali, che oggi per esempio riesco a osservare molto meglio attraverso le bilance, che bilance elettroniche, che magari non tutti sanno cosa sono, che semplicemente ci danno delle trasmissioni in tempo reale, comunque indifferite di 2-3 ore, di come sta andando un po' il raccolto di un apiario rispetto a un altro. Però, nel senso, il mio approccio è questo, nel senso, intervenire meno possibile e soprattutto cercando di intervenire con buone pratiche, che possono essere per esempio l'utilizzo di prodotti ammessi nel suolo biologico, come l'acido formico e l'acido salico, e le biotecniche, quindi lavorare ovviamente in quei vuoti sanitari che ti permettono ovviamente di abbassare tantissimo la presenza del parassita varroa, e poi ovviamente creare quella situazione ideale che parte per esempio sia da un buon pascolo, più è biodiverso, più sappiamo che le api stanno bene, ma poi anche per esempio la matrice di tutto, che è la cera, e partire ovviamente da una cera biologica. Io ormai sono partito talmente tanti anni fa che, nel senso, di cera non ne compro più veramente da un bel pezzo, e utilizzo la mia, cerco di lavorarmela attraverso degli amici che hanno stampi e modo di farlo, e sono ben felice di utilizzare solo la mia cera e solo questo minimo di prodotti accaricidi, che appunto sono quelli del biologico, lo salico, e raramente in realtà il formico. Quindi io ho visto, nel senso che la cosa migliore è cercare di assecondare i loro cicli, e ad esempio quello che faccio per l'inverno è portarle tutte a tutti i vari apiari, li riunisco davanti casa a 1000 metri, in modo tale che con il naturale freddo vadano tutte in blocco, che possano tutte quante, nel senso, subire il trattamento di pulizia invernale, e poi a Natale quelle che sono destinate alla produzione primaverili, nel senso, le porto giù in valle, in Val Brenta, dove c'è già il nocciolo in fiore, quindi possono partire alla grande e senza troppe forzature, senza ingabbiamenti, senza storpiature varie, perché e anche dal punto di vista della genetica, io non sono un fan della ligustica pura o della carnica pura, la caucasica, la bacca, un'altra roba. Io seleziono le mie migliori, e soprattutto io le seleziono in base alla docilità. E oggi pomeriggio è venuto un amico agricoltore a trovarmi, abbiamo aperto un po' di casse insieme, e di 10 casse ce n'era una un po' nervosa, e le abbiamo aperte comunque tutte quante a mani nude, senza maschera, senza niente, ed è tanta roba, se posso esprimermi così, cioè vuol dire è tanta soddisfazione poter lavorare sulle api in totale tranquillità, e sono contento di aver camminato su questa strada.
1: Beh, insomma, vai in giro a tenere corsi e a dire agli apicoltori che non devono fare niente, cioè che non devono.
0: Ma insomma, è un
1: senso. Come fai a far passare il tempo?
0: Dopo magari leggiamo a Topolino, magari, quindi aspettiamo mercoledì. No, il discorso è questo: bisogna far niente significa fare il meno possibile, e sapere cosa è il meno possibile. Bisogna sapere quando è il grado di operare e quando no. E per esempio, quello che dicevo sulle bilance, mi evita una visita, ma non è solo un risparmio per me, che magari risparmio qualche ora e qualche decina di chilometri, ma è un risparmio soprattutto per l'ape, che non subisce lo stress di una visita che sarebbe inutile, perché se io vedo già un po' la situazione in base agli andamenti di peso, ho già capito tutto, non ho bisogno di interferire nella loro vita, perché ricordiamoci che loro vivono a una temperatura tra i 30 e i 37 gradi al buio. Ogni volta che tu vai a aprirle, quelle scombussoli, quindi meno le vai a molestare, meglio è.
1: Questo si chiama capacità di entrare in sintonia con l'animale, no? E superare le paure che abbiamo come esseri umani nella non conoscenza, no? Perché la non conoscenza ti fa fare delle cose veramente assurde, che è proprio quella di andare ad aprire continuamente, provocando problemi, insomma, ecco. Ascolta, tu fai alcuni spostamenti, hai detto, no? All'uscita dall'inverno le porti giù in valle e poi restano lì.
0: Allora, restano lì a produrre qualche raro anno ciliegio, poi vanno a caccia, e una parte resta lì a fare castagni, e le altre invece le tengo in montagna per produrre tarassaco principalmente, e poi a seconda dell'annata può essere un bel mille fiori di montagna, oppure nelle ultime annate lampone che
1: dopo
0: si è
1: Vaia.
0: Nelle radure di Vaia è uno spettacolo. Poi quei caldacci di quest'anno a giugno, io sono passato con lo stesso numero di casette dai 3,5 quintali dell'anno scorso ai 130-140 kg di quest'anno, e va bene così, cioè, nel senso, non è che devo essere ingordo, ovvio che mi dispiace, però loro hanno fatto il loro dovere, io ho fatto quello che potevo e il clima è stato quel che è stato. Quindi il guai se io ponderassi il mio reddito solamente sul miele, e per fortuna che c'è tutto il resto, in particolare la didattica.
1: Sì, ma è come abbiamo detto, insomma, no, il miele sta in mezzo come attrattivo, e poi attorno ci gira un mondo, insomma. Però questo mondo bisogna vederlo, capirlo.
0: Poi c'è qualcuno che gli interessa quel mondo, qualcuno che viene per divagare dei miele, e va ben così, nel senso, non è che io devo convertire nessuno,
1: certo,
0: però spesso chi viene dall'apicoltore per il vasetto di miele gli piace anche un po' sentire quella storia del miele, e quindi noi siamo là apposta.
1: Ok, allora qual è il percorso che tu consiglieresti a qualcuno che vuole vivere avere come start il miele, no? E poi costruirci attorno un'attività. Cosa consiglieresti?
0: Beh, innanzitutto,
1: se tu dovessi partire da zero, però hai già un po' le idee, cosa faresti?
0: Beh, innanzitutto vedere se sono capace a levare, e quindi un pochino alla volta, crescere un pochino alla volta. Sono belli gli sloveni, perché dicono che bisogna iniziare con 3 alveari, uno regalato, uno comprato, uno rubato. Adesso, senza ovviamente spingere a delinquere nessuno, però loro ovviamente, è un detto che fa rima in questa maniera, ma solo per ridere. E cominciare con poche e vedere come va. E da lì crescere pian pianino, crescere come si diceva prima, con una rete commerciale, in modo tale da poter cercare di avere sempre una vendita diretta e mai interpolata da qualcun altro, quando è possibile. E poi nel tempo affiancare servizi. Allora lì i servizi possono essere tanti, c'è la didattica di cui abbiamo parlato, ma non è mica per tutti. Poi ci sono,
1: abbiamo un minuto e mezzo.
0: Cosa?
1: Un minuto e mezzo è rimasto, poi dopo parte la pubblicità.
0: C'è l'impollinazione, c'è la produzione di propoli, di polline e altro. Quindi in realtà la diversificazione in apicoltura è molto facile e basta approfondirla. Quindi puoi dargli il mio indirizzo e si iscrive a qualche corso.
1: Metteremo il tuo indirizzo in una pagina Telegram che ha realizzato un nostro ascoltatore, e così mettiamo lì le tue informazioni.
0: Va benissimo, grazie Gianni.
1: Grazie a te Massimiliano, è stato un piacere averti qua, ascoltarti, ascoltare la tua storia, le tue storie. E ti auguriamo una buona apicoltura, una buona attività assieme a tua moglie e a tua figlia.
0: Sì, a mia figlia, che si chiama come una pianta officinale, che è l'Altea. E quindi vi aspettiamo in alto piano a conoscere appunto Altea, le api e tutto il resto che abbiamo qui intorno. A presto allora.
1: Bene, ciao Massimiliano.
2: Grazie.
1: Ciao.
0: Buona serata.
1: Ciao. Ecco, piacevole conversazione, molto
3: interessante.
1: Insomma,
3: dall'alto piano di Asiago vengono sempre fuori un sacco di chicche.
1: Sì. Non solo.
3: A dopo.
4: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
5: Dopo 9 settimane e mezzo.
6: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
5: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
6: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
5: Radio Gamma
7: 5 per 1000!
8: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
9: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
5: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
10: Ripeti?
5: Ripetitore. E il mistero dei jack per le cuffie.
11: Ma quanto mi costa sta radio?
12: Ma quanto mi costa sta radio?
13: La sequenza magica è la seguente.
9: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
12: 01 59 80 90 288.
5: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
7: 5 per 1000.
5: A Ioanni, in matematica come andavito?
12: A ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
14: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.

0: Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cinegamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cinegamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del seme di girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi.
1: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
2: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.

0: Eccoci ritornati.
1: Questa sera pausa breve,
0: sì,
1: solo 20 minuti.
0: Sì, abbiamo fatto chissà perché, vabbè, comunque 20 minuti di pausa.
1: È perché alla fine siamo desiderosi di saperne sempre di più e se c'è... Se ci si è dimenticati qualcosa, ci sei tu, Gianni, che sei proprio qui in queste serate, in questa calura estiva, a rinfrescarci le idee.
2: Allora vai, Federico, inizia tu.
1: Allora inizio io, sì, perché ho bisogno di essere rinfrescato.
0: Ma è una telefonata in arrivo questa?
1: Sì.
2: Vai.
1: Vediamo chi c'è.
0: Pronto?
3: Allora, intanto volevo farvi complimenti per la colonna sonora.
2: Ciao,
1: oh, Vincenzo, sei contento che finalmente abbiamo messo la musica che volevi tu?
0: Bravo, Vincenzo.
3: Ciao, ciao carissimi.
0: Ciao.
3: Allora, intanto, e poi volevo fare una considerazione. Ma che, visto che diciamo avete anche lanciato, Gianni ha lanciato questa proposta appunto di fare una sorta di sintesi del percorso fatto, no? Fino adesso, stavo riflettendo che i modelli che ci vengono proposti economici di agricoltura, anche di apicoltura, quelli tradizionali non si reggono più in piedi e non deve essere, come dire, un cruccio questo, però dobbiamo cogliere quelli che sono i messaggi che questo ci vuole portare, perché poi sono messaggi che ci vengono portati e noi dobbiamo rispondere, no? E quindi le api ci stanno insegnando anche gli esempi che abbiamo visto degli ospiti che sono arrivati, che hanno avviato anche delle attività a 360 gradi, comprendendo appunto anche la didattica all'interno, attività culturali, che l'agricoltura intesa come puro commercio non è più sostenibile, se non appunto nelle forme quelle delle grandi multinazionali o delle grandissime aziende, però il piccolo agricoltore è spinto a prendere nuove strade e quindi a forzatamente interpretare il messaggio di Steiner, che è quello della triarticolazione, cioè l'agricoltura non può essere annoverata fra le attività economiche, quindi siamo tutti spinti ad andare in quella direzione, volenti o nolenti, anche dalle condizioni del sistema che non permette più un sostentamento come lo faceva prima, solo se ci si basa solo sull'aspetto, come dire, della vendita. Che ne dite voi?
0: Beh, guarda, Vincenzo, se tu hai ascoltato attentamente Massimiliano, ha applicato, diciamo, in modo perfetto la triarticolazione, no? Perché il pensare è stato la base del suo, diciamo, delle sue scelte,
1: no? Del suo progetto, no?
0: Del suo progetto è stato la base, no? Perciò non è che si è inventato dalla mattina alla sera, no? Ha pensato e attraverso, diciamo, delle considerazioni ha deciso di intraprendere un percorso e dopo l'altro argomento, quello del sentire, è fondamentale. Se hai ascoltato bene, per lui è stato fondamentale, no? Che va oltre. Anzi, cioè, che non viene prima dell'agire, no? del produrre, che diciamo, è un elemento estremamente importante per poi relazionarsi, per poi agire. Perciò diciamo, questo aspetto della triarticolazione lui magari non lo sa, ma l'ha applicata alla perfezione, e questo non, come dicevi tu, non è applicato oggi nel mondo dell'agricoltura, perché il contadino, se si può ancora chiamare contadino, che non si può più chiamarlo contadino, che cosa fa? Va al consorzio, sente cos'è che viene proposto, semina, si siede sul trattore, oggi non lo guida neanche più perché si arrangia il sistema automatico, butta giù qualche cosa e poi qualcuno raccoglie e poi va alla ricettazione, cioè quel prodotto viene cade in un giro di ricettazione, perché non sei tu che fai il prezzo, ma se vuoi te lo paghiamo a questo prezzo, ecco, come fosse un qualcosa che non ha valore, insomma. E lì proprio l'argomento di articolazione viene eluso, insomma. Cosa dite,
3: sì,
0: ragazzi?
3: Sì. Infatti è proprio, come dire, apparentemente gli eventi, le difficoltà, in realtà sono tutte spinte che vengono dall'alto, se ci facciamo caso. E anche gli esempi degli ospiti passati ce lo raccontano. Quindi gli apicoltori stanno anche facendo da precursori in questa apertura verso il futuro, no? Grazie, dico, tutta queste serie di ospiti ce l'hanno anche dimostrato. Questo è importantissimo, quindi deve essere anche un esempio per tante persone, perché
0: sì, prego, sì. Sì, ma sì. Però non è onesto quello che sto facendo, è tendenzioso, nel senso che io sto portando persone con le quali mi trovo in sintonia, dovrei portare anche altre realtà dove la pensano in modo diverso. Sì, dovrei prendere, sì, avere il coraggio di farlo, ecco, dovrò farlo, insomma, perché
2: sì,
0: altrimenti
2: trasportare con il proprio esempio una formula diversa da quella che è la concezione automatica e lavorativa di un agricoltore, magari, che punta sempre solo su quello e poi svende.
0: Sì, lo possiamo fare anche con l'apicoltore, questo.
2: Sì, esatto, con tutto.
0: Sì, non vorrei che dopo di qualcuno dice: ma Radio Gamma 5 propongono questo, no? Cioè, può succedere anche questo, hai capito? È per quello che ho un po' di sono un po' restio, no? A portare anche altre realtà. Sì, in questo modo formiamo una mentalità, no? Che è questa, quella di... Sì, vabbè. Faccio un po' fatica, ecco, per dire il vero, no? di parlare di altre realtà. Anzi, abbiamo parlato indirettamente, perché se diciamo che un'apicoltura di un certo tipo si fa in questo modo, vuol dire che tutto il resto non è nei nostri intenti, insomma. Ecco. Comunque, se venite martedì lì a vedere un mondo in pericolo, ecco, lì avrete uno spaccato di quello che io non vorrei portare qui, d'accordo? Ecco. Venite a vedere, perché diciamo che hanno scelto delle immagini forti, forse le più forti, ecco, ma sono ben, cioè, la comunicazione è perfetta, insomma, ecco. Comunque sì, Vincenzo, il mondo delle api è un mondo che dovrebbe essere legato strettamente legato al mondo dell'agricoltura, della coltivazione, ma in realtà non è così, insomma. Non è così. Difatti queste realtà che ho portato e che sto portando sono quelle realtà che integrano, diversificano, ed è la cosa che per me personalmente ha dato grandi opportunità e ho visto che i risultati c'erano, ma vedo anche chi applica lo stesso principio, come Massimiliano, come gli altri che sono passati per di qua, insomma, è quello lì il sistema che funziona, altrimenti qualsiasi cosa tu produca non ha valore, non ha energia, non ha diciamo un contenuto, che sia una patata, che sia un barattolo di miele, se non l'hai fatto in certo modo all'interno, okay. L'abbiamo letto anche prima, no, nell'articolo, un miele rovinato, degradato, non contiene quelle sostanze che ha un miele conservato nel modo giusto, prodotto nel modo giusto, insomma. Questo vale per tutto, sì.
3: E non ha neanche futuro.
0: Certo. Bene, ma noi continuiamo con i nostri propositi. Questa radio ha la sua impostazione, no? È quella di portare la conoscenza e svegliare le persone. Penso che stiamo contribuendo a questo, insomma. Perché altrimenti, se non fosse così, non mi piacerebbe l'ambiente e non sarei qui seduto, no? E non sarei qui in compagnia con due magnifiche persone. D'accordo. Sì, è per quello che dico, ma perché devo parlare di quelle cose che non mi piacciono, che vanno al contrario di quello che... No, parliamo delle cose virtuose, poi tutto il resto non va bene. Ecco.
1: Più che altro puoi farlo, secondo me, Gianni, puoi farlo perché ormai hai un'esperienza decennale e sai già quasi per certo, perché di certo non c'è nulla ancora, ma quasi per certo sai già escludere alcune tecniche o alcune filosofie sbagliate, non rispettose esatto. Dell'ambiente e dell'ape, dell'animale in questo settore. E quindi avendo fatto le tue valutazioni nel corso degli anni, puoi già concentrarti a divulgare delle esperienze che hai notato che sono state estremamente positive o comunque che sono migliori di altre, sempre appunto nella sfera di cos'è meglio non per noi ma per l'ambiente e per l'ape.
3: Federico, io aggiungerei anche un'altra cosa, anche delle esperienze che non quelle che non porta Gianni in trasmissione, sono esperienze che non tengono in considerazione il messaggio, oltre che non sono rispettose dell'ambiente, ma non tengono conto del messaggio che ci vuole portare diciamo il mondo di sopra attraverso le api, perché le api in questo momento, almeno per quello che ci sta portando come esempio Gianni e gli esempi che ci ha portato, sono anche un messaggero, fanno anche da messaggero e da collegamento con quello che sono gli impulsi verso che ci vengono dal futuro. Ok?
0: Sì, sì, ma difatti loro sono delle messaggere, poi dopo. Lo sto dicendo, lo dico da sempre, il miele lo utilizzano come il fiore utilizza il nettare, no? Il nettare, il fiore è lì e utilizza il nettare per attirare le api, sto parlando adesso api in genere, no? Per attirarli a loro, perché in questo modo compiono un'altra azione, no? Cioè loro danno un qualche cosa per, diciamo, attrarre questi animali che compiono poi l'impollinazione. E le api cosa fanno? Potrebbero fare come ad esempio i bombi o gli altri apoidei, che il miele lo consumano al momento, non fanno magazzino di miele, Forse il bombo è quello che ne fa un po' di più, però è lì in modo proprio temporaneo, insomma, poco poco. Altri addirittura non si vede neppure, eppure lo raccolgono. Gli apodei solitari lo raccolgono il miele, non è che non lo raccolgono, solo che lo impastano con il polline ed è a disposizione direttamente delle larve. Il bombo fa una piccola scorta temporanea di qualche ora perché serve all'interno del nido. Le api invece ne fanno un grande accumulo e attraverso questo grande accumulo l'uomo ha scoperto questa sostanza. Ecco che vedo in questo atteggiamento la stessa relazione che ha il fiore con l'ape, cioè l'ape ci mette a disposizione questa sostanza meravigliosa che è il miele, che poi abbiamo visto prima nell'articolo che abbiamo letto, queste grandi proprietà, proprio così, forse l'utilizzo più diretto che possiamo fare senza cercare tante altre particolarità, no? In questo periodo del caldo. Ecco, l'ape ci mette a disposizione questo miele, ci attira, però nel momento in cui la leviamo iniziamo ad osservarla e lei comunica con il mondo, comunica con gli esseri umani, che sono un mondo estremamente eterogeneo, e comunica il suo malessere, comunica, dà informazioni relative all'ambiente, pochissimi leggono queste, sono in grado di leggere queste informazioni, però lo fa, insomma, ecco, siccome come una pianta produce un seme, un migliaio di semi, forse uno o due germinano, ecco, e questo succede anche attraverso le api, coinvolgono migliaia di persone e diverse persone riescono a cogliere il loro messaggio, ecco. Dovremmo essere un po' di più a cogliere il messaggio, non ad allevare api. Comunque Steiner lo dice, insomma, no? Lo dice, è un messaggio che ha dato, no? Ed è ben chiaro. Adesso non voglio ripetere quelle parole, perché se sono dette in modo diverso non hanno lo stesso valore. Lui le ha messe in un bel ordine, lo faremo adesso qua in autunno, inizieremo a leggere le conferenze, no? Il fatto che l'essere umano si deve interessare, dovrebbe interessarsi molto di più delle api, no? Anzi, tutti quanti dovrebbero interessarsi delle api, perché è molto molto di più di quello che pensiamo dipende da loro, insomma. Questo molto di più è proprio quelle cose che si vorrebbe trasmettere, e sono quelle cose, che le prime cose che dovrebbe riuscire a capire chi vive con le api, insomma, ecco. Però non è così, insomma. Però come diceva Massimiliano, no? Attraverso di loro inizi a far conoscere un mondo che va oltre, ti porta ad innamorarti di un territorio, di un ambiente, solo magari spiegando che quella che sta volando non è una mosca, ma un impollinatore, e sta facendo un certo tipo di lavoro. Questo fa parte poi dopo anche della voglia di approfondire gli argomenti, la voglia di formarsi, che non c'è una scuola ben precisa per quanto riguarda l'apicoltura. Qui, e difatti l'ha detto anche lui, no? Dice, ma chi me lo fa fare di stare impegnato una giornata per andare a sentire una conferenza, no? Ecco, ma se aspetti che qualcuno ti porti le informazioni preconfezionate, puoi aspettare, insomma, no? O leggere le riviste, ecco, leggere le riviste di apicoltura, dove che ho eliminato da tempo, vabbè, insomma, non mi facevano, le utilizzavo. Allora adesso non le leggo proprio più, le mettevo in bagno. Poi a un certo punto ho visto che per me era sempre più difficile a fare le funzioni fisiologiche, e ho pensato che fossero proprio le riviste. Le ho eliminate e sono tornato alla regolarità, insomma. Perciò, insomma,
1: ti bloccavano.
0: Mi bloccavano, sì. Mi bloccavano. Ecco, sì, è molto complessa la cosa. Comunque grazie, Vincenzo, delle tue osservazioni.
3: Grazie a voi, grazie a voi.
0: Ciao.
1: Ciao, ciao, buona,
0: ciao,
1: serata.
0: Buona serata. Ciao,
1: ciao Vincenzo.
3: Ciao, ciao.
0: Ecco, se c'è qualcun altro che ha il coraggio di telefonare,
1: di sfidare, di sfidare in diretta Gianni.
0: No, no, no, di sfidare le proprie diciamo difficoltà nel fare il numero.
1: Prima hai parlato di che vorresti un contraddittorio.
0: Sì.
1: No.
0: Adamo, no.
1: Ecco.
0: La risposta è no, Adamo.
1: Adamo. Al messaggio che hai mandato ancora alle 18:14.
0: Eh no. Sì, dai.
1: Allora, in assenza di messaggistica e telefonate da parte degli ascoltatori che continuano ad essere silenziosi e timidi.
2: Ah, abbiamo una chiamata.
1: E invece, abbiamo Carla al telefono.
0: Carla. Pronto?
1: Pronto?
4: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
1: Buonasera, ciao Carla.
4: Scusa, non avevo sentito.
0: Ciao Carla.
1: Ciao.
4: Grazie mille. Grazie per questi racconti fantastici della natura che conosciamo e rispettiamo così poco, purtroppo. E penso che la strada è ancora molto molto in salita, perché se non capiamo che la natura è vita, natura naturalmente con tutti i suoi animali, con tutte le sue forme, anzi vedo sempre più in discesa. Peccato. Allora, ci siamo sentiti un po' di tempo fa che avevo parlato dei bombi, no? Che qua in città abito, a Padova, praticamente quasi in centro. Allora, pensa alla sensibilità di queste appioppi. Allora, quando era il sindaco di Padova, che ha fatto bene di distruggere la città, soprattutto che una parte consiste in borea, migliaia di piani per questo stradetto tram, metterò al popolo colar cemento.
0: Si sente, Carla, si sente malissimo.
1: Ti sei spostata?
0: Carla, non si sente più.
4: Senti più?
1: A scatti.
4: Prova a richiamare.
1: Va bene.
0: Prova a richiamare.
1: Ecco, allora adesso aspettiamo Carla che richiami.
0: Sì, in città ad esempio il riferimento ai bombi non è che hanno tante possibilità, poi dipende dalla conformazione del territorio, perché a volte basta anche poco. Sappiamo che i bombi si riproducono nelle tane di topi, tane abbandonate. Pronto?
4: Pronto, va meglio?
0: Sì.
1: Sì,
0: per il momento sì.
4: Allora, quest'anno, dopo più di 20 anni che appunto vi ho raccontato la storia, sono spariti completamente. L'unico che è rimasto, che viene circa ogni 8-10 giorni a fare il giro del condominio, è un calabrone. Per il resto, con il taglio degli alberi, specialmente nella via dove abito, nella zona dove abito, che io ho fatto un taglio mostruoso di circa una quarantina di alberi centenari solo su questa vietta, sono completamente spariti. Per dire, cioè, sto essere umano come continua a comportarsi, è chiaro che questi esseri meravigliosi ne risentono con questo bombardamento del cemento e a forza di togliere gli alberi, quindi è praticamente un lento suicidio. Per fortuna che resiste ancora i nostri monti, le nostre vallate, oppure insomma i paesini un po' lontani dalle città. Volevo chiedere anche dove ha il ragazzo che prima avete intervistato, dov'è? Asiago? Dove? Si può avere l'indirizzo?
0: Sì,
4: o no?
0: Te lo mettiamo dentro alla pagina Telegram, se puoi accedere.
4: Io non possiedo smartphone,
0: ho
4: telefonino con i tasti a 2G.
1: Vai sul sito Malgasiago.
0: Lo trovi su Malgasiago.
1: Malgasiago, tutto attaccato.
4: Bene, non ho neanche internet. Comunque,
0: Roana, se non cioè, posso darti l'indirizzo? Sì, posso darti l'indirizzo?
1: Cosa no, volevi? Maria, cosa ti Roana? Serviva?
2: L'indirizzo, se vuoi, se Carla, io ho la via, se vuoi segnartela.
4: Ah sì, grazie mille.
2: È via Toccoli.
4: In compenso, carta e penna pronte sempre.
2: Bene. Via Toccoli 18.
4: Ma io Asiago o Roana?
2: Roana.
0: Roana.
2: E l'azienda si chiama Malgasiago, tutto attaccato.
4: Benissimo, no? Anche perché simpatico il discorso della melata, cioè dei prodotti anche del zafferano, è interessante. Un'altra cosa che volevo chiedere, potete dire due parole su questi mieli di bio, scritto bio, di grandi aziende, magari non facciamo nomi, ma anche da quelle parti? Cioè, quanto può essere un miele sano, cioè queste grandi aziende, e come mai la melata è molto difficile da trovare, anche naturalmente non certo nei supermercati, ma nei negozi, che può essere l'erboristeria, insomma negozi cosiddetti biologici, e quando la chiedi dico sì, melata, è anni che non la vediamo, è vero questa cosa?
0: Perché sì, allora, per quanto riguarda i mieli bio, e qui c'è una filiera ben precisa, impiantata con delle regole. Sai, allora, se le regole vengono rispettate, tutto funziona bene. Se c'è qualcuno che elude le regole, questo diventa difficile da capire. A meno che non si inciampi casualmente in certe situazioni, insomma, ecco.
4: Sì, ma queste grandi produzioni bio, se è credibile, cioè di prassi.
0: Ma loro comprano da produttori bio, cioè la grande azienda non è che ha le api, loro sono solo dei confezionatori, perciò ci sono delle aziende che producono secondo il regolamento dell'apicoltura biologica, dell'agricoltura biologica, e se rispettano la filiera restano all'interno di certi parametri e tutto può funzionare bene, insomma, ecco.
4: Personalmente non mi attira per niente la grande azienda, ma giusto per fare informazione, visto che insomma, se fa informazione sul miele, sulle api,
0: allora facciamo così. Allora, io ho fatto delle esperienze dirette, no? Perciò potrei raccontare, anzi l'ho raccontato più volte, però per togliersi tutti i dubbi evitiamo questi grandi confezionatori e andiamo dall'apicoltore che conosco, al quale, visto come qui, insomma, delle informazioni ne abbiamo date un sacco, no? E se fai le domande giuste all'apicoltore capisci anche se lui lavora bene con le api o meno, insomma, no? Cerchiamo di dare informazioni tra questa trasmissione, quella che faccio una volta al mese con la Lilli, insomma, da un sacco di tempo, penso che i nostri ascoltatori, insomma, qualcosa abbiano acquisito, ecco.
4: Ma magari non sto parlando personalmente, a parte che Gianni, cioè, abitando in città, non è che uno ha tutto sto fiasco, chilometri di andare di qua, andare a, quando specialmente non si è più giovanissimi ci si muove molto poco, quindi ti devi affidare al negozietto del biologico, e magari mieli delle nostre parti, chissà perché, magari anche roba buona, piccole, sì, aziende piccole, però del Piemonte, della Val d'Aosta, è fatica trovare qua prodotti della nostra zona.
0: Perché il grande distributore, allora adesso molti negozi sono inseriti all'interno di un sistema che non hanno molta libertà, certo, di scelta, no? Devono, certo, comprare quello che gli viene proposto dal loro distributore, perciò il produttore locale non è considerato, e questo è un problema, d'accordo? È un problema perché invece non mi riferisco solo al miele, ma ci sono produttori ad esempio che potrebbero benissimo fornire anche delle piccole quantità, no? di prodotti buoni locali, e questo non viene fatto perché è una seccatura, perché è vero.
1: Sì, no, io vorrei solo ricordarti, Carla, anche che comunque questa radio è ormai da quasi 20 anni o forse anche di più che promuove i GAS, no? I gruppi di acquisto solidale, e per 2 sabati al mese c'è una riunione di vari banchetti e produttori che puoi anche conoscere di persona, cioè prodotti conosci direttamente la persona che produce tutti questi prodotti genuini, salutari, bio, tutto quello che vuoi, insomma, quindi anche
4: sì,
1: quella è un'occasione.
4: Sto parlando non solo a titolo personale,
0: sì,
4: ma
0: sì,
4: giusto
0: infatti
4: per
0: avevo
4: informazione.
0: Compreso, sì.
4: Così informiamo tutti.
0: Sì, sì,
4: ecco.
0: Sì, sì.
1: Ah, beh, sì.
0: Questo bisognerebbe che ci facessimo anche magari un po' da tramiti.
1: Sì, lì purtroppo sì. Bisogna girare, conoscere, farsi un po'.
2: Sì, e per quanto riguarda comunque la provincia di Padova, dovremmo sempre ricordare che dal 1988 Padova organizza ogni anno il biologico in piazza,
0: ah, sì, certo,
2: che è un bel evento che noi cittadini dovremmo sostenere, perché comunque fa conoscere piccoli produttori biologici e possiamo conoscerli di persona.
0: Sì,
2: quindi
0: ecco.
2: Anche questo è valido.
4: Esatto. Ti ringrazio, fai bene a informare. La sottoscritta, gli anni passano, e quando che potevo muovermi in bicicletta, io ero tutti gli anni col biologico in piazza.
1: Mm-hmm.
4: Però purtroppo, per fortuna, gli anni passano, quindi la mobilità, ma io sto parlando in generale.
0: Sì, allora Carla, dobbiamo metterci una mano sul cuore e dire vabbè, insomma, accetto quello che c'è, perché io non posso dirti, non so, guarda,
1: sì,
0: che
1: è impossibile avere
0: sì.
1: Tutto a portata di mano, il bio,
4: no,
1: produttore, sotto
4: cioè,
1: casa.
4: Sto facendo queste domande, ma ora, essendo biologica e vegana da tutea, credo che naturalmente i miei passi li ho fatti quando ero guardata a vista, o addirittura ho trasmesso il radiogramma negli anni 80 per 6 anni proprio su questi temi, soprattutto anche comunque il tema natura e animali eccetera,
0: certo.
4: Quando ero presa naturalmente stra in giro per le mie idee, soprattutto per il mio comportamento. Io adesso sto facendo delle domande perché sento comunque che ci siamo ancora tanto in giro a livello
0: sì,
4: generale.
0: Però vedi, se mi hai mercato in giro, se io mi trovo in giro per l'Italia e ho bisogno di un prodotto e trovo il negozio biologico, sì, do un'occhiata, cerco di capire, ma se non ho scelte mi fido dal fatto che sia lì, d'accordo? Poi dopo, se invece devo fare delle scelte giornaliere, metodiche, cerco il più possibile di avvicinarmi a quello che io vorrei. Io sono arrivato adesso, per fortuna ho ancora un po' di salute, ad essere quasi autosufficiente per l'alimentazione, quasi sto dicendo, no? Proprio per eliminare qualsiasi dubbio e stringere e ristringere sempre di più. Ripeto, sono fortunato che abito in campagna, che ho ancora salute e una certa rete di amici con
4: esatto,
0: quali posso...
4: il mix perfetto, giusto
0: sì.
4: Ma siccome stanno succedendo cose veramente scandalose anche nel campo del miele, ho puntato fatto queste domande perché se batta il ciodo, perché succedono veramente, cioè, grosse grosse ditte che scrive.
0: Sì, sì, ma guarda, adesso ti racconto, ti racconto, allora, l'ho raccontata ancora. Allora, adesso restringo ancora più il campo perché non mi piace fare il nome, no? Allora, facevo parte di un'associazione di apicoltori. E c'era anche Massimiliano, no? Che abbiamo appena sentito, e all'interno dell'associazione c'era un grande distributore certificato bio. L'associazione era l'unica del Veneto che raccoglieva gli apicoltori bio. Io non fornivo il miele perché io diciamo, a me servivano altri servizi. Comunque, un bel giorno questo grande confezionatore lo beccano con del miele certificato bio con l'antibiotico, d'accordo? E gli sequestrano tutto il prodotto, va bene, insomma, lì c'è il lotto, eccetera, eccetera. Poi all'interno dell'associazione, dopo delle cose si vengono a sapere, circola la voce che è stato uno di Rovigo che gli ha dato sto prodotto inquinato. Allora, siccome io gravito a Rovigo, conosco tutti gli apicoltori, poi quel tempo, insomma, no, adesso no, non conosco tutti, però insomma a quel tempo conoscevo tutti, dico, ma non c'è nessuno certificato bio a Rovigo, nessuno, cioè il più vicino ero io che avevo una certificazione del bio, sto parlando fine anni 90, d'accordo? Veramente non c'era nessuno. E vabbè, finisce lì il tutto, passa diversi anni. Mi trovo ricoverato all'ospedale con un glaucoma, ho avuto un glaucoma all'occhio e sono ricoverato, mi fanno l'intervento, un'infermiera viene a sistemare, cosa fai? Ma faccio l'apicoltore. Ah sì, anche mio fratello fa l'apicoltore. Ah sì, chi è? È il tizio che conoscevo di nome, d'accordo? Ah sì, dico, ma insomma, perché questo qua poi era uno che, vabbè, no.
1: No, questa parte la censuriamo.
0: Ok. Allora dice, come va? Ma insomma, adesso adesso è un po' in crisi perché prima dava il miele al tizio, no, a quel confezionatore, e adesso non glielo prende più. Ah, ho capito. Adesso chiuso il cerchio. No, allora il certificato, confezionatore che acquistava doveva acquistare miele bio, lui era certificato bio, lo hanno beccato con l'antibiotico, cioè, e ha comprato il miele da un apicoltore non certificato che magari gli ha promesso, dice, no guarda, io sono pulito, non uso niente, non sono, no? A quel tempo l'antibiotico veniva utilizzato a quintali dappertutto, d'accordo? E lo hanno beccato, cioè,
1: vabbè, quindi praticamente comprava dei mieli a caso e ci mette al marchio bio?
0: Eh sì,
1: fondamentalmente, su quel discorso.
0: Certo, dopodiché cosa ha fatto? Con un finanziamento della comunità europea che ha avuto attraverso la nostra associazione, ha messo su un laboratorio e ha assunto una biologa, perciò tutto il miele veniva analizzato, certificato o non certificato, diventava bio se era pulito, d'accordo? Ecco, questo ti racconto, però ripeto, non è detto che sia sempre così, è successo e ti sto testimoniando un evento, d'accordo? Ripeto, non è detto che sia tutto così, anzi spero proprio di no, che i furbi, io credo che il furbo, quando fa il furbo, prima o poi viene beccato, d'accordo? Prima o poi viene beccato, ecco.
4: Sono d'accordo.
1: Sì,
4: tanto
1: ma...
4: per tornare al discorso che voi comunque la passione, comunque vi ringrazio per queste lezioni di vita.
0: Cosa vuoi che ti dica? Siamo qui che ce la raccontiamo, ci divertiamo, cerchiamo di essere forse
1: informare.
4: Forse. Sono lezioni di vita, quindi vi ringrazio e vi saluto.
0: Grazie.
4: Alla
0: a te.
4: Prossima.
1: Grazie Carla. Ciao, buona serata. Ecco. Beh, è ovvio che comunque dalla grande distribuzione non si può pensare di avere a che fare con degli enti che giocano pulito.
0: Sì, allora.
1: Perché loro devono far profitto. Sì. Non è che possono pensare a quello che pensiamo noi o diciamo noi o o promuoviamo noi nelle nostre interviste, nei nostri programmi, nelle chiacchierate che facciamo con gli ospiti. C'è un approccio diverso.
0: Loro non pensano al consumatore, alla salute del consumatore, pensano al consumatore perché a loro serve per fare cassa, d'accordo? Ma non pensano alla salute del consumatore. È questo il loro scopo, mm-hmm. assolutamente. Se mi viene in mano, anzi, se qualcuno ce l'ha, mando un messaggio. Io non ce l'ho più, l'ho avere prestato e me l'hanno portato, me l'hanno più restituito. C'era un libricino che girava una volta e si chiamava La cucina del diavolo. Se qualcuno ce l'ha, ecco, sarebbe carino leggerlo anche qua, perché è veramente bellino. E svela molte situazioni. Racconta un po' il mondo dell'alimentazione industriale degli anni 60-70, però il metodo è sempre quello, insomma, no? La realtà è sempre quella. Se c'è qualcuno ce l'ha, se ce lo recapita,
1: fatecelo sapere
0: che lo leggiamo, così portiamo altre informazioni. Esatto. È un romanzo, ma è bellissimo.
1: Esatto, ok. Allora abbiamo l'ultimo minuto, c'è un'ultima domanda al volo di Beppi 300. Ciao, quanto vive un'ape?
0: 40 giorni in questo momento e 4-5 mesi durante l'inverno. Ciao Beppi.
1: Ecco, risposta concisa ma
0: rapida,
1: concisa ma precisa.
0: Sì, perché abbiamo pochi secondi.
1: Esatto.
0: Ecco.
1: Allora, in conclusione, vogliamo ricordare ancora l'appuntamento
0: martedì, venite, che veramente
1: di martedì sera, sì. È un bel documentario, sì. È bello, insomma, un po'.
0: Ma poi lo commentiamo, poi dopo lo commentiamo,
1: sì,
0: perché
1: infatti,
0: insomma, se non ci sono dei commenti può restare qualcuno,
1: va interpretato,
0: sì, va interpretato e lo possiamo fare. Dai, venite che ci divertiamo e sarà una bellissima serata. Ciao,
2: ci sentiamo il 2 agosto
1: per la prossima diretta, domenica sera 2 agosto, alla prossima.
0: Ciao
1: ciao,
5: ciao. Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.

0: Grazie, saluto via. Vai, ecco qua.
1: Ah, buonasera, siamo di nuovo qua in onda alle ore 21:10.
0: No, va bene. 9 qualche cosa, 9 e mezzo.
1: 9 IMS, noi diciamo
0: 9
1: 9 IMS.
0: Ecco, ma è 21:10.
2: Anche questo provo a sentire.
1: Ecco. E in tutti i modi, gente, qua sempre in compagnia della signora della radio.
0: Buonasera.
3: Buonasera, buonasera.
1: Non manca mai al nostro giornale radio.
0: Giornale Lilli, questo è il giornale Lilli.
3: Buonasera a tutti.
0: È il giornale Lilli delle 21:10. Sentiamo le ultime notizie, se c'è la Messi o c'è la Messi in questa sera in culo. Sentiamo, ce l'ha Messi? Argentina? Cosa dice? Ce la fa? Ce la fa? Non ce la fa?
3: Chi? Messi? L'Argentina? Non lo so.
0: La mette Messi?
3: In altri momenti avrei detto certamente Messi e Lautaro, ma adesso è meglio. Vabbè.
0: Se ce l'ha messa.
3: Vabbè. Che vinca il migliore, cioè nessuno.
0: Allora.
3: Sì, certamente per quanto riguarda l'Argentina è meglio Lautaro, comunque.
0: Pronostico Spagna-Argentina, quote finale mondiale 2026.
3: Comunque vinca il migliore, cioè nessuno dei due.
0: Un milione di euro?
3: No, il migliore, nessuno dei due.
0: Minchia.
3: Nessuno dei due.
0: Perché uno che adesso è da una parte, uno da che altra, perché lì gli ha avuto una delusione vedendo una foto che ci ha passato il buon Adriano.
3: Sì.
0: Che era quello, era Messi che
3: sì.
0: Ha fatto una foto in posa con una certa collana
3: con una ragazza vicino che aveva il telefonino, va bene, con la bandiera prima, sì, ecco, e con
0: allora abbiamo capito
3: la stella di David.
0: Allora, comunque indubbiamente hanno un grande talento, ma per avere successo abbiamo capito che bisogna prostrarsi al sistema e non che se verso, e se no non te che ne ve fora, ecco. Però il talento è indubbio, perché è Gadana Man a Lautaro, mi sembra, a segnare. Chi è che ha fatto il gol l'altra sera? Se non c'era lui
3: per carità, nessuno toglie dei grandi meriti a Messi,
0: ecco,
3: per quello che è.
0: Lautaro ha fatto un bel gol grazie a Messi.
3: Certamente,
0: che gli ha passato la palla,
3: sarebbero una coppia favolosa.
0: Il talento è indubbio, Lilli. Dopo
3: purtroppo
0: il calare le braghe al sistema
3: e può capitare, vabbè, pazienza.
0: Capita, più te vai in alto e più sei così. Purtroppo, se la vi, signora Anna, se la vi.
1: Ma tanta se l'ha vista.
0: Se l'è vista?
1: Tanto
0: è perché non già la panza te la vedi, mo, hai capito?
1: Hai capito?
0: Se no te la vedi allo specchio. E allora un'altra cosa.
3: Va bene, signori, io vi saluto.
0: Mi fa piacere, bene. Cara, grazie. Vengo a
1: ciao,
0: salutarla
1: ragazzi,
0: fuori.
1: Salutiamo la nostra carissima.
3: Buona serata.
0: Si arrangia da sola, tanto è patentata, si può arrangiare.
3: Buona serata. Quindi,
1: buona serata.
0: Anna ha fatto le scuole alimentari,
1: si
0: può arrangiare.
1: Devo passare pure là.
0: Sa leggere, sa scrivere, sa cantare, sa ballare. Sa zappare, ha piantato le patate questa primavera, buone. È già uscite le patate all'orto?
1: Certo.
0: Ha fatto le patate, ha fatto.
1: Perché ti hai visto le patate all'albero, attaccate all'albero?
0: No, lei c'ha l'albero delle patate, l'Anna c'ha tutto strano, lo sai che è tutto stonato. L'Anna c'ha l'albero delle patate a casa. Ma la patata più grande, quella
1: ce
0: l'ha quella ce l'ha lei.
3: Buonasera a tutti.
0: Buonasera Lilli, buonasera da questa gabbia di matti.
4: Ciao Gino De Paoli, che è ancora l'unico che sta facendo il tour con Leo Lazzarini, che ci sta portando la cultura veneta, così la gente quando ci vede scappa, dice, questi vengono da Gamma 5 e sono scappati dal manicomio.
1: Porca miseria.
0: E che?
1: E qua che cos'è qua?
0: E che ne sei squallo?
1: Ma insomma, mi lascia tutto a metà questo qua. Che diamine. E noi che devo guarda, signor. Mamma mia. Ma che cosa mi combina qua? No, non si può, non si può. Vediamo, dai. Vediamo un po' che cosa dobbiamo uscire fuori. Sì. Vediamo qui. Opla. Bene, signori, come di solito siamo arrivati al Cantagiro del 1965. E Cantagiro è quando Era una manifestazione musicale itinerante annuale degli anni 60. Si svolse dal 23 giugno al 10 luglio 1965, il giorno della finalissima, che la finalissima fu a Fiuggi. E in quell'edizione furono incluse 3 escursioni all'estero. Era il primo anno che è stata inclusa anche nel Cantagiro, nelle tappe, dal 1 luglio, quando la carovana si trasferì a Mosca, del 7 luglio con lo spettacolo a Francoforte sul Meno, e dell'8 luglio con lo show a Vienna. Quindi quell'anno era diventato internazionale, perché il 23 giugno a Bari, il 24 giugno a Trani, poi il 25 a Foggia, il 26 giugno a Pescara, il 27 a Fermo, il 28 giugno, perché ogni giorno, sai, era sempre una tappa diversa, ad Ancona, il 29 giugno a Ravenna, il 30 giugno a Modena. Il 1 luglio del 1965 a Mosca, in Russia. Il 2 luglio a Reggio Emilia, il 3 luglio a Marina di Massa, il 4 luglio a Sesto Levante, il 5 luglio a Genova, il 6 luglio a Palermo e il 7 luglio a Francoforte sul Meno in Germania, l'8 luglio a Vienna in Austria e il 9 a Fiuggi, che ci fu la finalissima, il 10 luglio a Fiuggi. E quell'anno vinse ancora il girone A il grande Gianni Morandi, se non avessi più te.
5: L'eterno ragazzo
1: bolognese.
5: Aveva 100 anni, sempre ragazzo.
1: Ciao.
5: Hai cantato Morandi?
1: Cantalo, non te la mettere, se cantare, non avessi più te, dai. Attacco, fai qualche cosa, pure tu, dai.
5: Che cazzo sto disco, che ci vuole? Prendiamo
1: mamma mia,
5: la fiacca
1: qua.
5: Se
1: vediamo.
5: Non avesso più te.
1: Più ti.
5: Avesso è maschio, questa è femmina, avessa, allora avessa da dire.
1: Ciao Anna Thomas, dai, fai. No, qua vediamo Giorgio Casa, ben ritornati, un saluto a tutti, questa sera dico forza Argentina, viva Messi, buonanotte a Daviano.
5: Dietro la porca. Davide è poeta pazzo, mannaggia se non è.
1: Buona serata, saluto Marco da Marghera, Luca da Mandria, Marica Corrado e Anna Maria, e buona trasmissione Davide.
5: Chi è questo?
1: Da Alessiano.
5: Ah, Alessiano.
1: Davide da Alessiano.
5: E io saluto
1: mentre
5: invece Espresiano.
1: Abbiamo il poeta pazzo, le nuore e 10 con la lilla.
5: Trullallere, trullallà.
1: Thomas si sente anche dietro alla... alla porca.
5: Ma una bella porca, sai come si sente bene? Se vuoi prendere una bomba a mano, giusto così, visto che abbiamo iniziato col botto, finiamo con scoppiare, pronto. Siamo a posto.
6: Ciao cari.
5: Eccolo!
1: Bomba a mano!
6: Allora, Thomas, c'è una notizia da verificare, poi magari vedremo, potremo anche parlarne del giovedì.
5: Stiamo così bene qua.
6: Giorgio,
5: che è successo?
6: È notizia se sul quotidiano El País. Spagna.
5: Spagnolitos.
6: Qua in Italia non si deve parlare.
5: Ma quale paese sei? O di ieri, di un co', di domani?
6: La notizia mi ha dato un amico che arrivava da su internet. È proprio sul sito del paese. Questo articolo.
5: Aspetta che qua.
6: In pratica la guerra Russia-Ucraina,
5: sì,
6: mi sembra ieri, e che se l'articolo provati a vedere stasera, domani, così a tempo, per giovedì, preparare una mia faccenda. La Russia ha fatto un attacco, sembra ieri o l'altro ieri, un attacco, mi te la dico parole mie, memorabile in Ucraina. Ha fatto, per così dire, il gran merdone. Che si arriva una tempesta in Ucraina. Mi te dico così, provo a verificare. È il paese
5: sì. La Russia lancia il suo più grande attacco missilistico ballistico contro l'Ucraina dall'inizio della guerra in qua. Mosca attacca il paese invaso con oltre 40 missili a lungo raggio e droni, prendendo di mira principalmente la capitale, e uccide 5 persone. 5 persone, insomma, sempre 5 vite sono. Domenica mattina presto la Russia ha lanciato uno dei più grandi attacchi. E c'è, eccolo qua, 19 luglio 2026. 19, un cose? Secondo quanto dichiarato dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky, sempre durante la notte un altro attacco da parte di Mosca. Uscirà domani da noi, dopodomani, diranno. Allora, cattivi, hanno fatto di là.
6: Thomas, fermiamoci qua, vedi di approfondire ti in qualche modo, perché
5: più deve vedere ste eterno tira moia ogni giorno, te dici Igaverto Ormuz, Ormuz sì tutto verto, e dopo sì, no, ma... bombarda ancora yoga sarà, e dopo no se tutto verto tutto a posto, e dopo Iga bombardà, e se un tira moia tira che ormai o ne porta allora, sfinimento che non ne c'ava più caso, ascoltiamo la musica, oppure boh.
6: Thomas, chiudiamola qua, però ti dico l'ultima. Allora, se sto attacco che ho fatto oggi, stamattina, dai telegiornali, almeno se non i giornali, ovvio, i giornali metterà domani.
5: Sì.
6: Ma almeno il radiogiornale doveva dire da notizie, di da nessuna notizia. E qua se fermiamo, approfondisci la faccenda, poi giovedì.
5: Qua che fermo attaccare, gira dischi Anna adesso, dai.
6: Vabbè. Ciao cari.
5: Ciao. Vediamo, attacco Russia. Oggi vediamo le notizie. Beh, attacchi incessanti sulla Crimea, 23 giugno, infatti, Rai News, Medisequeo. Guerra Ucraina, raid russi su Kiev e altre città, 20 morti e 140 feriti. Di che giorno è Sky News 24? Io ho cercato solo su Google attacchi russi Ucraina, mi dà una notizia. Sky News, ecco, forse. Guerra Ucraina, Marina di Kiev, missili russi su una nave mercantile turca, 5 morti. Sì, no, ne parla mia dell'attacco sulla capitale. Strano, perché dovrebbe essere un punto forza per dire che la Russia è cattiva. La guerra in Ucraina, la Repubblica, guerra Ucraina-Russia, le news. Mosca colpisce nave turca sul Mar Nero. Qua abbiamo la nave turca sul Mar Nero, invece sul País, che è il quotidiano più importante della Spagna, ecco, comunque con notizie internazionali, parla di Kiev. 19 luglio 2026, domenica mattina presto, la Russia ha lanciato uno dei più grandi attacchi missilistici ballistici contro Kiev dall'inizio della guerra. Questo sì, dobbiamo saperlo sempre dall'estero, da altre fonti. Non lo so perché la nostra informazione abbia preferito, non gli sarà arrivata ancora la notizia, ecco, può darsi che noi adesso tramite RDM le facciamo giungere, domani diranno qualcosa. Va bene, Anna, dobbiamo mettere sta canzone de Morandi,
1: cioè dopo, allora,
5: e mo che vuoi mettere?
1: Sì, no, è Rita Pavone, canzone lui, e allora partiamo con il Cantagiro 1965. Rita Pavone,
5: viva la no, non è qui.
1: Dai.
5: Già Burrasca.
1: Ma tu sai il vero nome di Rita? È Rita Ori Filomena Pavone.
5: È questo che io avrei preferito che fosse chiamata Filomena. Mi piaceva di più. Diceva, canta una canzone, Filomena Pavone. Che poi Filomena diventa Mena, Menina. Menina, Comara Menina, ne tenevamo sotto al paese, Menina e Filomena, oppure Menna.
1: E lo sai che tu puoi girare tutti i calendari di sto mondo?
5: Ci sta Filomena.
1: Non c'è Santa Filomena.
5: Mannaggia morte, perché non c'è Santa Filomena?
1: Non che c'è, non esiste.
5: A lu paese tenevamo Zia Filomena, che era la figlia di Zia Rosina Taranta, che le teneva una putega.
1: Zia Filomena, va bene, pure gli teneva una Zia Filomena calabrese di San Giovanni in Fiore. Quanto però Santa non Filomena. C'è Santa Filomena.
5: Quando si festeggia Santa Filomena? Io voglio sapere adesso, perché scusate,
1: non
5: a me
1: c'è Santa Filomena, non c'è.
5: Senta qua, senta, ignorante.
1: Ignorante.
5: La Chiesa Cattolica celebra Santa Filomena principalmente il 13 agosto, giorno in cui si ricorda l'arrivo delle sue spoglie. E sono spoglie, poverino. È spogliato. Non già avevano una veste da metterli. Il suo martirio è tradizionalmente associato al 10 agosto, si vede che c'è San Lorenzo che la sovrasta. Mentre esiste una memoria liturgica per Santa Filomena di San Severino Marche, protettrice della città, fissata al 5 luglio. Zaccimo, informazioni del Vaticano, città del Vaticano, Santa Filomena, 13 agosto. Il città del Vaticano me lo dà il 13 agosto. Boh, vediamo in coppu calendario qua nostro se effettivamente facciamo un controllo incrociato. Sant'Ippolito, ecco. Da noi qua a Campodasso è Sant'Ippolito. Quindi tutto sommato l'Anna dice sta Filomena, aggiorniamolo un po'. Ma se il calendario lo stampano giù, la metteranno Filomena. Qua al nord è poco usato, magari mettono Ippolito. Pensi io.
1: No, ma tu
5: ci sono i santi
1: prendi...
5: personalizzati.
1: Ma tu anche prendi il tu vai su un calendario di qual è il calendario più famoso?
5: Frate indovina.
1: Vedi che non c'è Santa Filomena.
5: Mannaggia morte. Frate, aspetta un momento, mo facciamo quello che vogliamo stasera, no? Frate indovino. Calendaria, oh maschio, calendario, Santa Filomena, quando è? Punto di domanda, vediamo pure un punto di domanda già scrivuto, nel calendario di Svada indovina, e qua dice 13 agosto, Anna, sito ufficiale del calendario, sacci, luglio, Frate indovino.
1: E noi teniamo i calendari scomunicati.
5: Io teniamo quelli scompaginati, il tuo si vede che a Marghera non c'è Santa Filomena. Sacci, non lo vedo qua. E qua lo dicono in internet per farsi vedere belli, forse sopra stampata la tipografia. Lanciamo un appello. Chi è che ha a casa un frate indovino dietro alla porta in cucina che ci può dare con certezza il 13 di agosto che santo porta il calendario? Punto di domanda, perché questi sono i sondaggi importanti, fondamentali per noi. Noi vogliamo sapere il 13 agosto sul vostro calendario che abbiate voi a casa, se comparisce la scritta del figlio Santa Filomena. Via alle telefonate, grazie. Noi siamo curiosi, perché se non lo sappiamo non partiamo con la trasmissione. Mo la domanda, proprio il dilemma di questa sera, il 13 agosto, gente, correte subito, girate la testa se siete in cucina, seduti al bagno, magari anche al bagno, signore, dietro una porta c'hanno il calendario, le persone.
1: Infatti Daviduccio ci dice, se non la bombi la passi. Hai capito?
5: Che cosa?
1: Tacca il girasode!
5: Girasode, guardami il calendario!
1: Rita Pavone!
5: Guardi il candelario, Davide 625!
1: Santa Rita da Coscia!
5: Quando è? Non è il 13 agosto la Rita da Coscia, quella no. È Silva Coscina!
1: Santa Rita da Coscia!
5: Ma Rita da Cascia, no?
1: Che
5: no,
1: c'è quindi. Rita Pavone!
5: Santa Rita da Cascia, è già passato!
1: Qui abbiamo l'Ippopolito!
5: Quando inizia?
1: Santa Rita è a maggio, Santa Rita.
5: Il 22 maggio, Davide, è tornato il calendario. Io voglio sapere il 13 agosto cosa vi comparisce sopra il calendario.
1: Dai.
5: Non c'è nessuno. Ada di Asolo, guardi sto calendario per piacere, che sennò non andiamo avanti con la trasmissione. Qualcuno ci manda un messaggio.
1: Lo dico io, allora, Rita Pavone... di nome Rita Ori Filomena, è nata come Rita Pavone a Torino il 23 agosto del 45.
7: A Torino?
1: È una cantante, attrice, showgirl italiana.
7: Vito Mancuso, paese sera.
1: Naturalizzata in Svizzera.
7: Minchia, Vito Mancuso. Giornalista Vito Mancuso.
1: È nota come sera. La Zanzara di Torino.
7: No, la Zanzara lascia la Radio 24.
1: Fu soprannominata anche Pel di Caruta per via del colore rosso della sua capigliatura. A inizio carriera, dotata di una voce da soprano, ha pubblicato i suoi dischi in tutto il mondo, incidendo in 7 lingue diverse, ed è una delle 8 cantanti pop italiane a essere entrate in classifica nel Regno Unito. In totale ha venduto circa 50 milioni di dischi in tutto il mondo.
7: Che una ciappale schego te direno,
1: E vive ancora Rita Pavone e Pink Floyd. Sai,
7: Vuoi che è morta? È viva ancora.
1: Sì.
7: È vivo il marito.
1: Ha compiuto 100 anni.
7: Eccolo,
1: sai?
7: Qua, come si chiama, quello da Torino, il commissario Logatto, che dice questo è di Torino. Mannaggia Davide, non mi aiuta mai sto Davide. Si chiama Maurizio Micheli, ecco. Vito Mancuso, quello dei paesi seri, come parla di Torino, anche questo è di Torino, che c'ha il piede da cavallo, tutta la generazione c'hanno il piede di cavallo, il padre, la madre, la zia. Va bene,
1: allora andiamo avanti. Lei ha partecipato al Cantagiro del 1965 con la canzone Lui.
7: Ma questa sera che Cantagiro è che non ho capito ancora io?
1: Come? Il 1965.
7: Ah, è questa sera che lo fai.
1: Appunto.
7: Appunto per quello che non l'avevo ancora capito.
1: Facciamo partire la canzone.
7: Attacco un giradischi, va. Che alzi il rubinetto che è meglio, va. Radio Gamma
1: 5.
7: Canzone dal titolo
1: Lui, Rita Pavone.

0: va bene, abbiamo sentito anche questa. Aveva una bella voce squillante,
1: sì, guarda.
0: Quanti anni ci aveva? Era giovanissima qua ancora.
1: 45, 65, sì. 20 anni.
0: 20 anni, ragazzi. Pronto? 13 agosto, che santo è?
1: Pronto?
2: Pronto, buonasera.
1: Oh, buonasera. La Nadia di Cassavio. Ex-lito.
2: No, no, mega vi incuriosio questo 13 agosto.
0: Hai visto? Allora, abbiamo fatto il sondaggio.
1: C'è Santa Filomena.
2: No, no, no. Aspetta che vi parlo intanto. Mi nego il calendario dei frati Indovino, io avevo una volta, ma non go, mi go quello di Barbanera. E che ne ho tre perché mi tolgo, cioè tengo sempre quello dell'anno precedente o l'anno precedente ancora, no? Per cui ho cercato di verificare su tutti i tre i calendari, diremo che c'è sempre il stesso santo, ma non sei Santa Filomena.
1: Hai capito?
0: No.
1: E tu si fa?
0: Aspetta, che cos'è? Aspetta, che è successo?
2: Aspetta, aspetta. Posso andare a controllare sul messale che go della messa, insomma, ecco,
1: non
2: dove
1: c'è
2: tutti, che,
0: ma
2: che
0: cosa cercate, Filomena?
2: Tutti i santi, no, e ora oggi 13 agosto si festeggia i santi Ponziano Papa.
0: Pensate.
2: E Ippolito
0: Ponziano.
2: Sacerdote martiri.
0: Ponziano, sai, su come ti chiami? Ponziano,
1: mia
0: piacere.
1: Mia zia, che si chiamava Filomena, è morta, lei lo festeggiava il 2 di novembre, perché erano tutti santi. No, il 2 di il primo di novembre.
0: Ok, ho capito, il 2 novembre sei morto. È un'usanza. Prolunga la vita.
2: Festa di tutti i santi.
0: Mettiamo anche i morti.
2: Ma siccome
0: in mezzo,
2: che purtroppo ogni giorno me ne saria talmente tanti, no? Perché alcuni calendari che ne mette 2 o 3 e dopo i cambia di anno in anno. Però diciamo sul messale che gomì, appunto, che c'è questo, e ora sono andata a verificare sui tre che go, diciamo, quello di sto anno, dell'anno scorso e di 2 anni fa, e che c'è stessi santi, San Ponziano e San Ippolito. Dopo non so se sta Santa Filomena dove che sia.
1: Appunto, io so che Santa Filomena non esiste. Lui non lo so le ricerche di contrabbando che ha fatto, ma Santa Filomena non c'è.
2: Può darsi che sia in qualche altro mese.
0: No, lo sono in internet, per cui vediamo l'almanacco del giorno, il sito dell'almanacco.
2: No, ma perché cioè nell'almanacco,
0: ma il vero calendario, quello originale,
2: non c'è. Che ne c'è tantissimi santi chi mette, e ora può anche essere che in alcuni calendari mette Santa Filomena.
0: 13 agosto abbiamo detto da guardare, giusto?
1: Sì.
0: Santi Ippolito, San Cassiano di Todi, Santa Concordia, addirittura Santa Concordia. E qui aveva Nadia che si è cascata.
2: Certo, ma ne vede tantissimi.
0: Santa Radegonda, anche pensate te. Radegonda.
2: Pensa che mi sono trovata anni fa, ma parliamo di tanti anni fa, sul calendario del frate Indovino, al 17 di gennaio Santa Nadia. Quando mai?
0: Sant'Antonio Abati che ha sempre detto.
2: Però una volta l'ho trovata, per cui non si è detto che sia che il giorno è fisso.
0: Una roba strana, cioè.
2: No, ma siccome che santi che ne sono tanti, che ne viene festeggiati tanti, dopo che si alcuni calendari che viene adottato determinati santi, che poi anche nel frate indovine quando che mio avevo, ogni anno cambiava, ogni anno cambiava il santo del giorno. Per cui no, tutti i giorni leggera.
0: Perché ho trovato una notizia qualche così ti aggiorno anche a te, ecco. Allora, qual dice la ricorrenza più comunemente associata a Santa Filomena è l'11 agosto, data in cui molti suoi devoti e i santuari a lei dedicati celebrano la festa liturgica, e fin lì va bene.
2: 11 agosto.
0: L'11 adesso siamo. Allora, che se però 3 date, quindi sta Filomena, non sei so, puaretta, tre volte andiamo a disturbarla. Il 10
2: perché qua l'11 agosto si festeggia Santa Chiara Vergine.
0: Brava. 10 agosto, commemorazione della traslazione delle reliquie da Roma a Mugnano del Cardinale, siamo ad Avellino, 1805. Quindi a Mugnano del Cardinale, in provincia di Avellino, un comune di 138 abitanti, come il paese del mio papà, che si dei reliquie di Santa Filomena, per dire, un comune sperso in provincia di Avellino. L'11 agosto invece è la festa liturgica di Santa Filomena secondo una tradizione devozionale. Il 13 agosto è la celebrazione dell'onomastico di Filomena in alcune Igadito, comunità devote. Però la roba più importante, che mi dice il proprio sito del Vaticano, va ricordato che Santa Filomena non è più iscritta nel calendario romano generale, non ha pagato quota associativa. Quindi Santa Filomena non è più iscritta, per cui nella liturgia ufficiale della Chiesa Cattolica, sia l'11 agosto che il 13, è dedicato a Santa Chiara di Assisi.
2: Esatto, il 10 agosto di San Lorenzo.
0: Comunque, ha detto, il culto di Santa Filomena continua a essere autorizzato e molto vivo in diversi santuari però non ha pagato la quota associativa Santa Filomena e ha tirato fuori dal calendario del Vaticano, quello liturgico ufficiale non c'è,
2: non c'è.
0: Quindi, signore Filomene in ascolto, non destinate più l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica, perché vi hanno depennato la vostra santa dal calendario.
2: Comunque oggi, cioè il 13 di agosto, quasi Santi Ponziano.
0: Sì, no, io
2: Papa.
0: E
2: Ippolito sacerdote, tutti che saria San Massimiliano Maria Colbe.
0: Poverito, quello è la cella della fame.
2: Questo è sempre visto.
0: È quello della seconda guerra mondiale. Ma Filomena è ancora un nome abbastanza adoperato. Il signore del sud Italia.
2: È a nonna materna che si chiamava Filomena.
0: Potrebbero averla mantenuta. Si perdono in un bicchiere di acqua santa.
2: Dopo si perde le tradizioni, no? Te vedi che brutti scherzi che fa la Chiesa.
0: Ecco.
2: Va bene, dai.
0: Grazie però Nadia dell'interessamento, veramente grazie.
2: Mi avevi fatto incuriosire.
0: Mi hai fatto piacere proprio, guarda. Veramente, grazie.
2: Vi saluto e vi ascolto finché col moroso come porta via.
0: Gentilissima.
1: Il col moroso non passa mai a casa mia.
0: Questo non dorme mai, Lana. Ci vuole una botta in testa perché dorme Lana appena.
2: Non viene da Pino.
0: Ti ricordi Bud Spencer? Faceva l'anestesia da mezz'ora o da un'ora. Lana ci vuole quella da 3 ore. Padre G era il film. Avevano la casa sopra l'albero nel film.
2: Pensa. Va bene, dai, vi saluto. Buona trasmissione. Saluto tutti all'ascolto.
0: Grazie Nadia, gentilissima.
1: La carissima Nadia. Bene, dopo che abbiamo fatto tutta sta cronaca, partiamo con la seconda canzone.
0: Perché dobbiamo partire? E dove andiamo? Ma mi sono settata qua, sto così bello. Se non avessi più te, Gianni Morandi?
1: Gianni Morandi, vai!
0: Gianni Morandi, che sappiamo tutti, è... Aspetta un po', eh. Aspetta che...
1: Riesci!
0: Il marito di Gianni Morandi. È il marito di Claudia Mori.
1: Sì, Claudia Mori, va.
0: Vedi che Anna lo sa. Perché io quando...
1: Gianluigi Morandi, detto Gianni Monghidoro, l'11 dicembre del 1944. È un cantante, attore e conduttore televisivo italiano. Considerato una delle colonne portanti della musica leggera italiana.
0: Come vuoi sapere che è il marito di Claudia Mori?
1: Con oltre 50 milioni di dischi venduti in tutto il mondo. Occasionalmente è stato anche cantautore e compositore per altri artisti. Ha preso parte come cantante in gara al Festival di Sanremo per 7 volte, vincendo nel 1987 insieme a Enrico Ruggeri e Umberto Tozzi, e lo ha anche condotto per 3 edizioni nel 2011, 12 e 23.
0: Ah, è vero, non me ne ricordo neanche una.
1: Insieme ad Amadeus. Ha il suo attivo. Una targa tengo nel 1986. È stato inoltre presidente onorario del Bologna dal 2010 al 2014.
0: Vedi, Anna, se non ce l'ho indovinato. Tu dici che Gianni Morandi è il marito di Claudia Mori. Certo. Boh, te lo faccio dire da lei direttamente. Eccolo qua, Ecco qua, attenzione.
3: Voi non ci crederete, ma grazie a queste scale di sapone ho fatto felice mio marito. Perché Ava è riuscita dove altri hanno fallito, sulle macchie. Altro che pallini, enzimi e cose strane, contro le macchie, scale di sapone. Lui ieri ha scoperto una macchia sulla sua maglietta preferita. Allora ho provato Ava, che con le sue scale di sapone ha risolto il problema. Visto? Avete capito chi è mio marito? Gianni Morandi.
4: Ava, il pulito smacchiato.
0: Ecco, allora, questa pubblicità è del 95, io avevo 10 anni, va bene, vedo sta pastorona in televisione che fa la pubblicità del detersivo con le scaglie del sapone che stende il bucato, volete sapere che c'è sottoscritto Claudia Mori, dice chi è mio marito? Gianni Morandi. E allora un bambino di 10 anni pensa che sia la moglie di Gianni Morandi, cornuti. Ecco, dovete dire mio marito Adriano Celentano, perché questa è ironica, no? Tutti devono conoscere che è la signora Claudia Mori, perché è lei che pilota il marito che chi lavorava, faceva il cameriere all'hotel Linta di Asiago, dicevano che quando erano dietro le quinte era lei cattivona e lui stava a cuccia quando c'era lei amministra tutto, per cui è una bravissima donna, ma lui Celentano è molto buono come persona, come carattere, ed è molto docile rispetto alla moglie, testimonianze di Metro Hotel che lavoravano all'hotel Linta negli anni 80 quando loro andavano sempre là. Vabbè, in tutto modo non è la moglie di Gianni Morandi, abbiamo capito, Claudia Mori, e Gianni Morandi ha avuto Laura e Frichian.
1: Difatti Morandi si è sposato 2 volte e ha avuto in tutto 4 figli. Dal matrimonio con Laura e Frichian, avvenuto nel 1966, ha avuto i figli Serena, nata nel 1967 ma vissuta solo poche ore. Difatti lui stava cantando, mamma, non dimenticherò mai quella che stava cantando, ed ebbe la notizia che sua moglie, la bambina, aveva partorito ed era morta la bambina.
0: Non è mai simpatico, dai.
1: Veramente, insomma. E poi Marianna, che è tuttora, che è diventata un'attrice.
0: E dopo 13 case, là, non è l'altro matrimonio.
1: Sì, compagna del cantautore Biagio Antonacci.
0: Oggi era intervistato da Mara Venier Biagio Antonacci.
1: Ecco, e di fatto.
0: Che bello che era, l'abbiamo visto in foto nel 92, aveva i capelli neri, lunghi, adesso è tutto rasato, tutto grigio,
1: insomma. Questa e Marco, quindi lui ha avuto la Marianna, che è la compagna.
0: Questa è la prima moglie.
1: Con la prima moglie ha avuto 2 figli, Marianna e Marco. Dovini, ha avuto i 3, però.
0: E la Marianna si è insieme a suo. È praticamente
1: la compagna,
0: lui cos'è?
1: Di Biagio
0: è un consuocero. Morandi, no, è il suocero Morandi. Morandi è il suocero di Biagio Antonacci.
1: Ecco. Poi
0: anche quello andava all'hotel Linta di Asiago, Poaretto, qua abbiamo già detto, quando era alle prime armi, squattrinato, e ha avuto tanta forza di volontà per diventare Biagio Antonacci, vedi qua, mai desistere.
1: Ecco, e poi ha divorziato da Laura Efriken e si è messo con la quale si è sposato in seconde nozze il 10 novembre del 2004 e dalla quale ha avuto il suo 4 figlio, quindi Pietro.
0: Ah, eccolo là, 13
1: diventato
0: Pietro.
1: Diventato musicista, bravo come il padre.
0: Quello che è cantato
1: maggiore,
0: a Sant'Antonio, Sant'Antonio a Sanremo.
1: 13 Pietro va a far Napoli.
0: Cantato a Sant'Antonio. Vabbè, via.
1: Bene, ed ora andiamo ad ascoltare la canzone Se non avessi te.
0: Acchiappa, ma Radio Gamma.

0: Eccolo qua, abbiamo sentito. Cos'era? Rita Pavone questa?
1: Sì, pal di carote. Fanculo.
0: Sono molto concentrato.
1: Se non ma avessi proprio scongendrate. Bene signora, andiamo avanti. Ora sì. Abbiamo Nico se,
0: scusi, Claudia Mori si permette di dire, volete sapere che mio marito Gianni Morandi, e io posso dire che abbiamo sentito Rita Pavone.
1: E siamo scongendrati.
0: Siamo scoglionato qua. Oh.
1: Allora, ora andiamo con Nico Fidenco.
0: Nico Fidenco, negato l'uomo, un granello di sabbia, no.
1: L'uomo che non sapeva amare.
0: Poveretto.
1: E difatti il suo pseudonimo, il nome Nico, è Domenico. Domenico Colarossi. E lui è
0: Domenico.
1: Nato. Sì,
0: beh, Domenico. Ma Domenico, come si chiama questo Nico? Domenico.
1: Domenico,
0: ma scusi,
1: Nico.
0: Dalle nostre parti Domenico ci dice Ming, Ming Domenico.
1: No.
0: Mingo.
1: Sì, pure a noi.
0: In Sicilia invece lo dicono Mimmo.
1: Mimmo, Domenico, Mimmo, ma anche no,
0: invece
1: Sicilia,
0: in Abruzzo dici Mingo, Ziming.
1: Domenico Modugno, no? È Mimmo.
0: Mimmo, quello è Mimmo Modugno, invece questa da noi è Ziming. Ming,
1: ecco.
0: Domenico.
1: Che è Domenico, e mentre là Domenico e Nico cioè hanno preso
0: è stato detto Nico all'italiano, hanno fatto il diminutivo Domenico Nico.
1: E di fatto lui è nato a Roma il 24 gennaio del 33 ed è deceduto sempre a Roma il 18
0: esisteva l'Abruzzo Ziming Cocci di Ferro, facevo un po' la strada, teneva quelle 8,50 furgonate là
1: cioè, guarda, ed è morto 4 anni fa, è morto il 2022.
0: Nico
1: è
0: Fidenco,
1: stato un grande autore e compositore italiano che conobbe una grande popolarità a partire dal 1960, anno di incisione di What's the Sky,
0: che
1: in italiano Su nel cielo, tratto dal film di Francesco Maselli, Delfini.
0: Va bene, dai, siamo contenti, fa piacere.
1: Bene, allora ci ascoltiamo la canzone di Nico Fidenco, l'uomo che non sapeva.
0: Davide, mai. Che deve leggere là?
1: Dai.
0: Ah, sì, Gianni Morandi, un ricordo delle nazionale cantanti. Hanno fatto l'altro ieri una partita per cosa? Per il terremoto del Venezuela, proprio la nazionale cantanti. Bravo Davide, bravo che ci dà quelle news, che ogni tanto rientriamo un po' dalla nostra pazzia sana.
1: Gianni Morandi è anche uno dei fondatori della Nazionale Italiana Cantanti, ed è vero.
0: Allora, aspetta un attimo, facciamo una piccola parentesi informativa. La partita del cuore, ecco qua, dopo ritorniamo a fare le cazzate. 13 luglio 2026 alle 21:30 il calcio d'inizio della partita tra le nazionali cantanti e politici, con la diretta su Rai 1, le stelle da Saldavinci a Toni Pitoni e Mancini. L'Aquila è con la partita del cuore. Lo stadio è stato il Gran Sasso d'Italia, 35esima edizione della manifestazione nazionale cantanti versus nazionale politici. Una serata che unisce sport, musica, spettacolo e solidarietà. Volevo un attimo andare avanti se la solidarietà verteva anche per i terremotati del Venezuela.
1: Io ricordo promessi che facevano la squadra cantanti.
0: Comunque è stato Gianni Morandi il primo allenatore su incarico di Mogol. Ecco, ricordiamo Giulio Papetti. Rapetti, Mogol. Che è stato lui a ingaggiare Gianni Morandi per fare l'allenatore e dice però tu devi essere se sei un cantante devi avere una canzone, dici Nauge, no, perché era anni che era un po' fuori, diciamo andato diventato un po' in una meteora, no meteora, come si dice, era andato
1: in declino,
0: brava Anna, e che ha fatto canzoni stonate. E dopo da lì si è partito con uno su mille ce la fa, dopo sono andati a Sanremo, eccetera, eccetera.
1: Difatti,
0: Comunque la nazionale cantanti, bravo Davide, ecco, abbiamo fatto un po' di informazione.
1: Mi piacevano di più quelle partite là,
0: Da
1: quando erano fra i cantanti e i giocatori oppure attori.
0: Gli attori, io ho visto Raimondo Vianello che aveva già non so quanti anni, che si è vestito un attimo, è andato in campo, ha fatto gol, ha tirato un rigore, ha fatto gol Raimondo Vianello, questo flash non so che anno risale. Però vedevi tutti quelli.
1: C'era Lino Banfi che faceva, come che si dice, passeggiatore, quando si facevano male, che andava con la spugna ad asciugare, a bagnare i ginocchi. Mamma, come
0: cioè, la vedevi proprio, erano i nostri idoli. Adesso sono diventati quasi anonimi, purtroppo, ecco, questi. Non lo so perché. Una volta era più tutto più sentito, tutto più legato, più sentito,
1: appassionante, più
0: coinvolgente, esatto,
1: veramente.
0: Sì. Ma comunque
1: adesso proprio
0: niente,
1: so,
0: come neanche se successe certe cose se le fanno
1: bene.
0: L'uomo che non sapeva amare, Nico Fidengo da Radio
1: Gamma 5.
0: E questo è Nico, invece noi l'altro ieri ha compiuto gli anni Nica.
1: È vero.
0: E allora con l'occasione ringraziamo, rifacciamo gli auguri ancora a Nica.
1: A Nica.
0: Ciao.
1: Vai.

0: sì,
1: Nico Fidenco, bella, me la ricordo.
0: La carissima Carmencita ci ha mandato: il 5 luglio si celebra la memoria liturgica di Santa Filomena, vergine patrona di San Severino Marche. Questa ricorrenza commemora il ritrovamento delle sue spoglie nella Basilica di San Lorenzo in Dogliolo, avvenuto nel 1527. Santa Filomena è venerata come la protettrice delle cause impossibili. Beh, io so che delle cause impossibili, Santa Rita.
1: No, oh, basta che qualcuno le realizza queste cause, ne siamo
0: delle
1: contenti.
0: Malattie incurabili, delle situazioni disperate. Questa è proprio la dicitura di Santa come si chiama?
1: Filomena.
0: Santa Chiara. Quella è delle cose impossibili. Viene inoltre invocata come patrona dei giovani sposi, degli afflitti, dei bambini e delle ragazze. Ciao Anna, c'è una Santa Filomena anche il 13 agosto. Ho trovato queste informazioni. 13 agosto la Chiesa Cattolica ricorda Santa Filomena, il cui corpo è custodito dal 10 agosto 1805 su richiesta del sacerdote nolano Francesco De Lucia nella Chiesa Madre della Madonna delle Grazie di Mugnano del Cardinale, in provincia di Avellino.
1: Ah, Avellino, eccolo qua, quello abbiamo sentito. Però quello che fa strano è che ha proprio depennato il calendario liturgico ufficiale.
0: Sì, ecco, infatti quello... io so, è sempre detto da mia zia, da zia Filomena, che proprio lei non sa, dice: io lo devo festeggiare il primo di novembre perché sono tutti santi e mi festeggio pure.
1: Magari c'aveva frate indovino, segue scrupolosamente il calendario liturgico ufficiale e Santa Filomena magari non gli compare. Magari usava il calendario da macelleria sotto casa, la usciva, che magari lo mettevano. E quelli ufficiali, Santa Filomena non c'è. Purtroppo.
0: E allora continuiamo con le canzoni. Sì. Ecco, ci siamo sentiti Nico Fidenco con sì. L'uomo che non sapeva amare. Ora abbiamo i Los Marcellos Ferial.
1: Quando calienta il sole. No, che roba è questa?
0: Pigli la palla.
1: Pigli la palla? Sotto la paglia?
0: Allora, la casa del sole.
1: Ah, beh. Che sai, se è proprio... No, quello è Calienda al Sole, questa è la Casa del Sole. Vediamo se si assomiglia.
0: Los Marcellos Ferial.
1: Andiamo in ferie pure noi. Dai.
0: Il nome è riportato come i Marcellos Ferial. È stato un gruppo musicale italiano nato negli anni 60, composto da Marcello Minervi.

0: Spagna-Argentina 0-0. Siamo già in intervallo, però è già il primo tempo. 40
1: Andiamo
0: minuti
1: avanti.
0: fa, live Spagna-Argentina 0-0. Siamo a 0-0 ancora, dai. Questa
1: Allora
0: è la
1: andiamo
0: serata
1: avanti, dai.
0: decisiva del mondiale, eh? Vabbè, che dobbiamo mettere?
1: Te l'ho detto, il Los
0: Ah!
1: Marcello
0: Vabbè, dai, Radio
1: Speriani.
0: Gamma.
1: Cinque.
0: Pronti? Eccolo qua.
1: Dai, abbiamo detto.

0: Bellissima, però c'è da dire, ma perché io la ricordo così bene questa canzone? Perché questo è se originale del 64, abbiamo detto sto brano, ok, ma nel 2008, cara Anna, ecco, nel 2008 chi è che la canta, che la ricordiamo così bene questa
1: difatti,
0: canzone?
1: Difatti c'è il nostro
0: poeta pazzo,
1: che è sempre presente,
0: sempre pazzo e anche poeta,
1: che dice: la casa del sole è la famosa cover di Os of Tirin's Song, portata al successo dagli Animals.
0: Ecco, questi sono gli Animals, è una riproposizione in italiano. Però nel 2008, e ricordo ancora di più, allora questa sicuramente che è in inglese

Gli Animals la vuole l'Ada di Asolo, questo sicuramente, perché l'Ada preferisce le canzoni internazionali che non si capisce in italiano, che noi non parliamo inglese e non sappiamo il testo. Ciao Ada, no, scherzo, ma noi nel 2008 abbiamo avuto i Pooh. I Pooh nel 2008 decidono di reinterpretare vari brani beat dell'epoca degli anni 60 e tra questi scelgono proprio La Casa del Sole, affidando la voce principale a Robbie Facchinetti, e quindi il testo della loro versione è firmato Mogol e Vito Pallavicini e la musica è accreditata ad Alan Price, ecco, come nella versione di Marcello Sferial. È stato un omaggio che i Pooh hanno voluto fare alla musica degli anni 60, quindi la versione di Los Marcellos Ferial, La Casa del Sole, è un'atmosfera drammatica, un arrangiamento tipico dell'epoca. Quella del 2008, la reinterpretazione dei Pooh, è più lunga e più orchestrata, ha delle armonie vocali e un arrangiamento più moderno. Ecco, non so, facciamo appena sentire un accenno, perché io veramente la ricordo dai Pooh, ecco, del 2008 pensavo che fosse più vecchia e invece l'hanno proprio rifatta di recente. Eccola qua.

0: Ecco, è venuta fuori un capolavoro. Adesso avete capito il perché io ricordi veramente quella interpretata dei Pooh. E sembra sia stata fatta proprio da loro, invece parte addirittura da House of Rising Sun, ecco come si dice Davide 625, da Oltreoceano, che dopo nel 64 è stata reinterpretata in italiano dai Los Marcellos Ferial e nel 2008 esce questo capolavoro con questo arrangiamento meraviglioso che solo i Pooh sanno dare vita con la loro bellissima e armoniosa e squillante voce a distanza di più di 50 anni. Meraviglia, meraviglia, meraviglia.
1: Bene, continuiamo con la prossima canzone. Ora abbiamo Pino Donaggio con Sono nato con te.
0: Ah sì?
1: Pino Donaggio.
0: No, col caffè, nato con te.
1: Difatti lui si chiama Giuseppe Donaggio.
0: Racconta, Anna, racconta.
1: È nato a Burano.
2: No, un buraneo.
1: Novembre del 1941. È un cantautore e compositore italiano.
0: Ah, sei da Burano, sì.
1: Come cantautore il suo brano più noto, Io che non vivo senza te. Ha venduto nelle varie versioni e cover oltre 80 milioni di copie in tutto il mondo.
0: Bello.
1: Come compositore di colonne sonore ha collaborato tra gli altri con registi come Brian De Palma, nel cui lungo sodalizio ha musicato ben 7 film, tra i quali Omicidio a luci rosse, Vestito per uccidere, e Carrie, Lo sguardo di Satana con Dario Argento, Tinto Brass e Pupi Avanti. Questo è il nostro Pino Donaggio.
0: Donaggio. Bravo.
1: Bene, andiamo ora con la canzone Sono nato con te.
0: Tutta per te.

0: bellissima.
1: Ecco, Pino Donaggio, veramente bella. Ora andiamo con Michele.
2: Michele?
1: Sì, abbiamo Michele con Dopo i giorni dell'amore. E Michele, il suo pseudonimo è Gianfranco Michele Maisano. È nato a Vigevano il 22 giugno del 1944 ed è un cantante italiano. Quindi
0: Va bene.
1: Ecco, è figlio di un cantante lirica, si trasferisce ancora bambina a Genova, città dove frequenta l'Istituto Tecnico dei Trasporti e Logistica Nautico San Giorgio. A soli 14 anni incide il primo 45 giri con due brani, Sono Dannato e Flirt, due pezzi rock and roll che esegue con l'accompagnamento dell'orchestra Zanti e con la denominazione Gianfranco Maisano. Durante il periodo scolastico si esibisce della sua città e viene notato da un suo concittadino, il maestro Giampiero Reverberi, che gli fa incidere una sua canzone, Ma se tu vorrai, per la Assolo, una sottoetichetta della Karim. Il disco non ottiene successo, ma suscita l'attenzione dell'RCA italiana, che decide di metterlo sotto contratto. Bene, cosa dici, visto che lui aveva fatto a 14 anni il suo primo 45 giri?
3: Aramè, sì, numero 10, entrando in campo adesso.
1: Ecco, Sono Dannato e Flirt, ce li vogliamo sentire un po'?
3: Sì, come no, certo. Aspetti, come si chiama?
1: Sono Dannato.
3: Mannaggia, è Dannato.
1: E il retro è Flirt. Flirt.
3: Chi la canta?
1: Michele, no?
3: Ah,
1: scusa.
3: Michele, ciao Michele. Salutiamo Giorgio, raga, figlio di Michele. Aspetta, certo. E ricordiamo sempre il nostro Michele di Gamma 5. Però io Sono Dannato di Michele, io trovo Dite a Laura che l'amo, se mi vuoi lasciare, non è tanto Susan di Marinaia che cantava bravo.
1: Sì, ma questo è
3: Dite a Laura che l'amo, ho camminato. Com'è l'altro lato, Anna?
1: Flirt. Sono perché... due pezzi di rock and roll.
3: Sono brani, capito? Forse che non hanno avuto tanto.
1: Forse è con il nome di Gianfranco Maisano. Vedi un po', invece di Michele metti Gianfranco Maisano.
3: Sono dannato. Michele Maisano, ho camminato. Dite a Laura che l'amo, soli si muore, se mi vuoi lasciare, ho camminato. No Anna, la Susan di Marinai, la musica del sole, si vede che sto 45 giri ha avuto un poco tiraggio e non è stata acchiappata.
1: Sono state le prime canzoni. Vabbè, dai, andiamo allora con la canzone Dopo i giorni dell'amore, dai.
3: Penso proprio di sì.
1: Perché se non c'è...
3: No Anna, non lo sto trovando, sto cercando un po' l'ultima... Si vede che proprio sono i primi brani che ha fatto.
1: Sì, aveva 14 anni. Avevo 14 anni, il primo 45 giri.
3: Pensate che Nicatava più neanche... E la prima audiocassetta che ha fatto Herman Medrano non aveva più neanche io. E ora il mio amico Antonio, quello che viene qua con Pintone, che è un patito fan di Herman Medrano. E a comprare un'audiocassetta del Medrano da Germania, che si arriva, è un concerto del Medrano, e ha detto guarda che amico, la cassetta tua del prima cassetta che ti hai inciso e che ha riversato il mio amico a Medrano.
1: Dai.
3: Perché neanche a Medrano che aveva la sua audiocassetta, la sua prima incisione della sua prima canzone che ha fatto. Quindi figurate quanti anni che se passai i mezzi che c'erano allora di Michele non c'è proprio più niente. Ecco, per dire Medrano che ha dato a Medrano il mio amico Antonio, a Medrano che ha fatto io.
1: Guarda, come la poesia che tenevamo noi
3: di Vito Monaco. Ecco, esatto, è proprio così.
1: Guarda.
3: Ci vede qualcuno, avrà qualche, se qualcuno si è registrato queste canzoni che aveva fatto quella volta Michele, ma non è che tutti avessero una volta il registratore. Ecco, forse è più facile che la trovi da un altro, da terzi, che dal Michele stesso. Va bene.
1: Bene, dopo i giorni dell'amore, Michele.
3: Radiogamma
1: 5.
3: Eccolo qua.

0: ecco qua Michele, dopo i giorni della
1: morte. Salutiamo l'Ada di Asolo, Anna.
0: Ah, la salutiamo, ci ha risposto? Vediamo cosa ci dice.
1: Guarda, va.
0: Sì, aspetta.
1: Aspetta e spera, che già allora si allontana.
0: Michele, aspetta.
1: Hai aspettato?
0: Sì, la versione dei Pooh è arrangiata più rock. Hai capito? Mentre Michele ha inoltre una band and breakfast chiamato Se mi vuoi lasciare a Savona. Sai che c'è la canzone Se mi vuoi lasciare?
1: Ah, questa ha fatto la cover. La band and breakfast.
0: Ti ho detto che... Boom. Vediamo un po' l'Ada di Asolo. Grazie Thomas, ricordi bene che a me alcune canzoni che conosco bene il testo italiano le preferisco in inglese, tipo A.
1: Tipo A? Leggi Anna, che tu parli di spadano.
0: Il procolarum, hai capito?
1: I broccoli,
0: per dire
1: il broccolaro
0: senza luce.
1: Anna, ma tu lo fai il broccolare? Come le fai? In padella?
0: Io li faccio arraganati.
1: Vabbò. Ciao, Ada. Madonna, è caduto in terra. Chi è caduto in terra qua?
0: Forse volevo scrivere La Casa del Sole, la conosco, cantata dai Pooh. C'era un certo Roberto venuto a mancare che la chiedeva tantissime volte dalle parti del Brenta. Ada,
1: non me lo ricordo, non mi ricordo. Renato da Mogliano, ma no, Roberto del Brenta non me lo ricordo.
0: Bene, andiamo avanti con la prossima cantante, Donatella Moretti, con Ti vedo uscire.
1: Quella della birra?
0: Probabile che si è schiumogena. Donatella Moretti è nata a Perugia il 17 settembre 1942. È una cantante e conduttrice radiofonica italiana. Quindi partecipò quasi per caso al Cantagiro 62 nel girone B, dedicato ad esordienti, e ne uscì vittoriosa, ottenendo inoltre il terzo posto nella classifica generale, senza aver ancora inciso il brano in concorso intitolato L'Abbraccio, presentato il successivo 28 ottobre nella trasmissione Incontro con Neil Sedaka, a cui presero parte anche Jimmy Fontana, Gianni Meccia, Rosi e Gianni Morandi.
1: Eccolo. Bene, ecco allora. Il gatto che passava oggi, sentivi il gatto? Senti, eccolo qua.
0: Sì. Era diverso.
1: Faceva un gatto migliore la Lucia Schiavone.
0: Bene, andiamo avanti con Donatella Moretti, Ti vedo uscire.
1: Dai, vai, radiogamma.
0: Cinque.

0: ecco qua, continuiamo ora. Questa era Donatella Moretti, ti vedo uscire. Ora andiamo avanti con Little Tony. Opla, con Ogni mattina. E Little Tony,
1: Ah, sì.
0: pseudonimo di Antonio Ciacci,
1: Ah,
0: è
1: bravo.
0: nato a Tivoli il 9 febbraio del 41 ed è deceduto a Roma il 27 maggio del 2013. È stato un cantante e attore sammarinese, interprete di numerosi successi come Cuore matto, Riderai, 24.000 baci. Cantata in coppia con Adriano Celentano e classificatasi seconda al Festival di Sanremo 1961. Quindi andiamo avanti. È un cittadino della Repubblica di San Marino, nato in Italia a Tivoli da famiglia sammarinese. Da sette generazioni, con i genitori entrambi originari di Chiesanova. È vissuto quasi sempre in Italia senza però mai richiedere la cittadinanza italiana. E che uomo intelligente!
1: Perché è rimasto per quella pagava delle tasse così.
0: Bravo.
1: Allora ci ricorda Davide 625 che Donatella Moretti, ne abbiamo parlato le precedenti trasmissioni, è stata anche conduttrice radiofonica di un programma radiofonico degli anni 80 che si chiamava Carta Bianca, che non è quello di Bianca Berlinguer, della Bianchina, ecco, ma però ecco, era una trasmissione di sia intrattenimento e di sport. Lei curava la parte musicale, il giornalista sportivo Massimo De Luca curava la parte sportiva appunto dei vari eventi giornalistici con un taglio giornalistico sportivo. Ecco, aveva questa trasmissione negli anni 80. Grazie Davide di avercelo ricordato.
0: Bene, andiamo avanti ora con Little Tony ogni mattina.
1: Ha detto ricordiamo anche Peppino Di Capri, visto che siamo in tema musicale, ci ricorda Davide
0: Dopo faremo proprio
1: 625.
0: la biografia,
1: Ecco,
0: però
1: bravo, bravo Davide
0: io
1: che
0: già ho preparato tutto di Peppino
1: ci
0: Di
1: tiene a barra
0: Capri, sono
1: dritta, ecco, il nostro
0: curiosa.
1: Davide ci fa da regia veramente remota. Adesso abbiamo Little Tony, quindi Anna con
0: Ogni mattina.
1: ogni mattina. Wow. Ma ascolta, ma San Marino, non ho capito, ma ci sono tutto giallo a San Marino? Ci sono le bandiere gialle, no? La Repubblica di San Marino azzurro e bianco, come con la bandiera dell'Argentina, mi sembra San Marino azzurro e bianco. Allora perché cantavano i Beatles Yellow San Marino, Yellow San Marino? Quelli sono andati a San Marino e hanno visto i limoni, non lo so. Yellow San Marino. Dobbiamo domandare a Dada Di Asolo, lei sa l'inglese. Vabbè, Little Tony, ogni mattina, Radio Gamma, Jingo, eccolo qua.

0: Sì. Bene, Little Tony ogni mattina. Ora andiamo con il prossimo cantante.
1: Sì.
0: Dino.
1: Dammi un crodino.
0: Il ballo della bussola.
1: Che è? Ce lo ricordiamo Dino chi è?
0: Il pseudonimo di Eugenio Zambelli, nato a Verona il 3 maggio del 48. È un cantante italiano. È un figlio di un funzionario dell'Istituto delle Belle Arti di Verona, dotato di una buona intonazione. Partecipa ai primi concorsi come cantante ancora da bambino. Spesso si ritrova a gareggiare con una cantante sua coetanea, Gigliola Cinguetti, che incontra per la prima volta nel 1959, partecipando ad uno spettacolo di operetta per ragazzi, e che due anni dopo supera, arrivando primo al Pinocchietto d'Oro, cantando il celebre successo di Mina, Le mille bolle blu. Proprio durante una di queste esibizioni, nel dicembre del 61, viene notato da Ennio Ottofaro, che gli propone di entrare come voce solista nei Kings. Nel 1963 i Kings partecipano alla seconda edizione del Festival degli Sconosciuti di Ariccia, vinto l'anno prima da Rita Pavone.
1: Ulala.
0: Arrivando al primo posto, Teddy Reno rimane colpito dalla voce del cantante e propone quindi a Eugenio un contratto con la RC con il nome d'arte di Dino, mentre i Kings vengono scritturati come gruppo d'accompagnamento del cantante. Curiosamente, Dino non è un nome imposto dalla casa discografica, ma il soprannome familiare che viene dato al piccolo Eugenio a causa della sua somiglianza con il fidanzato di una sua zia, morto in un incidente stradale, che si chiamava così. Bene, andiamo avanti con la canzone.
1: Dobbiamo andare con il ballo
0: della bussola.
1: Della bussola,
0: vai.
1: Usciamo sempre con il Cantagiro 1965 da Radio Gamma.
0: Cimbo.

0: Ecco qua, ecco qua il ballo della bussola, Dino.
1: Dammi un
0: crudino. Ed ora andiamo avanti, Edoardo Vianello, con il peperone.
2: Lo sa come un peperone.
0: E Edoardo Vianello, cioè nato a Roma il 24 giugno del 1938, è un cantautore, produttore discografico e attore italiano. Assieme a Nico Fidenco, Gianni Meccia e Jimmy Fontana, Vianello può considerarsi esponente di una scuola romana dei cantautori che faceva capo alla RCA. Di Vincenzo Micocci e si contrappone alla scuola genovese per un genere più spiritoso e disimpegnato che si presta maggiormente alla funzione estiva e al ballo. È uno tra gli artisti italiani di dischi con oltre 65 milioni di copie vendute. Vediamo un po', c'è una telefonata.
1: L'ho fatto qua, vediamo qua i compleanni.
0: Pronto!
1: Pronto!
3: Ciao Anna, ciao Anna.
0: Oh, ciao Tatiana!
1: Festeggiati, allora!
3: Fatto tutto!
1: Brava!
3: Festeggiato tutto! Siamo appena rientrati.
1: Ti hai fatto una bella giornata?
3: Sì, sì, tesoro, è stata una festa anche per me, perché ho sentito Valentina, Piero, guarda, proprio mi vogliono tutti bene, sai.
1: Fa
3: Thomas.
1: Fa piacere, veramente.
3: Sì. Anna, quando puoi mi dai un colpo di telefono, che io ho delle cose da darti, dei soldi per Gamma 5, la mancia per te che meriti e tutto questo, va bene?
0: Dai, ok, grazie, grazie Tatiana.
3: Cara, vi voglio bene, sa?
0: Grazie, un abbraccione. Siete... Tatiana.
3: Sì. Va bene.
0: Okay.
3: Buonanotte.
0: Ciao, buonanotte, ciao Tatiana. Ciao,
1: ecco,
0: di nuovo,
1: buon riposo,
0: tanti auguri,
1: ben rientrati allora, ecco, dalla festa. Ancora.
3: Buonanotte, grazie.
0: Buonanotte. Ciao, ciao.
1: È marito, giusto?
0: Sì, Renzo.
1: Renzo che ha compiuto gli anni.
0: Ecco qua. Allora, noi stavamo parlando di Edoardo Vianello.
1: Sì.
0: Che abbiamo detto che ha venduto oltre 65 milioni di copie. Nel 1967 Edoardo Vianello sposa la cantante Vilma Goic e dalla loro unione nel 1970 nasce la primogenita Susanna, morta nel 2020 a causa di un tumore, guarda un po'.
1: Già morta.
0: Nel 1991 il cantautore si risposa con Vania Muccioli e insieme a lei ha il suo secondo genito Alessandro Alberto. Nel 2006, dopo il secondo divorzio, Vianello si sposa con Elfrida Smolli. Vabbè, andiamo avanti ora con la canzone Il peperone.
1: Ecco,
0: Edoardo Vianello.
1: Meglio se ascoltiamo in canzone, perché se andiamo a vedere in retroscena
0: ce ne sono tanti.
1: A volte uno dice meglio che ascolta sta canzone, te lo vedi bello in foto qua che canta, dice va che belli che sono, invece
0: ne
1: da raccontare.
0: Ma lui ne ha fatti di tradimenti, ne ha fatti passare alla
1: Vilma
0: Goic,
1: veramente. Vai, il peperone.

0: Ecco qua, continuiamo con questo, continuiamo con la canzone Giancarlo Guardabassi.
1: Giancarlo Guardabassi, Anna.
0: Sì, torna. E Giancarlo Guardabassi è nato a Foligno il 21 agosto del 1937 ed è morto a Francavilla d'Ete il 17 luglio del 2024, due anni fa.
1: Abbiamo ricordato la
0: è
1: volta scorsa.
0: È stato un disc jockey, cantante e paroliere italiano. Quindi le sue origini, figlio del conte Giulio Alberto Guardabassi, medico condotto, e della baronessa Orietta Danzetta. Giancarlo Guardabassi ebbe origine da un'antica famiglia perugina. A Perugia abitava proprio in via Guardabassi, così chiamata in onore del Trisavolo, il senatore Francesco Guardabassi, eroe risorgimentale del capoluogo umbro. Negli anni 50 frequentò il liceo classico in via Guardabassi a Perugia e successivamente si laureò in giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Perugia, dove inizialmente intraprese l'attività forense presso un noto studio legale. Nel novembre del 58 vinse il concorso nazionale di musica leggera Edera d'Oro di Collescipoli. Ecco qua, ed ora leggiamo un po' quello che ci ha mandato.
1: E dopo ricordiamolo insieme a Boncompagni e a Renzo Arbori, che ha fatto questi programmi radiofonici degli anni 60 che hanno importato la musica oltreoceano che tanto piace all'Ada di Asolo. Musica americana, musica beat,
0: leggo
1: musica
0: un po'
1: rock.
0: Il messaggio del nostro poeta pazzo, e dopo un piccolo tonno, un yellow, un sambodin.
1: Yello San Marino, yello San
0: e lui ha messo San Budin.
1: Ah, San Budin, mangiamo anche il Budin, vabbè.
0: E sta sagra, la Anna si è messa le lenti col gatto. Senti come legge ogni singolo pelo.
1: Se n'è accorto che la Kumara Anna legge buona, mo.
0: Dino, che è stato scoperto da Teddy Reno. E l'abbiamo detto ancora
1: Teddy
0: prima, difatti. Bene, ora andiamo con
1: che ama fa?
0: Abbiamo letto la biografia di Giancarlo. Vogliamo sentire la canzone? Torna.
1: Vogliamo sentire la canzone? Ha detto sì.
0: Datti da fare, muta.
1: Radio Gamma.
0: 5

0: Va bene.
1: Questo era Giancarlo Guardabassi.
0: Guardabassi. Ora continuiamo con il prossimo cantante, Nicola Di Bari.
1: Dal titolo?
0: Piangerò.
1: Eccola qua.
0: E qua Nicola Di Bari.
1: Sì. È Di Bari.
0: È un pseudonimo di Michele Scomegna. È nato a Zapponeta il 29 settembre 1940 ed è un cantautore italiano. Quindi è il quarto cantante che ha vinto il Festival di Sanremo per due edizioni consecutive, nel 1971 con Il cuore uno zingaro e nel 1972 con I giorni dell'arcobaleno, vincendo anche Canzonissima nel 71. È inoltre uno dei cantanti italiani più noti all'estero, in particolare in America Latina. Alcuni suoi brani sono diventati degli evergreen della musica italiana, al punto di essere stati rincisi in anni successivi da altri artisti, ad esempio Chitarra suona più piano, incisa da Mina nell'album Ulala, o La prima cosa bella, interpretata da Malika Ayane per la colonna sonora dell'omonimo film. Nelle sue canzoni si ritrova spesso il tema dell'immigrazione e il sentimento di grande attaccamento alla terra natia e alla vita rurale, con richiami alla campagna e ai suoi colori. Ora ci ascoltiamo la canzone Piangerò.

0: Parla Anna, va.
1: Ed ora abbiamo il prossimo cantante con Mario Abate, Amore Piensma.
0: E vai!
1: Aspetta,
0: lo conosci? Chi è?
1: Mario Abate, all'anagrafe Salvatore Abate, nato a Napoli il 10 agosto 1927 ed è morto a Napoli il 6 agosto dell'81.
0: Oh, Madonna, che giovane!
1: È stato... Come che
0: è? È 27, sei morto all'81. È così giovane, è morto.
1: Cosa
0: 10 agosto è nato a San Lorenzo, è morto...
1: 56 anni.
0: Mannaggia i guai.
1: No, 56, 54, 54 anni.
0: Ma sì, 54 anni proprio.
1: È stato un cantante e attore italiano tra i più celebri e grandi esponenti della canzone napoletana. È nato a Napoli da Anna Danna.
0: Anna.
1: E da Gennaro, materassaio di Piazza San Ferdinando. A soli 9 anni viene scelto per cantare la sigla della settimana Incom nel cortometraggio a colori del cinema italiano Sosta d'Eroi.
0: La settimana Incom sarebbe sempre dell'Istituto Luce, sono quelle cinegiornali informativi. La gente una volta andava al cinema a guardare il telegiornale, te pensi?
1: Sì, guarda. Continua a esibirsi a 12 anni utilizzando sempre il suo vero nome, Salvatore Abate.
0: Abate.
1: Partecipando alla scenografia, alle sceneggiate di Salvatore Cafiero ed Eugenio Fumo. Il 1948 per Mario Abate sarà l'anno della svolta. Al
0: meno
1: Teatro
0: male.
1: Biondo di Palermo, Nino Taranto gli affida nel proprio spettacolo interpretazione di Quando tramonta il sole di Ferdinando Russo e Salvatore Giambardella.
0: Nino Taranto, gente.
1: Che ottiene un buon successo. Il 22 agosto di quello stesso anno sposa Maria Catania, la figlia di Giovanni, l'impresario teatrale palermitano. Nel dopoguerra si dedica al canto in maniera più continuativa, incidendo nel 1950 per la casa discografica Anima e Core, che si rivelò subito un successo internazionale. Nel 1951, dopo aver lanciato al successo alla festa di Piedigrotta organizzata dalla casa editrice La Canzonetta, la canzone di Totò, Ma la femmina, vince un concorso alla RAI che gli consente di entrare come cantante nell'orchestra del maestro Cinico Angelini e di registrare centinaia di dischi per la casa discografica. Nel 1961 partecipa al Giugno della Canzone Napoletana. Sul finire del decennio, grazie anche ad alcune apparizioni televisive e a varie partecipazioni al Festival di Napoli, raggiunse il successo a livello nazionale partecipando al Festival di Sanremo 62 con Vestita di Rosso e all'edizione successiva con Vorrei fermare il tempo e Oggi non ho tempo. Quindi al Festival di Napoli 63 con Mario Trevi, presente indifferentemente di Martucci Mazzuocco, apprezzata dalla critica e dal pubblico, ma superata nella giudicazione della vittoria finale da Giambo Già, presentata da Claudio Villa e Maria Paris. Il brano riscosse analogo successo anche negli Stati Uniti d'America, dove nel 64 Mario Abate la interpretò al Carnegie Hall di New York, conseguendo un premio dell'allora sindaco Robert Wagner. Nel 64, con la canzone Stanotte non dormì, raggiunge la fine.

0: Zan zan zan zan.
1: Ecco qua.
0: Ha fatto? Ha finito?
1: Certo, certo. Quindi...
0: E qua ha finito i 90 minuti di Spagna-Argentina, però non gli ha fatto gol nessuno dei due, ha 4 minuti di recupero.
1: E quindi hanno i supplementari adesso.
0: Sì, e vanno ai supplementari, se no vanno ai rigori pure, però hanno tenuto botta entrambe le squadre, vari spintonamenti in campo, però insomma...
1: Ciao. Allora abbiamo ascoltato la canzone Amore Pensami di Mario Bate. Ora abbiamo Gino Paoli con Rimpiangerai. Rimpiangerai.
0: Eccolo qua.
1: Vai Gino Paoli.
0: Vai Gino Paoli.
1: Sì, che di fatti Gino Paoli è nato a Monfalcone il 23 settembre 1934 ed è morto a Genova il 24 marzo del 2026, quindi quest'anno. È stato un cantautore politico italiano. È considerato uno dei maggiori esponenti della musica leggera italiana. Ha scritto e interpretato brani di vasta popolarità, quale Il cielo in una stanza, La gatta, Che cosa c'è, Senza fine, Sapore di sale, Una lunga storia d'amore, Quattro amici in bar, con cui vinse il Festival Bar il 91. Ha partecipato a 5 edizioni del Festival di Sanremo, ha collaborato con numerosi colleghi

0: la realizzazione di un album e di singoli che hanno portato a successo, ha composto musiche per colonne sonore di tanti film. Bene, andiamo ora con
1: Cartellino Rosso a Fernandez nell'Argentina.
0: Rimpiangerai.
1: Anche Messi era caduto per terra prima, ha spinto una. Sono caldi gli animi, sono caldi gli animi. Tanto ci ascoltiamo Gino Paoli che ci rassereniamo un attimo. Intanto questi continuano a giocare. Radio Gamma.
0: Cingo.
1: Pronto. Eccolo qua.

0: immagino Paoli si era già ripreso dal tentato suicidio che aveva fatto, e qua cantava già con la sua pallottola conficcata nel pericardio, si è tirato avanti la sua vita anche lui. E aneddoto, mio papà negli anni 90 lo ha trovato in autogrill in autostrada, stava andando sotto d'inverno, no, con gli alberghi sono chiusi, fatalità, sai, una volta negli autogrill c'erano quei cestoni dove c'erano tutte le musicassette a pochi soldi, a 4-5 mila lire, sai, e c'aveva proprio in mano sta musicassetta che ce l'abbiamo ancora a casa buttata. Tutti i successi di Gino Paoli, Sapore di sale, ieri sono andato, ho incontrato mia madre, tutte queste canzoni qua, quel giorno, ragazzo, ha la cassetta in mano e passa sto signore con gli occhiali, lui con i capelli tirati indietro, i baffi un po' gialli di nicotina, scusi che fa papà, ma lei se Gino Paoli, che ha detto, lei è Gino Paoli, no, che ha detto, no. Ah sì, ha detto, non è Gino Paoli. Allora guardi in mano che c'è, allora questa non la compro io allora, allora ce la rimetto giù, allora che ha firmato, ha detto sì, sono io, ha detto. Allora guardi che non la compro mica, sai, ha detto mio papà, così. E abbiamo trovato Gino Paoli, va bene, dai.
1: Ora andiamo avanti con il prossimo cantante, Tony Renis.
0: Siamo sempre 0-0,
1: Abbiamo Tony Renis con Nessun'altra che te.
0: Questo ha condotto anche Sanremo, Tony Renis, una volta è stato direttore artistico.
1: Il pseudonimo di Elio Cesari, nato a Milano il 13 maggio del 38, è un cantante, compositore, produttore discografico e attore italiano. Quindi è un figlio del pittore Orfelio Cesari, conosciuto anche come autore con il pseudonimo di Orfelius, e della modista John Castagnoli.
0: Uh-huh.
1: Ha una sorella minore, Fernanda. Dopo i primi esordi ancora fanciullo sul palcoscenico del teatro parrocchiale di San Lorenzo, alle colonne con i fratelli Rino e Giovanna Gionchetta, comincia la vera e propria attività nel mondo musicale, e a metà degli anni 50 dapprima con il suo nome e in seguito con il pseudonimo di Tony Renis, ricavato unendo i nomi di Guido Reni e Tony Curtis. Si esibisce nei locali notturni di Milano e in seguito nei teatri di avanspettacolo del circondario milanese, in coppia con Adriano Celentano, suo amico d'infanzia, nell'imitazione rispettivamente di De Marti e Jerry Lewis. Sempre durante questi anni trascorre le stagioni estive ad Elba, isola che reputa uno dei più bei posti al mondo, esibendosi in imitazioni degli idoli dell'epoca come Elvis Presley e suonando abitualmente all'Hotel del Golfo di Procchio. Nel 1958 ha ottenuto un contratto con la Combo Record, casa discografica di proprietà di Gorni Kramer. Pubblica i suoi primi 45 giri con cover di successi italiani e statunitensi. Nel 59, passato alla voce del padrone, esordisce come cantautore vincendo la Sei giorni della canzone interpretando Tenerezza, brano che alcuni anni dopo verrà ripreso con maggior successo commerciale da Gianni Morandi. Nel 1960 partecipa al Festival Adriatico della Canzone con il brano Non dire Cry, con testo di Mogol. Nel 61 si esordisce al Festival di Sanremo con Pozzanghere, con un testo scritto da suo padre, ma non viene ammesso alla finale. Nello stesso anno partecipa allo Zecchino d'Oro con il brano Piccolo Indiano, da lui composto e su testo di Mogol. L'anno successivo si presenta al festival con Quando, Quando, Quando, canzone nata dalla collaborazione con Alberto Testa, autore del testo, la canzone non vince, ma arriva primo in classifica per 10 settimane in Italia e nona in Germania, e fa il giro del mondo e viene reincisa in centinaia di versioni da interpreti di varie nazionalità. L'enorme successo commerciale e artistico di Quando risarcisce ampiamente Tony Rennis dalla sconfitta di Sanremo, sconfitta da cui avrà comunque modo di rifarsi, vincendo nel 63 la gara televisiva di Canzonissimo con Quando e il festival con il brano Uno per tutte. Nel 1964, nonostante stia facendo il servizio militare nei paracadutisti, partecipa ancora al Festival di Sanremo con la canzone I sorrisi di sera, in coppia con Frankie Avalon. Nello stesso anno partecipa al programma televisivo di varietà Zaboom e realizza i 45 giri Cara Fatina e Lettera Pinocchio. Guarda, lavorando con Quincy Jones, che come arrangiatore, e Philippe Ramon con tecnico del suono, e il disco viene inciso in 7 lingue. Quindi hai capito, la Lettera Pinocchio è stata scritta da Tony Rennis,
0: quella che canta Johnny Dorelli. Io ricordo Tony Rennis per questo no grande che doveva fare direttore artistico, siamo a Sanremo 2004, 22 anni fa, gente. Addirittura, no, sti cori, quando aprivano Sanremo, lui non è che ha condotto Simona Ventura quella edizione in coppia con anche aspetta che ce l'avevo qua a portata di mano, Davide sicuramente ci dà una mano, ecco, Paola Cortellesi, Gene Gnocchi e Maurizio Crozza, che è l'anno che, quando è uscito Maurizio Crozza, che parla la prima parola che ha detto Berlusconi, e ora io fischia tutti, perché ha detto basta, che sempre, cioè, devi sempre attaccare solite persone perché ne vedi niente, ecco. So che ci sono state delle polemiche, ma a parte questo, no, ogni volta che c'era lo stacco dalla pubblicità c'era la musica, dimmi quando tu verrai, la la la la la la la, era sempre tu, quando qua e quando là, e sto Tony Rennis da qua e sto Tony Rennis da là. Insomma, hanno stato praticamente una cacata questo Festival di Sanremo, che ha creato tante di quelle polemiche. Addirittura la media delle 5 serate fu di circa 8,9 milioni di spettatori, con il 39,2% di share, che è un dato inferiore e peggiore di tutte le edizioni dal 1987. Ecco, non sta, cioè non ha fatto successo, no, come direttore proprio, artistico, sì, ma sì. Tanto che lo avevano pompato, signori, Tony Rennis, era dietro le quinte, faceva ciao, dimmi quando tu verrai, non andava poco sul palco, ecco, faceva condurre di più, ecco, la Simona Ventura, ecco, l'anno della conduzione di Simona Ventura è l'anno comunque della vittoria di Marco Masini con L'Uomo Volante, del suo riscatto, ecco, perché anche Marco Masini ne ha passate tantissime, perché il mondo è brutto, povero, proprio il mondo veramente,
1: sì.
0: E soprattutto l'anno del Grande Fratello, ecco, che c'è stata la competizione, il Gavardate più Grande Fratello che Sanremo, la gente, quindi pensate un po', forse perché anche c'è stato un boicottaggio, ecco, vediamo qua, delle principali case discografiche che portarono pochi artisti di grande richiamo. Ghiera Zelig dall'altra parte, là, tutte le cacciate, cabaret, eccetera, e Elisa di Rivombrosa, che ha dato questa concorrenza al Festival di Sanremo, che già forse era una minestra riscaldata, là, dimmi quando tu verrai, trullallero, trullallà, e la gente a cavardà, Elisa di Rivombrosa è stata molto gettonata, ecco, anche questa,
1: sì, quel
0: fiction,
1: periodo là.
0: Quel periodo là. Ma
1: bene,
0: andiamo con...
1: Leggo, aspetta che dice
0: vadi.
1: Ecco, guarda Bassi, che condusse anche Sanremo nel 1976.
0: Bravo Davide.
1: I suoi figli Mario e Massimo Abate hanno seguito le orme paterne, entrambi cantanti. Poi Gino Paoli ha duettato anche con la figlia Amanda Sandrelli,
0: sì, sì,
1: nelle canzoni La Bella e la Bestia, così vicino e così lontano.
0: E l'ho visto sto sketch in televisione.
1: Direttore artistico di Sanremo 2004, condotta da Simona Ventura.
0: Eh sì, e Segà commosso che a volte in televisione, non so se c'è stata Raffaella Carà, caramba che sorpresa, ecco, Gino Paoli e Amanda Sandrelli, sai quando fanno vedere quei pezzetti della televisione, il te che te che te, ecco, e avevo visto proprio questo duetto, ecco, ospiti, loro lo hanno fatto proprio nel cartone animato, ecco, della Bella e la Bestia. Però li ho visti proprio in televisione così abbracciati, che c'era la mamma, anche la Stefania, cui hanno avuto questa grandissima relazione,
1: figlia,
0: ecco.
1: Sì.
0: È del 91, ecco, La Bella e la Bestia. Uff, mamma mia, sembra che è passato, sembra che sia passato sì, nello stesso tempo mille anni, sembra, perché era totalmente un mondo veramente diverso, guarda proprio.
1: Ora andiamo con la prossima canzone, Ricky Gianco con La Mia Voce.
0: Non abbiamo mica sentito Tony Reni, su.
1: Perché? Nessun'altra che te. Sicuro?
0: Devo ancora riprodurlo.
1: E allora vai, Tony Reni.
0: Ah, dice Davide, anche il rapporto tra l'avventura e Tony Reni se non fu dei migliori. Sembra sto festival 2004. Ascoltiamo sto vai. Tony Reni.
1: Certo, nessun'altra che te.
0: Questa volta ascoltiamolo, va. Argentina e Spagna 0-0, eh? Radio Gamma?

0: quella abbiamo che faceva così Tony mi Renis. Sembrava mini minoprio.
1: Ah, ci vogliava.
0: E continuiamo ora,
1: sì,
0: con il pros.
1: Abbiamo le ultime tre canzoni, quattro, primo girone.
0: Cinque. Quanto? Eh sì, del primo girone, che poi andiamo a casa, perché qua sia almeno.
1: Così ce le teniamo per la prossima volta, dai.
0: Ecco, così riprendiamo il prossimo.
1: Ci vediamo
0: girone.
1: Se andando nel frattempo qua succede qualcosa con sti mondiali.
0: Allora ora andiamo con Ricky Django, La mia voce. E vediamo Ricky Django, il pseudonimo di Riccardo Sanna, è nato a Lodi il 18 febbraio del 43, un cantautore e un cantante, chitarrista, compositore e produttore discografico italiano. È stato talvolta accreditato come Ricky Sanna, al pari di altri urlatori che hanno iniziato la carriera nei tardi anni 50. È considerato uno dei primi della musica rock italiana, definito dall'Enciclopedia del Rock Italiano come il Pete Seeger italiano. È uno dei precursori della chitarra rock del rock and roll in Italia. Suo compagno di debutto fu Gino Santercole, nipote di Adriano Celentano e primo chitarrista del gruppo dei Ribelli. Guarda,
1: sì, quei albori.
0: Con Ricky Gianco, La mia voce.
1: Eccola qua.

0: Ecco
1: qua Ricky Gianco, ma io questa la mia voce, io mi sto cervellando perché l'ho sentita da un altro cantante. Guarda, Ricky Gianco ha composto e già 0-0, se continua così si va ai ricchioni. La partita che tu hai detto.
0: Ah, sai chi può averla cantata anche? Forse Gianni Morandi. Forse.
1: Poi anche Ricky Gianco è stato un grande amico di Gino Paoli. E Ricky Gianco ha composto anche canzoni per la pubblicità, su tutte quelle della Robiola, Osella e Pane Amore. E Gran Biscotto.
0: E Ricky Gianco che ha cantato Viola Osella, dalle fattorie nasce la bontà. Ah, bravo! E dopo cos'è che ha cantato pure? A Viola Osella, abbiamo capito.
1: E Pan Amore e Gran Biscotto.
0: Questa non me la ricordo. Ah, boh, non me la ricordo. Sentiamo invece questa di Gianni Morandi.

0: piace di Gianni Morandi.
1: Ma questo è Gianni Morandi, eh? Ma invece Ricky Gianco mi piace perché è più rock, più na na na, è più da jukebox Ricky Gianco, è più lagna, diciamo, è più tranquilla quella di Gianni Morandi. Bene, insomma, sono due gusti. Comunque l'ha cantata Gianni Morandi.
0: Gianni Morandi, vedi, ci sarà qualche altro.
1: Ah, accazzata la panne amore, gran biscotto. Se ho sempre Ricky Gianco, cos'è una pubblicità recente? Quella che ho capito quale che vuole dire.
2: Nel paese più bello che c'è, dove il sole non si scorda di te.
1: Sì, è Ricky Gianco, dai.
2: Tutto pane, amore e gran biscotto.
1: Eh sì, quando che uno va ad associare le voci, dopo le vai a riconoscere.
0: Dici, è se io
1: proprio sì, Ario qua. Questo è dell'85. Ecco il caretto che arriva. Vediamo se è qui. Madonna, sto caretto con sto cavallo. Ecco, arriva il caretto col cavallo e tutta la spussa che porta a Rubione. Che assada staia.
2: Naturalità.
1: Riparte il cavallo. E a portare il latica e scattuare, riparte il cavallo. Eccolo qua.
2: Latte e sapore.
1: Ancora l'uomo col cappello.
3: Una bontà fresca di latte.
1: E riparte il cavallo di nuovo. Via, cavallo tutto il giorno. E vedi che era un'altra epoca, era l'uomo col cappello, il tabaro, che con sto cavallo, i famosi cavalli della serie, com'è bello guidare i cavalli per la romantica di paese, e vai! Era un'altra epoca, te vedi che questa è un'altra vita, un'altra pubblicità più tranquilla, non lo so, tutto più bello. Siamo diventati molto tecnologici e tutti più scemi, che c'è proprio da dirlo, proprio.
0: Andiamo avanti, dai. Ora abbiamo Remo Germani. Dammi la prova.
1: Dammi la prova.
0: Vediamo un po' Remo Germani, pseudonimo di Remo Speroni. Nato a Milano il 31 maggio del 38 ed è morto a Vigevano il 18 ottobre del 2010. È stato un cantante italiano
1: che va bene.
0: Impiegato in banca con Lobby della Musica. A 16 anni debuttò con il suo gruppo i Ranger. Questo gruppo tenne delle scritture a Nizza e a San Vincent. Durante una serata conobbe Luisa, che sarebbe più tardi diventata sua moglie. L'arrivo del figlio Lele spinse Germani verso il mondo della discografia, per cui chiese ed ottenne un provino presso la Jolly con il maestro Ezio Leoni. Ottenuto il contratto, debuttò con Adorabile Susi, pubblicata il 28 marzo 62, seguita da Ferma questa notte, una cover del Retienne, La Nuit di Charles Aznavour. Entrambe le canzoni non ebbero un grosso riscontro di vendite, così come il terzo 45 giri. Il primo successo arrivò nello stesso anno con la canzone Baci, che c'era in la nostra Gigia, che tutte le volte facevamo una festa veniva con la canzone di Remo Germani, con ci portava i foglietti che dovevamo cantare la canzone Baci. Era veramente, guarda, trovala, vedrai che
1: Remo Germani
0: Baci, guarda, ascoltala che

0: Allora, questa pubblicità è stata anche una pubblicità che io mi ricordo di questa, ho un flash in testa, di, non so di che, se era una caramella, se era una gomma, se era l'emorositas. Comunque ho ritrovato un articolo del 25 novembre 1998 dagli articoli del Corriere della Sera, dagli archivi. Segnala una sentenza su questo, il Corriere della Sera, a sfavore di un cantante e a favore di uno sponsor che ha utilizzato il suo brano. Remo Germani chiedeva un risarcimento di 205 milioni di lire perché la sua canzone Baci era stata utilizzata in uno spot pubblicitario della Perfetti. La Perfetti è quella che fa la Brooklyn, la gomma del ponte, Big Bubble, tutte le caramelle, insomma, forse anche la Gulia, non lo so. Il tribunale gli ha dato torto e lo ha costretto a pagare 33 milioni di lire di spese di giudizio. Quindi ha dovuto anche rimetterci. L'uso della canzone per lo spot non lede l'onore e il decoro del cantante. Hai capito? Io adesso non so che spot era questo qua, non me lo ricordo più lo spot. Se Davide ci dà un attimo un incipit, ecco, perché io la ricordo questa. Tante volte, ecco, si vanno ad associare le canzoni anche alle pubblicità che sentiamo. Ecco, veramente. Che c'è il gatto che fa miau? Dov'è?
1: Anga fora. E difatti, dopo questo successo di Baci, l'estate dopo replica il successo con Non andare col tamburo. Non andare, non andare col tamburo per le strade dire che ti baciai.
0: Questo non lo ricordo.
1: Ma lo vuoi mettere così te lo ricordo?
0: Ma chi è? Sembreremo Germani?
1: Sì, sembreremo Germani.
0: Azzo? Ma questo Remo Germani, là che Asena ha cantato anche a Celentano, perché comunque lui faceva sempre parte anche del clan, eh? Quindi,
1: ma vabbè, ma queste sono canzoni sue, eh?
0: Remo Germani era molto vicino all'ambiente del clan di Celentano e Baci del 64 è uno dei brani più popolari. Celentano nei suoi show spesso reinterpretava i successi dei giovani, venivano chiamati urlatori italiani, e la sua versione di Baci circola in registrazioni televisive d'epoca, in antologie video, ma no. Io ricordo anche di averla sentita, anche perché lo stesso ritmo, fatto presto frega, ed è per quello che si è anche un po' litigato con Don Bacchi Celentano, perché è bravo Celentano, però quando vede una canzone che può fare gola, successo, lui è bravo, soprattutto c'è sta bravura di muoversi il molleggiato.
1: Sì, fai assopiglia tutto.
0: Brava, necessita proprio tutto, assopiglia tutto. Non andare col tamburo, Remo Germani, via.

0: Ecco, non me la ricordo questa, è carina anche questa qua.
1: Mette un po' di nostalgia, allo stesso tempo ingenuità. Questi spot genuini di culto, come eravamo sani. Eh sì, è vero Daviduccio. Proprio quei periodi eravamo veramente sani. Mo che
0: la Spagna è in vantaggio 1-0 grazie a un gol di Ferran Torres, servito da Nico Williams. La partita ecco, è stata molto equilibrata, cioè i tempi si erano chiusi a 0-0. L'Argentina è rimasta anche in inferiorità numerica perché è stato espulso, ecco, dove abbiamo visto prima quell'episodio di sgambetto, proprio è stato espulso Enzo Fernandez nel recupero del secondo tempo, e al momento ecco che avevamo la Spagna, Anna, che è in vantaggio se siamo al 110° minuto di partita.
1: Hanno fatto un altro gol.
0: Ecco, noi non so se vediamo un po' in ritardo il segnale. Vediamo in questo momento l'aggiornamento anche per il il discorso sportivo, come siamo messi. Si ricordo che siamo nella finale dei mondiali 2026, ma no. Hanno fatto rivedere il gol della Spagna. Siamo sempre 1-0 per la Spagna.
1: Andiamo avanti, ora vogliamo sentire Dammi la prova, o l'abbiamo ascoltata?
0: Remo, chi è?
1: Germani.
0: No, no, dobbiamo ancora sentirla.
1: Dai, questa è la canzone di del Cantagiro, forza. Dammi la prova, cantata da Remo Germani.
0: Eccola qua. Radio Gamma.

0: posto.
1: Ecco qua.
2: Abbiamo
1: ora
2: ascoltato.
1: Andiamo.
2: Dammi la prova, Anna. Dammi la provola. Hai capito, allora. Davide? Mo so capito. Dammi la provola. No, stasera abbiamo mangiato la zizzona, che è una mozzarellona che ha portato la Anna, che c'ha anche il capezzolo.
1: E com'era?
2: Era buona, era buona.
1: Ora abbiamo Vittorio in zaina. Ti vedo dopo messa.
2: Però bisogna andare a messa prima.
1: Ma bisogna. Vittorio in zaina è nato a Telti.
2: E dove sta?
1: Il 28 maggio del 42 ed è morto a Telti il 16 novembre 2019.
2: A Telti.
1: A Telti. TLL.
2: Dobbiamo capire dove sta. Manico d'ombrello, doppia V, V, V, V.
1: Un cantante italiano.
2: Io sono alieno. Telti è in Sardegna, Anna, sardo, oh. Minchia. Vabbè, abbiamo
1: è
2: capito.
1: È un piccolo centro della Gallura, pochi chilometri da Olbia.
2: Olbia.
1: Sì.
2: Siamo in centro Sardegna.
1: Ora ascoltiamo la canzone, forza!
2: Questi vanno a messa ancora là.
1: Ti
2: penso.
1: Vedo dopo messa, vai!
2: Eccolo qua, radiogamma.
1: Cimbo!

0: ecco qua, siamo arrivati all'ultima canzone del girone A, perché il girone B lo faremo fra 15 giorni.
1: Sì.
0: Abbiamo ora Paolo Mosca, Io ritorno a casa mia.
1: Che questo è il fratello di Maurizio Mosca, che avevano detto la volta scorsa.
0: Sì. Il fratello, l'abbiamo detto l'altra volta?
1: Ne avevamo parlato con Davide, mi sembra. Sei sempre lui, vero? Perché tanto è un'edizione
0: Paolo
1: dietro
0: Mosca,
1: l'altra.
0: Paolo Mosca, Pallanza, il 20 ottobre 1943, è morto a Mordolupo, il 30 novembre 14.
1: Sì, a Mordolupo.
0: È stato un giornalista, scrittore, cantautore.
1: E era il direttore del Gente, mi pare, di una rivista.
0: Autore televisivo e conduttore televisivo, regista teatrale, drammaturgo italiano. Paolo, guarda, Paolo Mosca, il terzo da sinistra, in compagnia del fratello Maurizio e del padre Giovanni.
1: Del settimanale Gente,
0: del fratello Antonello. Guarda. Va bene, dai.
1: Collaboratore responsabile delle varie riviste Rizzoli. È autore di rubriche culturali e di costume, conduttore di programmi radiofonici RAI, settimanale Gente negli anni 70 e 80, gli anni migliori dell'informazione, dove c'erano anche questi settimanali che non erano solo gossip e cazzate, ma erano dei bei settimanali, ne ricordo quando ero piccolo io c'era lo Stop, Cronaca Vera, dopo che era Oggi, no, beh, Oggi era più roba da donne, da moda, da roba leggera, però il Gente e il Visto e il Chi, dopo si uscì il Chi, era anche una bella novità, che era la direttrice là, come si chiama, Giacobini si chiamava, Silvana Giacomini.
0: Giacomini,
1: ecco, era quella là, insomma, erano ancora delle belle riviste. Adesso sì, insomma,
0: fanno schifo
1: un po' tutto. Andiamo avanti.
0: Paolo Mosca, sì. Io ritorno a casa mia.
1: Eccolo.
0: Dai,
1: qua,
0: l'ultima canzone di questa serata, del Cantagiro 1965. E riprenderemo per 15 giorni col girone B.

0: Lamine Yamal, poi torna indietro da Dibu Martinez, adesso è tornata a crederci l'Argentina. Il pallone in profondità, va a cercare Giuliano Simeone oppure Otamendi, che gioca in pratica anche lui da centravanti, va a terra, altra punizione e quindi altro
1: allora,
0: potenziale pericolo.
1: Siamo arrivati alla fine, quindi salutiamo tutti chiaramente e una buonanotte a tutti.
2: Qua siamo ancora 0-0, no 1-0,
1: 1-0,
2: notizie ancora non ne abbiamo,
1: quindi grazie a tutti voi, grazie dell'ascolto. Il girone B lo faremo fra 15 giorni, sempre che da giro del 1965. Buonanotte gente, grazie Thomas, grazie di
2: ciao
1: tutto.
2: Anna, grazie a te, saluti a tutti e una buona settimana con la rissa del maestro. Ciao Giorgio, tanti auguri.
1: Guai se manchi per il maestro. Buonanotte
2: ciao
1: gente.
2: Gente da Radio
1: Gamma 5. Buonanotte.
3: Andrebbe detto diverso.

Buongiorno, buongiorno a tutti da Marisa, ben ritrovati con la consueta rubrica di Storia e Cultura Veneta in questo mercoledì 15 luglio 2026. Buon pomeriggio, pomeriggio culturale, come sempre resteremo insieme sino alle ore 18. Allora andiamo ad illustrare la scaletta di oggi, di che cosa parleremo? Andiamo nelle Dolomiti, ecco perché. Perché parleremo di rifugi e presenteremo una guida dal titolo Rifugi delle Dolomiti e scopriremo l'importanza, la collocazione, la funzione, il ruolo dei rifugi, e sarà importante conoscere anche il grado di difficoltà per certe escursioni che appunto

dedicato due mostre, non una come dicevamo, al nostro Andrea Palladio. Allora, come mai uno stato così grande, così imponente, insomma, oggi quasi quasi leader mondiale, si occupa di Andrea Palladio? Evidentemente hanno scoperto che Andrea ha fornito un'architettura importante, basilare, e che va studiata. E allora ecco che parleremo di Andrea Palladio con appunto un ospite che abbiamo avuto di recente, esperto ovviamente della materia, architetto di Vicentino, Luca Trevisan, storico di architettura, e lui ci condurrà appunto nell'architettura del Palladio, che ovviamente, essendo il nostro ospite vicentino, a maggior ragione ci illustra le caratteristiche di questa architettura così particolare e singolare, diremo, dove è stata presa ad esempio da molti, guarda caso, qualcuno della Casa Bianca. Parleremo poi di uno spettacolo che c'è stasera, proprio coincidenza perfetta, andremo all'Odeo Cornaro, appunto perché si parla, c'è lo spettacolo dedicato a Angelo Beolco, Ruzzante, e qui avremo ospite, per ricordare soprattutto questo evento, attore, regista Simone Tofani, che conosciamo, una voce nota. Poi inevitabilmente non potevamo parlare, si poteva accennare al Redentore, ci stiamo avvicinando e quindi c'è questa festa particolare di ricorrenza storica, ma anche una festa diciamo molto partecipata, c'è anche della mondanità, ma noi andiamo appunto a quello che è il contesto storico, per il quale motivo c'è il Redentore, per quale motivo è stata edificata questa basilica straordinaria, bellissima. E torniamo ancora al nostro Palladio e quindi vediamo le motivazioni di questa ricorrenza che si tiene ogni terza domenica, sabato, fine settimana di luglio, e quindi è una festa grande per Venezia, ma non solo, perché appunto per la sua eccezionalità dello spettacolo, di quello che succede a mezzanotte, è diventato un evento appunto conosciuto a livello direi internazionale. E qui avremo ospite il professor Marco Zanetto, espertissimo della materia, studioso di storia veneta e nonché scrittore di diversi libri, e ci darà forse un'anticipazione di quello che è un nuovo libro in via di lavoro, di preparazione, e che appunto si vuole farci una anteprima. Poi, se c'è tempo, facciamo un cenno alla nostra Università di Padova, che ancora mantiene il primo livello, il primo posto nel nostro paese, e per il terzo anno consecutivo il miglior ateneo appunto d'Italia, quindi veramente un motivo di orgoglio, perché il nostro ateneo qui vicino a noi, insomma, che abbiamo anche studiato, ci fa piacere che mantenga questi livelli così prestigiosi e così apprezzata. Il fatto sta che abbiamo circa 75.000 studenti, una città nella città, e questa ondata di freschezza, di gioventù per una città va sempre bene a tutti i livelli, sotto tutti gli aspetti. Poi, sempre se il tempo ce lo permette, facciamo un flash a Bovolenta. E qualcuno dirà, ma perché Bovolenta? Perché a Bovolenta abbiamo scoperto che c'è un giardino, una coltivazione di fior di lotto, che è unico nel nostro paese, una meraviglia. Io ovviamente ho visto un servizio, ne sono rimasta entusiasta, e quindi faremo cenno anche al giardino fior di lotto di Bovolenta, che è una veramente spettacolare. E con questo direi che abbiamo presentato la scaletta di oggi. Allora torniamo a noi, perché andiamo, come dicevamo, tra le Dolomiti, montagne, e questa guida, eccola qui, l'ho trovata in tutte le edicole, è molto utile per chi appunto vuole avventurarsi in queste escursioni, sapere appunto, sono tutti i dati, guardate, tutti i dati necessari per così la classificazione intanto della anche
anche delle difficoltà, tempi, da dove si parte, dove si arriva, quale attrezzatura, il tempo di percorrenza, itinerario sviluppato appunto nei vari punti, poi ancora dislivelli, durata, lunghezza, cartina, quota massima, difficoltà, dove, partenza, c'è tutto, ci sono tutti gli elementi, tutte le informazioni per affrontare appunto itinerario.

di questo genere. Ovviamente si parte sempre da persone, si presume ovviamente chi intraprende questo itinerario abbia un minimo di preparazione, come dice appunto qui la nostra guida, ma adesso sarà l'autore ad essere più preciso in questi itinerari, che sono parecchi, perché lui dà notizia di circa 20 itinerari adatti a tutti. Beh, insomma, vediamo, una guida escursionistica, appunto, sono 30 rifugi intanto, poi si parla anche di malghe, sono 11 tra le vette appunto del Triveneto, e qui sono citati appunto rifugi che magari conosciamo, almeno qualcuno se non tutti, e vediamo, allora vediamo con il nostro ospite di che rifugi si tratta, come vengono appunto classificati anche in un contesto più generale appunto i rifugi che ha citato il nostro ospite. Allora adesso noi ci mettiamo in contatto, come dicevamo, col professore Ennio Poletti e vediamo un po' che cosa ci racconta.

0: ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, andiamo nelle Dolomiti, andiamo nei rifugi, conosciamo questa realtà così importante perché è di recente uscita una guida dal titolo Rifugi delle Dolomiti, autore Ennio Poletti, e abbiamo in collegamento il suo autore, professor Ennio Poletti. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi e a tutti gli ascoltatori.
0: Bene, allora, docente, scrittore, senz'altro appassionato di montagna, ovviamente non occorre neanche sottolinearlo, e quindi questa guida è molto utile, l'ho sfogliata, l'ho vista tutta praticamente, fa venire voglia di andare veramente nelle montagne, nelle Dolomiti, con qualche escursione. Allora, professore Ennio, ci racconti un po', inquadriamo un po' questa guida.
1: Dunque, il libro, come dice il titolo, parla di rifugi dolomitici, ma non parla dei rifugi in sé, ma di itinerari che conducono a rifugi, quindi è una guida escursionistica. Ci sono in tutto 20 itinerari che toccano 30 rifugi e 11 malghe. Totalmente si percorrono 255 chilometri di lunghezza, in sviluppo lineare, diciamo, e 14.000 metri di dislivello complessivo per tutte le 20 escursioni. Diciamo che gli itinerari sono stati scelti nel Triveneto, ovviamente, nelle province di Trento, di Bolzano, di Belluno, di Pordenone, quindi in Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia. Come sono strutturati, come sono strutturate, diciamo, le relazioni dei vari itinerari? Sono strutturati in questo modo: si dà inizialmente un quadro illustrativo di quello che è il percorso, che può essere ritrovato su una cartina topografica di quelle in commercio, di quelle omologate. Poi abbiamo una parte sintetica tecnica in cui si parla di dove è il punto di partenza, dove si trova come zona dolomitica, e poi qual è la cartina da utilizzare, quota massima, difficoltà, dislivello, indicazioni anche per quelli che sono praticanti del Nordic Walking, oltre che escursionisti, diciamo, tipo classico. Poi abbiamo delle note sul percorso che possono essere di tipo storico oppure artistico oppure così.
0: Naturalistico, paesaggistico,
1: Naturalistico, dove si menzionano, diciamo, le cose principali. Poi c'è come si raggiunge in auto il punto di partenza, lo si raggiunge attraverso una descrizione ampia che è presente qui nella guida, più poi successivamente una parte, diciamo, che è stata intitolata a piedi, che sarebbe il cammino vero e proprio. Ecco, generalmente tutte le escursioni sono formate da anelli, cioè percorsi circolari che partono, ma il percorso di andata e di ritorno, diciamo, può il più delle volte non coincidono, per cui sono percorsi circolari, come vengono detti. Una nota molto importante da segnalare, diciamo, in questa sede è il fatto che io metto a disposizione in questa guida per ogni itinerario dei QR code, quei codici che possono essere inquadrati direttamente con uno smartphone, attraverso il quale QR code si apre direttamente il navigatore sul cellulare e porta al punto di partenza con l'auto. Questo è uno. Un altro QR code dà la possibilità, sempre nello stesso itinerario, di scaricare la traccia in formato GPX, che è il formato standard, diciamo, per gli smartphone che utilizzano le applicazioni per il trekking. Oramai chi va in montagna utilizza sempre applicazioni che permettono di vedere dove si è in qualsiasi momento.
0: Molto utile.
1: Certo. Do la possibilità di scaricare, certo, per ognuno degli itinerari la traccia che uno se la mette sullo smartphone e vede sempre in che punto si trova e soprattutto non sbaglia i sentieri.
0: E non si perde.
1: Esattamente. Naturalmente questo non è un invito a non utilizzare più le cartine topografiche, perché se viene meno la batteria andiamo in crisi. Quindi se viene meno la batteria del cellulare. Ecco, poi devo dire un'altra cosa, cioè questo qui non è un libro che è stato scritto a tavolino come succede tante volte nelle guide che si trovano in commercio, è una guida che è stata scritta da me con tutti quanti gli itinerari testati personalmente anche più di una volta in compagnia, diciamo, di amiche e amici che condividono con me la passione e così il piacere di camminare all'aria aperta. Per, diciamo, rimarcare questo modo di andare per monti del sottoscritto, tutti quanti i testi sono scritti in prima persona plurale, cioè andiamo, svoltiamo, ecco, non si va, si svolta, eccetera. Un'altra cosa, abbiamo sempre delle note che riguardano, come dicevo prima, tutti quanti i percorsi. Ciascuno, se c'è qualche nota storica da segnalare, lo facciamo. Note geologiche, lo facciamo. Elementi comuni comunque a tutti quanti gli itinerari, il fil rouge che tiene unito tutto quanto è l'incontro con rifugi e malghe, dove la fatica può trovare finalmente ristoro, e l'osservazione dei panorami può diventare un po' più lenta, ecco.
0: Certo.
1: Questo, diciamo, in senso lato, quello che possiamo trovare. Poi dopo, se vogliamo andare un po' più nel dettaglio, possiamo farlo. Adesso
0: questi sono gli elementi in generale che si trovano appunto in questa guida, molto utili, come ha appunto descritto il nostro ospite. E allora cosa dice Ennio? Prendiamo qualche itinerario, qualcuno che più le viene per lei, insomma, che ritiene più adatto, magari più frequentato, anche più facile, magari faccia lei, prendiamone uno.
1: Devo dire che nella scelta, diciamo, nella selezione degli itinerari, ho cercato anche di inserire itinerari che non sono quelli tra i più conosciuti, perché ci sono sempre delle cose che possono essere scoperte anche nei posti che sono meno famosi, insomma. Dopo ovviamente ci sono le tre cime di Lavaredo, se vogliamo parlare subito di questa, mi fa piacere parlarne, perché nelle tre cime di Lavaredo, quando le persone vanno, fanno un giro classico che è quello che parte dal rifugio Oronzo, arriva attraverso il rifugio Lavaredo e la forcella Lavaredo direttamente al rifugio Locatelli e poi torna indietro, oppure piega a sinistra e gira intorno alle tre cime di Lavaredo. Quello è un giro che è frequentatissimo da tutti quanti, specialmente adesso che con la pubblicità che hanno avuto le Dolomiti con l'inserimento nel patrimonio UNESCO, eccetera. Allora io scelgo un percorso che garantisce poca gente, ma che non è da meno in termini di spettacolarità. E questo percorso parte dal, diciamo, il punto di partenza dove si arriva in auto, che è il rifugio Oronzo. Dopodiché si va verso il rifugio Lavaredo attraverso quella stradina bianca che è praticamente una processione ininterrotta di persone, dove le persone che normalmente quando vanno in montagna si salutano perché fanno parte di una combricola abbastanza ristretta, si saluta nessuno perché le persone sono centinaia, bisognerebbe esporre un cartello attaccato al petto con buongiorno e basta. Allora, la proposta appunto parte da Rifugio Ronzo, arriva a Rifugio Locatelli attraverso, a Rifugio, scusi, Lavaredo, attraverso quel sentiero folatissimo, dopodiché lì anziché andare a sinistra per andare direttamente a Locatelli andiamo a destra e mi faccio andare in un vallone che fa un anello in senso antiorario attraverso la forca del passaporto e il Monte Paterno e arriva al rifugio Pian di Cengia, dopodiché scende al rifugio Locatelli e poi si rientra. Ecco, ho scelto questa modalità, diciamo, perché rappresenta un crescendo, diciamo, di punti di interesse e di spettacolarità dei panorami. Naturalmente lasciamo per ultimo le tre cime che rappresentano il punto, diciamo, massimo della spettacolarità. Ecco. Certo. In un crescendo compiuto in questo senso è una cosa in cui il panorama assume sempre diciamo aspetti crescenti in termini di interesse proprio.
0: Certo, certo.
1: Poi possiamo dire qualcos'altro anche
0: dal punto di vista anche geologico, no? Geologia, certo, eccetera. Sì. Questo settore qua, professore, come lo dobbiamo intendere e declinare?
1: Sì, beh, questo settore qui è prettamente dolomitico, puro, quindi abbiamo il carbonato di calcio e di magnesio, praticamente dal punto di vista chimico, che costituisce la roccia stessa, no? La dolomite che conosciamo, che diventa rossa di sera e bianca alla mattina. Sì, sono montagne che risalgono a 250 milioni di anni fa, si sono formate nel fondo di mari tropicali che al tempo erano dove adesso abbiamo le nostre latitudini e molto successivamente, quindi si sono formate come depositi sul fondo del mare e solamente intorno a 50-60 milioni di anni fa, quindi hanno cominciato a sollevarsi, è cominciata l'orogenesi sulla spinta, diciamo, della placca eurasiatica, la placca africana contro la placca eurasiatica, che è la nostra placca, e c'è stato il sollevamento delle montagne, per cui questi fondali, che erano appunto fondali di tipo carbonatico perché derivavano dalla decomposizione di organismi viventi del mare, si sono sollevati e formano le montagne che adesso noi ammiriamo e che si stanno sgretolando e continuano a muoversi, cioè non sono montagne, diciamo, che sono ferme. Tutte le montagne non sono ferme perché le frane ci sono di frequente, per cui da un anno all'altro c'è sempre qualcosa di diverso nei sentieri dolomitici, tant'è che quando li andiamo a frequentare, io che porto in giro, per esempio l'ultimo weekend, domenica scorsa, ho portato 90 persone sulle pale di San Martino, al Cristo Pensante, cioè abbiamo fatto una traversata, insomma, e quindi ecco, si trova sempre qualche cosa che è diverso dagli anni precedenti. Bisogna sempre verificare se i sentieri sono sempre percorribili, perché durante l'inverno qualcosa può cambiare e quindi i sentieri vengono deviati, eccetera. Questo per dire che la montagna è viva, quindi non è uguale a se stessa, anche durante la vita di una persona, che è breve rispetto ai tempi, diciamo, della natura e della montagna, possiamo vedere dei cambiamenti, cambiamenti anche notevoli tutte le volte che c'è una frana, per esempio. Certo.
0: Ecco. Bene, allora andiamo un po' anche un altro rifugio magari che più ci appartiene, rifugio Antelao, ecco, questo è un luogo che conosciamo parecchio perché insomma è anche particolarmente noto e spettacolare. Ecco. Qui facciamo un cenno, professore.
1: Rifugio Antelao è un rifugio che, come dice la parola stessa, è sorto a sud della cima del 3000 dell'Ampelao, che si trova in Cadore. Quel rifugio lì è stato fondato da una alpinista scrittrice di nome Giovanna Zangrandi. Sì. È stato fondato nel 48 e la scrittrice fu già staffetta partigiana nella Seconda Guerra Mondiale. E questo rifugio qua, diciamo, dal punto di vista storico può presentare questa particolarità. È un itinerario che, diciamo, nel senso in cui io l'ho descritto come anello, è riservato, lo riserverei. Infatti, lungo la descrizione, il consiglio che do è alle persone normalmente esperte di montagna. Non c'è bisogno di essere alpinisti, ma normalmente esperti di montagna, quindi con qualche esperienza, il giro può essere fatto tranquillamente come lo descrivo io. Alla fine però di questo percorso ho messo una nota che riguarda le persone inesperte, cioè gente che non va in montagna oppure che va via con delle scarpe inadatte, eccetera, che attraverso la quale descrizione consiglio come arrivare ugualmente a quel rifugio utilizzando il percorso che nel percorso completo viene utilizzato solamente per la discesa. Ecco, è un rifugio interessante anche quello lì, perché è spettacolare. Si trova sotto una delle cime, uno dei 3000, non sono tantissimi 3000 nelle Dolomiti. L'Ampelao è una di queste, e poi da lì si ne vedono anche altre nei Dolomiti. Quando si va in alto si trova tanta roba. Dal punto di vista geologico, mi piacerebbe raccontarle una piccola storia. Sì, geologica, perché sì, abbiamo detto prima, quando lei mi ha fatto la prima domanda, per chiedere che cosa sono le Dolomiti, appunto io ho detto vengono. Ovviamente quei mari di cui abbiamo parlato di 250 milioni di anni fa, che erano praticamente dove adesso siamo noi, e poi si sono sollevati, non erano soltanto mari tropicali. Stiamo parlando di 250 milioni di anni fa, quindi il riscaldamento della Terra come globo, non il riscaldamento dell'atmosfera, era ancora molto superiore rispetto ad adesso, e l'attività vulcanica del nostro pianeta era molto più copiosa rispetto a quanto succede ora, no? Quindi, insieme ai depositi appunto calcarei che hanno dato origine alle stratificazioni che vediamo nelle Dolomiti, ci sono anche delle lave vulcaniche che dentro questi mari facevano delle piccole isole. Ecco, per cui capita, non troppo spesso, ma capita di vedere nello stesso percorso, per esempio in un percorso che è nella Val di Fassa, che parte da Buffaure vicino a Pozzo di Fassa, c'è un percorso che dà la possibilità di sperimentare, di camminare, diciamo, con le due tipologie di roccia, cioè le rocce appunto sedimentarie, che sono quelle dolomitiche, e le rocce invece vulcaniche, cioè i basalti che sono venuti fuori da antiche eruzioni vulcaniche, certo. Nere, di colore nere, quindi fortemente distinguibili dalle dolomiti, dalle rocce dolomitiche. E questo itinerario si può appunto fare partendo da Pozza di Fassa, andando su con un paio di impianti di risalita per non dover fare troppo dislivello a piedi, perché sennò si va sui 1500-2000 metri di dislivello. Basta andare su, pigliare per una volta un paio di impianti, portarsi un po' in quota, e dopo là si fa un giro molto interessante che permette di camminare sul suolo, diciamo, vulcanico, e di vedere il confine tra la roccia vulcanica nera e il carbonato di calcio delle Dolomiti, proprio a contatto, a stretto contatto. ci sono due montagne che si toccano, una montagna che si chiama il Colace e l'altra montagna si chiama la Crepa Negra, che sono sullo sfondo della Marmolada, quindi Marmolada non si discute, quella è appunto dolomitica, però queste due montagne sono contate tra di loro, il Colace è bianco, quindi di origine appunto è dolomite, mentre invece l'altro di origine vulcanica, ed è una, diciamo, una scena molto affascinante che bisogna sapere guardarla, perché se uno cammina guardando solo dove mette i piedi non si accorge di queste cose. Certo. Queste cose le ho fatte notare nella guida e sono nelle note del percorso e anche durante la descrizione, tutte queste cose vengono messe in evidenza come punti di interesse, diciamo, certo, dell'escursione.
0: Certo. Ecco. La grande distinzione vulcaniche e sedimentari, è questo un po' il spartiacque.
1: Esattamente, vulcaniche e sedimentari. Sedimentari. Poi, certo, a sua volta le rocce vulcaniche possono essere di carattere effusivo e intrusivo. Qui entro un po' più nel dettaglio, solamente per, diciamo, chi vuole approfondire di più. Le rocce effusive sono quelle che effettivamente sono saltate fuori come lava dai vulcani, mentre, e quindi hanno formato dei coni vulcanici, diciamo, sulla superficie terrestre, mentre quelle intrusive sono sempre quelle, diciamo, quel magma che saliva verso la superficie ma non ha fatto in tempo o non ha avuto la forza di sfondare la superficie e di esplodere fuori come quelle vulcaniche. Questa modalità di questa tipologia, meglio, di roccia, cioè intrusive vulcaniche, ma intrusive sono quelle che non sono scoppiate, le possiamo vedere sempre in Val di Fassa ma dalla parte dei monzoni. La catena dei monzoni è una catena di questo tipo, una catena di montagne nere che sono formate appunto da roccia di tipo intrusivo, e quella la si vede nel percorso che va al rifugio Vallaccia, che è contenuto proprio qua dentro. Quindi queste cose si vengono rimarcate anche, certo, nella mia guida. Insomma,
0: certo, ecco, certo.
1: Non è solamente una guida, per quello che voglio dire. La guida non è un si va a destra, si va a sinistra, si sale, si sale, no, si scende. È un qualche cosa che serve a rendere consapevoli di quello che andiamo a calpestare mentre camminiamo,
0: certo,
1: certo. Avere la consapevolezza di camminare su qualche cosa che si è fermato 250 milioni di anni fa, io penso che faccia riflettere molto, insomma.
0: Certo,
1: non sono,
0: certo,
1: delle persone che pensano che il sassolino che è lì per terra è lì da 250 milioni di anni.
0: Certo, quindi una guida, ecco, scientifica, una guida ricca di storia, ricca appunto di tante informazioni, perché adesso facciamo così un sunto, però guardate che sono 20 itinerari, ci sono anche le malghe descritte, ecco, ci sono i rifugi malghe, sì, come sta dicendo il nostro ospite, quindi è ricca veramente di informazioni, ma ben dettagliate, ben scritte, molto chiare, che invita proprio a prepararsi prima di imbattersi in questi itinerari, perché come dice lei, professore, è sempre meglio essere pronti a tutte le evenienze, a tutte le sorprese di un itinerario.
1: Certamente, sì, beh, certo, andare in montagna è una cosa che bisogna fare consapevolmente, e devo dire, io nella mia esperienza, diciamo che ho imparato che intanto noi siamo molto piccoli in mezzo a quei giganti che ci sono in montagna.
0: Sì.
1: Bisogna imparare a rispettare la montagna e bisogna essere consapevoli dei propri mezzi,
0: sì,
1: sia fisici che psichici, perché la montagna va rispettata. Rispettare la montagna vuol dire anche rispettare se stessi, per esempio rinunciare a un percorso perché il tempo atmosferico non lo permette, perché ci sono delle frane o perché ci sono delle valanghe. È un atto di coraggio, non è un atto di debolezza tornare indietro, perché cercare di sfidare quelle cose lì reca
0: certo.
1: Il più delle volte dei danni. Quindi
0: certo, certo.
1: La raccomandazione è sempre quella
0: di andare in montagna. Ha fatto bene, professore, perché vediamo purtroppo tanti incidenti in montagna, persone anche esperte da quello che ci dicono. Quindi questa raccomandazione facciamola propria a tutti, perché non è così semplice e scontato affrontare un itinerario. Professore, abbiamo solo un minuto. Che messaggio allora lasciamo ai nostri ascoltatori? Attenzione, poi...
1: Sì, appunto il messaggio è: la montagna è bellissima, frequentatela, tutti possono frequentarla, sia le persone molto allenate sia le persone meno allenate.
0: Certo.
1: Nella guida ci sono anche suggerimenti per chi non vuol fare il giro completo perdere, diciamo, la bellezza del percorso. Ci sono dei suggerimenti di percorsi alternativi una volta che non vogliamo arrivare fino in cima, perché non ce la sentiamo di percorrere tutti quei metri o tutti quei chilometri, però c'è la possibilità ugualmente di trovare delle scorciatoie, io le segnalo nel libro,
0: per
1: cui anche chi ha meno possibilità o volontà o meno tempo, diciamo, per camminare può trovare soddisfazione ugualmente.
0: Certo.
1: Quindi ecco, soprattutto mi raccomando, appunto, l'utilizzo delle tracce GPX che metto a disposizione, così non ci si perde neanche nella nebbia.
0: Certo. Allora, siamo proprio a sgoccioli, però ripeto il titolo: Rifugi delle Dolomiti, 20 escursioni tra le montagne del Triveneto, a cura di Ennio Poletti, che avete sentito nella descrizione molto dettagliata e con un grande importante messaggio. Ecco, affrontiamo la montagna con consapevolezza. Professore, grazie infinito. E ritorniamo in diretta. Allora, adesso cambiamo completamente argomento, perché andiamo nel mondo dell'architettura. Prendiamo spunto da quella che è stata una notizia di questi giorni per due mostre dedicate ad Andrea Palladio, dove? In Cina, ecco qui, quindi un evento curioso, e poi due, non solo una come precedentemente pensavamo, e invece una si è già conclusa e una è stata aperta proprio qualche giorno fa. Ma ovviamente è un po' difficile, ecco, risalire a questa mostra, le caratteristiche, perché è lontano e perché non ci sono neanche tantissime notizie a riguardo. Magari faremo una ricerca più accurata. Allora, noi adesso ci soffermiamo sull'architettura di Andrea Palladio. Perché così tanto interesse? Ma non solo perché ci sono queste due mostre. Lui nei secoli ha interessato veramente studiosi, architetti di grande fama. Le sue opere sono state prese di esempio, imitate, quante imitazioni che abbiamo appunto in siti importanti istituzionali. Anche la Caterina II di Prussia ha voluto sapere, e di Russia ha voluto sapere un attimo che architettura era quella di Andrea Palladio. Quindi grande curiosità planetaria, come appunto stiamo dicendo. E allora ci poniamo un quesito: conosciamo l'architettura di Andrea Palladio? Cosa aveva di così particolare, di così affascinante, di così bello? Perché lui ha celebrato la bellezza abbinata alla funzionalità della struttura, della dimora, della villa, della casa, perché ha saputo coniugare, conciliare queste due esigenze e andare incontro a quella che era lo sviluppo all'epoca. Parliamo del 1500, lo sviluppo della terraferma, perché appunto le ville le troviamo in terraferma, e poi quelle che erano anche le esigenze di chi investiva nella terraferma, perché non era semplice, come spesso si racconta, erano così case di villeggiatura e servivano utilizzate solo nel periodo estivo. No, non era proprio assolutamente così, perché erano delle vere e proprie aziende agricole e c'era un investimento alla base di queste strutture che doveva essere così redditizio, avere un certo rendimento, altrimenti non aveva senso, perché per quanto fossero benestanti i nostri nobili veneziani, l'aristocrazia, che poi era un'aristocrazia diversa da tutte le altre aristocrazie, perché questi nobili, questi veneziani partivano, andavano appunto a concludere affari nel mondo, quindi non è che fossero adagiati qui a Venezia, assolutamente no. Quindi i loro redditi dovevano essere, i loro investimenti dovevano essere redditizi, questo è un po' il senso e significato. E allora Andrea Palladio perché è stato così preso di esempio, come dicevamo? Vediamo un attimo di scoprire di più la sua architettura, di conoscerla di più. Noi la conosciamo qui, siamo fortunati perché siamo circondati da dimore palladiane, ma anche dimore di altri architetti importantissimi che andrebbero anche conosciuti magari in forma più approfondita. Ma allora adesso andiamo così con un nostro ospite che è stato di recente la nostra trasmissione, è il dottor Luca Trevisan, vicentino, storico di architettura, che l'abbiamo sentito per un libro, eccolo qua, ripetiamo anche il titolo del libro, Immagine del potere a Venezia, l'architettura e politica nell'età del Rinascimento, e qui è stato veramente un viaggio molto interessante, abbiamo così toccato vari architetti, incontrato vari architetti, da Lombardo, da Sansovino, da San Micheli, vi ricordate, Scamozzi, eccolo qua, che anche lui è il grande architetto, e adesso noi invece ci concentriamo, il nostro focus, come dicevamo, è proprio su Andrea Palladio. Allora, ci mettiamo in contatto con il nostro ospite.

0: ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, andiamo appunto a conoscere l'architettura di Andrea Palladio, che appunto ci collega a due mostre che ci sono state in Cina, ma noi vogliamo saperne di più di questa architettura copiata, imitata appunto nei secoli. E allora scopriamo Andrea Palladio con il nostro ospite. Ritorna ai nostri microfoni architetto di Vicenza Luca Trevisan, storico di architettura, che salutiamo. Buon pomeriggio
1: a lei e agli spettatori. Buon pomeriggio.
0: Bene, allora architetto, si sorprende un po', insomma, una doppia mostra per il nostro Andrea, che nei secoli, insomma, conosciamo un attimino, insomma, che architettura è stato capace, però ecco, la vogliamo un po' analizzare, conoscere un po' di più, ecco, conoscere un po' di più. Allora, andiamo subito alla prima domanda. Chi è Andrea Palladio?
1: Allora, intanto c'è da dire che Andrea Palladio è stato un architetto che io definisco coraggioso. Coraggioso perché ha saputo raccontare, diciamo così, una nuova architettura, cambiare il volto della sua città, che poi diventa Vicenza, perché cosa importante da ricordare è che Palladio in realtà nasce a Padova, sì. Nasce nel 1508. Per molto tempo i vicentini, nei secoli passati, hanno cercato di sostenere, di dimostrare la nascita vicentina appunto di Palladio, e in realtà poi i documenti hanno chiarito che i natali dell'architetto furono per l'appunto a Padova.
0: Sì.
1: Però Palladio a Vicenza si trasferisce quando è un ragazzino, si trasferisce in via definitiva, forse seguendo un po' anche le esigenze di trasferimento del padre, che era un piccolo artigiano padovano, che poi alla metà degli anni 20 si trasferisce a Vicenza, porta con sé il figlio. Il figlio che cosa fa a Vicenza? Continua la formazione che aveva già avviato presso la bottega di Bartolomeo Cavazza a Padova.
0: Sì.
1: E la sua formazione è una formazione per diventare un lavoratore della pietra, mi sento di dire, un tagliapietra, uno scalpellino.
0: Scalpellino, ancora, sì.
1: Ancora mancava,
0: sì,
1: la previsione di diventare un grande architetto. E qui però subentra la passione e subentra, come dicevo prima, il coraggio, perché effettivamente occuparsi di architettura all'epoca era veramente un'impresa, non era una professione nella quale era facile emergere. Ma evidentemente Palladio sa toccare le corde giuste, sa dare le risposte giuste alle esigenze del suo tempo, ed è per questo che entra in contatto con i grandi nomi della nobiltà vicentina e poi anche veneziana di quel tempo.
0: E quindi abbiamo anche un grande personaggio vicentino, Gian Giorgio Trissino, che forse è lui che si accorge di questo ragazzo che lavorava, mi pare, nel suo cantiere di Cricoli, e quindi scopre qualcosa di particolare, no? Lo incoraggia, lo fa studiare e gli cambia anche il nome, perché il vero nome era Andrea della Gondola. Anche questo è un particolare, non da poco.
1: Assolutamente sì, il padre di Palladio si chiamava Pietro, possedeva delle imbarcazioni con le quali si spostava lungo i canali padovani, gestiva, diciamo così, un piccolo mulino nella città di Padova di fine 4, primo 500, e quindi questo soprannome Pietro della Gondola viene proprio da lì. Il figlio Andrea avrà chiaramente come indicativo il patronimico, quindi sarà Andrea di Pietro all'inizio, no, della sua vita.
0: Sì, sì, sì,
1: ma
0: sì,
1: poi
0: sì.
1: Ben presto, come ricordava lei, a Vicenza Palladio incontra Gian Giorgio Trissino, tra gli altri, però diciamo che forse è proprio Trissino il primo ad accorgersi di Palladio e della sua propensione poi per l'architettura, perché è vero che Palladio, quando arriva a Vicenza, lì ritrova Vincenzo Grandi, che era uno scultore e che era stato il suo padrino di battesimo,
0: sì, sì.
1: Forse proprio Vincenzo Grandi che lo introduce nella bottega gestita da Giovanni La Porlezza e da Girolamo Pittoni, che era la bottega dei maestri da piede muro, come vengono definiti, perché la bottega aveva sede proprio a ridosso delle mura della città di Vicenza, e quella era la bottega in assoluto più affermata della città, e quindi è lì che Palladio cura la sua formazione, ed è proprio lì evidentemente che lo stesso Gian Giorgio Trissino lo scopre, perché, sì, perché chiaramente i maestri di Pedemuro portano con sé il giovane Palladio nei primi cantieri. Uno dei primissimi cantieri nel quale Palladio lavora è ad esempio la Villa Godi all'Enedo di Lugo,
0: sì,
1: e
0: sì.
1: Nel cui cantiere Palladio viene introdotto ovviamente perché era l'allievo forse più meritevole, quello più bravo della bottega, l'esperto diciamo così di architettura. Sono esattamente gli anni in cui lo stesso Trissino si avvale della presenza di Palladio, forse nella villa di Tripoli, come ricordava lei, anche se c'è da dire questo aspetto è stato anche messo in discussione. C'è chi ha sostenuto che Palladio sì sia intervenuto con qualche lavoro nella villa di Trissino, chi invece sostiene che lì Palladio non abbia mai lavorato, ma che di fatto però frequentava la villa di Gian Giorgio Trissino, che poi aveva la sede oltretutto di un'accademia, l'Accademia Ucriculana, che era una delle varie accademie cinquecentesche. Insomma, Gian Giorgio Trissino scopre questo giovane pieno di risorse e di grandi aspettative, diciamo così, e decide di portarlo con sé a Roma,
0: sì,
1: per fargli scoprire l'architettura dell'antichità, l'architettura classica.
0: Certo.
1: E nel 1539, quindi ancora prima di portarlo a Roma, perché il primo viaggio che Palladio fa a Roma è del 1541, ma nel 1539 per la prima volta Gian Giorgio Trissino affida ad Andrea di Pietro della Gondola questo nome d'arte, Palladio, e lì nasce il mito, se vogliamo. Palladio non abbandonerà più questo nome, che per lui è veramente una forma di identificazione, è un modo di dimostrare la sua adesione alla cultura del mondo antico, la cultura,
0: certo,
1: classica, diciamo,
0: certo,
1: così.
0: Ecco, allora abbiamo questo talento, eccoci qui, perché effettivamente è stato tale, e la sua architettura, Villa Godi, Malinverni, giusto il primo capolavoro, ecco, del grande Andrea, e poi tutto il resto. Però c'è stato anche veramente una svolta, perché lui forse ha compreso la necessità di conciliare gli investimenti appunto dell'aristocrazia veneziana, che investe in terraferma, quindi la villa, che era soprattutto una fattoria, un'azienda agricola. È stato questo un po' la chiave di successo di Andrea, architetto?
1: Sì, sì, devo dire di sì. Quando Palladio inizia ad operare, siamo per l'appunto negli anni 30, la metà degli anni 30, indicativamente del 500, e poi le opere migliori sono dagli anni 40 in poi, ovviamente. Però quando Palladio inizia a lavorare, si trova che le varie città del Veneto sono di fatto già nelle mani di importanti architetti di una generazione precedente rispetto alla sua. A Venezia si era affermato proprio in quegli anni, nella metà degli anni 30, Jacopo Sansovino.
0: Sì.
1: A Verona un architetto di riferimento era Michele San Micheli. Insomma, Palladio, oltre a lavorare nella città di Vicenza, dove in effetti dalla vita forse ai suoi progetti migliori, i palazzi urbani di Vicenza, oltre alla Basilica Palladiana, sono annoverati tra i monumenti più importanti ovviamente della città. Ma poi un grande capitolo che in qualche modo permette a Palladio di diventare un nome forte all'interno della Repubblica di Venezia dell'epoca è proprio il capitolo dedicato, diciamo così, agli interventi nella campagna, cioè la progettazione della terraferma, esattamente, cioè la progettazione delle ville venete. Ecco, ovviamente qui c'è tutto un contesto storico che favorisce questa azione da parte di Palladio. Venezia aveva allargato il suo raggio, no, di azione politica verso la terraferma a partire già dall'inizio del 400, però per buona parte del XV secolo l'attenzione di Venezia nei confronti della terraferma non era un'attenzione diciamo così volta anche allo sviluppo economico della terraferma, che rimane sempre una sorta di territorio che potremmo definire quasi marginale, la periferia, sì, della vera e propria capitale della Repubblica, che era per l'appunto la città di Venezia. Però poi le cose mutano nel corso del tempo, ne abbiamo parlato anche quando ci siamo sentiti corso della trasmissione precedente, la conquista di Costantinopoli nel 1453, che fa sì che Venezia debba ridimensionare il suo raggio d'azione verso il Levante dal punto di vista proprio della mercatura, ma al tempo stesso più tardi, all'inizio del 500, lo scoppio della guerra di Cambrai, che fa sì che Venezia a quel punto rischi di perdere la terraferma. E nel momento in cui Venezia rischia di perdere la terraferma, intuisce che invece proprio quella terraferma è fondamentale, perché la terraferma può ovviamente rappresentare una risorsa dal punto di vista economico. Lì possono nascere degli insediamenti, che sono per l'appunto le ville venete, che sono delle aziende agricole, come lei ricordava prima. In queste aziende agricole, sì, certo, ci si vota a quella che Luisa Cornaro aveva definito la santa agricoltura, perché l'agricoltura può salvarti in qualche modo dal fallimento, però al tempo stesso in queste aziende si sviluppano degli importantissimi centri di produzione della seta. Quella seta che poi verrà lavorata nei filatoi, nelle città, Vicenza e Verona sono due grandi capitali nella produzione serica nel corso del Cinquecento. Insomma, le famiglie vicentine, veronese, padovane, trevigiane, insomma i nobili della terraferma diventano dei grandi mercanti di sete che esportano un po' in tutta Europa, e lì arriva la grande ricchezza che permetterà poi lo sviluppo dei palazzi e delle ville palladiane. Queste ville allora che sono dei centri produttivi, prima di considerarle delle dimore, perché furono ovviamente anche delle dimore, e noi oggi quando andiamo a visitarle le intendiamo come tali ovviamente, ma prima di essere delle dimore furono proprio delle aziende, e con quest'ottica noi dovremmo cercare anche di comprenderle oggi, proprio perché Palladio, e questo è un punto fondamentale se noi vogliamo capire la sua architettura, cercava di mettere in relazione, in dialogo, l'architettura con il paesaggio circostante, perché da quel paesaggio, che era l'info vitale, dipendeva la sussistenza medesima, se vogliamo, della villa.
0: Certo, e quindi è questo esempio di dimora straordinario che coniugava due elementi, perché gli aristocratici, i nostri nobili veneziani, erano anche attenti alla bellezza, e lui la bellezza l'ha dimostrata in queste ville, e la funzionalità. Le barchesse, ecco, architetto, andiamo alle barchesse. Lui le ha aggiunte questa funzione di raccolta dei prodotti della terra, grano, oppure anche del ricovero attrezzi. Ecco, le barchesse che le troviamo in diverse ville, insomma, ecco, che funzione e che intuizione ha avuto il nostro Andrea?
1: E qui c'è tutto un discorso che muove dal confronto con l'antico, da un lato, alle esigenze pratiche dall'altro,
0: esatto,
1: che è quello che diceva giustamente lei, perché Palladio coniuga questi due mondi, l'aspetto estetico, quindi la bellezza dell'edificio, alla funzionalità. E ecco allora che le ville del Palladio devono essere riconoscibili, e sono riconoscibili perché in qualche modo, dal punto di vista del linguaggio architettonico, alludono all'architettura dell'antichità. E ecco allora che le prime ville, ad esempio, sono l'esempio di una fase di transizione tra l'architettura locale e poi l'architettura invece antica, e Palladio inventa questa soluzione a tre fornici, queste tre arcate che connotano le ville della fase giovanile, si pensi alla villa di Caldogno oppure alla villa Saraceno a finale di Avigliaro, o alla stessa villa Godi che ricordavamo prima. Questa soluzione proviene da un confronto con la villa Madama di Roma, che poi, nella quale lavora lo stesso Giulio Romano, che porterà questi tre fornici ad esempio al Palazzo di Mantova, da cui questo modello architettonico viene ripreso ad esempio da Sansovino in alcuni palazzi veneziani o da San Michele. Palladio eredita questo modello, poi però lo fa evolvere e più o meno alla metà del secolo si inventa la soluzione del pronao, che Palladio ricava ovviamente dall'architettura classica, dai templi antichi, che avevo potuto vedere, studiare, toccare con mano durante i suoi viaggi di studio a Roma. E a questo si aggiungono le barchesse, come diceva lei, che sono degli spazi funzionali all'edificio. Chiaramente nel mezzo, nel cuore del sistema di villa, si situa la casa del padrone, come la definiva Palladio nel suo trattato I quattro libri dell'architettura. Da quella posizione privilegiata il proprietario, diciamo così, poteva controllare che i lavori nei campi venissero svolti come esattamente dovevano essere svolti. E accanto all'edificio, separate ma non troppo lontane dall'edificio dove aveva sede l'abitazione del proprietario di quel fondo, si sviluppano le barchesse, che sono sostanzialmente dei portici. La soluzione è varia, perché poi di fatto Palladio in alcuni casi utilizza l'idea della cosiddetta tezza, che sono quelle coperture che già esistevano nelle ville quattrocentesche, quindi dei portici con delle colonne normalissimi, oppure a volte diventano dei portici arcuati. In alcuni casi sono ad andamento rettilineo, come nella villa Emo a Fanzola, Vede Lago, in altri casi, come nella villa Saracena finale che ricordavamo prima, sono previste delle barchesse che piegano in avanti ad angolo retto, quasi abbracciando, se vogliamo, il visitatore che arriva nella villa, o in altri casi, e forse è uno degli esempi in assoluto

0: dicevo prima, sufficientemente anche vicini in modo tale che tutta la gestione del fondo possa essere sorvegliata dal titolare, diciamo così, dell'insediamento.
1: Certo. E diventa un corpo unico, insomma, corpo centrale e barchesse laterali, questo è un po' lo schema, esatto, che troviamo, eccetera. Però architetto, lui ha anche altre, deve rispondere ad altre esigenze. Andiamo alla rotonda di Vicenza, che non è un'azienda agricola ma è una villa di rappresentanza, no? Poi c'è stato un grande prelato, insomma, che ha detto fammi questa villa, ecco, questa qui è una villa prettamente di rappresentanza.
0: Questa sì, questo è tutto un altro mondo, infatti.
1: Esatto.
0: E tra l'altro è anche l'ultima villa che Palladio progetta e che si è poi portata a compimento. Ce ne sono altre contemporaneamente, come ad esempio la Villa Sorego, sempre su Filippo del Monte, che però non è portata, non è completa, diciamo così, ve ne è solo una parte. Poi Palladio alcuni anni più tardi abbia anche una villa a Molina di Malo per il setto da porto, ma vengono sostanzialmente gettate le fondazioni solamente di alcune grandi colonne e basta. E quindi di fatto la rotonda è l'ultima delle ville di Palladio in termini di progettazione che ci è stata portata poi anche a compimento. Ed è però curiosamente registrata da Palladio non tanto come villa, noi oggi andiamo a visitarla e la definiamo la villa alla rotonda, no?
1: Sì.
0: Però lui nel suo trattato la presenta come palazzo, un palazzo suburbano, perché in effetti si trova a pochi chilometri fuori Vicenza, e soprattutto a distinguerla dalle altre ville è proprio la funzione. E lei giustamente diceva prima che non è mai stata un'azienda agricola, o almeno negli intendimenti di Palladio, perché poi di fatto diventerà sì un'azienda agricola, ma quando la villa verrà comperata alla fine del 500 e 1591 dalla famiglia Capra.
1: Sì.
0: Tanto vero che la villa si chiama Villa Almerico Capra, e la famiglia Capra ne tiene la proprietà per lungo tempo.
1: Certo.
0: Però Paolo Emerito, questo ricco prelato che lavora
1: nella capitale,
0: la sede pontificia, quindi lavora proprio a Roma, poi
1: sì,
0: tornerà nella sua terra, da primo Venezia, poi di fatto a Vicenza, che era la sua città, vende, come dicono le fonti, un palazzetto urbano che possedeva, con ciò che ne ricava, acquista un nuovo fondo in un monticello che si trova nella zona di Campedello, ed è il monticello dove Palladio si immagina una villa che deve sostanzialmente dominare il paesaggio circostante, la villa che veramente dialoga con la natura circostante. E la cosa più affascinante di questo edificio è proprio forse questa, la capacità di dialogo, no? con il territorio che sta attorno, perché quando noi arriviamo alla rotonda ci troviamo di fronte a questa architettura magniloquente, potremmo definirla
1: monumentale,
0: monumentale proprio,
1: sì,
0: con l'elemento del pronao esattilo,
1: sì,
0: cioè fatto di 6 colonne ioniche, che viene ripetuto 4 volte, cioè ogni facciata ha lo stesso identico modulo architettonico, al punto tale che quando il visitatore arriva si domanda ma quale sarà l'ingresso principale della villa. In effetti Palladio lavora in questi termini, vuole eliminare l'idea dell'ingresso principale, perché ogni facciata è uguale alla successiva, anche se poi di fatto la facciata che guarda verso il cancello di ingresso è quella che oggi è diventata, per evidenti ragioni, l'ingresso principale della villa. Però di fatto ci sono queste 4 facciate identiche, e allora quando si arriva alla villa è imponente. Queste facciate hanno di fronte ciascuna una scalinata che è molto appariscente, però al tempo stesso è una scalinata non così comoda da percorrere, perché è piuttosto ripida, e la cosa non è casuale, perché nel momento in cui noi saliamo quelle scalinate di accesso e raggiungiamo le colonne del pronao, basta che noi facciamo altri 5-6 passi verso l'ingresso e ancora prima di entrare nella villa, se noi ci voltiamo e quella scala che abbiamo appena percorsa non la vediamo già più.

0: perché è come se la villa si fosse improvvisamente distaccata da quella collinetta e stesse fluttuando sulla collina, quasi intraprendendo un movimento ascensionale, un movimento verso l'alto, e chiaramente una sorta di casa tempio pensata per un ricco prelato, sì. E quindi questo dialogo che da prima sembra un dialogo con la natura, con la campagna, e poi invece un dialogo con il cielo, ecco, è qualcosa di assolutamente incredibile.
1: Certo, quindi questo anche la motivazione di contemplazione per chi doveva abitarsi e quindi aveva bisogno, insomma, di innalzarsi verso il cielo. Allora, architetto, il nostro Andrea scrive anche, c'è un testamento, lo possiamo definire così, no? Il trattato intitolato I quattro libri dell'architettura, che lei ha già accennato, ed è stata un'intuizione forte, importante, perché lì abbiamo il mondo descritto delle ville dai materiali, dalle misure, dalle caratteristiche. Ecco, che intuizione è stata, architetto?
0: Come lei l'ha definito, una sorta di testamento, credo sia il modo migliore per parlare appunto dei quattro libri dell'architettura, che è questo trattato al quale Palladio inizia a lavorare intorno alla metà degli anni 50. Ci sono, diciamo così, le bozze preparatorie, ecco, sì, dei quattro libri che sono custodite al Museo Correr, che certificano in qualche modo che l'inizio della progettazione di questo trattato avvenga per l'appunto intorno alla metà degli anni 50. La cosa interessante è che Palladio sente che quel trattato può essere uno strumento di promozione del suo lavoro in qualche modo. Allora è evidente che per rendersi credibile lui inizia quel trattato mentendo, chiaramente a fin di bene. E lui inizia quel trattato con parole che sono come dire significative, perché lui dice, lui scrive: la naturale inclinazione in cui dato mi diede nei primi anni allo studio dell'architettura e mi presi per maestro Vitruvio. Sto parafrasando, vado a memoria, però il senso è questo. Quindi lui dice: fin da subito io ho iniziato a studiare l'architettura. Come sappiamo non è vero, perché il padre, con un'intuizione geniale peraltro, lo avvia allo studio della lavorazione della pietra, cioè fare il tagliapietre, la piccina, perché la città di Padova all'inizio del 500, quando scoppia la guerra di Cambrai, era stata pesantemente bombardata, e Palladio che era nato lì, è chiaro che poi secondo il disegno del padre avrebbe potuto lavorare nella sua città riparando quei danni che gli edifici avevano subito. E quindi Palladio, tornando al trattato, dice: io ho iniziato fin da subito a studiare l'architettura, e invece poi ci arriva gradualmente. E poi dice: il mio maestro era Vitruvio, peccato che però per approcciare Vitruvio bisognava leggerlo inizialmente in latino, e non era cosa facile, e c'era bisogno di qualcuno che glielo spiegasse, che glielo traducesse. Poi in qualche modo la figura di Trissino, che abbiamo ricordato prima, è una figura di transizione importante. Ecco, Palladio però nel suo trattato cerca di fare due cose: da prima mostrare la sua reale competenza e la sua conoscenza dell'architettura del mondo antico, e allora ci sono pagine e pagine nelle quali Palladio illustra le architetture dell'antica Roma che lui ha potuto vedere e studiare, e come dicevo prima toccare con mano, misurare in modo tale da riprodurle con dei disegni. E poi però mi intuisce anche l'altra grande possibilità di un libro, di un trattato, che è quella di promuovere, di divulgare, di far conoscere, di far vedere le sue opere. Chiaramente Palladio può sfruttare la tecnica dell'incisione, che nel 500 ha degli sviluppi notevoli, e la tecnica dell'incisione peraltro viene ad affermarsi in modo particolare a Venezia, che è una delle grandi capitali nel campo dell'editoria. E da questo punto di vista allora noi ci accorgiamo di un Palladio che mette insieme queste tecniche e mostra loro i suoi edifici, solo che anche qui lo fa in maniera astuta, e in qualche modo mentendo, perché parlare nei quattro libri dell'architettura non mostra né i progetti originali, come poi sono stati pensati per magari diversi anni prima per i suoi diversi committenti, né mostra l'edificio come è stato poi eseguito magari in modo diverso rispetto al primissimo progetto. Palladio fa un'operazione in più, cioè fa una sorta di revisione a posteriori per idealizzare l'edificio in modo tale da promuoverlo a beneficio dei lettori che verranno anche in futuro. In qualche modo idealizza, e questo è proprio per cercare di promuovere un'architettura che fosse quanto più pura. E questo è un aspetto non secondario, perché quando noi osserviamo le architetture di Palladio che abbiamo a Vicenza, quindi, o nel Veneto, quindi le opere che lui progetta, hanno anche delle irregolarità, evidentemente per come dire, adattarsi al sito che le accoglie, o anche per adattarsi alle preesistenze su cui Palladio costruisce. Ma quando noi invece andiamo a osservare le architetture di stile palladiano che si sviluppano negli altri paesi d'Europa o anche in America, pensiamo nel Settecento, ci accorgiamo che questi si ispirano ai progetti e alla purezza che vengono visti nei quattro libri di architettura, perché all'epoca era molto più facile per un architetto avere per le mani una copia di quattro libri di architettura, che è un trattato che ha una fortuna editoriale clamorosa e che viaggia moltissimo, e quindi entra nelle mani di molti imprenditori di architettura, di molti architetti. Era molto più facile riferirsi a un'opera di Palladio guardando le tavole idealizzate che lo stesso Palladio aveva pensato nel suo trattato, piuttosto che andare a Vicenza a vedere direttamente i suoi edifici. Ecco allora che il palladianesimo che noi ritroviamo in giro per il mondo è un palladianesimo molto particolare e molto epurato, proprio perché si ispira al trattato, che è questo testamento spirituale di Andrea Palladio.
1: Certo, quindi un grande documento che è servito ai grandi della terra, perché poi di stile palladiano si è incuriosita anche l'imperatrice Caterina II di Russia, poi ancora altri paesi, Gran Bretagna. Queste imitazioni le troviamo un po' ovunque, quindi è stato veramente uno spot, se possiamo usare questo termine, importante per far conoscere le sue opere. E poi vediamo anche la Repubblica di Venezia, perché è diventato proto, quindi ha fatto opere importanti e riconosciuto anche dalle autorità del Senato veneziano. Ricordiamo poi Villa Poiana, Poiana Maggiore, poi la Villa Caldogno, molto bella, poi ancora il Teatro Olimpico. Insomma, abbiamo tante opere. Che cosa consigliamo ai nostri ascoltatori? Di vederle, di visitarle, architetto?
0: Non si può non chiudere, diciamo così, un percorso palladiano, se qualche ascoltatore avesse voglia di andare a vedere o a rivedere alcune sue opere. Non si può non chiudere, dicevo, un percorso palladiano senza fare visita al Teatro Olimpico, a mio avviso.
1: Sì.
0: È l'ultimissima opera che lui progetta, forse insieme alla cappella privata della Villa Barbaro a Maser, che è del 1580, è lo stesso anno di costruzione anche del Teatro Olimpico, anche se probabilmente Palladio lo progetta già nel dicembre del 1579, quando di fatto viene convocato dall'Accademia Olimpica di Vicenza, di cui lui stesso era tra, non solo faceva parte, ma era stato addirittura uno dei 21 soci fondatori nel lontano ormai 1555. L'Accademia quindi ha un grande architetto per le mani, lo chiama e chiede a Palladio di costruire un teatro che inizialmente nell'idea stessa dell'Accademia doveva essere un teatro provvisorio, che doveva essere utilizzato nel febbraio del 1580 con una pastorale in occasione del carnevale. E quindi si chiama Palladio anche perché Palladio a Vicenza, ma non solo a Vicenza, anche a Venezia, aveva già costruito dei teatri all'antica. e quindi era effettivamente la persona più adatta per un progetto di questa natura. Palladio consegna il progetto con due diverse soluzioni, se ne conserva un foglio che è custodito al Royal Institute of British Architects di Londra, e Palladio consegna questo disegno, questo progetto con una doppia idea, diciamo così, all'Accademia. I lavori cominciano, ma in realtà Palladio muore poco più tardi, nell'estate di quello stesso 1580.
1: Sì.
0: Lei dirà: ma il teatro non doveva essere pronto nel febbraio? Sì, però in realtà l'Accademia cambia idea quasi subito e decide di costruire un teatro destinato a rimanere, anche perché la sede dove quel teatro venne costruito, delle antiche prigioni della città, era stata ceduta dalla città all'Accademia Olimpica per il tempo di 10 anni. Poi viene realizzata lì dentro un'opera meravigliosa, forse, come è stato detto da alcuni, il canto del cigno di Palladio, che realizza questo sogno di riportare in vita il teatro antico. E in effetti è il teatro coperto più antico d'Europa, quello che viene realizzato a Vicenza. Le scenografie verranno poi completate da Vincenzo Scamozzi, che è un grande esperto
1: di prospettiva. Sì.
0: E quindi viene creata una macchina scenografica meravigliosa,
1: certo,
0: che racconta veramente di cosa è stata l'architettura rinascimentale nella Repubblica di Venezia, Vicenza nella fattispecie, con questi due grandi protagonisti, Palladio e Scamozzi. E quindi questa è veramente un'opera che non si può non vedere, a mio avviso.
1: Certo. E quindi, insomma, ecco, cogliamo questo suggerimento, perché per rendersi conto bisogna vedere queste opere, ecco, essere lì fisicamente. Quindi, architetto, abbiamo un genio dell'architettura, come dicevamo, come lei brillantemente ce l'ha illustrato, e quindi che si merita quello che è successo in giro per il mondo, da ultimo queste mostre che ci hanno un po' sorpreso, ma insomma credo che siano meritate, perché parliamo di un grande paese che ha preso in considerazione l'architettura del nostro Andrea. Architetto,
0: sì.
1: Torniamo anche, perché appunto noi ci siamo sentiti per il suo libro, che lo ricordiamo, Immagine del potere a Venezia, l'abbiamo descritto precedentemente qualche settimana fa molto dettagliatamente, Architettura e politica nell'età del Rinascimento, che consigliamo, che penso vada bene questo libro, no, architetto Luca?
0: Questo libro ha proprio un capitolo che è interamente dedicato alla figura di Palladio.
1: Bene.
0: E soprattutto Palladio a Venezia, ma non solo, anche il Palladio nella terraferma, come abbiamo ricordato prima, e cerca di inserire allora la figura di Palladio nel contesto veneziano di quel tempo.
1: Certo, quindi insomma, ecco,
0: e poi come diceva lei, è anche un contesto, non solo la figura di Palladio, ma anche un contesto di cui si è sentita l'esigenza, no, di parlare. Lei ricordava questa importantissima mostra in Cina, che ha esportato il nome di Palladio in una terra che lo conosceva magari molto meno rispetto ai triangoli del pianeta. E Palladio veramente è un nome forte nell'architettura mondiale, mi sento di dire, perché io penso ovviamente, no, ad alcuni architetti, ma anche intenditori statunitensi che veramente possono toccare con mano nelle loro città edifici che si ispirano all'architettura palladiana. Nel Settecento Thomas Jefferson, quello che poi sarà diventato il terzo presidente degli Stati Uniti d'America, lui diceva che per lui Palladio era my master, il mio maestro. E i quattro libri dell'architettura, di cui lui possedeva una copia originale del 1570, erano my Bible, la mia Bibbia. Tant'è vero che poi il trattato palladiano è stato tradotto ovviamente anche in inglese, sono state rifatte le incisioni. Insomma, il nome di Palladio veramente ha viaggiato in tutto il mondo, e lo ha fatto grazie prevalentemente al trattato, come ricordavamo prima. Questa mostra in Cina stupisce, ma non troppo, se ci pensiamo, perché è un nome importantissimo, quello di Palladio, che molto spesso noi associamo ad un contesto ristretto, locale, Vicenza, la Repubblica di Venezia, la terraferma, ma in realtà ha saputo ispirare l'architettura di mezzo mondo, mi sento sì. di dire. Insomma.
1: Certo, quindi un talento universale, un talento che ha colpito i grandi della terra dell'epoca e non solo, perché insomma questa mostra ha un significato particolare. Sarebbe da andarla a vedere, cosa dice architetto?
0: Sarebbe bello, sì. È un po' fuori mano, ma...
1: Sarebbe da fare un salto in Cina, vabbè, insomma dai, mettiamola così, siamo solo contenti, orgogliosi di questa mostra, la seguiremo anche perché le notizie, almeno insomma, per il momento, non sono moltissime, ma andremo a vedere appunto come è stato rappresentato il nostro genio dell'architettura, come ha giustamente definito, e ne siamo veramente felici. E noi siamo veramente contenti e felici di questo viaggio nelle architetture, nelle ville, nelle dimore, nei palazzi, alla Rotonda di Vicenza, bellissima, veramente un monumentale, che lei ci ha fatto architetto, veramente, siamo veramente felici.
0: Mi fa piacere e sono felice io di aver potuto condividere con voi questo viaggio tra le architetture di Palladio sì. e in qualche modo quel tessuto connettivo che è la sua terra, perché senza il tessuto connettivo nemmeno questi grandi capolavori potrebbero nascere.
1: Certo,
0: ecco, per
1: certo.
0: cui grazie a voi per questa Bene. Possibilità, per questa condivisione.
1: Certo, ci sentiremo ancora architetto, per magari per un altro architetto e quindi lo conosceremo,
0: con molto piacere,
1: lo conosceremo con meglio molto come abbiamo fatto oggi. Grazie al nostro ospite, ricordo il nostro ospite Luca Trevisan, vicentino, il suo libro, ecco, mi chiedete il titolo, io lo ripeto, Immagine del potere a Venezia, architettura e politica nell'età del Rinascimento, un libro che ha un grande successo. Bene, grazie architetto.
0: Grazie. E a presto,
1: certo.
0: Un caro saluto anche agli ascoltatori.
1: Grazie, grazie architetto, buon pomeriggio, grazie, grazie. Bene, bellissima penso questa descrizione, questa narrazione, ecco, quindi veramente, e consiglio anche il libro, consiglio. Però adesso noi andiamo veloci veloci a teatro qui a Padova, Lodio Cornaro, perché appunto ci aspetta Simone Tofanin che ci racconta lo spettacolo di questa sera, eccoci.

0: Allora, Simone, salutiamo il nostro Simone Tofanin. Simone, ci sei?
1: Sì, ci sono, grazie. Ciao Marisa e ciao a tutti i tuoi radioascoltatori.
0: Eccoci qua, noi appunto abbiamo il piacere di sentire ancora Simone Tofanin, perché questa sera c'è una grande rappresentazione all'Odeo Cornaro. Che cosa ci aspetta, Simone?
1: Ma guarda, diciamo che vi aspetta uno spettacolo surzante, che non è nulla di cui lui ha scritto, ma è tutto quello che ha scritto condensato in una specie di spettacolo che vuole essere anche un po' una lezione, senza nulla togliere per carità al modo così informale di vederci e di incontrarci, per spiegare meglio questo grande artista padovano che paradossalmente più conosciuto fuori dalla regione italiana e fuori dall'Italia, sì, che nel Veneto, ecco.
0: Mm-hmm. Allora, Roerso Mondo.
1: È Roerso Mondo di Ruzzante, sì, esattamente. Sì. Proprio perché è lo stesso Ruzzante a dire che è Roerso Mondo. Parte un po' dal suo snaturale, da questa concezione che Ruzzante mette dentro e mette proprio nella bocca di tantissimi suoi personaggi. Quando le cose vanno male è perché si è andati fuori dagli osnaturaglie, come dice Ruzzante, perché dice che snaturaglie è la cosa più bella che scippia, e perciò ognuno deve andare drettamente e snaturalmente. Scusa se ho già iniziato a dire qualcosina dello spettacolo. Cioè, per Ruzzante la naturalezza, la naturalità, ecco, è anche uno stile di vita. Prendendo spunto dalla campagna, lui addirittura ci gioca, parla della lingua. Infatti Ruzzante era un cultore del plurilinguismo all'interno della concezione della lingua che si sviluppava nel 1500, cioè diceva che non bisognava abbandonare le proprie radici dialettali, ma anzi bisognava andarne fieri, certo, ognuno per carità della propria radice, e vedeva quindi l'italiano come collettore di tutti questi diversi accenti e diversi modi di vivere la vita, ma non concepiva il fatto che bisognasse prendere l'italiano e dimenticare le proprie radici, certo, radici anche inteso da un punto di vista linguistico e quindi anche culturali. Ecco perché allora lui parte proprio da questo snaturale, cioè non è naturale che uno che è cresciuto in una terra poi dimentichi le proprie origini. Maruzzante poi, e quindi ecco, tutto quello che viene fatto in questo modo, che va fuori dallo snaturale, per Ruzzante è il Roerso Mondo, cioè il mondo alla rovescia.
0: Direi che siamo in linea anche oggi, non dimenticare le nostre radici, non dimenticare la nostra lingua, non dimenticare.
1: Ma soprattutto, ma guarda, poi una cosa molto importante di Ruzzante, la diceva 500 anni fa ed è valida anche oggi. Ruzzante non dice di incaponirsi su una cosa, dice che noi possiamo essere tante cose, possiamo aumentare la nostra conoscenza senza però dimenticare quella di base. In un altro passo Ruzzante dice: ma siccome a sé che è chi che va pal mondo e bisogna cambiare lingua, avedò un consiglio: non cambiai la vostra pa un'altra, ma zontegne una par de sora, e così avrei due lingue anziché una.
0: Chiarissimo e attualissimo, ecco, quindi l'uno e anche l'altro, ecco.
1: Esatto, potremmo dire che in qualche modo, se mi permetti, ante litteram, Ruzzante era glocal, cioè pensava, partiva dal territorio locale per avere un respiro globale, ma non per niente anche nelle sue opere lui mischia il dialetto veneto con il quello lombardo, con quello bergamasco, anche con quello fiorentinesco moscheto.
0: Certo, e quindi è anche facile capirlo, perché volte ma non si capisce, ma non sappiamo.
1: Non si capisce Ruzzante, venite a sentire Roerso Mondo di Ruzzante e lo capirete meglio. Certo. E questa è una promessa che vi faccio, che andremo oltre le barriere linguistiche per apprezzare appieno Ruzzante. perché d'altronde tutto si può fare, ma ci sono delle espressioni, delle cose che Ruzzante si è inventato, ha creato, che sono delle, per esempio da noi c'è questa espressione nel dialetto veneto corrente, attento che te magni risi in testa,
0: sì.
1: È veramente difficile da tradurre in italiano, cioè sì, lo fai, ma con una perifrasi molto più grande. Ecco, mi piace sempre portare questo esempio. Ruzzante non dice di una persona che è pigra, dice che è talmente ferma che per fargli fare qualcosa bisogna tenerti spontigno, come che se fa col pensa in fartura,
0: sì,
1: cioè,
0: sì.
1: Bisogna tenerti sempre punzecchiato con la forbice, con la forchetta, come si fa con il pesce quando lo si frigge, stando attenti che non si frigga troppo.
0: Certo, bene. Allora questa sera, ore 21, tutti all'Odeo Cornaro, a casa di Alvise, in scena appunto abbiamo il nostro Simone Tofanin che ci porta nel mondo di Ruzzante. Non c'è difficoltà di comprensione, non c'è nessuna difficoltà, è tutto chiaro, è tutto piacevole, perché sono sicura.
1: Grazie. Poi permettimi, lo replichiamo, sì, anche il 23 luglio e il 17 agosto.
0: Ah, benissimo, 23 luglio e 17 agosto, perfetto. Allora, buona serata al nostro grande Simone Tofanin, interprete, attore, regista, tante cose che fa. Grazie Simone, perché fai vivere la nostra cultura veneta e padovana in particolare.
1: Grazie Marisa, sempre troppo gentile, e un caro saluto ai tuoi radioascoltatori. Grazie.
0: Bene, grazie Simone Tofania, alla prossima Simone, grazie.
1: Grazie Marisa, grazie. Ciao.
0: Bene, siamo arrivati proprio alla pubblicità, che diamo spazio ovviamente, obbligatoriamente, però ecco, siamo vicino alla Basilica del Santo, il Sant'Antonio, ecco, giusto perché andiamo a localizzare anche l'Odeo Cornaro, anche qui un grande teatro che non è così sufficientemente conosciuto, però questa sera ore 21, ripeto, appunto ci sarà il nostro grandissimo Simone Tofanin con Ruzzante, Angelo Beolco, eccolo qua. E ritorniamo in diretta, perché adesso andiamo al Redentore, ecco qui, appuntamento annuale, appuntamento, una grande tradizione molto sentita per il valore storico, ma anche direi per il valore così di festa, di mondanità, di felicità, di svago, di spettacolarità, ecco, c'è tutto nel Redentore, proprio una festa che raggruppa tutti gli elementi del passato e del presente, e quindi noi lo ricordiamo ogni anno, ci mancherebbe, ma soprattutto il nostro attenzione, il nostro focus, ecco, l'origine di questa ricorrenza, perché è un'origine veramente tragica. Andiamo al 1575, seconda o anche di più ondata della peste che ha coinvolto Venezia e il Veneto, ma anche altre città, e che ha portato un flagello di circa 50.000 persone vittime, e anche tra i quali un grande pittore, almeno così ci dicono le notizie, che è stato Tiziano Vecellio, raggiunta già una certa età, però insomma è stato colpito anche lui da questa ondata di malattia. E allora noi adesso vediamo appunto di ripercorrere questo periodo con il nostro ospite, è il professore Marco Zanetto, che conosciamo, storico, autore di molti libri interessantissimi che vi consiglio, e come ci racconta lui la storia di Venezia, ecco, con una semplicità e con un approfondimento scientificamente, perché è un grande studioso, grande esperto della materia, veneziano doc ovviamente, quindi c'è tutto l'amore e la passione per la storia della propria città e della propria regione, e quindi adesso vediamo che cosa ci racconta.

0: ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, andiamo alla festa del Redentore, una tradizione che ogni anno ne parliamo, molto importante sia dal lato storico ma anche dal lato attuale, perché è di una spettacolarità straordinaria. Allora vediamo questa ricorrenza con il professore Marco Zanetto, storico, autore di molti libri, che salutiamo con immenso piacere. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a lei e a tutti i gentili ascoltatori. So che ci sono molte persone che ci ascoltano, amiche, amici, e mi fa molto piacere. Bene. Perché è un modo per tenere dei bei contatti fra le persone.
0: Certo. Bene, professore, allora siamo alla vigilia di un grande evento, una grande tradizione, che appunto ricordiamo il Redentore. A noi interessa l'atto storico, poi veniamo anche a quella che è la bellezza, la festa vera e propria, insomma, particolare di Venezia. Andiamo alla storia, professore. Redentore, perché partiamo da lontano, 1575 mi pare.
1: Sì, beh, io parto ancora da più lontano perché sì, così mi diverto di più.
0: Bene, bene.
1: Sì. Dunque, allora, la Basilica del Redentore, basilica nel senso che è un edificio sacro voluto dallo Stato e pagato dai provveditori al SAL del Senato. Mm. Questo è naturalmente molto importante ricordarselo. E come sappiamo bene sorge sulla Giudecca. Sì. La Giudecca è un'isola molto allungata, leggermente a sud-ovest di Piazza San Marco, per capirci, che a quel tempo, all'inizio del Medioevo, veniva chiamata Spina Longa, a partire dal VII-VIII secolo d.C. Perché? Perché aveva proprio la forma di una lunga spina ed era frazionata in tantissime barene e in scanni separati da rivoli, i famosi ghebi della laguna veneziana. Era un terreno quindi non particolarmente adatto all'edificazione, e allora nel corso del IX secolo, a partire dall'870 in poi, il doge del periodo, Orso I Partecipazio, assieme a famiglie importanti dell'epoca, i Barbolani, i Flabianici, i Coloprini e altri ancora, decide di bonificare questa zona. Bonifica una parte del sestiere di Dorsoduro, quello della Chiesa della Salute, e bonifica anche buona parte di quella che adesso viene definita l'isola della Giudecca. Ecco, in genere si può pensare che il nome Giudecca possa anche derivare da qualche componente giudaica, da qualche componente ebraica situata nell'isola, ma in realtà non ci sono documenti che lo attestano. Più probabilmente deriva dal vocabolo giudegai, vale a dire che erano persone che nei primi secoli dell'esperienza rivoltina avevano commesso dei reati, erano stati giudicati ed erano stati allontanati, sia pure per un breve periodo e a breve distanza, erano stati allontanati dal centro rivoltino proprio in quest'isola, a causa proprio dei loro errori commessi nella società.
0: Ok.
1: Allora, lo Stato veneziano già dal 1560 voleva lasciare ad Andrea della Gondola di Pietro, detto Palladio, voleva lasciare il nulla osta perché fosse il proto della fabbrica di una nuova basilica che si voleva costruire proprio nell'isola della Giudecca. E questo è un particolare interessante perché al momento di aggiudicarsi il contratto vincitore c'erano state delle liti e delle incertezze in seno al Senato, nel senso che c'erano due grandi personaggi dell'epoca che lottavano per far prevalere la loro idea di erezione e il luogo in cui edificare la nuova basilica, che poi, come sappiamo, a causa della pestilenza dal 1575 al 1577 sarà consacrata stabilmente al Redentore in omaggio al termine della pestilenza stessa. E dunque questi due grandi personaggi sono due figure eminenti del Senato. Uno è Paolo Tiepolo, che avrebbe voluto una chiesa, una basilica a pianta circolare vicina alla piazza di San Marco e retta, amministrata da dei gesuiti. A lui si contrappone Leonardo Donà, che non a caso sarà il grande doge dell'interdetto. Leonardo Donà invece desiderava per l'appunto una basilica da edificarsi nella Giudecca e che fosse affidata a Palladio, che doveva creare una basilica dalla tipica pianta rettangolare, e vedremo poi quali saranno le caratteristiche di questa basilica. Dobbiamo ricordarci che in quel periodo, oltre alla pestilenza, c'era una grande difficoltà da parte di Venezia nel rapportarsi con la Santa Sede romana, perché era successo che dopo la sconfitta di Agnadello il Senato veneziano, che nominava il Patriarca di Venezia, il Patriarca di Aquileia e l'Arcivescovo di Candia, non poteva più nominare nessun vescovo né della terraferma né del dominio d'Amar. Questa era una grave amputazione per la Chiesa nazionale veneta, rafforzata poi da un breve papale del 1556 che obbligava tutta la Chiesa nazionale veneta a seguire il rito canonico romano e lasciava il rito canonico gradense nella sola cappella di San Marco, la cappella del Doge, che adesso è la basilica, come ben sappiamo.
0: Sì.
1: Dunque si trattava anche, secondo Leonardo Donà, più combattivo di Paolo Tiepolo, si trattava sia di rinverdire le tradizioni della chiesa locale tramite questa basilica, poi interverrà anche la questione della pestilenza, e nello stesso tempo rinverdire un'altra grande tradizione urbanistica e sociale veneziana, vale a dire creare una città dalla bellezza diffusa, non concentrare un'altra basilica, un'altra straordinaria opera d'arte in un territorio già sovraffollato di arte, come vicino a Piazza San Marco e come desiderava Paolo Tiepolo, invece diluire la bellezza in tutte le zone abitate di Venezia e quindi anche alla Giudecca. Ecco che dunque i due savi a ornare la città si fanno forti di questa idea di Leonardo Donà e riescono a far vincere questa idea nella lotta che vedeva contrapposto appunto Donà a Tiepolo per quel tipo di erezione della basilica. Poi c'è stata un'altra vittoria importante di Donà, perché si era deciso che la basilica fosse affidata nel presente e nel futuro ai cappuccini e non ai gesuiti, come avrebbe desiderato Paolo Tiepolo. Ecco, questa è una delle tante risposte che la Chiesa nazionale veneta dà alla Santa Sede romana. Naturalmente sappiamo benissimo che siamo nell'epoca della prosperità della riforma protestante, e dunque la sede papale trova proprio nei gesuiti la sua punta di diamante, diciamo così, per contrastare le teorie dei protestanti e per confinare i protestanti al di là delle Alpi, come poi si riuscirà a realizzare. E poi naturalmente c'è un altro problema di quantità, nel senso che il Senato si era accorto che i confessori privati gesuiti di autorità molto altolocate, influenti a Venezia, erano in numero assai maggiore rispetto agli altri ordini. Ecco, già questo rappresenta un problema per la tradizione politica e religiosa veneziana. Perché? Perché ci si basa sul criterio dell'equilibrio, ci si basa sul criterio dell'equità, ci si basa del criterio di non esagerare mai nei numeri, neppure quando si tratta di scelte molto personali come la scelta di un confessore privato. Ecco che questo numero, che comincia a essere straripante di gesuiti quali confessori privati, diventa esso stesso un problema per la Repubblica, e si riuscirà a rimediare a questo problema, per l'appunto, consigliando molto caldamente le grandi autorità veneziane, anche i senatori, i membri del Consiglio dei Dieci, del Maggior Consiglio, li si consiglierà a scegliere altri ordini in qualità di confessori privati. Ecco, questo è un po' lo sfondo in cui si dibatte la questione della creazione della Chiesa del Redentore.
0: Certo, quindi...
1: Allora, la prima pietra, in omaggio al termine della pestilenza, venne posta il 3 maggio 1577 e, come ho detto, vince il progetto di Andrea di Pietro della Gondola, detto Palladio. La prima pietra venne posta insieme dal doge Alvise Mocenigo e dal patriarca Giovanni Trevisan. Il patriarca Giovanni Trevisan è stata una delle più grandi figure della Chiesa Nazionale Veneta, non a caso. E proprio col doge Alvise Mocenigo, la famosa moneta veneziana, il Ducato d'Oro, cambia nome e diventa comunemente, popolarmente, il famosissimo Zecchino d'Oro. Prima del doge Alvise Mocenigo, per l'appunto, questa moneta d'oro si chiamava Ducato. Ecco, l'elemento fondamentale è costituito naturalmente dal marmo d'Istria e dalla pietra d'Istria, e ci sono da ricordare vari elementi, come ad esempio l'intercolumnio che decora il grande portale, l'ordine corinzio delle colonne interne e tutta una serie di architetture originali che rendono onore alla grande creatura di Palladio, che già nel 1560 era stato eletto proto di fabbrica dei due savi a ornare la città. Ecco, questa basilica è un'opera particolarmente insolita per l'architettura veneziana e complessa, sia dal punto di vista tipologico che dal punto di vista volumetrico. Infatti Palladio cerca di creare questa basilica dotata di una particolare forza centrifuga che esalti gli spazi e che si esalti anche nella grande cupola centrale. Ecco perché il coro viene isolato, ecco perché la chiesa ha una pianta a croce latina, vale a dire con la stipes molto più lunga rispetto al patibulum. Ecco perché il presbiterio ha le colonne isolate rispetto al corpo degli altri luoghi e il coro si libera da tutte le infrastrutture vicine e viene posto come isolato rispetto al resto del contesto della chiesa. Questo per l'appunto dà un'idea di tutta una serie di elementi che si isolano fra di loro e contribuiscono a dare un senso di grande spaziosità e anche di scelta molto oculata dei vari ambienti. Nel 1594 viene completato l'altare maggiore ad opera di Girolamo Campagna, che aveva vinto a sua volta un concorso. Sappiamo che Girolamo Campagna è uno dei più grandi artisti del finale del Cinquecento veneziano. Come ho detto, la facciata in pietra d'Istria viene completata più tardi, a partire dai primi anni del Seicento, dal 1607 al 1611. E anche il piccolo campanile viene completato più tardi, è opera di Giovanni Scalfarotto, completato soltanto nel 1726.
0: Quindi una costruzione...
1: Ecco, c'è da dire che Palladio è un personaggio di straordinaria importanza, come sappiamo, nell'ambito non solo artistico veneziano e veneto. Perché? Perché era il favorito di Daniele Barbaro, un grandissimo umanista che è stato anche patriarca di Aquileia, sì, e ha avuto un ruolo molto importante nel fondare l'Accademia della Fama, che è stata assai importante a Venezia a partire dalla fine degli anni 50 del Cinquecento. È proprio il periodo pre-peste, come sappiamo bene. Poi era anche amico anche di Niccolò Zen, che era un grandissimo ingegnere tecnico che ha contribuito a tenere in massima efficienza l'arsenale. Ricordiamoci naturalmente che nel 1571, il 7 ottobre, c'è stata la straordinaria vittoria di Lepanto, dovuta proprio alla superiorità della marineria veneziana e delle sue galeazze. E Palladio diventa un frequentatore anche dei tanti circoli culturali veneziani, i circoli delle famiglie che costituivano la crema dell'aristocrazia del periodo, ad esempio i Corner, ad esempio i Fuscari, ad esempio i Mocenigo, i Pisani, i Badoer e i Barbaro.
0: Tutti nomi importanti, allora, famiglie prestigiose, le più importanti.
1: Sì, molto importanti, sì. E quindi Palladio, convinto anche da questi eminenti personaggi, sceglie per la sua chiesa, come sappiamo benissimo, ma ricordo anche questo, è una chiesa che apparentemente ha una tipologia classica con il frontone, tipologia classica di stampo greco-romano, e la facciata, come sappiamo, assume praticamente la funzione di un frontone classico. La scalinata, costruita subito dopo, è molto larga e, se la misuriamo, troviamo che è larga tanto quanto il diametro della cupola, proprio per favorire questo senso della visione complessiva. Ed il podio stesso, come sappiamo, viene ripreso da un'idea architettonica di Vitruvio Pollione, che è stato un grande architetto del primo secolo d.C. e quindi un architetto che si rifà alle più tipiche tipologie dell'architettura augustea.
0: Classica.
1: Gli scalini dell'entrata sono 15, importante ricordarselo, perché secondo la vecchia tradizione cattolica è lo stesso numero degli scalini del Tempio di Gerusalemme. Le 7 statue che ornano il frontone sono state aggiunte in epoca leggermente più tarda e il grande scultore è stato Jules Lecour, che fra l'altro, come sappiamo, è stato lo stesso scultore che ha eseguito molte delle statue esterne che ancora oggi possiamo ammirare alla Basilica della Salute. E queste statue rappresentano San Marco, San Lorenzo Giustinian, San Francesco, Sant'Antonio da Padova e la fede che viene raffigurata proprio sulla sommità centrale. Naturalmente la pianta è longitudinale, con la prevalenza della stipes sul patibulum, e fondamentale è la centralità del presbiterio, per cui Palladio organizza tutto in 3 fondamentali cellule spaziali. La prima la navata, la seconda lo spaziosissimo presbiterio e terzo il coro di forma rettangolare, che costituisce un ambiente luminoso ma al tempo stesso separato sia dalla navata sia dal presbiterio.